0: aggiungo che secondo me di questa vicenda la cosa che è stata più sbagliata è stata la gestione delle visite mediche di sabato mattina, perché lì si è privato insomma delle persone che erano venute lì anche su indicazione da parte della società per fare il proprio lavoro di un video, semplicemente per come dire il gesto individuale di una persona che forse evidentemente è ancora legata a quel passato che ricordavi te, Tommaso, no? Dove meno stavi con i giornalisti meglio era, perché poteva succedere chissà che cosa, sì. Rispetto a un nuovo corso dove mi sembra ci sia innanzitutto grande rispetto per la nostra professione e soprattutto anche la voglia comunque di concordare tutta una serie di strategie che nella logica delle cose devono portare uno a beneficio dell'altro. Ecco, la pagina di sabato mattina dove il giocatore passa dalla seconda uscita e dove non ci si mette nemmeno la faccia per chiedere scusa rispetto a un atteggiamento che non era previsto, perché era stato tutto deciso per fare anche far sì che Ulahi avesse un saluto, facesse un saluto ai giornalisti e di conseguenza ai tifosi che aspettavano insomma dopo una giornata di trepidante attesa. Ecco, quella secondo me è la macchia più nera di questa gestione Ulahi, non tanto il gioco delle parti di chi per non perdere una trattativa così importante cercava di minimizzarla fino all'ultimo.
1: Duccio, grazie, ti ritroviamo tra poco sempre per l'allenamento della Fiorentina. Grazie a Duccio Mazzoni, ci fermiamo per andare in pausa pubblicitaria e poi torniamo per il resto dell'allenamento al Viola Pa.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Di nuovo a campo ridotto l'allenamento congiunto della Fiorentina, 19.07, siamo nella metà campo opposta a quella di prima dello stadio Curva Fiesoli, in cui si sta allenando la squadra di Grosso contro quella di Andreazzoli. Siamo tornati in diretta e continueremo a raccontarvi quel che sta accadendo a Viola Park. Nel frattempo il canale ufficiale della Fiorentina ha fatto un blitz anche Davide Gea, che ha parlato brevemente, ce l'andiamo ad ascoltare.
3: Dagli spalti stiamo vedendo delle belle trame di gioco in campo, insomma si inizia a vedere l'imprinting di Mister Grosso.
4: Sì, la verità è che devo dare la congratulazione anche alle ragazze che si stanno allenando molto bene. Con questo caldo non è facile, anche doppio allenamento tutti i giorni è difficile, ma stiamo allenando molto bene e mi piacere essere qui con tutti che possono guardare anche l'allenamento.
3: Noi vi guardiamo da vicino, sembrate un gruppo veramente affiatato, tu sei uno dei leader dello spogliatoio, ci racconti anche un po' l'aria che si respira all'interno dello spogliatoio.
4: Si respira un'aria molto buona, positiva, anche con l'arrivo del mister dobbiamo anche aspettare un po' per capire bene che vuole il mister e farlo in campo, ma ha veramente un'energia molto positiva e aspettando con ansia l'inizio della stagione.
3: Aggregato al gruppo durante questo ritiro c'è un giovanissimo portiere che ha fatto molto bene lo scorso anno insieme alla primavera, Gianmaria Fei, ti abbiamo visto ogni tanto parlare con lui, gli dai dei consigli, che impressione ti sta facendo?
4: Lui mi piace molto come portiere, ma mi piace anche di più come ragazzo, un ragazzo molto tranquillo, anche in porta un pochino come io, e così un po' magro e veloce, forte di gambe, mi piace tanto e sempre intento dare qualche consiglio per lui, ma lui lavora veramente forte e sicuramente in un futuro può essere un grande portiere.
3: Quanto è importante per questi giovani ragazzi crescere, allenarsi, lavorare con dei grandi, dei giocatori della prima squadra?
4: Anche io quando ero giovane guardavo allenarsi a tutti le giocatori grandi, le giocatori più vecchi, era un piacere, era un privilegio e sicuramente per lui anche per me lavorare con loro è un privilegio, ma no, lui mi piace tanto e lavorare con tutti qua è un privilegio.
3: Grazie mille Davide.
2: E quindi parlava anche del giovane Fei, il portiere spagnolo della Fiorentina. Nel frattempo abbiamo visto dal monitor un eroraccio di Christensen nella partitella in corso, sì, che ai casaccati. Nel frattempo invece mi dicevi
5: che tu gli dici ai tuo portiere se fa una roba così?
2: Vabbè, però sai, in allenamento te lo posso anche perdonare.
5: Okay.
2: Anche perché, insomma, giocare in un campo così stretto non ti capiterà mai. Detto questo, è entrato Moise Kean e l'abbiamo visto sprintare subito qui sulla fascia verso la porta che sta attaccando. Mi sembra che stia bene e che sia già bello pimpante. Lo chiedo ad Andrea Giannattasio, che ritroviamo adesso in collegamento.
6: Ciao. Allora, sì, è cambiata completamente la rosa della Fiorentina all'11 di partenza, perché sostanzialmente ora abbiamo capito com'è strutturato questo allenamento congiunto. Sostanzialmente sono 6 mini tempi con 2 squadre, 3 nel primo, 3, cioè una disputa i primi 3 tempi e una disputa i secondi 3 tempi, con il campo che varia, prima metà campo, poi 3 quarti campo e poi da area ad area. E adesso la nuova formazione della Fiorentina, della prima squadra, è così composta: Christensen tra i pali, Jimenez, Comuzzo, Ranieri e Balbo, Peli, Fagioli, che quindi gioca, da una buona notizia, Som a centrocampo, Pirro, Kean e Fabian. E nello spazio non collegato ci sono stati 2 gol, in realtà uno l'ha raccontato Duccio Mazzoni in 5-0 di Piccoli, e poi all'inizio di questo quarto tempo, che è tornato a metà campo, siamo dalla parte opposta rispetto a prima, siamo sostanzialmente verso il tabellone segnapunti, rispetto alla nostra postazione siamo un po' più lontani. A inizio di questo primo tempo della ripresa, il quarto tempo fondamentalmente, ha segnato Beldenti, come giustamente dicevate, su un eroraccio di Christensen, e quindi gara che al momento è sul risultato di 5-1. Poi tra qualche minuto terminerà questo quarto tempo, inizierà il quinto, che sarà, se tutto andrà bene, tre quarti campo e poi mentre tanto Somme sbaglia un gol pazzesco, sarà l'ultimo tempo ad aria come è stato il terzo prima dell'intervallo, quindi ha cambiato molto, anzi tutto ha cambiato Fabio Grosso, non l'assetto tattico che resta 4-3-3, è evidentemente lo scheletro su cui poi si modellerà la nuova Fiorentina. Ribadiamo, per quelle che sono le informazioni in nostro possesso,
7: no,
6: domani parte una settimana bollente sul fronte del mercato viola, perché la Fiorentina è pronta a piazzare almeno uno se non due innesti in attacco sugli esterni offensivi. Mi risulta che non ci sia la necessità impellente di vendere, tra le cose che mi sono state riferite, e che in sostanza la Fiorentina dedicherà l'ultima finestra del mercato estivo, quindi dal direi post Ferragosto in poi, forse anche un po' prima, alla cessione dei giocatori un po' più pesanti. Mamma mia, intanto bella parata di Fei su una staffilata di Pirro. Saranno compagni di squadra in primavera tra poche settimane, il 2008, il portierino e il trequartista, ma per il momento Pirro gioca con la prima squadra. Bella botta dalla distanza del biondo attaccante arrivato dall'Udinese un annetto fa e che lo scorso anno era in under 18. Lui fa il trequartista di professione, oggi viene messo a fare l'esterno di destra. Riparte la Fiorentina con Ranieri, che si è tagliato un po' i capelli, ma la zazzera gli è rimasta. Lo scambio è con Comuzzo in favore di Fabian, che è uno dei tre adattati di questa giornata. Io oggi segnalo Fortini esterno d'attacco alto, Bresciani terzino sinistro e Fabian a fare l'esterno alto nella ripresa di questo tempo. Attenzione alla conclusione di Fabian, che esce di poco sul secondo palo, ma c'era il buon Gian Maria Fei a far guardia.
2: Andrea, pareri su Jimenez, che per ora abbiamo nominato poco?
6: Ma allora, io l'ho guardato con attenzione mentre c'è una conclusione di Azzeni dalla distanza, anche la primavera ha cambiato, parata di Christensen, ma l'ho visto abbastanza. È un giocatore che è dato subito una buona risposta sul campo, è uno che spinge tanto, è uno che secondo me sarà importante, lo dico, nella filosofia di calcio che ha Fabio Grosso, che veramente punta tantissimo sugli esterni, che siano difensivi o offensivi. Io penso che sia un calciatore che avrà molto spazio. Tra l'altro, fatemi dire che credo che tra domani e dopodomani potrebbe arrivare Valdepeñas alla Fiorentina, potrebbe chiudersi di tutto la trattativa per il giocatore del Real Madrid. Attenzione a Moise Kean, mamma mia che erroraccio del classe 2000, aveva recuperato palla sulla tre quarti, si è presentata tu per tu con Fei e l'ha sparata alta sopra la traversa. Peccato, insomma, deve ritrovare la confidenza con la rete Kean, però il fatto che anche oggi giochi la partitella come ieri ci conferma che al 100% è guarito.
2: Va bene, lo stiamo vedendo adesso. L'azione di Kean, un po', posso dirti, un po' il solito Kean,
7: classico,
2: il solito Kean
7: classico,
2: istintivo,
7: sì,
2: poco tecnico,
7: un centesimo di secondo a decidere di tirare, però non,
2: sì sì,
7: non
2: è più probabile ti faccia un gol bello.
7: Malino poco fa, anche Som che su una ribattuta, insomma, è andato a concludere con tutto il colpo all'indietro, ha sparato altissimo sopra la traversa. Però
6: c'è un gol, insomma, c'è un gol che non ho visto, però ho fatto come Alan Tonetti, perso. Chi ha fatto gol? Chi ha fatto gol?
8: Kean.
6: Aspetta, lo facciamo raccontare a Pietro Pellicciari. Cos'è successo?
8: In termini tecnici stavo dicendo. No, non lo ripeterò. No, è un'azione confusa davanti alla porta. L'estremo difensore ha risposto corto e Kean ha appoggiato molto semplicemente.
2: Un gol molto difficile, abbiamo visto dalle immagini.
8: Sì, sì. Salve, scusate, non l'avevo visto. No, avevo usato altri metodi, diciamo, altre parole per descrivere questo gol, ma non le ripeterò. Lascio la linea a Andrea Giannattasi.
2: Grazie a Pietro Pellicciari. Noi ritroviamo appunto Andrea, ci stanno continuando a far vedere l'allenamento. Hai qualche altro singolo di quelli che si stanno vedendo ora e quindi non visti prima, Andrea, che sottolineeresti per quello che hai visto finora?
6: Intanto è finito il quarto tempo, iniziamo a breve col quinto e quindi la porta si sposta più indietro. Ora si gioca a tre quarti campo e poi chiaramente dopo questo tempo ci sarà l'ultimo.
2: Ma sono tempi di 10-12 minuti più o meno?
6: Ma direi 15 minuti ognuno, più o meno, più o meno, per far sì che siano poi 45-45.
2: Certo, ecco, abbiamo visto tra l'altro spostare la porta per allungare il campo, come ci dicevi. No, ti stavamo dicendo.
6: Io penso che per le 20 avremo finito, ecco, tanto per essere chiari.
2: Ti stavamo chiedendo appunto, Andrea, se ti sembra ci sia qualche altro singolo che merita una menzione d'onore per quello che si è visto finora, magari di quelli che non abbiamo ancora citato.
6: Ma allora, considera che di questo quarto tempo c'è stato ben poco da raccontare, ecco, io mi concentrerei più sui ragazzi che hanno giocato nella prima parte di questo allenamento congiunto. Ma mi è piaciuto, spendo volentieri due parole per Vieri, perché ripeto, poi questo test qua ha un valore molto effimero, no? Bisogna vedere un po' come se la cava la squadra già a partire da mercoledì prossimo con Gubbio, ma poi insomma anche in Inghilterra con l'amichevole con il QPR e il Watford, sarà qualcosa di un po' più interessante da vedere. Però ovviamente, mentre c'è Jimenez che fa cosa voleva fare, se tirare o crossare per Ken, ma ha fatto una roba orribile. No, ho visto sicuro di sé sui mezzi, il brasiliano, e ha dato sicuramente una prova di forza, ha fatto valere i muscoli, non è stato particolarmente impegnato, i difensori oggi non hanno fatto granché, insomma non ha sfigurato, ecco, in ogni caso. E fammi dire anche che la primavera ha mostrato, secondo me, coraggio in alcuni singoli, lo ha fatto con Coné, lo ha fatto con Mazzeo, lo ha fatto con Montenegro, ecco. Menziono il merito per questi ragazzi, che avere una squadra veramente nuova ha cambiato 10 elementi almeno, perché 10 sono i 2006 che non sono stati confermati per limiti d'età, ma poi ci sono stati dei 2007 che sono stati mandati via o verranno mandati via, mi riferisco a Bonanno, mi riferisco a Cospo, che solo un anno fa era stato pagato quasi mezzo milione di euro a Barcellona, Angiolini non verrà confermato, credo anche il portiere Dolfi, sono tanti, ecco, i giovani che non saranno confermati qua in primavera. E questo primo test della squadra di Andreazzoli, Ken, mamma mia, sarà un gran bel gol stavolta, sì, si prende anche gli applausi del pubblico per una girata di prima intenzione con la palla che sfiora il palo. E non ha segnato nessuno, Niccolò.
7: Ecco,
6: no. Non ha segnato.
7: Anche io avevo capito era gol.
2: No, invece non era valido. Per andare contro un tuo must. Non era valido.
7: Nemmeno breccalo, palo, no.
2: Sarebbe
7: fuori.
2: Bello ripassarle tutte adesso, ma se cominciamo palo, a passare no, tutta fuori. Quell'escalation non finiamo più.
7: Va bene. Caro Gian Attasio, lei è consapevole comunque che io la batto sul tempo sfruttando la Coppa Italia il 14 d'agosto?
6: Anche perché sono in ferie, quindi perfetto.
7: Bene. Poi ovviamente da Roma torna Gian Attasio, che avrà 38 occasioni per urlare.

0: però forse anche con una storia alle spalle un pochino più costruita e non da costruire.
1: Guarda, ti sembrerà strano, ma davvero ne parlavo ieri con un caro amico che insomma mi chiedeva un giudizio sul mercato della Fiorentina e più o meno dicevo le stesse cose, cioè la Fiorentina sta facendo un ottimo mercato sia dal punto di vista della qualità dei giocatori comprati, sia dal punto di vista della quantità, sia dal punto di vista della tempestività con cui sono arrivati questi acquisti, perché insomma si parla già di 5 giocatori ufficiali in attesa appunto di Ulai, con Valdepeñas che insomma sta arrivando, probabilmente già la prossima settimana potrebbe essere quella dell'arrivo a Firenze, per cui insomma è una Fiorentina che esce rinvigorita in una Serie A in cui lo stiamo vedendo un po' tutte stanno andando con il freno a mano tirato. Proprio ieri Gasperini si è un po' lamentato della lentezza della Roma di fare certe operazioni, cioè la Roma ha fatto dei rinnovi che erano diciamo sulla carta certi almeno un paio di mesi fa, li ha ufficializzati ieri, parlo di Cristante e Mancini, uno non ce l'ha neanche fatta ufficializzarlo Selic, un altro manca da essere ufficializzato, sto parlando di Lorenzo Pellegrini, per cui insomma da questo punto di vista nulla da dire. Sono d'accordo con te che però sono giocatori, forse l'unico è Dragusin, che si porta dietro incertezze più legate all'aspetto fisico, perché comunque è un giocatore che nel 2025 è stato praticamente tutto il tempo fuori, perché si porta dietro un infortunio al crociato particolarmente pesante che l'ho tenuto fuori, se non sbaglio, da febbraio fino a dicembre dell'anno scorso. A parte lui, che però ha una certa dimestichezza con la Serie A, il resto, ecco, sono dei giocatori che sono tutti da scoprire, sono profili molto interessanti, però Ulai, lo abbiamo detto, è un 2006 che ha giocato una manciata di partite in Ligue 2 e una stagione importante, però comunque in un campionato un pochino di seconda fascia come è quello turco, e neanche in una delle squadre top come il Fenerbahce o il Galatasaray, ma nel Trabzonspor. Abbiamo detto di Vieri, è un investimento importante, ma di un giocatore che comunque viene dal Brasile. Jimenez si porta dietro delle incognite anche dal punto di vista tattico. Sono d'accordo con te che davanti ci sarebbe bisogno della certezza, e questo non significa necessariamente che la Fiorentina debba pagare, non lo so, 20-30 milioni per quel giocatore, cioè magari ci sono anche qualche giocatore a parametro zero. Ecco, io l'ho vista così, l'interventismo di Paratici, e questo te lo chiedo anche a te, negli altre zone di campo, in difesa, a centrocampo, l'ho vista più per sistemare la squadra in quelle posizioni che sono diverse dall'attacco. Lo sappiamo che l'attacco fa un po' storia a sé, perché ora è sempre più difficile trovare degli attaccanti che segnano, degli esterni che saltano l'uomo con certe caratteristiche. Io l'ho vista come il fatto che Paratici si sia riservato da ultimo le possibilità sugli esterni, è come voler dire: io mi lascio questo mese e mezzo che ci separa ancora dalla fine del mercato, perché davanti potrebbero succedere delle cose che magari ad oggi non sono così calde, ma che con il passare del tempo potrebbero accendersi. Io, c'è sempre un giocatore che per esempio lo butto lì il nome, non che ci sia notizia, però uno come Federico Chiesa resterà per esempio in Premier League un'altra stagione? Ad oggi non si è mai parlato di Federico Chiesa, è stato sì
0: menzionato. Tu vuoi Chiesa alla Fiorentina?
1: No,
0: andiamo dritti al punto.
1: Non ti dico Chiesa alla Fiorentina,
0: no,
1: però sono quei profili, un classe 97 che viene da 2 anni un po' sottotono, per usare un eufemismo, al Liverpool. Ad oggi non è un nome tra i più chiacchierati, però io mi viene difficile pensare che questo giocatore da qui al primo di settembre sia ancora un calciatore del Liverpool, non lo so poi. Quindi secondo me lui si è lasciato libero quelle zone di campo per cui, non lo so, magari tra 2-3 mesi tra un mese, due mesi potrebbe succedere un qualcosa.
0: Non lo so, io ho aspettative un po' più basse rispetto a un Federico Chiesa.
1: No, ma ti ho fatto un nome così, ecco.
0: Cioè, io dico solo, mi aspetto che possa arrivare, indipendentemente dall'anagrafe, un giocatore anche con una storia da confermare, più che una storia da scrivere. Ma perché mi sembra che sia un po' quello un tassello mancante, considerando che poi certi profili che sono stati un po' over descritti, così facciamo un bel mashup tra gli inglesismi e company, vedi vari Ranieri, vari Mandragora, i vari Gosens, che ora non sono più in

0: rosa, i vari Dodò che rischiano di non essere più in rosa, eccetera eccetera eccetera. Ecco, via via venendo meno la loro centralità, secondo me è un qualcosa che va un po' riacquisito, e parlo solo di giocatori di movimento. Prima del break rispondo, leggo gli ultimi due messaggi. Per me dire che il film di Nolan non è aderente alla storia vera è come criticare Game of Thrones perché non è Barbero approved. Questo è un bellissimo messaggio. Peraltro, tendenzialmente, quando si va a vedere un film, si sa che c'è, tra l'altro, anche il tentativo di canalizzare una certa storia entro certi canali, giusto appunto, quindi anche canali cinematografici. Quindi ecco, sinceramente le mie aspettative non erano quelle di andare a vedere un documentario, ma un film, e quindi sotto sotto anche preteso da Nolan, da spettatore, il tocco di Nolan, altrimenti mi riprendo l'Odissea, mi metto a leggerla e torno nell'original version, come direbbe qualcuno. Poi abbiamo amo Nolan quanto te, la trilogia di Batman capolavoro assoluto per uno cresciuto a pane e DC Comics come me, Memento film pazzesco, ma se ti dico che Ulahi potrebbe diventare il nostro Barella, così grande Filippo, guarda, ti metto un cuoricino a questo messaggio perché per me questo è il messaggio che io vorrei sempre ricevere, cioè si mette insieme tutto, l'extra calcio e il calcio, un argomento che può essere d'attualità ma extra calcio con il calcio, quindi lunga vita a Filippo e i suoi messaggi. No, secondo me le caratteristiche sono un po' diverse, Filippo. Ulahi è uno che ama avere il pallone, forse anche troppo, è uno che si butta meno dentro di Barella, ad oggi ha meno guizzi offensivi rispetto a Barella, si butta meno dentro, anche se è un giocatore che, se guardate le mappe di calore, cioè la quantità di spazio occupato all'interno di una partita o di uno stagione con o senza palla, trovate un giocatore quest'anno col Trabzonspor è stato ovunque, e questo è un valore aggiunto sicuramente, perché è un giocatore in grado, se vogliamo, di fare tanto il regista quanto la mezzala. Secondo me in questo momento l'idea di fondo della Fiorentina è quello di avere e di considerare Ulahi e Fagioli interscambiabili, mettere in un certo senso, come direbbero gli americani, money in the bank per quanto riguarda Atta sul centro-sinistra, e poi lasciare anche capacità a Ulahi e Fagioli, conoscendosi e facendosi conoscere da grosso, capacità per potersi anche, diciamo così, interscambiare la posizione, trovare loro stessi la posizione all'interno della partita. Io alla lunga, ma fortunatamente non sono parati, Cigoretti, Grosso, eccetera, eccetera, alla lunga ho qualche perplessità sulla tenuta per l'arco di una stagione di un centrocampo del genere, perché mi sembra che il processo per avere la partita sempre in mano sia ancora un po' lontano per una squadra che comunque viene costruita oggi per la prima volta, e considerando sostanzialmente l'assenza di qualunque tipo di fondamenta, perché non ci sono fondamenta su cui Paratici sta costruendo il mercato, se non forse tre giocatori nella migliore delle ipotesi, cioè De Gea in porta, Fagioli in mezzo al campo e Ken davanti. Il resto verrà cambiato tutto, quindi partire dalla convinzione di poter essere un centrocampo così di possesso fin da subito e tenerlo lungo l'arco della stagione mi lascia un po' perplesso. Quello che non mi lascia perplesso è vedere l'ora, 16:37, ci fermiamo tra poco, ancora qui. A tra poco.
1: Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: C'è un'immagine che molti di voi hanno visto su qualche libro. È un fotogramma di cui altri hanno sentito magari solo parlare, evocato da qualche parente più anziano. Un'immagine consumata dal tempo, sgranata, poco chiara, che ci parla di un mondo lontano, quando i calciatori prima di una partita scendevano in campo in giacca e al posto dell'inno di Giovanni Allevi, prima della gara, bisognava stare in mezzo al campo. Sguardo rivolto alla tribuna e braccio destro alto, ben teso a ricordare che lì, anche in un contesto sportivo, erano tutti fascisti. O meglio, quasi tutti. Perché anche in un tempo in cui era più difficile dire di no, mettersi in direzione ostinata e contraria, come diceva De André, qualcuno l'ha fatto. Quel qualcuno in questo caso si chiama Bruno Neri, nome di battaglia Berni, calciatore della Fiorentina e poi partigiano. È lui il corpo estraneo di quella foto che è datata a settembre 1931. una foto scattata prima di un anonimo, Fiorentina Montevarchi, che proprio grazie a quel fotogramma finisce sui libri di storia. 25 aprile significa liberazione, significa ricordo, ma significa anche resistenza, intesa come volontà di non sottostare a un regime dittatoriale. La resistenza nell'Italia dello scorso secolo si è combattuta sia con gesti simbolici che con le armi. Entrambe queste strade sono state intraprese da Bruno Neri, passato alla storia come il mediano antifascista. Bruno Neri, storia di un mediano antifascista, è un podcast di Radio Firenze Viola. Io sono Alessandro Di Nardo e con l'aiuto di Stefano Prizio vi racconterò una storia che merita di essere raccontata. Neri nasce a Faenza il 12 ottobre 1910 ed esordisce nella squadra della città da giovanissimo. Sin dai primi calci impressiona tutti per capacità tecniche, ma soprattutto atletismo, tanto da convincere la Fiorentina nel 1929 ad acquistarlo. Neri ha quindi poco meno di 19 anni e a Firenze si evolve in campo, dove da terzino passa a diventare uno dei migliori mediani d'Italia, tanto da strappare anche qualche convocazione nella nazionale allora allenata da Pozzo. Neri si trasforma però anche e soprattutto fuori. Inizia infatti a avvicinarsi all'arte e alla letteratura e a frequentare lo storico locale delle Giubbe Rosse. Proprio lì entra in contatto con l'allora clandestino movimento antifascista. Oh, è bene ricordare gli anni di cui stiamo parlando. Neri gioca con la maglia della Fiorentina fino al 1936, quindi vive a Firenze buona parte del ventennio fascista. Sono gli anni del consolidamento della figura di Mussolini e dell'espansione in Etiopia, per intendersi. Sono gli anni in cui tutto è fascismo, anche lo sport. E anche e soprattutto l'inaugurazione di uno stadio che porterà per i primi anni il nome di un martire fascista come Giovanni Berta. E qui arriviamo proprio a quello scatto. È il settembre 1931, precisamente il 10 settembre. A Firenze si fanno le prove generali per quella che sarà l'inaugurazione appunto dello stadio che poi diverrà Artemio Franchi. Lì sta per iniziare Fiorentina Montevarchi, che ha una partitella organizzata per testare il terreno dell'impianto progettato dall'architetto Pierluigi Nervi, sotto il placet del regime, che tra parentesi imprime la sua firma sull'opera visto che la piantina dell'edificio è a forma di D, una lettera che diciamo in quel ventennio è piuttosto inflazionata. Ma comunque torniamo alla partita, o almeno a quello che succede poco prima del fischio d'inizio. I giocatori infatti si devono prestare al consueto saluto romano. In tribuna ci sono molti gerarchi fascisti e addirittura il podestà fiorentino che è presente. Tutte le mani si alzano, tutte tranne quella di Bruno Neri. Uno scatto in bianco e nero ritrae un gesto, o meglio un non gesto, che diventa subito uno dei primi atti di disobbedienza civile, nonché il primo prodotto su un campo da calcio in Italia in quel periodo. Il gesto poi diventerà col passare degli anni anche un simbolo antifascista. Ecco, questa è una parola, un aggettivo che a quasi 100 anni di distanza sembra diventato in pratica uno spauracchio per tanti e anche per chi è al governo. Un aggettivo su cui però, è bene ricordarlo, si fonda la rinascita di un paese divenuto davvero libero solo grazie a persone come Bruno Neri, che all'epoca dei fatti non poteva ancora considerarsi antifascista, era piuttosto un dissidente. Tutto cambia con l'armistizio del settembre 1943. È il momento in cui tutta Italia si trova costretta a decidere da che parte stare. La scelta per Bruno, che nel frattempo si è ritirato dopo un'esperienza al Torino e un anno alla Lucchese, pare piuttosto logica. Tramite il cugino Virgilio, l'ormai ex calciatore diventa a tutti gli effetti un membro della Resistenza. Un partigiano a servizio del battaglione Ravenna, che è un gruppo armato specializzato in spionaggio per gli alleati americani e sabotaggio di strutture nazifasciste. Il battaglione Ravenna, di cui Neri, adesso Berni per i compagni, è il vice capitano, agisce a ridosso della linea gotica, nell'Appennino tosco-emiliano. Ed è proprio lì che si trova Bruno il 10 luglio 1944. Siamo nei pressi di Marradi. Bruno, insieme a Vittorio Bellenghi, si trova in perlustrazione ed è sorpreso da un drappello di nazisti. E nascerà uno scontro a fuoco che però, data la sproporzione delle forze in campo, dura davvero poco. Sia Bruno che l'amico fraterno Vittorio muoiono lì, a due passi dall'eremo di Gamogna. Si spegne così, all'età di 33 anni, l'unico calciatore partigiano martire. Di Bruno Neri rimane l'omaggio della sua città, Faenza, che gli ha intitolato lo stadio comunale. Rimane anche se cercate una targa nei pressi della sua abitazione proprio a Faenza, in cui si parla di lui come di esempio e monito alle generazioni future. Rimane soprattutto quella diapositiva, vecchia quasi un secolo, ambientata in uno stadio che allora era solo un cantiere a cielo aperto. Un'istantanea, come dicevamo, sgranata, che però possiede un forte simbolismo, perché a distanza di più di 90 anni condensa meglio di molti discorsi retorici cosa voglia dire resistere prima con la testa e poi con i fatti.
4: Memorabile per tiro storico gesto di Bruno Neri dimostra plasticamente due valori molto importanti allora, oggi e sempre: l'anticonformismo e il coraggio. Anticonformismo, ribellismo, ma ribellismo sano, e coraggio nel rifiutarsi di obbedire ad un gesto connotativo del fascismo dinanzi alla tribuna che conteneva anche, ad esempio, il presidente della Fiorentina, quel grande marchese Luigi Ridolfi, che fu compromesso fortemente col regime di Benito Mussolini. Tale comportamento, certificato dalla foto fatta allora ma che oggi possiamo ancora vedere ed ammirare come gesto unico, quasi unico, almeno nello sport del tempo, è una testimonianza preziosa, quale esempio per tutti dinanzi alla imposizione: con anticonformismo e coraggio ci si può ribellare, accettando le conseguenze di

0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Che gioia avere in regia la nostra Sara, Sara Mastrosimone, come sempre creatrice totale all'interno di queste sigle. Ovviamente il mio ego di fronte a queste sigle vola verso l'iperuranio. Chi mi riporta sulla terra è Nicolò Righi.
2: Buon pomeriggio a tutti.
1: Che però mi ha detto che per due ore vorrà prendere via via sempre di più il timone della trasmissione, perché ha talmente tante cose da dire e da dare a tutti gli ascoltatori di Radio Firenze Viola in questa domenica 19 luglio, che a un certo punto mi eclisserà. Quindi se vuoi già iniziare,
2: no, guarda,
1: le aspettative sono alte.
2: No, è bene ridimensionare le aspettative. Guarda, io il massimo sforzo che posso fare in questi inizi di trasmissione è dare i numeri di telefono 348-7513-933 per messaggi WhatsApp, note audio, 055-77-111-71 se invece volete intervenire in diretta in questo inizio di trasmissione di una giornata che ci porterà anche verso la prima partita stagionale non ufficiale,
1: tra virgolette,
2: poi,
1: partita, dai.
2: Sì, da una, la cosiddetta sgambata in famiglia. Questo è il classico termine che si utilizza.
1: Io sentivo allenamento in famiglia, sgambata in famiglia, la prima
2: volta sgambata in famiglia,
1: se me l'ha inventato.
2: No,
1: sgambata in famiglia,
2: io l'ho letto spesso, la sgambata
1: addirittura
2: in
1: spesso, va bene, sgambata in famiglia, salutiamo tutte le sgambate in famiglia. I numeri li ha già detti Nicco, quindi ora il suo contributo della trasmissione
2: sì,
1: evidentemente si è già esaurito, non ha nulla da dire. Domani ci sarà anche tempo e modo a partire dalle 12 di ascoltare la conferenza stampa di Vieri, uno dei nuovi acquisti che manca alla lista appunto delle conferenze stampa. Si entra poi di fatto anche nella settimana che condurrà via via verso amichevoli un po' più degne di questo nome, nel senso che tra l'altro oggi saranno una serie di partitelle a tempo ridotto, quindi anche grandissime turnazioni. È lecito attendersi tanto per la Fiorentina A quanto per la Fiorentina Primavera. Sarà anche l'occasione comunque di vedere in un certo senso per la prima volta all'opera Fabio Grosso e Aurelio Andreazzoli sulle rispettive panchine. Ovviamente sullo sfondo, se vogliamo, questo weekend è anche una sorta così di lento ma inesorabile anche percorso di rallentamento rispetto alle ore frenetiche che abbiamo vissuto fino a venerdì, fino all'arrivo notturno di Inau Ulahi all'aeroporto di Bologna, poi le visite mediche, vi abbiamo documentato tutto fin dalle ore più buie e tempestose, come avrebbe detto qualcuno. Ora possiamo voltare pagina anche cercando di guardare un po' a quello che verrà in una settimana che dovrebbe in un certo senso un po' anche essere scandita da un mercato più attenzionato sulla questione esterni. Sappiamo che è lecito e forse anche doveroso in questo momento parlare il più possibile al plurale, perché la Fiorentina ad oggi non ha un esterno di ruolo, nel senso che possono esserci un paio di adattati su tutti Gudmundsson e Alex Jimenez, che però non fanno propriamente l'esterno, soprattutto come la intende Grosso, di ruolo. E quindi è una fase chiaramente molto pimpante, molto frizzante del mercato della Fiorentina, ma non per questo possiamo considerare ancora completa la rosa di Fabio Grosso, e non possiamo neanche considerarla completa per quanto riguarda la questione uscite. La notizia di oggi, se vogliamo, è relativa a quel giocatore che tanto fa infervorare Dimitri Conti, che è Alessandro Bianco, che sarà domani a Modena per sostituire le visite mediche, diventare un nuovo giocatore della squadra allenata da Galloppa. Ricordiamo, Bianco reduce dall'esperienza al PAOK. Il PAOK ha deciso di non riscattare il giocatore. Bianco passerà a titolo definitivo per una cifra intorno al milione, con la Fiorentina che manterrà il 50% sulla futura rivendita. Ecco, mi verrebbe da dire, vediamo se ora Nicolò Righi ha qualcosa da dire o se resta ancorato ai numeri già detti in precedenza, Mi sembra che questa storia di Bianco stia per giungere ai titoli di coda senza quel guizzo tanto invocato in questi anni anche da Dimitri Conti, con cui ovviamente avrò modo anche di parlare direttamente di questa versione un po' sbiadita di Bianco, e non è un gioco di parole cromatico, ma è semplicemente per dire che le aspettative su Bianco erano un po' diverse rispetto a una cessione a titolo definitivo al Modena, con tutto il rispetto per i canarini e per il progetto della squadra emiliana.
2: Sono d'accordo, sì sì, a un certo punto sembrava che senza Bianco non ci fosse calcio a Firenze, invece poi alla fine si sì, ha avuto questa parentesi comunque in una buona squadra del campionato ellenico, il PAOK Salonicco, ma poi alla fine verrà comprato dal Modena. E secondo me è quel classico giocatore in cui un po' il simbolo, no, anche di questo di questa attesa spesso spasmodica che i club si riservano verso i cosiddetti giovani, che poi un giorno ti svegli e ti accorgi che giovani non sono più, perché Bianco è un classe 2002, il prossimo anno farà 25 anni, e quindi la Fiorentina, dopo una serie infinita di prestiti, ha deciso di mandarlo via. Forse è una di quelle mosse che dovresti decidere a fare almeno con 2-3 anni di anticipo, cioè mi sembra che Bianco, che non fosse più nei parametri e nei radar dei Viola, anzi posto che lo sia mai stato da un certo punto di vista, però ecco, almeno 2 o 3 anni da questo punto di vista la Fiorentina è stata molto più coerente con Amatucci, che comunque è un classe 2004, per cui va per i 23 il prossimo anno, però lo ha deciso poi di vendere in Spagna senza stare troppo a traccheggiare, come si dice a Firenze, e portarlo in ritiro e valutarlo e poi mandarlo in prestito l'ultima settimana di agosto. Si è preso questa decisione e va bene così.
1: Va bene così, parola e musica di Niccolò Righi, oggi particolarmente gasato perché poi stasera c'è la partita che seguirà,
2: sì,
1: live dal New Jersey,
2: sì, sì, sì, andrò lì,
1: ovvero Spagna-Argentina, finale del mondiale, dopo il pirotecnico nonché inutile 6-4 di ieri. Penso che in generale nello sport, eccezione fatta chiaramente per le Olimpiadi, perché c'è una medaglia in palio, quindi la finale per il terzo posto lì ha un valore dove esiste. Devo dire che nel resto dello sport la finale per il terzo posto è veramente inutile. Sono anche dovuto andare a rivedermi la finale per il terzo posto delle ultime due edizioni del mondiale, perché non mi ricordavo le quattro protagoniste, e nonostante l'abbia letto qualche ora fa continuo a non ricordarmi per esempio dell'avversaria del Marocco di 4 anni fa,
2: cioè la Croazia, se non sbaglio, la Croazia,
1: può essere, ma è una finale comunque inutile, superflua, sì, sì. È una partita in più che non aggiunge e toglie nulla a quello che è poi il cuore della questione, così come il cuore di Radio Firenze Viola è rappresentata dai volti, dalle voci che la caratterizzano di giorno in giorno. Su tutti svetta il direttorissimo Tommaso Loreto, buona domenica!
2: Ciao Tommaso!
3: Buon pomeriggio a tutti!
1: Radioascoltatori, tra l'altro questa è una sorta di trailer di Tommaso Loreto, che poi aveva talmente tanta voglia di vedere calcio prima della finale dei mondiali che alle 18 sarà addirittura in studio per raccontarvi insieme a Ludovico Mauro, Andrea Giannattà dal Viola Park, l'allenamento congiunto con la Fiorentina Primavera. Che domenica, Tommaso, mi viene da dire.
3: Che domenica bestiale, diceva il maestro Concato. Peraltro vedo casualmente che abbiamo anche del Tour de France in TV, quindi ecco, direi che l'atmosfera e lo scenario estivo c'è tutto. Una finale di Coppa del Mondo e soprattutto, beh, insomma, sì, ce l'hanno un po' nascosto, ci parlano di allenamento congiunto con la Primavera, perché poi alla fine è quasi un motivo burocratico, però la valutiamo comunque come la prima uscita ufficiale, certo, del, certo, pre-season, no? È un amichevole, è roba in famiglia, però è comunque anche la prima occasione, non lo so, le maglie, il primo taglio di Attae, oppure non lo so, vediamo un po', però ecco, è chiaro che venendo da giorni abbastanza elettrici e elettrizzanti, direi, siamo curiosi di vedere, forse vi arriva a dire paradossalmente, ma io sono un caso limite, forse con più interesse quello che succede al Viola Park e non quello che succede alle 21.
2: Qui secondo me Bembe è morto dentro, secondo me.
3: No, Francesco, provocatorio. Ieri non l'ho vista, ieri l'ho ignorata serenamente.
2: Ieri sinceramente non l'ho vista neanche io, non sono recuperata.
3: Altro. e basta, e mandiamoli in archivio questi altri mondiali farsa, discutibili sotto miliardi di profili. Mamma mia, orrendi, resi poi ancora più orrendi dalla nostra assenza che ormai è cronica.
1: Io non ho molto da aggiungere, perché io sono appassionato di mondiali, ma questo non toglie il fatto che questa edizione della Coppa del Mondo sia stata agghiacciante sotto centinaia di punti di vista. Poi io le partite me le guardo, ma non saranno mondiali che resteranno nella mia mente tra un tot di anni. Vai, ma pure, Niccolò.
2: Io non sono troppo d'accordo.
1: Ma perché tu sei un bambino, vabbè, ancora non hai ancora vissuto certe edizioni dei mondiali.
3: Fermi, lo scontro generazionale, poi interviene Di Nardo che vi dice perché non riuscite a capire che comunque è diverso e noi siamo arrivati dopo e va bene.
1: Ma sai, Di Nardo voglio dire, però
3: questo però avete, noi sapeva altro negli anni 90, anche quando l'Italia volava fuori, che succedeva molto tardi, comunque poi era tutto un mondiale di un'altra storia, di un altro livello. Anche la stessa Corea 2002 e via,
1: certo,
3: no?
1: Verso, certo,
3: territori nuovi del calcio, cioè fu un, come direbbero i francesi, cazzo di mondiale. E vabbè, non parliamo del 6, e forse mi permetto di dire dal 10 in poi sono stati mondiali sempre più commercializzati, sempre più mediatici, come tutto il calcio, e oggi come oggi, ma questo assolutamente è un problema mio, lo trovo meno divertente, sicuramente ai miei occhi meno anche qualitativo. Quello sicuramente.
2: Ci sta, ci sta. Tommaso, ti riporto su temi viola. Hai anticipato appunto questa amichevole in famiglia che ci sarà a partire dalle 18. Dove si posa soprattutto il tuo occhio? Cioè, qual è il giocatore che più vorresti un po' tenere d'occhio? Se a Ta o se un po' i nuovi arrivati in difesa? Insomma, qual è la cosa che ti incuriosisce di più?
3: Vabbè, i nuovi di sicuro, quindi Dragusin, Vieri, a Ta più di tutti. Ulai non lo so se ci sarà già modo di intravederlo, però sono curiosissimo. Jimenez mi pare di capire abbia fatto un lavoro personale, quindi a parte, comunque poi non so che minutaggio può avere, però indubbiamente la prima curiosità è quella lì. E poi, siccome comunque gli allenamenti li ho intravisti, diciamo, vedere queste basi di 4-3-3, di questa riaggressione di partenza, che mi pare sia un po' il credo di grosso. Certo, sei ancora con gli esterni completamente da costruire, per non dire inventare. C'è Gudmundsson, immagino, a sinistra, a destra non c'è nessuno, quindi il lavoro è ancora tanto, e soprattutto sugli esterni ti giochi tanto, no, delle potenzialità della macchina da andare a grosso, però stai facendo di grande qualità, e quindi vedere, ripeto, anche lì in mezzo al campo a Ta su tutti con Fagioli come può andare. E è anche vero che il test vale il giusto, ecco, una settimana di doppi allenamenti, manca ancora tutto il reparto offensivo, quindi ce n'è prima di farsi un'idea vera. Quella di oggi intanto è la curiosità, anche solo di vedere queste maglie, no? E così via.
1: Guarda, io ti riporto però al mondiale, perché ci sono due messaggi e non posso non inoltrarti. Il primo è Dido, che dice: ricorda al direttore che stasera c'è l'alieno, e quindi so che qui potrei già sbizzarrirti con la risposta. Lo sapevo. E l'altro è un saluto al direttore dei direttori: oggi gustoso antipasto della finale del mondiale, ovvero Fiorentina contro Fiorentina Primavera. Per stasera spero non vinca l'Argentina. Quindi fai pure un mashup dei due messaggi.
3: Ma guarda, io vivo un contrasto intimo, profondo, e
1: lo so,
3: una frattura che poi si è manifestata nella finale di 4 anni fa. Cioè, io più o meno strizzavo l'occhio, cioè ho sempre strizzato l'occhio all'Argentina come seconda squadra, anche poi magari ai videogame. E l'ultimo mondiale, è stato quasi più forte di me in questa finale, accorgermi che in realtà, per motivi miei, ma insomma li sapete benissimo, ho cominciato a non avere più troppa simpatia. E questi mondiali, mio malgrado, la vivo così. Ma comunque, a parte tutto, ripeto, un po' mi piace anche giocarci. È chiaro che questa Argentina ha mostrato un carattere, una roba notevole, quindi non può non piacere. Tra l'altro, se vogliamo, la Spagna, bah, non so a voi, però a me fa effetto sonnifero come Tour de France, continuo a vedere scorrere sulla mia TV, ma ovviamente col massimo rispetto, quindi ci starebbe anche stasera a strizzare l'occhio all'Argentina. È che ragazzi, lui non mi ha mai fatto simpatia, semplicemente perché ovviamente gli do atto di essere sempre lì a scrostare il mito e forse davvero a salire sul podio insieme a lui. Chissà, magari tra 4 anni farò pace con questa cosa, per ora non so pronto.
1: E noi ovviamente continueremo a seguire anche questo percorso di guarigione di Tommaso Loreto. Per tutti gli ulteriori temi all'ordine del giorno, l'appuntamento con Tommaso Loreto, Ludovico Mauro, Andrea Giannattasio, eccetera eccetera eccetera, a partire dalle 18. Quindi grazie Tommaso per questo piccolo trailer, a più tardi.
2: Ciao Tolo,
3: a dopo, ciao.
1: 16:19, oltre a questi messaggi particolarmente frizzanti di Dido, che oggi è in modalità provocatoria, tra l'altro il primo messaggio era: grande Benve, non ti perdi una domenica, a cui ho anche risposto privatamente: wow, questa è una notizia del 2023, però cioè, per mandare un messaggio a metà luglio per accorgersi che non mi perdo una domenica, insomma, Dido sempre sul
2: qui
1: sul
2: c'era
1: pezzo,
2: una provocazione,
1: eh?
2: Però io ce l'ho letta,
1: sì, c'era una provocazione, ma anche nella mia risposta c'era
2: sì,
1: una provocazione,
2: sì, sì, proprio nella tua risposta.
1: Flavio dalla Svezia dice: un grande bacio a Saretta, e poi aggiunge: mitici. Flavione dalla Svezia, grande, sempre sul pezzo. Tra l'altro ho iniziato un film ambientato a Kiruna, caro Flavio, quindi in Svezia, ne parleremo, uno speciale film. Vi ricordo anche in questa domenica, calorosamente vi consiglio di andare a vedere The Odyssey di Christopher Nolan. Scegliete voi se vederlo in lingua originale, in 2D, se vederlo in IMAX, se vederlo come vi pare. Io vi consiglierei di vederlo in lingua originale. Poi
2: fate voi.
1: Io andrò domani a vederlo in lingua originale.
2: No, no,
1: a vederlo in IMAX.
2: No.
1: Niente, io pensavo di aver guidato Niccolò Righi verso decisioni un pochino più.
2: Però l'orario si sposava bene con un cinema che è molto vicino alla redazione, che non trasmette in IMAX, cioè, né in lingua originale. Che ci devo fare? Se io fino alle 19.
1: Ma la tua vita non può essere, non può scorrere secondo i tempi della redazione.
2: E guarda,
1: invece sì.
2: E alle 19, io fino alle 19 sarò qua, per cui insomma anche domani. Come oggi, come ieri l'altro, eccetera.
1: E quando questi
2: eccetera,
1: ragazzi, questi giovani si mettono lì con questo tono che poi viene travolto dal sacrificio,
2: dal sudore, tono,
1: a dire: non posso avere una vita perché sempre qui, guarda, vorrei piangere con e per voi.
2: Non,
1: ecco,
2: c'è,
1: di fronte,
2: non c'è tono.
1: Cioè addirittura la scelta del cinema collegata, certo, dal turno, certo, in redazione. Uno, certo, non può avere neanche la libertà di allontanarsi un quarto d'ora di macchina per scegliere un cinema, magari anche migliore, non so, non voglio fare pubblicità né positiva né negativa, ne parleremo in separata sede. Plaudiamo al push antidemocratico, scrive Damiano, ovvero Mr. Schadenfreude, di Niccolò Righi. Finalmente un po' di antellismo militante, nessuno tocchi Peruzzi Square.
2: È vero,
1: vuoi rispondere?
2: No, io sono completamente d'accordo. Noi dell'Antella siamo una minoranza in questa redazione, ma insomma ci facciamo valere.
1: Poi Benve, è vero che Good e Jimenez sarebbero esterni alti adattati, ma si sa, con i problemi che ci sono nel mondo del lavoro si è costretti ad adattarsi anche se si è studiato altro. Questo è un bellissimo messaggio, direi una bella provocazione, anche sarebbe interessante aprire un bel dibattito su la capacità anche di adattarsi, l'adattamento nel 2026, mondo del lavoro, mondo sociale, mondo dei giovani. Bello, un bel dibattito ovviamente moderato da Mr. Schadenfreude, che poi aggiunge Odissea in lingua originale, greco antico, miceneo. Anche questo un bellissimo dibattito, anche perché so che su alcune, siccome vedete i film di Nolan si deve sempre andare con la lente di ingrandimento, qualcuno è andato proprio a scavare anche nella scelta. Devo dire che personalmente ho molto apprezzato, anche conoscendo persone che hanno studiato liceo classico, la scelta nella registrazione del film di aver chiamato Odisseo il protagonista, vero, e non Ulisse. Poi nella traduzione italiana e nel sub-ita, come dicono quelli bravi, invece si è scelto per Ulisse, ma anche qui ne riparleremo in uno speciale ad hoc a partire dalle 24.
2: Precisiamo Odisseo e non Odisseo, perché avviene da Odysseus, quindi sì, l'accento non cambia.
1: In realtà però anche lì le fonti accreditate mi dicono che ha una storia, anche la pronuncia del protagonista ha una storia molto controversa, quindi servirebbe uno speciale anche lì, cioè
2: si farà.
1: Non possiamo addentrarci 5 secondi e poi sparire.
2: Ma è il tuo preferito di Christopher Nolan?
1: Beh, questa è una domanda difficilissima, probabilmente non è il momento adatto per rispondere perché ho visto,
2: deve si dimenticarsi ancora.
1: Bisogna aspettare qualche mese per rispondere.
2: Per che si giocherebbe il podio con, insomma.
1: Allora, io per esempio dico solo questo: uno dei film più bistrattati di Nolan, che è Tenet, in realtà io l'ho molto apprezzato, e siccome vedo le classifiche, credo Nolan abbia fatto 13 film, lo vedo sempre tra il decimo e il tredicesimo posto. Io posso solo dare questo colpo di scena: non metterei Nolan nella versione di Tenet tra i peggiori Nolan della sua storia. Poi sul podio è difficile, probabilmente un posto per Interstellar ci sarebbe, giustamente dai piani alti suggeriscono Memento. Io forse Memento sul podio non riesco, ma lo metto nella top 5. Poi anche sui Batman ci sarebbe molto da discutere. So che l'ultimo, per esempio, è tra i più bocciati sul web, quindi anche lì servirebbe un grande speciale.
2: Per me il migliore è Dunkirk, tra quelli che per ora ho visto.
1: Questa è una scelta un po' curiosa, devo dire. Non sei in compagnia, in grande compagnia.
2: Anche Oppenheimer mi è piaciuto molto.
1: Oppenheimer, altro film che uno, spero, per chi ci ascolta, possa aver visto non sulle piattaforme ma al cinema, perché la resa era clamorosa. Riguardo a Bianco, scrive Alessandro dal Valdarno, Sottile è un Bianco che ce l'ha un po' fatta, povera mia Fiorentina, meno male la musica sembra stia cambiando, meglio tardi che mai, spero non siano finiti i tempi delle barricate per certi giocatori, finalmente la competenza è arrivata al Viola Park. Mi permetto anche di dire, Alessandro, ovviamente chi è senza peccato scagli la prima pietra, diceva qualcuno, è più importante di noi. Spero siano finiti i tempi delle barricate per certi giocatori, ma anche delle barricate per certi risultati. Nessuno escluso, giornalisti, opinionisti, tifosi, ascoltatori, chi scrive, chi pensa, chi legge. Perché io ho sentito certe barricate per difendere le qualificazioni in conference che io, Francesco Benvenuti, definivo e definisco ancora e tuttora inaccettabili, citando Dimitri Conti. Spero che un mercato così in controtendenza rispetto al passato possa anche rivedere e portare anche un po' di revisionismo, perché non c'è nulla di male con lo scorrere degli eventi a dire: caspita, pensavo di star bene e invece la felicità era questa. Però magari speriamo che questo possa arrivare nel minor tempo possibile. Vorrebbe dire avere tra le mani una Fiorentina da Europa League, molto semplicemente, semplicemente tra virgolette, perché poi bisogna sempre arrivarci tra le prime sei. Poi, con tutti i campioni da vendere, si parla di Bianco che porterà nelle casse della Fiorentina i milioni per acquistare un forte esterno. Però questo, Roberto, è un messaggio che devi inoltrare a Paratici o a Goretti, non a Radio Firenze Viola. Noi ti raccontiamo quello che è diciamo l'evento più d'attualità all'interno dell'attualità. Se non ti sta bene, più che 348 7513 933, dovresti
2: 055,
1: rivolgerti
2: eccetera, eccetera, eccetera.
1: Dovresti rivolgerti a Paratici Fabio o a Goretti Roberto o a chi vuoi all'interno della Fiorentina. Ecco, questo possiamo al massimo sognare di poterti fare da call center sotto questo punto di vista. Fede si domanda se sarà la settimana di Bakayoko o Noah Lang. Questa mi sembra la miglior versione possibile. Io continuo a essere, diciamo, moderatamente curioso su questo Bakayoko in Viola, nel senso che la Fiorentina, costruendo una rosa con queste sfaccettature, con queste caratteristiche, secondo me da qualche parte dovrà anche mettere qualche certezza in più rispetto a quelle che stiamo vedendo. Cioè, la Fiorentina sta facendo un mercato, e poi voglio anche il punto di vista che vada oltre il 348 eccetera eccetera, Niccolò Righi, sta facendo una rosa a livello di mercato in entrata di giovani dalle ripanti potenzialità come Ulayi, giocatore feticcio se ce n'è uno, giocatori che hanno iniziato, secondo me solo iniziato, a far vedere di cosa possono essere in grado, vedi Artur Attà. Detto questo, a me piacerebbe anche vedere qualche giocatore dal mercato con un po' più di storia alle spalle, il che non vuol dire prendere un 93 come anno di nascita, però forse anche con una storia alle spalle un pochino più costruita e non da costruire.
2: Guarda, ti sembrerà strano, ma davvero ne parlavo ieri con un caro amico che insomma mi chiedeva un giudizio sul mercato della Fiorentina e più o meno dicevo le stesse cose, cioè la Fiorentina sta facendo un ottimo mercato sia dal punto di vista della qualità dei giocatori comprati, sia dal punto di vista della quantità, sia dal punto di vista della tempestività con cui sono arrivati questi acquisti, perché insomma si parla già di 5 giocatori ufficiali in attesa appunto di Ulai, con Valdepeñas che insomma sta arrivando, probabilmente già la prossima settimana potrebbe essere quella dell'arrivo a Firenze, per cui insomma è una Fiorentina che esce rinvigorita in una Serie A in cui lo stiamo vedendo un po' tutte stanno andando con il freno a mano tirato. Proprio ieri Gasperini si è un po' lamentato della lentezza della Roma di fare certe operazioni, cioè la Roma ha fatto dei rinnovi che erano diciamo sulla carta certi almeno un paio di mesi fa, li ha ufficializzati ieri, parlo di Cristante e Mancini, uno non ce l'ha neanche fatta ufficializzarlo Selic, un altro manca da essere ufficializzato, sto parlando di Lorenzo Pellegrini, per cui insomma da questo punto di vista nulla da dire. Sono d'accordo con te che però sono giocatori, forse l'unico è Dragusin, che si porta dietro incertezze più legate all'aspetto fisico, perché comunque è un giocatore che nel 2025 è stato praticamente tutto il tempo fuori, perché si porta dietro un infortunio al crociato particolarmente pesante che l'ho tenuto fuori, se non sbaglio, da febbraio fino a dicembre dell'anno scorso. A parte lui, che però ha una certa dimestichezza con la Serie A, il resto, ecco, sono dei giocatori che sono tutti da scoprire, sono profili molto interessanti, però Ulai, lo abbiamo detto, è un 2006 che ha giocato una manciata di partite in Ligue 2 e una stagione importante, però comunque in un campionato un pochino di seconda fascia com'è quello turco, e neanche in una delle squadre top come il Fenerbahce o il Galatasaray, ma nel Trabzonspor. Abbiamo detto di Vieri, è un investimento importante, ma di un giocatore che comunque viene dal Brasile. Jimenez si porta dietro delle incognite anche dal punto di vista tattico. Sono d'accordo con te che davanti ci sarebbe bisogno della certezza, e questo non significa necessariamente che la Fiorentina debba pagare, non lo so, 20-30 milioni per quel giocatore, cioè magari ci sono anche qualche giocatore a parametro zero. Ecco, io l'ho vista così, l'interventismo di Paratici, e questo te lo chiedo anche a te, negli altre zone di campo, in difesa, a centrocampo, l'ho vista più per sistemare la squadra in quelle posizioni che sono diverse dall'attacco. Lo sappiamo che l'attacco fa un po' storia a sé, perché ora è sempre più difficile trovare degli attaccanti che segnano, degli esterni che saltano l'uomo con certe caratteristiche. Io l'ho vista come il fatto che Paratici si sia riservato da ultimo le possibilità sugli esterni è come voler dire: io mi lascio questo mese e mezzo che ci separa ancora dalla fine del mercato, perché davanti potrebbero succedere delle cose che magari ad oggi non sono così calde, ma che con il passare del tempo potrebbero accendersi. Io, c'è sempre un giocatore che per esempio lo butto lì il nome, non che ci sia notizia, però uno come Federico Chiesa resterà per esempio in Premier League un'altra stagione? Ad oggi non si è mai parlato di Federico Chiesa, è stato sì
1: menzionato. Tu vuoi Chiesa alla Fiorentina?
2: No, non ti dico Chiesa alla Fiorentina,
1: no,
2: però sono quei profili, un classe 97 che viene da due anni un po' sottotono, per usare un eufemismo, al Liverpool. Ad oggi non è un nome tra i più chiacchierati, però io mi viene difficile pensare che questo giocatore da qui al primo di settembre sia ancora un calciatore del Liverpool, non lo so. Poi quindi secondo me lui si è lasciato libero quelle zone di campo per cui non lo so, magari tra 2-3 mesi tra un mese, due mesi potrebbe succedere un qualcosa.
1: Non lo so, io ho aspettative un po' più basse rispetto a un Federico Chiesa.
2: No, ma ti ho fatto un nome così, ecco.
1: Cioè, io dico solo, mi aspetto che possa arrivare, indipendentemente dall'anagrafe, un giocatore anche con una storia da confermare, più che una storia da scrivere. Ma perché mi sembra che sia un po' quello un tassello mancante, considerando che poi certi profili che sono stati un po' over descritti, così facciamo un bel mashup tra gli inglesismi e company, vedi vari Ranieri, vari Mandragora, i vari Gosens che ora non sono più in rosa, i vari Dodò che rischiano di non essere più in rosa, eccetera eccetera eccetera. Ecco, via via venendo meno la loro centralità, secondo me è un qualcosa che va un po' riacquisito, e parlo solo di giocatori di movimento. Prima del break rispondo, leggo gli ultimi due messaggi. Per me dire che il film di Nolan non è aderente alla storia vera è come criticare Game of Thrones perché non è Barbero approved. Questo è un bellissimo messaggio. Peraltro, tendenzialmente, quando si va a vedere un film, si sa che c'è, tra l'altro, anche il tentativo di canalizzare una certa storia entro certi canali, giusto appunto, quindi anche canali cinematografici. Quindi ecco, sinceramente le mie aspettative non erano quelle di andare a vedere un documentario, ma un film, e quindi sotto sotto anche preteso da Nolan, da spettatore, il tocco di Nolan, altrimenti mi riprendo l'Odissea, mi metto a leggerla e torno nell'original version, come direbbe qualcuno. Poi abbiamo amo Nolan quanto te, la trilogia di Batman capolavoro assoluto per uno cresciuto a pane e DC Comics come me, Memento film pazzesco, ma se ti dico che Ulai potrebbe diventare il nostro Barella, così grande film. Guarda, ti metto un cuoricino a questo messaggio perché per me questo è il messaggio che io vorrei sempre ricevere, cioè si mette insieme tutto, l'extra calcio e il calcio, un argomento che può essere d'attualità ma extra calcio con il calcio, quindi lunga vita a Filippo e i suoi messaggi. No, secondo me le caratteristiche sono un po' diverse, Filippo. Ulai è uno che ama avere il pallone, forse anche troppo, è uno che si butta meno dentro di Barella, ad oggi ha meno guizzi offensivi rispetto a Barella, si butta meno dentro, anche se è un giocatore che, se guardate le mappe di calore, cioè la quantità di spazio occupato all'interno di una partita o di uno stagione con o senza palla, trovate un giocatore che quest'anno col Trabzonspor è stato ovunque, e questo è un valore aggiunto sicuramente, perché è un giocatore in grado, se vogliamo, di fare tanto il regista quanto la mezzala. Secondo me in questo momento l'idea di fondo della Fiorentina è quello di avere e di considerare Ulai e Fagioli interscambiabili, mettere in un certo senso, come direbbero gli americani, money in the bank per quanto riguarda Attà sul centro-sinistra, e poi lasciare anche capacità a Ulai e Fagioli, conoscendosi e facendosi conoscere da grosso, capacità per potersi anche, diciamo così, interscambiare la posizione, trovare loro stessi la posizione all'interno della partita. Io alla lunga, ma fortunatamente non sono paratici, Goretti, Grosso, eccetera, eccetera, alla lunga ho qualche perplessità sulla tenuta per l'arco di una stagione di un centrocampo del genere, perché mi sembra che il processo per avere la partita sempre in mano sia ancora un po' lontano per una squadra che comunque viene costruita oggi per la prima volta, e considerando sostanzialmente l'assenza di qualunque tipo di fondamenta, perché non ci sono fondamenta su cui Paratici sta costruendo il mercato, se non forse tre giocatori nella migliore delle ipotesi, cioè De Gea in porta, Fagioli in mezzo al campo e Ken davanti. Il resto verrà cambiato tutto, quindi partire dalla convinzione di poter essere un centrocampo così di possesso fin da subito e tenerlo lungo l'arco della stagione mi lascia un po' perplesso. Quello che non mi lascia perplesso è vedere l'ora, 16:37, ci fermiamo tra poco, ancora qui, a tra poco.
0: Radio Firenze Viola. Radio Firenze. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
1: 16:40, avvolti sempre di più da questa atmosfera lounge che sta facendo sognare anche Niccolò Ricci.
2: Bella, eh? sì, mi piace molto. Nel frattempo noi stiamo guardando anche il Tomorrowland, per cui insomma sono anche due insomma generi.
1: Sì.
2: Non è che si sposano troppo, però insomma
1: dipende,
2: musica elettronica.
1: Dipende a che ora, cioè dipende sì, a che ora, perché un'atmosfera del genere dopo 7-8 ore di Tomorrowland ininterrotte forse possono anche giovare, cioè arrivati a un certo punto mi viene anche da dire, per la gestione della musica, del contesto, della scenografia pazzesca, forse a un certo punto conviene anche rilassarsi, non fermarsi, che sono due scenari certo, molto certo. diversi. Allora, intanto Saretta, tra poco possiamo andare dal buon Alessandro Di Nardo. Io continuo a leggere un po' di messaggi. Giacomo dice: Chiesa no, è andato via per soldi, rimanga a Liverpool o altrove. Poi io abbraccio Giacomo perché lui scrive: io il centrocampo lo farei con Atta. Chi sarà Alanui? Chi sarà Alanui? Potrebbe essere una I, potrebbe essere una I. Chi è Alanui, Giacomo? E invece Tortued, so chi è Torsvet. Ecco, su questo ti seguo.
2: Tortued è la mashup tra Trosvelt e Tortu, che insomma,
1: ah, bello. Mentre Alanui, io spero sia una I. Però potrebbe anche essere una I, quindi può succedere di tutto, mi avrebbe detto qualcuno. Poi io ho il presentimento che Fabio, scrive Simone da Rifredi, Fabio Paratici, ora capisco c'è sempre la tendenza a chiamare tutti col nome di battesimo, insomma Paratici, con gli esterni d'attacco ci fa andare tutti all'aeroporto. Beh, sai Simone, è impazzita una città per un giocatore senza che il 90% l'avesse mai visto giocare, quindi figuriamoci se qualcuno ha anche visto l'eventuale prossimo acquisto sugli esterni della Fiorentina. Allora Massimo da Sesto Fiorentino dice: De Gea, Valdepeñas, Vieri, Dragusin, Jimenez, Ulaí, Fagioli, Nusa, Ken, Atta, Bakayoko. Ora vabbè, i primi sono fino al centrocampo, sono tutti in rosa, manca Valdepeñas, sarà questione di giorni. Ora Massimo, io ti abbraccio e mi piace tantissimo l'asticella che poni. Hai parlato di Nusa. Ora io non so se siamo consapevoli di quanto possa valere Antonio Nusa per il Lipsia. Poi
2: secondo me siamo quasi sulle tre cifre.
1: Ma se non siamo sulle tre cifre, siamo
2: orbitiamo attorno
1: a doppiare, visto che ora è tutto un dire: ah, lui è il giocatore più pagato nella storia della Fiorentina, lui è il giocatore più pagato nella storia della Fiorentina. Ecco, con uno come Nusa secondo me siamo a doppiare quella cifra. Quindi lunga vita a questa formazione, Massimo, però ecco, con Nusa hai sparato fortissimo, tra l'altro l'abbiamo visto anche al mondiale, così almeno abbiamo trovato anche il gancio per introdurre la persona, o diciamo così, tra le persone in Italia più interessata al mondiale, ma ora faccio subito un bel dissing, un attacco frontale
2: subito,
1: ma anche la più faziosa tra quelle che seguono il mondiale, certo. Alessandro Di Nardo, buona domenica. Gli applausi subito.
3: No, sono le maracas argentine sottofondo, mi trovo con i miei, no, al di là di tutto non sono in Argentina, sono
1: ma come vorresti,
3: però,
1: ma come vorresti,
3: col cuore,
2: di stasera dove guarderai la partita?
3: Ormai è di dominio pubblico, la guarderò in un locale vicino allo stadio, dietro alla curva ferrovia, che si chiama, che non diciamo il nome, che è un'empanaderia, ecco.
1: Casualmente ovviamente questa scelta.
3: Comunque le empanadas ci sono anche in Spagna.
1: Ora sai, viviamo in un'era globale, cioè, per cui si può trovare anche sul lungomare di Viareggio la paella. Ricordo che ci sono alcuni nostri colleghi in redazione che hanno il mate, quindi ecco, cioè, voglio dire, e non siamo, mi sembra, dalle parti della Terra del Fuoco, quindi mi permetto di dire che ormai in un'era globale può succedere di tutto anche da un punto di vista alimentare, ecco. Però so che, e spero lo sappia anche Di Nardo, che Niccolò Righi si è preparato con...
2: non lo sa.
1: Allora, no, vai, spoiler,
3: non so niente.
1: Ha preparato qualcosa per te.
2: Guarda, proprio perché oggi è l'ultimo giorno del mondiale, ho preparato un maxi dai e vai da fare
1: tutto
2: da te
1: per
2: a
1: te,
2: no, no,
1: mia.
2: Anche per te.
1: Anch'io posso rispondere.
2: Certo. Per entrambi.
3: A pagamento posso partecipare. Cioè, ci sono le prime 5 domande gratis e poi c'è la funzione.
2: Vedremo, magari si vediamo in base alle risposte, se mi aggradano le vostre risposte si va avanti, ma si parte subito con il dai e vai o prima lo facciamo un po' caldare?
1: Scelga Di Nardo. Di Nardo è il responsabile.
3: Guardate, non sappiamo più come presentare la partita di stasera, per chi non lo sa, alle 21 Argentina-Spagna, finale dei mondiali. No, 30 secondi su quello che è successo ieri, non so se è di vostro gradimento quello che è successo, una trecciata, no?
1: No, sono d'accordo, nel calcio soprattutto, e dove non ci sono medaglie in palio, la finale per il terzo o quarto posto è una barbarie.
4: No, è servito soprattutto per ritoccare qualche numero, per stat paddare, come dicono questi bravi,
1: qua,
4: ovvero accrescere le statistiche in partite che contano poco. Jude Bellingham, al di là di tutto, togliamoci tutti i cappelli possibili, perché soprattutto l'ultimo gol è incredibile, arriva a 7 gol nei mondiali, diventa l'inglese ad aver segnato di più in un'edizione dei mondiali, e poi Kylian Mbappé arriva a 22 and counting. Le proiezioni dicono potrebbe arrivare a 40? Possibile.
2: Può darsi, sì.
1: Con il prossimo è a 22, il prossimo no.
4: Mondiale.
1: Se si allarga, se si allarga sempre la forbice, quindi ci sono più partite, anche sì, più partite, insomma, non proprio di primissima fascia, è logico e
4: magari,
1: facile ipotizzare.
4: Sfrutto un meme di Instagram, magari un poker contro l'Epstein Island le può fare.
1: Forse sì.
4: Buon Kylian Mbappé.
1: Comunque dai, si fa questo dai e vai.
2: Io sono pronto,
1: dai,
2: ragazzi, dai. Io sono pronto.
4: Un carichissimo, sono bollente anche per la temperatura.
1: Tante domande. Prima risponde Benve, poi
2: molto
1: risponde
2: bene.
1: Ale per darci un ordine. La finale tra Argentina e Spagna è la più giusta per quanto visto in campo?
2: No.
4: Sì.
1: L'Argentina è stata aiutata dagli arbitri?
2: No, posta così ti rispondo no.
4: No.
1: È stato il mondiale dal punto di vista del gioco più bello degli ultimi 20 anni?
2: Mai. No.
4: Dico di no, ma è stato molto bello. Dico di no, però.
1: È stato il mondiale dal punto di vista del contesto più brutto degli ultimi 20 anni?
2: Specifica meglio contesto.
1: Il contesto, quindi tutto ciò che è ruotato attorno al mero campo da gioco.
2: Beh,
1: comprese quelle decisioni, insomma, tutte, per esempio il caso Balogun, nonostante riguardi il gioco.
2: Allora ora che ho capito il senso della domanda, ti rispondo sì. È stato il mondiale con la patina apparentemente più democratica, e che poi però si è rivelato essere il mondiale meno democratico della storia.
4: 20 anni, quindi si torna al 2006,
1: sì.
4: Quindi c'è Germania, c'è Sudafrica,
1: Brasile, Russia e Qatar.
4: Russia, sì, io metto anche qualche ombra sul penultimo, quindi ti posso dire di sì, dai.
1: Quella di Vosigna è stata la storia di questa Coppa del Mondo?
2: Sì, sì, una delle.
4: Ti dico quella di Capoverde in generale.
2: Sì, dai.
4: Di questo mondiale.
1: Quella di Diomandé e la lettera alla sorella è stata la storia di questa Coppa del Mondo?
2: Una delle.
4: Non posso rispondere sì, ho detto Capoverde, però tutte le volte che rivedo quel contenuto mi vengono i bordoni, quindi sì, dai, sì. Doppio sì.
1: Vi ha già rotto le scatole la foto di Messi che lava Yamal?
2: Ma non da oggi, cioè nel senso, fin dalla prima volta, sì.
4: Mai.
2: Ovviamente.
1: In caso di vittoria del mondiale, Messi vincerà il pallone d'oro?
2: Allora, in caso di vittoria del mondiale, sì, probabilmente sì.
4: Credo di sì.
1: In caso di vittoria del mondiale, Yamal vincerà il pallone d'oro?
2: Credo di sì, in questo caso più per mancanza di alternative che per un reale e clamoroso contributo. Cioè l'aspetto meraviglioso della Spagna è che arriva in finale con un Yamal forse al 60%.

0: Fabian Ruiz è tra i giocatori più sottovalutati al mondo invece?
1: No, secondo me no.
2: Sottovalutati secondo me dalla stampa, perché gioca titolare nella squadra più forte al mondo e nella nazionale più forte al mondo, quindi sì, però non per chi fa il calcio, ecco.
0: Tra l'altro do questa piccola statistica: Fabian Ruiz stasera giocherà la sua 50ª partita con la Spagna, le precedenti 49 ne ha perso soltanto una ai rigori contro il Portogallo alla finale Nations League, quindi nei minuti tra regolamentare e supplementare lui non ha mai perso una partita nelle 49 disputate con la Roja. La Francia è la grande delusione di questo mondiale?
1: Inevitabilmente.
2: No. Cioè, comunque c'è arrivata in fondo, anche se era la principale favorita.
1: Lo so, però non era la Fiorentina. Però non era la Fiorentina in Champions, era un po' la Fiorentina in Conference, secondo me.
2: Sì, però io sono sempre del partito che vicino conta bocce, ma non solo. Quindi alla fine non è un fallimento con tutte le lettere maiuscole arrivare in una semifinale di un mondiale. Certo, se prendi il valore assoluto delle squadre, era la più forte.
1: Io aggiungo e rincaro però che per quello che è stato il materiale umano a disposizione della Francia dal 2016 in poi, chiudere con un mondiale e una Nations League è un risultato fallimentare.
0: Sapevate che qualcuno in redazione aveva messo per iscritto prima del mondiale che il Brasile sarebbe uscito entro gli ottavi?
1: Questa è la domanda più agghiacciante
0: devi solo rispondere sì o no
1: che io abbia mai ricevuto in un qualunque quiz, vero o presunto. Questa è la mia risposta.
2: Io forse sì, perché me l'aveva detto quel qualcuno.
0: Ok, questa persona è stata visionaria o era un pronostico intuibile?
1: Non era un pronostico né visionario né intuibile. Sei riuscito a indovinare un pronostico, no, sbagliando però la motivazione. Attacco frontale.
2: Mi manca la motivazione a me.
0: Vabbè,
2: però è la stessa persona per collegare tutti i puntini che aveva pronosticato il Como in Champions League.
0: No, aspetta. No, aspetta, c'è un'altra domanda. Non andate oltre.
1: Quella però in realtà non l'ha mai detto.
0: Io, Alessandro, ti ho chiesto: questa persona è stata visionaria o era un pronostico intuibile?
2: Non è stata visionaria.
0: Ok, sono d'accordo. Sapete chi era la persona che ha fatto questa previsione?
1: Sì, sei te. Sei te. Cioè, quanto la vuoi far lunga? Ma è come se Gerry Scotti a un certo punto iniziasse a scegliere lui le domande per dire: nella mia vita cosa ho fatto nell'89?
0: Io mi hanno mandato queste domande, io queste leggo.
1: Sì, ma l'avranno mandato i tuoi parenti. Cioè, no, chi l'ha mandata?
0: Questo chi lo fa non è dato da sapersi. Non so.
1: Va bene, non è dato da sapersi.
0: Non è dato da sapere.
1: Vabbè, neologismi
0: Ale,
1: buttati.
0: Sapete chi è, sai chi era la persona?
2: Adesso sì.
0: Bene, adesso sì. Cristiano Ronaldo ha meno del 30% delle responsabilità sul flop del Portogallo.
1: Ma è difficile ora. Meno del 30%? No, perché uno dei giocatori più forti nella storia del gioco ha sempre una responsabilità superiore, perché ci si porta dietro oneri e onori. Detto questo, se tra un po' arrivasse una domanda chi sono stati i singoli più deludenti del mondiale, io ne ho tre che giocano nel Portogallo e non sono Cristiano Ronaldo.
2: Io rispondo brevemente sì.
0: Ci sarà il mondiale di casa del 2030 Cristiano Ronaldo?
1: No.
2: Io spero tanto di no per tutti.
0: Sarà a 64 nazionali il mondiale del 2030?
1: A questo punto spero, così ci leviamo l'aspetto ridicolo delle migliori terze.
2: Spero vivamente di no per tutti.
0: E tra queste 64 ci sarà anche l'Italia?
1: Non rispondo.
2: Sì.
0: Vi convince la scelta di Pirlo come prossimo CT?
1: No.
2: Più delle altre che erano in ballo, però non tantissimo.
0: Infantino è stato un pirla nel caso Balogun?
1: No, Infantino è stato è stato un politico e non aggiungo altro.
2: Secondo me è stato tante cose, ma non è stato un pirla, ecco.
0: Il trattamento all'Iran è stato peggiore del caso Balogun?
1: Il trattamento all'Iran sfugge ai confini calcistici e questo è un mondiale che è sfuggito ai confini calcistici fin dal giorno zero.
2: Quindi?
1: Quindi ovviamente sì.
2: Ok, allora stiamo parlando di Balogun, vero?
1: Sì,
2: la pronuncia
1: sì.
2: Un po' British.
1: bella, una bella,

0: Balogan, chi è? Forse è diciamo il giocatore coi baffi che hanno mandato in campo prima della legge Trump, ha detto no, questo è il nuovo giocatore. Bella. Balogan. E, allora, domanda. Sì. Non c'è stata, diciamo, oddio, non lo so, vabbè, sì, dai, diciamo di sì.
1: Stasera la vincente, ultime tre, sì. Stasera la vincente del mondiale sarà ispanofona?
0: Per forza.
2: Quello.
3: A meno che non ci sia.
1: Magari qualcuno diceva no, così.
3: Un ulteriore colpo di scena, primo caso nella storia di un mondiale, non so, non assegnato o assegnato.
1: Questa è una domanda tra bocchetta.
3: O assegnato postumo alla terza, per esempio, potrebbe essere un
0: o
3: colpo di scena.
0: Assegnato al POTUS, che non è la pianta, ma è il presidente degli Stati Uniti che si scoccia dello spettacolo che mettono in campo Argentina e Spagna e si
3: autoproclama.
0: Esatto, vincitore del mondiale.
1: Bello. Questa è una domanda trabocchetto. Sapevate che una finale tra due selezioni che parlano la stessa lingua c'era stata solo nel primo mondiale del 1930?
3: Sapevo che era successo una sola altra volta, non l'anno. Quindi grazie a Niccolò Righi per avercelo detto con tutta la sua sapienza.
0: Lo sapevo benissimo e l'ottimo Niccolò Righi sa anche il motivo.
1: Ultima domanda.
3: Ah già, voi è vero, voi vi abbeverate alla stessa fonte. Vero.
1: Ultima domanda. Dopo Pelé sarà Messi il giocatore capace di vincere due mondiali di fila?
3: Questa è una domanda molto messicentrica. Pelé ha vinto tre mondiali e
1: due di fila. Era per non dire chi vincerà. Dai.
3: Quindi la mia risposta è: Messi non riuscirà a vincere tre mondiali come Pelé. Così ti rispondo alla domanda e non l'hai fatto.
0: Io dico di no. Puntualizzando che uno dei mondiali Pelé lo vince da infortunato, ma questo insomma è solo per puntualizzare che due su tre è stato grandissimo protagonista, ovviamente. Uno invece in Cile, se non sbaglio, sì, in Cile ci fa male praticamente la prima partita e lì spunta la stella di Garrincha. Però stasera vince la Spagna, ragazzi, ho letto il libro.
3: Vabbè, questo è Di Nardo che è uscito dalle vesti di giornalista e è entrato nelle vesti di un'empanada umana.
0: Al di là di tutto, faccio questa ultima considerazione e poi chiudo. Sì. Mi dà l'idea che questa partita sia stata anche giustamente, perché la partita più importante dei 4 anni, quantomeno, così caricata di contenuti mistici, che poi ci sarà una fredda presa di posizione della squadra più forte. Cioè, secondo me non è lontano dall'essere una partita abbastanza netta e scontata. Non voglio dire come Inter PSG, però ecco, vedo la Spagna.
3: Vabbè,
0: forte.
3: Diciamo che paragone, i posteri poi valuteranno a seconda del risultato, quindi chiaramente con senno del poi questa presa di posizione di Alessandro Di Nardo.
0: Stanno segnando tutti,
3: ovvio.
1: Cioè, quindi boom di impennate nelle scommesse.
3: Ma quindi Ale, prima di salutarti, domani poi ci sarà la puntata di congedo di Mundialito, la rubrica che hai portato avanti in questi mesi. O ci sarà qualcosa di ancora più speciale all'orizzonte?
0: Non lo so, devo sentire il direttore Tommaso.
3: Pensavo dipendesse dall'esito.
0: Sì, allora in caso di esito positivo per l'Argentina annuncio anche un ospite speciale. Ci sarà l'ex difensore della Fiorentina, con cui potremo parlare anche di Comunzo e altro, Lele Adani, che potrà parlare. Quindi,
3: bene. Giusto, alla luce delle sue 22 presenze con l'Albi Celeste.
0: Certo. Beh, certo, assolutamente. Il Muciaccio.
3: Esatto.
0: Sì, dov'è? Lui è emiliano, no?
3: Sì, sappiamo. Essere provincia di Buenos Aires, quindi certo, tutto torna. Caro Ale, grazie mille. E allora a questo punto appuntamento a domani.
0: A domani, ciao.
3: Ciao Ale. Chiudiamo questa prima ora con Walter che si domanda come mai, a differenza di altri giocatori, la Fiorentina non ha pubblicato neanche un video dell'arrivo di Ulai. Ora guarda Walter, devo dirti la verità, non sono un grande memorizzatore di immagini social sull'arrivo dei giocatori, quindi non ricordo fino in fondo cosa, quando, come, se la Fiorentina abbia o meno postato visite mediche e quant'altro. Mi viene da pensare che sia stata un'operazione diversa dalle altre e che quindi abbia bisogno anche di titoli di coda diversi dalle altre.
1: Io aggiungo anche una cosa, magari semplicemente Ulai sarà arrivato al Viola Park alle 3 la notte, non so se c'era un qualche social media manager che era lì sveglio a fare le riprese per Ulai alle 3
3: però
1: la notte.
3: Però voglio dire, c'erano un po' di giornalisti
2: della sì, carta
1: però a Bologna, però a Bologna sì, di solito capito. I video quelli che mette la Fiorentina sui social sono sì, però arriva al Viola Park il tour nella struttura eccetera eccetera,
3: però se arriva un giocatore di questa entità e portata, voglio dire, un club di Serie A se vuole non è che ha problemi a postare una foto alle 3 di notte.
1: No, no, per carità.
3: Con tutto il rispetto per i presenti, voglio dire, cioè se c'erano tutti quei presenti dei media fiorentini, poteva tranquillamente un club di Serie A, volendo, fare un'operazione del genere. E chiudo con il grande, mitologico, fantasmagorico Maggio da Quaracchi, che saluto con affetto e dice: grande Benve, quest'anno si va in Champions in ciabatte. Ecco, il vero dilemma adesso sarà ciabatte classiche o infradito, ne riparliamo tra poco.

0: 17 e 6 minuti, mi viene sempre da sorridere perché mi sento in questi secondi, cioè non presente a Radio Firenze Viola, mi sento altrove, quindi voglio viverla questa sensazione. Poi invece torno sulla terra perché durante il break Niccolò Righi è eretico, alcune considerazioni sull'NBA ai limiti della querela, ma ne parleremo chiaramente con i nostri rispettivi avvocati.
1: Tu hai detto che LeBron James è scarso, che deve ritirarsi.
0: Non ho detto che è scarso.
1: L'hai detto,
0: non ho detto che è scarso. No, probabilmente c'è anche una difficoltà di comprensione del testo o dell'audio.
1: Io ho sentito questo.
0: Ho detto che
1: e nessuno potrà dire il contrario, perché nessuno
0: Certo, è la mia versione contro la tua versione, quindi lasciamo che siano gli ascoltatori a decidere chi dei due considerare più affidabile, considerando che hai appena inserito in un quiz alcune domande per solleticare il tuo ego di fronte a un pronostico preso, quindi questa la dice lunga sul livello ricerca di autostima di Niccolò Righi.
1: Io non ho, nelle mie domande non c'era assolutamente mai il mio nome, né è stato detto di farlo, per cui questo gli ascoltatori
0: il che rende il tutto ancora più subdolo.
1: Certo, assolutamente.
0: Certo, sono d'accordo, avrebbe detto qualcuno. Ora rispondi, visto che sei sempre sul pezzo, a questa domanda di un amico che non si firma: a che ora inizia la vendita libera online degli allenamenti domani?
1: Ma secondo me dalle prime luci dell'alba, cioè nel senso
0: se non vuol dire niente.
1: No, certo,
0: recupera in tempo zero tutta la timeline.
1: Domani vendita libera
0: a partire dalle
1: qui non c'è specificato, sul sito della Fiorentina non c'è specificato. Secondo me siccome danno dei come un po' la fase di un biglietto, non lo so, ci sarà da mezzanotte finisce una fase e inizia la fase successiva.
0: Quanta saggezza. Saggezza da parte tua, dico, non da parte della Fiorentina. Da parte della Fiorentina non c'entrava niente. Intanto Fede ci ricorda, e l'abbiamo visto anche noi sui nostri monitor, Leclerc secondo, Hamilton quarto.
1: Sì.
0: Io da tifoso Ferrari sono contento, ma non del tutto, per questo risultato, perché secondo me il podio anche di Lewis era alla portata, con decisioni un po' controverse, insomma ne riparleremo nello speciale decisioni da parte della FIA. Ci ascoltiamo un WhatsApp audio, poi tra un paio di minuti andiamo da Andrea Giannattasio. Intanto un bel WhatsApp.
2: Buon pomeriggio ragazzi, lo sai, per me lo Benve è fuori classe, però oggi mi sembra cercare il pelo nell'uovo, il calciatore da riconferma, insomma abbiamo una gran bella squadra, l'ha detto anche te, lo so.
1: Sì, certo.
2: E io penso che Gutmann sia un giocatore che ci farà meravigliare, sarà l'esterno offensivo della Fiorentina. E poi per quanto riguarda Memento, mi sembra una supposta, non so, io l'ho guardato, non ci ho capito niente, mi ha fatto un mal di pancia. Me lo spieghi un attimo, almeno un attimo, non ci ho capito niente di quel film.
0: Allora, questa intanto è però una bollissima motivazione per riguardarlo. Tra l'altro, ovviamente non possiamo mandare in onda la reazione della nostra Sara di fronte alla descrizione di Memento da parte di Giovanni, ma ecco, devo dire che sei riuscito a farla innervosire, quindi ti chiederei, Giovanni, ora un messaggio invece in cui esprimere un parere un po' meno tranchant su Memento. Memento è un film che va visto. Poi a un certo punto bisogna anche, secondo me, in certe opere bisogna, se vuoi, anche arrendersi all'idea di non capire fino in fondo tutto. Io non credo che in Inception tutto sia chiaro per tutti, anche dopo averlo visto magari un paio di volte. Però bisogna accettarlo. Mi sembra lo disse anche lo stesso Nolan di fronte a alcuni meme che erano apparsi sul web all'interno di una trasmissione. Gli avevano chiesto di commentare appunto il fatto che alcuni non riuscissero a capire fino in fondo i suoi film. A volte bisogna entrare e starci dentro il flusso senza necessariamente capire tutto fino in fondo. Quindi riguardati Memento e goditi il flusso. Mentre su la Fiorentina io non è che guardo il pelo nell'uovo, Giovannino mio bello. È il 19 luglio. Dico solo quelle che sono le mie aspettative da qui all'inizio di settembre. Siccome si parla di ancora di tanti giocatori da ricostruire, non mi sembra di aver detto, come scriveva qualcuno sorridendo, Salah. Dico solo che magari sarebbe interessante anche avere un prodotto finito dopo aver messo tantissimo potenziale in rosa. Su Gudmundsson, esterno delle meraviglie, io penso tu non abbia visto molto giocare allora Grosso, se consideri in questo modo Gudmundsson. Poi il mercato magari darà delle risposte in tal senso anche sul futuro, ma io sono un gudmundsoniano, ma devo anche essere onesto intellettualmente e penso che in questo momento convenga a tutti salutarsi. sono passati 2 anni senza soddisfazione reciproca, quindi mi viene da dire forse bene così, forse bene salutarsi, anche perché mi sembra che ci sia in fondo una così, non si è mai costruita una certa indispensabilità in questi 2 anni da parte dei vari allenatori della Fiorentina per Gudmundsson. Mi viene da pensare un allenatore come Grosso perché dovrebbe avere a disposizione e considerare centrale un giocatore che ha altre caratteristiche rispetto a uno dei marchi di fabbrica di Grosso. E ve lo dice uno ripensando anche a certe versioni del suo Frosinone, cioè senza andare a citare l'Oriente Berardi, ma andatevi a vedere quello che Grosso era riuscito a fare con giocatori come l'altro Insigne, come Caso, come Ciano. Mi sembra in questo momento storico Gudmundsson, probabilmente anche da un punto di vista proprio di allenatore, di feeling con l'allenatore, possa e forse debba, per il bene di tutti, ripartire altrove. Poi il calcio è bello perché può sempre stupirci. Magari fin da questa partitella, partitelle per meglio dire, allenamento congiunto, allenamento in famiglia, ognuno decida come definirlo, che tra 3/4 d'ora malcontati vivremo insieme con il racconto al Viola Park di Andrea Giannattasio. Buona domenica.
1: Ciao Andrea.
3: Ciao, ciao, ciao.
0: Allora, intanto Andrea, se ci racconti un po' anche la dinamica di questo primo appuntamento, dove comunque ci sarà anche l'occasione di vedere all'opera per la prima volta tanto i giocatori di Grosso quanto quelli di Andrea Zoli, quindi una sorta di giorno zero per quanto riguarda anche gli impegni in questa stagione delle due formazioni.
3: Sì, credo che vedremo poco, ecco, di concreto, però sicuramente sarà un appuntamento interessante perché vedremo qualche aspetto tattico che magari sarà riproposto nel corso della stagione in modo concreto. Testeremo alcuni elementi adattati perché gioco forza, la Fiorentina non ha né 4 terzini al momento, né soprattutto esterni, cioè non c'è nemmeno uno fondamentalmente. Quindi il punto di partenza è questo, cioè vedere come si metteranno alla prova in un contesto nuovo per loro. Davanti avevano una squadra molto giovane, perché credo che la primavera in Italia è una squadra interessante, però è una squadra completamente diversa rispetto a quella dell'anno scorso, ha cambiato allenatore, non sappiamo nemmeno poi Aurelio Andreazzoli come farà giocare la sua nuova Fiorentina, anche per questo siamo molto curiosi. Detto questo, sarà un test da 3 tempi da 30 minuti, credo a campo ridotto, perché io sono già qui a Viola Park, sono sulla tribuna al momento all'ombra, poi arriverà il sole anche qua, e vedo che il campo è stato al momento diviso in il campo principale, quello per la presentazione, quello
0: del
3: centrocampo e l'altro.
0: Allora, riprendo un attimo la linea Andrea, perché negli ultimi 10 secondi a proposito dei risultati ha vinto il vento, quindi vento 1 Andrea Giannattasio 0, entrava un po' troppo nel microfono. Ci riproviamo, rieccoci Andrea.
3: No, dicevo, eccoci. Che l'appuntamento di oggi sarà da 3 tempi a 30 minuti, sarà a campo ridotto, perché stavo guardando adesso il campo, io sono già dalla parte e vedo che c'è una porta già messa a metà campo rispetto chiaramente a quell'altra che si trova chiaramente all'inizio dell'area di rigore dalla parte opposta, quindi sarà una partita a campo ridotto, 3 tempi a 30 minuti, verranno ruotate le due rose della Fiorentina primavera e della prima squadra. Aspettiamoci veramente degli 11 molto compositi, molto fantasiosi, e speriamo di vedere qualcosa di interessante. Devo dire che i ritmi sono stati abbastanza forsennati in questi giorni, tant'è che negli ultimi 2-3 giorni si è visto poco, squadra con gambe molto pesanti, e oggi credo proprio che non cambierà il programma, anzi vedremo forse gli effetti della preparazione portata avanti nel corso di questa prima settimana da Fabio Grosso. E normalmente anche le prime uscite non sono mai belle, ora la Fiorentina non fa come altre squadre che sono partite magari con testa contro squadre professionistiche e ne hanno prese a valanga, mi riferisco per esempio al Bologna,
0: sì.
3: ma anche ad altre squadre, parte con un test assolutamente alla portata e vedremo quello che succederà.
1: Tra l'altro Andrea, ne parlavano prima anche alcuni nostri ascoltatori, immaginiamo che non è previsto l'impiego dell'ultimo arrivato Ulai, non è neanche ufficiale ancora il giocatore, per cui insomma non so, magari sarà al Viola Park a guardare i compagni, ma non ce lo dobbiamo aspettare in campo.
3: Ma sì, è così, io non credo nemmeno che sarà qua, perché Fiorentina è estremamente attenta a far vedere i giocatori che sono... Secondo me ha fatto un errore per esempio con Jimenez, infatti non lo ripeterà più, cioè a non far vedere i giocatori che ancora non sono ufficiali e per i quali non c'è ancora il transfer. Anche se sono gli accordi con i club e ci sono i contratti firmati, però finché non è tutto a posto la Fiorentina preferisce non esporre i calciatori, quindi non penso nemmeno si vedrà, di sicuro non sarà in campo. Vedremo se da qui a mercoledì, quando c'è l'appuntamento con il Gubbio, qualcosa cambierà. Ecco, però io sono abbastanza convinto che oggi non lo vedremo né sicuramente in campo, né nemmeno sugli spalti.
0: Ecco, in chiusura Andrea, ricordiamo invece quella di mercoledì è una amichevole a tutti gli effetti.
3: Eh sì, ma doveva esserlo anche oggi, in realtà nella mente della Fiorentina era stata spacciata per questo la gara con la primavera di oggi. Poi non so che cosa ha prevalso, se la scelta di non pagare l'arbitro oppure di cambiare serenamente il programma perché c'era la finale del mondiale di stasera, buttarsi anche questo posso aver inciso. Quella di mercoledì col Gubbio, partita vera, anche perché contro una squadra professionista, e c'è un pezzo direi ampiamente abbordabile, però la Fiorentina è giusto che l'affronti col massimo dell'attenzione. Tra l'altro ci sono almeno un paio di ex Viola che giocano nelle giovanili nella mia squadra del Gubbio, che sono cresciuti nelle giovanili Viola, e noi la seguiremo. Oggi partiamo da questo test in famiglia tripartito e poi mercoledì ovviamente saremo attenti a vedere quello che accadrà contro il Gubbio.
0: Grazie mille Andrea e ci ritroviamo a partire dalle 18.
1: Grazie Andrea.
3: Bene, a dopo, ciao.
0: Allora, ci sono tanti messaggi.
1: Bene.
0: Cominciamo con Mr. Schadenfreude che dice: anche l'Odissea, torniamo al punto di partenza, è un poema presumibilmente inventato. Ora, presumibilmente inventato, diciamo, è forse un concetto un po' forte. Diciamo che è arrivato anche allo stesso Omero dopo essere stato tramandato in forma orale, quindi comunque già soggetto evidentemente a tagli, a versioni contrastanti. Poi ripeto, è un film, quello che spero in tanti di voi siano andati o andranno a vedere anche nei cinema vicino alle redazioni, ai posti di lavoro, come farà Niccolò Righi, perché certo, è un uomo che dà priorità al lavoro.
1: Certo, sempre.
0: Prima il lavoro, prima tutto mercato web, poi tutto il resto.
1: Certo, giusto? Sì, assolutamente.
0: Non ero più convinto, però,
1: no,
0: scusa.
1: No, cioè, non hai detto in maniera sarcastica. Io...
0: No, non era sarcastico.
1: No, invece sì.
0: Hai detto che andrai a un cinema vicino alla redazione perché esce alle 7.
1: Sì, questo è.
0: Non potevi andare anche alle 9 in un cinema più bello?
1: No, perché dove c'è l'IMAX nei paraggi il film inizierebbe alle 10:30 e quindi ho detto non sto a tornare a casa per poi ritornare in queste zone, perché tu sai che io non sto vicinissimo alla redazione, mi tocca praticamente attraversare tutta Firenze, per cui ho detto c'era lì alle 8:30 se non sbaglio sarà lo spettacolo.
0: Ma che poi avevi paura di addormentarti?
1: No, non mi capita quasi mai.
0: L'ultimo... Dura 3 ore, attenzione.
1: No, vabbè, ma quello non è un problema. C'è stato un film che...
0: Vuoi dirlo?
1: Killer of the Flower Moon.
0: Attacco frontale.
1: No, attacco frontale, vabbè. Che ci mancherebbe. Però è stato duro arrivare fino in fondo e non nego che a un certo punto è stato veramente pesantissimo. È un film che per gli esteti del cinema, i fan di Martin Scorsese ameranno. Io l'ho trovato di un ammorbamento terribile, sinceramente.
0: Salutiamo ovviamente anche DiCaprio e De Niro, che
1: certo,
0: ci seguono sempre,
1: sì.
0: Da sempre fan di Alessandro Bianco.
1: Sono un grandissimo fan, io sia di DiCaprio che soprattutto di De Niro e dei film di Martin Scorsese.
0: Ci sono rimasti un po' male infatti di fronte a questo.
1: No, io glielo dico per correttezza, però quello è proprio, non mi è piaciuto.
0: Allora, Alessandro Alvaldarno dice: Benve, per certezza sugli esterni intendi tipo Politano? Il mio sogno sarebbe Nusa, ma forse chiedo troppo. Ora, a me Politano non fa impazzire, però devo essere anche lì onesto, se da quando è al Napoli a un certo punto diventa insostituibile per il conto della situazione e per tutti quelli avuti prima, evidentemente ha delle qualità superiori rispetto a quello che magari si vede in modo anche superficiale o da una tribuna o da un monitor. Detto questo, come profilo capisco il riferimento e ti dico, a me non dispiacerebbe avere nei quattro esterni un giocatore, ripeto, con un po' di storia alle spalle. Poi certo, io mi ricordo i primi 2 mesi, le prime 2 settimane erano usciti i nomi di Kostić e El Shaarawy, allora forse lì si è un po' passati al lato oscuro del concetto, ecco. Però quel profilo lì a me non dispiacerebbe, sinceramente. Senza bisogno di ovviamente scomodare nomi, ripeto, qui ma qualcuno diceva Salah, non stiamo parlando di quello e non stiamo neanche parlando di Giannis Antetokounmpo o Scottie Pippen che stiamo vedendo su un monitor. Poi guarda, a questa domanda faccio rispondere a Niccolò Righi, perché Federico Bollito, ottimista viola, dice così, almeno anche Niccolò Righi spiega qual è il suo percorso di preparazione. Si può andare a vedere Odissea senza rileggere la trama, o è comunque opportuno rispolverare un po' il tutto? Tu ti stai preparando, diciamo così, senza aver rispolverato l'Odissea?
1: No, allora,
0: o al contrario,
1: io in realtà ho letto che non importa. Cioè, ci sono delle cose che
0: come
1: non vengono.
0: Come ti stai preparando?
1: No, io non l'ho
0: ti stai
1: riletta,
0: preparando.
1: Non l'ho riletta, però mi ricordo i passaggi principali.
0: La trama, dico,
1: certo, i passaggi principali.
0: Cioè, non è necessario.
1: Poseidone, Polifemo, la maga Circe, cioè questi qui. I passaggi un po' principali, la trama proprio ridotta all'osso.
0: Spingio,
1: sì,
0: il bignami del bignami.
1: Esatto, me la ricordo. So che ci sono delle parti che vengono date fra virgolette per scontate, che non vengono fra virgolette spiegate benissimo, però da quello che ho letto si può anche andare lì.
0: Non è un documentario,
1: certo,
0: quindi non c'è bisogno
1: infatti
0: di spiegarti. Voglio dire, a Federico non è necessario ristudiarsi la storia di Scilla e Cariddi per andare a vedere l'Odissea di Nolan. Ecco, questo te lo puoi
1: tipo
0: godere.
1: La legge di Zeus è data per scontata, però poi fondamentalmente
0: no, ma in realtà si capisce. Comunque
1: questo,
0: la cosa meravigliosa per amanti come me dell'hip hop avviene già anche dopo 10 secondi del film. Però
1: ah,
0: non
1: vabbè,
0: spoilerare.
1: Questo lo so, questo, cioè non so cosa farà, ma so che c'è
0: appunto
1: una presenza.
0: Appunto. Flavio dalla Svezia dice che il mondiale del 2030 sarà a 128 squadre, credo.
1: Bello,
0: visto l'andazzo.
1: Bello.
0: Claudio, intanto ci inoltra un'ufficialità della Fiorentina femminile, Carolina Correia, e scrive portoghese come Rui.
1: Poi viva.
0: Bene. A parte l'Argentina non molla, con l'Inghilterra ha attaccato fin dall'inizio, nel mentre ha beccato gol. Poi ha continuato ad attaccare. Il portiere inglese è stato bravo in diverse occasioni. Poi però può fare poco. Ma la domanda che mi facevo è: tutta questa libertà ammessa, Argentina senza discussioni merita di stare in finale? Poi stasera vedremo. Cordiali saluti. Ciao Claudio. L'amichevole sgambata in famiglia si può vedere sui canali ufficiali della Fiorentina?
1: Assolutamente
0: sì. Grazie PS, si è comprato nessuno oggi? No, al massimo.
1: Ma si è venduto, guarda, proprio ti do un aggiornamento rapido, perché pare che proprio in questi minuti sta dando conferma il nostro direttore Niccolò Ceccarini sulle chat di Firenze Viola e tutto il mercato web, che la Fiorentina sta cedendo a titolo definitivo Di Stefano all'Empoli.
0: Tutti giovani. Io vi ascolto,
1: definitivo con il 50% sulla futura rivendita alla Fiorentina, dovrebbe essere questo.
0: Sappiate, cari ascoltatori, io vi ascolto e vi leggo, quindi siccome tanti di voi hanno insistito in questi anni sui giovani, ora io vi voglio con la coerenza di continuare a dire però Bianco e però Di Stefano e però Harder, io vi voglio, non è che ora tutti siete, diciamo così, sotto gli effluvi di Attà, di Dragusin, di Ulai e vi dimenticate di quei giovani per cui tanto avete fatto il tifo in questi anni. Vi aspetto al varco, sappiatelo. Lorenzo domanda di Valdepeñas a proposito di giovani. Altro aspetto molto interessante: negli ultimi anni giornalisti, me compreso, opinionisti, tifosi, hanno, se non altro, anche solo notato, al di là dei punti di vista, che c'era una grande volontà di italianizzare la rosa. Siccome so la risposta, domando: ma va bene a tutti che la Fiorentina stia prendendo uno spagnolo, un brasiliano, un romeno, un ivoriano, eccetera, un francese, eccetera, eccetera, eccetera? No, perché io ricordo che si diceva: ah, la Fiorentina ha un esempio, una Fiorentina diversa, una Fiorentina italiana, una Fiorentina che punta su quello e su quell'altro. Un mercato sta andando da direzione ostinata e contraria.
1: Sì, sì.
0: A me è un argomento che interessa zero. Però ricordo che qualcuno invece su questo argomento ne faceva anche una questione di principio, di valori.
1: Me,
0: no, non è che guardo
1: me.
0: Te, no, dico, cioè, ci sei stato anche te in radio in questi anni,
1: sì,
0: lo sai tanto quanto
1: certo,
0: me.
1: Certo, sì, sì, ma sono d'accordo.
0: Però
1: ma
0: voglio dire, possiamo essere d'accordo sul fatto in fondo chi se ne frega
1: no,
0: della
1: ma
0: nazionalità
1: io
0: o
1: d'accordo.
0: No?
1: Sì, sì, questo sono sempre stato d'accordo, è un esercizio che a me non interessa e non piace, cioè se un italiano è valido, ben venga. Eravamo qui tutti a incensare la Fiorentina quando stava trattando liberali, perché era un profilo che ci piaceva. Se la Fiorentina Fiorentina tratta un altro italiano meno forte, ti dico speriamo di no. Per cui bene, bene gli spagnoli, bene i livoriani, bene, bene tutte le etnie e le nazionalità del mondo.
0: Allora, di fronte a questa apertura di Nico Righi, ovviamente ci sentiamo più tutti,
1: certo, certo,
0: sereni, sì. Daniele, Nolan vince Interstellar a mani basse, secondo Inception, terzo Memento, quarto Oppenheimer e lui mette al quinto posto Following, che se non sbaglio è il primo di Nolan.
1: Sì, dovrebbe essere il primo.
0: Ma si torna molto indietro nel tempo. Fuori concorso anche Dunkirk, ma anche qui siamo su altra roba, comunque anche lì girato molto in IMAX. Questa è la classifica di Daniele. Comunque io direi che a questo punto potremmo quasi intrecciare anche nelle prossime puntate Nolan col mercato della Fiorentina, non so come, però ecco questo podio, anzi questa top 5 mi gasa. Arriva anche la promozione della nostra saretta per bene. Questa top 5, devo dire la scelta di Following così in alto mi stupisce, l'ho vista spesso all'ultimo posto nelle classifiche che ho letto, però
1: io non l'ho visto,
0: io non me lo ricordo, io penso di averlo visto ma ora voglio andare a vedere l'anno addirittura del 98, quindi si torna veramente proprio alle origini del mondo cinematografico di Nolan. Credo sia il primo film,
1: dovrebbe
0: esatto,
1: essere il primo,
0: è
1: sì.
0: Il primo dopo un po' di cortometraggi, quindi io per esempio sto per dire una cosa forte, dovrei rivederlo, attenzione faccio questa premessa, dovrei rivederlo, il film che mi ha lasciato sicuramente meno qualcosa, non so cosa, The Prestige. The Prestige dovrei rivederlo, non sono un fan sfegatato di Hugh Jackman, quindi già questo potrebbe influire sull'argomento, però non mi ha catturato. Ovviamente c'era Christian Bale, perché in quella fase Christian Bale e Nolan erano sostanzialmente una cosa sola, però probabilmente dovrei rivederlo. Poi c'è chi, Emiliano da Prato, ci suggerisce di vedere un altro film che è Citizen Vigilante, film di un'attività impressionante, però ora diciamo non trasformiamo la trasmissione in un qualcosa totalmente dedicato al cinema, altrimenti non ne usciamo.
1: Sarebbe bello, eh. Ora, io no, non guarda, sono un grande
0: sogno,
1: cioè non appassionato, non sono un grande fruitore esperto, però insomma
0: io sono un fruitore ma non
1: esperto di calcio, per cui vabbè.
0: Ma appunto, ma mi piace però, perché sei passato a farti le domande all'interno del quiz invece per un po' di ego e poi a distruggertelo.
1: Vabbè.
0: Nicola da Prato chiede se Fabian può giocare sulla fascia oggi. Guarda Nicola, io ho la sensazione che ora è vero si giocherà a campo ridotto, quindi gli spazi non saranno così da occupare, però io mi verrebbe da dirvi aspettatevi di tutto oggi, però non troviamo indicazioni. Dodò ha fatto il vertice alto, ha fatto l'esterno alto, allora questo vuol dire che nella testa della Fiorentina forse non è più un'uscita, perché cioè, secondo me già trovarne 11 coerenti da mettere in campo non sarà facile, quindi insomma non è così scontato.
1: Come ti poni tu con le amichevoli estive, che di per sé non significano sostanzialmente niente se non ti danno qualche magari piccola indicazione su quello che potrebbe essere magari la disposizione tattica o cose di questo tipo, ma che se inevitabilmente magari per delle gambe pesanti, per non lo so, qualche carico in eccesso di lavoro eccetera eccetera, che da cui vengono le squadre, una squadra dovesse perdere magari anche male contro squadre del calibro della rappresentativa del Trentino Alto Adige, della Confesercenti,
0: cioè,
1: queste qui già ci sono questi giudizi netti, perché io per esempio in questi giorni sto leggendo un po' sulla stampa grandi critiche perché ieri la Juventus ha pareggiato 0-0 al termine di una brutta partita contro il Basilea, per carità una squadra comunque già comunque una squadra professionistica, il Bologna ha perso 4-0, grandissime critiche anche per Domenico Tedesco, poi c'è stato anche lì l'affair Rowe,
0: delle critiche soprattutto a lui
1: che ha visto bene tirare una testata e di farsi buttare fuori dopo 40 minuti.
0: Però, vedi, per esempio io leggendo un po' di social anche del Bologna dopo questo risultato, ho letto critiche per il mancato mercato portato avanti fin qui da Sartori e Di Vaio più che per il risultato. Cioè i risultati estivi mi sembrano sempre molto il pretesto per andare a rivangare una serie di rimpianti, rimorsi, accuse che hanno bisogno però di essere corroborate da qualcosa di concreto. E cosa c'è di più concreto in estate se non le amichevoli e se non i risultati delle amichevoli? Quindi io di posizioni amichevoli estive non le sopporto, perché poi sei costretto in un certo senso a doverne parlare come fossero veramente partite serie, quando poi non sai se un allenatore, o meglio, sai che all'allenatore interessa tutto fuorché il risultato, ma poi devi parlare di tutto fuorché di quello che non è risultato. Questo è secondo me l'assunto di base e la stortura di base. Comunque sono le 17:31, ultimo break di queste prime due ore, poi tra poco ci spostiamo a parlare un po' anche di mercato in entrata, sì, vediamo ancora altri elementi, diciamo, di riflessione. Un nome nuovo di cui non si è mai parlato, tra poco. Horsvet.
4: Radio Firenze Viola. New message. Radio. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Firenze Viola.
0: Ma che parliamo a fare? Cioè, il tema è tutto lì. Che parliamo a fare?
1: Facciamo una trasmissione ASMR, cioè facciamo alzare i bassi del microfono e poi cominciamo a parlare tutto
0: così. A quel punto non servirebbe più parlare di Fiorentina, sinceramente. Anzi,
1: Gudmundsson, Ken.
0: Però anche gli ascoltatori dovrebbero, cioè gli audio e i WhatsApp audio inviati così, tutto a posto, tutti gli altri invece bannati.
1: Vai, vogliamo ora soltanto vocali al 348-7513-933 in ASMR.
0: Te pensa che ero appunto così esaltato, così felice, che mi tocca leggere il messaggio di Max da Campi. Le Chrysler hanno perso, gli ha vinto Andrea, Kimi, Raikkonen, Antonelli. Notizia che mi fa immensamente piacere. Mentre il tuo messaggio, caro Max, si commenta da solo. Sentiamo due WhatsApp audio, cara Sarina.
5: Buongiorno ragazzi, su quest'ultimo punto, ovvero sul fatto che la Fiorentina abbia italiani o meno, a me sinceramente invece piacerebbe che ci fossero un po' più di italiani, perché non voglio una squadra come Como o come l'Udinese con tutti stranieri, questa a me non piace. Riconosco però che Paratici ci sta facendo arrivare stranieri di qualità che alzano il livello. Dire che abbiamo gli italiani e poi arrivare ultimi a giocarcela per la salvezza e rischiare non penso sia il caso, però da avere italiani molto scarsi ad avere italiani perlomeno utili o di talento ce ne passa, qualcheduno c'è, ad esempio il Ruggeri della situazione io lo prenderei molto volentieri, a patto che sia possibile, però era solo per esemplificare.
6: Buonasera Bembe, sulla cosa che hai detto te sulla coerenza di voler avere italiani in squadra, anch'io ero uno di quelli che preferiva avere gli italiani in squadra, ma perché se non erano italiani erano giocatori come Pongracic, Solomon, Harrison, quelli che mi vengono in mente ora, Gudmundsson, cioè giocatori mediocri, lì per lì allora preferisco avere gli italiani e mediocri, così almeno sono italiani. Ora invece se mi prendono Atta, Torstvedt, Uluai eccetera, Dragusin, allora me ne può fregare di meno, cioè la coerenza qua secondo me non c'entra tanto. Un saluto.
0: Bene, bene, però sono contento di avervi stuzzicato sull'argomento, perché è stato elemento ricorrente negli ultimi anni, ecco, e mi sembra che in questo momento tanti dei giovani di cui molti di voi avevano parlato insistentemente adesso siano diventati oggetto solo e soltanto del mercato in uscita. Al di là dell'esperienza, quindi che siano i vari Harder, Rubino, Bianco, Amatucci, quindi sono tutte storie diverse, chiaramente hanno una reazione diversa, ecco, all'interno anche di come voi vi state approcciando all'argomento. Prima di salutare il nostro prossimo ospite, c'è un amico che ti dice che mettere Di Stefano e Liberali nello stesso ragionamento non è corretto. A me degli italiani, se sono i vari Ranieri, Comuzzo, Mandragora, Fortino, non interessa nulla, visto che non sono Verratti, Tonali, Bastoni o Di Marco. Io voglio giocatori forti e giovani per riaprire un ciclo, e se vengono dal Giappone, elemento che apprezza Alessandro Dal Valdano, dal Madagascar non cambia niente.
1: E questo abbiamo detto, però.
0: Lo so, però ho voluto farti questo attacco frontale. Beh, quindi ora
1: becchi, anche se non c'è. Infatti, nulla. Proprio perché ho detto che non devono essere messi nel solito discorso, ho detto appunto prima che se poi si parla di italiani, dei vari liberali, eccetera, eccetera, ben venga. Se no, va bene il giocatore che viene dal Giappone, va bene il giocatore che viene dal Madagascar. Per me, anche i messaggi vocali degli amici vanno a unire due piani completamente opposti, perché il primo messaggio dell'amico che prenderebbe Ruggeri lo prenderebbe, credo, in quanto un giocatore comunque sia che ha dimostrato di essere di talento anche in un contesto molto superiore per quelle che sono anche le fasce di dove gioca, insomma, come l'Atletico Madrid, in quanto appunto un elemento di forza, ecco, non perché italiano. Cioè, io non credo che la discriminante per cui uno prenderebbe Ruggeri sia perché è italiano, ma sia perché è un giocatore che ha dato la prova di saper stare in un contesto come quello dell'Atletico Madrid.
0: Ma infatti è un esercizio spesso veramente un po' fine a se stesso. Però siccome c'è un messaggio che mi fa ridere tantissimo, di un amico che ha inserito Nick in una ipotetica radio Sassuolo Nero Verde, visto che Nick, insomma, da sempre palesato e lo fa anche tutti i giorni dalle 16 alle 17 la sua vicinanza al mondo neroverde, noi idealmente andiamo da quelle parti salutando chi per tutto Mercato Web e non solo segue quotidianamente le vicende del Sassuolo, ovvero Antonio Parrotto. Ciao Antonio.
1: Ciao Antonio.
7: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Antonio Parrotto ormai a Radio Firenze Viola è diventato quasi opinionista, visto che quest'asse con il Sassuolo ha prima prodotto il nuovo allenatore della Fiorentina, poi, se vogliamo, ha prodotto anche il nuovo allenatore del Sassuolo, anche se chiaramente c'è stato l'intermezzo decisivo dell'esperienza soprattutto al Catanzaro più che al Pisa da parte di Alberto Aquilani, e poi sullo sfondo c'è questa saga che prende spunto dalle vicende di Torsvet, che di giorno in giorno, resa ancora più lenta dalla partecipazione del giocatore al mondiale, poi si infittisce, si trova protagonista di nuovi misteri, si trova anche protagonista di nuovi potenziali inserimenti. Quindi vorrei capire un attimo, Antonio, visto che il mondiale della Norvegia ormai è concluso da qualche giorno, dal punto di vista del Sassuolo qual è lo stato dell'arte sulla vicenda Torsvet, e poi entriamo ancora di più nello specifico, anche unendo il lato fiorentino della questione.
7: Sì, diciamo che se il Sassuolo, cioè, dipendesse dal Sassuolo, Torsvet avrebbe rinnovato il contratto e sarebbe un giocatore del Sassuolo per molti anni. Il giocatore però in questo momento non la pensa così, perché ha rifiutato più volte la proposta di rinnovo del Sassuolo, vuole andare via, vuole tornare a lavorare con Fabio Grosso, vuole andare alla Fiorentina. In questo momento la situazione lato giocatore è questa. Si era parlato anche di inserimento del Besiktas, possono esserci dei movimenti soprattutto all'estero in questa fase più che in Italia, però il Sassuolo, nonostante il ragazzo abbia un solo anno di contratto, come sappiamo è stata definita sempre una bottega cara ed intende rimanerlo, anche se è andato via Giovanni Carnevali, no? L'abbiamo visto proprio in questi giorni con la cessione effettuata dal DS Francesco Palmieri all'Ips, cioè Tarik Moremovic, 40 milioni di euro, è diventata addirittura la cessione più remunerativa della storia del Sassuolo, e quindi i neroverdi non hanno bisogno di vendere, perché poi il messaggio che passa è sempre quello lì, perché a proposito di Besiktas, nei giorni scorsi ad esempio, a quanto mi risulta, è stata rifiutata un'offerta molto importante per l'Orientè, che magari è un altro nome che potrebbe pure tornare in orbita fiorentina, certo. Anche se onestamente la vedo difficile, però il Sassuolo ha detto no, una proposta di 20 milioni di euro, come tra virgolette, passare il termine, come se fossero noccioline, no? Perché comunque dietro c'è una proprietà importante, che è Mapei, che non ha intenzione comunque di privarsi dei giocatori migliori, perché vuole costruire una cosa importante. Torsvet lo è chiaro che arrivare a scadenza non sarebbe produttivo per nessuno, dovesse arrivare la giusta proposta andrà via, cioè si parla da 15 milioni in su, però in questo momento il Sassuolo preferirebbe solo cash, preferirebbe non inserire delle contropartite tecniche. Poi si può parlare, come se ne è già parlato, però si potrà parlare magari delle contropartite tecniche un po' più in là, quando magari poi i tempi inizieranno a stringere, e allora poi bisognerà iniziare a far quadrare un po' tutto.
1: Ecco Antonio, si è parlato delle contropartite tecniche, ti volevo proprio portare su questo punto, comparatici che da quanto filtra appunto per Torsvelt non vorrebbe quasi spendere neanche un euro, quindi quasi uno scambio alla pari, inserendo uno tra Brescianini, Som o Fabian. Dall'altra parte, come hai detto tu, il Sassuolo vorrebbe solo cash. Vedremo chi vincerà anche questo braccio di ferro con il giocatore che mi sembra che appunto in questo momento sia più orientato alla scelta dei Viola. Ti chiedo se uno di questi profili, c'è anche Comuzzo che piace al Sassuolo, potrebbe in un certo senso far vacillare la dirigenza neroverde.
7: No, sono tutti nomi interessanti in orbita Sassuolo, però non in questa prima fase di mercato, ecco, perché poi in questo momento, come ho detto, il Sassuolo preferirebbe, se proprio deve privarsi di Torsvelt, preferirebbe far cassa, e quindi al momento non prende in considerazione le varie idee che sono arrivate da Firenze. Sicuramente uno dei preferiti è Comuzzo, perché come dicevo poc'anzi è andato via Moremovic, quindi sicuramente va sostituito, il direttore Palmieri è già al lavoro, sicuramente lo sostituirà con un difensore importante. Piace anche Acerbi, ex neroverde, che si è appena svincolato dall'Inter. Sarebbe ovviamente un profilo opposto sia a Comuzzo che a Moremovic, no? Perché parliamo già di un calciatore fatto e finito che sta per terminare la carriera, mentre Comuzzo ovviamente parliamo di un ragazzo del 2005, insomma sarebbe tutto un altro colpo e anche un altro sforzo economico. Quindi uno scambio con Comuzzo, magari entrambi a titolo definitivo, ovviamente la vedo difficile, però sicuramente fra qualche settimana, se Paratici poi tornerà a bussare alle porte del Sassuolo, diciamo, potrebbe trovare più disponibilità da questo punto di vista, se poi nel frattempo insomma non si sarà arrivati magari a un accordo diverso. Diciamo che tra i nomi fatti, quelli di Brescianini e Comuzzo in questo momento possono essere sicuramente due idee importanti in chiave futura per il Sassuolo.
0: Antonio, in chiusura ti chiedo se, diciamo così, all'interno di un'estate in cui comunque il Sassuolo sta dimostrando e vorrà continuare a dimostrare di essere in grado di mantenersi tale, come ci dicevi anche prima, pur non avendo più il suo Deus Ex Machina come Carnevali, lo scenario di un Torsvelt confermato in assenza di un rinnovo di contratto resta comunque un'ipotesi da non dimenticare, da lasciare magari sullo sfondo, ma da non dimenticare?
7: Sì, io la lascerei, diciamo, come ultima ipotesi, perché è chiaro che non conviene a nessuno, certo, no, andare poi verso un braccio di ferro, chiamiamolo così.
0: Anche perché poi il rischio è di, insomma, avere comunque tra le mani per un anno comunque un giocatore poi ben diverso rispetto al Torsvelt, focalizzato sulla causa che abbiamo sempre visto in nero verde.
7: Esatto, sì, si rischia di andare veramente magari con il giocatore con il malumore, certo, che voleva andare via. Lui già in passato comunque aveva avuto diverse situazioni, anche l'anno dell'AB soprattutto, diciamo è stato difficile per il Sassuolo quell'anno lì riuscire a far capire, a trattenere i giocatori stranieri in particolare, perché loro erano abituati ad altri contesti, non volevano fare la Serie B. Poi alla fine la proprietà, comunque i dirigenti ci sono riusciti. Torsvelt dell'Oriente ad esempio erano due dei giocatori che avevano più richieste e volevano andare via, nonostante tutto poi il Sassuolo riuscì a trattenerli. Con l'Oriente poi addirittura prolungato fino al 2029, quindi nonostante le offerte, chi lo sa, potrebbe anche trattenerlo. Con Torsvelt invece il discorso è diverso, perché come dicevo in questo momento c'è proprio la chiusura netta da parte del giocatore al discorso del prolungamento. Non c'è stata l'intesa sulla cifra d'uscita, perché con l'Oriente invece si è arrivati magari a un accordo da questo punto di vista, cioè nel senso tu prolunga, poi se ci arriva un'offerta sui 25 milioni ti mandiamo via. Con Torsvelt invece questa accordo non è arrivato, quindi ragazzi ora in scadenza, diciamo possiamo tenerla come ultima ipotesi quella di una permanenza a Sassuolo a un anno della scadenza, diciamo che la situazione poi che tutti vorrebbero alla fine evitare.
0: Volpato, Antonio, proprio in un flash, invece, dal tuo punto di vista, ne avevamo già parlato qualche settimana fa, poi di mezzo ci sono stati i mondiali, le tre presenze del giocatore con la maglia dell'Australia. Australia che va detto, insomma, ha mostrato più tra i vari talenti, più i rancunda, diciamo, che lo stesso Volpato al grande pubblico. Qual è la sua posizione e se credi che possa comunque continuare a essere attenzionato dalla Fiorentina?
7: Guarda, lui sicuramente è un elemento di grande talento, no? Non ha trovato continuità al Sassuolo perché poi c'è Berardi nella sua zona, certo, di campo, quindi giocando Berardi nel 4-3-3 soprattutto non può giocare un altro calciatore. Con Aquilani magari ci può anche essere un discorso diverso, anche se nella prima amichevole ovviamente lascia il tempo che trova, insomma, con i dilettanti dell'Alta Naunia si è visto un 4-3-3 con la mezzala che si alzava magari a fare anche da trequartista. Uh-huh. Lo sai, in prospettiva potrebbe anche diventare un ruolo interessante per lo stesso Volpato. Io, come dicevo anche nel precedente collegamento, a me sinceramente non risulta un interesse sia di Grosso che della Fiorentina per Volpato. Sicuramente Grosso nell'avventura a Sassuolo ha avuto un buon rapporto con il giocatore, però diciamo ha avuto più stima per altri elementi, ecco. Mm-hmm. Cioè, se dovessi fare dei nomi per, certo, la Fiorentina, il Torzed sicuramente, insomma, abbiamo visto, è sicuramente il più chiacchierato. Volpato onestamente in ambito fiorentino, ecco, io in questo momento almeno mi sentirei di escluderlo. Lui, diciamo, l'anno scorso voleva più spazio, voleva andare via, il Sassuolo ha rifiutato delle offerte anche sui 15 milioni di euro per lui perché crede nelle sue potenzialità, e quest'anno secondo me il discorso non cambierà, perché il Sassuolo comunque ha bisogno di un'alternativa lì avanti e difficilmente lascerà andare Volpato.
0: Chiarissimo. Antonio, grazie mille come sempre e buon lavoro.
1: Ciao,
7: grazie
1: Antonio.
7: A voi, buon pomeriggio e buon lavoro.
0: Grazie davvero ad Antonio Parrotto da Reggio Emilia / Sassuolo, a seconda che sia quando gioca il Sassuolo, quando si allena, parlando invece di aspetti legali, poi chiaramente ci sarà Niccolò Righi a spiegare tutta la situazione emiliana. Stanno arrivando Ludovico Mauro e Tommaso Loreto. Attenzione, perché ho visto entrare Ludovico Mauro con una maglia che potrebbe comunque portare Tommaso Loreto ad una reazione dopo quello che ci ha detto lo stesso direttore.
1: Che ha avuto,
0: è un po' comunque un momento controverso per la storia di Radio Firenze Viola, per il palinsesto di Radio Firenze Viola. Chiudiamo queste due prime ore di diretta con due WhatsApp audio.
8: E allora creiamo il paradosso, buonasera.
0: Vai,
8: non
0: paradosso.
8: Li voglio solo italiani, li voglio solo di Firenze, nati dentro le mura. Lo vediamo quanti ne rimangono.
0: Bello.
8: Buona serata, Andrea 61.
0: Stupendo.
9: I fuochi d'artificio del mercato della Fiorentina.
0: Questo è materiale da copertina.
9: SMR, siete due fave e anche io lo sono messo abbastanza male.
0: Questo è il Babbo Viola, numero grande, uno per distanza. Chiudiamo con un amico che, insomma, Federico non ha stima per Politano, devo un attimo edulcorare il suo messaggio. Mirko da Firenze, per il centrocampo sta venendo fuori con tre palleggiatori, non è che verranno esterni, sì, ma che vanno sul fronte a crossare, quindi non a piede invertito. E curiosità extra, avete visto From, secondo voi come va a finire la quinta stagione? No, non ho visto neanche la prima.
1: Io.
0: A me va benissimo anche del Burundi, io li voglio forti. Di Stefano e Bianco, sì, erano giovani, visto si parla di un 2003 e di un 2002. Beh, oddio, per me non erano giovani, no, ma un altro discorso. Mi dispiace per Amatucci e Harder, avrei almeno voluto vederli in Serie A. Vabbè, vanno in Serie A, solo non in, certo, Italia. The Prestige, bellissimo. Vabbè, bene, questo è un argomento molto divisivo. Ne riparleremo ovviamente in uno speciale
1: Ti
0: Nolan.
1: Faccio l'ultimissima cosa. Si va verso questo in max intervallo da 25 minuti. Stasera ti chiedo il power ranking.
0: Ma non 17.
1: Alla fine pare siano 25. Non si sa. Insomma, vabbè, fatto sta che si esibiranno Madonna, Shakira, Justin Bieber e la boy band K-pop, BTS. Il tuo power ranking.
0: Il mio power ranking sarà in quel momento probabilmente portare fuori Kiwi.
1: Ah,
0: la mia labbra. Quindi questa è la mia risposta alle quattro star citate. Vi lasciamo all'allenamento congiunto, le partitelle, definitele come vi pare. Ludovico Mauro, Tommaso Loreto, dal Viola Park, Andrea Gianattasio, grazie a Niccolò Righi.
1: Grazie a voi.
0: E buon proseguimento su Radio Firenze Viola.
1: Ciao.
4: Radio Firenze Viola.
10: scandisce. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
11: Radio Firenze Viola.
12: 18 precise, domenica 19 luglio 2026, di nuovo in diretta, questa è Radio Firenze Viola. Per chi ci sta seguendo in formato visual avete già visto due esultanze alla Usain Bolt del direttore Tommaso Loreto.
13: Buon pomeriggio a tutti, e ci quindi... siamo, è cominciata la stagione, si può dire, primo giorno di scuola, si
12: poteva
13: già dire
12: da una settimana, dai.
13: Le vacanze alle spalle, il primo freddo, le prime piogge, le foglie marroni, l'autunno,
12: la
13: le
12: grandine,
13: castagne...
12: Ieri hanno annullato il concerto di Bad Bunny a Milano.
13: Ho visto, peraltro, ho visto anche tanti spettatori e spettatrici che poi hanno dovuto ricorrere a cure per i chicchi di grandine, perché c'è chi si è ferito. Quindi complimenti alla security che ha deciso di evacuare evidentemente troppo tardi. Dopodiché,
12: lo sai, se è venuto giù il mondo non è nemmeno.
13: Facciamoci una domanda, ecco, siamo arrivati al livello che grandina e ti devi far vedere perché ti spacca tutto il chicco di grandine. Va bene, il mondo va letteralmente a...
12: Sì,
13: buona domenica,
12: sì,
13: ben
12: sì,
13: trovati.
12: Sì, buona domenica con questa apertura, il direttore l'avete già sentito, io sono Ludovico Mauri, vi do il ben trovato in diretta anche io. Seguiamo tra poco l'inizio dell'allenamento congiunto della Fiorentina prima squadra contro la Primavera, difatti la prima uscita stagionale, anche se uscita non è perché è il consueto test in famiglia che apre le amichevoli della prestagione della nascitura fiorentina di Fabio Grosso. Dalle immagini della Fiorentina vediamo la squadra che si sta scaldando in modo abbastanza blando, sia per l'impegno appunto, sia perché la temperatura a Bagnaripoli non deve essere tanto gradevole. Andremo tra poco al Viola Park dal nostro inviato Andrea Giannattasio per catapultarci sulla formazione, su tutto quello che sta accadendo a Bagnaripoli. Nel frattempo, visto che è stata una notizia che purtroppo ci ha scossi oggi, esprimiamo condoglianze verso la famiglia di Luca Esposito, che era purtroppo il direttore di tutto Salernitana, collega che abbiamo chiamato in causa diverse volte anche qui su Radio Firenze Viola, che purtroppo ci ha lasciati la scorsa notte per diciamo in modo tragico, senza andare troppo nei dettagli, in quel di Salerno, e quindi esprimiamo forti condoglianze, sentite
13: sì,
12: condoglianze alla famiglia.
13: Ovviamente senza parole di fronte a questa notizia che poi è diventata inevitabilmente anche di cronaca.
12: Va bene, detto questo andiamo avanti, dovremmo avere Andrea Giannattasio dal Viola Park. Andrea, buon pomeriggio, ben trovato in diretta.
14: Ciao, buon pomeriggio a tutti, io mi scuso se ho questa tenuta, mi vedete in formato
13: balneare.
14: Video. Veramente. Sì, praticamente sì, ma purtroppo sono gli effetti di avere la tribuna stampa costruita in favore di sole, in qualsiasi momento della giornata, cioè anche in piena notte, facciamo finta alle 3 di notte, c'è il sole comunque in questa tribuna stampa, e quindi... a parte le battute, questa zona dello stadio c'è il sole praticamente per quasi tutta la giornata finché non tramonta, mentre la tribuna dalla parte opposta alla nostra, dove ci sono gran parte dei tifosi, all'ombra, però la nostra postazione questa è, abbiamo le prese, abbiamo internet, e quindi dobbiamo attrezzarci come possiamo per combattere il feroce caldo, che è feroce ma non come nei giorni scorsi. Nei giorni scorsi si arrivava a 40 gradi, oggi credo che siamo sui 36, fatemi consultare il telefono. Ah no, ce l'ho postato sull'onda, perché visto che devo andare all'onda tra 3 giorni,
13: a me
14: l'ho
13: diceva,
14: già intonato sull'onda.
13: A me dice 35, poi bisogna vedere il percepito, che esce, nel mio caso è il doppio. Io ho una percezione che è al doppio, sì, più o meno in genere la temperatura che viene segnata.
12: Sì, anche qui dentro non è che si sia proprio freschi,
13: 35,
12: però
13: sicuramente
12: io ne percepisco meglio
13: 70.
12: Sì, posso capire, sicuramente stiamo meglio noi comunque di Andrea, che vedo che è completamente
14: 36,
12: esposto al sole,
14: sì,
12: del Viola Park.
14: Sì. Cioè si resiste. Tra l'altro ringraziamo la Fiorentina perché ci ha fornito dell'acqua, però a parte questo, insomma, è un pomeriggio difficoltoso. Speriamo che le formazioni di Grosso e di Andreazzoli ce lo rendano più gradevole. In questo momento in campo la prima squadra sta facendo riscaldamento, ve lo faccio vedere, eccola qua. Ho girato la webcam in favore del campo. Abbiamo ricostruito quella che è la formazione ufficiale della prima squadra. Siamo ancora in attesa di capire chi sarà il portiere, Credo possa essere Christensen, ma staremo a vedere, perché si stanno scaldando indistintamente.

0: ginocchio destro, per oggi se ne sta a riposo, ma già ieri pomeriggio la Fiorentina ci aveva rassicurato, ci aveva detto che non c'erano problemi di sorta. Comunque sia, formazione viola che sta facendo un riscaldamento blandissimo. Abbiamo anche la formazione della primavera, se non vedo male, da parte di Luciano Magistrato, con Sturli, Boscovic, Turnone e Ademi. Tillermans, che è un giocatore tra gli ultimi arrivati, Montenegro e Fei, con Pietro Paolo e Mazzeo, ma questa è una formazione parziale perché manca manca il portiere. Manca il portiere, poi siamo a posto. Il portiere dovrebbe essere, ora purtroppo mi hanno raccontato che il povero Magalotti, portiere classe 2008, che era il titolare dell'Under 18 l'anno scorso, si è fatto male in questi giorni, ha avuto un problemino che lo terrà fuori un mesetto e quindi non ci sarà lui. Vediamo se c'è Dolfi, oppure anche Dolfi.
1: E se no, Andrea, si fa a giro. Ultimo porta.
2: Vecchia, portiere volante, oppure l'ultimo che... Anzi, se lo diceva io no, comincia, e l'ultimo che diceva io no non andava in porta. Succedeva
3: io
2: anche
3: ultimo.
2: Questo.
3: Io ultimo.
2: Beh, di sicuro non andrà Andrea, perché
3: tanto
2: Andrea
3: l'accoppiata dell'anno inquadrata, che vediamo anche dal sito ufficiale della Fiorentina, buon clima, buon umore, risate, Fabio Grosso e Fabio Paratici, due Fabi viola.
0: Sì. Anche il direttore Fabio Paratici, lo stanno inquadrando le telecamere della Fiorentina, anche lui in tenuta estiva, quindi mi sento meno colpevole con gli occhiali da sole.
3: Grande lavoro della nostra Sara Mastro Simone, che su canale 92 vi consente anche di vedere questo prepartita. Poi ovviamente la partita è chiaramente una produzione del club viola, però insomma già chi ci segue in questo momento sul 92 vede forse questo primo momento pubblico in cui sono inquadrati tutti e due. Ragazzi, la stagione passa da questi due signori e al di là delle sensazioni, però a me è piaciuto molto Grosso, pronti via anche per come ha parlato. Paratici, direi che dire che ha cominciato bene è forse un
2: eufemismo. Ha raccolto solo elogi finora,
3: sembra
2: giustamente.
3: Un eufemismo. Dov'è Ouali, Andrea? Parlaci di Ouali, che poi ci ha fatto morire. Abbiamo fatto le ore piccole per vederlo a Bologna.
0: Ouali non esiste, semmai Ouali.
3: Sì.
2: Tra l'altro abbiamo
3: Ouali.
2: Ti hai detto chiaramente una castroneria, ti voleva dire.
3: Sì, vabbè.
2: No, Andrea, avete mica idea di come si pronunci, se Ouali o Ouali, il cognome?
0: Allora, essendo ivoriano della Costa d'Avorio, credo sia Ouali, perché insomma, altri giocatori che giocano in quel paese sono nazionali ivoriani, hanno lingua francese e quindi hanno l'accento, sono parole tronche con l'accento sull'ultima, quindi per esempio non lo so, sto pensando
2: Alex Drogba per esempio, sì certo,
0: sì, Drogba, certo, il centrocampista di Atalanta e Milan che è stata accostata anche alla Fiorentina di recente, che sì
2: Fofana, sì ce ne sono tantissimi, certo,
0: grazie a Nicolò Sano, e quindi presumo sia Ouali, ecco, sinceramente.
2: Va bene, e vediamo ancora la squadra che si sta scaldando, quindi mi sembra si sia un po' in ritardo sulla tabella di marcia, no?
0: Non aspetta a scaldarsi perché con questo caldo.
2: Sì, senza dubbio, perché è difficile non scaldarsi con queste temperature. No, dicevamo Andrea, siamo forse un po' in ritardo sulla tabella di marcia, perché da programma, e ce lo volevi ricordare immagino anche te, oggi non è un'amichevole vera e propria, ma un allenamento congiunto, e dovrebbero svolgersi tre tempi di 30 minuti, corretto?
0: Sì, allora, questo è il programma di ieri, sono cambiate un po' alcune cose in queste ore alla Fiorentina, nel senso che il campo sarà inizialmente ridotto, infatti lo vedete, no? C'è anche una porticina qua a centrocampo che insomma riduce al momento il raggio d'azione del gioco. Poi però, da quello che ho capito, il campo aumenterà, le dimensioni del campo aumenteranno, quindi la porta verrà progressivamente spostata fino magari chissà a diventare a dimensioni regolamentari. E sui tempi, a ieri l'idea era quella di fare tre tempi da 30, ci sta che possa essere così come in un'altra maniera. Non c'è molta chiarezza su questo appuntamento odierno, che inizialmente era un amichevole e poi è diventato un allenamento congiunto. La cosa che vi posso dire è che c'è veramente tantissima gente, io credo che saranno 2000 le persone presenti, perché è pur sempre domenica, perché era stata messa in vendita pur sempre come amichevole questa partita, questo appuntamento. e quindi ci sono veramente tantissime persone, tante famiglie, tanti bambini.

0: E veramente oggi è il primo vero giorno in cui al Gala Park c'è quasi il sold out.
1: C'è il pienone.
0: Questa è una cosa che ci fa molto piacere ribadire, assolutamente sì, sì, sì, sì.
2: Tra l'altro è anche il giorno della finale del mondiale e se lo vogliamo ricordare al Gala Park la dovrebbero trasmettere, no? Ecco, si è già agitato il direttore. Andrea, ti hai una preferenza? Perché vedo che ci stanno già scrivendo.
1: Bocca.
2: E lui sta già cominciando a fare i versi quando si parla della finale del mondiale.
1: Accomodato sulla sedia, tanto voglio dire, si sa, alle 21 si guarderà sta partita. Ma io non vi capisco comunque. Però vabbè. Sto invecchiando io, che sono io che invecchio.
2: Non ci sono i miei
1: colori, è come guardare il campionato di Serie A
2: però,
1: senza la Fiorentina.
2: Però guarda, io colgo la palla al balzo.
1: Eccitazione, tutta questa. Cioè, ero molto più eccitato per un Polizia Fiorentina, per esempio.
2: Madonna. 90 minuti di applausi e dovrebbero fare.
1: Tra l'altro si vinse anche senza problemi.
2: Matteone Dal Vingone.
0: Ritorno fu un disastro.
2: Guarda, io ti leggo questo.
1: Ragione.
2: Ci scrive Matteone: noto con piacere la combo di colori di magliette che avete scelto. Finalmente anche il direttolo si è convertito a tifare al
1: Se hai coraggio, racconti il siparietto prima di entrare in diretta.
2: Allora, caro Matteo, il direttore non si è convertito, non si sa come mai, ma eppure si tratta di una persona che ha vissuto gli anni d'oro di Batistuta a Firenze eppure si rifiuta continuamente di sostenere la selezione. Detto questo, io ho una maglia.
1: I segnali di indubbiamente andropausa, schizofrenia, che vi devo dire? Sto invecchiando male.
2: Detto questo, io ho un cimelio, ho una maglietta che tra poco faremo vedere anche in versione visual, ma siccome è lunga la diretta, volevo tenermela in serbo per più avanti. Detto questo, la partita la daranno anche a Viola Park, quindi per chi si recherà al centro sportivo poi potrà vedere, volendo, anche Spagna-Argentina dagli schermi del centro sportivo di Magnanripoli. Andrea, vediamo la squadra che si è radunata alle panchine. Penso si sia in procinto di iniziare, no?
0: No, direi di no, perché quelle che vedi sono le riserve.
2: Perfetto, ora ci stanno facendo vedere il campo, sì, sono ancora a girare la palla.
0: Sì, sono ancora a riscaldarsi. Il mio computer nel frattempo avrà una temperatura di 2000 gradi, perché tra l'altro è scuro ed è stato esposto al sole. Speriamo di non avere dei danni all'attrezzatura, anche perché poi dobbiamo partire a breve in direzione Inghilterra, dove vedevo, caro direttore, ci sono 23 gradi in questo momento, quindi ce ne sono ben 13 di qua.
1: Però sono curioso, perché io continuo a ricordarmi quei giorni di Crystal Palace Fiorentina, era estate piena a Londra, quindi secondo me qualche giornata bollente la trovi lo stesso.
0: Non come qui, spero.
1: No, però poi vediamo, insomma,
2: l'incubo di ritrovare il caldo anche lì.
1: Dove ti ritrovi, però tu dovessi ritrovarti a girare Londra, secondo me fa caldo anche lì di questi tempi. Certo, non è una fornace come questa, qui siamo oltre i 40, fra l'altro ho letto addirittura agosto potrebbe peggiorare.
2: Boh, io preferisco non leggerle,
1: ignoriamo, hai ragione.
2: Ritroviamoci e basta. Dicevi, Andrea?
0: No, la Fiorentina avrà a questo punto, possiamo dire, un programma di lavoro spezzato in due, nel senso che i Viola arrivano il 24 a Londra, il 25 sono già impegnati nella prima amichevole con il Queen's Park Rangers, poi rimangono a dormire in zona in giardini di Kensington, dopodiché il 26 mattina si sposteranno in una amena località sulle rive del Tamigi che si chiama Teddington. È un paesino molto carino, molto grazioso, siamo nella grande Londra, nella cerchia più esterna a Londra, e dall'altra parte del fiume Tamigi, non è al di qua ma è al di là. La Fiorentina soggiornerà in un splendido resort, ora non vi sto a dire molti dettagli perché giustamente poi Viola vogliono massima privacy, in un bellissimo resort a sua volta sulle sponde del Tamigi, con dei campi da calcio proprio attaccati a questo hotel dove la squadra starà. Noi per quanto possibile seguiremo il lavoro dei Viola, perché insomma vogliamo conoscere un po' tutto, anche degli aspetti nascosti della Fiorentina, e vi aggiorneremo, insomma, penso che vi potremo proporre già adesso, ve lo posso dire, un'intervista esclusiva, e poi tutti altri aspetti collaterali che naturalmente saranno interessanti. Allora,
2: Abbiamo sentito uno scroscio di applausi in sottofondo.
0: Sì, perché forse ci avviciniamo all'inizio della partita. La fase di riscaldamento sta terminando. Ci sono i giocatori Viola che stanno. Chi è che mi sta chiamando? No, non posso rispondere in questo momento.
2: No, ci sono delle priorità.
1: No, poi è insopportabile.
0: È una persona molto importante, però non posso rispondere in questo momento.
1: Ma lo sa e che sa
2: è una
1: che,
2: persona molto importante legata al lavoro.
1: Che lavoro fai?
0: Sì, come se lo sa, però non sapeva che magari ero in diretta in questo momento.
2: Si voleva dare una notizia.
0: Se volete vi do la linea.
1: Dai, rispondi.
2: Rispondi, magari tanto noi abbiamo modo di palleggiare. Torniamo tra poco da Andrea. Vedo Sandro da Campi che ci scrive: stasera forza Roca. Tanto per tornare sul tema di prima, secondo me siamo abbastanza divisi sulla gara di stasera. E poi ci chiede offerte per Good e Ken. Allora ragazzi, su Ken l'avrei voluto richiedere ad Andrea, non è nella formazione diciamo titolare, anche se è poco indicativo il test di oggi. Dopo aver iniziato la preparazione lavorando a parte, ieri ha fatto la partitella e piano piano fa progressi, lo ribadivano anche stamani i colleghi della carta stampata, e io mi aspetto di vederlo in campo, se non adesso dal cosiddetto primo minuto, anche se un'amichevole vera non è, comunque più tardi. Gudmundsson, noi sappiamo da inizio estate che per la società è un elemento in partenza, però grosso per il momento lo sta sfruttando anche da esterno d'attacco a sinistra. Vuoi o non vuoi, non ne altri, mi viene da dire.
1: No, ti arrivo a dire anche che, seppure non è un esterno puro, penso che di tutti sia anche quello più adattabile a fare questo ruolo. Tant'è vero che oggi immaginiamo Fortini, no? Di là, che però, insomma, o terzino o quinto di centrocampo, proprio esterno nel 4-3-3 non ce lo vedi. Eppure poi hai Parisi che tornerà a ottobre, novembre, se va bene. E quindi in questa settimana, credo anche la prossima, è per forza Gudmundsson lo sfrutti al massimo del suo potenziale di adattato a esterno, e poi è quello che di fatto aveva fatto anche Vanoli, no? Negli ultimi sei mesi. Io non saprei nemmeno, cioè non vorrei nemmeno definirla una problematica del mercato di Paratici fino a questo momento, perché cioè, ha dato così tanto spettacolo che non è un problema. Però è anche vero che dopo la prima settimana di ritiro, in questo momento uno degli aspetti nevralgici del gioco di grosso saranno i due gli esterni, e te non ce n'hai nemmeno uno.
2: E questo sicuramente è un problema, anche perché ci avevano fatto capire un po' per tutto il mese di giugno che gli esterni d'attacco erano la priorità del
1: mercato.
2: Ma
1: che non suoni come una, come dire, come una critica a Paratici.
2: No, è far cronaca alla fine, è un dato di
1: sì,
2: fatto.
1: E poi si vede che le condizioni del mercato in questo momento erano più favorevoli per la difesa o per il centrocampo.
2: E comunque, come diceva anche Tommaso, il lavoro svolto finora dalla dirigenza è sotto gli occhi di tutti. La Fiorentina ha già una coppia di centrali per l'anno prossimo e un centrocampo già praticamente impostato, non è poco al 19 di luglio. Mentre aspettiamo di tornare da Andrea, leggo qualche altro messaggio. Maurizio: speriamo che perdano tutte e due stasera, veramente antipatici, riferito alla finale mondiale. Ivan: a me di stasera mi importa una bella S, la mia nazionale è solo la Fiorentina, se poi proprio devo scegliere preferisco la Spagna. Poi vado avanti. Elisabetta: salve, perché si dice allenamento congiunto? Grazie per esserci anche di domenica. Grazie a te per essere con noi, perché di fatti non è un'amichevole vera e propria.
1: No, poi ora torniamo da Andrea, ma vedo che poi peraltro sono a metà campo.
2: Sì, tra l'altro dovrebbero aver iniziato dalle immagini che fuori,
1: cioè
2: la
1: hanno le casacche, quindi poi non c'è nemmeno numeri. Insomma, non è proprio.
2: No, non è così agonistica. Sì.
1: È un allenamento a porta aperte. Esattamente. Sostanzialmente è un partitella in famiglia, ma a metà campo.
2: Tanto per mettere benzina nelle gambe e aprire il centro sportivo alla gente e far vedere un po' di pallone che rotola. Andrea, ci sei? No, non ci sente Andrea. Vai. Perfetto. Mi sembrava che che fosse tutto
1: sta finendo
2: okay.
1: La telefonata
2: sta sì. Finendo la telefonata sì, sì. Sì.
1: Siamo prossimi
2: comunque è partito l'allenamento
1: chiaramente
2: congiunto.
1: Gioca molto nello stretto perché,
2: come ci diceva Andrea iniziano a metà campo quindi in questo momento giocano in mezza porzione del terreno di gioco casacche rosa contro maglia bianca essenzialmente immagino sia un lavoro fatto per andare sulla distanza sulla fatica ed estendere un po' il lavoro cioè partire a campo ridotto per concentrare tutto insieme e poi eventualmente allungare le distanze anche da quel che ci stava cercando di far capire Andrea prima immagino che sia la prima parte di allenamento congiunto appunto in un quadrato perché a metà campo poi magari diventano 75 metri ipotizzo e poi il campo integrale quindi a 11 vero e proprio
1: non lo so mia se l'allungano
2: te dici che fanno tutto a metà
1: per
2: campo
1: per me fanno tre tempi così
2: va bene
1: e intanto Dragusin sta spiegando che insomma dalle sue parti non si passa
2: sì abbiamo visto una bella chiusura in questo momento dalle parti
1: 125 del... per Dragusin
2: al fantacalcio
1: rilancio
2: al fantacalcio
1: 130
2: madonna un po' ambizioso abbiamo ritrovato Andrea
1: ciao Andrea,
2: ciao, Andrea. Eccoci
0: scusate no, la telefonata peraltro era interessante che riguardava un po'
2: notizie
0: della Fiorentina sì allora intanto aspettiamoci il succo di questa insomma, queste informazioni che mi risultano aspettiamoci una settimana bollente sul fronte mercato in entrata ancora una volta la Fiorentina vuole fare gli esterni offensivi almeno un paio per quello che ho capito io e sarà la settimana secondo me dove la Fiorentina vorrà ecco, veramente dare un segnale al suo assetto offensivo in generale
1: poi... lo dicevamo no? Il fatto che in questo momento non ci sono interpreti e il più interprete paradossalmente è Good
0: esatto poi aspettiamoci un agosto non travolgente almeno all'inizio mentre gli ultimi 20 giorni di agosto potrebbero essere importanti sul fronte sia in entrata che in uscita se ci dovessero essere le cessioni importanti speriamo di no ovviamente ecco potrebbero arrivare proprio in quella finestra lì dal 10-12 agosto fino alla fine del mercato questo è quello che mi riguarda naturalmente perché sono importanti posso pensare anche a elementi come Gudmundsson cioè Dodò cioè quegli elementi fuori dal progetto che prendono un sacco di soldi non necessariamente Ken o Fagioli di cui si sta parlando in questo periodo ecco. Comunque insomma questo è quello che mi hanno raccontato che ho capito e adesso insomma ci gustiamo questo primo dei tre tempi tra prima squadra e primavera con la Fiorentina prima squadra che attacca Gudmundsson limite dell'area che scarica su Mandragora ben contrastato da Sturli palla adesso per Coné ovviamente parliamo della primavera che scarica su ovviamente un compagno di squadra nello specifico si tratta del centrale difensivo Turnone palla adesso per De Gea allora sui portieri abbiamo ricostruito De Gea gioca avete forse già detto De Gea gioca in porta per la prima squadra Lezzerini gioca in porta per la primavera quindi per il portiere romano è un ritorno al passato visto che lui è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina messa dal fondo in favore della primavera con Lezzerini che va a rimettere in gioco il pallone credo che siamo passati Nicolò Santi quanto 5 minuti 6 minuti
3: sì.
0: Più o meno allora, poi non credo che il sito della Fiorentina ovviamente proponga il cronometro attenzione alla primavera che attacca questo tentativo centrale del nuovo arrivato Tillemans che viene bloccato dai guantoni di Davide De Gea riparte la viola con Vieri in difesa Dragusin lo scambio con Fortini che di prima intenzione la rimette al centro del campo Coné fa solo la sfera
4: stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola
2: questo collega è molto vicino alla nostra squadra Ussi quando andiamo a giocare quindi sì direi
0: bravo,
2: che ci siamo
0: bravo.
2: Che ci siamo intesi Andrea ti faccio una domanda che perviene dagli amici da casa Roberto ci scrive ma Olai è presente a vedere l'allenamento? Avete notizie?
0: Guarda ho visto soltanto Parisi inquadrato adesso dalle telecamere della Fiorentina Olai no ma anche perché vi dico di più non è ancora ufficialmente un giocatore viola non ha creduto il transfer e quindi la Fiorentina prima di farlo vedere pensa non una, non due ma tre volte credo che anche su intanto arrivano gli applausi per Fabiano Parisi che passa sotto la tribuna coperta all'ombra, ringrazia il terzino di Serino alzando la mano e tutti applaudono il terzino viola che, come sapete, si è lesionato gravemente, incrociato nella gara contro la Juventus. Anche alle mie spalle arrivano degli applausi per lui. Lui risponde, poi magari se la Fiorentina proporrà delle immagini migliori ve le faremo vedere, ma insomma vi posso dire che è arrivato Fabiano Parisi e si è messo in panchina a sedere. Un abbraccio chiaramente a Fabiano Parisi. E la domanda qual era? Scusami, aspetta, che ci attacca e fa un gol bellissimo, mamma mia! Un gol di tacco di Artura Ta. Ma qui siamo su dei livelli altissimi, ragazzi, mi sto esaltando come se fosse una gara di campionato. Ha fatto un gol straordinario, ragazzi, Artura Ta. E c'è anche il 2-0 della prima squadra con un gol di Mandragora deviato, 2-0 nel giro di 30 secondi, prima il gol di tacco di Attà e poi il raddoppio di Rolando Mandragora.
1: Ah, vabbè.
0: Mamma mia.
1: Ah vabbè, l'abbiamo visto ora anche noi.
0: Il gol di Attà.
2: Ne ha già fatti diversi questa prima settimana.
1: Allora, è allenamento, come dire, la difesa è di ragazzi. Però, insomma, il pensarlo e poi come realizza il gesto fa salire bene, la fa pigliare molto bene.
2: Ma poi ne ha già fatti tanti in questa prima settimana, sia di destro sia di sinistro. Insomma, sente la porta, lo sapevamo perché l'ha già fatto vedere con la maglia dell'Udinese.
1: Gesto di classe, poi però, vabbè, sì, il secondo, c'è una deviazione. Ma che avevi detto il secondo, Andrea? Secondo gol?
0: Mi sembra Mandragora, un tiro deviato da un giocatore della Primavera, giusto, Duccio Mazzoni è qua accanto a me, al gol di Mandragora, no?
3: Sì, con un tiro non ho visto chi l'ha toccato, però il gol è di Mandragora.
0: Bene.
2: Duccio che tra l'altro tra poco sentiremo anche in diretta con noi, quindi...
0: Non lo disturbo oltre. No, devo dire, ragazzi, il gol di Attà sottolineato da degli applausi. Intanto ci prova sempre il francese con una staffilata centrale. Gol di attacco. Ah, caspita, abbiamo il titolo. Questo è, ce lo suggerisce Niccolò Santi. Quindi grazie a Niccolò Santi.
1: Bene, io chiuderei qui la diretta, quindi a questo punto.
2: A posto, abbiamo detto tutto. Va bene.
0: Gesto tecnico di pregevole fattura che ha esaltato i 2000 spettatori del Viola Parche. Io mi restituirei la linea, no, Ludovico?
2: Benissimo, benissimo, Andrea. Ci ritroviamo tra poco con Andrea Giannattasio. Ci dobbiamo fermare un attimino, quindi andiamo in pausa. Rimanete lì, appena cominciato l'allenamento congiunto tra Fiorentina e Primavera. Torniamo fra pochissimo.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze
2: Viola. 18:36, siamo di nuovo in onda dagli studi di Via Panciatichi. Questo è Radio Firenze Viola, una domenica sera un po' particolare che dedichiamo all'allenamento congiunto tra la Fiorentina prima squadra e Primavera in corso di svolgimento al Viola Park, dove direi che torniamo subito da Andrea Giannattasio. No, non è ancora con noi, perfetto. Allora leggo qualche messaggio. Ci scrive Romolo da Milano: con Dragusin non si passa neanche col passaporto diplomatico un muro. Insomma,
1: ha dato questa sensazione anche a me, ovviamente al netto, insomma, di chi cerca di penetrare nell'area di rigore avversaria, però ce l'ha questa impostazione, no, di leader difensivo che fa valere ovviamente sì, anche il fisico, perché è veramente statuario sto ragazzo. E invece Vieri mi sembra un po' più mobile, un po' più anche disposto magari a sganciarsi.
2: Sempre sulla difesa, Andrea ci scrive: sento particolare poco di sento parlare poco di Pongracic in chiave cessione, ma non sarebbe il giocatore il momento ideale per monetizzare? E che dici?
1: Che ci sta e che rientra in quella fase che ci anticipava Andrea e che secondo me vivremo nella seconda parte di agosto, in cui il mercato sarà ulteriormente in evoluzione. Lo è già ora, perché il mondiale è agli sgoccioli e poi, se guardi i movimenti della Fiorentina, siamo in piena evoluzione. Però poi contate che, insomma, si andrà in campo il 24 di agosto per la prima giornata di campionato e magari dal lì in poi poi l'ultima settimana veramente cominciano a bussare per più di un profilo. Penso allo stesso Gudmundsson, sul quale oggi regna il silenzio, su Ken e Fagioli certezze ancora non ce l'abbiamo. Ecco, io Pongracic lo metto in quel gruppo di calciatori che da Ferragosto in poi secondo me può avere un mercato che ad oggi non mi pare ci sia, però è logico che con Ranieri, Vieri, Dragusin, Comuzzo e Pongracic, uno di questi due io penso partirà.
2: Dovremmo avere di nuovo Andrea Giannattasio, quindi dal Viola Park. Andrea, eccoci di nuovo.
0: Allora, eccoci qua, ben ritrovati. Qui siamo giunti ormai al quarto d'ora della partita. Ci sono i primi cambi. Vediamo se in primavera ci sono dei cambi, con dei ragazzi che entrano e si prendono la pettorina rosa. Allora, poi cercheremo di ricostruire anche la nuova disposizione di Aurelio Andreazzoli. Tra l'altro il campo si allunga, quindi il primo tempo tra virgolette è finito 3-0, perché nel periodo non collegato ha segnato il gol del 3-0, è stato il gol del 3-0 Roberto Piccoli. Fatemi fare i complimenti a Lorenzo Lepore, che è qui accanto a me, e siamo in diretta. Gli facciamo i complimenti per l'acquisto di Unai, visto che è stato il collega più chiacchierato d'Europa, e quindi visto che è qua gli facciamo i complimenti in diretta, e visto che è qua il Viola Park. Detto questo, primo tempo finito a 3-0, il gol di Attà, di Mandrago e di Piccoli. Adesso campo un po' più largo, un po' più profondo, scusate, non più largo, un po' più profondo, più lungo, e qualche giocatore nuovo. Sulla primavera vedremo un cammin facendo se vi sono delle novità. Per quanto riguarda la prima squadra, vedo sempre i soliti, se non vedo male, con De Gea in porta, poi Dodò, Vieri, Dragusin e Brescianini in difesa, centrocampo Ondur, Mandragora e Attà, e poi davanti Gudmundsson, Fortini e Piccoli. Sì, la Fiorentina è sempre la stessa, si riparte con i Viola che impostano dalle retrovie, Vieri che ha il pallone tra le mani, sapete perché ho sbagliato? Perché mi sta chiamando in continuazione un sacco di gente. Ora mi sta chiamando anche il fotografo De Luca, che è in campo, ma mi chiede delle cose le quali io non posso. Faccio la privacy, è vero, mi sta chiamando. Comunque, attacca la Fiorentina con Dodò, il traversone dalla destra, e palla che finisce dall'altra parte del campo. E insomma, Fiorentina che attacca con ovviamente tutto organico. La primavera non si è praticamente mai vista in queste prime battute di partita. C'è Sturli, che è uno dei ragazzi rimasti in campo, che serve un compagno di squadra, prova a ripartire dalla parte del campo di fronte alla nostra, chiaramente in piedi Fabio Grosso con il cappellino, non si è mai tolto il cappellino in questi giorni di lavoro, il nuovo tecnico della Fiorentina. Palla in profondità per Mevale Koné, giocatore che con una bella girata prova a evitare, e ce la fa anche Arturo Attà. Poi Sturli, ancora Primavera in possesso del pallone, Primavera che adesso perde la sfera con Vieri, che fa un bel recupero palla, ma non riesce a servire in profondità Attà, perché c'è Sturli che fa una buona diagonale, riconquista il pallone, Mazzeo sulla tre quarti di campo, ed un compagno di squadra ancora Mazzeo, decisivo nella finale scudetto, in occasione del rigore guadagnato contro il Parma di quasi due mesi fa, che ha aperto le marcature di quella notte memorabile sempre qua al Viola Park. E poi gioco che si interrompe. Questo per quanto riguarda la partita che sta procedendo.
1: Ho intravisto un'idea di Grosso, cioè taglio di Vieri sulla destra a pescare Fortini, sovrapposizione di Dodò e immediato cross basso dalla destra. Varrà sì, il giusto, però credo che chieda questi tempi, cioè questa rapidità nel ripartire, nell'attaccare alla profondità.
0: Sì, su quello ci rifacciamo anche a quelle che sono state le parole in conferenza stampa di tanti dei protagonisti che sono stati presentati nei giorni scorsi. Insomma, mi riferisco in particolare al modo ad Arturo Attà, che ha spiegato molto bene che tipo di Fiorentina vuole Grosso, cioè una squadra dominante. Ma d'altronde su questo abbiamo dedicato anche noi un pezzo nei giorni scorsi. L'idea della Fiorentina è quella di avere un centrocampo molto tecnico, in linea con quello delle big d'Europa. Insomma, in casa Fiorentina addirittura il paragone speso è stato quello col Paris Saint Germain, ma insomma a me piace riferirmi a quello del 2012, no? Con Aquilani, Pizarro e Borcavalero. Insomma,
2: è ancora nelle menti di tutti noi, quindi direi che caschi bene.
0: forte in quel modo lì e non si è più rivisto probabilmente. Intanto c'è un'ancata di brescianini a Conè che subisce fallo, punizione in favore della Primavera con l'esterno della Primavera che si è guadagnato questa punizione. Riparte la squadra di Aurelio Andreazzoli, il quarto di campo, Mazzeo sulla sinistra, marcato stretto da Fortini, ancora Primavera con il lungo lancio di Montenegro in favore di Conè. Conè mette a terra, siamo dalla parte opposta, ancora Conè sulla destra, area di rigore, mette al centro, non c'è nessuno che riesca a deviare, mi sembra Pietro Paolo sia il centravanti che non è riuscito a deviare in rete, ancora però Primavera in possesso della sfera, Sturli, siamo sulla destra, Sturli davanti a sé a Ta, ancora Sturli, classe 2007, prova a trovare Varchi Libri ma non riesce a farlo, ora si appoggia su un compagno, riconquista palla sempre Sturli, Montenegro viene confermato in Primavera dopo la buona annata dell'anno scorso, classe 2007, poi Pietro Paolo prova a soffiare il pallone a Vieri che fa valere i suoi muscoli tirando il 5-2 e Vieri fa scivolare il pallone a fondo campo.
2: Andrea, tra qualche problemino di connessione e un'inquadratura che va e viene, non ho capito, si sono già fermati durante il primo tempo dell'allenamento congiunto? Stanno andando a diritto?
0: Sì. Ma no, hanno forse prima non ci siamo sentiti. Il primo dei tre tempi, o presunti tali, è terminato,
2: okay,
0: 3-0.
2: Perfetto.
0: Il campo è cambiato, cioè è cambiato, è stato allungato, non c'è più la metà campo e basta, ora siamo a un campo a metà campo e metà dell'altra metà campo, e poi presumo che l'ultimo tempo sia
2: sarà 11 regolarmente.
0: Sì, campo regolamentare da calcio professionistico, assolutamente. Al momento insomma direi che siamo a 10 minuti abbondanti, non c'è il cronometro, quindi non ve lo sappiamo dire, del secondo dei tre tempi, risultato sempre sul 3-0 con la prima squadra che non ha cambiato nessuno mentre la Primavera ha già effettuato due o tre sostituzioni.
2: Ti faccio una domanda, Andrea, e poi con calma ti stacchiamo per qualche minuto per darti anche un po' di fiato e sentire anche il parere di un collega. Per esempio Andrea da Chianciano ci scrive al 348 753 933: ma se alla fine Gudmundsson restasse, alla fine anche Berardi è uno che parte largo e si accentra. Tu come lo stai vedendo Gudmundsson oggi? Prima di andare sulla domanda.
0: Allora, vi dico la sincera verità, di questo ritiro mi ha impressionato un solo giocatore, attenzione a Piccoli che però non riesce a concludere in porta, mi ha impressionato un solo giocatore per il quale posso dire caspita, è valsa la pena venire tutti i giorni qua a prendere 40 gradi, ed è Arturo Attà. Tutti gli altri più o meno sono sulla stessa lunghezza d'onda, mi riferisco anche ai nuovi arrivati naturalmente, e io ci metto anche Gudmundsson, che è un giocatore che si sta giocando le sue carte, lo sta facendo con dignità, con professionalità. Se è stato convocato a differenza di altri è perché la Fiorentina vuol provare a ricavarci qualcosa, e poi vediamo se così sarà oppure se invece alla fine del mercato verrà ceduto. Ripeto, per quelle che sono le mie informazioni, come posso dire, confrontate anche oggi con una fonte autorevole, mi è stato fatto capire che le cessioni più importanti, e si intende i giocatori con l'ingaggio più alto, i giocatori dai quali ricavare più soldi, verranno perfezionate gli ultimi 20 giorni di agosto, ecco, per quello che ho capito. Quindi io penso che Gudmundsson avrà tutto il tempo del mondo, sia qua che in Inghilterra, che inizio agosto con le amichevoli con Real Madrid, Deportivo La Corugna, di mettersi in mostra, e poi vedremo se avrà convinto grosso. Quello che so di Gudmundsson è che non è un calciatore che vuole andare via, che non ha fatto le richieste tramite i suoi agenti di cambiare aria, e quindi attualmente si sta giocando le sue carte come un normalissimo calciatore.
2: Va bene Andrea, ti lasciamo un attimo rifiatare e torniamo da te tra poco, così sentiamo anche il parere di un collega e poi ci rifacciamo alla tua cronaca. Va bene, perfetto, grazie ad Andrea Giannattasio, lo ritroveremo tra poco, ora ci mettiamo in collegamento con un amico, un collega che è lì appunto al Viola Park. Ci scrive tra l'altro Tommaso, Alessandro Alvaldarno, che inizialmente ci aveva detto ma oggi è domenica, il direttore non compra nessuno, vergogna con le faccine che ridono, scherzi a parte, se mi porta Bakayoko e Noah Lang è mercato da Top Club. Ora, parlavamo degli esterni noi, la Fiorentina, se va davvero su questi profili, trova il meglio che può prendere in queste condizioni, c'è poco da fare.
1: Sì, sembra il Como. Nel senso che poi è chiaro che certi
2: non
1: colpi...
2: mi sarei aspettato il Como citato in questa situazione, però capisco.
1: E là, è bello, sai, bel numero di Sharon Dur, direi.
2: Una, che col sinistro l'ha piazzata
1: all'incrocio. La finta col destro se l'è portata sul sinistro, ha fatto un buon lavoro di difesa palla piccoli, poi lui ce l'ha sul destro, se l'appoggia sul sinistro mandando
2: Ruleta.
1: Al bar. È bello sinistro, ma lui ce l'ha questo tiro, un bel lampo questo di Indur.
2: Ha finito in crescendo la scorsa stagione, dicevamo, cioè, degli esterni d'attacco comunque.
1: Sì, ora,
2: cioè, tu
1: lui diceva
2: Bakayoko e Noah Lang.
1: Colpi da top club, sì, top club forse va a prendere qualcosa
2: troppo,
1: anche
2: troppo,
1: di più,
2: sì,
1: e spende,
2: sì, certo,
1: di più. Però subito dopo sono colpi da club con le idee molto chiare, con un progetto molto chiaro e evidentemente anche con una certa competenza. In questo momento, se ti rimballo queste tre caratteristiche, non so te, ma io penso al Como anche per i risultati della scorsa stagione, e quindi è giusto essere, io dicevo, elettrici ed elettrizzati da questo mercato.
2: Collega di Radio Repubblica, amico di Radio Firenze Viola e anche di noi personalmente, Duccio Mazzoni è al Viola Park, ma sento che è andata giù la linea, quindi dobbiamo ripristinare il collegamento via telefono con col buon Duccio. Nel frattempo vedo Luca che ci scrive: no ragazzi, stasera forza Spagna, se segna l'Argentina figuriamoci se segna Messi, chi lo regge a Dani?
1: Sono stili, c'è a chi piace comunque il trasporto nel resoconto. È chiaro che se poi uno pensa che il servizio pubblico magari una riflessione in più la fa, però io non mi appassiona, scusate, nemmeno questo, questa diatriba che va avanti da un mese. Io sono come Roberto, se ho vinco mi diverto, quindi figurati se manco partecipo.
2: Bellina questa, quindi te potresti fare,
1: sì, non è
2: anche
1: nuova,
2: come a Faenza.
1: Ludovico,
2: fai
1: beato
2: senza.
1: Te che sei giovane,
2: no,
1: sì,
2: no,
1: è un
2: no,
1: po'
2: no,
1: come
2: no,
1: Faenza.
2: Roberto
1: però,
2: è,
1: ecco,
2: più di nicchia, dai, Faenza è la dai,
1: credo sia un po' più datato, però ecco, uno che vive le cose così te le immagini se manco partecipa, sì, va bene,
2: è
1: bellino,
2: finito,
1: piacevole, eccolo, good, mamma mia, la ciofea.
2: Quindi stasera fai come Faenza, fai senza?
1: No, stasera la guardo, ma senza nemmeno troppo trasporto, anche perché va bene, lo dico, a forza di gufarlo e di stare lì in attesa degli errori, sto fenomeno dell'Argentina mi ha zittito, quindi poi non è che c'ho astio con l'Argentina, se vinco sono contento e fine, però ecco, anche basta, ma anche per tutti i paradossi che ci sono dietro questo mondiale, e ne abbiamo vissuti, squalifiche revocate,
2: sì,
1: atleti
2: io posso
1: che
2: dirti
1: sono stati
2: che
1: 10 ore all'aeroporto.
2: Penso ci siano stati mondiali più scandalosi di questo, secondo me, tipo l'ultimo in Qatar, che
1: anche
2: sul piano di diritti umani ha fatto
1: dietro,
2: acqua da tutte le
1: esatto,
2: parti.
1: Esatto, ma se vogliamo, cioè, una certa deriva si era già presa anche in passato, insomma, se vogliamo parlare del 2002, di quanto fu pilotata la Corea verso,
2: vabbè,
1: le semifinali,
2: purtroppo come
1: dai,
2: tutti
1: su,
2: i grandi eventi, anche i mondiali di calcio ogni
1: sempre,
2: edizione ha un po' di
1: noi ci
2: di
1: ricordiamo sempre
2: dietro.
1: Italia-Corea, ma se vuoi ti ricordo anche Corea-Spagna,
2: sì, cioè, sì, certo. Va bene, di questo torniamo a parlare volendo più tardi. Dovremmo aver trovato al telefono Duccio Mazzoni. Duccio, ci senti?
5: Eccoci qua, ciao Ludovico e ciao Tommaso, buon pomeriggio.
2: Ciao Duccio. Vediamo dalle immagini della Fiorentina che è finito il secondo tempo, se non sbaglio, Duccio, correggimi.
5: Ma è difficile dare una connotazione perché adesso sono gli stessi ma hanno cambiato campo, quindi non so se è il secondo tempo della prima mini partita, poi ce ne saranno due anche della seconda. Comunque diciamo che le squadre, rispetto a quello che vi raccontava Andrea che è qui accanto a me, hanno cambiato campo, il campo si è allungato, adesso si gioca d'aria fino alla fine del campo, quindi praticamente a tutto campo.
2: Come li hai visti in questi primi 30 minuti circa, Duccio? Quali sono le tue impressioni?
5: Ma io ho visto una squadra che ha cercato di fare quello che ha provato in settimana, soprattutto nei movimenti con le mezzale, soprattutto nella costruzione al basso, che sono le cose che ha fatto di più grosso, perché oggettivamente poteva lavorare su quello, cioè sulla linea difensiva e sui centrocampisti, perché davanti, come vi ha raccontato Andrea, ci sono tante soluzioni estemporanee frutto della carenza di giocatori, per cui questo lo stanno facendo bene. E poi è chiaro che ci sono gli interpreti ed c'è un attacco in grande spolvero, c'è comunque insomma un'intensità diversa rispetto alla Fiorentina che abbiamo visto l'anno scorso, dell'intensità di un nuovo ciclo che è ripartito con tutto l'entusiasmo che lo accompagna.
1: Duccio, è una coincidenza secondo te, ma Atta è andato in gol, Mandragora è andato in gol, Ndur è andato in gol, tendenzialmente se poi vogliamo immaginarlo nel centrocampo di qualità anche Fagioli e Ulahi, Ulahi hanno quella qualità per trovare la via del gol. Quest'anno il reparto mediano cambia totalmente volto, ti torna?
5: Sì, ma io credo che proprio, anche se spesso Tommaso vedremo, non lo so, gli interpreti dello scorso anno, cambia proprio il modo di... intanto c'è una bellissima azione di Matteo, che la Fiorentina ha preso dalla Cospese, quindi giusto per dire, ogni tanto nei dilettanti si trova ancora qualcosa di buono senza andare a pescare chissà dove. C'è stata una bella azione di Brando Matteo e la parata di De Gea, che adesso gioca con dalla parte di qua. No, dicevo, secondo me sarà uno dei temi del centrocampo di Grosso, quello degli inserimenti, delle mezzali, quello di trovare il gol anche con più alternative. È chiaro che secondo me Attai in questo senso è un giocatore che pronti via ti può garantire oltre assist anche l'ultimo passaggio, perché ha una bella stoccata, ha una bella capacità di inserimento, ha una grandissima qualità, quindi ci sta lavorando anche soprattutto per quello. Mandragora e Ndur comunque nella stagione disgraziata dell'anno scorso i suoi gol hanno realizzati tutti e due, quindi insomma è una base su cui si riparte. Cito questi tre perché sono quelli che certo adesso stanno giocando.
2: Duccio, che cosa ti ha detto finora l'esperimento Brescianini esterno di difesa? Perché a me sembra impensabile una cosa del genere, però vedo che è qualche giorno che Grosso insiste su questa, su questo esperimento tattico.
5: No, mi ha detto che sono quelle situazioni che purtroppo sono frutto della contingenza, perché comunque in quella zona di campo se non hai nessuno, devo dire Brescianini è un ragazzo sempre molto professionista, professionale, propositivo, ha un allenatore che comunque lo conosce, perché comunque i due sono stati insieme a Frosinone, quindi anche il voler di dare un'opportunità in quella zona di campo significa insomma aver rispetto di un giocatore che lui conosce molto bene. Ecco, io la vedo così. C'è un bel gol di Piccoli intanto in diagonale, una bella palla di Attà ancora una volta, perché tutti vanno a dare la mano a Attà, per cui insomma anche Piccoli si è ripresentato in maniera diversa. Per Brescianini credo sia una soluzione comunque estemporanea, Ludovico, rispondendo alla tua domanda.
2: Sì,
1: mettiamo un
2: male.
1: Po' di pepe in Vai. Questa domenica. Vai. Così un po'
2: tra l'altro
1: lenta.
2: Abbiamo visto ora il gol di Piccoli, molto bello, molto bello,
1: bella saborgia come si direbbe un tempo.
2: Accidenti, che aggettivi.
1: No, l'ho visto, chiedevo.
2: Eccolo qua.
1: Beh, insomma, una bella stecca sul palo, non
2: come
1: saborgia,
2: non si era mai
1: perché...
2: visto durante l'ultima
1: no,
2: stagione.
1: Assolutamente.
2: Dici?
1: No, metto un po' di pepe, Duccio, ma perché hai assolutamente le spalle larghe per rispondermi, e poi a tuo modo anche te sei coinvolto dovendo seguire e raccontare il mercato sia per Lady Radio che per Repubblica, e quindi comunque avrai sentito, no, questo dibattito più o meno interno su come e quanto la Fiorentina possa aver depistato, no, sulle notizie di mercato relative a
2: Ulahi.
1: Che ne pensi, Duccione?
5: Penso
1: che c'è chi si è arrabbiato. Parte... Te ti sei arrabbiato o no?
2: Noi ci siamo fatti anche sentire tramite l'editoriale di stanotte.
1: Chi si è arrabbiato, Santi ha detto la sua, ho visto non è stato il solo. Io osservo distaccato, devo dire. Te che
5: guarda,
1: dici, Duccio?
5: Cerco di essere più distaccato possibile anch'io, Tommaso. Io, riavvolgendo il nastro di questa vicenda, anche alla luce di quello che è successo venerdì, ho capito perché la Fiorentina non ci ha dato mai mezza conferma sulla I, perché era un mare magnum tra procuratori, come hai scritto ultimamente te, cose turche, in questa situazione, che il profilo basso era l'unica arma che loro potevano avere per cercare di portare a casa l'operazione. E infatti, se io vado a leggere questa trattativa è venuta fuori da chi aveva un rapporto, Lorenzo Nepone nella fattispecie, molto stretto, non tanto con l'entourage di Ulahi e non solo con l'entourage di Ulahi, ma soprattutto con la famiglia di Ulahi, che quindi lo ha aggiornato per filo e per segno della vicenda, perché sonda Fiorentina c'era la volontà di tenere tutto molto molto Bast. Credo che si potesse fare sicuramente meglio, credo che comunque il tentativo finale sia stato quello, almeno per quanto riguarda la mia esperienza, di non mandare più nessuno nel muro, ma cercare comunque di far uscire un qualcosa più veritiero possibile. Poi credo che noi come categoria abbiamo anche come dovere quello di cercare di avere più voci possibili, e quindi laddove non troviamo un muro di gomma con la società, cercare di arrivare da su altre strade a quella che è la notizia. Però credo che ho capito che la strategia della Fiorentina era una strategia tesa a abbassare i toni, perché era una trattativa molto molto complicata e con persone che mi sembra siano state disposte a tutto pur di farla saltare.
1: Sì, sì, d'accordissimo con te. Anzi,
2: molto diplomatico come punto di vista.
1: Beh, però è vero, guarda, io lo sai, se posso la polemica la cavalco, però se deve valere la chiusura di una trattativa, come dice Duccio, complessa, così complessa, con tante figure intorno al calciatore, tanto vale anche ci dicano il 4 di luglio che non è un obiettivo della Fiorentina. Se questo li può aiutare nel tenere bassa tutta la vicenda e continuare a trattare, perché credo che dall'altra parte cambiassero i patti, sì, e sì, i piani ogni ora.
2: Anche
1: ecco,
2: io per quanto ho capito su questo ragazzo c'è un grande rigirio di interessi e veramente, come l'ha definito Duccio, un mare magnum di persone che ci mangia sopra. E questo è stato
1: dire,
2: il motivo che ha rallentato il tutto.
1: Ecco, fammi dire che così l'accetto quasi anche col sorrisino, cioè mi sta bene essere usato fra virgolette da paratici per chiudere la trattativa. Mi restava molto più sul gozzo una certa ruvidezza, una certa durezza nel gridare alle fake news in passato, quando poi in realtà fake news
2: non erano.
1: Qualcuno tirava in ballo la vicenda De Rossi, ecco, quelle smentite, quelle lì sì, erano fastidiose, perché non solo ti dicevano non è vero, ma poi ti attaccavano, ti dicevano spacci fake news, e allora come al solito quando si va oltre mi incazzo.
2: Vai Duccio per chiudere.
5: No, aggiungo che secondo me di questa vicenda la cosa che è stata più sbagliata è stata la gestione delle visite mediche di sabato mattina, perché lì si è privato insomma delle persone che erano venute lì anche su indicazione da parte della società per fare il proprio lavoro di un video, semplicemente per come dire il gesto individuale di una persona che forse evidentemente è ancora legata a quel passato che ricordavi te, Tommaso, no? Dove meno stavi con i giornalisti meglio era, perché poteva succedere chissà che cosa.
1: Sì.
5: Rispetto a un nuovo corso dove mi sembra che sia innanzitutto grande rispetto per la nostra professione e soprattutto anche la voglia comunque di concordare tutta una serie di strategie che nella logica delle cose devono portare uno a beneficio dell'altro. Ecco, la pagina di sabato mattina dove il giocatore passa dalla seconda uscita e dove non ci si mette nemmeno la faccia per chiedere scusa rispetto a un atteggiamento che non era previsto, perché era stato tutto deciso per fare anche far sì che Ulai avesse un saluto, facesse un saluto ai giornalisti e di conseguenza ai tifosi che aspettavano insomma dopo una giornata di trepidante attesa. Ecco, quella secondo me è la macchia più nera di questa gestione Ulai, non tanto il gioco delle parti, di chi per non perdere una trattativa così importante cercava di minimizzarla fino all'ultimo.
2: Duccio, grazie, ti ritroviamo tra poco sempre per l'allenamento della Fiorentina. Grazie a Duccio Mazzoni, ci fermiamo per andare in pausa pubblicitaria e poi torniamo per il resto dell'allenamento al Viola Park. A tra poco.
6: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
2: Di nuovo a campo ridotto l'allenamento congiunto della Fiorentina, 19.07, siamo nella metà campo opposta a quella di prima dello stadio Curva Fiesoli, in cui si sta allenando la squadra di Grosso contro quella di Andreazzoli. Siamo tornati in diretta e continueremo a raccontarvi quel che sta accadendo a Viola Park. Nel frattempo il canale ufficiale della Fiorentina ha fatto un blitz anche Davide Gea, che ha parlato brevemente, ce l'andiamo ad ascoltare.
7: degli spalti, stiamo vedendo delle belle trame di gioco in campo, insomma si inizia a vedere l'imprinting di Mister Grosso.
8: Sì, la verità è che devo dare la congratulazione anche alle ragazze che si stanno allenando molto bene. Con questo caldo non è facile, anche doppio allenamento tutti i giorni è difficile, ma stiamo allenando molto bene. Un piacere essere qui con tutti che possono guardare anche l'allenamento.
7: Noi vi guardiamo da vicino, sembrate un gruppo veramente affiatato. Tu sei uno dei leader dello spogliatoio, ci racconti anche un po' l'aria che si respira all'interno dello spogliatoio.
8: Si respira un'aria molto buona, positiva, anche con l'arrivo del mister. Dobbiamo anche aspettare un po' per capire bene che vuole il mister e farlo in campo, ma ha veramente un'energia molto positiva e aspettando con ansia l'inizio della stagione.
7: Aggregato al gruppo durante questo ritiro c'è un giovanissimo portiere che ha fatto molto bene lo scorso anno insieme alla Primavera, Gianmaria Fei. Ti abbiamo visto ogni tanto parlare con lui, gli dai dei consigli, che impressione ti sta facendo?
8: Lui mi piace molto come portiere, ma mi piace anche di più come ragazzo, un ragazzo molto tranquillo, anche in porta un pochino come io, e così un po' magro e veloce, forte di gambe, mi piace tanto e sempre intento dare qualche consiglio per lui, ma lui lavora veramente forte e sicuramente in un futuro può essere un grande portiere.
7: Quanto è importante per questi giovani ragazzi crescere, allenarsi, lavorare con dei grandi, dei giocatori della prima squadra?
8: Anche io quando ero giovane guardavo allenarsi a tutti le giocatori grandi, le giocatori più vecchi. Era un piacere, era un privilegio e sicuramente per lui, anche per me, lavorare con loro è un privilegio. Ma lui mi piace tanto e lavorare con tutti qua è un privilegio.
7: Grazie mille, Davide.
2: E quindi parlava anche del giovane Fei, il portiere spagnolo della Fiorentina. Nel frattempo abbiamo visto dal monitor un eroraccio di Christensen nella partitella in corso. Sì, che ai casaccati. Nel frattempo invece mi dicevi
1: che tu gli dici ai tuo portiere se fa una roba così?
2: Vabbè, però sai, in allenamento te lo posso anche perdonare.
1: Okay.
2: Anche perché, insomma, giocare in un campo così stretto non ti capiterà mai. Detto questo, è entrato Moise Kean e l'abbiamo visto sprintare subito qui sulla fascia verso la porta che sta attaccando. Mi sembra che stia bene e che sia già bello pimpante. Lo chiedo ad Andrea Giannattasio, che ritroviamo adesso in collegamento.
0: Ciao. Allora, sì, è cambiata completamente la rosa della Fiorentina all'11 di partenza, perché sostanzialmente ora abbiamo capito com'è strutturato questo allenamento congiunto. Sostanzialmente sono 6 mini tempi con 2 squadre, 3 nel primo, 3, cioè una disputa i primi 3 tempi e una disputa i secondi 3 tempi, con il campo che varia, prima metà campo, poi 3 quarti campo e poi da area ad area. E adesso la nuova formazione della Fiorentina, della prima squadra, è così composta: Christensen tra i pali, Jimenez, Comuzzo, Ranieri e Balbo, Belli, Fagioli, che quindi gioca, da una buona notizia, Som a centrocampo, Pirro, Kean e Fabian. Nello spazio non collegato ci sono stati 2 gol, in realtà uno l'ha raccontato Duccio Mazzoni in 5-0 di Piccoli, e poi a inizio di questo quarto tempo, che è tornato a metà campo, siamo dalla parte opposta rispetto a prima, siamo sostanzialmente verso il tabellone segnapunti, rispetto alla nostra postazione siamo un po' più lontani. A inizio di questo primo tempo della ripresa, il quarto tempo fondamentalmente, ha segnato Beldenti, come giustamente dicevate, su un eroraccio di Christensen, e quindi gara che al momento è sul risultato di 5-1. Poi tra qualche minuto terminerà questo quarto tempo, inizierà il quinto, che sarà, se tutto andrà bene, a tre quarti campo, e poi mentre tanto Som sbaglia un gol pazzesco, sarà l'ultimo tempo ad aria, come è stato il terzo prima dell'intervallo. Quindi ha cambiato molto, anzitutto ha cambiato Fabio Grosso, non l'assetto tattico, che resta 4-3-3, evidentemente lo scheletro su cui poi si modellerà la nuova Fiorentina. Ribadiamo, per quelle che sono le informazioni in nostro possesso, domani parte una settimana bollente sul fronte del mercato viola, perché la Fiorentina è pronta a piazzare almeno uno se non due innesti in attacco sugli esterni offensivi. Mi risulta che non ci sia la necessità impellente di vendere, tra le cose che mi sono state riferite, e che in sostanza la Fiorentina dedicherà l'ultima finestra del mercato estivo, quindi dal direi post Ferragosto in poi, forse anche un po' prima, alla cessione dei giocatori un po' più pesanti. Mamma mia, intanto bella parata di Fei su una staffilata di Pirro. Saranno compagni di squadra in primavera tra poche settimane, il 2008, il portierino e il trequartista, ma per il momento Pirro gioca con la prima squadra. Bella botta dalla distanza del biondo attaccante arrivato dall'Udinese un annetto fa e che lo scorso anno era in under 18. Lui fa il trequartista di professione, oggi viene messo a fare l'esterno di destra. Riparte la Fiorentina con Ranieri, che si è tagliato un po' i capelli, ma la zazzera gli è rimasta. Lo scambio è con Comuzzo in favore di Fabian, che è uno dei tre adattati di questa giornata. Io oggi segnalo Fortini esterno d'attacco alto, Bresciani terzino sinistro e Fabian a fare l'esterno alto nella ripresa di questo tempo. Attenzione alla conclusione di Fabian, che esce di poco sul secondo palo, ma c'era il buon Gianmaria Fei a far guardia.
2: Andrea, pareri su Jimenez, che per ora abbiamo nominato poco?
0: Ma allora, io l'ho guardato con attenzione mentre c'è una conclusione di Azzeni dalla distanza, anche la primavera ha cambiato, parata di Christensen, ma l'ho visto abbastanza. È un giocatore che è dato subito una buona risposta sul campo, è uno che spinge tanto, è uno che secondo me sarà importante, Ludovico, nella filosofia di calcio che ha Fabio Grosso, che veramente punta tantissimo sugli esterni, che siano difensivi o offensivi. Io penso che sia un calciatore che avrà molto spazio. Tra l'altro, fatemi dire che credo che tra domani e dopodomani potrebbe arrivare Valdepeñas alla Fiorentina, potrebbe chiudersi di tutto la trattativa per il giocatore del Real Madrid. Attenzione a Moise Kean, mamma mia, che erroraccio del classe 2000, che aveva recuperato palla sulla tre quarti, si è presentata tu per tu con Fei e l'ha sparata alta sopra la traversa. Peccato, insomma, deve ritrovare la confidenza con la rete Kean, però il fatto che anche oggi giochi la partitella come ieri ci conferma che al 100% è guarito.
2: Va bene, lo stiamo vedendo adesso. L'azione di Kean, un po', posso dirti, un po' il solito Kean, classico, il solito Kean, classico, istintivo, sì, poco tecnico,
1: ci mette un centesimo di secondo a decidere di tirare, però non,
2: sì sì, non è più probabile ti faccia un gol bello.
1: Malino poco fa, anche Som, che su una ribattuta, insomma, è andato a concludere un tutto il colpo all'indietro, ha sparato altissimo sopra la traversa. Però
0: c'è un gol, insomma, c'è un gol che non ho visto, però ho fatto come Alan Tonetti, perso. Chi ha fatto gol? Chi ha fatto gol? Ken. Aspetta, lo facciamo raccontare a Pietro Pellicciari. Cos'è successo?
9: In termini tecnici, stavo dicendo. No, non lo ripeterò. No, è un'azione confusa davanti alla porta. L'estremo difensore ha risposto corto e Ken ha appoggiato molto semplicemente.
2: Un gol molto difficile, abbiamo visto dalle immagini.
9: Sì, sì. Salve, scusate, non l'avevo visto. No, avevo usato altri metodi, diciamo, altre parole per descrivere questo gol, ma non le ripeterò. Lascio la linea a Andrea Giannattasi.
2: Grazie a Pietro Pellicciari. Noi ritroviamo appunto Andrea, ci stanno continuando a far vedere l'allenamento. Hai qualche altro singolo di quelli che si stanno vedendo ora e quindi non visti prima, Andrea, che sottolineeresti per quello che hai visto finora?
0: Intanto è finito il quarto tempo, iniziamo a breve col quinto e quindi la porta si sposta più indietro. Ora si gioca a tre quarti campo e poi chiaramente dopo questo tempo ci sarà l'ultimo.
2: Ma sono tempi
0: sesto
2: di 10-12 minuti più o meno?
0: Ma direi 15 minuti ognuno, più o meno, per far sì che siano poi 45-45.
2: Certo, ecco, abbiamo visto tra l'altro spostare la porta per allungare il campo, come ci dicevi. No, sì, ti stavamo dicendo.
0: Io penso che per le 20 avremo finito, ecco, tanto per essere chiari.
2: Ti stavamo chiedendo appunto, Andrea, se ti sembra ci sia qualche altro singolo che merita una menzione d'onore per quello che si è visto finora, magari di quelli che non abbiamo ancora citato.
0: Ma allora, considera che di questo quarto tempo c'è stato ben poco da raccontare, ecco. Io mi concentrerei più sui ragazzi che hanno giocato nella prima parte di questo allenamento congiunto. Ma mi è piaciuto, spendo volentieri due parole per Vieri, perché ripeto, poi questo test qua ha un valore molto effimero, no? Bisogna vedere un po' come se la cava la squadra già a partire da mercoledì prossimo con Gubbio, ma poi insomma anche in Inghilterra con l'amichevole con il QPR e il Watford, sarà qualcosa di un po' più interessante da vedere. Però ovviamente mentre c'è Jimenez che fa cosa voleva fare, se tirare o crossare per Ken, ma ha fatto una roba orribile, no, visto sicuro di sé, dei suoi mezzi, il brasiliano, e ha dato sicuramente una prova di forza, ha fatto valere i muscoli, non è stato particolarmente impegnato, i difensori oggi non hanno fatto granché, insomma non ha sfigurato, ecco, in ogni caso. E fammi dire anche che la primavera ha mostrato secondo me coraggio in alcuni singoli, lo ha fatto con Conè, lo ha fatto con Mazzeo, lo ha fatto con Montenegro, ecco, menziono il merito per questi ragazzi. Avere una squadra veramente nuova, ha cambiato 10 elementi almeno.

0: Anch'io avevo capito era gol.
1: No, invece no, no.
2: Non era valido, signora, per andare contro un tuo must. Non era valido.
1: Non era valido.
2: Non era valido, non
0: nemmeno
2: era...
0: breccalo, palo, no.
2: Sarebbe
0: fuori.
2: Bello ripassarle tutte adesso, ma se cominciamo palo, a passare no, tutta quell'escalation non finiamo più.
0: Va bene, caro Sannattasio, lei è consapevole comunque che io la batto sul tempo sfruttando la Coppa Italia il 14 d'agosto?
1: Anche perché sono in ferie, quindi perfetto.
0: Bene. Poi ovviamente da Roma torna Sannattasio che avrà 38 occasioni per urlare, però io non mollo, quest'anno in assenza di conference gradirei che la Coppa Italia venisse fatta bene.
1: Ecco, esatto, io credo sinceramente che sia un obiettivo che la Fiorentina mobiliterà, insomma, ecco, lo porterà avanti con grande attenzione e con grande dignità, perché comunque è una strada per tornare in Europa. D'altra parte mi sembra che ci siano state squadre che sono arrivate in finale in questi anni anche a sorpresa, mi riferisco alla Lazio dell'anno scorso, una certo. squadra in grossa difficoltà, e quindi secondo me è giusto che la Fiorentina, che sarà solo per il momento una squadra più forte e più strutturata della Lazio dell'anno scorso, possa provare ad andare in finale. Non è esattamente un tabellone facile, però è giusto che dal match tra Benevento e Ravenna, poi vedremo chi uscirà da questo scontro, da lì in poi la Fiorentina inaugura un percorso importante. Jimenez ha sbagliato il secondo cross rasoterra consecutivo, mi sembra sia molto precipitoso, secondo me Grosso gli ha detto qualcosa adesso della serie calma, cioè non è che devi per forza, quando hai il pallone non è che scotta, non è bollente, lo puoi gestire, puoi andare più sul fondo, magari puoi avvicinarti e crossare, invece tutte le volte che Jimenez ha il pallone lo vuole per forza scaricare al centro, e due volte ha fatto due cose poco belle, ma ripeto, è un giocatore con qualità e con tecnica, secondo me sarà un elemento importante per la Fiorentina che verrà.
2: Andrea, ti facciamo ascoltare uno WhatsApp audio insieme a noi,
1: dai.
3: Fiasica, la buonasera. Io ho guardato tutta la preparazione, praticamente me la guardo da casa, perché sto in Garfagnana, la vedo tramite il computer che mi si ricordare con il sito della Fiorentina, no? Ho visto che Moise Kea sta bene, corre, cosa in preparazione, però non fa mai la battidella, da che dipende, perché è fuori o perché ha sempre dei problemi, Daniele.
2: Andrea?
1: Non mette i piedi in terra?
2: No, io
0: ha detto no. Non fa la partitella, però si vede che era di una ventina di minuti fa.
1: No, ma ha ragione. Ha ragione, perché in effetti fino all'altro ieri era così. Ma fino all'altro ieri l'amico ha perfettamente ragione, era così. Poi ieri e oggi ha fatto la partitella, ma è tutto un lui ha fatto, io l'ho seguito bene perché sono sempre stato qua. Lui ha fatto un percorso coerente di crescita. Cioè il primo giorno non ha mai fatto niente in gruppo, mai, zero. Poi già dal secondo giorno è iniziato, ha fatto sempre del lavoro differenziato in quei giorni, soffermandosi sui contrasti, sui cambi di direzione. Poi piano piano è arrivato ieri a sabato, dove ha fatto la prima partita in gruppo, e poi all'ultimo giorno, cioè oggi di questa prima settimana, ha fatto questo test in famiglia da 45 minuti, perché penso durerà, rimarrà in campo fino alla fine del pomeriggio. Ecco, noi siamo adesso a metà del quinto tempo, ricordiamo che sono sei tempi, e quindi insomma ha fatto un gol, ne ha sfiorato un altro, uno l'ha ciccato clamorosamente. Siamo agli inizi, se le gambe sono imballate è giusto che sia così, per cui direi che siamo assolutamente fiduciosi che possa portare a termine una fase di preparazione assolutamente lineare e coerente per poterla avere a Roma il 24 agosto, perché se no è lunedì. Il 24 agosto in buone condizioni, o addirittura prima in Coppa Italia, come ricordavamo il 14.
0: Guarda,
1: agosto.
0: Io intanto mi sto già portando avanti col lavoro, buttando su un'idea di top e flop, al di là che faremo un resoconto.
2: Flop forse anche un po' troppo.
0: No, vabbè, come gioco non li motivo nemmeno, è giusto per segnalare chi si è messo un po' in mostra,
2: sì,
0: e chi ha palesato
2: peggio,
0: qualche errore. Quindi diciamo nei top Atta, Mandragora, Ndur, Piccoli e Ken, perché comunque lo vedo lì attivo. Poi la girata al volo non era male, comunque sotto porta ha ritrovato il gol, un pochino più così, ma più che altro per via degli errori grossolani.

0: Ani Christensen, Good e Som, perché anche Good ha voluto fare uno scavetto
1: da solo
0: davanti al portiere con sufficienza. Insomma, sono troppo attivo. Andrea, su Christensen, Good e Som.
2: Allora, Christensen ha oggettivamente fatto un erroraccio, quindi è giusto che finisca nella lista dei giocatori un po' meno appariscenti oggi. Som ha sbagliato un gol abbastanza grosso, Gudmundsson non è il suo ruolo quello, ecco, però in generale, oltre a non essere il suo ruolo, mi sembra un giocatore che non ha mai colpito. Prima me lo chiedevate, no? Me lo chiedeva Ludovico, come ho visto Gudmundsson.
1: Sì.
2: Non ha dato acuti, eppure questa è un'occasione per lui, per dare una risposta, per dare un segnale, per farci vedere qualcosa. Certo, ripeto, non è agevolato perché non è messo nella posizione più congeniale lui in campo, cioè per lui questo ritiro è stato come tornare indietro di 2 mesi, cioè di tornare all'epoca di Vanoli, quando faceva l'esterno a sinistra. E le risposte di 2 mesi fa le conosciamo bene, le risposte di ora sono sostanzialmente le stesse, ecco. Mentre ora c'è Ken che fa il 7° gol su un bel assist di Jimenez, mi pare. Stavolta l'ha messa bene la palla di Jimenez dalla destra, in spaccata, ha beffato Beldenti, il classe 2000, e ha messo in gol alle spalle di Fei per il gol del 7-1. 7-1, c'è anche il direttore
0: Ceccarini. Questo è Ceccarini, tiralo dentro
1: bene.
0: Subito, si vuole subito Ceccarini.
2: Aspetta, lo metto in diretta un attimo.
0: Ceccarini. Ceccarini che sembra un Big Jim con tutte queste birre.
3: Grazie.
2: Eccoci.
0: Ceccarini, Ceccarini, sì. Sembri un Big Jim con questi boccali di birra, non ti si può vedere.
3: Questo facciamolo dire magari alle donne che non mi possono vedere. Questo, se tu lo dici te, per me è un complimento, però è lo stesso, insomma, voglio dire. Comunque sono venuto ad annunciare 3 acquisti, me l'ha detto Arturo Mastronardi, ora non lo, mi ha detto non li potevo dire, però insomma voglio dire, lo dico lo stesso, ma
1: certo.
3: Allora si prende, siete pronti?
1: Prontissimi.
3: Allora,
1: vai,
3: Ronaldo perché ha deciso che tutto sommato col mondiale eccetera, poi dopo Ronaldo si svincolerà Messi dall'Inter Miami e si prende anche Messi per la par condicio, che uno piglia Ronaldo può prendere anche Messi, e poi come grande esclusiva mondiale il grande ritorno di Federico Chiesa, così almeno si chiude il cerchio, siamo tutti
2: bello,
3: più sereni,
2: bello, bello.
3: Poi ci si sveglia e dice qui siamo,
1: credo che Andrea si sia tolto il cappello dall'emozione per queste notizie.
2: sudatissimo.
3: Sì, comunque ragazzi c'è Paratici laggiù, quindi se lui crede di rientrare negli spogliatoi senza aver affrontato il Cecca, stasera gli passa male la serata.
1: Comunque,
0: guarda,
1: fatto i conti col Cicca.
0: L'ho visto proprio in panchina con coinvoltissimo, parlava con tutti, dava 5 a tutti e insomma, invece per esempio la dirigenza, prima è stato inquadrato il direttore generale Ferrari, sono lì nella zona più o meno adiacente al bar da dove si vede il campo, mentre Paratici era proprio in panchina, ecco, a fare una sorta di quasi vice grosso.
3: Vabbè, insomma, il direttore sportivo in panchina è una delle cose, vabbè che siamo qui a parlare di un allenamento congiunto, però una delle cose che a me sono sempre piaciute,
0: sì,
3: anche quando Giunto li stava con Sarri, francamente a me è sempre piaciuta questa
2: le
3: cosa,
2: faceva Pantaleo Corvino queste
3: Pantaleo,
2: cose
3: Pantaleo, le faceva, l'ha fatti tanti anche Cristiano Giunto con Maurizio Sarri a Napoli. Un direttore sportivo secondo me a volte in panchina può dare anche una forza, non solo all'allenatore ma in generale un po' a tutto l'ambiente. Non deve essere una presenza ingombrante, deve essere una presenza discreta ma di quelle che si fanno sentire, quindi io, a me non dispiace, ora qui stiamo parlando del nulla ovviamente, ma comunque se poi un giorno ci sarà bisogno andrà anche in panchina Paratici.
0: Va bene Ceccarini, allora Valdepeñas abbiamo capito un po' tutti, tra lunedì e martedì, tra domani e martedì a occhio e croce.
3: Poi, io me lo auguro sì,
0: poi Bakayoko,
3: poi niente. Poi secondo me prendono un esterno forte che naturalmente potrebbe essere anche un nome a sorpresa. Io ero qui con Nicco Santi, a proposito grazie a Niccolò Santi,
0: grazie
3: anche per il lavoro
0: Nicco
3: che ha fatto
0: Santi
3: a Bologna, sì. C'è a Bologna, tra l'altro, ah, insomma, a Bologna ha fatto un lavorone, si può dire. Addirittura.
0: Guarda, alle 23 è stato veramente stoico nel confermare, sì, vado io, ha preso, è partito con altri tre colleghi, c'era Pellicciari di RTV 38, Flavio Ognissanti di Lavaro. Sì. Niccolò Santi e Giulio Falciai per Bruno, Radio Bruno.
3: Sì, però io non li volevo.
0: Bravi.
3: Sì, io invece tu gli fai complimenti bravi per il lavoro, io gli faccio il complimento bravo per la serata che hanno fatto dopo, però è quello che naturalmente nessuno ha saputo e che è stata naturalmente una cosa eccezionale. C'è anche Duccio Mazzoni che ha fatto, diciamo, serata a Cocorico a Riccione, quindi loro hanno proseguito e sono andati in Riviera e nessuno, non è venuta fuori tra l'altro questa notizia, tra l'altro, però va bene lo stesso, insomma,
1: perché quelli bravi Nick non le fanno passare queste cose, chiaramente.
3: Esatto.
1: Rimangono
3: l'unica cosa
1: bosco.
3: L'unica cosa da chiarire è perché Pellicciari si è prestato a fare l'autista, questa è una cosa che non è accettabile, francamente, cioè, e ci ha rimesso anche la benzina nell'autostrada, sinceramente non è un bel gesto perché è uno dei più esperti e non era giusta questa cosa, no, però a parte le battute,
4: questa è una fake news.
3: Comunque hanno fatto un grande lavoro e così si fa il giornalismo, per cui bravi a tutti i ragazzi che sono andati lì a Bologna, certamente.
1: Nick, prima di salutarti, qualche altra pillola di mercato dopo i tre acquisti nominati prima?
3: Ma sai, io guarda, credo che ora dovranno cedere qualche giocatore, e l'idea sarebbe cedere qualche giocatore per poi andare a comprare qualcun altro, però secondo me se dovessi definire l'inizio della prossima settimana è la settimana degli esterni, perché se ci deve essere un'operazione in entrata deve essere fatta sugli esterni, poi a lascia perdere Valdepeñas che comunque viene considerato un esterno difensivo, però secondo me è chiaro che io mi aspetto qualcosa là davanti, perché c'è bisogno là davanti di andare a prendere un giocatore, vediamo, almeno uno molto forte, poi secondo me occhio a Cancellieri perché è in scadenza di contratto giugno 2027, occhio sempre al solito con Leoscio perché comunque potrebbe essere un altro nome, poi ci sono nomi come Garnacho, Bakayo Coma, secondo me si inventeranno anche qualcos'altro, tra l'altro oggi ho parlato un attimo con la Roma, con un amico Tony D'Amico che gli volevo un attimo fare il bocca al lupo perché l'avventura alla Roma non è assolutamente semplice, al momento mi sembra pista particolarmente fredda quella di Dodò a Roma, e non è calda nemmeno quella di Dodò, mi viene in mente così perché sta arrivando Dodò verso la nostra postazione e per questo mi è tornato in mente, ma neanche il Napoli mi sembra così caldo nei confronti di Dodò. Ah, a proposito, questa ve la do proprio fresca, su João Mario si è inserito anche il Sassuolo. Cioè, noi del Sassuolo ci siamo inseriti su João Mario.
1: Ecco, ora mi sembra tu l'hai
3: detta.
1: Sì,
3: ora è più corretto,
1: bene. Certo.
3: Sì, l'ho detta bene ora, sì.
1: Ma pensi che la Fiorentina possa davvero arrivare a offrire qualcosa di concreto per João Mario, Nick, o rimarrà ad ora un'idea buttata lì?
3: Ma ancora non hanno affondato. Parlando così in generale con la Juve non mi è sembrato che ci sia stato ancora un affondo, se no non ci sarebbe stato poi l'inserimento da parte del Sassuolo, no, sul giocatore. Diciamo che sono lì e probabilmente forse stanno lavorando sui soliti 15 tavoli che fa Fabio Paratici e quindi dobbiamo solamente aspettare. Non è facile raccontare quello che succede, noi raccontiamo, come dico anche a Nico Santi, perché a volte parliamo anche fuori dal posto di lavoro e ci confrontiamo, noi sappiamo un ottavo di quello che succede, no, lo dico a beneficio anche di chi ci ascolta, noi sappiamo un ottavo di quello che succede e se sappiamo quell'ottavo è grassa.
1: Nick, ti salutiamo e ti ritroviamo poi anche da domani chiaramente su Radio Firenze Viola e mi raccomando, marca stretto il buon Fabio Paratici come hai già detto tu inizio del collegamento.
3: Sì, naturalmente vincerà lui anche a questo giro, però io almeno farò un tentativo.
1: Vabbè,
3: va bene?
1: Sicuramente
3: ciao,
1: sei un grande
0: pergine.
1: Ciao Nick, ciao,
3: vi ripasso Gian Nattasio,
1: ci vorrebbe Gian Nattasio che tra l'altro ritroveremo tra poco perché intanto andiamo di nuovo a disturbare Duccio Mazzoni dal Viola Park, poi torniamo da Andrea per il resto della cronaca dell'allenamento.
0: Parte finale,
1: mi sembra...
0: ma bisogna fare un break?
1: No, noi andiamo a diritto. Qui è già tutto coordinato e impostato, quindi ti puoi fidare dei tuoi prodi scudieri. Mi sembra questo già il sesto tempo, no?
0: Sì, dovrebbe essere l'ultimo. C'è stato un buon tentativo sulla sinistra, quindi direi a occhio e croce i Fabian, perché se non vado errato più o meno il tridente inventato o sperimentato è con Pirro, Ken e Fabian, e quindi lì sulla sinistra se n'era andato lui, però
1: Ken,
0: insomma,
1: che ha appena masticato il pallone,
0: è vero, però due volte in fondo al sacco ce l'ha mandata. La prima, vabbè, gli ha un po' rimpallata davanti e quindi era, è stato più che altro bravo a essere nel posto giusto al momento giusto. Sul secondo ha preso bene il tempo, una bella spaccata, quindi direi che le due doppiette di Piccoli e Ken, tutto sommato, ti possono dire se c'è un reparto dove puoi avere meno fretta è proprio quello delle punte centrali per il momento, fermo restando che io mi aspetto un avvicendamento con Piccoli, ecco, io cercherei un'alternativa a Ken diversa da Piccoli.
1: Di nuovo Duccio Mazzoni dal Viola Park. Duccio, di nuovo ben trovato con noi in diretta.
4: Ciao, ben ritrovati. Ciao Ludovico e ciao Tommaso di nuovo.
1: Ti sembra di aver colto qualcosa di nuovo rispetto a prima, anche come spunti di campo?
4: Ma sicuramente Ken in questo secondo tempo è lo spunto principale, perché gioca come se non avesse più avuto quell'infortunio che lo ha tormentato e che di fatto lo ha già reso disponibile l'ultima volta ad aprile. Quindi da un punto di vista fisico c'era stata anche lì grandi elucubrazioni, polemiche, perché Ken aveva fatto il primo allenamento dell'anno non in gruppo e si era già gettato, insomma, chissà che cosa. In realtà mi sembra che abbia una forma importante, ha fatto un bel gol in spaccata e stia ritrovando i movimenti.
1: Non so se Duccio ci senti ancora?
4: Sì, io vi sento.
1: Benissimo, benissimo. Sì, sì, mi sembrava fosse andato via il segnale, invece falso allarme. Abbiamo visto per ora dalle webcam della Fiorentina Atta a firmare autografi. Sei d'accordo anche te, Duccio, che è per distacco il giocatore più in vista di questo inizio di ritiro?
4: Sì, sono d'accordo. Sentivo quello che diceva Andrea e mi trovo d'accordo. È chiaro che i nuovi acquisti ora in attesa di una I, quello che è stato insomma accolto con più entusiasmo, perché poi è una trattativa nata praticamente all'improvviso, ci siamo svegliati una mattina e è stato acquistato a TAP, quindi insomma è già per questo arriva con un grande entusiasmo e poi ha dei colpi oggettivamente da giocatore molto forte, ma l'avevamo già visto all'Udinese, insomma lo sta confermando anche in questi primi giorni, ovviamente la gente apprezza, ovviamente sì, è lui molto positivo.
1: Tommaso?
0: No, stavo cercando di capire chi era andato in gol sull'8-0, chiaramente poi è 8-1, scusate, perché Beldenti in qualche modo l'ha buttata dentro per la primavera. Nel nome del centrocampo da favola, Duccio, Ulai, Atta e Fagioli. Fagioli alla fine lo teniamo, par di capire che l'intento sia questo.
4: Ma io credo che come diceva prima Andrea, ultimamente commentava prima anche Andrea, molto dipenderà anche dal tipo di offerta che arriverà per i giocatori, cioè qui non c'è più la smania di doversi liberare il giocatore, perché se no il monte ingaggi, perché se no il bilancio, perché se no tutte queste amenità varie, e quindi Fagioli rientra in questo discorso qui e in questa categoria. Chiaro, se nel corso dell'estate arriverà una squadra con prepotenza su Fagioli e ascolteranno come per qualsiasi altro giocatore le offerte, però non è che c'è un giocatore alla finestra, un giocatore che si allena da solo in funzione di, ecco, questo secondo me è un altro tema del ritiro, di questa prima settimana di ritiro da considerare, cioè il fatto che non ci sono separati in casa e che probabilmente quei giocatori che loro contavano di vendere, penso a Gosens, pur con metodi abbastanza diretti e poco ortodossi, sono stati messi alla porta per fargli capire fin da subito che non c'è che non c'era aria, non c'era possibilità in questo gruppo. Dico, aggiungo anche ai vari Barak, Nzola e via dicendo.
1: Duccio, pensi ci possano essere da qui alla fine del mercato novità sul pacchetto portieri? Perché su De Gea in teoria non attendiamo aggiornamenti da qui al primo settembre. Non so però se verranno confermati sia Christensen che Lezzerini, ed è un tema che stiamo affrontando un po' poco tutti, mi viene da dire, perché le priorità sono altre. Tu ti sei fatto un'idea?
4: Allora, io credo che Lezzerini rimarrà terzo portiere anche per un discorso di liste, che non guasta mai, insomma, visto che davvero non hai da fare la UEFA, però comunque è un giocatore del tuo settore giovanile, quindi è uno slot che ti occupi con poca fatica, è anche italiano, e anche questo secondo me è un aspetto, visto insomma il mercato fortemente internazionale che c'è stato in questa prima fase, quindi lui lo confermo. Per quanto riguarda Christensen, io credo la volontà secondo me della Fiorentina sia quella di trattenerlo, poi se ci dovessero essere anche lì dell'offerta, dei club che presentano un'offerta per Christensen, per la Fiorentina, ottima, per tutta una serie di fattori, magari sarà assoluto anche lui e sarà preso un portiere low cost come secondo. Insomma, intanto c'è Jimenez a terra, credo che abbia avuto un contratto con un giocatore della primavera, perché c'è a terra da una parte Jimenez e c'è da terra dall'altra parte il giocatore della primavera. Speriamo non sia niente, però insomma, in queste partite c'è anche il rischio che, mettendoci la gamba, magari ancora la struttura a 360 gradi pronta al 100%, e anche una semplice botta può essere qualcosa di più importante.
1: Duccio, vedevo dalle immagini della Fiorentina che stanno spostando la porta di nuovo, giusto?
4: Sì, diciamo, secondo me, cioè, come vi ha raccontato prima Andrea, siamo partiti da una partitella a campo ridotto a metà campo, poi l'hanno messa sulla tre quarti, poi mettono la porta in area di rigore, fanno per allargare progressivamente il campo, e anche insomma, in questo secondo tempo si farà come è stato fatto nel primo. Per Jimenez nulla di preoccupante, perché si è rialzato, intanto, visto che vi avevo detto che era a terra, e quindi tutto regolare, meno male anche da questo punto di vista.
1: Quindi immagino stia per cominciare l'ultimo tempo,
0: segnato Pirro, l'8-0 su un tocco di Ken, lui sotto misura ha fatto l'8-1, scusate, tre volte dimentico il gol di Beldenti.
4: Ci sarà l'ultimo tempo, ti confermo Ludovico, così come confermo il gol di Pirro.
1: Va bene, Duccio, prima di salutarti, come dicevamo con Andrea, non so se rispetto a quelli che non abbiamo fin qui citato c'è anche per te qualche giocatore che merita una menzione, non solo per oggi ma per questo avvio di ritiro o per le aspettative che ci possono essere su di lui per la prossima stagione.
4: Allora, io rispondo a questa domanda, Ludovino, con una risposta molto semplice e anche banale, che è Mandragora, perché si parla tanto del centrocampo, di tutti quelli che sono arrivati, di quelli che dovranno andare via, di quelli insomma che si giocano il posto. Io credo che Mandragora abbia ripreso da dove ha lasciato, cioè con una grande professionalità, e anche in questi primi allenamenti ha subito fatto capire a grosso che tipo di giocatore è. Poi è chiaro che se oggi devo disegnare se insieme a Mandragora non è titolare, però credo che Mandragora, così come tutti gli altri anni, arriverà alla fine dell'anno giocando parecchie partite, se continuerà così.
1: Più lui di Indurri, insomma, tra quelli che già c'erano.
4: Ma io credo che questo possa come minimo frenare un'accelerata per Solsted, ecco, visto che era un altro nome di cui si parlava. Credo che questo ritiro abbia fatto capire, insomma, la batteria di mezzali a disposizione della Fiorentina può andare bene così, almeno per quanto riguarda le così dette tra virgolette di serie.
1: Duccio, grazie mille, a presto e buona serata.
4: Ciao.
0: Mi fai aprire una parentesi?
1: Sì, vai.
0: Una parentesi particolare: ringrazio un collega, amico, con il quale insomma siamo stati insieme.
1: Vedo la foto che hai sul computer e penso di immaginare il tema.
0: In quei giorni americani in cui eravamo purtroppo a raccontare il funerale del presidente Commisso, insomma, questo collega è corrispondente anche per alcune testate italiane negli Stati Uniti, vive a New York, mi ha mandato poco fa via WhatsApp questa mappa. Ecco, per chi ci segue sul canale 92 il digitale terrestre,
1: immagino sia il MetLife Stadium che stasera ospita la finale del mondiale,
0: la mappa dei prezzi per i biglietti allo stadio di stasera. Quindi quello che costa meno, quelli che costano meno li vedete, sono il terzo anello, $7,752, dopodiché $8,200 più o meno più centrali, se si va intorno al campo si balla.
1: Ma tu sei sicuro che questi siano proprio i prezzi aperti al pubblico?
0: So se sono quelli di oggi in giornata,
1: cioè del
0: poi
1: match
0: magari
1: day.
0: Sono anche esatto. Però,
1: perché io sapevo fossero esosi, ma non pensavo così tanto, ecco, mi sembrerebbe un po' strano.
0: Beh, guarda, c'è una buona curva a $15,698.
1: Economica, mi sembra.
0: Sì, poi suppongo che invece sotto sia una sorta di skybox, perché lì andiamo verso i $49,239.
1: Guarda le...
0: Cinquantino così, vieni. Andiamo a vedere la finale in mondiale, va un cinquantino a testa.
1: Leggevo prima da Firenze Viola.
0: Grazie,
1: che questa
0: Sara.
1: Finale è da entrate record per la FIFA, perché dovrebbero essere circa $15 miliardi l'incasso derivante dall'evento.
0: Se i prezzi sono questi, solo con biglietti, non c'è male.
1: E tra l'altro l'intervallo doveva durare, da quanto stabilito, 17 minuti.
0: No, ora c'è tutto.
1: Nelle ultime ore sembra l'abbiano aumentato a 20. Questo purtroppo è il lato del calcio che stanno commercializzando sempre di più e che non riesco a...
0: E c'è un calciatore che si è degnato di dire: ah no, per carità, guai, guai a dire qualcosa contro la FIFA, figurati poi con quei contratti, figurati se si mettono contro il sistema.
1: Io invece
0: scusa,
1: ti do...
0: è una scappata, ma credo che insomma, il calcio ha delle regole basilari che non si possono toccare.
1: Certo.
0: Per cui se ha un solo intervallo in 90 minuti un motivo c'è, non è che ne puoi mettere uno a tempo, e invece ce l'hanno messo perché devono fare pubblicità ai drink energetici. E ora allargano anche l'intervallo. Allora, facciamo 4 quarti da 12 minuti come in basket.
1: Due anni fa fecero 25 minuti
0: facciamo
1: per l'esibizione di Shakira nella finale di Coppa America, e doveva essere il banco di prova per questo mondiale.
0: Prova da matti.
1: Io prima di tornare da Andrea,
0: vai,
1: ti do le formazioni ufficiali della finale, soprattutto per sottolinearti una cosa. Gioca titolare Nico González,
0: Nico,
1: nell'Argentina.
0: Mi fa piacere per lui. So che a tanti è rimasto antipatico. A me alla fine un personaggio che a suo modo, certo, non è stato
1: secondo me buon giocatore, un po' sopravvalutato per le cifre per cui è stato pagato un po' ovunque, però funzionale, e che in questa Argentina è molto utile, perché di testa
0: mamma
1: è molto
0: mia
1: forte,
0: c'è,
1: perché la fascia la fa su e giù senza problemi anche per tanto tempo, e perché in quel ruolo lì, vedendo lo scacchiere di Scaloni praticamente lascia fuori Paredes con Enzo Fernandez e McAllister in mezzo al campo.
0: Oh, e con l'Inghilterra lui entra e
1: fa
0: un bel
1: bene,
0: scossone,
1: sì. Nico ha sempre fatto parte della nazionale di Scaloni, non è mai uscito, saltò purtroppo il mondiale in Qatar che per l'appunto hanno vinto per infortunio, però ci sarà un motivo se non ha... Si è sempre fatto parte, insomma, di questa selezione che negli ultimi 5 anni ha vinto tutto. Noi torniamo allora al Viola Park da Andrea Giannattasio per la parte finale dell'allenamento. Andrea, di nuovo con te, ben trovato.
2: Eccoci. Allora siamo nel sesto tempo e siamo direi quasi a metà, con la Fiorentina che sta vincendo 8-1. Questo è il parziale che sta maturando qua a Bagno a Ripoli, un risultato che direi premia il maggior tasso tecnico, la maggiore esperienza della prima squadra rispetto alla primavera, che comunque sia si porta a casa la rete di Beldenti, oggi prestato ai suoi futuri compagni. Beldenti sarà un rinforzo della primavera di Andrea Zoli, indubbiamente, della prossima stagione. Primavera che ora è in difesa proprio con Beldenti, la palla che gli ha data da Melani, ancora Mazzeo, la palla adesso è per l'esterno Martini, Fiorentina che recupera il pallone, Fagioli, diamo conto dell'uscita dal campo di Moise Ken che ha quindi giocato mezz'ora, ma non per problemi fisici, perché chiaramente, come diceva l'ascoltatore prima che è intervenuto, è tutto molto ponderato, tutto molto gestito. Oggi ha fatto mezz'ora di partitella e al suo posto mi pare sia rientrato l'attaccante della primavera, Mario Pietro Paolo, che gioca quindi con la prima squadra. Fagioli, vi segnalo, lo sto vedendo adesso perché il Stole sta leggermente calando, che gioca una fasciatura sul ginocchio destro, che è dove ieri aveva avvertito il dolore calciando. Ieri la seduta di Viola Park si è chiusa non con la classica partitella, sì c'è stata anche la partitella, ma poi Fabio Grosso ha voluto fare una serie di esercizi di tiri liberi, e mentre calciava in porta Fagioli, pur facendo gol, ha avuto questo dolorino al ginocchio destro. Ci siamo preoccupati, la Fiorentina ci ha detto che fortunatamente non era niente di che, e infatti sta giocando, però ha questa fasciatura abbastanza evidente, l'ex Juventus, sul ginocchio destro. Fagioli che proprio adesso il pallone manovra, serve Ranieri in favore di Fabian, scusate non sto avvistando nessuna terra promessa, ecco, con ovviamente... ecco, sentivo la mia voce sentivo la mia voce alle mie spalle. Ci sono i tifosi viola.
0: Ormai,
2: ci sono dei tifosi viola che stanno guardando Radio Firenze Viola, e quindi sentivo la mia voce, ho detto che è successo, c'è il ritorno audio direttamente al Viola Park, c'è le casse di risonanza.
0: Ci fa piacere essere seguiti, ringraziali.
2: Sì, sì, molto. E tra l'altro, insomma, no, ho questa posizione non perché sto avvistando terra, ma perché, insomma, c'è anche una famosa barzelletta, la sapete, se volete ve la racconto.
1: Vai, vai, vai.
2: Chi è l'uomo che gridò terra, terra in quell'occasione? La risposta è mio padre ieri sera mangiando l'insalata.
1: Benissimo.
0: Terribile.
1: Io stavo veramente per dire Cristoforo Colombo, perché Terra disse Colombo, sì, si dice spesso, quindi
2: vabbè, ma è una barzelletta, Ludovico, deve avere un finale che fa ridere,
1: certo. Però, come ha detto il direttore, potevi beccarne una più esilarante.
0: È un momento difficile per tutti, fa caldo, si lavora anche la domenica senza sosta, anche l'altra sera si è fatto tardi, si dorme poco perché fa caldo anche la notte, quindi abbiate pazienza. Mi rivolgo chiaramente agli ascoltatori.
2: Fiorentina ancora in possesso della sfera con Niccolò Fagioli, che è sempre nel vivo del gioco della squadra viola. Pirro va a poggiare sulla linea praticamente quasi dei difensori. Fiorentina che attacca a pieno organico, Balbo servito sulla sinistra, lo scambio per Zom marcato stretto da un giocatore della Primavera, poi palla retrocessa sempre sui piedi di Fagioli, ancora adesso Fiorentina che attacca con Balbo per Pirro, zona sinistra del campo, palla adesso per Niccolò Fagioli, tre quarti di campo, Pirro entra in area di rigore, attenzione a questa percussione della squadra viola, il tiro violento di, mi sembra proprio, Pietro Pao, il centravanti prestato dalla Primavera alla prima squadra, palla che finisce abbondantemente fuori dal campo. Nel frattempo sono usciti i giocatori che hanno giocato nel primo tempo, quindi insomma i vari De Gea e compagnia cantante stanno tornando nel padiglione prima squadra, sono alle mie spalle, cioè sono nella del campo a Stori e stanno prendendo gli applausi. È finita qua la partita, l'allenamento congiunto di oggi è terminato, 8-1 il risultato finale. La sequenza delle reti ve la dico a breve. Allora, apertura di Attà, poi Mandragora, Piccoli 3-0, Ndur 4-0, 5-0 di Piccoli, poi il gol di Beldenti per il 6-1, la doppietta di Ken per chiaramente la parte finale del 5-1, scusate, poi la doppietta di Ken per il 6-1 e il 7-1 e il gol di Pirro per l'8-1 finale. 8-1, questo è il risultato conclusivo dal Viola Park in questo allenamento congiunto. Direi un bel pomeriggio di sport, come avrebbero detto i cronisti di un tempo, molto caldo, tante persone, da evidenziare la presenza della dirigenza Viola completo, la copertina secondo me, lo dico al direttore che sta facendo i suoi più o meno, se la prendono a mio avviso Arturo Attà e Moise Ken, se non altro perché lo attendevamo, ha giocato mezz'ora, ha fatto doppietta. Per il resto insomma bene tutti, Fiorentina che già un gioco abbastanza coordinato, si capisce subito che è una squadra che attacca molto sulle fasce, certo fossero forniti all'allenatore degli esterni veri e propri non sarebbe male, ma per questo c'è tempo e vivremo una settimana, come vi dicevamo poco fa, precisamente bollente sul fronte del campo.
1: Andrea, e poi chiudiamo, hai dato le considerazioni finali su questo allenamento, ti chiedo allora le considerazioni sulla prima settimana di ritiro che si chiude oggi.
2: Gambe molto pesanti anche oggi, anche voi avevate i monitor davanti a voi, avete visto la partita, ritmi molto molto sereni, ritmi estremamente soft, gambe molto pesanti, è normale che sia così, secondo me sarà così anche per i prossimi giorni di ritiro, magari in Inghilterra a temperature migliori si vedrà qualcosa di diverso. Ricordo che è cambiato un po' il programma della Fiorentina, la squadra viola domani non si allenerà il pomeriggio, lo farà la mattina a porte chiuse, ma pomeriggio no, avrà giornata libera, avrà pomeriggio libero, mentre martedì allenamento doppio mattina e pomeriggio a porte aperte qua al Viola Park, e noi ovviamente ci saremo, per cui le dirette da qui dal centro sportivo di Bagnarripoli si aggiornano a questo punto a martedì pomeriggio.
1: Andrea,
2: che sarà poi la vigilia la rifinitura in vista dell'amichevole contro il Gubbio di mercoledì sera.
1: Hai fatto benissimo a ricordarlo. Andrea, grazie del tuo lavoro, a presto.
2: Buona serata e ci sentiamo per quanto mi riguarda domattina alle 7 con Buongiorno Firenze.
1: Come sempre, ciao, ciao. Buongiorno Firenze.
0: Non mancate ovviamente fin dall'apertura.
1: Va bene, direttore. Prima...
0: Guarda come ride grosso a firmare.
1: Sì, è contento anche lui.
0: Bravo. Sì.
1: Dai, e poi esatto. Chiudiamo. Vuoi dire di considerazione
0: ma
1: anche
0: poco,
1: te?
0: Poco da aggiungere. Sì, sono d'accordo. Chiaramente Attà ci ha rubato gli occhi subito segnando di tacco, ma più in generale anche lì in mezzo sono andati in gol sia Mandragora che Ndur. Quindi insomma un minimo di indicazione sulla facilità al tiro la possiamo trarre. Piccoli a suo modo si è ritagliato i suoi spazi, una doppietta. Ken l'abbiamo rivisto battagliare in campo, ha anche segnato due gol, quindi è un'altrettanta nota più che positiva. E ripeto, sono solo errori, quindi però se proprio dobbiamo dare dei giudizi, ecco, i tre passaggi a vuoto chiamano in causa per alcune situazioni di gioco Gudmundsson, Christensen e Somm, ma poco male, ecco, conclusioni a porta spalancata o alta o troppo debole. Questo non significa che si siano allenati male oggi, ma ripeto, nel cercare il top cerchi anche il flop. Ma per il resto mi è sembrata una buona sgambata e ci credo che Atta ci stia rapendo un po' tutti, perché poi anche come movenze fisiche di questi lo vedi che parla calcio.
1: E noi come siamo stati invece, da top o da flop?
0: Noi? Beh, insomma un po' mosci, però che tu vuoi fare? Sei tempini col campo che si allunga, mi stuzzicare, ecco. Cioè, è stato un allenamento, non è stato
1: un è stata una partita.
0: All'annuncia certo. Un allenamento amichevole, comunque.
1: Infatti, diciamo
0: le maglie, i numeri, sovrapposizione, cioè
1: si sono corretti in corsa, potevano
0: capito,
1: da subito dire
0: sì,
1: che erano
0: c'è chi fa palinsesti, sì, poi sì. Noi eravamo pronti ad andare avanti fino alle 21,
1: non
0: quindi...
1: dovevo scoprirti la
0: no,
1: mina
0: come sì, dire, sì, eravamo sì, comunque sì, pronti a raccontarvi il tutto, no? Però ecco, il punto di vista iniziale, cioè, c'è un amichevole, vedo per la prima volta l'11 viola e invece si è visto 6 partitelle a campo gradualmente più lungo,
1: mai a 11 tra l'altro, al massimo a 75 metri, quindi.
0: Però ciò nonostante Atta parla calcio, ecco, proprio.
1: Sì, è senza dubbio l'uomo copertina di questa prima settimana di ritiro. Noi allora abbiamo finito, grazie al direttore Tommaso Loreto.
0: A voi domani puntuali alle 14 con Palla al Centro, ma ovviamente con tutto il programma di Radio Firenze Viola, già dalle 7 del mattino andiamo avanti fino alle 20, sì, 20 o 21, perché poi c'è anche il Chetta Pesso.
1: Il 21 con il Chetta Pesso.
0: Io mettersi il conto delle ore dirette.
1: Sì. Come sempre, grazie anche a Sara Mastrosimone che ha curato la parte tecnica in regia, anche da parte di Ludovico Mauro è tutto. Buona serata, buona finale del mondiale. Vamo caraco in ogni caso, perché parlano spagnolo entrambi, quindi caschi bene in ogni caso.
0: Vinca il migliore.
1: Buona serata.
0: Stasera sportivi. Ciao.
1: Ciao.
5: Radio Firenze Viola.
6: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
7: New message.
6: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
8: Buongiorno dalla redazione. Mondiali 2026, la Spagna trionfa nel segno di Ferran Torres. La Roja batte l'Argentina 1-0 ai supplementari, negando il bis a Lionel Messi all'Albiceleste. Nei primi 90 minuti tanti tentativi per la nazionale di De La Fuente, nessuno per Messi e compagni. Poi nel recupero del secondo tempo viene espulso Enzo Fernandez, che lascia i suoi in 10. Si va quindi ai supplementari, dove al 106esimo Ferran Torres trova il gol dell'1-0 che manda in estasi gli spagnoli. Gli esteri: la Russia ha lanciato un attacco nel Mar Nero colpendo con tre missili da crociera una nave mercantile di proprietà turca battente bandiera della Guinea-Bissau. Lo afferma la Marina ucraina in un comunicato diffuso su Telegram, precisando che ci sono al momento almeno 5 morti. La nave, aggiunge la stessa fonte, stava lasciando la zona di guerra trasportando un carico di cereali. Si cercano dei dispersi. Medio Oriente: il comando centrale americano ha annunciato la morte di un soldato statunitense in Iraq durante la detonazione controllata di un ordigno inesploso proveniente da un drone iraniano abbattuto. Un secondo militare è rimasto ferito in modo non grave. Il primo ministro iracheno Ali al-Zaidi si recherà in visita in Iran nel corso di questa settimana, dopo un viaggio negli Stati Uniti durante il quale ha incontrato il presidente Trump. La cronaca: un uomo di 43 anni di origine marocchina è morto ieri al Pilastro a Bologna durante un controllo della polizia chiamata da alcuni residenti per le escandescenze dell'uomo. Gli agenti, alla presenza anche dei sanitari, avrebbero spruzzato all'uomo spray urticante e lo avrebbero messo in sicurezza con le fascette ai polsi. Ma l'uomo avrebbe accusato un malore ed è deceduto. A quanto si apprende, verrà effettuata l'autopsia sul corpo dell'uomo. Inoltre, la questura del capoluogo emiliano ha messo a disposizione dell'autorità giudiziaria le prese delle bodycam dei poliziotti intervenuti che hanno registrato le operazioni. Un pomeriggio di svago si è trasformato in tragedia al lago di Viverone nella Biellese, dove un uomo di circa 32 anni ha perso la vita dopo essersi tuffato in acqua. La vittima era a bordo di un pedalò noleggiato insieme a due amici per un'escursione sullo specchio d'acqua. Dopo il tuffo non è più tornato in superficie, sotto gli occhi di decine di bagnanti e famiglie presenti nella zona. Cinema e box office in chiusura, incassi record per l'ultima fatica di Christopher Nolan. L'Odissea, con un cast stellare tra cui Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya e Charlize Theron, ha rastrellato quasi 260 milioni di dollari ai botteghini worldwide, di cui 120 milioni di dollari soltanto in Nord America, il resto in 73 mercati mondiali, inclusa l'Italia. Nolan in questo modo ha recuperato il budget di produzione del film più caro della sua carriera. Girato in 6 paesi tra cui Italia, Grecia, Marocco, Islanda e Scozia, l'Odissea è costata Universal un quarto di miliardo di dollari, a cui si devono aggiungere altri 125 milioni di dollari spesi in promozione. Ed è tutto, a più tardi.
6: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Oh, grande Tommaso.
9: Pietro.
7: Allora?
9: Male, sono sempre in traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
7: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
9: Ma davvero?
7: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
10: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
11: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
12: Interagisci con la Viola. Interagisci con Radio Firenze Viola. Salva nel tuo smartphone il nostro numero 348 75 13 933. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito, scrivici. Ti risponderemo il prima possibile.
6: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, Guardala, guardala, guardala, guardala.
13: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
14: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
15: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
16: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
13: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
17: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
13: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
10: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso. Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. Dalle 9 alle 10 in compagnia di
11: Dario Baldi.
10: Una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è Polemica. Solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Radio Firenze Viola. Buongiorno Firenze.
11: Giornali in edicola e non solo.
6: La rassegna stampa di Radio Firenze Viola.
18: Buongiorno, buongiorno. Per meglio dire buenos dias. A parte chiunque insomma avesse vinto sarebbe stato lo stesso, ecco, sia Spagna che Argentina parlano sostanzialmente lo stesso idioma, certo con variazioni di pronuncia, ma fondamentalmente la base linguistica è la stessa. Buongiorno a tutti, Spagna campione del mondo, giusto così, onestamente, 1-0 con la rete nel corso dei tempi supplementari di Fernan Torres, giusto così, perché quella di New York è stata una finale a senso unico, dove sicuramente la squadra di De La Fuente ha fatto molto meglio di quella di Scaloni, ha espresso un calcio migliore, ha gestito nel modo migliore la finale e in generale si era anche meritata di arrivare in fondo al torneo, molto di più rispetto all'Albiceleste, che insomma è arrivata in fondo a questa competizione e perché fortunata, e perché un po' aiutata, e perché insomma per tanti motivi. Io ieri non ho avuto il minimo dubbio sul fare il tifo per la Spagna, detto che non è stata una finale clamorosa, secondo me ci siamo divertiti soltanto nei primi 20 minuti, nemmeno, i primi 15 minuti del primo tempo e poi direi soprattutto nel finale di secondo tempo e nel supplementare. Per il resto non è stata una finale divertentissima, molto tirata, tant'è che è stata decisa da un gol a inizio secondo tempo supplementare della Spagna. I due grandi attesi, Messi da una parte e Yamal dall'altra, non è che abbiano incantato più di tanto, però insomma al di là di questo è stata una finale mondiale godibile. A mio avviso anche un buon mondiale, al di là delle tante polemiche che si è portato con sé questo torneo, delle stranezze, delle cose particolari, no? Squalifiche date poi tolte, pressioni in generale del governo americano, tante arbitraggi di un certo tipo, tante stranezze che non è che mi siano piaciute, però a livello di contenuti calcistici credo che questo mondiale allargato sia stato decisamente interessante, ecco, ora non è che ne abbia visti così tanti in vita mia, però di sicuro è stato un torneo che mi è piaciuto. Non so se anche voi avete avuto la stessa impressione. In ogni caso non parleremo di questo, parleremo della Fiorentina che ieri ha fatto la prima sgambata nell'allenamento congiunto contro la Primavera, vittoria per 8-1, per 8-1 dei ragazzi di Grosso su quelli di Andreazzoli. Direi test poco probante, nel senso che non ci sono stati grossi ostacoli per la prima squadra, che in questo test particolare, tre mini tempi nel primo e tre mini tempi nel secondo tempo con due formazioni diverse e campi progressivamente allungati, prima metà campo, poi tre quarti e poi da area ad area, insomma ha dato prova di essere una squadra che ha già qualche idea, che ha già una buona fisionomia, che ha dei centrocampisti sicuramente già in palla, perché l'aspetto forse migliore è stato secondo me quello dei centrocampisti, del loro fiuto del gol. Io credo che ieri il migliore in campo, quello che si è preso gli applausi migliori, quello che si è preso secondo me la copertina del pomeriggio il Viola Park è stato nettamente Arturo Attà, che ha fatto un gol bellissimo di tacco dopo 5-6 minuti, poi ha fatto un assist, insomma è stato veramente molto convincente, ecco, il centrocampista ex Udinese, al pari di Ndur che ha fatto un gran gol, al pari di Mandragora che ha fatto gol e ne ha sfiorato uno prendendo una traversa, quindi tutti molto molto bene. Bene anche Moise Kean, che abbiamo visto nella seconda parte di partita, quella spostata verso il tabellone segnapunti del Viola Park. Ha giocato mezz'ora, un po' meno rispetto ai suoi compagni Moise Kean, ma ha fatto comunque due reti, ne ha sbagliate altrettante. Comunque sia, lo stiamo vedendo in palla, lo abbiamo visto completamente recuperato dai guai alla tibia che lo hanno tormentato nella scorsa stagione. Insomma, in ogni caso direi una performance convincente, ecco, anche quella del centravanti della Fiorentina. Da ieri sera, attorno alle 21:30, è ufficiale anche l'acquisto di Chris Ulahi, quinto colpo della campagna innesti viola di questa sessione estiva. Non sarà l'ultimo, ieri vi abbiamo detto durante la radiocronaca, no, del test congiunto tra Fiorentina e Primavera, che sarà una settimana quella che è partita stamani con almeno uno se non due innesti. Io penso due, perché se contiamo Valdepeñas sono sicuramente due innesti. Fabio Paratici e Roberto Goretti scatenati sul mercato, vogliono regalare a Fabio Grosso nel corso di questi giorni almeno un esterno offensivo. Tra oggi e domani dovrebbe arrivare Victor Valdepeñas dal Real Madrid, acquisto a titolo definitivo con 8 milioni di euro più la possibilità di recompra da parte del Real e una percentuale sulla rivendita molto alta del 50% sul calciatore in favore sempre dei Blancos. E sarà il sesto innesto della campagna acquisti della Fiorentina. E poi attenzione, perché per quello che ho capito io ieri durante la partita contro la Primavera, non so chi ha avuto la bontà e la pazienza di seguirci, avrà visto che a un certo punto ho dovuto staccare il racconto della partita, perché ho ricevuto una telefonata di una fonte, la quale mi informava che di quelli che potrebbero essere i prossimi movimenti di mercato viola, ovvero sia il fatto che oltre a Valdepeñas sarà la settimana in cui arriverà almeno un esterno offensivo. E quindi se tutto andrà bene, ovviamente, poi le trattative non si sa mai come possono andare, però nella mente della Fiorentina c'è quella di chiudere per un esterno offensivo nell'arco di questa settimana. Io credo che possa essere uno alla Bakayoko, se non lo stesso Bakayoko, però è plausibile che possa essere anche un altro, ecco. Però di sicuro un giocatore di questo tipo qua, cioè un gran bel giocatore, quindi un innesto di spessore, ecco, a livello anche di investimento economico. Questo è quello che insomma abbiamo raccolto ieri. Sul fronte cessioni la Fiorentina sta lavorando per smaltire il più possibile la rosa. Sostanzialmente è stato definito l'addio di Bianco, che è passato al Modena a titolo definitivo. Insomma, devo dire, si è chiusa in modo abbastanza mesto l'avventura del centrocampista classe 2002 della Fiorentina, che aveva anche esordito in maglia viola, era stato un giocatore interessante, no, negli anni scorsi con Vincenzo Italiano in panchina, se non mi sbaglio. Poi devo dire ha fatto due ritiri deludenti nel corso degli ultimi anni, sia con Pioli l'anno scorso che con Palladino l'anno prima. Non ha dato grossi segnali, francamente, nemmeno nella sua stagione in Grecia appena trascorsa. Quindi, avendo un solo anno di contratto, Alessandro Bianco giustamente è stato spedito al Modena in Serie B, e vedremo che carriera riuscirà a costruirsi. Scusate. In arrivo anche la cessione definitiva di Filippo Di Stefano all'Empoli, notizia di Luciana Magistrato, che ha scritto ieri su Firenze Viola. Anche Di Stefano, giocatore interessante in Primavera, ma devo dire che nella scorsa stagione alla Carrarese non ha dato grandissimi segnali, quindi la Fiorentina sta un po' recidendo i cordoni ombelicali con tanti giovani. Lo ha fatto senza problemi con Harder, lo ha fatto con Amatucci, lo ha fatto con Bianco, lo farà con Di Stefano, insomma lo farà con tanti. Quelli su cui non crede li venderà senza alcun tipo di problemi. Magari rimarrà con la percentuale sulla rivendita, ma li vende al momento senza grossi rimpianti. E mentre per quanto riguarda le cessioni più importanti, quindi si parla di Dodò, quindi si parla di per esempio Gudmundsson, io ci metto anche Fortini, perché Fortini secondo me è un giocatore da cui la Fiorentina punta a guadagnare almeno 8-10 milioni, non sono pochi. Per queste cessioni qua si andrà ad agosto sicuramente, addirittura mi hanno detto, almeno la fonte con cui ho parlato ieri mi diceva, si andrà negli ultimi 20 giorni d'agosto, quindi direi che dal 10-11 d'agosto in poi, quindi da dopo sostanzialmente la fine della preparazione estiva, quindi dopo l'amichevole con Real, dopo l'amichevole con il Deportivo La Corugna, ecco, inizierà la scrematura definitiva della rosa da parte di Fabio Grosso. Per il momento sono tutti sub iudice, sono tutti osservati speciali, compresi naturalmente i giocatori che potrebbero essere degli esuberi ma attualmente non lo sono. Il riferimento naturalmente va a, a quelli che vi dicevo prima, quindi Dodò, Gudmundsson e altri. Dopodiché staremo a vedere quello che racconterà il calciomercato. Questo è quello che ho raccolto, cari ascoltatori di Radio Firenze Viola, ma non è questo il tema del giorno. Il tema del giorno è un altro, il tema del giorno è un altro, ed è un tema del giorno un po' marcord. Allora, oggi vi chiedo un esercizio di memoria, perché vi chiedo di fare un tuffo nel passato di 14 anni, quindi di tornare al 2012. Perché io me lo ricordo bene quel periodo lì. Me lo ricordo bene perché era intanto da un paio d'anni che facevo il giornalista e tra l'altro fu l'anno in cui presi anche la tessera, non proprio il 2012, l'ho preso nel 2013, ma insomma la stagione era il 2012-2013, e me lo ricordo bene perché fu un anno esaltante. Parliamo della prima Fiorentina di Vincenzo Montella, quella famosissima, no? Con Pizarro, Playbor, Cavalera, Aquilani, Neto in porta, Gonzalo Rodriguez, Savic in difesa, davanti c'era Luca Toni, c'era Jovetic, c'era Ljajic, insomma una Fiorentina fortissima, veramente forte, penso sinceramente la più forte. Forse quella l'anno dopo con Rossi in stato di grazia era ancora più forte, ma quella lì era veramente una roba fuori dal normale. In ogni caso, perché vi chiedo di tornare indietro al 2012? Perché la domanda del giorno è dedicata al centrocampo della Fiorentina attuale. Con l'arrivo di Ulai, io penso che la Fiorentina abbia già sostanzialmente le idee molto chiare su quello che vuole fare della sua linea mediana, e la speranza del club viola è quella di ovviamente costituire, per quello che ci hanno spiegato, poi un conto è il dire, un conto è il fare, costituire un centrocampo in linea con quello della Fiorentina del 2012 con Vincenzo Montella in panchina, cioè anche un po' più leggerino, ok, con meno muscoli, con meno centimetri, ma con qualità, con molta molta molta qualità. Nel 2012 la Fiorentina si era affidata a tre signori giocatori con la carta d'identità già un po' avviata, perché non è un mistero che insomma soprattutto Pizarro avesse già un'età più che matura. Borja Valero era un giocatore maturo, veniva da anni in Spagna, dal Villarreal che era retrocesso. Alberto Aquilani era sicuramente il più giovane dei tre, ma comunque aveva alle spalle anni importanti, la Roma e il Liverpool, quindi erano giocatori affermati ampiamente. Quest'anno la Fiorentina, più o meno, se rimarranno questi tre interpreti, ora due li ha comprati ora, quindi mi sembra strano li venda, ma insomma, se rimarrà anche questo interprete, ha come centrocampo titolare sulla carta Christ Ulai, arrivato ieri, 25 milioni più 4 di bonus dal Trabzonspor. Ha come play Nicolò Fagioli, giocatore che tutti ben conosciamo, ed è forse quello un po' più conosciuto, oltre che più maturo tra i tre. E poi a sinistra come mezzala ha chiaramente attacche. Ieri si è preso la copertina, secondo me, del pomeriggio al Viola Park. Io mi auguro che tanti di voi fossero presenti, anche perché c'erano 2000 persone e tanti insomma mi hanno riconosciuto e hanno ascoltato Radio Firenze Viola. Addirittura avevo una coppia di tifosi che sentivo il mio ritorno audio, ho detto, ma che c'è un ritorno audio in cuffia? In realtà erano dei tifosi che stavano sentendo la mia voce e la nostra diretta alle mie spalle. Ma a parte tutto, ecco, ieri a Viola Park chi c'era avrà potuto apprezzare le giocate di Attà. Quindi la domanda che vi faccio e per la quale chiedo appunto uno sforzo di memoria è questa, e così colgo l'occasione per salutare e ringraziare anche Stefano Cherubini, che al di là dal vetro sta lavorando alacremente e che ha dovuto sudare le sette camicie per insomma mettere in piedi questo sondaggio. Non ho idea di come farà quando deve fare la grafica da condividere sui social, perché non è una domanda, cioè la domanda di per sé è semplice, e metterla per iscritto è un po' più complessa. Noi ci abbiamo provato in questa maniera: Ulahi Fagioli Attà è una mediana più forte di quella del 2012? Ecco, questa è una domanda molto molto particolare che, ripeto, vi obbliga a uno sforzo di memoria, un salto indietro di 14 anni, ma siccome nelle idee della Fiorentina c'è proprio questo, cioè di dare a Fabio Grosso un centrocampo molto tecnico, molto qualitativo, molto di palleggiatori e poco di incontristi, vi chiedo se Ulahi, Fagioli e Attà è una linea più forte, meno forte, uguale, sicuramente più giovane, questo è un dato di fatto. È un dato di fatto rispetto a quella del 2012, che era composta da Aquilani, Pizzarro e Borja Valero. Ecco, lo chiedo a voi, ecco, lo chiedo a voi perché siete sicuramente delle memorie storiche affidabili. Io personalmente me la ricordo bene quella Fiorentina, era veramente forte, veramente veramente forte. Non sarà facile secondo me per questi tre interpreti

0: Mandragora indurre dietro, era, mi sembrava una specie di 4-2-3-1. Se loro volessero giocare così, data la numerosa colonia di centrocampisti che abbiamo e tutti di qualità, che ne pensi?
1: Bene, ti ringrazio Nino.
0: Ciao.
1: Grazie. Allora, intanto da un punto di vista della cronaca bisogna dire che Grosso lo ha utilizzato il modulo che tu dicevi al Sassuolo. È la alternativa al 4-3-3 fondamentalmente, e io sono convinto che in alcuni casi sarà utilizzato, soprattutto magari per forzare una partita quando magari non trovi soluzioni, per avere un giocatore offensivo in più passi a una mediana a due e inserisci un tre quarti. E credo sinceramente che attualmente possa essere una soluzione, quindi perché no? Ora io ti dico Nino, in conferenza stampa Grosso non più tardi di 2 settimane fa ci ha detto che l'idea era quella di giocare 4-3-3, per cui io credo che sarà così. Oltretutto la Fiorentina mi pare stia facendo veramente un calciomercato da 4-3-3, cioè sta comprando talmente tanti centrocampisti, perché poi fondamentalmente io non sono molto d'accordo con quello che dici, cioè non è che con tutti i centrocampisti che hai giochi 4-2-3-1. Il trequartista deve essere un giocatore molto offensivo, cioè un giocatore con caratteristiche diverse rispetto a Andur, a Mandragora, a Ulahi, a Fagioli, a cioè deve essere un giocatore che vede la porta, che ha 7-8 gol all'anno nel sangue, cioè un giocatore paradossalmente alla Gudmundsson, ecco, un giocatore secondo me è un po' più che sa come si gioca vicino alla porta, quindi io vedo chiaramente un mercato da 4-3-3. Certo, mancano ancora tutti gli esterni offensivi e mancano due terzini, però l'idea è quella di comprarli. Ecco, io penso che manchino ancora tra i 5 e i 6 calciatori la Fiorentina in questo momento, e saranno tutti esterni, sia difensivi che offensivi. Poi oggi o domani arriva Valdepeñas, poi penso arriverà un altro in difesa, verranno ceduti Dodò, penso, e Fortini, e poi devono arrivare naturalmente gli esterni offensivi, che sono determinanti per portare a termine questa idea di calcio. Allora, mi dicono dalla regia che tra l'altro avevamo registrato qualche problemino sull'audio della nostra app, ma mi dicono dalla regia che è tutto risolto, per cui vi invito amici da casa o dal lavoro, ovunque voi vi troviate, a darci un feedback su questo problema risolto, quindi fatemi sapere se è tutto a posto. 348 7513 933, sapete che la vostra opinione è sempre importante. Erano arrivati alcuni messaggi da parte di ascoltatori che si erano giustamente lamentati di questo disservizio non dipendente dalla nostra volontà, ma dovremmo, grazie al lavoro straordinario di Stefano in regia, aver risolto questo problema. Allora, rapidamente andiamo sui giornali, così esauriamo le testate nazionali e poi ci concentriamo sui vostri messaggi. Il mercato ovviamente al centro delle discussioni. Allora, la Gazzetta dello Sport la vedete, non vedete però il titolo sulla Fiorentina, adesso sì. Sprint Fiorentina, Grosso cerca esterni, stretta per Joao Mario, non solo Valdepeñas evidentemente, ma anche il terzino della Juventus, che la scorsa stagione ha giocato in prestito al Bologna, e naturalmente potrebbe essere un altro rinforzo per quanto riguarda la linea difensiva della Fiorentina. Leggiamo questo pezzo a firma di Fabiana Della Valle, che scrive: salgono le quotazioni del terzino destro della Juventus, i bianconeri aprono al prestito, si lavora sulla formula giusta. Cercasi esterni alti e bassi, il mercato della Fiorentina finora è stato scoppiettante, con 6 acquisti nel primo scorcio d'estate. Il quinto, Crist Ulahi, è stato ufficializzato ieri, mentre il sesto, Valdepeñas, per Valdepeñas è tutto fatto, ma si attende l'ok di Mourinho. Salvo rallentamenti, il terzino mancino spagnolo potrebbe arrivare nel giro di pochi giorni. Nel frattempo continua il lavoro di Fabio Paratici per regalare a Fabio Grosso altri laterali. Davanti il reparto è tutto da costruire, dietro è già arrivato l'ex milanista Jimenez, che il nuovo tecnico sta impiegando da ala proprio nella per la penura di esterni nel suo 4-3-3. Ecco perché la ricerca continua anche in previsione di un addio di Dodò, molto quotato e richiesto in Italia, va avanti. Il nome caldo è quello di João Mário, laterale portoghese della Juventus, appena rientrato dopo 6 mesi di prestito al Bologna. L'ex Porto, acquistato appena un anno fa dal vecchio AD Damien Comolli, non ha ancora disfatto le valigie, consapevole di essere solo di transito alla Continassa. Il club bianconero ha aperto al prestito, soluzione gradita alla Fiorentina, che dopo aver speso cifre importanti proverà a fare qualche operazione low cost, e questo devo dire che è più che comprensibile. João Mário è un profilo che piace perché è duttile e ha già alle spalle un anno di Serie A. Luciano Spalletti sabato l'ha utilizzato nel secondo tempo durante l'amichevole con il Basilea, facendolo entrare al posto di Pier Kalulu. Resta da trovare la formula giusta e presto i club si incontreranno per parlarne. La Viola punta un prestito, magari anche oneroso, con diritto di riscatto per non appesantire ulteriormente il bilancio. Molto ruota attorno a Dodò, perché senza una sua partenza non ci sarebbe tutta questa urgenza di prendere un altro terzino, a meno che Grosso non intenda avanzare in via definitiva a Jimenez. Continua anche la caccia alle ali, un'assoluta necessità, visto, possiamo tornare col giornale, visto che c'è solo Albert Gudmundsson per quel ruolo. Luca Coleoscio è in stand-by perché il Burnley vorrebbe più soldi. Si inseguono pure Bakayoko, Cancellieri e Volpato, questi gli altri nomi ovviamente citati dalla Gazzetta dello Sport nel mercato Viola. Bene, questo il punto della Gazzetta. Possiamo cambiare quotidiano e andare sul Corriere dello Sport. Vedrete che anche Stadio dà molto spazio agli esterni. Ecco qua, la Viola su quattro ali. Il club ha già speso 65 milioni e punta adesso Bakayoko. Restano sulla lista anche Coleoscio e Volpato. Solomon potrebbe tornare. Vedete, Solomon resta sullo sfondo per la gioia di Walter da Roma, che adesso ci manderà un messaggio festante, evidentemente. Ufficiale Ulai dal Trabzonspor, sono in un club leggendario e noi siamo molto contenti di aver ovviamente accolto il buon Ulai. E in taglio basso 12 milioni da Moreno e Valentini, anche se restano per il momento assolutamente poco convinti delle rispettive destinazioni, sia l'argentino che, cioè, sia Moreno che Valentini, perché sono entrambi argentini e entrambi centrali. Vedremo quello che succederà. E poi sempre Francesco Gensini si occupa dell'allenamento congiunto di ieri con la Primavera. È tornato Ken, Grosso nel segno del 4-3-3, prove di Fiorentina, ieri test con la Primavera. Devo dire, insomma, non una gara che passerà agli annali, ma certamente una sgambata interessante. Direi a questo punto di cambiare altro giornale, di andare su Tutto Sport, così chiudiamo il cerchio delle testate nazionali. Pezzo sul quotidiano torinese a firma di Luciana Magistrato. Fiorentina scatenata, Ulai ufficiale ora Valdepeñas, il terzino del Real Madrid in arrivo con la formula alla Nico Pass, anche se Mourinho frena, parateci pronto ad accelerare anche su Coleoscio e Bakayoko, con ovviamente un focus particolare su gli esterni sia difensivi che offensivi della Fiorentina. Insomma, in arrivo Valdepeñas e poi tutto sugli esterni offensivi. Però io devo dire che sono molto in linea con quello che scrive la Gazzetta stamani. Anch'io penso, ce l'ho raccontato tante volte il nostro Niccolò Ceccarini, io penso che João Mário sia veramente una priorità, e quindi sugli esterni la Fiorentina farà 1-2 innesti nel corso di questi giorni. Io credo che la settimana che è appena iniziata sarà scoppiettante anche in questo caso. Allora, Stefanino, chiudiamo la pagina dedicata ai giornali, quindi ringraziamo Gazzetta, Corriere dello Sport e Tutto Sport per la compagnia che ci hanno fatto in questi primi 50 minuti scarsi di trasmissione. Siamo sommersi dai vostri messaggi, scritti e vocali. Il buon Stefano ne ha radunati molti nella sua nicchia al di là dal vetro, nel suo cantuccio. Mi fa molto piacere. Ricordo a tutti coloro i quali si sono collegati soltanto adesso che il tema del giorno è molto particolare, è tutto dedicato al passato della Fiorentina, del suo centrocampo. Vi stiamo chiedendo un parallelo tra la mediana di oggi, quella che sta nascendo, quella che nella mente della società sarà quella titolare, cioè quella composta da Ulai, Fagioli e Attà, e quella invece strabiliante del 2012 che contribuì a far arrivare la Fiorentina al quarto posto. Purtroppo non fu Champions League perché il Milan, come sapete, ci andò rubando tutto il possibile, composta da Aquilani, Pizarro e Borja Valero, no? E nel 2012 ci fu l'acquisto di Balotelli da parte del Milan, fu una astuta mossa elettorale anche di Berlusconi, se ben vi ricordate, e quel Milan lì comunque, con l'arrivo di Balotelli e i rigori fasulli guadagnati praticamente a ogni partita, riuscì ad arrivare al terzo posto e quindi in Champions. Però ecco, quella mediana è rimasta nei nostri cuori, no? Aquilani, Pizarro, Borja Valero. Ma secondo voi la mediana che sta nascendo oggi è più forte, simile, può diventare come quella, se ora non è forte come quella, rispetto al 2012? Ecco, fatemi sapere questo parallelo, come lo vedete. Sicuramente la mediana che sta nascendo ora è più giovane, questo lo dice la carta d'identità, non ci sono dubbi. Mi viene da dire che è anche molto più costosa, perché ora lasciate fare Fagioli che era già qui, ma Attà 25 milioni, Ulai 25 milioni, entrambi con dei bonus, quindi potenzialmente solo i due centrocampisti valgono 50 milioni in due. Quella Fiorentina lì prese a parametro zero sia Pizarro che Aquilani. Borja Valero penso lo pagò sui 7-8 milioni, se non ricordo male, dal Villarreal retrocesso. Quindi insomma, insieme a Gonzalo Rodriguez, quindi insomma anche costi diversi, però ripeto, quella aveva una carta d'identità molto più matura, era una mediana destinata a dare il meglio di sé subito, nell'immediato e non nel futuro. Infatti furono 3 anni di grande Fiorentina che arrivò per 3 anni consecutivi quarta. Quella che sta nascendo ora è una mediana più giovane, più costosa, magari non subito forte come quella, però in prospettiva che può avere delle buone individualità. Per rispondere a questa domanda, 348-7513-933, il numero giusto per i vostri WhatsApp scritti o vocali, e ne stanno arrivando molti. Per quanto riguarda le telefonate, e ne abbiamo già un'altra, 055-77-111-71. Accogliamo con piacere anche Walter, che ci chiama da Lisbona. Ciao Walter, ben trovato.
2: Ciao Andrea, anche a te ben trovato.
1: Buongiorno.
2: Volevo rispondere, per quello che posso, alla tua domanda.
1: Sì?
2: E credo che stiamo facendo un errore, perché a mio parere chi sarà il play sarà Ulai.
1: Ok.
2: Quindi quando dobbiamo fare una comparazione fra Pizarro e Ulai diventa difficile, perché perlomeno io l'ho visto solo giocare al mondiale e poi non lo conosco. Fagioli, per quello che penso siano le intenzioni di Grosso, se Fagioli rimarrà sarà una mezzala.
1: Ok.
2: Ma personalmente io mi sono fatto questa idea: noi siamo pieni di centrocampisti, abbiamo un solo attaccante, dovremmo vendere qualcuno per rientrare da questi 65 milioni, perlomeno io credo.
1: Sì.
2: E quindi penso che il sacrificato sarà proprio Fagioli. Quindi bisognerà vedere poi chi sarà la mezzala, perché agire diversamente, cioè vendere Kane, io non lo so, poi Paratici è un fenomeno, ma la logica direbbe questo: ho tanti centrocampisti, ne vendo uno, ma mi tengo la punta che si spera possa ripetere quello che ha fatto 2 anni fa.
1: Bene.
2: È tutto.
1: Grazie.
2: Complimenti per la trasmissione e ci risentiremo presto.
1: Bene, grazie Walter, un piacere, grazie per i complimenti e grazie anche per questa lettura che hai dato. Allora, io vi posso dire una cosa senza dirvi chi me l'ha detto, perché la fonte non si rivela mai, ma vi posso assicurare, c'erano altri colleghi con me quel giorno lì, che noi abbiamo parlato con una figura della Fiorentina, vi parlo di 2 o 3 giorni fa, eravamo al Viola Park, c'erano altri colleghi con me, tra cui Duccio Mazzoni, insomma c'era anche Flavio Ognissanti, insomma c'erano parecchi colleghi, e abbiamo parlato con una figura del mondo fiorentina. E a una mia domanda, perché la domanda l'ho fatta io, naturalmente fuori intervista, fuori microfoni, no? Ma voi li vedete insieme, Ulai, Fagioli e Attà, e la risposta di questa figura è stata: la nostra idea è quella di fare un centrocampo alla Paris Saint-Germain, sostanzialmente. Poi l'abbinamento con la Fiorentina nel 2012 l'abbiamo fatto noi giornalisti, perché tutto sommato già nel passato la Fiorentina ha fatto una scelta di questo tipo per la sua squadra, per il suo centrocampo, cioè più qualità e meno quantità. Però l'idea della Fiorentina è quella di ispirarsi alle grandi d'Europa, a cominciare dal Paris Saint-Germain, per una linea di centrocampo di grande qualità. E per quello che può valere la mia opinione e il mio percepito, non mi pare di aver capito che la Fiorentina voglia vendere Fagioli. Poi è chiaro, se arriva il Newcastle di turno con 45 milioni, un pensiero magari lo fai, ecco, però non mi pare che sia nella testa della Fiorentina quella di separarsi dal centrocampista. Oltretutto io vi continuo a ribadire che per la Fiorentina è più importante disfarsi degli ingaggi pesanti che dei cartellini. Quindi se proprio deve essere venduto qualcuno, secondo me è più facile cedere Kane che Fagioli, cioè per una logica di risparmio del monte ingaggi. Sapete che la Fiorentina deve stare molto attenta a livello di spese e di ingaggi, perché la UEFA l'ha multata, e perché se la Fiorentina, come tutti ci auguriamo, rifarà l'Europa tra due anni, dovrà avere un 2027 completamente in linea con i parametri del fair play finanziario. Quindi la Fiorentina non può permettersi di sgarrare, e per rientrare più facilmente, più agevolmente nei parametri UEFA, è più facile farlo gestendo il monte ingaggi che sui cartellini. Quello è un discorso, secondo me, molto molto più, voglio dire, facile, vendendo una serie di calciatori che hai, anche delle riserve o degli esuberi, in qualche modo comunque rientri, ecco. Va bene, staremo a vedere. Stefano Cherubini, che è grande quanto, non lo so, un bambino di due anni, mi sta chiedendo in privato: ma mi ricordi chi c'era in quel centrocampo del 2012? Madonna, quanti anni avevi nel 2012? Aveva 6 anni Stefano Cherubini. Io nel 2012 avevo 22 anni, ero ancora un giovane giornalista con i capelli e con tanto entusiasmo. Ora l'entusiasmo ce l'ho ancora, i capelli assolutamente no. Però fu una Fiorentina straordinaria quella del 2012, dove c'erano Aquilani, mezzala destra, Pizarro, regista, e Borja Valero, mezzala sinistra. Ok, era quella la mediana. Caro Stefano Cherubini, ora nell'idea della Fiorentina c'è quella di avere Ulai, Fagioli e Attà. Poi vedremo se l'amico Walter ha ragione nel dire che Fagioli fa la mezzala e Ulai fa il play, ma insomma cambia il giusto, cambia, però insomma gli interpreti quelli sono. E però ecco, abbiamo anche ribadito un po' quelli che sono state le storie della Fiorentina di allora con quella di oggi. Allora, siamo sommersi dai vostri messaggi, sia vocali che scritti. Io direi di mandare, anzi no, non mandiamo niente, leggo 2-3 messaggi scritti io, e poi gli audio li rimandiamo a dopo la pausa, perché siamo a ridosso della pubblicità. Allora, messaggi scritti, dunque. Stefano, buongiorno Andrea, le premesse sono ottime, bisogna vedere se saranno in grado di essere migliori di quel centimetro. Speriamo. Moro Viola, no, sulla carta non è più forte. Attà e Fagioli non hanno la continuità di azione che occorre. Sono infatti preoccupato per le loro pause. Temo che alla fine Fagioli starà fuori. Alternativa ad Attà. Oddio, nel fuori un giocatore come Fagioli, però mi sembrerebbe clamoroso. Allora, piuttosto va venduto, ecco. Pit, buongiorno, il centrocampo titolare sarà Kondur, Attà e Fagioli, almeno inizialmente. Il piccolo Ulai sarà di riserva, e sinceramente mi sembra che sia molto più equilibrato. Io posso anche capirlo, Pit, però un giocatore che prende 1.800.000 euro di stipendio, è stato pagato 25 milioni più 4 di bonus, in panchina, che ha fatto il mondiale ora, non me lo immagino. Ecco, poi però va visto, e noi Ulai, da quello che ho capito, lo vedremo all'opera soltanto dall'Inghilterra in poi, quindi ve lo racconteremo con Radio Firenze Viola e tutte le nostre dirette. Saremo inviati dal 23 al 31 luglio nel Regno Unito, vi racconteremo tutto il lavoro della squadra. Poi il 1 di agosto a Klagenfurt avremo Giacomo Galassi per l'amichevole con il Real Madrid, insomma. Poi torneremo qui al Viola Park con la Real Sociedad e vi racconteremo tutto di Ulai. Poi c'è Matt: rispetto a quegli anni il calcio è molto cambiato, e anche questo è vero, soprattutto i ritmi, impossibile fare un paragone. Sicuramente avremo un centrocampo moderno e che ha un'idea di calcio alle spalle. Buongiorno Andrea, mi scrive Andrea da Scandicci. Io nel luglio del 2012 mi ricordo il 23, la famosa notte delle pernici a Moena. Aveva ragione Boscov, testa di calciatore buona per portare cappello. Sì, io non ero in ritiro, sarei andato nella parte dopo, ero in Sardegna in quei giorni, e mi ricordo che il nostro Stefano Prizio diede questa notizia esclusiva del compleanno, mi sembra di Camporese o di Cerci, non mi ricordo di chi dei due, che fecero il compleanno con tutta la squadra nella famosa Malga Peniola. Tra l'altro Malga bellissima e Malga buonissima. Ora, lo so che non dovremmo fare pubblicità noi giornalisti, però vi posso assicurare che quella Malga lì a Moena era un posto, è tuttora un posto meraviglioso, quindi chi ha modo di andare a Moena vada, perché come tutte le Malghe, non sto facendo classifiche. Quella però è bella perché è proprio immersa nel verde ed è in altissima montagna. E quella notte ci fu il disastro, perché lì qualcuno sbevucchiò un po' troppo, pensò bene di tirarsi giù le mutande, da quello che sappiamo noi, e pensò bene di distruggere delle pernici impagliate, che erano le suppellettili della sala da cena dove cenava la squadra. Ecco, ci fu poi un calciatore che in maniera molto cafona buttò addosso al proprietario del ristorante un pacco di soldi per pagargli il conto. Cioè, fu una notte dove fu messo una pietra fine al gruppo dei giocatori che l'anno prima si era salvato alla penultima giornata, ecco, con Guerini in panchina, se vi ricordate. Ecco, e quella serata segnò poi l'esplosione di Andrea Della Valle, che mandò via tutti e comprò nel giro di pochi giorni Pizarro, Aquilani e Borja Valero. Tra loro anche c'era Gonzalo Rodriguez. Quindi sì, caro Andrea, un bel tuffo nel passato, episodio terribile, però fu decisivo quell'episodio lì nella Malga Peniola per cacciare le mele marce dallo spogliatoio e prendere fior fior di giocatori. Allora, linea Stefanino Cherubini, pubblicità e poi rientriamo con i vostri vocali, ce ne sono tantissimi, a tra poco.
3: Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. A Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. stanco di bollette salate? Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4U Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it. Radio Firenze Viola. Buongiorno dalla redazione.
4: Mondiali 2026. La Spagna conquista il suo secondo titolo mondiale battendo in finale al MetLife Stadium i campioni uscenti dell'Argentina. Decisivo un gol di Ferran Torres ai supplementari. Messi al suo ultimo appuntamento mondiale scoppia in lacrime dopo la premiazione per il secondo posto. Festa grande invece a Madrid con la Casa Reale che si congratula con la nazionale per aver portato il nome della Spagna ai vertici. Fischi per Donald Trump e Infantino al loro ingresso in campo per la consegna della Coppa del Mondo. Il tycoon è rimasto sul palco durante la foto ufficiale della squadra, nonostante il tentativo di Infantino di accompagnarlo fuori dall'inquadratura.
5: Continua a salire drammaticamente il bilancio delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela quasi un mese fa. 5.208 i morti, i feriti sono 16.740, gli sfollati 17.907, secondo il bollettino diffuso dall'account Telegram di Jorge Rodriguez, presidente dell'Assemblea Nazionale Venezuelana e fratello del presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez.
4: E di almeno 6 morti invece il bilancio del terremoto che ha colpito il Perù. La scossa di magnitudo 5.5 ha fatto tremare la terra nella regione centrale andina di Junin. Fin da subito i primi soccorritori hanno potuto verificare la presenza di diversi abitanti ancora sotto le macerie. Ci sarebbero oltre 30 persone ferite e 300 sfollate.
5: La cronaca, un pomeriggio di svago si è trasformato in tragedia al lago di Vivarone nel Biellese, dove un uomo di circa 32 anni ha perso la vita dopo essersi tuffato in acqua. La vittima era a bordo di un pedalò noleggiato insieme a due amici per un'escursione sullo specchio d'acqua. Il 32enne si è tuffato ma non è più tornato in superficie sotto gli occhi di decine di bagnanti e famiglie presenti nella zona.
4: Incidente per Noemi durante il concerto a San Salvo Marina in provincia di Chieti. La cantante stava salutando il pubblico al termine di un brano quando è caduta dal palco finendo a terra. Soccorsa dal 118, riportano i media locali, è stata prima medicata sul posto e poi trasferita all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto per tutti gli accertamenti del caso. Il concerto è stato quindi sospeso intorno alle 22:30.
5: Gli italiani che vanno in vacanza d'estate si trovano ad avere a che fare con una stagione sempre più cara. Secondo le rilevazioni del Centro di Formazione e Ricerca dei Consumi, il record dei rincari per la stagione estiva spetta alle tariffe aeree, in 10 anni quasi triplicate, aumentando del 193,3%. Le tariffe dei traghetti segnano invece una crescita del 92,1%, più 61% per il diesel, più 28,5% per la benzina. Per quanto riguarda gli alloggi, dormire in una camera d'albergo risulta più costoso del 69%, mentre i listini di villaggi vacanza e campeggi salgono solo del 22%.
4: Ed è tutto, a più tardi.

0: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
1: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
0: Ti stiamo aspettando!
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Bene, bene, bene, bentornati. Le ore 8 e 9 minuti. Andrea Giannattasio che vi parla. Con Stefano Cherubini in regia e tutti voi all'ascolto, come sempre tantissimi pronti a mandarci i vostri pensieri scritti e vocali. Oggi già diverse chiamate che ci hanno raggiunto: 055 77 111 71 per continuare a intervenire in diretta alla nostra linea fissa, oppure la linea WhatsApp, il numero 348 7513 933 per tutti i vostri messaggi scritti o audio. Per continuare chiaramente a parlare di Fiorentina, del centrocampo che sta nascendo. Vi ho chiesto un difficile parallelo con quello del 2012, con Pizarro, Play, Aquilani e Borja Valero mezzali. Pensate che l'attuale mediana con Ulahi, Fagioli e Attà possa replicare quello che 14 anni fa fece quello straordinario centrocampo? Oppure ancora presto? Oppure è già più forte quello di ora? Ecco, fatemi sapere se il parallelo ci sta oppure no. Nel frattempo, prima, mentre eravamo in pubblicità, mi sono visto l'intervista tutta in francese che ha fatto Ulahi ai canali ufficiali della Fiorentina, e devo dire che intanto mi sembra un ragazzo molto intelligente, che parla bene, che sa cosa dire, che non è un musone, che anzi è molto contento di essere qua, perché l'ho visto molto sorridente. Devo dire che quando è atterrato l'altra sera a Bologna, e noi avevamo il nostro Niccolò Santi che è andato a prenderlo, l'abbiamo visto stranito, l'abbiamo visto un po' sballottato, ma d'altronde non è che abbia vissuto esattamente delle ore facilissime. Ora, questo famoso sequestro di cui si era parlato alla fine non c'è mai stato, ecco, diciamo le cose come stanno. Devo dire che voi tifosi giustamente anche avete perculato la stampa italiana, la stampa fiorentina, dandoci di, insomma, magari no, Cialtroni no, non credo, ma insomma qualcuno ci ha preso per il bavero perché non aveva la notizia di Ulahi o altre notizie, e su quello vabbè ci può stare. Devo dire ben peggio ha fatto la stampa turca, che si è inventata di sana pianta un rapimento da parte di presunti altri agenti. In realtà, come sapete, nulla di tutto questo. Il giocatore è stato prelevato da degli avvocati che gli hanno dovuto far firmare dei fogli per poter venire alla Fiorentina, altrimenti non sarebbe stato possibile. Quindi quando l'abbiamo visto era tutto sballottato. Devo dire che poi ieri, in questa intervista che lui ha fatto al sito ufficiale della Fiorentina, l'abbiamo visto molto più sorridente, quindi mi fa molto piacere. E anche quello che ha raccontato e stavo ascoltando prima in pubblicità, mi è parso un racconto, una serie di parole di un ragazzo con la testa sulle spalle, ecco, e questo mi conforta molto in vista proprio della prossima stagione. Allora, come promesso, abbiamo tanti audio che l'ottima regia ha selezionato. Continuate a mandarceli ai vostri messaggi scritti e vocali, continuate a chiamarci. Nel frattempo ci sentiamo quello che abbiamo già radunato. Avanti tutta regia, vai.
5: Buongiorno Andrea. Il centrocampo che tu parli è stato un grande centrocampo. Pizarro ogni tanto perdeva qualche palla sanguinosa, comunque era un buonissimo centrocampo. Quello che sta nascendo, vedremo, speriamo sia più forte.
6: Buongiorno Andrea, io ti voglio bene, ma tantissimo bene, ma non mi puoi fare questi paragoni. Pizarro era il volante del Cile più forte degli ultimi anni, giocatore straordinario da Champions League. Aquilani era finito a Liverpool, la Juve, la promessa della Roma, e Borja Valero, ragazzi, esordisce nel Real Madrid, poi non trova spazio, ma no, via, non, cioè, è ingiusto anche per questi ragazzini che si è preso noi ora. No, proprio
7: la mia categoria.
8: Sì, buongiorno, sono Luca Dall'Onda. Andrea, dicevo, io sostengo molto quello che ha detto l'ascoltatore precedentemente, e quindi non capisco perché tu dica che la Fiorentina non ti deve mandare nel muro Ma se dicendoti sì ci interessa oppure non rispondo può complicare l'affare, perché ammette inconsciamente o direttamente il suo interesse per il giocatore, non capisco perché sia sbagliato dirti no, a noi non ci interessa. Cioè, loro devono fare bene la Fiorentina, mica bene di giornalista. Dai Gianna, via. E nei momenti in cui le cose le vanno male, non è che voi siete un aiuto per la Fiorentina, perché voi campate dei problemi della Fiorentina, quindi sei un po' contraddittorio, Andrea.
7: Ciao, buongiorno Andrea. Io capisco che, tu puoi dire la Fiorentina ha smentito ufficialmente, ma se ha smentito sicuramente c'erano dei motivi, e infatti l'ha dimostrato i motivi quali c'erano, e c'è stato un gran casino. E se l'ha smentito, se la Fiorentina non rispondeva, lasciava adito a tante interpretazioni, che non smentisce perché ci sta sopra, non smentisce quando uno non risponde, uno può interpretare in tanti modi. Poi la Fiorentina avrà tutto il diritto di smentire e fare il suo lavoro, poi ognuno fa quello che ritiene più opportuno. Perché attaccare la Fiorentina perché ha smentito? Cioè, io non riesco a capire, ha fatto il suo lavoro. Poi basta vedere l'ultimo giorno quello che è successo.
9: Buongiorno Andrea. Per essere precisi, Grosso non parlò di 4-3-3 in conferenza stampa. Disse 4 difensori, 3 centrocampisti e 3 giocatori offensivi. Non parlò di due ali e un centravanti, cioè di un 4-3-3. Prova ad andartela a risentire,
4: sì,
9: vedrai,
4: però, insomma,
9: te ne renderai conto.
4: Sì, è vero, però insomma. Quello è.
10: Buongiorno Andrea, il centrocampo di quest'anno della Fiorentina è molto più forte rispetto a quello che dici te, è più muscolare, oltre ad avere giocatori secondo me anche fisicamente più prestanti. La Fiorentina inoltre vedo una bella sinergia fra l'allenatore Grosso e Paratici. Sto aspettando con impazienza i colpi che secondo me ancora non sono usciti nei nomi dei giornalisti per quanto riguarda l'attacco. Sono molto fiducioso quest'anno di vedere, oltre che un gioco propositivo, anche proprio di divertirsi, dei giocatori che hanno voglia, il sorriso sulle labbra e che ci faranno veramente sognare. Un saluto da Massi da Follonica.
4: Bene, grazie, questa è una prima serie di audio, poi ne abbiamo altre che manderemo più tardi. E beh, sì, io accetto la correzione dell'ascoltatore che parlava di 4 difensori, 3 centrocampisti e 3 giocatori offensivi. Mi pare come dire zuppa e pan bagnato, nel senso, siamo lì, ecco, se avesse detto un trequartista forse era più chiaro che volesse dire 4-2-3-1, ecco, a me pare che l'idea sia 4-3-3, e peraltro ieri, per quello che abbiamo visto sul campo, mi è parso proprio un 4-3-3 fatto e finito, quello su cui lavora la Fiorentina. Poi è chiaro che nell'appuntamento contro il Gubbio di mercoledì dopodomani avremo magari un pizzico di feedback maggiore, ecco, però io mi pare un 4-3-3 fatto e finito, quello su cui lavorerà la Fiorentina. Luca Dall'Onda, io, figuriamoci, io non sapete, io sono anche un rappresentante della categoria da un punto di vista proprio professionale, ho questa fortuna da 5 anni quasi di essere un consigliere dell'ordine dei giornalisti, e quindi se posso la difendo la categoria. In questo caso non è che sto dicendo che abbiamo ragione, posso dirti che capisco la stizza, questo sì, dei miei colleghi che sono stati mandati fuori strada, perché non è un discorso, sì capisco, di difendere gli affari della Fiorentina, è un discorso di correttezza, perché noi lavoriamo non per la Fiorentina, perché non ci paga la Fiorentina, ma lavoriamo sulla Fiorentina. Siccome sono tante le circostanze, contrariamente a quello che tu dici, in cui noi diamo una mano alla Fiorentina, sono tante, tantissime, ecco, nel momento in cui poi arriverà questo momento, la Fiorentina ci verrà a chiedere una mano, magari avere dei rapporti sereni e tranquilli senza essere mandati fuori strada può agevolare questi rapporti qua, tutto sommato, ecco. Quindi l'unica cosa che chiediamo, penso, è non essere mandati totalmente fuori strada. Per un discorso di, ripeto, correttezza reciproca, trasparenza e correttezza, che penso venga richiesta in qualsiasi ambiente lavorativo. Fate ogni tanto capo ai vostri mestieri, fate finta che siate mandati fuori strada e non siate aiutati. Poi quando succede l'esatto opposto di quello che pensate, dici ma come? Cioè, no, ma era per tutelare il mio mestiere. E noi? Ora, ripeto, sono cose un po' diverse, non si parla di grandi sistemi, di vite in pericolo o altro, però insomma è una questione proprio di correttezza tra una categoria e un'altra. E di sicuro una cosa che Luca ha detto sbagliata è che noi sguazziamo quando le cose vanno male. Io continuo a dirvi, e ve lo dirò fino alla morte, che la nostra radio, così come il nostro sito, così come i giornali, vendono di più e hanno molti più ascolti quando le cose vanno bene rispetto a quando le cose vanno male. Questo penso lo sappiano anche i muri, ma diventa un adagio per tanti dire che noi godiamo quando le cose vanno male. Vabbè, ve lo lascio dire, ragazzi, che vi devo dire, non c'è problema. Walter da Roma al telefono con noi. Ciao Walter.
11: Buongiorno Andrea, buongiorno, ciao.
4: Buongiorno, senti, ciao, ciao.
11: Buongiorno. Io stamattina in pratica ho chiamato perché chi meglio di te mi può dare un parere su quel fatto che è successo. Lo so, sarò ripetitivo perché in questi giorni se ne è parlato, però per me è una cosa grave quello che ha detto quel giornalista di Sport Italia.
4: Sul fatto, scusami, Walter, che ha avuto pressioni per cambiare squadra, cioè per non accettare la Fiorentina e cambiare squadra Ulai, giusto? È questo che ha detto?
11: Esatto, che è stato costretto in pratica. Io ho sentito quello che hanno detto parecchi tifosi, che in pratica avrebbe detto che è stato costretto a scegliere la Fiorentina. Ora, se una cosa del genere è vera, allora le cose, il giornalista può darsi pure, allora uno può avere ragione perché può darsi che è andata così, l'hanno costretto, due, non è vero che l'hanno costretto, tre, però se è stato costretto la Fiorentina, ma anche a livello UEFA ci dovrebbe essere un'inchiesta, perché è una cosa talmente grave questa, perché qui stiamo parlando di un ragazzo che è stato costretto ad andare in una squadra che magari lui non voleva andare. Allora lì mi dispiacerebbe anche a me come tifoso se lui adesso viene a Firenze e magari ci viene in modo svogliato, diciamo così. Ecco, volevo sapere su questo un parere da te, cosa ne pensi.
4: Bene.
11: Io sono rimasto veramente di stucco. Comunque, poi un'ultima cosa,
4: sì.
11: Andrea, poi ti lascio. Io tra Borca Valera, Aguilar e Pizzarro, per me in questo momento

0: sabato mattina su questo argomento, è un divertissement, come direbbero i francesi, cioè un giochino che facciamo tra di noi, proprio perché, ripeto, parlando con la Fiorentina, parlando con un dirigente importante, ci è stato detto che l'idea è quella di fare un centrocampo leggero, tra virgolette leggero, ma con tanta qualità. E a me è venuta in mente la frase di Montella, quando nel 2012 gli veniva contestato la stessa cosa, cioè che era una squadra con una mediana un po' troppo leggera. Beh, diceva Montella, ma se la palla ce l'abbiamo noi, non ce la possono avere gli altri. E quindi ho fatto questo paragone con col 2012, quindi ci stiamo divertendo. E poi, ragazzi, vanno visti all'opera, bisogna vedere le prime amichevoli, bisogna vedere soprattutto se giocheranno loro insieme o se magari, come ha detto qualcuno di voi, Ndur sarà inserito. Abbiamo fatto fuori per ora Mandragora. Mandragora è un giocatore che porta in dote 7-8 gol l'anno, ragazzi, non sono pochi, eh. Quindi, insomma, non è che si può far fuori così perché ci sta antipatico. Sulla prima riflessione che faceva Walter, io, caro Walter, alzo le mani, nel senso che questa è una ricostruzione che ha fatto il collega di Sport Italia Gianluigi Longari, che non ha avuto smentiti, io non ho visto smentiti dalla parte della Fiorentina sull'argomento. L'unica cosa che posso dirti è che non appena ci sarà la conferenza stampa di Ulai, che presumo sarà, credo, o in questi giorni, cioè tra domani e dopodomani, perché la Fiorentina sta facendo varie conferenze, per esempio oggi tocca a Vieri, domani penso toccherà a Jimenez, vedremo a chi toccherà, ma insomma, quando toccherà a lui ci faremo dire qualcosa e sentiremo il suo parere su questa vicenda, che è molto delicata. Ora, io ti dico che alcune fonti hanno smentito questa ricostruzione. La vedremo, è talmente delicata che se, come dici tu, la FIFA o la UEFA dovrà aprire un procedimento, però dovranno essere gli agenti o lo stesso Ulai a fare un'istanza, a fare una denuncia di questo tipo, che è molto grave. Ecco, quindi io non c'ero all'aeroporto di Istanbul, quindi non te lo so dire cosa è successo. Sono ricostruzioni che ci dovrà chiarire il giocatore o i suoi agenti. Va bene, allora, 8:24, come tutti i lunedì accogliamo con grande piacere l'amico e collega Andrea Trapani del Foglio di calciotoscano.it. Ciao Andrea, buongiorno.
1: Ciao Andrea, un saluto a tutti.
0: Dove ti trovi, in Italia o all'estero?
1: No, oggi sono in Italia, sono
0: bene,
1: qua.
0: Bene, bene. E abbiamo giocato un po' con gli ascoltatori stamani, chiedendo loro un paragone tra l'attuale centrocampo e quello del 2012. E quindi ti chiedo, quello con Pizarro, Aquilani e Borca Valero, quindi ti chiedo se ci vedi delle affinità oppure no, ecco. E sicuramente quello di ora è un centrocampo più costoso e più giovane, però ecco, pensi possa avere la medesima qualità?
1: Lo spero, anzi penso sia l'augurio di tutti noi, perché la Fiorentina ha curato in maniera impeccabile, secondo me, quelle che erano le lacune al centrocampo. Ci siamo riusciti in tempi brevi, quindi la speranza è che replichi quel centrocampo. Poi ho un po' seguito la discussione se era meglio questo o quello, al momento abbiamo solo una controprova, che quel centrocampo ha funzionato alla grande come quella Fiorentina. Quindi quel centrocampo, forse, guarda, posso dire una cosa in più, aveva un po' meno aspettative di quello con cui ci stiamo per affrontare la prossima stagione. Cioè, stavolta onestamente vediamo l'entusiasmo dietro questo centrocampo, un po' tutti abbiamo acceso, specie dopo la stagione abbiamo vissuto, le antenne quando abbiamo cominciato a vedere i nomi e cosa stava cominciando a costruire Paratici per Grosso a centrocampo. Quindi stavolta c'è un po' di attesa, quindi spero che dopo le scottature ci siamo presi lo scorso estate, stavolta invece si possa godere. Però diciamo, al momento non voglio fare un paragone su quale era meglio, perché in questo momento noi abbiamo visto solo l'altro, e io ogni tanto sono uno di quelli che si mette su YouTube a ricercare le partite migliori della Fiorentina e spesso scelgo quella del 2012. Penso di non essere l'unico, no, perché è una Fiorentina che ci ha regalato emozioni, e poi soprattutto quella Fiorentina non ce la ricordiamo perché giocava bene, spettacolo eccetera, però era anche solida, e secondo me è una delle cose che la Fiorentina, dopo quello che si è bruciata, l'incredibilità eccetera, negli ultimi mesi, sta cercando di ritornare ad essere. Perché la Fiorentina, quando ha giocato bene, quando ha fatto i risultati, quando ha giocato tipo per la Champions, era una squadra solida, e per questo ci serve un centrocampo. Io mi auguro che questo centrocampo non solo possa replicare, ma possa fare addirittura meglio.
0: Sì.

0: Sì, davvero. In prospettiva indubbiamente sì, perché la carta d'identità parla chiaro. Insomma, Fiorentina ha preso giocatori molto più giovani. Mancano gli esterni, mancano completamente gli esterni a questa squadra. Per il momento Grosso a posto di medio, inventandosi Fortini, inventandosi Gudmundsson, insomma esterni alti, qualche giovane della primavera. In che tempi ti aspetti però, Andrea, che questa squadra possa essere completata, o almeno possano arrivare i primi interpreti offensivi per garantire veramente dei ricambi di qualità a questo gruppo?
1: Oramai sono abituato a essere sorpreso, ti posso dire, secondo me probabilmente anche entro la fine di questo mese, quindi non c'è bisogno di aspettare Coppa Italia o i primi impegni, perché anche qui c'è stato un cambio epocale, perché noi parliamo dei giocatori, ma in realtà quello che è cambiato è proprio tutto l'atteggiamento della Fiorentina. Quante volte abbiamo aspettato di completare una volta gli esterni, il secondo attaccante, il centrocampista di riserva, addirittura dopo aver giocato le prime due o tre giornate di campionato, ci è successo sempre. La mia sensazione, ripeto, perché in questo Paratici è stato bravo a nascondere le sue carte in ogni momento la Fiorentina, secondo me non mi sorprenderei se arrivassero in questo mese, quindi no, sono uno di quelli che è stupito e continua a dare la propria fiducia in questo nuovo modo di operare, perché al di là della stampa sta sorprendendo un po' tutti, perché se ci facciamo un giro dei commenti tra gli addetti ai lavori, non c'è direttore sportivo, non c'è altra società di Serie A che non è stupito dalla Fiorentina in questo momento e come si sta muovendo. Quindi continuiamo a stupirci, Andrea.
0: Moise Kean ieri si è rivisto in campo con continuità, mezz'ora, due gol, ne ha sbagliati altrettanti. Però insomma, un buon segnale secondo te questo per la seconda parte del ritiro inglese e poi in generale per l'inizio della stagione, che voglio dire tra un mese è già partita, perché il 14 agosto c'è già la gara di Coppa Italia.
1: A me è piaciuto molto ieri, sono contento, l'ho visto felice, diciamo che non esterna tantissimo con le espressioni la sua felicità, però si vede quando sta bene. Mi sembra di aver visto il Ken che si divertiva più o meno un anno e mezzo fa a giocare e segnare, quindi sono contento di averlo visto così. Sono contento di non aver letto nulla sulla clausola, non è stata esercitata eccetera, che è sempre stato un momento piuttosto teso in cui andavamo a spulciare appunto tutti i piccoli segnali da cose odiose come andare a vedere a chi metteva, a chi non metteva like. Diciamo che quest'estate Ken secondo me l'ha gestita molto meglio della scorsa, e penso, visto ieri appunto ha sbagliato un paio di gol, nel calcio d'estate no, diciamo non guardiamo questi dettagli, guardo qual è l'atteggiamento. Io penso che Ken si senta a suo agio in questa nuova squadra che sta nascendo, perché ci sono tanti piccoli sentori. Anch'io guardo le interviste della Fiorentina, quale pubblica anche durante la giornata ai vari calciatori eccetera, ci sono pillole che mi sembrano che mostrino un gruppo molto più rilassato, un gruppo contento, lo vedo dalle parole di Grosso, perfino Ulai mi sembrava contento ieri sera, pur parlando in francese questo giovane ragazzo. Quindi io Ken, con gli atteggiamenti ho visto ieri, lo metterei in questa tendenza che sta vivendo la Fiorentina.
0: Caro Andrea, grazie, buona giornata, buon lunedì, a presto.
1: Grazie e un saluto a tutti.
0: Grazie davvero al collega di Andrea Trapani del calciotoscano.it e del Foglio. 8:30, vado in reclam per l'ultima volta, poi nel rush finale avremo il caffè nero bollente, tanti messaggi scritti che ho letto veramente poco. Gli audio rimanenti, ne sono arrivati altri, insomma continuate a mandarci le vostre opinioni, 348-7513-933 via WhatsApp, oppure chiamateci in diretta 055-77-111-71. A tra poco.
2: Radio Firenze Viola.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Studio dentistico Dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni, chiamare 055 71 69 52.
4: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339-2606-271. Oh, io conosco i miei polli!
5: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
6: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
7: Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali. Nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità. Gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
3: Radio Firenze Viola.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco sul nord-est, più sole altrove, ma tra sera e notte nuovi temporali dalle Alpi punteranno verso le pianure. Temperature stabili, massime tra 29 e 33 gradi. Al centro stabile e soleggiato, ma con temporali in arrivo nel corso della notte su Alta Toscana e Marche. Temperature in calo, massime tra 31 e 34 gradi. Al sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno e poco nuvoloso, temperature stabili o in lieve diminuzione, massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Fiorentina, Viola,

0: fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola, accende la tua passione, leggila, ascoltala, guardala.
1: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia a farla al centro.
2: Giusto, parliamo di mercato.
1: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
2: Mercato!
1: Ma poi ci arriviamo, con calma.
2: Chi si compra? Flash!
1: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
2: Bravo!
1: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a Palla al Centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
2: e Luca Calamai.
3: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
4: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
5: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
4: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
5: Ti stiamo aspettando!
6: Oh, grande Tommaso!
7: Pietro!
6: Allora?
7: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
6: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
7: Ma davvero?
6: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
4: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
9: Bene, di nuovo insieme con Buongiorno Firenze, la parte finale di questa trasmissione che a breve dedicheremo a tutte le vostre ultime considerazioni con i vostri WhatsApp scritti audio. Tanti vostri pensieri inerenti ovviamente la Fiorentina, quello che sta succedendo sul mercato, quello che ha lasciato in dote la sgambata con la primavera di ieri, se volete anche la finale di ieri del mondiale tra Spagna e Argentina, che se devo dire non vi ha particolarmente appassionato perché messaggi sull'argomento non ne sono arrivati, devo dire nemmeno a me ha appassionato moltissimo, però insomma è pur sempre un evento importante a livello sportivo e quindi chi avesse voglia di dire qualcosa lo può fare serenamente. Nel frattempo, ore 8:37, è arrivato il momento di gustarci e tutti assieme un bel caffè nero bollente.
10: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
9: In compagnia, naturalmente, di Luca Calamai. Ciao Luca, buongiorno.
11: Ciao Andrea, buongiorno. Impazza il mercato ed è normale, c'è la grandissima curiosità nel vedere quali saranno i colpi per quanto riguardano gli attaccanti esterni, perché ormai Paratici ci ha abituato a non porci limiti anche nelle scelte dei giocatori, però la mia riflessione di oggi parte dal calcio giocato, è vero, era solo un allenamento o poco più, però insomma la voglia di rivedere in campo la nuova Fiorentina da parte mia è grandissima e per quanto consideri veramente pochissimo i risultati di queste amichevoli o di queste sgambate, come dicevi te, fammi dire che ho guardato con soddisfazione il tabellino dei marcatori e ho visto con soddisfazione che Ken ha segnato 2 gol. È evidente che Ken rappresenta un bivio fondamentale di questa stagione, probabilmente anche un bivio di questo passaggio di mercato, e insomma vedere che Moise è tornato segnando 2 reti è un qualcosa che mi ha regalato un sorriso.
9: Grazie Luca.
11: Ciao.
9: Grazie davvero a Luca Calamai che ancora per qualche giorno non ritroverete in studio a Palla al Centro. Il direttore Tommaso Loreto sarà accompagnato via via da vari colleghi della redazione o da opinionisti esterni nel corso delle sue trasmissioni, poi da giovedì o venerdì, mi sembra da venerdì, ritroveremo Luca Calamai in studio per ovviamente Palla al Centro e tutte le considerazioni del caso. Allora, 8:39, abbiamo ancora 12-13 minuti prima di chiudere il bandone e di consegnare le dirette a Dario Baldi al suo C'è Polemica. Ci sono tanti messaggi scritti e vocali che sono arrivati al 348-7513-933, mi auguro ne arrivino anche altri in questa fase conclusiva della trasmissione, attendo anche magari delle chiamate allo 055 77 111 71 per analizzare quello che è un po' il tema odierno, cioè questo centrocampo che sta nascendo, leggero ma di grande qualità, giovane ma molto costoso, simile, ed è questa la domanda, a quello del 2012 con Pizarro, Aquilani e Borca Valero. Ecco, questo è un tema che consegno a voi in questa parte conclusiva della trasmissione. Ringrazio per aver chiamato, alta telefonata che ci ha raggiunto, Pinza da Campi. Ciao Pinza, ben trovato.
12: Ciao, grande.
9: Buongiorno.
12: Buongiorno a tutti.
9: Buongiorno, buongiorno.
12: Buongiorno. Allora, no, io invece ritengo la tua domanda molto interessante.
9: Grazie.
12: Perché come hai detto te, è un giochino che facciamo tra noi tifosi. È giusto farlo, secondo me. Allora, per quanto riguarda il valore, diciamo, complessivo del centrocampo, secondo me quello tra Borca Valero, insomma quello di Montella, secondo me è superiore. Però se si vuole magari fare dei confronti individuali, secondo me Pizarro più forte di Fagioli.
9: Sì.
12: Atta, secondo me, molto più tecnico di Aquilani. Forse se la gioca, diciamo, Unai, anzi, Borca Valero molto più, ha molta più qualità di Unai. Però è un centrocampo diverso, secondo me. Però la domanda, secondo me, è da quando è arrivato Grosso e io, insomma, ho questa idea. Secondo me Fagioli, secondo me, non lo vede play basso, grosso. Hanno preso una I proprio per, secondo me, soddisfare le richieste di Grosso, che lui davanti alla difesa vuole un centrocampista più di gamba, più magari meno con visione di gioco, perché appunto abbiamo delle mezze ali, diciamo box to box,
9: sì,
12: complete,
9: sì.
12: E secondo me il centrocampo, come la vedo io, è Unai, Atta e Ndur.
9: Però Atta ha detto che fa la mezzala sinistra, quindi non me lo puoi mettere nel mezzo al campo, ecco.
12: No, Unai
9: play,
12: il perno centrale,
9: okay. Dura a destra e Atta a sinistra, okay, ok.
12: E poi se non sarà quello, sarò il primo a dire e telefonare: io non l'avevo detto.
9: Bene, giù, è quello importante, come sempre.
12: Quello è importante, perché tutti telefonano: io l'avevo detto.
9: Bene.
12: Io invece, se non sarà così, sarò il primo a telefonare: io non avevo detto che Fagioli giocava titolare.
9: Grazie Pinza.
12: Ciao Andrea, un abbraccio. Ciao.
9: Grazie, grazie. Dall'altro, è un periodo nel quale tanta gente, no, mi pare di capire, abbia voglia di ribadire: io l'avevo detto, tornando su presunte esclusive date prima di altri. Io vorrei ricordare che anche un orologio rotto due volte al giorno dall'orario corretto, quindi ci può stare che uno poi possa imbattersi più o meno casualmente in qualche notizia. Allora, andiamo con una raffica di audio, caro Stefano, ci avviamo alla conclusione, siamo a 10 minuti circa dal gong finale, poi ricordo che è anche tornato Pietro Lazzarini, è tornato dalle ferie meritatissime e riprenderà naturalmente in consegna la sua poltrona qua in diretta in Chi si compra. D'altra parte, una settimana stracolma di notizie e di colpi che possono essere fatti, e quindi ci sta che possono arrivare news sul fronte viola, e Chi si compra la trasmissione regina in tal senso per svelarvi anteprime e notizie. Vai Stefano con la carrellata di audio, grazie.
13: Buongiorno Andrea.
9: Buongiorno.
13: Forza viola sempre.
9: E quello va bene.
13: Ma volevo dire una cosa: fortunatamente ci sono delle strategie di mercato e sono numerose. Ma separateci per prendere questo giocatore, difendere la sua strategia, deve mentire su qualche cosa, ma lasciatelo mentire, perché attraverso ciò lui ha preso il giocatore. non voleva far sapere a tutto il mondo bla bla bla. Dunque lui ha usato questa strategia per arrivare al giocatore. Dunque, chapeau.
14: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti. Ho sentito parlare di tenere Jimenez terzi, sì, esterno alto. Per favore, non scherziamo, Ha fatto sempre il terzino in vita sua, al massimo il quinto. C'ha due gol e tre assist tipo in carriera, c'ha due piedi che sono due mascellette di legno. Non scherziamo proprio. Jimenez fa il terzino e basta. Esterno alto sarebbe sì de corsa, ma servirebbe ben poco.
15: Grande Gianna, qui da Siena ti volevo chiedere una cosa. Ma Fabian e Brescianini, ma secondo te le possano fare i due esterni, uno a destra e uno a sinistra?
9: Direi di no.
15: Un saluto da Andrea e Marco.
9: Saluti,
15: ciao.
9: Saluti.
16: Buongiorno dottor Andrea, ma io anche ho visto l'amichevole ieri sera e devo dire mi ha impressionato favorevolmente. Fra tutti, in particolare mi sono piaciuti Atta e Jimenez, è veramente un ottimo giocatore, speriamo che si mantenga anche, diciamo, serio ed equilibrato al di fuori dal campo, perché questo è un ottimo giocatore. Per quanto riguarda Fagioli è indiscutibile, io lo terrei tutta la vita, a meno che appunto non arrivino offerte molto importanti, però al contrario penso che sia lui il play e magari Ulay la mezzala. Riccardo da
17: Sveglia, buongiorno, cominciate a chiamarlo per bene il nuovo giocatore. Belle sentito uno che l'ha ribattezzato da Ulay a Unai. Unai e le un altro giocatore che seguivano e giocava in mondiale.
9: Unai Simon, il portiere.
17: Va bene che l'otto la mattina, sveglia.
18: Questo centrocampo è forte. Porca Valero, il resto era forte. Però secondo me manca sia a questo centrocampo che a quello passato. Manca veramente il pilastro davanti alla difesa. Un giocatore come poteva essere Yaya Touré o l'attuale Anguissa. Ecco, allora sarebbe veramente un centrocampo da primi posti. Con al posto di Fagioli uno con quelle caratteristiche sarebbe perfetto, perché in fase di interdizione questo, come come il centrocampo passato, lo vedo sempre un po' leggerino. Riccardo da Pistoia.
9: Bene, grazie. Questi altri audio che avevamo selezionato, ma allora non ho da aggiungere altro. L'amico chiedeva prima: ma Fabian e Brescianini possono fare gli esterni? No, assolutamente no, ragazzi, sono tutti giocatori posticci, nel senso messi lì perché non ci sono alternative. Ma Brescianini, porca miseria, è una mezzala fatta e finita, cioè, può fare il terzino, è grosso, cioè, i terzini devono essere leggeri, devono essere alla Dodò o comunque Gosens, che era bello piazzato, ma nei suoi cenci era bello veloce, e comunque non era nemmeno un terzino a 4 Gosens, era un'ala a 5. Quindi devono avere una struttura ben precisa. Besciannino lo può fare, Fabian no, Fabian nella mezzala può fare il tre quarti al limite, ma credo che rimarrà tra l'altro Fabian, ma non può certo fare l'esterno alto. Beh, ragazzi, ieri abbiamo visto degli esperimenti, anche Fortini esterno alto. Fortini è un quinto di centrocampo o al massimo un quarto a destra di difesa, non certo un esterno offensivo. Quindi ragazzi, sono esperimenti e non si può certo basarci su ciò che abbiamo visto ieri 19 di luglio, ecco, per trarre delle conclusioni. Allora, ultimi 4 minuti di trasmissione, un po' di messaggi scritti. Allora, ripartiamo da Gianluca da Firenze. Per me il centrocampo del 2012 era più pronto a competere per i vertici del campionato, quello di quest'anno ha più potenziale, ma ci vorrà più tempo e pazienza. Sono molto d'accordo con questo messaggio. Ale da Scandicci: ciao Andrea, come si chiama quel ragazzo della Primavera che ha giocato ieri nella prima formazione come ala destra? Mi ha impressionato. Se ti riferisci al ragazzo di colore, si chiama Mevale Koné. È un esterno del 2007, che già lo scorso anno era in Primavera, ha fatto abbastanza bene soprattutto nella seconda parte di stagione. Sarà un giocatore importante per Andrea Zoli. L'unica cosa che rinfaccio al buon Coné, che conosco anche un po' perché l'ho avuto, ho avuto l'opportunità di parlarci qualche volta, è la continuità. È un giocatore molto, molto, molto discontinuo. Quando sta bene ed è magari scende in campo in stato di grazia, la risolve lui. Ricordo una partita, non mi ricordo quale, l'anno scorso, nello scorso campionato, dove fece un gol e due assist, un assist e si prese il rigore. Non mi ricordo con quale avversario, ma fece una partita paurosa. A cose normali è un giocatore molto discontinuo, quindi deve darsi una regolata. Poi bene, questi sono tutti i messaggi di prima sui problemini risolti. Giovanni da Campi, io nel 2012 direi che in panchina c'era anche un giocatore per me sottovalutato come Mati Fernandez. Verissimo, che arrivava allo Sporting, se non mi sbaglio, fece molto bene. Claudio, penso che il centrocampo del 2012 fosse più forte, ma è forte anche questo, bisogna vedere come si integreranno. È vero, ragazzi, d'altronde non l'abbiamo mai visti giocare insieme, questi qua, cioè è tutta roba immaginaria sulla carta, però l'idea della Fiorentina è quella di farli giocare insieme, ecco. Marco dalle Cure, lo ringrazio per il messaggio che mi ha mandato, non sto a dire che cosa, ma lo ringrazio, così come ringrazio tutti quelli che mi hanno mostrato, e sono tanti che mi hanno mostrato solidarietà per un brutto episodio che c'è stato nel weekend, episodio social che dimostra scarsa professionalità da parte di qualcuno. Allora, Gianni da Firenze, questo centrocampo è potenzialmente più forte del magico trio, ma quel trio era un insieme di caratteristiche perfettamente combacianti e complementari che sul campo ha dimostrato di essere perfetto. Redo Viola fa i complimenti a Walter da Roma per il discorso di Sport Italia, da denuncia, ma ripeto ragazzi, bisogna sentire Ulai e i suoi agenti che cosa diranno a tal proposito. La Fiorentina chiaramente non dirà nulla perché questa cosa è successa prima che lui firmasse. È una cosa che riguarda il giocatore e i suoi procuratori. Se avranno voglia di esternare questa roba, lo faranno con denuncia, con una intervista, con qualcosa. Al momento noi non abbiamo ricevuto smentite su quella ricostruzione di Sport Italia, anche perché, ripeto, la Fiorentina era esterna a tutto questo. Sergio torna sulla storia di Sport Italia, su quello che ha detto Gianluigi Longari, e ripeto, aspettiamo una smentita. Se arriverà, non devo smentirla io, Sergio, deve smentire il giocatore o i suoi agenti. Non c'ero a Istanbul, se ci fossi stato magari l'avrei documentata, ma non c'ero. Allora, poi Massimo da Sesto, che se la prende con Longari, ha detto che addirittura ha cancellato il canale del digitale terrestre. No, caro Massimo, non devi cancellare Sport Italia, intanto perché è un ottimo canale di informazione, secondo me sono tutti bravi, e secondo me Michele Criscitiello ha allestito una grande squadra di professionisti, da Pedulla in giù, tutti quanti. E poi perché su 60 su Sport Italia puoi vedere le partite del campionato primavera, e l'anno prossimo c'è uno scudetto da difendere, caro Massimo. Tommy, a centrocampo manca un vero mediano, lo diceva anche un ascoltatore prima, uno all'Anghissà, e sono d'accordo. E Dido, comunque Andrea, se è vero quello che si dice da mesi, cioè che decide tutto Paratici, allora bisogna avere il coraggio di dire che chi vi ha mandato fuori strada, chi vi ha mancato di rispetto, ha un nome e un cognome, Fabio Paratici. Sì, non c'è problemi a dirlo, è lui che ci ha raccontato cose non vere, non c'è problemi a dire che è stato lui, assolutamente. Poi hanno la loro strategia, io non la capisco, va contro la nostra professione, credo che come inizio non sia il massimo per collaborare, però sono anche momenti per conoscerci tutti insieme, vedremo di superare queste frizioni. Va bene, allora vi saluto perché sono già le 8:54, sono in ritardo. Io ringrazio l'ottimo Stefano in regia perché ha dato una grande mano al sottoscritto nel portare a termine questa trasmissione. Ringrazio soprattutto tutti voi, oggi tantissimi messaggi e tante chiamate, grazie davvero e per tutto questo affetto. Ricordo che l'allenamento oggi la Fiorentina non lo svolgerà, quindi oggi nessuna diretta dal Viola Park. La Fiorentina si allena stamattina a porte chiuse e basta. Poi domani martedì doppio allenamento, la mattina a porte chiuse, nel pomeriggio a porte aperte, e domani pomeriggio ci saremo. Mercoledì partita ore 19, mi pare le 19 sia, Fiorentina Gubbio al Viola Park, e lì chiaramente vi racconteremo l'appuntamento contro la squadra umbra, che sarà la prima vera amichevole della Fiorentina. Grazie a Stefano, grazie a tutti voi, vi ringrazio. Adesso l'almanacco del centenario, poi torna, c'è polemica con Dario Baldi, con il sottoscritto, appuntamento domattina alle 7 di mattina, puntuali come sempre. Ciao ciao.
19: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
5: Il centenario.
20: Domenica 20 luglio, nell'impianto Davide Astori del Viola Park, inizia la stagione della Fiorentina affidata a Stefano Pioli. Il primo test amichevole è contro la Primavera, allenata da Daniele Galloppa. L'incontro avviene a conclusione della prima settimana di preparazione e si conclude con una vittoria per 8-0. Sono oltre un migliaio, forse 1500, gli appassionati che stipano gli spalti. Pioli presenta l'assetto tattico che ha scelto, un 3-4-1-2 che, davanti a De Gea, schiera Comuzzo, Pablo Mari e Ranieri nella linea difensiva, gli esterni Dodò e Gosens con gli interni Fagioli e Mandragola nella linea mediana, Gudmundsson dietro la coppia d'attaccanti Ken e Dzeko. Il tifo è alle stelle, preparata a vivere quella che da tutti un'idea è definita una grande stagione. La partitella in famiglia avvalora le convinzioni positive. Vanno subito in gol Dodò al 13esimo, Ken al 19esimo e Dzeko al 40esimo, mentre un gran tiro di Good viene fermato dalla traversa. Nel secondo tempo Pioli cambia tutti e 11 gli interpreti, lasciando inalterato il modulo. I viola si schierano con Martinelli in porta, Quadio, Cospo e Pongracic in difesa, Sottil, Dur, Bianco, Parisi nella linea mediana, Fazzini dietro le due punte, Braschi e Beltrani. Il grande protagonista della ripresa è Cerndur. È lui che, liberato da Sottil, segna al 55esimo il quarto gol e 10 minuti dopo il quinto, a conclusione di un bello spunto personale. Un minuto dopo, al 66esimo, è Fazzini che, davanti alla porta, mette in rete un pallone servito da Parisi. Il terzino si ripete, offrendo il pallone della settima rete a Sottil. L'ottavo ed ultimo gol è realizzato da Ndur, autore di una tripletta. L'esordio, anche se il test non era una partita ufficiale, consolida il clima positivo attorno alla nuova Fiorentina che, in attesa di impegni maggiormente probanti, moltiplica l'ottimismo nei propri appassionati. Ma la verità, come accade sempre nel calcio, la darà il campo.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala. Guardala. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala. Guardala, guardala, guardala.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Continua la guerra in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran. Nella notte l'esercito americano ha lanciato una nuova ondata di attacchi che hanno provocato la risposta iraniana. I guardiani della rivoluzione hanno annunciato di aver attaccato un centro di comando del nemico nella regione di Al-Tanfin in Siria. Avvio di settimana ancora all'insegna dei rialzi dei prezzi del petrolio. Il WTI avanza del 2,32% a $84.40 al barile. Intanto continuano le violenze israeliane in Palestina. Due palestinesi sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco da coloni israeliani durante un attacco alla città di Er Jarir a est di Ramallah.
1: La Russia ha lanciato un attacco nel Mar Nero colpendo con 3 missili da crociera una nave mercantile di proprietà turca e battente bandiera della Guinea-Bissau. Lo afferma la marina ucraina in un comunicato diffuso su Telegram, precisando che ci sono al momento almeno 5 morti. La nave, aggiunge la stessa fonte, stava lasciando la zona di guerra trasportando un carico di cereali. Si cercano dei dispersi.
2: Maxi operazione della polizia a contrasto della criminalità giovanile in 44 province italiane. Sono 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni, 954 i denunciati, 703 chili di stupefacenti sequestrati, 1182 gli immobili controllati, sequestrati circa 300.000 euro in contanti, 49 armi da fuoco e 87 armi in generale. Individuati 973 profili social in all'odio e alla violenza. Quasi 190.000 le persone controllate nelle zone di spaccio e della movida. L'attività è stata coordinata dal servizio centrale operativo.
1: È morto ieri sera all'età di 75 anni il comandante Alfa, veterano del GIS e tra i fondatori del gruppo di intervento speciale dell'Arma dei Carabinieri. A dare la notizia è stato il suo profilo Instagram ufficiale. Con immenso dolore comunichiamo la scomparsa del comandante Alfa. Ci lascia un uomo speciale che ha saputo donare affetto, valori e ricordi che resteranno per sempre nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e non solo.
2: Continua a salire drammaticamente il bilancio delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela quasi un mese fa. 5.208 le vittime, i feriti sono 16.740 e gli sfollati 17.907. E di almeno 6 morti invece il bilancio del terremoto che ha colpito il Perù. La scossa di magnitudo 5.5 ha fatto tremare la terra nella regione centrale andina di Junin. Ci sarebbero oltre 30 persone ferite e 300 sfollate.
1: Il calcio, la Spagna vince i mondiali 2026. La nazionale iberica ha battuto l'Argentina per 1-0 nella finale della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada, imponendosi ai tempi supplementari dopo lo 0-0 con cui si erano conclusi quelli regolamentari. A decidere la partita il gol di Ferran Torres al 106esimo, mentre l'Argentina ha dovuto giocare tutti i supplementari in inferiorità numerica a causa dell'espulsione di Enzo Fernandez al 93esimo per doppia ammonizione. Per la Spagna si tratta del secondo titolo mondiale della sua storia dopo quello conquistato nel 2010.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
3: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
4: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai. E noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? la trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
6: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
5: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. C'è polemica. Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. C'è polemica. L'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
7: Signori, buongiorno, buongiorno, amiche ed amici di C'è Polemica, eccoci qua in questo lunedì, mi verrebbe da dire, no? Come si suol dire in queste, in questi lidi, si è idratato il numero 10? Chi lo sa se si è idratato, non mi sembra si sia idratato ieri sera, mi sembra che si siano idratati in altri, e un pochino, fatemelo dire, un pochino scigodicchio, anche perché dopo Rai Argentina ieri sera abbiamo visto per fortuna un po' di calcio, abbiamo visto un po' di calcio, l'ho dormicchiata, ve lo dico sinceramente, l'ho dormicchiata, però sono contento che abbia vinto la Spagna, sono contento che abbia vinto meritatamente la Spagna e che si sia chiuso il ciclo di Messi con una finale persa. Mi piace molto questa cosa, devo dire la verità, anche per i soliti urlatori, quelli che cominciano a far raccontarci le storie. Ecco, ieri davanti a quella americanata che abbiamo visto negli schermi delle nostre televisioni, c'è stata il calcio ha dato ragione a chi non ha urlato, ovvero alla Spagna, a una squadra forte, giovane, che comunque sia ha fatto un ottimo mondiale. Io sono felice che abbia vinto la Spagna, sono molto felice, a meno che l'Argentina non ha raggiunto i mondiali dell'Italia, però io davanti a tutto questo avrebbe detto qualcuno che ora è arrestato ai domiciliari, vi piace un mondo così? La risposta è no, perché ieri mattina ci siamo svegliati con una notizia che, di cui francamente mi fa scendere un po' i coglioni, ovvero che è quella del fatto che Filippo Maria Ricci, che è il corrispondente in Spagna per la Gazzetta dello Sport, insieme a Beatrice Balbinot e a un altro giornalista, erano stati confermati in sala stampa per la finale. Poi, guarda caso, ieri mattina è uscito un pezzo molto cattivo da parte della Gazzetta, erano tre giorni che bacchettavano Infantino, e guarda caso da 5 posti ne erano rimasti 3. Incredibile, questo, incredibile. Però questo è il calcio che piace oggi a tanti, è il calcio che piace con la politica che si mette di mezzo e che fa togliere le squalifiche ad alcuni giocatori, è il calcio di quelli che appunto una zazzera gialla rimane accanto ai capitani fino alla fine, ci vuole quell'altro suo amico di Infantino a cacciarlo da lì davanti perché è una cosa inguardabile. Questo è il calcio di oggi e a me sinceramente mi fa cagare, così come mi fa cagare sinceramente, ve lo dico, come si chiama? L'half time, quella roba che ci arriva con i delay. Non so se avete visto che sembrava tutto quasi in playback, ma playback non era. Adesso ho visto e adesso che le rispondiamo subito, regia. Non era playback, ma perché noi l'immagine ci arrivava con un delay mentre loro cantavano in diretta. Però a me quella roba lì mi ha fatto veramente cacare. Cioè, lo dico anche in ottica centenario. Cioè, se i nostri americani quando vengono qui vogliono fare l'half time, non lo fate assolutamente. C'è ovviamente una c'è una telefonata, prendiamo e poi continuiamo. Nicola da Prato, buongiorno. Ciao Nicola, dimmi tutto.
8: Ciao Dario, da tanto non ti sentivo, ora
7: sì.
8: salutare, però volevo parlare della mia gole della Fiorentina. A me di Trump, della politica, mi importa il giusto. E siccome io sono un seguace di puntello, dopo aver visto la partita ieri, che francamente è bello vederla su Radio Firenze Viola con tutti i commenti e tutte le insomma, segnalazioni, allora volevo fare due considerazioni. La prima è che di tutte le amichevoli che le squadre di Serie A hanno fatto, dopo la scoppola del Bologna, ha perso 4-0, quella ha segnato il maggior numero di gol, superiore anche alla Roma, è stata la Fiorentina. Ora tu mi dirai,
7: però sia il Bologna che la Roma non hanno giocato con la primavera, siamo stati gli unici a giocare con la primavera.
8: Sì, ma infatti stavo aggiungendo, ora uno potrebbe dire sì, però è la primavera, cioè, però i gol, io ho visto quello di Attà, favoloso, quello di Undur su un'azione manovrata, meraviglioso.
7: È anche quello che ha fatto Pirro a Christensen, meraviglioso, perché ha fatto una cazzata. Però il problema è un altro, vedi Nicola. Noi ieri si è fatto un allenamento congiunto, sbagliamo anche noi giornalisti a chiamarlo amichevole. Quella è un allenamento congiunto, se hai visto il campo si è allargato sempre di più. La prima amichevole è quella di settimana prossima, quindi
8: Sì, col Gubbio ora c'è mercoledì la partita. Però voglio dire, la cosa bella è aver sentito anche il commento, qui mi riallaccio anche a Puntello, no? Il tuo carissimo amico che io stimo molto e che interviene sempre motivando. De Gea ha rilasciato un'intervista dicendo: finalmente nello spogliatoio c'è un clima diverso, c'è molta positività, cioè sta nascendo una bella squadra. Io spero veramente che quest'anno sia l'anno in cui ci togliamo di dosso tutto lo schifo dell'anno precedente. Qui ho visto anche, per dire, Mandragora che si abbracciava con Ken, ora non so se rimarranno tutte e due. Comunque c'è un clima molto positivo. Paratici era lì a conservare tutto, e questo è molto importante, perché con la vecchia gestione non sempre lo staff
7: manageriale e se la rideva
8: esatto
7: e se la rideva,
8: quindi voglio dire, sta nascendo una grande Fiorentina, un bel clima. Noi tifosi dobbiamo essere contenti di questo. Sono sicuro che arriveranno due esterni importanti, dovremmo sacrificare qualcuno, vabbè, insomma, io anche Comuzzo lo stimo molto, però spero che vada anche in una squadra che lo lasci un pochino crescere senza tante pressioni addosso, in prestito, e sono molto contento, e quindi volevo trasmettere questa mia gioia e contentezza, come fa spesso Manfredi, anch'io.
7: Hai fatto bene, no, ma hai messo di buon umore, perché la penso esattamente
8: think come positive, te. Pensiamo positivo, think positive, perché finalmente possiamo non certo ambire subito a grandi traguardi, però prenderci delle belle soddisfazioni. Un abbraccio e buon proseguimento. Ciao.
7: Grazie mille Nicola. Allora, poi c'è una notizia che ha dato stamattina Niccolò Santi, che è giusto riportare, che la proposta di Alejandro Garnacho del Chelsea, su cui c'è la Roma, ma è stato proposto alla Fiorentina. Io personalmente devo dire non sono un grande fan di Garnacho, ecco, lo dico adesso. Allora, altra cosa, ieri sera sono cadute tutte le maschere per quelli, gli urlatori, le tre scimmiette, quelli che si idratavano, ieri il grande popolo. Ragazzi, ieri c'è stata una scena che è importante da raccontare. Messi che chiede l'espulsione di Cucurella, quella è l'emblema di un mondiale che per fortuna è finito, e che la Juventina, perché è brutto chiamarla così, ma perché per l'atteggiamento che hanno, l'Argentina è diventata più o meno come la Juventus nei modi. Cioè, ieri alla fine della partita c'è stata quella scena dove Ayala ha iniziato a voleva cazzottare Dani Olmo. Ma che cazzo sei, hai calcio storico? E questi sono impuniti, si sentono superiori a tutto, e fine. La Roma ha giocato contro la primavera, vedi, me l'ero persa. Allora, apro subito un tema, dato che Massimo mi ha scritto, io mi accodo a quello che mi chiede. Allora, Baldi confidente perché nessuno dei colleghi osa ribattere all'Ongari, che sostiene che Ulay è stato fatto firmare con la forza, mentre invece è l'esatto contrario. Chiedere a Grossi, che un martedì ha parlato con Ulay e gli ha spiegato il progetto di gioco, il giocatore voleva solo la Fiorentina. I like che aveva postato sono una dimostrazione come i giornalisti che non dovete giustificare il collega che ha detto idiozie. Comunque ho risolto il problema e ho tolto il 60. Ma guarda, allora, io non posso dirti una cosa. Della vicenda Ulay non ci ho capito una sega. Io penso che fare il cazzo più grosso perché racconti una cosa che può essere anche vera, che può essere anche vera, ma è una vicenda dove c'è stato un finto rapimento, dove c'è stato un aereo e non è partito, la Fiorentina che sapeva, non sapeva, lo sapeva di lato. Secondo me tutto può essere stato così come tutto può non essere. L'importante è che il giocatore sia qui. L'importante è che sia un giocatore che ha voglia di essere qui. Io immagino che ce l'abbia la voglia, perché non è che, non credo gli abbiano puntato la pistola alla testa. Quindi dire che ha firmato contro voglia, ti ripeto, il calcio turco è una masnada di gente e di situazioni decisamente incapibili, e ce lo dimostra il fatto che c'hanno mille giornalisti che diano mille cose diverse. Io vi ricordo le voci sul calcio turco, quindi francamente non sono uno di quelli che mi metto qui e ti comincio a dire ah perché ha sbagliato Longari. Ti dico che Longari ha detto una cosa che io non posso verificare, di cui non me ne frega un cazzo, e io vi invito a non fregarvene anche a voi, perché se lui è venuto senza, con, di lato, fine, cioè nel senso non, cioè cambia qualcosa, non cambia assolutamente niente. Vabbè, stavo continuando a vedere appunto le cazzate di quel aveva ragione Ranieri quando gli dette di miracolato a Paredes. Ieri l'abbiamo visto proprio quando è andato a tirargli la testata a Gavi. Fanno ridere. Allora, le Chrysler hanno perso, gli ha vinto Andrea Chimi Antonelli. Notizia che mi fa piacere, Max. Posso dirti, le Chrysler avranno anche perso. È arrivata seconda e uno è arrivato quarto con 5 secondi di penalità. E sono in lotta per il campionato costruttori. Chimi Antonelli, sono contento che abbia vinto. Io lo dico, io tifo Chimi Antonelli e tifo anche la Ferrari. Qual è il problema? Cioè, se vince la Ferrari, c'è il lino italiano. Se vince Antonelli, c'è il lino italiano. Meglio di così che cosa ci deve essere? Scusa, è un win-win. Cioè, meglio di così quest'anno, ragazzi, è un... è assoluto. Yuri, che americana, all'intervallo ho cambiato canale. Comunque Spagna tutta la vita, Argentina non tutti gli aiuti, Messi non ha fatto neanche una strisciata, passeggiava. Posso dire a Yuri, ieri l'emblema è quando ti schieri troppo per una squadra e poi perdi, ti tocca fare quella scena finale di Adani che è ridicola. Glielo dico a tutti perché Dio non ha volato. L'unica cosa vera a mio parere è che qualcuno ha provato offrendo di più al giocatore e meno al club. Normale per i club che militano nel nostro campionato, ma che abbia avere, che abbia avuto altre offerte, fine, aveva trovato un accordo. Paratici ha chiuso l'affare, facciamogli un applauso al nostro direttore per aver portato un grande giocatore, l'ha pagato una fraccata di quattrini e siamo tutti contenti così. Cioè, almeno io sono contento. Cioè, quando ieri mi è capitato davvero un dibattito insomma sul calcio con una persona qui sotto casa mia al bar, e mi fa ah ma te come fai a non puoi non essere contento. Io ho fatto, certo sono contento, 100 milioni di inventi di luglio, ragazzi, è qualcosa di pornografico. Cioè, io mi sveglio alle 3 di notte, l'altra notte io mi sono svegliato alle 3 di notte, sono venuto di qua perché poi la mia fidanzata non c'era, era in Spagna, pensavo fosse accanto a me. Poi ho aperto il telefono, ho visto una foto di parate e ci sono stato contento lo stesso. Cioè, questa roba qui è quello che ti sto dicendo. Cioè, io non lo so, cioè, cosa bisogna dire a quest'uomo che ora deve comprare due esterni? Facciamogli prendere gli esterni, facciamo arrivare Valdepeñas, ragazzi, siamo a godere coi cicci in mano, cioè, diciamocelo proprio, proprio pienamente. Quindi ci sta che ci abbia avuto altre offerte, ma a me, ti posso dire, a me raccontare la storia, il rapimento, a me non me ne frega un cazzo, zero. Cioè, l'importante cosa che conta è che lui sia qui e che giochi per la Fiorentina, fine. Il resto poi non ha voluto, stava aspettando il cugino, ha cambiato l'entourage, è arrivato uno con un kebab e gli ha detto buono, tu lo mangi, uno lo mangia, non puoi venire qui perché in Turchia, non puoi andare via perché in Turchia non si rifà i capelli e in Italia non se li possano rifare, non c'hanno i pantaloni per fare swag come in Costa d'Avorio, ma chi se ne frega. Vabbè, io questo me lo vingo, io che devo dire, dice basta vederlo in faccia. Io, guarda, Gianluigi Longari non lo conosco personalmente, quindi non posso permettermi di scherzarci, perché non so neanche se è ironico o non è ironico. Fosse stato, ti posso dire, di Sport Italia, fosse stato Tancredi, avrei potuto dire le cose perché lo conosco personalmente. Che ovviamente Tancredi numero uno, ieri finale dei mondiali, e si fa la foto con quel grande pezzo di gnagna di Cameron Diaz. Per questo forse lo conosco. Il momento più bello della finale è stato quando tutto lo stadio ha applaudito incessantemente il grande Trump. Sì, anche quando la Mal non gli ha dato la mano, quando anche altri gli hanno dato una mano. La famiglia mi sta sulle palle perché la Ferrari mi sta sulle palle perché è di proprietà degli Agnelli, ma non si può disconoscere, dopo tanti anni hanno una macchina competitiva. Sì. No, le Chrysler non sono italiano, la sede è a Detroit, inoltre le sono macchine, più sono macchine sono barrocci. De Gobbi e fagli fai tifo da Gobbi. Max, posso dirti questo, non sono barrocci perché sei in secondo nel campionato costruttori, Leclerc secondo, la settimana scorsa primo, diciamo che con le nuove regole hanno trovato un bello stile, poi saranno anche delle Chrysler, però risuonano in italiano e nei box c'è più italiano che di altre religioni, mi verrebbe da dire. Buongiorno, nella foto finale ci sarebbe stata meglio la Melania che Polentina è suo marito, che è Trump. Polentina, ho capito, io è ridicolo il fatto che lui rimanga lì con quella mano a dare le mani a tutti, mi fa veramente ridere, mi fa troppo ridere il fatto che ci sia lei, che ci sia lui lì a dare la mano, Infantino lo deve levare, mi fa troppo ridere veramente, mi fa troppo ridere. Ho già sentito qualcuno chiamarlo Ounahi, quello è il marocchino, la Fiorentina ha chiamato Ulai della Costa d'Avorio, l'ignoranza calcistica è imperversa come il caldo su Firenze. Sì, più che altro anche l'essere teste di cazzo, lo dico senza problemi, perché ieri io ho visto una cosa che mi ha dato noia, ovvero il voler rinfacciare a qualcuno che le notizie le ha qualcun altro e non te, provando a metterla alla berlina. Questa è una cosa che a me mi fa veramente cacare, devo dirlo. A me la corsa del cazzo più lungo che si sta facendo a Firenze in questo momento, molto molto ridicola, fatemelo dire, è molto ridicola. E poi il fatto che comunque sia voler fare il cazzo più lungo per dire ah, noi abbiamo detto di Grosso, noi abbiamo detto di Ulai, noi abbiamo detto di quello, e che ci fai, ci mangi di più, ti arriva un bonifico più grosso, e vedere il posto dove si mettono alla berlina dei colleghi mi fa veramente schifo, lo dico proprio. Tancredi Palmieri numero uno, potrei quasi disconoscerti. Se lo conosci il numero uno, conoscilo, ti posso dire, io penso sia una delle, è molto più facile andare a cena con Tancredi e divertirsi e andare con dei colleghi di Firenze e divertirsi, lo posso dire chiaramente, semplicemente perché almeno io l'ho conosciuto così e fine. Poi mi fai dire una cosa, posso ascoltare gli audio, però ieri sera quanto è stato bello che dopo essersi gasato ai 100% a cazzo durissimo così, ovviamente poi c'è stato il buco totale di Adani, che bello che è stato una cosa bellissima, posso dirlo, sono stato molto molto molto molto soddisfatto, devo fare fa,

0: abbiamo dato via gente in prestito, ma i titolari sono ancora tutti lì. Come mai? Perché secondo me sono pacchi invendibili.
1: No, questa è una bella azione che hai fatto. Allora, pacchi invendibili, chi sarebbero i pacchi invendibili? Chi sarebbero i pacchi invendibili? Facciamo i nomi di chi sono i pacchi invendibili. Poi prima rispondo però in bolletta. Non sono assolutamente un puritano, ma cerca da abbassare un po' di toni del linguaggio. No, bolletta, perché quando uno fa un'infamata, come è stata fatta ieri, e chi gira sui social sa, quella è un'infamata dura e pura, e significa mettere alle berline un collega per avere il cazzo più lungo. Siccome per fare quella roba lì si chiama infamata in gergo tecnico, quando Gianfranco Funari, un gigante, diceva se uno fa lo stronzo non lo posso chiamare stupidino, quindi quando uno fa lo stronzo deve essere chiamato stronzo, e perdonatemi per il linguaggio, andate a cercare cosa è successo e vedete chi ha fatto la corsa il cazzo più lungo. È una cosa orribile, secondo me è proprio una roba che mi fa veramente scendere i coglioni sottoterra, le gonadi sottoterra, per farti, e buona proprio farlo pulito. Rispondiamo all'amico che diceva perché sono dei bidoni invendibili. Allora, chi sono i bidoni invendibili? The Gay è invendibile? Non mi sembra che sia invendibile, però mi sembra che abbia la voglia di restare vivo, soprattutto la società lo voglia rimanere, poi dobbiamo far rimanere, poi andiamo avanti. Fortini c'aveva delle offerte dietro, quindi ci sta che Mandragora, Ndur, io non lo so, secondo me stanno facendo delle valutazioni, e specialmente penso appunto Fortini, che sia in via d'uscita. Poi c'è sicuramente Comuzzo, che secondo me deve andare a giocare. Ranieri forse è veramente invendibile, te lo troverai sul groppone. Ah, volevo dire una cosa, allora, poi me l'ero dimenticato. Allora, c'è stata la cessione di d'addio di Gosens. Io ritorno lì. Gosens è un signore, Gosens è un gigante che ha salvato lo spogliatoio. Gosens è appunto un giocatore con la G maiuscola e col cervello sulla testa. Però il suo post è da veramente fidanzata repressa passivo aggressiva, cioè sono tipo quelle che mettono le storie con le canzoni di Fulminacci e gli ha dedicato il fidanzato con i puntini o quei riferimenti a lui. Sono quelle che vanno a fare in mare, ho scritto le prime cose che una donna cambia sono i capelli, oppure i maschi quelli si fanno i tatuaggi, ho scritto da soli è meglio che in due. Cioè questa roba ha fatto un posto di un passivo aggressivo che io glielo direi allo psicologo Gosens, qui non parla al calciatore, parla allo psicologo Gosens. Fratello caro, sembri una donna repressa, un uomo represso appena lasciato, che ha trovato la donna a farsi pipare da un altro. Cioè sembri veramente, posso dirlo, un post avrei lottato per il mio posto, ma lottare ha solo senso se esiste una possibilità di vincere. Da parte mia me ne vado con gratitudine, e poi dopo me ne vado con la consapevolezza di aver lasciato qui la mia vita, il mio cuore in ogni angolo, in ogni singolo, grazie a quelli che mi hanno sostenuto. Ragazzi, ma che è una roba quella di cose di un represso e di un passivo aggressivo fuori dal normale. Cioè io gli voglio bene, l'ho detto, per me è stato un grande, ma fare quei post, quelle storie per cui ripensatevi, ragazzi, rimanere a Firenze a 3,7 milioni chiunque ci rimarrebbe, anche a pulire i piatti, quindi immaginate a fare il calciatore, quindi predicare amore a 3,7 milioni è una storia che come tutti gli altri non va considerata. Però posso dire, per me questo non è stato un bel post, è stato un po' un appunto è il fidanzato che si presenta davanti a casa tua dopo che te l'ha lasciato, cioè per capirsi, è sta roba qui è molto sì, esatto, Yuri, resilienza sui coso, oppure foto con i genitori, ho scritto le uniche persone che mi resteranno sempre accanto, oppure lei che fa la foto a culo nudo sulla spiaggia dicendo e ora ripartiamo insieme, cioè capisci, non funziona così. Poi grande regia.

0: Mi dici quanti messaggi abbiamo, per favore? Allora, vada, rispondo a Lorenzo. È una polemica social, che la, basta tu scorri social a tema Fiorentina, non della Fiorentina, tra giornalisti e parlano di Fiorentina, e te ne renderei conto. Ma se qualcuno sa se Adani si è idratato bene ieri, sono preoccupato perché era caldo. Salutatevi il Miracolato di Paredes. Infatti, sui Miracolato siamo molto... siamo molto d'accordo. Mentre per quanto riguarda Adani, ieri abbiamo visto appunto la come posso dire, la scena è centrale, è stata molto divertente, ovvero quella dove appunto Adani al 118esimo sul gol ha cominciato a raccontare una storia per cui ma guardate il grande popolo che non si ferma, no, il grande popolo di qua, il grande popolo di là. Io dico solo questo, io mi ha fatto molto ridere la telerona di ieri, quasi muto è stato quasi muto, mi fa molto ridere, devo essere sincero, con questo effetto quasi muto. Dispiace per Gosens, ma ci ha fatto perdere 12 milioni e qualcuno se l'è legato al dito. Questo non la penso così, penso semplicemente che abbia da fare, possa fare altro, insomma. Ciao Dario, da quando sono piccolo ho sempre tifato per Ferrari, nel momento in cui la lotta per il mondiale sarà tra Antonio e Russell ovviamente preferisco l'italiano. Ma fino a che c'è possibilità ti farò sempre nelle rose. Sport Italia sta facendo un gioco sporco, e questo non mi sento di dirlo, e non credo che alla notizia che Ulai abbia firmato a forza. Guarda caso Pedulla ha detto la Fiorentina è stata scorretta perché a inizio luglio ha sempre smentito l'interesse. Di qui in avanti Fabione deve chiedere il permesso a Criscitella e compagni per ogni acquisto. No, allora, su quello che ha detto Pedulla io mi sento di dargli ragione. Cioè, che la Fiorentina abbia fatto un gioco, diciamo, non consono al mercato è vero, perché normalmente c'è una fonte, si chiede una verifica alla Fiorentina, e Fiorentina più o meno, allora, ai tempi di Corvino e di Pradè ti provavano a indirizzare. Tra l'altro ho visto un video di questo weekend di Danielao, mamma mia, che robina, e qui mi fermo, tanto gira su WhatsApp, lo vedete senza problemi, lo vedrete senza problemi, c'è un video, posso dire, complimenti, dico solo questo, complimenti, non voglio aggiungere altro, complimenti, mi voglio fare complimenti e basta, non posso dire cosa ho visto, complimenti. Però oltre a questo, normalmente la Fiorentina cerca più, non ti dico di aiutarti, ma almeno di darti una certezza. Qui invece ha detto praticamente bugie fino all'ultimo secondo, sicuramente per una strategia anche di mercato, perché la Turchia è un mercato complesso, perché avete visto, confermando la notizia, che cosa succede. Quindi ci sta che la Fiorentina abbia scelto una strada di preservare la notizia. Ovviamente c'è chi è andato avanti, tipo ho l'ottimo Lepore, c'è chi invece ha seguito più le veline della società. E, francamente ti dico e vi dico che non penso debbano chiedere il permesso, però che ci sia stato un po' di, non la chiamo scorrettezza, ma un modo di comunicare diverso rispetto al solito, su questo c'ha ragione Pedulla e mi sento di dargli ragione. Andiamo con un messaggio e poi si va con l'ospite.
1: No, noi non ce ne freghiamo, caro Dario. E voi siete come politici, renditene conto.
0: Di cosa siamo come politici? Non ho capito. Aspetta, chi è che ha mandato questo messaggio corto? Chi è? Oh, chi sei? Matteo, no? Chi è questo, regia? Sai come si chiama? Volevo rispondere, volevo capire a cosa si riferisse. Hai fatto cosa ho detto? Matteo. Matteo, no, non è questo Matteo, dove è un altro Matteo? Matteo, scusate, Matteo da Montelupo. Perché avevo detto bisogna fregarsene, siamo noi politici. C'è verso di trovare il primo quello che ha detto all'inizio, no? A cosa fa riferimento? Perché mi sono scordato ora, c'è avuto un vuoto di memoria. Ieri, tra l'altro, ho anche cascato un motorino, quindi sono anche un po' discombustolato più di solito. Che video? Io non ho capito che video mi è andata via la linea. C'è un video di Daniele Pradè che si sta rilassando in una zona marittima e gli complimenti, dico solo questo, dico solo complimenti, regia, quando c'è l'ospite poi dimmelo, eh. Assolutamente, dimmelo che è lunedì e quindi è il suo giorno, quindi ne abbiamo assolutamente ultra bisogno. Io ripeto quello che ho detto l'altro giorno: secondo me siamo davanti a una selezione pornografica della Fiorentina. Sta nascendo la Fiorentina pornografica, e nella Fiorentina pornografica, appunto, ci sarà qualcosa di talmente importante che poi domani ripresenteremo il nostro inno con Manfredi Pontello. Non l'ho mandato nella chat, te è andato via, aspetta, ora eccoci qua. Ragazzi, stamani è lunedì, che sono ubriaco anch'io. Allora, domani torna Manfredi e vi dico che ha preparato solo per voi una grande canzone, un grande inno. Ah, tra l'altro, eccoci, ci avevo da mandare questo, guarda, poi si manda dopo perché gliel'avevo promessa ai miei amico Angolo Viola. Aspetta, lo mando in regia questo, aspetta, andiamo questa, però la mandiamo dopo. Intanto chiamiamo l'ospite perché c'è la canzone nuova dell'Angolo Viola. Da boomer ho visto tante finali, ma una squadra fa un tiro in 129 minuti mai. Saluta la Milano di Adios Adani, Napoli e Paredes. Dopo ieri sera forse di esiste. Sì, ora io posso dire, dopo ieri sera io gli squalificherei a vita tutti questi fenomeni dell'Argentina e metta le mani addosso. Però chi non mette le mani addosso, ma ha messo le mani addosso su tante cose belle, è sicuramente il mio amico Gabriele Calderon. Ciao Gabriele, buongiorno.
2: Buongiorno Dario, un saluto a chi ci ascolta.
0: Lei è salito sull'aereo in Turchia?
2: No, io non sono salito sull'aereo in Turchia, però il...
0: Lei è della teoria per cui c'è un tradimento dietro e lui non voleva firmare?
2: Ma no, cioè non sono di questa teoria, nel senso il calciomercato è pieno di situazioni complicate, questa direi che è stata una delle più complicate in assoluto degli ultimi forse 15 anni, ma non solo del mercato della Fiorentina ma nel mercato in generale. È chiaro che è stata una situazione complessa, ma alla fine il calciatore si è convinto in modo molto felice di accettare la Fiorentina e di venire qua. E poi posso dire un plauso al Trabzonspor che ha mantenuto la parola, nel senso aveva dato la parola alla Fiorentina che l'avrebbe ceduto a noi e non è caduto in tentazione di fare un'asta o qualcosa del genere all'ultimo tuffo per cercare di racimolare qualche milione in più. Ha detto al ragazzo: o vai alla Fiorentina o vai alla Fiorentina, nel senso che se non ci vai non ti cediamo, e quindi alla fine tutto è bene perché finisce bene.
0: Quindi,
2: alla prima giocatona di Ulai, noi ci dimenticheremo di tutta questa roba, ce ne frega assolutamente nulla. È arrivato il calciatore, bene così, ottimo.
0: Bene così, quindi te che sei così, possiamo dirlo, sei pronto per andare in vacanza a Trebisonda, visto che hai mille ferie.
2: Ma mille ferie, sono a lavorare pancia a terra. Comunque sì, a voglia, io posso anche andare a Trebisonda. Anzi, vorremmo organizzare un tour col Viola Club Turchia e andiamo a ringraziare personalmente il presidente del Trabzonspor.
0: Il presidente del Trebisonda.
2: Potremmo farlo.
0: Cerchiamo allora, specialità Trabzonspor. Vediamo un po'. È andato giù, ci hanno buttato giù. Cosa mangiare a Trabzon? Polpette di Akkabat al Kuyamak, riso con acciughe, ci potrebbe essere, caradisi pidesi, ah buona! Allora sì, bisogna andare, allora organizziamo il viaggio a Trebisonda con il Viola Club Turchia e l'amico Alderon che adesso recuperiamo, E poi praticamente si va a mangiare la caradinesi pidesi, che tra l'altro la fanno anche a Milano, però non so se a Firenze non l'ho mai vista la... Eccolo, Calderon, cioè, stavo guardando i menù di Trebisonda.
2: La cucina.
0: No, fanno la caradinesi pidesi, che è quella che fanno anche qui a Milano, cioè in alcuni kebab. Te la consiglio, è la pide, che è questa pizza di forma... Perdonatemi che è all'ascolto, che ricorda molto l'organo sessuale femminile in disegno. E sopra c'è tipo aglio, manzo, cotto alla brace, buonissimo. E poi vabbè,
2: sì,
0: fanno
2: tutto base di carne.
0: Il Borek è il mio preferito, e lo fanno anche per quegli amici, che vanno in Albania. Il Borek, cioè, secondo me Borek se la può giocare tranquillamente appena sotto il Lampredotto. Il Borek, ve lo dico sinceramente, Borek si può giocare, se la gioca sotto il Lampredotto. Però, per non togliere niente a nessuno, Calderon, lei è di quelli che, come oggi, si è eccitato per l'amichevole di ieri? Lei si sente eccitato?
2: No, assolutamente no.
0: No.
2: Era un amichevole in famiglia e quindi è ancora troppo presto per giudizi o roba del genere. Però facciamo una piccolissima analisi, proprio piccolissima. L'unica cosa che si è intravisto è il fatto che, diciamo, la Fiorentina avrà un nuovo approccio per quanto riguarda non la pressione alta scriteriatissima alla vincente italiana del primo anno e nemmeno talebanista arroccata davanti all'area di rigore alla, di Palladinania memoria. Cercherà di andare a interrompere le linee di passaggio a centrocampo cercando una situazione ibrida, e questo secondo me è curioso. Ovviamente lo vedremo riproposto anche col Gubbio e anche in altri amichevoli. Ecco, l'unica usina che si è intravista secondo me è quella, però insomma non affrettiamoci in giudizi o in qualcosa del genere. Era una sgambata in famiglia, vediamo già mercoledì col Gubbio sicuramente un qualcosa di più provante come schemi, come cose, quindi insomma calma e gesso. Però possiamo
0: calma e gesso, però ieri ha segnato anche Piccoli.
2: Ho capito, se non segna con la primavera, ragazzi, allora c'è un problema.
0: Capito, intanto Gudmundsson non ha segnato la primavera.
2: E quindi te ora ci stai dicendo che in virtù dell'amichevole con la primavera, che Gudmundsson non segna e Piccoli sì, Piccoli maggiori di Gudmundsson. Vuoi dire
0: no,
2: questo?
0: No, no, ah. No, io dico Piccoli va tenuto come riserva, mentre Gudmundsson bisogna metterlo in condizione di segnare.
2: Va bene, questo sì, però nel senso dobbiamo su Gudmundsson si ritorna lì. È in grado di fare l'esterno nel 4-3-3? Ma io ho qualche dubbio, e in questo probabilmente gli stessi dubbi magari ce l'ha pure Grosso e ce l'ha pure Paratici. Quindi su Gudmundsson io credo che sarà una situazione che si accenderà negli ultimi 10-15 giorni di mercato. Ora anche su di lui nello specifico è troppo presto. Poi adesso il buon Paratici dovrà prendere anche gli esterni offensivi, che sono meno prioritari di aver sistemato la difesa del centrocampo, però insomma si dovrà cominciare a delineare anche
0: sì, ora, anche oggi i giornali scrivono le stesse cose, cioè siamo sempre ai soliti nomi, Bajo,
2: Alaibegovic.
0: Ah no, sì, magari Bajo, poi c'è quell'altro. Io posso dirti
2: qualcuno oggi come nuovo nome.
0: Sì, l'ha data il nostro Niccolò Santi. Che te vuoi, Garnacho?
2: Ma diciamo che è quello che conosco meglio, ovviamente, perché io non ho tutto il tempo come te di guardarmi anche la terza serie bielorussa, e quindi io con i giocatori
0: magari. Ma Bajo non è una terza serie russa.
2: No, certo, per carità, assolutamente. Però no, Garnacho sarebbe tanta roba, però la vedo complicatina. Però diciamo, se la Fiorentina, mettiamola così, cerca profili di questo tipo, a prescindere da chi arriverà, io sono contento, perché sono profili molto molto molto interessanti e gente forte. Cioè non si va, con tutto il dovuto rispetto, a prendere l'esterno del Parma, l'esterno del Lecce o queste cose qua. Vai a prendere giocatori con un peso specifico importante.
0: No, quello sicuramente, però anche dall'altra parte ti dico che cioè nel senso, ora voglio capire che tipo di mercato può fare la Fiorentina, perché siamo già a 10.000 abbonamenti, eccitazione totale, siamo qui un po' in modalità pornografica, e ecco, adesso a far scemare tutto ci vuole un secondo, cioè tipo Ken che domani prende e va via.
2: Ragazzi, su questo però dobbiamo anche fare pace col nostro cervello. Noi siamo anche consapevoli del fatto che la Fiorentina ha già fatto un impegno economico, un esborso economico importante, ed è probabile che faccia una cessione illustre. Noi sotto questo ragionamento non pensiamo
0: E chi è la cessione illustre?
2: Credo Fagioli. Cioè, tra tutti l'unico nome che potrebbe uscire è Fagioli, perché il centrocampo è affollato, perché Grosso di regola non gioca con un regista puro davanti alla difesa, quindi mi viene da pensare che potrebbe essere un sacrificato il buon Nicolò Fagioli. Poi dice, lo vorresti cedere te, Calderon? No, assolutamente no. però se andasse via lo capirei, ecco, non farei, diciamo, l'effetto boomerang, ecco vai, ora prima ci ha comprato e ci hanno illuso, ora vendono e quindi no, non farei questo ragionamento. Farei un ragionamento del tipo, cedono fagioli, ci sta, è normale, avanti così, cioè fa parte del gioco. Quindi direi che il nome eventualmente è lui. Altrimenti, se invece vengono tutti, benissimo, noi siamo ancora più contenti.
0: Assolutamente, io sono contentissimo. Anzi, io penso che non si venda nessuno. Qualcuno stamattina vi ha detto che non si vende nessuno perché sono scarsi. Sei d'accordo?
2: No, perché non è così. I giocatori che abbiamo, molti di loro hanno reso tanto meno rispetto a quello che valgono nella scorsa stagione. Quindi no, non sono assolutamente d'accordo. Cioè, ti faccio un esempio. Se qualche folle ha offerto 7 milioni e mezzo per Beltrán e 8 milioni e mezzo per Moreno, cioè non pensiamo allora che Fagioli valga 12, Gudmundsson 10 o roba del genere, perché si parla di ben altre cifre. Non facciamoci, diciamo, prendere dal fatto che la Fiorentina ha fatto una brutta stagione nello scorso campionato. I giocatori di valore li ha, che valgono e che se li farà pagare a peso d'oro qualora dovessero andarsene.
0: Vediamo quello che sarà anche delle cessioni. Qualcuno tra un pochino dirà che Nico Williams si può comprare. Secondo me da oggi qualcuno lo dirà, no? Ci sarà qualcuno che propone Nico Williams. Ieri sera ho visto uno forte, Nico Williams, perché non si compra?
2: perché un ciclista, dice.
0: no, io lo vedo. Comunque ieri abbiamo visto nella finale che aveva ragione Ranieri.
2: Che Paredes è un miracolato. Sì. Diciamo, Paredes sicuramente, Ranieri sicuramente avrà fatto una storiellina su Instagram mettendo la Coppa del Mondo della Spagna, o sicuramente lui ha goduto, questo non ne ho dubbi. Però insomma, brutta scena, quella di Paredes. Ora noi non facciamo i moralisti, i santoni, per carità, però scena bruttina, possiamo dire tranquillamente.
0: Ok, abbastanza brutta. Sì, Calderone, ti chiedo un parere finale e poi ti saluto. Ma lei, Gosens, lo paragono un po' come l'ex fidanzata che vuole ripartire dopo che l'hai lasciata. Mi sembra molto passiva-aggressiva con quel post e soprattutto mi ricorda anche, non so se lei se ne è accorto, Calderone, tipo, sai come i maschi si trattano resilienza? Ecco, cioè, era tutto un grazie Firenze, però, cioè, che testa di cazzo, avete dato tutto, però, tutto così era.
2: C'è rimasto male, ragazzi. C'è rimasto male anche
0: a chi ci sono rimasto male? A 3 milioni e 7, sai quanto ci rimango male?
2: Lo so, ragazzi. Però cioè, su queste cose bisogna talvolta ricordarsi che comunque qualche giocatore è più umano di altri. E Gosens, evidentemente, sotto questo aspetto la soffre di più. E avrebbe preferito rimanere qua, si ritorna lì da capo a 15. Facciamo al contrario, ipotizziamo che Paratici, anziché fare prima gli acquisti che ha fatto e poi la cessione di Gosens, avesse fatto l'esatto contrario, cioè prima cosa che arriva Paratici, boom, via Gosens subito. Che cosa avremmo detto? Avremmo detto, guarda se Paratici, no, Gosens, uomo spogliatoio, professionista esemplare, di là. Invece passa sotto traccia questa operazione perché siamo inebriati dai fumi dell'alcol di questi 5 acquisti che ci fanno veramente tanto piacere. Però di Gosens, ragazzi, oggettivamente lui voleva rimanere a Firenze, secondo me ci poteva rimanere tranquillamente a fare la riserva, la chioccia, l'uomo leader, l'uomo spogliatoio, ci poteva rimanere tranquillamente. Credo che trovando magari anche un eventuale nuovo accordo allungando il contratto potevi calmierare anche la cifra dell'ingaggio senza problemi. Paratici ha fatto altre scelte, la Fiorentina ha fatto altre scelte e il giocatore se n'è andato, però ci sta che ci rimanga male. E ti posso dire, preferisco uno come Gosens che in modo educato ti saluta e ti dice ci sono rimasto male, piuttosto gente che manda i certificatini medici, cioè il mal di pancia, ho la sciolta, non mi posso allenare, voglio andare lì per forza, non fa la foto di squadra e tutte queste cose qui. Quindi viva Gosens, gli auguriamo buona fortuna, però bisogna girar pagina e aspettare il prossimo.
0: Vabbè, quindi sei una vedova, possiamo dirlo, la vedova
2: di
0: Gosens.
2: Sì, di Gosens sono
0: una vedova. Mamma mia, ridicolo, sei ridicolo, posso dire. Sei,
2: ma come ridicolo? Perché?
0: Sei ridicolo, chi è vedova di Gosens è ridicolo, perché a 3,7 milioni lordi raccontare la storia che lui era tanto innamorato della città.
2: Fai il commercialista.
0: Ma grazie al cazzo è innamorato, ma 3,7 milioni, Gabriele. 3,7 milioni
2: sei la vedova di Isola, te volevi questa gente qui, capito? Esci allo scoperto, sì, come no, te esci allo scoperto, te hai difeso Piccoli fino alla morte e hai difeso Isola fino alla morte anche lì, dai, come stai parlando?
0: Isola no,
2: ti piaceva
0: Piccoli,
2: Richardson?
0: Sì.
2: Ti piaceva Richardson, io me lo ricordo.
0: Ma non è vero questo,
2: ma come no, abbiamo i nastri, ora mandiamo tutto e facciamo un grande speciale di Radio Firenze Viola, ti mandiamo un giorno in serie e mandiamo tutte le tue boiate degli ultimi 2 anni, dai, di che stai dicendo? Te volevi Richardson titolare, io me lo ricordo benissimo,
0: sì,
2: questa roba qua.
0: Sì, quindi, sì, sì, questo è vero, un certo partito ha voluto Richardson titolare, è vero, vero,
2: vuoi,
0: vero.
2: Vuoi mettere Gosens con questi tre che
0: no,
2: hai nominato? Ah, là, posso andare avanti 2 ore a dirti nomi che te hai difesa a spada tratta e che non meritano non solo di vestire la maglia della Fiorentina, ma nemmeno di risiedere in Toscana, meritano. Di che sta parlando,
0: ma
2: dai.
0: Va bene, però ti ripeto anche che questa roba da passivo e aggressivo mi fa ridere e basta, perché
2: ma
0: ci
2: sta,
0: io ho una grande stima,
2: male.
0: No, ma io lo ringrazio, perché è forse l'unico calciatore con la testa che ci sia avuto a differenza di tanti altri, capisci? Però è un po' un messaggio da fealessa quello che ha fatto, diciamo, solitamente.
2: Quindi te preferisci che ti dicano grazie, io, la mia prima scelta è sempre stata la Fiorentina, oppure quando vanno via ringrazio lo staff per la fiducia e che rimangono quelle frasine fatte e realizzate in collaborazione da ChatGPT. Te preferisci questo? Noi no, noi preferiamo i sentimenti a questa roba qua, quindi bene che Gosens ci sia rimasto male.
0: Prendo atto, Calderon.
2: Accetta la sconfitta, dai. Hai detto una cazzata stamani. Hai detto una minchiata. Hai perso, dai. È così. Arrenditi, alza le mani, arrenditi e consegna.
0: Bravo, Calderon. Massimo da Brozzi. Marco da Barberino mi dice che è caldo, che devo andare in ferie. Due settimane, cioè le ultime 2 settimane di trasmissione. Quindi, vedi, c'è la gente, ti danno ragione a te. Hai visto? È andata bene.
2: Vorrei vedere, ma ora se vai in ferie, cioè inizia il campionato e te vai in ferie. Incredibile.
0: Certo.
2: No,
0: certo.
2: Ma come certo? Cioè ti dovrebbero togliere il programma, dovrebbero toglierti tutto, dovrebbero togliere. Come certo? Ora è il momento di stare in onda, è ora è il momento di stare in battaglia, a raccontare tutto quello che succede, a darci notizie, a fare questa roba qua. E te vai in vacanza. Ma sei incredibile, sei. Anzi, sai perché vai in vacanza? Perché la tua trasmissioncina che si chiama C'è Polemica deve chiudere, perché non c'è nessun motivo di far polemica, capisci? Non c'è nessun motivo di far polemica, quindi deve chiudere e giustamente va in vacanza, vedi, alla fine c'è una logica.
0: In realtà io vado in vacanza perché ogni tanto devo chiudere la baracca, perché sennò poi cioè, la vecchiaia si sente, capito? A un certo punto Baldi è un bidone dell'immondizia al posto del cuore. Sì, io sono senza sentimenti, a me me li hanno tolti i sentimenti, ormai sono un paio d'anni e non ce li ho più sentimenti, e in questo momento ho solo plastica, cioè sono tipo un inerte dentro il cuore. Caro Calderon, ti ringrazio, ci sentiamo settimana prossima per l'ultimo saluto.
2: Molto volentieri. L'ultimo saluto mi tocco a pelle, perché se
0: no, no, è mio, un saluto mio. Cioè.
2: Sì, quindi chiamo anche il parroco e ti fa l'estrema unzione.
0: Sì, fammi l'estrema unzione, dai.
2: Ciao
0: Gabri. Smerdare cose sui soldi da passiva aggressiva. Il mio Robin sarebbe rimasto anche a meno. Ci sta che sarebbe rimasto anche a meno, però non gliel'hanno offerto. Chi preferiresti tra Bakayoko e Garnacho? Io per Bakayoko, Garnacho mi sembra abbia fatto pippa ovunque dove è andato, quindi io non sarei per prendere. Poi mi ecciterò pure lui. Regia, vai con un audio, dai.
1: No, noi non ce ne freghiamo, caro Dario. Voi siete come politici, Renditene conto.
0: Questo era quello di prima, va bene lo stesso. Va bene lo stesso! Vai con un altro audio. Ce l'abbiamo?
3: Ulai, arrivi o te ne vai? Non ci posso pensare. Con la maglia evoriana ancora quei segni del sale. Ma chi lo sa? dov'è che vuoi arrivare? Che da lì alla piazza maggiore c'è di mezzo il mare. Oh signore, basta una giornata e sole, a luna una liberazione, musica per gli occhi miei. Ma davvero ci fai morire così? Turchia dicono no, ma per te significa sì. Io che cosa fa Fabione non lo so ancora. Ah, che male c'è! Trattati

0: La trattativa si è sbloccata.
1: Bello, bello, questa è la canzone dell'angolo viola che dovevo mandarla, me l'aveva mandata in esclusiva e gli voglio bene. Vai con un altro audio.
2: Ciao Darione, buongiorno, ma che ci importa della stampa, del ciuffone che sta lì, noi ci interessa solo di grosso per fermare il declino, quindi avanti tutta, concentrati sul programma elettorale e andiamo avanti. GFD, GFD, GFD.
1: Grosso per fermare il delino, è bello, bello. Ma quindi nel weekend hai fatto ulaismo? Mamma mia, quante ne ho fatto di ulaismo! Ne ho fatto, ho fatto ulaismo a iosa proprio perché ero da solo, quindi non ho fatto un cazzo. Ho pulito casa, mi sono mangiati sushi, ho guardato i film di Pieraccioni, ho guardato la Formula 1, il Tour de France, bellissimo. Ulaismo a nastro. Buongiorno, sapevi che Dario Baldi è un famoso sceneggiatore? No, è un regista, Massi. È il regista quello che lavora con la Serie A, Dario Baldi. È il regista dei film, dei video di Ligabue. È un grande regista. Se tu cerchi Dario Baldi è un... Poi era un giornalista del 1900. Però se te cerchi Dario Baldi esce la pagina Wikipedia del regista con la mia faccia. Bellissima, questa è una cosa bellissima. Vai con un altro audio, dai regia.
3: Ragazzi, fly down. L'estate scorsa hai insegnato troppe cose. Guarda, tutti ingassati. E poi tra un po' lo prendiamo nelle natiche. Dai ragazzi, Ulai è già il mio idolo.
1: Posso dire, bello, bello fly down è sempre bella come cosa. Però non la prendo come molto fly down. Andiamo, regia, attacca quello che c'hai, dai, se non ci si
4: Ciao, buongiorno, sono completamente in disaccordo con quello che diceva prima, perché Gosens è vero che potrebbe essere anche un uomo spogliatoio, ma è ormai un giocatore finito e un direttore sportivo deve guardare questo, cioè è uno che guadagna tanto e non è più il giocatore che era prima. Di conseguenza, poi anche questo discorso uomo spogliatoio, l'anno scorso che le cose andavano male, non mi sembra che Gosens si sia preso sulle spalle, ecco, l'intera squadra, quindi secondo me un direttore sportivo deve prima guardare quanto rende un giocatore e poi tutto il resto.
5: Cioè, ogni tanto la farvi fuori, dai, la fatta di fuori con Gosens, perché poi per il resto sono d'accordo con te, ma su Gosens è fatta di fuori. Era un grande, tra l'altro si riduceva anche lo stipendio, perché questo è stato detto. Perciò Gosens andava tenuto. E sappiamo che se quelli nuovi sono migliori, poteva far da chioccia. Quindi, vabbè, comunque.
6: A Firenze finiranno le polemiche solo quando finirà l'aria. Noi siamo fiorentini.
1: Questo è vero, questo che le finiranno le polemiche quando finirà l'aria, sì, sicuramente c'è polemica, invece finisce venerdì 31 perché io con ferie, quindi cioè, non è che quello è una chiusura per forza. Allora, per quanto riguarda... Che fa, Bussieri? Per quanto riguarda, lo dice, la penso sempre come te, ragazzi, io su Gosens, sì, a fa la chioccia, ragazzi... La chioccia alla fine della fiera serve, ma tu la paghi, cioè uno deve guardarla anche da quel punto di vista lì, secondo me. Un mese di fiera è vergogna, chissà se non siano di più, può darsi possano diventare di più, chi lo sa, chi lo sa. Sicuramente adesso finisce la trasmissione, vado da in meccanica a sistemare il motorino dopo il picchio di ieri e ci si vede domattina alle 9 alle 10, sempre se ne ho voglia, se non ho voglia ci si vede comunque dalle 9 alle 10. Ciao.

0: Firenze Viola.
1: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Per la nona notte consecutiva gli Stati Uniti hanno effettuato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, colpendo centri di comando militari, siti di difesa aerea e sorveglianza costiera, quelli per il lancio di droni e le reti di comunicazione. Trump ha dichiarato: abbiamo colpito duramente l'Iran in onore dei soldati caduti. Alta tensione nello stretto di Hormuz. L'Iran ha annunciato di aver colpito due petroliere che stavano cercando di entrare e uscire senza permesso di Teheran. Rubio, in partenza per le Filippine, ha ribadito che gli Stati Uniti fanno e faranno il necessario, ma gli altri paesi devono fare di più.
2: Conflitto russo-ucraino: oltre 400 droni ucraini hanno preso di mira nella notte la regione di Mosca, ma la maggior parte è stata intercettata dalle difese aeree russe. Lo riferisce il sindaco della capitale Sobyanin. 85 dei droni sono stati abbattuti mentre si dirigevano verso la città. Nell'ospedale centrale di Mosca sono state ricoverate 6 persone con ferite da esplosione. Nella regione moscovita, a Podolsk, sarebbe stato colpito un deposito petrolifero.
3: Sono impresse in un video le urla di Abderrahim Fakir, l'uomo morto al pilastro di Bologna dopo essere stato fermato dalla polizia. Si vedono due agenti che bloccano il 43enne marocchino a faccia in giù, portandogli le mani dietro la schiena nel tentativo di ammanettarlo. Un terzo uomo, probabilmente un residente, aiuta gli agenti tenendogli le caviglie. Attorno a loro due soccorritori. L'uomo, colto da malore, è morto e monta la polemica politica. Per Fratelli d'Italia l'intervento delle forze dell'ordine è stato adeguato, ma il campo largo chiede chiarezza.
2: È giallo sulla morte del giornalista sportivo Luca Esposito, ucciso a colpi di pistola e dato alle fiamme ad Eboli, in provincia di Salerno. Pare non si fosse mai occupato di cronaca nera né giudiziaria, dunque al momento pare poco probabile la pista di una vendetta in tal senso. Smentito il presunto rapporto di lavoro con l'ARPAC, non era sposato e nulla si sa sulla sua situazione sentimentale. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, nemmeno quella di una probabile pista passionale.
3: La canicola che ha attanagliato l'Italia nelle ultime settimane non molla e ieri proprio il caldo intenso potrebbe essere tra le cause del decesso di 3 anziani sulle spiagge in una piscina del Leccese. Ancora per oggi saranno ben 17 le città da bollino rosso, ma da domani la situazione meteo dovrebbe registrare una svolta e infatti in arrivo una nuova perturbazione che porterà maltempo con altemporali e venti forti dapprima al nord e poi dalla giornata di giovedì anche al centro-sud.
2: Il calcio, regina d'Europa, padrona del mondo. La Spagna dà scacco matto al re e con pieno merito porta a casa il secondo titolo mondiale, sempre per 1-0. Lo rifilò all'Olanda nel 2010, all'Argentina questa volta, e la rete decisiva è arrivata sempre ai supplementari. Al Soccer City di Johannesburg decise Andreas Iniesta, al MetLife Stadium del New Jersey Ferran Torres. Durante l'intervallo, prima volta dell'Halftime Show, sul palco le superstar Madonna, Shakira e Justin Bieber.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso. Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17, in compagnia di
5: Fabio Ferri.
4: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
6: E ora via al treno di vocali.
5: Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tifosi. E poi spazio al caffè nero bollente. Tutti i giorni, dalle 7 alle 9, Andrea Giannattasio vi aspetta con Buongiorno Firenze, la rassegna stampa che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.

0: comprar.
1: I fuochi d'artificio del mercato della Fiorentina. Sono Babbo Viola, SMR, siete due fave e anch'io sono messo abbastanza male.
2: E allora creiamo il paradosso, buonasera, non li voglio solo italiani, li voglio solo di Firenze e nati dentro le mura, o vediamo quanti ne rimangono.
3: Uè, cecca, il cocoricò è chiuso da 10 anni, aggiorna il software, giù dalla pianta, forza Viola.
4: E Pietro Lazzerini, che fastidio, Francesco Benvenuti, che fastidio, e chi si compra Flash, che fastidio.
5: Hanno evidentemente una loro concezione del calcio particolare.
6: Perché lo scopo finale è un è chi si compra, ma è entrare nella sigla di chi si compra.
7: Dovete cambiare i jingle, ne sappiamo una mazza, Flash. Oppure, tanto paratici ci frega un'altra volta, Flash.
8: Io invece sono di un altro avviso e penso di essere l'unico che la pensa come me.
9: Bebe, Seco Fofanà, bene, ma Arthur Attà, bene bene,
10: Un mercato schioppettante.
11: Fabio Ferri, esterno d'attacco dell'Union Saint-Gilloise, Il sultano del prestito secco, il marajà della trattativa beffa.
12: Chi si compra? Ah, ragazzi, ciao, ciao, che bello ritrovarvi. Ciao Francis.
11: Bentornato.
12: Grazie. Sono tornato io, sono tornato ai Trapani, mi hai detto. Tapanare qui sopra.
11: E purtroppo ti tocca anche Tonelli. Pensa che doppietta devastante.
12: Questo però ero preparato, perché avevo capito che c'era una defezione di grandissimo livello, per meritate ferie, e che quindi o era Stefanino o era Tonelli. E siccome lunedì Tonelli non credo si possa svegliare per contratto prima delle 8, era chiaro che non ci fosse Tonelli a fare apertura, e dunque me lo sono sorbito, me lo sorbirò per le prossime 2 ore con una maglia bellissima, con la birra nel cuore, cosa che mi sono visto bene da non toccare negli ultimi 20 giorni. Questa è la prima bugia della giornata. Allora, com'è andata? È andata bene. Qualcuno mi ha scritto su Facebook: non tornare. Perché dice,
11: sì,
12: da
11: è
12: quando
11: vero.
12: Sei andato via è iniziato ad arrivare di tutto e di più.
11: È vero, a macchia di leopardo arrivavano messaggi, infatti, che invitavano tutte le situazioni a rimanere come tali. E quindi c'era anche chi ti invitava
12: a non tornare,
11: a dire mantieniti lì dove sei, come sei, con chi sei, perché se questo è l'andazzo da mantenere... puntini puntini.
12: Però ti dico che ho risposto bonariamente a chi mi ha scritto sui social in questo modo, che io attendo finanziatori, cioè se qualcuno volesse finanziare altri giorni per quanto mi riguarda di ferie, di viaggi, io sono disponibile, però ho bisogno di finanziatori, un po' come adesso va di gran moda per chi ha il camper andare a vivere in giro per il mondo facendo contenuti social, no? Ecco, io se trovo uno sponsor che mi manda a fare contenuti social sulla Fiorentina o su qualsiasi altro tema in giro per il mondo in camper, io ci vado. Però insomma, fatevi avanti, perché altrimenti torno qui giustamente a parlare con voi. Vi verrò a noia, qualcuno dice no, ci manchi, perché c'era anche chi mi scriveva ci manchi, io ho detto no, vi verrò a noia, quindi preparatevi perché ci sarò tante ore e questi sono cavoli vostri. Poi a macchia di leopardo mi farai le domande sulle vacanze, spero, perché voglio raccontare qualcosa anch'io, ma non voglio essere io a auto intervistare. Quindi quando vorrai ti darò qualche spunto di viaggio per quanto concerne gli ultimi giorni che ho passato in giro per l'Europa. Detto ciò, prima di iniziare anche a fare il punto su quelle che sono le trattative che in questa settimana ci aspettiamo possano essere portate a conclusione in entrata e in uscita della Fiorentina, volevo fare un incipit sulla questione del malessere giornalistico di una parte di colleghi su quanto è accaduto sull'AI, perché mi è sembrato di percepire, insomma, grande scocciatura, no? Per come è andata. Io francamente, guardandola dall'esterno, nelle vesti di più di tifoso che di giornalista, ho detto vabbè, è il gioco delle parti, cosa che credo che un po' tutti, anche coloro che ci stanno anche giustamente perculando, dovrebbero comunque tenere in considerazione. Cioè non è che la il calciomercato è una scienza, non è che i rapporti con la Fiorentina debbano essere talmente collusi da avere sempre un'anteprima, anche perché quello non significa fare giornalismo, cioè avere per forza l'imbeccata del dirigente X o Y non significa fare giornalismo, significa ricevere l'endorsement da parte di chi gestisce il mercato della Fiorentina. Questo cosa significa? Significa che da una parte inviterò anche i miei colleghi e amici soprattutto a prenderla molto meno a cuore queste vicende legate al calciomercato, dall'altra parte invito anche coloro che si divertono, ma anche, ripeto, giustamente l'estate, il mercato e tutto, a prendere per le mele quello o l'altro giornalista, a ricordarsi che i giornalisti comunque sono fatti e lavorano per informarvi anche nel momento in cui nasce qualcosa di estemporaneo, cioè non per forza deve nascere dalla penna di un giornalista la trattativa che la Fiorentina porta avanti. È un po' come un caso di cronaca, non è che il giornalista sa prima che avverrà quel fatto di cronaca, ve la racconta, vi dà degli spunti di riflessione, vi dà un'opinione, vi porta dentro alle stanze, diciamo, della Fiorentina, e questo pensiamo di farlo abbastanza bene. Lo volevo dire semplicemente perché sono d'accordo sul fatto che non si debba essere permalosi per forza davanti a quello che accade sulle trattative, perché poi, ripeto, il giornalista cerca le notizie a prescindere da quello che la Fiorentina gli racconta, perché altrimenti saremmo semplicemente dei veicoli, no? Dei megafoni, e noi non possiamo essere solo questo. Dall'altra parte invito coloro che in queste settimane si stanno prodigando nel perculare Tizio Caio a ricordarsi che comunque i giornalisti fanno parte della vostra quotidianità, sperando di farlo con simpatia, con professionalità e con anche capacità nel migliore modo possibile. Per fortuna, lo dico spesso e lo dico da quando è nata questa trasmissione, ma lo dicevo anche prima, il calciomercato è la branchia più stupida e divertente del giornalismo, quindi prenderci sul serio ci fa anche male.
11: Intanto ti arriva il bentornato da Lore, che è quell'Ore che portò il tiramisù.
12: Evviva, ciao Lore.
11: Che aggiunge al bentornato Pietro: iniziare la settimana finendo nella copertina di Chi si compra prende subito una piega migliore, grazie Benve. Ma in realtà grazie a te Lore, perché io semplicemente, quando ovviamente i registi, e soprattutto Tonelli, perché gli altri registi sono sempre molto precisi in questo, invece Tonelli a seconda di come tira il vento poi certe cose non le segnala, certe cose se le tiene per sé gelosamente, però ecco, è merito vostro alla fine se riuscite a trovare posto nella copertina. Flavio saluta tutti, da Pietrone a Francis a Tunnels. Poi Ivan dice: no, ora che è tornato Pietro non si compra più e si vende basta.
12: Bene, vabbè, comunque va fatto anche quello.
11: Poi ti saluta Yuri, Gianni 85, Alberto, che è il sindaco di Mezzana, perché ricordiamo che questa trasmissione è piena di sindaci, di amministratori, vice sindaci, assessori. Dopo 2 mesi di ferie e 70 litri di birra, ben tornato Pietrone. Sì, ma gli esterni d'attacco ci arriviamo, ragazzi. Ricordatevi sempre che le giornate sono di 24 ore per tutti. E io capisco anche il vostro desiderio di così vedere volti nuovi, vedere facce nuove, vedere anche piedi nuovi. Ricordiamoci sempre due aspetti: numero uno, la Fiorentina il prossimo anno non ha l'Europa, quindi fino a prova contraria mancano quelle 12, 14, 13 partite extra che la Conference era in grado di offrire, e fate voi il calcolo, fate 13 per 90, 14 per 90 e trovate minuti mancanti per tutti i giocatori, numero uno. Numero due, in conseguenza di questo, se andate a vedere soltanto ora, per esempio, il centrocampo della Fiorentina, da quanti elementi è composto,
12: no,
11: sapete benissimo che bisognerà anche parlare delle uscite. Io so che è bello poter sognare e Bakayoko e Noah Lang e Koleosh e chi vi pare.
12: È una squadra di centrocampisti.
11: Ma non si può giocare a calcio con 8-9 centrocampisti, considerando 3 sono in campo, questo vorrebbe dire che 6 sono in panchina. Non, cioè, fisicamente non si può, e non fa neanche bene, perché poi arrivano gli scontenti, arrivano quelli che senza un minutaggio ad hoc poi diventano delle zavorre più che un valore aggiunto. Quindi lo so che la Conference in questi anni ha creato purtroppo delle allucinazioni. L'unico o tra i pochi aspetti positivi che si portava dietro era quello di poter accontentare un po' le richieste di tutti i giocatori in una rosa XL. Ora la rosa non deve essere più XL, quindi benissimo gli esterni, ma ancor meglio forse le uscite.
12: Però volevo dirti, visto che siamo giustamente, abbiamo scelto di tornare, io ho scelto di tornare in coppia con il mio Francesco Benvenuti, perché ci sono almeno due o tre acquisti che sono proprio a marchio di fabbrica di Francesco. Francesco, ma ti hai scritto te a Paratici? Atta,
11: guarda,
12: roba
11: sì,
12: tua, eh?
11: Sì, sì, anche
12: Atta
11: Ulai
12: è proprio roba tua. Ulai uguale.
11: Dragosin un po' meno, però ho detto, già detto, e quello che mi ha convinto meno è Jimenez, perché non sono convinto della sua capacità tattica di sostituire Dodò, e mi sembra un giocatore molto acerbo per la Serie A. Però per il resto, cioè, siamo a un livello di feticci clamoroso. Quindi, come ti ho anche detto in privato, ora è il momento di estirpare un po' di quelle erbacce che negli anni, da molti tifosi, anche da molti giornalisti, sono stati considerati giocatori fortissimi, da nazionale, clamorosi, e che poi chiaramente, quando arriva uno più forte, cambiano anche la loro dimensione. È un po' quello che successe ai tempi con Biraghi. Cioè, Biraghi per anni, ora tutti se ne dimenticano, ma Biraghi, oltre a essere stato il capitano, era il simbolo, l'intoccabile, il riferimento, il volto, l'uomo copertina della Fiorentina. Magicamente arriva Gosens e ci si rende conto che allora
12: forse c'è altro.
11: Forse non era Marcelo. Cioè, forse margine di miglioramento c'era. Non è che avevi già in rosa Roberto Carlos e dici: no, io sto bene, sono a posto così per 10 anni. Ecco, quindi speriamo che quindi ci si possa anche liberare di alcuni giocatori che in questi anni, per la dimensione della Fiorentina, sembravano buoni, e che però, magari appunto accanto ai vari Attà, Ulai, eccetera, eccetera, rischiano un po' di evaporare.
12: No, tra l'altro, allora, le notizie, diciamo, della mattinata, che poi sono quelle della notte, nonostante ci sia stata anche la finale del mondiale, poi nessuno ne parlano in pochi, perché è stata una delle finali più noiose della storia del calcio.
11: Non se ne parla perché l'Argentina ha perso, quindi c'era
12: dici così tanto? No, io ho trovato ieri sera, erano 50-60 persone a vedere la partita a Grassi, ne erano metà e metà, c'erano anche tanti sostenitori della Spagna.
11: Ma perché, secondo me, la differenza è che tra le due realtà ce n'è una che sa vincere e sa anche perdere, mentre una sicuramente non sa perdere. Ognuno scelga chi è cosa.
12: Dopo ne parleremo. Però dicevo, invece le notizie della notte, fra virgolette, per quanto riguarda la Fiorentina, sono che ovviamente ci si dovrà aspettare delle cessioni di un livello di un certo tipo, quindi livello alto. Fate voi i nomi, che poi sono quelli che si facevano anche prima che partissi, quello non è cambiato niente, perché a parte la partenza di Gosens, le altre cessioni, ancora di cessioni di livello non ce ne sono state, o mi smentisci? No, non ci
11: cessione
12: sono
11: di livello, sai, per qualcuno magari
12: Beltran,
11: ecco, qualche lacrima ancora
12: c'era,
11: rimasta,
12: c'era ancora.
11: Sì, qualche lacrima può essere ancora rimasta per Beltran. E poi oggettivamente, al di là del punto dell'essere diventati pragmatici e cinici, il modo in cui la Fiorentina ha salutato Gosens, per come a me è sempre stato detto cos'è la Fiorentina, qual è l'aspetto che dovrebbe rendere la Fiorentina diversa da tutte le altre realtà, ecco, il modo in cui la Fiorentina ha salutato Gosens è un modo molto moderno di salutare i giocatori. Questo non vuol dire niente, perché poi i tifosi in generale, chi si occupa delle squadre, è anche giusto per certe cose abbia la memoria corta, però non è un modo da Fiorentina, per come tanti tifosi, anche quando intervengono da noi, dicono, spiegano e raccontano la Fiorentina.
12: Cioè, ti saresti aspettato più empatia nell'addio?
11: Bisognerebbe, secondo me, capire che io capisco questo senso di diversità che uno vuole mantenere quando parla della Fiorentina. A me, sinceramente, la Fiorentina ai Paratici sembra, cioè, si chiama Fiorentina, ma avrebbe potuto chiamarsi Inter, Milan, Roma, Sassuolo, Torino. Cioè, è un modo moderno del calcio.
12: Ma questo è un bene per te, però.
11: Per me è un bene. Però vorrei anche che ci fosse, ecco, meno sotto questo punto
12: narrazione
11: di vista, sì, ma anche meno romanticismo quando si dice: ah, il giocatore X sceglie la Fiorentina perché la Fiorentina è, e si comincia la solita tiritera. La Fiorentina è oggi, per come la vedo io, anche giustamente, come tantissime altre realtà, quindi spregiudicata, quindi che va a mettere le mani anche nel lato più oscuro del calciomercato per portare a fondo le operazioni. Non se ne frega nulla se i giocatori sono di Brozzi o di Abidjan, non sono dell'Isolotto o di Guadalajara o di dove vi pare nel mondo. Infatti fin qui è un mercato tutto esterofilo, che, ripeto, a me è un argomento che interessa zero. Però siccome in questi mesi era tutto un dire: ah, il valore aggiunto alla Fiorentina è l'essere italiano, allora insomma penso
12: vedremo.
11: Che quest'anno inizieremo tutti a capire che infino in fondo, anche se non ci piace citare altre squadre, vincere è sempre bello, e perdere e abituarsi a perdere o avere un rendimento più basso di quello che è il target che le ambizioni dovrebbero suggerire, alla lunga genera anche una mentalità perdente, oltre che una sconfitta di per sé. Quindi forse quest'anno chissà che non possa davvero essere l'anno giusto per ricordarsi anche di quanto è bello vincere.
12: Beh, chissà, sarebbe molto bello. Ma sull'addio di Gosens ti dico, io sai, avevo una predilezione per Gosens, certo, perché certo, lo trovo come persona, una persona di una cultura media nel calcio molto superiore, no? Nel senso, senza dubbio, è un uomo che parla benissimo, che sa quello che dice, mai fuori posto. Anche in questo addio un po', come si può dire, polemico, non è stato poi effettivamente polemico, detto mi sarebbe piaciuto che fosse andato in un altro modo, che ci sta assolutamente. E secondo me anche il fatto che sia stato il primo dei big a essere ceduto ti fa capire che era uno che a mercato ce n'aveva. È andato allo Schalke, non è che è andato al pizzichettone, non è andato a svernare nessuno, no. Questo Venezia che sta comprando un po' di tutto, un po' a caso,
11: è in una Serie A,
12: ma poi è una squadra, è in primo livello, storica, ecco. Cioè, nel senso,
11: squadra di cui ha sempre fatto il tifo, quindi ha anche un valore sentimentale per lui.
12: Quindi c'era del valore anche nel mercato in uscita di Gosens, va bene. Però io sposo tutto quello che hai detto te. Cioè, io bisogna spogliarci delle vesti di una sacralità fiorentina che non esiste più da tanti anni, perché non esiste più nel calcio. Cioè, nel calcio non c'è più quella patina di romanticismo che prima era una componente che vivevamo in modo netto. Io ho visto in queste settimane in giro per l'Europa gente con maglie di squadre che fino a 10 anni fa non esisteva nemmeno, perché l'Inter Miami, diventata una squadra di livello mondiale per Messi, è una squadra che non esisteva. Eppure adesso in giro per il mondo si vedono le maglie di questa squadra rosa, orribili tra l'altro, ma ce l'ha anche il Barcellona, queste maglie rosa. Terribili, brutte per quanto mi riguarda, però belle a livello internazionale, proprio perché il calcio ha evoluto e ci stiamo evolvendo anche noi in quanto piazza, in quanto Fiorentina. Paratici ci porterà insieme ai nuovi manager, secondo me, verso una direzione diversa. E la speranza qual è? Che questa direzione venga presa e intrapresa per far sì che la Fiorentina torni ad essere quello che nella patina romantica del passato è stata, una squadra delle sette sorelle, costantemente o quasi costantemente in Europa, spesso in Europa, nell'Europa che conta. Io sono curioso di vedere come verranno mosse le maglie del mercato in uscita, perché ho l'impressione che ci potranno stupire come ci ha stupito il mercato in entrata. Cioè, io mi aspetto, che ne so, che rimanga Gudmundsson e che vada via Fagioli. Cioè, non è una cosa che non può succedere. Che vada via Ken e che rimanga Mandragora. Cioè, non è un qualcosa che non si può dire che succede, perché in quello che stiamo imparando in questo calciomercato è che nulla è simile o uguale a quello che c'è stato in precedenza.
11: Anche perché ce lo sta dimostrando anche Paratici con i suoi acquisti, con quello che è anche, se vogliamo, una ricostruzione dove si considera la Fiorentina del recente passato sostanzialmente senza fondamenta. Cioè, Paratici non sta costruendo, come magari altre volte è successo a altri dirigenti, su un qualcosa lasciato dai predecessori, tanto, poco, tutto bello, poco bello, però solitamente si riparte sempre da qualcosa. Invece il fatto che si sia andati a colpire anche nella costruzione della rosa, nelle zone di campo che sono da sempre il cuore di ogni rosa, di ogni squadra, la dice lunga su, e non solo, perché si è anche intervenuti sull'extracampo. Quindi prima Paratici l'aveva fatto capire a parole, poi lo ha fatto capire in neanche un mese con i fatti, che sostanzialmente nella sua idea di calcio la Fiorentina non aveva una base, piaccia o non piaccia il lavoro fatto dai predecessori, ma anche dalla stessa Fiorentina, perché poi non è che c'è stato un tabula rasa totale, ci sono dirigenti che c'erano prima e ci sono anche ora. Quindi sotto questo punto di vista speriamo che, mentre il calcio cambia, mentre la geografia del calcio cambia, ma cambia anche appunto il modo di approcciarsi al calcio stesso, e quindi bisogna iniziare a partire dal presupposto. Io ricordo quando negli anni passati c'era chi si indignava per il via vai di giocatori, dicendo no, lui ha tradito la maglia. Ecco, forse Paratici aiuterà la piazza anche a capire che indignarsi per l'ovvio è una perdita di tempo. Cioè, nell'era del calcio di oggi è inutile prendersela con i calciatori se poi sono le stesse società che hanno tutto l'interesse del mondo a far fare un via

0: ripeto, legittimamente, però siccome consentitemi e consentiteci anche di avere ogni tanto, diciamo, i cabbasisi, come dicono in Sicilia, pieni a forza di sentire questi discorsi su un po' di retorica, un po' di romanticismo, ecco, questa botta di pragmatismo che arriva da apparatici, ricordiamoci sempre che ha un prezzo, e questo prezzo prima o poi va pagato. Poi Gosens per me era un giocatore in una fase molto calante della sua carriera, e me lo avete sentito dire tante volte, per me, per come gioca Grosso, c'entrava anche veramente poco.
1: E infatti è stato,
0: quindi è giusto salutarlo anche da un punto di vista tattico, per come Grosso intende la linea 4, per come costruisce, per come attacca, per come ci ha fatto vedere il Sassuolo l'anno scorso. Poi detto questo, ci sono modi e modi. I modi della Fiorentina di oggi sono i modi del calcio moderno, quindi togliamoci di dosso questo senso di parlare di qualcosa di diverso.
1: Allora, intanto non abbiamo ricordato i numeri per chi se le fosse scordati, sono il 348-75-13933, altrimenti ci potete chiamare allo 055-77-11-171. Io voglio sentire la voce dei nostri ascoltatori, quindi mandateci i vostri audio, tanto Scettonelli carichissimo di là dal vetro per ascoltarli e mandarli tutti al nel momento in cui Francesco deciderà di dare fuoco alle polveri. In ogni caso, ripeto, quello che sta accadendo alla Fiorentina è una evoluzione, una modernizzazione, anche se vogliamo, che leggeremo poi nella sua totalità nel momento in cui si tornerà in campo. Adesso è tutto oro e luccica, perché questi grandi acquisti, perché la Fiorentina spende e spande, perché era in attesa da parte di tutti anche il fatto che si vedesse una Fiorentina così aggressiva sul mercato, diciamo, in entrata. Ora io sono curioso anche di sapere se c'è un giocatore tra quelli che vengono dal recente passato che potrebbe, nel caso di cessione, adirare la piazza. Mi spiego, perché se la piazza ha deciso di digerire la cessione di Gosens, che era uno dei pochi che la piazza stessa riconosceva come, certo, parte in causa di quello che è successo l'anno scorso, ma comunque di spalla gli dava delle attenuanti, gli riconosceva del valore umano oltre che tecnico, vuol dire che qualsiasi cessione verrà digerita senza problemi. Secondo te c'è qualcuno invece che potrebbe...
0: No, anzi, penso che... Mi viene anche da dire come è giusto che sia l'evoluzione del calcio di oggi. Piaccia o non piaccia, se siamo tutti dentro una grande lavatrice, è inutile far finta di niente. Siamo tutti dentro una grande lavatrice. In questi anni, secondo me, ci siamo illusi di non esserlo, cioè di parlare di una realtà avulsa rispetto alla lavatrice di qui sopra. E quindi forse dobbiamo cambiare anche un po' il paradigma. Il calcio si sta evolvendo, non so se da un punto di vista positivo o negativo, però sta cambiando, si sta trasformando, e quindi questo processo sta riguardando anche la Fiorentina. E quindi io sinceramente penso che se la Fiorentina dovesse salutare Dodò, Gudmundsson, ma mi viene anche da dire quei giocatori che hanno un numero di presenze anche significativo come Ranieri e Mandragora, il tutto verrebbe digerito in modo molto più immediato rispetto al solito.
1: Marco, buongiorno.
0: Ciao.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Allora, per quanto riguarda Gosens, sì, sentivo un po' di retorica, però da tutti e due i lati. Ora anche Dario Sbaldi, ah sì, a 3,7 milioni siamo tutti, ma vabbè, come se Gosens fosse un ragazzino di 20 anni al primo contratto, cioè è stato all'Inter, è stato all'Atalanta, è stato a Firenze, è stato in Germania, insomma, ne ha presi i soldi, quindi io credo effettivamente nel dispiacere umano di questo ragazzo, che comunque, per quanto fosse stato l'ultimo anno non particolarmente buono, è effettivamente, come hai detto tu, in una fase calante, probabilmente il dispiacere c'è stato, quindi la retorica del a 3,7 milioni siamo tutti dispiaciuti, contro la retorica ma medaglina e via, perché fa parte dell'anno scorso, insomma, un po' in media stat virtus, è dispiaciuto, ha fatto una lettera abbastanza, non ti dico di commiato, ma insomma con un po' di pathos, va bene così. Io ringrazio Gosens perché è stato un giocatore con la testa, è stato un giocatore che ci ha messo tanto per quanto poteva fare, e non dimentico il gol contro la Lazio a Roma che ci ha praticamente, non ti dico salvato, ma levato dalle cattive acque di quel, mi sembra fosse aprile. Detto questo, cosa ne pensate voi dei possibili acquisti Bakayoko-Noah Lang? Perché se dovesse arrestare Ken e arrivare

0: fare. Bakayoko, Garnacho a me non piace, è un giocatore troppo fumoso, ha fatto male da tutte le parti. Comunque no, non mi farebbe schifo dovesse arrivare Garnacho, tra parentesi. Io preferirei Bakayoko perché l'ho visto diverse volte, è veramente un bel cavallo. Con Noah Lang a sinistra e Ken, non voglio dire cose memore dall'estate passata, però infatti vi volevo chiedere questo: vi risulta per Noah Lang una trattativa tra virgolette calda, o sono ancora quelle voci che Paratici da gran genio qual è mette in mezzo per depistare tutti e poi magari va a prendere un crack argentino o bobo che so io?
1: Vai, ti rispondiamo. Ragazzi, Marco.
2: Grazie. Ciao Marco.
1: Io dico solo, voglio fare un dissing anche a Dario Baldi, che soltanto apprezzerebbe o apprezzerà. Cioè, però bisogna anche mettersi d'accordo. Ora, non ho sentito il passaggio citato da Marco, però se un calciatore saluta in modo sentimentale una piazza non va bene, se va via come Vlahovic non va bene, se un tifoso si arrabbia perché i giocatori comunque prendono troppi soldi non va bene, se l'aspetto economico non lo consideriamo non va bene. Darietto mio bello, troviamo un punto di incontro e andiamo avanti su quella strada lì, ecco. Comunque spero Dario possa sentirmi o rispondere,
2: così almeno ti risponderà,
1: altrimenti faremo un dissing,
2: se no
1: privato.
2: Chiama.
1: Sì, infatti, oppure lo chiamo io in privato, facciamo un dissing privato,
2: no, ecco. Comunque su Noah Lang io ho l'impressione che quello che è stata la chiosa del nostro ascoltatore, ovvero Marco, non sia tanto buttata di fuori, cioè che sia calda a me non risulta. Calda inteso
1: alla cecca.
2: Ci siamo, no? Ecco. Quando cecca chiama, ah, ci siamo, ecco, non siamo a quel punto. Siamo a quel punto per Valdepenas, Peñas, Valdepeñas, come si chiama, che quanto ho capito entro domani addirittura dovrebbe essere a Firenze. Quindi da quel punto di vista quella è una trattativa in fase calda, per non dire già bruciata, cioè già consumata, e siamo al momento di accoglierlo. Noah Lang, Bakayoko, Cole Osho, tra questi l'unico secondo me con cui c'è stato un approfondimento vero e proprio della trattativa è stato Cole Osho, infatti tra poco ne parleremo.
1: Sì.
2: Gli altri ho l'impressione che siano un incrocio tra interesse e proposta, cioè in questa fase del mercato, tra l'altro considerando il fatto che la Fiorentina ha dimostrato con i fatti di poter entrare nel mercato a gamba tesa anche a cifre che non erano preventivabili fino a un mese fa, porta una sequela di grandi, piccoli, medi procuratori a proporre un po' di tutto, e qui entra anche in gioco il nome di Garnacho, che mi fa un po' sorridere Marco sentirti dire no, io Garnacho non lo vorrei, perché ora non so cosa ne pensa Francesco. Certo, non è Messi, non è...
1: Poi si dice ha fatto male,
2: cioè, la miglia malla.
1: Ha fatto male, va bene, nel Manchester United e nel Chelsea,
2: capito,
1: non nel Borgo Abugiano e nella Fortis Juventus.
2: Comunque ho visto l'anno scorso 43 presenze, certo poche da, magari da titolare, ha fatto tipo 8 gol, 5-6 assist,
1: no, poi,
2: cioè, giocatore nel Chelsea non ha determinato, ma non è nemmeno stato di passaggio, cioè non è stato uno. Quindi a me se domani mi dicessero la Fiorentina prende Garnacho, strabuzzerei gli occhi, perché tra l'altro il Chelsea credo l'abbia pagato 46 milioni, sì, più, sì, bonus, sì, sì, arrivare quasi a 55-60, quindi mi stupirebbe se la Fiorentina riuscisse a prendere Garnacho. Ma dico a Marco, magari si sta veramente sta trattando profili di questo tipo, perché mi sembra, ripeto, quello che si è visto in questo periodo che ci ha un po' stupito è che non possiamo capire fino in fondo quanto sia stato dato margine a Paratici, perché ragazzi, pensare di prendere un 2006 protagonista al mondiale con la Costa d'Avorio, che Costa d'Avorio non ha fatto niente di particolare, ma lui è un 2006 e nella partita con la Germania, cioè, è stato
1: migliore
2: in campo,
1: ha giganteggiato lì.
2: E prenderlo con quella forza anche economica ti dimostra che se la Fiorentina domani vuole prendere un esterno 2005 di grande, cioè se oggi ci fosse la trattativa per Julian Alvarez ai tempi di Beltran, la Fiorentina lo prenderebbe Julian Alvarez, non so se mi spiego, avrebbe quella libertà di movimento secondo me Paratici per mettere quei 5 milioni in più che Pradè non è riuscito a inserire prendendo poi Beltran. Quindi io credo che ci sia molto fumo intorno all'arrosto che vuole cucinare, sì, Paratici, sì, sì. Ma anche per fortuna, se poi noi lo scopriremo bene e ve lo racconteremo in anteprima, benissimo. Se dovessimo scoprirlo alle ultime battute e ve lo racconteremo comunque nel momento in cui verremo a saperlo, bene lo stesso, perché a noi quantomeno a me sicuramente, ma anche a Francesco, perché lavora con la Fiorentina tutti i giorni, lavora dentro la radio e parla di Fiorentina, quello ci interessa è che la Fiorentina sia più forte dell'anno scorso. Quindi se viene Garnacho, viene Bakayoko, viene Coleoscio, viene Noah Lang, sono i quattro esterni del prossimo anno, c'è qualcuno che si lamenterebbe?
1: Sì. Comunque sì, qualcuno si lamenterebbe.
2: No, però.
1: No, c'è dubbio, c'è dubbio. Considerando anche cosa hanno dovuto assorbire le nostre pupille. Allora ecco. Vai con un WhatsApp audio, tonnellino, e poi sai cosa fare.
2: Sì.
3: Sembra. Oh Pietro, che sei tornato. Pensavo avessi venduto anche te paratici. Che belle che sei mesi tu sei in ferie.
2: Magari.
1: Anche te.
3: Ciao, è ben ritrovato.
2: Grazie.
1: Però sai, venduto magari, anche te, l'altro. In realtà non è che le cessioni paratici siano state così tante.
2: Vabbè, un po' sì, dai.
1: Un po' di giovani, un po' di giovani.
2: Richardson l'ha
1: ceduto. Richardson, certo, il mio cavallo Amatucci, Bianco, Beltran.
2: Martinelli.
1: Sì, diciamo un po' il contorno, ecco, la cornice.
2: Ma Sottil lo vende o no?
1: Beh, sai.
2: La cosa buona è che mi hanno raccontato, perché stamattina sono pensate come sono malato, perché sono malato come tutti i tifosi della Fiorentina. Arrivo in redazione, trovo Andrea Giannattasio, era in diretta, sì. E gli faccio proprio un gesto, mi dire aspettami dopo perché c'ho da chi ha detto una cosa. Esce la prima domanda che ho fatto a Andrea Giannattasio, tra tutte quelle che potevo fargli, come è andata qui, la gestione, cosa hai visto, gli ultimi acquisti, sei pronto per andare in Inghilterra, no? Tutte queste cose che sono normali nella gestione di un gruppo di lavoro, gli ho fatto. Ma Sottil si è visto al centro sportivo Maggio, alla Park? E alla sua risposta no, ho fatto un
1: sospiro
2: un
1: di sollievo,
2: un buffetto di esultanza. Questo per farti capire, aspetto a gloria anche la cessione di Sottil.
1: Invece Niccolò dice è stata una finale brutta. Tornando al mondiale, non è stata quello per la bellezza del calcio. Non ho capito Niccolò il tuo messaggio. Non sanno perdere Benve, prendono a pizza gli avversari, assurdo. Diciamo il finale di Paredes è stato discutibile. Massi, buongiorno, il discorso di Francesco non fa una piega, da quest'anno dobbiamo tornare a dire la nostra in maniera determinante. Tommaso, stiamo facendo una grande campagna acquisti per poter raccogliere grandi raccolti dal campionato successivo, non nell'immediato, poi tutto quello che viene è ben accetto. Ora io, Tommaso, posso anche seguirti nel ragionamento partendo però da un assunto. Ora, non voglio mettere nessun tipo di pressione o non voglio fare nessun tipo di maniavantismo, però se in 20 giorni gli acquisti di una squadra reduce da un quindicesimo posto, da un'eliminazione ai quarti di conference, sono quelli che fa la Fiorentina, io sinceramente non me la sento, come hai scritto, di considerare il raccolto da valutare dal campionato successivo. Cioè tu mi stai dicendo che Atta, Ulai, HHH sono giocatori non per iniziare fin da questa stagione a raccogliere? Prendo atto, secondo me in un campionato come la Serie A c'è spazio per intervenire molto più drasticamente rispetto ad altri contesti, però questo è un mio parere, basandomi sugli acquisti che sto vedendo, ovviamente. Viola Luke dice, bentornato Pietro, per me il movimento in attacco preferito da Ken, cioè lo scatto su palla lunga, mal si addice alla tattica di Grosso. Per quanto ho capito, due ali che attaccano alla profondità e che rischiano di schiacciare il centravanti sulla linea di porta. Quindi potrebbe essere questo il principale motivo per il quale la Fiorentina potrebbe essere un po' dubbiosa sulla sua conferma? Ora, io sai, caro Viola Luke, sono molto molto dalla parte di Ken e molto dalla parte di Grosso, al di là che i due si siano già trovati a lavorare insieme
2: in passato,
1: mille anni fa. Ora, tu ti stai basando sulla tattica di Grosso vista col Sassuolo, vista con il Frosinone, quando con tutto il rispetto aveva a disposizione Mulattieri a Frosinone e Pinamonti a Sassuolo. Ora, è vero che il Sassuolo di Grosso giocava in un determinato modo, ma ora no, cioè non può essere la questione tattica il motivo per cui la Fiorentina è dubbiosa sulla conferma di Moise Kean. Può essere tante altre cose, l'ingaggio, la tibia,
2: l'attitudine,
1: il carattere, l'ultima stagione, non la tattica. Cioè non la tattica, se no con questo discorso allora non sarebbe mai stato preso la I. Perché se la Fiorentina è conscia di avere tra le mani un giocatore che con Fagioli si può trovare il modo di una coesistenza, allora non può essere che è il problema.
2: Ma scusa, secondo te, considerando la presenza di Fagioli e Ulai, che sì, possono giocare insieme, ma forse sono anche alternativi. Cioè, Ulahi lo sì. può fare il vertice basso di un centrocampo a tre.
1: Sì, sì, sì. Ulahi può fare quello e può fare anche la mezzala destra come faceva Fagioli all'inizio carriera nella Juve.
2: Poi c'è Atta, o Atta come lo vuoi chiamare, che è un centrocampista votato anche all'inserimento, no?
1: Soprattutto, sì, sì.
2: Quindi oggi il centrocampo titolare della Fiorentina sarebbe Fagioli vertice basso, Ulahi destra, Atta a sinistra?
1: Sì, o Ulahi vertice basso, Fagioli a destra, Atta a sinistra. Secondo me sono proprio interscambiabili loro. E quindi se si riesce a trovare un modo, anche perché ricordiamoci sempre a calcio si gioca con un pallone, quindi Ulahi e Fagioli amano avere il pallone tra i piedi, ma comunque si gioca con un pallone, quindi dovranno essere bravi loro a trovare la soluzione. A maggior ragione mi viene da dire non sarà un problema per Grosso adeguarsi e adattarsi alle caratteristiche di Ken, pur avendo avuto in passato attaccanti diversi.
2: Comunque io ho l'impressione,
1: Ken,
2: ecco. Poi andiamo dall'ospite assolutamente, che l'acquisto di Ulahi possa mettere in conto quello che in tanti già vociferano, serviranno un sacco di milioni per cederlo, ma di vedere Fagioli andato via, che va via.
1: Non è escluso, poi è ovvio, la Fiorentina giustamente dice noi puntiamo su questa costruzione tattica, per rinunciare a Fagioli abbiamo bisogno di denaro vero, di un'offerta irrinunciabile. Siccome però la Fiorentina in queste ore apre di fatto un po' l'agenda del suo mercato e la sua estate anche agli esterni, noi vogliamo un attimo anche tornare su un giocatore che a un certo punto era diventato anche un tormentone, una saga in pura salsa estiva come va di moda nel calciomercato, ovvero Luca Coleoscio, che abbiamo visto e ammirato soprattutto negli ultimi sei mesi al Paris FC, con tutte caratteristiche da scoprire, o per meglio dire da riscoprire. Noi ci facciamo aiutare dal corrispondente dalla Francia della Gazzetta dello Sport, Alessandro Grandesso. Alessandro, buongiorno e grazie di essere a Radio Firenze Viola.
4: Grazie a voi, buongiorno a tutti.
1: Allora, perché insomma quest'ultimo mese attorno alla figura di Coleoscio è stato particolarmente movimentato. Possiamo tornare ancora più indietro nel tempo e ripartire in un certo senso anche dalla sua duplice presenza con quella nazionale sperimentale di Baldini. Però prima di arrivare un po' anche alla sua estate, vorrei partire da te, anche dal Coleoscio che hai visto al Paris FC, che hai intervistato a fine stagione. E partendo un attimo dal campo, ti chiedo che giocatore hai visto, che caratteristiche hai visto e che impressione ti ha fatto?
4: Beh, è un giocatore, diciamo, che appartiene alla nuova generazione, quindi in più ha un percorso particolare perché è nato negli Stati Uniti e è cresciuto in Spagna praticamente, sia calcisticamente ma anche come persona, e ha giocato in Premier League. Quindi ha una cultura del calcio contemporaneo che fa sì che sia uno di quei giocatori che definirei, diciamo, un giocatore moderno contemporaneo. È un classico esterno molto vivo, vivace, veloce, con una buona tecnica, un buon tiro da fuori, e soprattutto è stato uno dei giocatori della svolta stagionale del Paris FC, che ricordiamo è l'altra squadra della capitale francese, non una squadra qualsiasi, perché è di proprietà degli Arnaud, che è sono la famiglia, la settima fortuna, cioè il settimo uomo più ricco al mondo è Bernard Arnaud, e quindi con la sua famiglia hanno acquisito il Paris FC proprio per costruire un'altra grande squadra a Parigi. Coleoscio è stato uno degli elementi che ha migliorato la rosa col mercato di gennaio e effettivamente ha contribuito alla svolta, perché il Paris FC faticava nella prima parte della stagione e poi con il cambio anche dell'allenatore, insomma, sono riusciti a navigare verso una salvezza tranquilla e anche, diciamo, avvicinandosi poi a quelle che sono le zone dei posti dell'UEFA. Quindi nel complesso è stata un'esperienza molto positiva quella di Coleoscio, perché è arrivato a Parigi proprio per avere tempo di gioco, minutaggio, ne ha trovato, non è sempre stato titolare, ma ha giocato molto, praticamente ogni partita, e poi il bilancio è positivo con tre gol, tra cui uno all'esordio e anche vittorie di prestigio contro il Paris Saint-Germain nel derby dell'ultima giornata, dove ha fatto anche un assist.
1: Raccogliendo un po' di informazioni anche dalla sponda del Burnley, che chiaramente era ed è ancora proprietaria del suo cartellino a inizio luglio, ci dicevano che insomma il Burnley aveva fin da quando il giocatore si era messo in luce alla corte di Vincent Kompany, era stata fatta una valutazione importante di questo ragazzo, erano state rifiutate anche offerte da 30 milioni di euro. Il giocatore era anche passato da un infortunio che ne aveva un po' rallentato il percorso di crescita. Percorso di crescita, evidentemente, a Parigi si è un po' rimesso in moto. C'è una valutazione importante da parte del Burnley. Ti chiedo però, Alessandro, se sei rimasto un po' anche sorpreso dalla decisione, evidentemente anche del giocatore, di non assecondare in un certo senso questi mesi a Parigi. Cioè, se ti aspettavi in un certo senso la possibilità di una conferma di Coleoscio a Parigi, che Coleoscio volesse rimanere a Parigi, o se invece è andato un po' tutto come ti aspettavi, cioè un'estate in cui il giocatore sta un po' anche valutando il da farsi.
4: No, sicuramente allora il Paris FC era convinto di poterlo tenere ed era convinto delle capacità e delle potenzialità del giocatore, su questo non c'è ombra di dubbio, e penso che la dirigenza non abbia ancora abbandonato del tutto la pista, anche se ultimamente si è molto raffreddata per dinamiche normali di mercato. Certo. Il giocatore sicuramente a Parigi almeno una prima fase aveva dato il suo via libera per poi vedere se si riusciva a trovare un accordo che ovviamente doveva essere trovato anche con Burnley e con tutte le problematiche che hai sollevato, e quindi non è una rinuncia del Paris FC. Il Paris FC ci credeva molto, a un certo punto sono stati anche molto tra virgolette aggressivi da un punto di vista di comunicazione, diciamo off the record, facendo capire che loro erano convinti di poterlo confermare a Parigi, come poi hanno fatto con Coppola per esempio.
2: Certo.
4: E poi improvvisamente c'è stata una virata e insomma la cosa è andata un po' scemando. Negli ultimi giorni non siamo avuti input particolari sul fronte di Coleoscio. Poi come sappiamo tutti, il mercato fa le bicce, quindi può succedere di tutto.
2: Allora, con Alessandro Grandesso della Gazzetta dello Sport, espertissimo di quanto succede in Francia, io proprio sul campionato francese e sulla collocazione del Paris dentro il campionato francese, al di là di quella che è la ricchezza del club,
4: Paris, cioè, o Paris Saint-Germain?
2: No, Paris FC, scusami, hai ragione, okay. FC, come giustamente si deve dire in francese. No, tu prima citavi la ricchezza del club, che è appunto di proprietà degli Arnaud, che sono famiglia ricchissima, ma volevo capire quanto secondo te sia il passaggio eventuale di un giocatore come Coleoscio da una realtà come quella del Paris FC a una realtà come quella della Fiorentina, o quella che in divenire potrebbe essere la Fiorentina. Cioè, tu come collochi il Paris FC, al di là dei risultati dell'anno scorso, nel prossimo futuro della Ligue 1, e se il passaggio Coleoscio alla Fiorentina potrebbe secondo te essere letto dal calciatore come un passo in avanti, un passo di lato, un avvicinarsi alla nazionale, quale motivo potrebbe spingerlo a fare questo tipo di scelta?
4: Allora, naturalmente sono due realtà difficilmente comparabili. Il Paris FC è una squadra che è rimasta nella periferia del calcio francese fino a quest'anno. Adesso stanno investendo molto, già l'anno scorso è stato il terzo, sono il quarto, sono il terzo club che ha investito di più sul mercato. E l'idea della proprietà, diciamo, gli Arnaud sono i proprietari del gruppo LVMH, che insomma i re del lusso, tanto per capirci.
2: Certo.
4: Un po' in Della Valle,
2: sì, all'ennesima potenza. Ecco,
4: ecco, quindi è un progetto ambizioso, molto ricco, ma che crescerà progressivamente senza, diciamo, le sfiammate di che si erano viste all'inizio del percorso del Paris Saint-Germain. Non c'è questa volontà di investire su grandissime star, grandissimi giocatori subito, ma più la volontà di costruire, giustamente puntando su giocatori dell'alto potenziale come il profilo di Coleoscio. Coleoscio probabilmente è sedotto anche da questa idea di crescita in una situazione comunque anche economicamente e finanziariamente sicura, almeno per quanto riguarda per il momento la parte, diciamo, nazionale interna alla Francia di Ligue 1. Poi bisognerà capire quando riusciranno a qualificarsi. Teoricamente loro puntano a una qualificazione europea tra il prossimo anno e quello successivo, se interpretiamo bene i loro messaggi. Però ovviamente dall'altra parte c'è anche la questione della nazionale, e come dicevi tu, forse giocare in Italia dopo aver fatto, diciamo, i vari step che ha fatto in questi ultimi mesi, essere sotto lo sguardo più attento di un commissario tecnico, una squadra comunque importante per tutto quello che può offrire anche in prospettiva nazionale, anche Coleoscio deve tenerne conto. Poi bisogna sempre ricordare che Cole Osso ha vari passaporti, può giocare con gli Stati Uniti, può giocare con se mi ricordo più lo Nigeria, mi pare.
1: Sì, Nigeria, Canada, quattro passaporti.
4: Esatto, il Canada da parte di madre, perché la madre è italo-canadese, Nigeria da parte di padre, perché il padre è originario della Nigeria, gli Stati Uniti perché è nato negli Stati Uniti, e l'Italia perché grazie alla madre ha anche il passaporto italiano. Quindi in realtà finché non ci saranno partite ufficiali entro i 23 anni, adesso non mi ricordo più la regola attuale, lui potrà scegliere, quindi bisognerà vedere anche cosa succede con la nazionale, chi ci andrà e quali saranno le prime scelte, perché effettivamente se arriva un CT e Cole Osso viene subito scartato, forse anche questo entrerà nella sua riflessione.
1: Cole Osso, che è stato in questi giorni protagonista con il Burley nella tournée negli Stati Uniti, tournée che è finita, quindi diciamo che questa settimana potrebbe anche essere proprio quella cruciale, anche perché appunto potrebbero incasellarsi un po' di questioni anche proprio di logistica per il giocatore stesso, che aggiungo con Alessandro Grandesso della Gazzetta dello Sport, forse sta anche vivendo una delle estati più importanti della sua carriera, una carriera che lo ha visto cambiare tante maglie fin da quando lui arriva in Spagna. C'è questo rapporto molto anche controverso, se vogliamo, con l'Espagnol, poi il Burley, adesso il prestito in Francia. Mi sembra anche fondamentale per un ragazzo della sua età trovare un po' di continuità e giocarsi le sue carte, sapendo di essere in un contesto giusto, di proprietà magari anche del club per cui gioca in quel momento, e forse, Alessandro, anche con una collocazione tattica definita. È un giocatore ambidestro, tu te lo immagini in un percorso di crescita più a sinistra o più a destra, o questo può essere addirittura il suo valore aggiunto, cioè poter ricoprire entrambi i ruoli?
4: Lui ha giocato praticamente solo a sinistra, poi ha chiare capacità di inserimento e nel calcio moderno immagino sia anche necessario, lo dice lui stesso quando ne parla, avere massima disponibilità e polivalenza per quanto lo riguarda nel fronte offensivo, ma lui ha anche buone doti di copertura, insomma uno di quei giocatori che si sacrifica andando a coprire, corre. È uno di quei giocatori in questi quattro mesi al Paris FC, ogni volta che entrava in campo si vedeva, magari meno quando partiva da titolare, ma visto il contesto del Paris FC non è neanche così sorprendente, però sicuramente quando entrava partita in corso era uno che tendeva a spaccare o riaccendere le partite, quindi con molta energia, un buon livello tattico e tecnico, quindi è un giocatore che da questo punto di vista può essere molto utile a qualsiasi allenatore, sapendo che appunto Fiorentina è un nuovo allenatore, ma anche per esse si è appena separato dall'allenatore che ha garantito la salvezza, che è arrivato a gennaio, e riparte con Rosenior, che è il fallimentare allenatore del Chelsea, ma che aveva fatto molto bene fino a gennaio con lo Strasburgo, in un contesto un po' diverso. E quindi anche lì c'è una doppia scommessa, perché bisognerebbe sposare il progetto del Paris FC e sposare anche l'idea di questo allenatore, che insomma, un po' deluso, sicuramente ha deluso al Chelsea, insomma, sembrava dovesse essere il nuovo genio del calcio e poi in realtà è durata poco.
1: Ed è dovuto ripartire, anche se appunto il contesto della Parigi degli Arnaud è comunque un contesto ricchissimo, come ha dovuto fare più che un passo di lato, insomma un passo indietro anche come contesto, ambizioni e anche richiesta di un certo tipo di risultato rispetto alla formazione inglese. Alessandro Grandesso, la Gazzetta dello Sport, grazie mille Alessandro, buon lavoro e alla prossima.
4: Grazie a voi, buona giornata.
1: E davvero grazie per quello che, se vogliamo, è anche un antipasto di quello che sarà appunto una settimana, considerando che poi, a proposito di Inghilterra, la Fiorentina andrà in Inghilterra per questa doppia amichevole. Cole Osso ha disputato due partite su tre nella tournée negli Stati Uniti con il Burley. Sappiamo che il Burley, come tutti i club di Championship, difficile possa scendere così tanto a patti da un punto di vista economico,
2: anche perché non gli frega nulla,
1: non hanno necessità di cedere da un punto di vista economico, considerando appunto la partecipazione a una seconda serie, c'è un contesto talmente, anche se vogliamo sovrastimato, ma comunque assolutamente in grado di duellare con le squadre di Serie A, che mi viene in mente la Roma per esempio, che vuole Somerville del West Ham, che è retrocesso, e bisogna pagare 50 milioni. Poi uno può arrivare a 45, 40 più maxi bonus, ma non sono realtà in cui te puoi andare a aggredire un club da un punto di vista economico, come successe ai tempi del Villarreal. Quindi qui bisogna accontentare il Burnley, e infatti non è un caso che il Burnley sia riuscito anche a portarselo dietro comunque nella tournée.
2: Ma certo.
1: Cioè, poi il giocatore può anche andare via tra 10 giorni, 20 giorni, però intanto il Burnley ha dimostrato che per cedere con le Osho bisogna rispettare le proprie richieste. Infatti mi torna, perché quando a inizio luglio sentimmo un collega da Burnley, lui diceva: sarei molto sorpreso di una cessione rispetto alle cifre di cui si parla in Italia, cioè 10-11 milioni adesso, era appunto inizio luglio, per cui diceva il Burnley ha una considerazione del giocatore che non corrisponde a 10-11 milioni a inizio luglio. Poi chiaramente il mercato scorre, va avanti, e bisogna a volte anche cedere a determinate dinamiche. Certo non a inizio luglio.
2: No, ma io sono dell'idea che la Fiorentina abbia mosso passi in contemporanea nella direzione dell'entourage del giocatore e del Burnley, no? Però da una parte ha trovato le porte aperte, perché l'entourage del giocatore, insomma, ci è stato ampiamente confermato che di fatto il ragazzo, l'accordo è già in essere. Se domani la Fiorentina trova l'accordo col Burnley, l'affare si fa.
1: Certo,
2: bene.
1: Certo.
2: Però è anche normale che ci si trovi in un momento come questo, cioè dove il giocatore è andato a fare questa tournée, dove il Burnley magari dice: ma sì, io cedo anche, voglio 20 milioni. Fiorentina avanti a 20 milioni per Coleoscio, secondo me si ferma. E allora, certo che lo tiene in ballo in questo momento il discorso di Coleoscio, perché la sua idea, l'idea dei paratici e dei dirigenti della Fiorentina è di poter anche limare quelle che sono le richieste, ma che contestualmente portino la Fiorentina anche a trattare altro. Tra l'altro, Coleoscio è uno, la Fiorentina ha bisogno di come minimo 3 esterni, ma minimo tenendo Gudmundsson.
1: Sì, 3 se resta Gudmundsson,
2: se no sono 4. Sì, sì. Quindi cioè, non può permettersi, credo, poi ci smentirà come ci ha già smentito, però non credo si possa permettere di fare 4 acquisti da 20 milioni o 2 acquisti da 20 milioni più 2 acquisti in prestito non obbligo a 20 milioni. Cioè non mi aspetto di vedere 80 milioni investiti su 4 esterni. Quindi Coleoscio magari nella testa della Fiorentina è un acquisto ottimo, fatto a cifre come si parlava inizio luglio, a 20, 17, 15 più bonus, non lo ritiene nello stesso modo. Quindi, come ci ha raccontato anche Grandesso, tutto può succedere. La Fiorentina sul giocatore c'è, lo sappiamo, anche noi ci stiamo lavorando, abbiamo capito che l'accordo del giocatore c'è già. Ma non ci sarebbe da stupirsi se poi a conti fatti non dovesse andare in porto definitivamente questa trattativa.
1: Allora, i vostri messaggi prima di chiudere questa prima ora. Sentiamo 2 WhatsApp audio brillantemente selezionati da Marco Tonelli, totalmente inespressivo peraltro, c'è proprio...
5: Oh la la la,
1: questa, vabbè.
6: Oh ragazzi, mi raccomando, fate una bella puntata, che vi ascolto solo oggi perché sono tornato a lavorare proprio oggi dalle ferie, e torno in ferie
1: domani,
6: mercoledì, domani, quindi anche domani, però non posso ascoltarvi, quindi oggi fate una bella puntata perché vi posso ascoltare solo dopo, sono in ferie fino al 22 di agosto, grazie, ciao.
1: Ora Maurizio, poi un giorno, siccome io sono anche amante delle tue zone dell'Alto Mugello, un giorno ci troviamo davanti a un caffè e mi racconti com'è possibile prendere ferie tutto questo tempo, poi tornare 2 giorni e poi tornare in ferie un mese. Immagino però questi 2 giorni di lavoro decisivi per le sorti del tuo posto di lavoro, ecco, quindi
2: magari lavora per se stesso e quindi se lo può anche permettere.
1: Certo, magari in questi 2 giorni però riesce a incanalare tutta l'estate benissimo. E Leonardo da Firenze dice: lo smacco della scorsa stagione potrebbe rivelarsi un vantaggio. L'anno scorso tempesta perfetta, tutto quello che poteva andare male è andato malissimo, con il mercato di quest'anno in condizioni normali, riprendo un attimo fiato, si parlerebbe già di Champions e perfino di scudetto.
2: Di che? Chi lo dice, scusa?
1: Leonardo a Firenze. Okay. Il precedente ci tiene tutti con i piedi per terra e forse non è un male, quindi con un pizzico di ironia, grazie a Pradè e Pioli ci avete insegnato la circospezione. Ora però Leonardo, tu dici ci avete insegnato la circospezione, però dici allo stesso tempo che in condizioni normali si parlerebbe di scudetto. Forse non sono stati allora così bravi insegnanti Pradè e Pioli. Nessuno vuole ovviamente tarpare le ali ai vostri sogni, però ecco, ricordiamoci sempre che la Fiorentina parte da un quarantello, inteso come punti fatti male l'anno scorso, e tu dici che in condizioni normali si parlerebbe di scudetto. tutto può succedere nel calcio, mai porre limiti a niente.
2: Sì, ragazzi, però.
1: Però dire che in condizioni normali uno parlerebbe di scudetto, ecco, il 20 luglio. Io continuo a pensare ci siano ad oggi ancora 6-7 squadre migliori della Fiorentina. Per qualcuno la Fiorentina è già da scudetto e tutta, ed è colpa dell'anno scorso se non se ne parla.
2: Colpa o merito? Lui ha detto che è merito. Per fortuna almeno questo l'ha detto, è merito dell'anno
1: però
2: scorso.
1: Però forse cioè, non sono stati così bravi allora a meritarsi la lode Pradè e Pioli, perché comunque bastano 5 acquisti per parlare di scudetto.
2: Allora, poi facciamo un attimo un rapido calcolo di quello che è già successo. La Fiorentina conferma De Gea in porta. Bene.
1: Bene, siamo tutti Segea. Contenti.
2: Almeno,
1: noi
2: siamo
1: sì,
2: contenti.
1: Sì, giusto, giusto. Se ne riparla tra un anno.
2: Se ne riparla quando avrà finito questa fase.
1: Vediamo
2: della sua carriera.
1: Avellino,
2: esatto,
1: che fa,
2: esatto.
1: Se ne riparla.
2: Bene. I centrali, Dragusin nel titolare.
1: Vieri magari lo sarà
2: tra qualche mese. Comuzzo non lo so. Ranieri, potrebbe essere Ranieri Dragusin, diciamo.
1: Sì, magari all'inizio, poi dopo un po' io mi aspetto un Vieri in campo.
2: Bene,
1: insomma.
2: Comunque
1: allora,
2: mettiamo a gennaio Vieri e Dragusin sono i due centrali. A sinistra?
1: Io immagino Valdepeñas.
2: Bene, Valdepeñas.
1: Detto comunque è un azzardo, perché è un ragazzo che ha in prima squadra una presenza.
2: Viene dalla Castiglia del Real Madrid.
1: Che fa la Serie C. Cioè, è come prendere un giocatore dall'Atalanta Under 23.
2: Che benissimo, eh.
1: Siamo tutti contenti.
2: Noi siamo contenti perché si intravede qualcosa di calcio.
1: Ovviamente, ricordiamoci che è un salto bello significativo.
2: Classe 2006. 2006 anche lui.
1: Quindi,
2: centrocampo è quello ci convince di più.
1: Sì. Sì.
2: Fagioli, Ulai Atta, Torsvet potrebbe comunque arrivare. Cioè, un centrocampo buono.
1: Bello. Stuzzicante.
2: Beh, l'attacco è in questo momento il reparto più in dubbio.
1: A oggi è impossibile farlo.
2: Bene, Ken è il titolare oggi. Gudmundsson è forzatamente il titolare perché non c'è altri esterni. Il terzo esterno non esiste. Potrebbe essere Fabian adattato. Oggi dico, oggi, perché si sta parlando di oggi nel messaggio del nostro amico, che non mi ricordo come si chiama. Perdonami.
1: Leonardo
2: da Firenze. Ecco, sì, io Leonardo. Se leggo una formazione come questa titolare, posso pensare la Fiorentina stia concorrendo già per il settimo sesto posto, cioè nella visione di questo mercato possa arrivare a lottare nuovamente per le posizioni europee, lottare ho detto, non che parte da quella posizione, vuol dire che dal esimo posto torna in una posizione di nono, ottavo, in lotta per il settimo sesto, ok? Tutto quello che viene oltre, io oggi non lo cito nemmeno, oggi. Ma proprio nemmeno dipinto. E già quando dico sesto dico partendo da una posizione di nono, cioè sono nono, sto attaccato alle posizioni che mi potrebbero da un momento all'altro scoprire anche in una posizione clamorosa, che per me sarebbe il sesto posto, perché per me vorrebbe dire essere clamorosamente ritornati in un calcio che non è stata la dimensione degli ultimi X anni della Fiorentina. Questo per rispondere a Leonardo, che dico, cioè, facciamo un'analisi profonda di quello che sta succedendo, non fermiamoci sempre a siccome la Fiorentina ha acquistato Ulai e Atta allora siamo pronti per vincere lo scudetto, perché non è così, che Atta viene dall'Udinese, Ulai viene dall'altra Trabzonspor, sono giocatori forti che tante squadre avrebbero voluto, la Fiorentina li ha presi e viva. Dragusin è stato un giocatore molto forte, ha avuto dei problemi, adesso può rivelarsi fortissimo alla Fiorentina. Vieri è un'incognita perché viene comunque dal Brasile dopo 25 presenze in una squadra di grande respiro, ma non una squadra fenomenale. E Valdepeñas è una scommessa del 2006 e arriva dal Castiglia Real Madrid. Dall'altra parte c'è Jiménez, che ha fatto parlare più di sé per l'extracampo e per il campo, ha delle qualità, vedremo se riuscirà a metterle. Cioè, cerchiamo di avere una logica in quello che si racconta. Giocatori forti, bene, sì, tre almeno sono sicuramente forti. Questo non vuol dire che la Fiorentina si è messa alle spalle da un momento all'altro tutto ciò che è successo, e soprattutto non bastano giocatori forti, almeno pronti via, per essere una squadra, come dici tu, da Champions. Addirittura, che l'altra parola non la voglio nemmeno nominare perché mi viene i bubboni.
1: E guarda, chiudiamo questa prima ora però con un amico che non si firma, un po' mi dispiace, Ciao Francesco, la Fiorentina vincerà lo scudetto perché è la squadra più forte dell'intero universo. Quindi
2: vabbè,
1: non
2: vabbè, lui lo fa per lui per culo, dai.
1: Sì, c'è l'emoji di un pagliaccio, però comunque meritava spazio. Peccato solo manchi la firma, ecco, di questo ascoltatore. L'ultimo, proprio perché sono ingordo, a conti quasi fatti ci conviene fare un anno veramente, ma veramente schifoso per poi fare un mercato acquisti l'estate successiva come una squadra di Premier. Cioè, quindi credo sia Stefano l'ascoltatore che scrive questo. Cioè, anche qui dobbiamo ringraziare Pradè, Pioli, eccetera, eccetera, eccetera, tutta la dirigenza che c'era anche l'anno scorso per il risultato dell'anno scorso, perché è quel risultato che ha consentito l'arrivo di Paratici, eccetera, eccetera, bah, eccetera.
2: Dobbiamo fermarci.
1: Una visione un po' filosofica, un po' estrema. Una crisi è tutt'altro che folle, è un eccesso di lucidità, dicevano i Blu Vertigo. Chissà, chissà, chissà.
2: Troppo bella questa citazione. Tra poco.
5: Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica.

0: Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
1: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
2: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
3: Radio Firenze Viola. Buongiorno dalla redazione.
4: Per la nona notte consecutiva gli Stati Uniti hanno effettuato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, colpendo centri di comando militari, i siti di difesa aerea e sorveglianza costiera, quelli per il lancio di droni e le reti di comunicazione. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno affermato invece di aver preso di mira aerei militari americani all'aeroporto Giordano di Aqaba, causando gravi danni a più velivoli. L'Iran ha però dichiarato che proseguono gli sforzi diplomatici con gli Stati Uniti tramite mediatori, nonostante i bombardamenti del territorio iraniano da parte dell'esercito americano.
3: Continua il botta e risposta tra Russia e Ucraina. Nella notte, secondo quanto riferito dalle autorità, le forze russe hanno lanciato bombe plananti verso Zaporizhzhia, uccidendo 2 persone e ferendone altre 42, tra cui 8 bambini. L'attacco ha distrutto 2 piani dell'edificio di 5 piani, così come finestre e balconi dell'altro, ha dichiarato Ivan Fedorov, governatore dell'oblast di Zaporizhzhia.
4: Giornata cruciale per la Gran Bretagna. Oggi Andrew Burnham viene chiamato a formare un nuovo governo e a iniziare la sua storia come premier, il 7° dal 13 luglio del 2016, quando David Cameron iniziò il secondo mandato dopo il trauma del referendum per la Brexit. Starmer pronuncerà oggi l'ultimo discorso da primo ministro, poi andrà da re Carlo III per offrire le sue dimissioni. Quindi il re convocherà Burnham per invitarlo a formare un nuovo governo.
3: La Guardia di Finanza ha eseguito la confisca definitiva di beni per un valore complessivo di circa 2 milioni di euro ritenuti frutto del riciclaggio dei proventi illeciti riconducibili a Felice Maniero, storico capo della Mala del Brenta. Il provvedimento emesso dal Tribunale di Venezia è stato eseguito dai militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria con il supporto dei comandi provinciali di Venezia e Firenze nei confronti di un complice condannato in via definitiva.
4: Avrebbe dovuto essere una notte di festa a Ciudad Rodrigo, provincia di Salamanca, per la vittoria del secondo mondiale della Spagna, invece si è trasformata in una tragedia, visto che un ragazzo di 13 anni ha perso la vita durante i festeggiamenti organizzati dopo il successo in finale contro l'Argentina. Il giovane sarebbe stato travolto da dei pezzi di una fontana crollata sotto il peso delle persone che vi si erano arrampicate sopra.
3: Secondo titolo mondiale per la Roja, trascinata da Ferran Torres come Iniesta nel 2010. La stampa spagnola celebra la squadra di De La Fuente come super estrellas. La squadra di Scaloni è costretta a giocare in 10 dal 93esimo per l'espulsione di Enzo Fernandez. Messi questa volta non incide, ma riceve l'immenso tributo del pubblico del MetLife Stadium. Alla fine del match c'è stato anche il grande atteso abbraccio con Jamal dopo il loro primo incontro, in una foto scattata per un progetto di solidarietà con l'argentino che faceva il bagnetto allo spagnolo giusto 19 anni fa.
4: Ed è tutto, a più tardi.

tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

0: 85 13 933. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito, scrivici, ti risponderemo il prima possibile.
1: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
2: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
3: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
4: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
1: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
5: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
1: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
6: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
7: È inaccettabile.
6: Per vostra fortuna avete un domatore.
8: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
6: Ogni lunedì dalle 19 alle 20 con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
9: Apri il dibattito.
10: Uno
9: contro tutti.
11: Quello che è accanto a lei è matto.
12: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
13: Oia, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
12: Andiamo, via, chi lei? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
13: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
14: Salve a tutti, sono qui in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
1: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi. Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No dai, non è possibile.
6: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
15: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
16: Radio Firenze Viola.
1: Eccoci, seconda ora insieme, chi si compra Radio Firenze Viola, Pietro Lazzarini, Francesco benvenuti e al telefono già in linea Luca Dall'Onda. Ciao Luca, eccoci.
17: Sì, buongiorno ragazzi, innanzitutto volevo sapere se tu hai parenti a Leni, perché tu sei stato un mese in campo a giro.
1: No, non è stato un mese, lo so che piace a tutti dirlo, purtroppo non è stato un mese, però sì, non ho parenti a Leni. Poi a Leni, no, perché? Poi, per il gas? Perché c'entra il gas?
17: No, Leni.
1: Per il petrolio, dici? Per la benzina?
17: Olio,
1: ma ho fatto tutte tappe piccine apposta per risparmiare, perché sennò quest'anno se la ride anche i tonnelli.
17: Fatti,
1: vai Luca.
17: A fatti il ruzzo. Dicevo, vi volevo lanciare una proposta.
1: Vai.
17: Siccome io sono uno di quelli che a me i giocatori che determinano mi piacciono,
1: sì,
17: e me ne privo malvolentieri, sì, secondo il mio punto di vista vorrei capire quello che voi pensate, Bembe soprattutto che ama numeri,
1: eccomi,
17: di Gudmundsson.
1: Sì.
17: Io ragazzi, per me Gudmundsson è un giocatore che prima di privarmene proverei un anno di serenità o pseudo tale, perché poi si sa mai come le siano andate effettivamente le cose, se tanto dipenda da lui o quello che ha vissuto il primo anno, che tutti si sa. Ma il secondo, bene o male, è un'annata disgraziata, perché l'anno scorso ha fatto 10 reti, se non erro, e 6 assist o qualcosa del genere. Quindi voglio dire, in una serenità ritrovata, un nuovo allenatore che magari capisce anche la locazione, dove metterlo. Io ragazzi, prima di rinunciare a un giocatore che lo devo ritrovare, perché poi bisogna trovare chi ti garantisce un determinato numero di gol in una stagione, boh, non lo so, io prima di privarmene ci penserei 3 volte, non una.
1: Ci sta, Luca, se ne parla. Ciao
18: è
1: Luca,
18: una...
1: grazie mille.
18: È una
1: Ciao.
18: Bella considerazione, perché poi siamo tutti un po' in questo momento anche accecati, abbagliati dalla qualità degli acquisti di Paratici, quindi è anche un po' naturale avere quest'idea di dire azzeriamo del tutto, cioè ripartiamo proprio da quei 2-3 massimo. Allora io sono, allora mettiamola così, sarei stato d'accordo con Luca se non avessi tra le mani, tra virgolette, Fabio Grosso come allenatore, nel senso che io continuo a pensare che più si va avanti nella carriera di Gudmundsson e più ci siano due strade: o Gudmundsson da seconda punta o Gudmundsson da mezzala offensiva. Mezzala offensiva non se ne parla, lo disse Grosso in conferenza stampa in modo proprio palese, senza nascondersi, non lo vede da mezzala alla Luis Alberto, per intendersi. Da esterno puro, per come Grosso intende gli esterni, io non lo vedo, e quindi io posso anche essere in teoria d'accordo con Luca. Poi vedo le caratteristiche della Fiorentina e mi domando, ma per un giocatore di 29 anni vale la pena dal punto di vista della Fiorentina concedergli un'altra occasione, quindi portarselo nell'estate 2027 quando avrà 30 anni, sarà più vicino anche alla scadenza, potrò anche chiedere meno e ottenere meno, quando ho tra le mani un allenatore che lavora con gli esterni e lui un esterno puro non è? Poi se tra un mese mi ritrovo con tre esterni, Gudmundsson, mi sono arrivate solo offerte di prestiti e non me ne faccio di niente, allora mi va anche bene come piano B. Però a malincuore io penso che questi due anni di avrei voluto ma non ho potuto, di vorrei ma non posso, di quello che vi pare, purtroppo siano sufficienti.
1: Ma io sono dell'idea che come è stato deciso in modo netto e pragmatico di cedere Gosens, la stessa cosa accadrà per Gudmundsson. Io sono convinto di questo, sono un grande estimatore del giorno 1 di Gudmundsson, però sono anche da grande estimatore uno dei più grandi delusi di ciò che è stato l'anno scorso in generale nel percorso alla Fiorentina. Ho sempre il terrore che vada in una squadra dove può fare sfracelli, e quindi questo da tifoso mi farebbe male, perché è normale, no? Va via un giocatore su cui avevi investito i tuoi sogni, qui non ha fatto bene, va dall'altra parte e fa cose straordinarie. Certo, ti rimane un po' incastrato tra denti, come un pezzo di prezzemolo, però nel calcio bisogna prendere anche delle decisioni coraggiose, e mi sembra che questa nuova società, questa nuova dirigenza, questa nuova guida abbia del coraggio in questo senso. Quindi quello che io mi aspetto è che nella seconda parte di agosto, quindi non ora ma nella parte finale del mercato, Gudmundsson verrà ceduto. Non mi dite come, non mi chiedete come da, con chi, da chi e che cifre, però io ho questa convinzione, e penso anche che, proprio per quello che diceva anche Francesco, considerando che non credo ci siano i piani di giocare 4-2-3-1, che i piani siano ben delineati in direzione di un 4-3-3, massimo proprio un 4-3-1-2, ma proprio con attacchi, però fa quel ruolo, quell'uno.
18: Sì, e forse più a partita in corso che dall'inizio.
1: Perché il 4-3 mi sembra proprio una direzione molto chiara. Per tutti questi motivi, a questo punto penso che sia anche normale immaginarsi di vederlo ceduto. Poi, in un anno dove si è visto che la Fiorentina comunque ha un modo di aggredire il mercato diverso anche dagli ultimi anni, possiamo anche avere un po' di coraggio anche noi, innamorati di Gudmundsson e delusi nel nostro innamoramento, nel pensare che possa arrivare un giocatore più funzionale. Io non dico più forte, perché più forte lo sarà il campo a determinarlo, però sicuramente più funzionale di quanto non lo possa essere Gudmundsson nel 4-3, perché per me Gudmundsson nel 4-3 non c'entra nulla. Può giocare adattato all'esterno sicuramente, per me è un giocatore forte, gioca da tutte le parti. Il problema è che non ha mai dimostrato di avere anche l'attitudine a snaturarsi mantenendo le proprie qualità intatte. Questo però fa la differenza.
18: Mister Schadenfreude, cioè Damiano, che
1: grande,
18: però
1: Damiano
18: mantiene questo soprannome con grande orgoglio, è al punto da dire: voi credete sia facile essere Mister Schadenfreude? Dovrei fregarmene della finale del mondiale, ma per questo nome sono costretto a godere delle disgrazie dell'Argentina. Del resto, da un grande potere derivano grandi responsabilità, questo ce lo insegna Spider-Man avanti tutta. Puntiamo basso.
1: Spider-Man la zia. No, lo zio.
18: Lo zio, sì, assolutamente. Puntiamo bassi, con Pioli si punta alla Champions, poi un campionato schifoso. Ora prima 40 punti, poi gli obiettivi vengono dopo, se conference o altro.
10: Sì, sono d'accordo, certo, Nicola, perché certo, pensiamo all'Atalanta, che ovviamente rimane tra i denti come prezzemolo anche l'Atalanta, ma l'Atalanta già negli anni in cui aveva già fatto una comparsata in Champions, mi sembra, Percassi nelle interviste diceva: noi partiamo per fare 40 punti, poi vediamo. Cioè, l'Atalanta era in Champions, tipo, era in Europa League, comunque stava facendo cose già enormi per la storia dell'Atalanta. Ecco, io sono d'accordo, sposiamo questa filosofia. Arriviamo a 40 punti prima possibile e poi si guarda. Se i 40 punti li raggiunge a dicembre, è chiaro che sei in corsa per qualcos'altro, no?
18: Però intanto arriva a dicembre.
10: Però intanto ci arriviamo
18: punti.
10: E si starà a vedere. Allora, a dicembre, con 40 punti in saccoccia, con Ken capocannoniere, miglior difesa, dite quello che vi pare, Atta 10 gol, Ulai miglior centrocampista del campionato, tutto quello che vi pare, allora si parla di altri obiettivi. Oggi che siamo al 20 di luglio, c'è ancora un mese e mezzo alla fine del mercato, non si è fatta ancora una partita ufficiale, l'unica è stata l'amichevole di ieri in famiglia con la primavera, che conta nemmeno tra il giusto e l'onesto, proprio non conta nulla. Mi sembra molto anticipato l'idea di puntare a qualsiasi cosa che non siano quei 40 punti.
18: La finale di ieri invece torna su questo lore, è stata una finale dove si è visto una squadra giocare a calcio e una giocare a calcio storico, e ha vinto il calcio. Post scriptum, sottile, l'ho visto io aggirellare sul cavalcavia delle cure in macchina, l'ho visto bene pettinato da Dio.
10: Beh, su quello è il numero uno.
18: Poi Massimo D'Abrozzi, vorrei farvi una domanda, premettendo di aver visto poco Ulai. Per voi, visto che ha un bel dribbling e velocità, potrebbe giocare sulla fascia? Per me sarebbe adatto. Un saluto, Massimo. No, no, no, no, no, Massimo, non scherziamo. No, no, no, no, no, fermi.
10: Iniziamo già a snaturare.
18: No, Massimo, no, assolutamente. No, lasciamolo lì. L'abbiamo detto tante volte, lui al Trabzonspor giocava a due, faceva la mezzala sinistra, l'interno di centro-sinistra. Poi, per come giocava il Trabzonspor, se andate a vedere le sue mappe di calore, lo trovate ovunque, perché proprio è innamorato del pallone. Cioè, Ulai, infatti per questo
10: dagli
18: dicevo
10: pallone.
18: Fagioli e Ulai, a un certo punto dov'è che riusciranno a sposarsi calcisticamente?
10: Se uno dei due passa la palla,
18: accettando che non si può avere due palloni in campo. Quindi e secondo me questo lo dovrà fare soprattutto Fagioli, che magari dovrà essere chiamato a toccare un po' meno il volte il pallone, ma un po' meglio nell'ultimo terzo di campo rispetto all'anno scorso. Ecco, se si arriva a questo compromesso sarà gioia. Però, caro Massimo, non inventiamoci Ulai.
10: Guarda, io siccome
18: sulla fascia,
10: sono di rientro e sono carico, io dico che Fagioli non giocherà la Fiorentina il prossimo anno.
18: Non sarebbe, diciamo, sorprendente.
10: Per come sono rientrato, mi sono messo a studiare un po' il modo in cui gioca Ulai, il modo in cui gioca Ta, il modo in cui gioca Torvet, perché ricordiamoci che a quello che ci risulta la Fiorentina su Torvet non ha mollato la presa, eh.
18: Anzi,
10: cioè, vorrebbe stringere e quindi prendere un altro centrocampista ancora. Ecco, considerate le caratteristiche che ci ha raccontato ottimamente anche adesso Francesco su Ulai, io il pensiero che possano giocare insieme Ulai e Fagioli oggi lo vedo veramente difficile. Poi chiaramente sarà il mercato a determinare questa possibile soluzione. La Fiorentina, se lo può tenere, poi Fagioli se lo tiene, in qualche modo

0: passava in Inghilterra. Io facevo anche in Inghilterra, la vedo difficile. Poi il Manchester City ci ha dimostrato che può essere sovvertito qualsiasi pronostico, anche a livello fisico per quanto riguarda la Premier. Però ecco, a oggi io non mi stupirei affatto, anzi sono dell'idea che entro la fine del mercato Fagioli possa salutare.
1: Due WhatsApp audio offerti dalla Tonelli Production.
2: Bentornato Lanzerini e buongiorno a Benvenuti. Salve. Beh, come spesso accade, non sono d'accordo con Benvenuti. Meno ho male. Visto l'amichevole ieri e direi che quelli mi hanno impressionato di più sono stati proprio Attà, Ndur e soprattutto Gigi Menez, veramente molto veloce, molto preciso nei cross, ha scambiato due volte con dei cross tesi al centro per Ken, apprezzati molto dal nostro centravanti, insomma mi sembra un ottimo giocatore. Riccardo dallo stadio.
3: Buongiorno ragazzi, intanto un bentornato a Pietrone, si aspettava solo lui per venirvi a trovare, quindi vi verremo a trovare presto. Ma Benve, 6-7 squadre più forti di noi, io direi anche 8, perché Milan, Inter e Juve sono più forti di noi, il Napoli è più forte di noi, la Roma è 11 anni che passa avanti a noi, quindi comunque è più forte di noi. Mettiamoci anche l'Atalanta e mettiamoci anche Como, quindi siamo già a 7. Ma io direi che partiamo dall'ottavo in giù, ma la gente non l'ha capito, Federico.
1: Ora volevo dire al primo ascoltatore, mentre ovviamente abbracciamo Federico e come con tutti gli ascoltatori speriamo di trovarsi, vedersi, fissare ovunque, comunque alla fine siamo d'accordo, era 6, 7, 8, poi siamo comunque al 20 luglio, e c'è un aspetto che a me intriga moltissimo, cioè vedere da un lato come certe squadre occuperanno, indosseranno degli abiti molto diversi, penso al Como, penso all'Atalanta, penso a squadre che appunto saranno costrette, bello essere costretto, a fare competizioni per loro diverse rispetto al solito. Il Como non ne parliamo, però l'Atalanta che gioca di giovedì e fa la Conference è un qualcosa di anomalo rispetto alla sua storia recente, per non parlare del Milan e della Juventus che saranno costrette a giocare di giovedì e altro che indossare un abito, qui saranno costrette a trovare il modo per sentirsi a loro agio con un cappotto addosso mai visto, mai provato prima, e anche forse con un materiale anche di quelli che ti crea pizzicore. Quindi vediamo come la Fiorentina riuscirà anche a approfittare di tutte queste anomalie. Non voglio mettere pressione a nessuno, però se valeva per il Milan di Allegri, valeva per l'Atalanta quando arrivò ottava, vale anche per la Fiorentina. Sarà un vantaggio, come dicono tutti, avere solo una partita a settimana? Punto di domanda. Vedremo. Ai posteri l'ardua sentenza. Magari no, magari non cambia nulla.
0: Però che il conto delle squadre che in questo momento sono più forti per quello che è successo anche negli ultimi mesi sia a quello che ha fatto Federico, io sono anche
1: ma
0: d'accordo,
1: ci sta,
0: cioè,
1: dai.
0: Nel senso, però una cosa che dica Federico, per fortuna le griglie di partenza dei quotidiani fra virgolette di inizio stagione quasi sempre vengono sovvertite, magari non nell'apice, cioè se si dice l'Inter vince il prossimo scudetto io tendo a pensare che sia facile che parta con il 33% di pronostico favorevole, quindi da squadra singola avere il 33% per possibilità di vincere il campionato vuol dire tanto, no? Su tutte le altre io le griglie non le faccio, cioè prima di tutto perché siamo ai 20 luglio e quindi ancora, cioè, ho visto le big, non hanno fatto nulla per ora, niente,
1: pochissimo, forse l'unica può aver fatto qualcosa è stato il Milan che ha preso Gonzalo Ramos e Hila, però il Milan che fa l'Europa League e che ha cambiato allenatore, quindi
0: cioè, io penso che sia ancora tutto da definire. Se si guarda le rose penso sì, oggi la Fiorentina può essere considerabile l'ottava nona forza del campionato, questo vuol dire che purtroppo l'anno scorso pensandosi addirittura sopra si è arrivato esimo e che invece magari pensandosi ottavo nono il prossimo anno può arrivare sesto, cioè ancora è troppo presto per fare questi calcoli, ripetendo che facciamo 40 punti e poi pensiamo al resto.
1: Nicolò dice: Ulai ultimamente ha sempre fatto la mezzala destra, hanno caratteristiche diverse, a entrambi piace tenere palla, Fagioli ha una visione del campo a 360 gradi, Ulai ha più caratteristiche da box to box, in progressione palla al piede, si integrano benissimo insieme.
0: Bene,
1: però due appunti a Nicolò: numero uno, Ulai ha fatto la mezzala sinistra, non la mezzala destra; numero due, la Fiorentina gioca

0: 3, non a 2. La tua convinzione, secondo me, è fin troppo estrema rispetto a un dubbio. Io ho un dubbio, abbiamo peraltro io e Pietro due dubbi diversi. Quindi
1: avere un dubbio.
0: Io tutta questa convinzione quando non li hai visti nemmeno per un secondo.
1: No, no, sono d'accordo.
0: Mi sembra un po' esagerato, un po' come
1: d'accordo.
0: L'ascoltatore mi risponde, dice io non ho i dubbi sui Menes perché l'ho visto ieri in amichevole. Ragazzi,
1: contro la Primavera.
0: Contro la Primavera su un campo di 50 metri, cioè partita a campo ridotto, non era neanche a campo intero, quindi ora benissimo. Aspettiamo di vedere l'amichevole col Gubbio, poi la tournée in Inghilterra, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Tutti passaggi
0: sicuramente
1: ufficiali.
0: Questo lo dico a Nicco, sicuramente è intrigante pensare di poter mettere insieme Ulaif, Fagioli e Attà. Io l'ho detto anche in settimana, ribadisco, vedendo e avendo studiato come Grosso faceva giocare il Sassuolo, ho un po' di dubbi sul fatto, ma ci sono 40 giorni ancora di mercato, ho un po' di dubbi sul fatto che la Fiorentina non possa mettere a disposizione di Grosso un Matic, cioè che la Fiorentina quest'anno diventi praticamente l'esempio massimo del gegenpressing o del tentativo di recuperare il pallone in mezzo decimo di secondo senza abbassarsi mai. Però va benissimo, è anche per me che faccio queste domande il 20 luglio, quindi aspettiamo e vediamo lo sviluppo della manovra.
1: Ma sì, anche perché ormai allora, il centrocampo è numerosissimo.
0: Anche
1: no?
0: Troppo, direi.
1: Solo troppo. Sicuramente troppo, perché giochi a tre a centrocampo, mi aspetto, in una stagione dove non c'è l'Europa, sei giocatori.
0: Non
1: sette
0: di più.
1: Proprio se, sì, se c'è un ragazzino.
0: Sì,
1: ma...
0: o se c'è uno duttile che fa più ruoli.
1: Va bene, però, allora, per me c'hai... Attà e Ulaí che hai comprato adesso, probabilmente Torsvet, perché mi sembra che comunque vada, sia una trattativa che prima o dopo si sarà definita. Fagioli, se non viene ceduto, è un giocatore che viene considerato dei sei. Dur
0: per
1: mi
0: forza.
1: Sembra pienamente dentro a questo discorso. Rimangano Mandragora, Brescianini, Fabian, basta forse
0: Som, l'ha già detto
1: Som, bravo
0: Somme, basta? Sì.
1: Siamo già a 9.
0: Sì, sì, infatti. Basta, avanza. Basta, ecco. Per la squadra under 23 anche.
1: Ecco, secondo me se metti questi 5 che in teoria potrebbero essere certi di avere il loro spazio, e ripeto, Attà, Ulaí, Fagioli, Dur, no, 4. Sono 4 che hanno certezza più o meno di avere il loro posto. Su tutti gli altri, è Torsvet, scusami, Torsvet che se arriva è uno dei sei. Tra gli altri c'è da sceglierne uno.
0: Per forza.
1: No, nel senso, sono caratteristiche che per ora si mischiano abbastanza bene tutti, no? Cioè questi cinque che ho citato, se li metti tre in campo, più o meno tarabatti sempre. Sul sesto sono curioso, perché per me, per esempio, Mandragora... con tutti i bene che gli si può volere, giocatore che ha fatto il suo tempo a Firenze, eccederei. Fabian è quel grande punto interrogativo che continua a essere un punto interrogativo. Io di questi l'unico che mi piacerebbe rivedere è Brescianini, però Brescianini capisco che abbia delle ambizioni di pressoché titolarità. Som non lo cito nemmeno, perché per quanto mi riguarda giocatore non... no. Può essere ceduto dove vuole.
0: È una delle zavorre che ti porti dietro dall'anno scorso. Mauro scrive: molto bravo Paratici, chi lo nega non capisce niente in generale, non solo di calcio.
1: Ah, ok, vabbè.
0: Cioè, quindi attenzione anche a chi magari di lavoro fa altro, un avvocato, un fisico, perché dovessi dire, ma insomma Paratici comunque non mi è piaciuto, per occhio, perché secondo Mauro non capisce niente in generale. Giovanni dice, sulla considerazione che facevamo nella prima ora, se danno via Fagioli si butta giù il Viola Park.
1: Ecco, allora abbiamo trovato un giocatore cioè, che potrebbe smuovere le coscienze. E chi l'ho fatta questa domanda? Se mi rispondete sono curioso. 3487513933. Dopo la cessione di Gosens, che nella mia idea a livello di empatia era quello che poteva più smuovere gli animi dei tifosi della Fiorentina, e non li ha smossi, perché non li ha smossi, me lo puoi confermare?
0: Li ha smossi, sai dove? Sotto il post di Gosens.
1: Ecco,
0: e basta.
1: E basta, quindi non li ha smossi.
0: Quindi non li ha smossi.
1: Non li ha smossi, solo virtuali. Mi dite un giocatore che voi, tra i giocatori già presenti nella rosa della Fiorentina, non cedereste per niente al mondo. Cioè, dice, mi incateno perché questo giocatore per me deve restare. Conti fatti con gli nuovi acquisti, conti fatti con l'idea di Grosso. Me lo dite un giocatore? Perché io ho l'impressione che, forse più che per maturità, per acquolina in bocca da acquisti, non ci sia più nessuna, non venga considerato nessuno effettivamente non solo incedibile ma empaticamente che incarni, no, qualcosa per i tifosi.
0: È un po' il segno dei tempi, ma ammetterlo non fa male, ecco.
1: Ma vediamo se c'è qualcuno che ci ammette il contrario.
0: Monica, sarà perché son vecchia, ma per come è stato licenziato tra virgolette Gosens non mi è proprio piaciuto. Il grande Flavione dalla Svezia dice: alla fine Ranieri aveva ragione su Paredes. Ora forse è la prospettiva che è un po' curiosa, cioè che a dirlo sia stato Ranieri più che sulla frase in sé, su cui magari si può discutere. No,
1: anche perché, perdonatemi, io Paredes ce l'ho veramente, si può dire sul culo, si può dire.
0: Ma sì,
1: cioè, sta veramente antipatico, e penso che l'Argentina un pezzettino di costruzione della debacle, non è una debacle, della sconfitta di ieri, sia quando è stato messo in campo Paredes, quindi figurateci cosa penso di Paredes io. Ma che noi si debba dare ragione a Ranieri, che non ha giocato forse una partita nazionale nella sua vita, contro un giocatore che ha giocato la sua, credo, seconda finale di Coppa del Mondo,
0: io ha vinto due volte la Coppa America.
1: Cioè, alzo le mani, cioè, nel senso, non è che per dire che Paredes ci sta sui coglioni, che bisogna dare ragione a Ranieri, che solo per carriere davanti a Paredes diventa un po' pallido ora, ma con tutto il rispetto per Ranieri, e questo non è una intemerata contro Ranieri, è per cercare di contestualizzare il fatto che è un giocatore normale che fa la sua carriera assolutamente congrua come Ranieri abbia detto miracolato, o quello che gli ha detto, a un giocatore che comunque ha vinto due Coppa Americhe, una Coppa del Mondo, e ha fatto un'altra finale Coppa del Mondo.
0: 84 presenze della maglia dell'Argentina, ecco. Insomma, dal 2017 al 2026. Luciano da Empoli si rivolge a Luca Dall'Onde e dice: ma allora, se non vuoi vendere Gudmundsson, chi vendereste al suo posto per recuperare soldi? E basta quello che ha fatto in due anni per confermarlo? L'unica serenità, aggiunge Matteo, da trovare con Gudmundsson è il tifoso fiorentino che lo vede ancora come un buon giocatore. La serenità di questi pensieri è il limite dei tifosi viola. Poi Gudmundsson the new Ilicic, anche ieri sembrava non si impegnasse davvero. Per me lui non ha deciso cosa vuole essere. L'unico giocatore che mi dispiacerebbe davvero moltissimo perdere è Croci. Ragazzi, gli hanno fatto il primo contratto a professionista 3 giorni fa, state tranquilli per il momento. Poi
1: se va in prestito magari, io non credo, mi sembra invece che la Fiorentina abbia un piano molto chiaro su di lui.
0: Poi potrà fare un anno in primavera da sotto età e magari fare capolino, qualche panchina,
1: sì,
0: insomma,
1: sì,
0: un 2010 in Europa può giocare se ha tutte le carte in regola. Vai Tonellino, altri due WhatsApp audio.
2: Buongiorno, chi si compra Gosens? A parte che guadagna tanto e poi è vecchio, è avanti con l'età, e la Fiorentina invece nel nuovo corso vuole valorizzare giovani per rivenderli, se no al fatturato non lo alzi. Gosens comunque alla fine molto probabilmente non è quel leader carismatico che si pensa all'interno dello spogliatoio. È più probabile che sia invece quel di quelli che un po' vanno per fatti loro, L'anno scorso doveva emergere lui per salvare la e invece non è, la Fiorentina non si è salvata grazie a Gosens.
3: Buongiorno ragazzi, vi faccio due domande. Qual era lo stipendio che Gosens percepiva a Firenze? E qual è lo stipendio che Gosens percepisce allo Schalke 04? Forse questo attaccamento alla maglia viola aveva molto il colore degli euro. Va bene, forza Fiorentina, saluti Jacopo da Messina.
0: Io sono un po' sbigottito, ma sbigottito, allora sbigottito 3 secondi, poi dopo dico vedi tutto torna, cioè è talmente contemporaneo il modo di far calcio di Paratici che qui a Firenze troverà terreno fertile, perché l'arte, la nobile arte della contabilità ormai è ovunque, anche nella patria dei Medici, dove il Rinascimento ha trovato terreno fertile. Si parla, si va a vedere, prendeva 4 milioni lordi, prendeva 3 milioni netti, c'aveva i bonus, aveva il l'amore per la Fiorentina, era per il viola della, delle banconote. Ma ragazzi, è un lavoro quello del calciatore o è un esercizio, un pro bono che si fa per solleticare e accontentare il vostro tifo? Cioè Gosens e tutti i giocatori leader, i simboli, i vari, che so, Berardi, Di Natale, che sono rimasti tanti anni anche in piazze un po' sottodimensionate rispetto al loro valore, sono rimasti, o ancora di più i Totti, Del Piero, sono rimasti lì per stipendi da, non lo so, quinto, sesto, settimo in rosa. Cioè Gosens avrebbe dovuto dimostrare l'amore per la Fiorentina prendendo da 3 milioni di euro a 300.000 euro, altrimenti anche lui era amante dei soldi tra più che della maglia viola.
1: Ti posso dire che a me risulta, e penso l'abbia raccontato anche Niccolò Ceccarini, che Gosens avrebbe, si sarebbe tagliato l'ingaggio per restare a Fiorentina. Cioè l'avrebbe fatto come gesto di dimostrazione del fatto che lui qui aveva trovato un posto professionale dove si trovava bene, perché di questo si tratta. Cioè si tratta, per lui Firenze, professionalmente parlando, era una tappa della sua carriera che trovava giusta. Non è andata così, perché la Fiorentina lo ha messa alla porta lecitamente, trovando una soluzione che a lui andasse bene. Abbiamo detto, va allo Schalke, squadra che lui ha tifato, torna a casa, tutto quello che si vuole. E qui c'è da, da lamentarsi del fatto, dice, stava qui per i soldi. Ora io, ragazzi, a me va bene tutto, ma per quale motivo un giocatore di calcio che nasce a Gelsenkirchen, non so dove cavolo è nato Gosens, nella sua carriera ha fatto questo, quello e quell'altro, si deve pensare che sia venuto a Firenze perché è Firenze, punto. O che gliene freghi qualcosa di diverso che anche i soldi che guadagna. Ma secondo voi Ulai, che arriva da classe 2006, che viene a prendere 1.800.000
0: netti,
1: netti, lo fa perché c'è Piazzale? Vieri, che tra l'altro ha dimostrato di avere una, un'affezione giusta nei confronti del suo paese d'origine, della squadra che lo ha fatto crescere, c'è stato dai, dai 12 anni tipo. Insomma è stato per tutta la vita praticamente nel gremio, se non sbaglio. E qui bisogna, e viene qui, prende magari 1.000.000, 1.200.000, e noi si deve pensare, eh no, ha lasciato casa sua perché qui la comunità brasiliana gli ha detto che Piazza Signoria, cioè.
0: Quando finiscono gli argomenti di calcio, entrano in ballo gli argomenti di portafoglio, e lo si fa anche su giocatori che sicuramente nessuno lo mette in dubbio. Il Gosens di Palladino non era il Gosens di Pioli,
1: certo,
0: Vanoli,
1: certo.
0: Da un punto di vista fisico atletico, un giocatore in netto calo, che probabilmente ha sofferto anche di un infortunio mai del tutto messo alle spalle. Però ora sentire che il problema di Gosens era l'ingaggio da 2 milioni e mezzo netti, con la possibilità di salire coi bonus, bla bla bla bla bla bla, e quindi tutto sommato non era così tanto leader. Io ovviamente per motivi anagrafici posso aver vissuto la Fiorentina fino a un certo punto. Mi viene da chiedere allora a molti di voi, insomma, Battistuta è rimasto tutti questi anni alla Fiorentina per amore per la maglia, non c'era nessun tipo di richiesta economica, non c'era nessun tipo di pur parlé con Cecchigori annuale sull'aspetto legato al portafoglio, chiaramente, insomma, era soltanto amore, perché lui proprio per Viale Manfredo Fanti provava, insomma, questo sentimento familiare al punto da non volerlo mai lasciare. Detto questo, Marco da Barberino scrive, tra l'altro ragazzi, oggi sappiate la trasmissione dura chiude qualche minuto prima, perché poi dobbiamo andare da Vieri. Benvete Costitus è come Cucurella alla Lastrigiana. Ma sai che Marco sarebbe interessante vedere Cucurella che dice no al Real Madrid perché vuole andare alla Lastrigiana? Potrebbe essere un'idea di mercato.
1: Beh, dopo aver già firmato.
0: Dopo aver già firmato. Basta fare polemica, dice Riccardo da Firenze. Chi viene, chi va, perché si compra o si vende, cosa dicono o non dicono i giornalisti? Possibile non siamo in grado di goderci un'estate come non vedevamo da una vita? Ma in realtà penso, Riccardo, tutti si stiano godendo l'estate. Ogni tanto si può anche di confrontarci su certi argomenti, ecco, non...
1: Ma poi
0: non
1: mi sembra ci sia toni particolarmente polemici.
0: No, ma voglio dire, poi abbiamo ho provato ad incatenarmi Gianni 85 per evitare la sua cessione. Vi ho rimbombato per giorni per non cederlo, ma è stato ceduto. Lorenzo Amatucci, e poi emoji con l'omino arrabbiato. Lo so ragazzi, Amatucci è quello che ha innervosito di più. perché si vede,
1: però è già andata,
0: e quindi ormai è passato, è passato. Visto il bel mercato fatto, secondo me bisognerebbe prendere minimo il sesto posto, che ne pensate? Dice il pecora. Ora, minimo il sesto posto, ragazzi, è una asticella,
1: che ognuno si pone la, certo, sua asticella, però
0: posta il 20
1: ci
0: luglio
1: si delude, poi.
0: Occhio, occhio. A 52 anni, scrive Max da Monza, col calcio di oggi non mi incatena più nessuno. Se Ken sposasse la Fiorentina, però, potrebbe diventare un vero simbolo. Non è da Real Madrid, ma può diventare da 15-20 gol per una stagione come la nostra. E poi titolare in nazionale.
1: Noi lo prendiamo a 15-20 gol per la Fiorentina e la nazionale sono cazzi suoi, fa quello che vuole.
0: Secondo David, Fagioli è troppo lento per il gioco che vorrà fare Gosens, e anche Ranieri se ne andrà.
1: Grosso, immagino.
0: Sì. Sì, mi sono confuso da solo. Tanto confuso da colpirsi da solo. Gabriele, Benve, Atta, Ulai, Torsvet è un centrocampo da Francis Welcome Team. Ma infatti io sono gasatissimo,
1: Ecco, così ti piacerebbe questi tre? Ti troveresti, troveresti sì, del sì, senso?
0: Sì, sì, forse un po' di più. Anche se c'è questo fatto che Torsvet va messo sul centro-sinistra e Atta sul centro-destra, o viceversa, nel senso, forse meglio a piedi invertiti, così siamo tutti contenti. Torsvet rientra sul mancino e Atta rientra sul destro. Comunque, però a parte queste questioni lana caprina, sì.
1: Comunque questo Atta, che chiaramente uso questo per sketch, mi hanno detto che questi giorni ha già dimostrato di avere del significato.
0: Guarda, io ho visto live solo il primo allenamento, quindi, cioè, una fase embrionalissima, issimissima. Quando la Fiorentina faceva degli esercizi sul corto, sullo stretto, possesso palla tipo 5 contro 5,
1: dominava
0: una zona veramente minuscola di campo, quindi tutti pigiati, spazio inesistente, lui ha delle letture a massimo due tocchi diverse. Lo vedi che i piedi, ma anche la mente, viaggiano su binari diversi. Questo ovviamente porta a vedere un giocatore con delle potenzialità diverse. Io ovviamente invito tutti a goderselo, perché qui veramente io non ho paura, come direbbe Dimitri Conti, a porre l'asticella alta. E quindi io veramente, siccome ho una fiducia enorme su questo giocatore, invito tutti a goderselo quest'anno, perché del domani non v'è certezza, diceva qualcuno. Quindi
1: calma, dai, va bene, ho capito che lo vuoi dire, però calma,
0: però la mi limito a dire quest'anno godiamocelo.
1: Cioè, si può dire, basta. Almeno siamo passati da a esaltarsi per il gol di Manchester di Somm ad avere quantomeno l'idea che Atta possa essere un giocatore che fa la differenza.
0: Beh,
1: davvero
0: un bel passare,
1: tra l'altro, passare dai 16 milioni investiti per Somm ai 25, quindi nemmeno così tanti di più, però per un giocatore che effettivamente di primo acchito ti dà l'idea che possa fare la differenza.
0: Allora, ultimi 5 minuti. Sarebbe interessante recuperare un po' di così frasi, parole, opere, post,
1: omissioni.
0: Anche omissioni, forse servivano più le omissioni in quel momento. Nonostante la proprietà stia facendo cose egregie, molti intenditori ed esperti alla TV e della carta stampata, anzi, che lui definisce straccia, cercano di criticare questo operato. Io mi domando quando diventeranno più sereni. Non so, Massimo, non so risponderti a questa considerazione.
1: Anche perché non si sa di chi si sta parlando.
0: Guido dice: per Mandragora mi incateno. Paolo: ma prendere Pedro Porro? Non credo il Tottenham abbia intenzione di lasciarlo andare. A Mario ha fatto un'ottima impressione Vieri. Lo metto qua o lo metto lì, ma quanto è forte Ulai? Scrive Romolo, che poi dice: bentornato Pietro. Secondo me bisogna aspettare di vedere chi saranno gli esterni d'attacco, poi sapremo valutare. Questo è Nicola da San Giovanni. E gli ultimi che leggo prima della mega raffica di Tonelli: io non darei via Comuzzo perché giovane non può essere quello della scorsa stagione, Fagioli e Ken, che deve riscattarsi dopo il nulla fatto l'anno scorso.
1: Bene,
0: va bene, ci sta, buona chiamata. Poi forse quest'anno, scrive Riccardo, si farà un buon campionato, dato che Pietro l'anno scorso aveva detto il 25-26 luglio che saremmo arrivati 10 punti avanti al Como. Bene che parli sui 40 punti, così poi possiamo riparare.
1: Bene, io sono d'accordo.
0: Dalla rovescia,
1: chi è questo?
0: Riccardo.
1: Riccardo, sono d'accordo con te. Quindi partiamo dai 40 punti, perché l'anno scorso, mosso anche da una come si può dire, non, sì, da un'antipatia nei confronti del Como, ho sperato e soffiato sul fuoco dell'anticomo e ho sbagliato. Io non ho paura a dire di aver sbagliato, anche perché ci sono i fatti che corroborano questa tesi, e soprattutto perché nella vita, fortunatamente, parlando tutti i giorni alla radio, minimo 2 ore al giorno, si può dire anche delle cazzate.
0: Chiudiamo con il meglio del peggio del meglio del peggio offerto da Tonelli.
4: Buongiorno ragazzi, bentornato Pietro.
1: Grazie.
4: Volevo dire una cosa sui mondiali. Sono strafelice perché francamente ero schifato di come l'Argentina è stata portata di peso fino quasi in finale grazie a degli arbitraggi vergognosi che anche ieri hanno provato a condizionare la partita. Dopo la caccia all'uomo organizzata contro l'Inghilterra con 10 minuti all'inizio della partita, nei quali sono stati fatti dei falli veramente da calcio in costume, anche ieri c'è stato un tentativo di buttarla sulla rissa. Fortunatamente gli spagnoli non ci sono cascati e hanno rimandato a casina questi cialtroni degli argentini.
5: Buongiorno.
0: Stima.
5: Secondo me prenderanno 2 esterni, gli altri 2 sono uno Solomon, che a quanto ho capito non sapevo fosse stato preso come extra comunitario, invece ora è diventato comunitario, e l'altro aspetteranno Parisi come esterno alto. Marco, quinto.
6: Buongiorno da Firenze, Viola.
1: No, sei forte.
6: Un salutone all'amico Pietro che è ritornato al lavoro, anche se lui magari stava meglio un po'.
1: Sì.
6: E poi vorrei dire una cosa, a me questa Fiorentina mi ricorda parecchio la Sampdoria di Mantovani, che fu costruita partendo da migliori giovani su su e poi arrivando poi dove è arrivata. Non dico la parola, eh? Ale dai bicchieri mezzo pieno.
7: Buongiorno Pietro, buongiorno Bernd.
0: Totalmente Good pieno. Monsoon.
7: Medaglina, ecco. Vai veloce, andare, devo andare a Bergamo, vai, vai, vai tranquillo amico mio, vai biondino, direi io. Secondo me questo è il veramente il non plus ultra di mezzo giocatore, cioè quello proprio ti fa andare via di cervello. Doti, passo, ma una voglia già ai calci adesso. Ciao,
1: ciao,
7: buona giornata, forza viola sempre.
1: Molto bene, siamo arrivati in conclusione perché adesso c'è la presentazione di ieri tra pochi minuti con Luciana Magistrato e Ludovico Mauro che vi terranno compagnia per le prossime 2 ore. Per quanto mi riguarda ci ritroviamo alle 14 insieme al direttorissimo Tommaso Loreto, ve l'ho detto, vi verrò a noia, quindi preparatevi, settimane calde, intense, oltre per il clima anche per la mia presenza in radio. Grazie a Francesco, il quale tornerà
0: prossimamente
1: giorni, perché io ora non appena fatto gli orari io ho perso un po' il quadro, prossimamente tornerà. Grazie a Marco Tonelli che è riuscito a tirare alla fine questa barca in porto. Tra poco la presentazione di ieri e ovviamente Viola Amore Mio.
8: Radio Firenze Viola.
9: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni di delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
10: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
11: Firenze sbarca Dream Gluten Free. Specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine. Sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free. Venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
12: Radio Firenze Viola.
13: Incoming message.
12: Leggila, ascoltala,
13: guardala.
14: Nuovo appuntamento con l'informazione di Firenze Viola TV. Il saluto che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio. Il Tribunale Civile di Firenze ha annullato il licenziamento di un giovane manovale assunto a tempo indeterminato, reintegrandolo nel posto di lavoro. Il dipendente era stato licenziato dopo appena un mese dall'assunzione, secondo la sua ricostruzione, per essersi rifiutato di lavorare il sabato, giornata non prevista dal contratto. Al sostegno della sua tesi ha prodotto anche una registrazione audio nella quale il titolare dell'impresa avrebbe motivato il licenziamento proprio con l'assenza del sabato. L'azienda ha invece sostenuto che il rapporto di lavoro fosse terminato perché i due cantieri ai quali il lavoratore era stato assegnato erano ormai prossimi alla conclusione. Una ricostruzione che il giudice Carlo Chiriaco non ha ritenuto convincente, evidenziando come il contratto fosse a tempo indeterminato e che la società non avesse dimostrato l'esistenza di una giusta causa per il licenziamento. Ancora con la cronaca, un drone è stato intercettato mentre volava sopra il carcere della Dogaia di Prato, avvicinandosi alla sezione di alta sicurezza. A seguito della segnalazione, la Procura di Prato ha disposto accertamenti che hanno portato all'analisi delle immagini di videosorveglianza e alla bonifica dell'area interna al muro di cinta. Durante i controlli è stato rinvenuto un involucro contenente 5 smartphone completi di schede SIM perfettamente funzionanti, presumibilmente destinati ai detenuti. L'episodio conferma il perdurare dei tentativi di introduzione legalmente di mezzi di comunicazione all'interno dell'istituto penitenziario. Le indagini sono state condotte con il supporto della polizia penitenziaria del carcere della Dogaia. Ancora con la cronaca, incendio nella tarda serata di sabato di un'azienda che tratta lo smaltimento dei rifiuti presso Colle Valdelsa, in provincia di Siena, in località Marziale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Castel Fiorentino con il supporto dei colleghi di Poggi Bonzi che hanno lavorato fino alle 2.30 del mattino. Nessuna persona, si spiega, è rimasta coinvolta. Su Facebook il comune aveva segnalato l'evento spiegando che era interessata l'azienda Ruggi SRL. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e tutti gli enti competenti che stanno operando per gestire la situazione e garantire la sicurezza dell'area, così il posto nel quale si invitava anche la cittadinanza a mantenere la calma. E chiudiamo con lo sport, in particolare con la Fiorentina. Nel corso del caffè nero bollente di questa mattina il nostro Luca Calamai si è così espresso a proposito del futuro di Moise Kean sulla doppietta che ieri il centravanti viola ha messo a segno nell'allenamento congiunto contro la Primavera.
15: Era solo un allenamento, un poco più, però insomma la voglia di rivedere in campo la nuova Fiorentina da parte mia è grandissima. E per quanto consideri veramente pochissimo i risultati di queste amichevoli o di queste scambate, come dicevi te, fammi dire che ho guardato con soddisfazione il tabellino dei marcatori e ho visto con soddisfazione che Kean ha segnato 2 gol. È evidente che Kean rappresenta un bivio fondamentale di questa stagione, probabilmente anche un bivio di questo passaggio di mercato, e insomma vedere che Moise è tornato segnando 2 reti è un qualcosa che mi ha regalato un sorriso.
14: È tutto per l'appuntamento con l'informazione, vi lasciamo in compagnia di Viola Amore Mio, Andrea Giannattasio, l'augurio di una buona visione con i programmi di Firenze Viola TV.
11: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo.
16: siamo tutto questo.
17: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
18: Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. Dalle 9 alle 10 in compagnia di
19: Dario Baldi.
18: Una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è Polemica, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
17: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
20: Viola amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
17: La storia della Fiorentina e molto altro, raccontato su Radio Firenze Viola.
21: Buongiorno e benvenuti a Radio Firenze Viola, a Viola Amore Mio con Luciana Magistrato e Ludovico Mauro. Come mi sentite, vado di corsa perché insomma passiamo la linea velocemente al via della conferenza stampa di presentazione di Vieri, il difensore brasiliano. Sono curiosa di sentire le sue parole.
22: Tutti gli auricolari, poi c'era la traduzione simultanea dall'italiano al portoghese.

0: mettere sul
1: momento si stanno sistemando, ovviamente c'è la traduzione simultanea,
2: le caratteristiche ovviamente centrale, centro-sinistra, ma anche terzino-sinistro, quindi volevo capire se corrisponde anche alla tua idea, cioè che tu hai di te stesso a livello di caratteristiche, come ti hai utilizzato da grosso. E se insomma arrivi in Europa, quindi se questo ruolo sia di centro-sinistra che di terzino-sinistro può funzionare anche in Serie A. Grazie.
0: Buongiorno, caro, grazie primeramente al Presidente.
3: Prima di tutto vorrei ringraziare il Presidente, i dirigenti,
0: a mãe do Presidente,
3: anche la del Presidente, per rispondere alla sua domanda.
0: Di base come lateral,
3: io sono cresciuto come terzino
0: lateral,
3: fino a circa 17 anni, poi ho cominciato a giocare come centrale.
0: Fazer bastante as duas posições.
3: Quindi posso coprire le due posizioni.
0: Defensivo, zagueiro consigo criar un poco más.
3: Da terzino sono un po' più difensivo, da centrale posso creare un po' di più.
0: Pedir para mim jogar, vou estar pronto.
3: Però per me conta soprattutto giocare, sarò pronto per rispondere a quello che mi chiederà il mister.
4: Di Nardo, Corriere dello Sport.
5: Ciao, benvenuto.
3: Hola, benvenuto.
5: E innanzitutto ti voglio chiedere se si dice Vieri o Vieri, perché ci siamo un po'...
0: Sì, è Vieri.
5: Vieri.
3: È Vieri.
0: Mio padre era molto fan di Christian Vieri.
3: Mio padre era un grande fan di Christian Vieri, il centravanti italiano.
0: Come Vieri.
3: Per questo mi ha dato questo nome.
0: Non sarebbe molto grande il mio nome.
3: Sì, non ha potuto proprio chiamarmi Christian Vieri, però mi ha chiamato Vieri.
5: E poi ti volevo chiedere anche se ci spieghi la motivazione che ti porta qui a Firenze. Sappiamo che sei un giocatore che aveva anche l'attenzione di diversi club, Premier League, non solo. Cosa ti porta anche a sposare il progetto della Fiorentina adesso? Grazie.
0: Gostei molto del progetto che
3: mi è piaciuto molto il progetto che mi è stato presentato.
0: Conversa con l'impresario, con il
3: presidente. Quando ho parlato con i dirigenti, con il presidente.
0: Estremamente, che per la mia opinione sarebbe molto buono per me.
3: Ho capito che sarebbe stato un progetto molto buono per me.
0: Giovane, un time.
3: È una squadra giovane.
0: Alcuni brasileiri che possono mi aiutare anche abbastanza, come Dodò.
3: C'è un brasiliano come Dodò che mi può aiutare molto.
0: Il Fiorentino anche. Até pela sua cidade, Firenze.
3: Firenze, che è molto bella.
0: E acho che la mia famiglia vai gostare abbastanza di conoscere qui anche.
3: E penso che piacerà anche alla mia famiglia conoscere questa città.
4: Sardelli, Repubblica.
6: Ciao.
0: Ciao.
6: Ben arrivato anche da parte mia. Arrivi da un altro campionato, da un altro continente, quindi ti chiedo qual è stata la cosa più difficile adesso del tuo impatto, cioè su cosa senti di dover lavorare di più, invece quello che ti è riuscito subito bene, credo appunto il rapporto ad esempio con Dodò, con qualche compagno, però ecco la prima difficoltà che hai trovato sia tatticamente che magari trovarti qua a Firenze.
0: Para mim, na minha opinião, o mais difícil é que o futebol europeu é um pouco mais rápido que o brasileiro.
3: Penso que o calcio europeu sia um pouco più rápido di quello brasiliano.
0: Um toque de pensar sempre uma jogada antecipada.
3: Io pensavo sempre a giocare in anticipo.
0: Sto imparando bastante, sto aprendendo bastante con isso.
3: Però sto imparando abbastanza.
0: E acho que agora ao passar do tempo vou melhorar cada vez mais.
3: E credo che col passare del tempo migliorerò sempre di più.
0: Vou dar bastante alegria ao Fiorentino.
4: Misul, Radio Bruno.
7: Ciao, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
7: Prima ti faccio una battuta, se ti fa strano un po' indossare tutto questo viola, perché so che quando insomma eri nel settore giovanile era uno di quei colori vietati che non potevate indossare, e poi hai nominato Dodò, ti chiedo se la tua speranza è che ci sia qualche brasiliano, se ti aiuterebbe questo anche nel tuo processo di adattamento, e che quindi se ti auguri che possa rimanere in squadra.
0: Sì, Sim, sim, desde que eu cheguei o Dodô é o cara que mais me ajuda.
3: Sim, Dodô me ha aiutato da quando sono dia qui. Dia. Nella quotidianità.
0: Questione do futuro dele non sei.
3: Non conosco il suo futuro.
0: Non converso con ele sobre isso.
3: Non parliamo di questo.
0: Non è mai sobre ajuda, sobre Brasil.
3: Parliamo di dell'aiuto che mi può dare, del Brasile, della cucina brasiliana, ma
0: vai poter nos ajudar bastante.
3: E mi sta aiutando abbastanza, ma non parliamo del suo futuro.
4: Meini, Rai Sport.
2: Buongiorno e ben arrivato. Le chiedo intanto se ha scelto il numero di maglia con il quale giocherà nella Fiorentina e poi se ha scelto l'Italia anche per conquistare la nazionale.
0: Scolhi il numero della camisetta.
3: Sì, ho scelto il numero di maglia.
0: Peguei, acho que é a 33.
3: Sarà il 33.
0: Todo jogador brasileiro sogna in giocare.
3: Tutti i giocatori brasiliani sognano di giocare nella nazionale.
0: Sì, come qui in Europa, acho que daria meu máximo con certeza para poter pegar.
3: E penso che darò il massimo, come avrei fatto in Brasile, anche qui in Europa, per poter conquistare la maglia della nazionale.
2: Perché il 33?
0: Eu gosto da 44.
3: Mi piace il 44.
0: Comecei no Brasil com ela, para mim significa muito.
3: Ho cominciato in Brasile con quella.
0: Un jogadorzaço com ela.
3: Però qui c'era già un giocatore che indossava il 44
0: e gostei.
3: La 33 era libera, quindi comunque mi piaceva e ho scelto questa maglia.
4: Pelliciari, RTV 38.
8: Ciao, benvenuto.
0: Ciao.
8: Volevo chiederti anche per aiutarci a capirti, a capire com'è il tuo gioco, le tue caratteristiche, quello che ritieni sia più importante e che puoi dare di più alla Fiorentina, perché un po' abbiamo visto dei video, delle partite, la tua capacità di trovare verticalità, la tua capacità di anticipare. Ecco, in questo senso, anche se c'è un giocatore a cui ti ispiri del calcio brasiliano, un difensore a cui possiamo ricollegare le tue qualità. Grazie.
0: A minha característica, na minha opinião, sou um jogador de um para um defensivo, muito bom. Tenho um pouco de saída de bola também. E questão de me inspirar, me inspiro muito num cara que me ajudou bastante desde que eu subi ao profissional, que é o Kahneman do Grêmio. Me inspiro muito no Sérgio Ramos também. E vejo vídeos diariamente do meu companheiro Kahneman, por exemplo, por sinônimo de raça. Vocês também podem esperar bastante raça de mim, bastante entrega dentro de campo, correr pelos meus companheiros, dar vida pelo clube. E acho que essas são as minhas características. Também sou um zagueiro velocista e
3: acho que essas são as três
0: principais características.
4: Chiedo la cortesia se potete ripetere la traduzione, sì, perché non si è sentita la prima parte.
3: Diceva che comunque lui si ispira molto anche a giocatori come Sergio Ramos e anche ad alcuni suoi compagni di squadra con cui è cresciuto nel Gremio, e comunque la sua caratteristica è quella di un giocatore molto forte anche in fase difensiva nell'uno contro uno, ed è un giocatore che come caratteristica inoltre ha quella di dare tutto, è un giocatore che dà tutto in campo e sicuramente lo farà anche qui nella Fiorentina.
4: Zecchi, Viola News.
9: Ciao, ti voglio chiedere che allenatore è Fabio Grosso dal punto di vista difensivo, se ti ha chiesto qualcosa in particolare, e dagli occhi da difensore, che attaccante è Moise Kean? Grazie.
0: Il professore mi ha aiutato diariamente, falando che devo fare.
3: Mi ha detto quello che devo fare, mister Grosso.
0: Intendi molto di football.
3: Lui chiaramente capisce molto di calcio, quindi so che imparerò molto con lui.
0: Acho que dispensa commenti, vocês mesmo torcedori, sabe como ele é dentro di campo.
3: Per quanto riguarda Moise, sapete bene anche voi.
0: Molto difficile marcare.
3: Un giocatore, che giocatore è? Molto difficile da marcare anche in allenamento.
0: Grande come ele, giocatore con molta forza.
3: Un giocatore con molta forza, molto importante.
0: Mais e melhoro cada dia mais.
3: E marcando giocatori come lui posso migliorare ogni giorno di più.
0: Molto importante tenerlo nel club.
3: Quindi è un giocatore che è molto importante per questo club, la sua presenza è molto importante.
4: Ogni Santi, la Baroviola.
10: Ciao, benvenuto.
0: Ciao.
10: C'è un giocatore della Fiorentina che in Brasile è molto famoso, c'è un giocatore della Fiorentina nella storia della Fiorentina recente o anche molto più passata a cui tu ti sei ispirato, hai guardato, insomma, che giocatore della Fiorentina conosci della storia? Grazie.
0: Sì. Acho que por ter sido capitão na seleção brasileira, por ter treinado a seleção brasileira também, acho que o Dunga, que é um jogador brasileiro que passou na Fiorentina, é uma pessoa de extrema humildade, de extrema...
3: Sempre. Credo che sia Dunga per aver giocato nella nazionale brasiliana, per averla allenata.
0: Pra cá, sta mi aiutando in questione di ver casa, carro, por ter jogado aqui, tem bastante contato. Tem bastante contato con il mio empresario também.
3: Quindi anche il mio agente comunque mi sta dando molti consigli. La
0: situazione di un giocatore brasileiro che passò la Fiorentina seria con certezza ele.
3: E anche tramite il mio agente comunque ho molti contatti con Dunga, e se dovessi indicare un giocatore del passato della Fiorentina a cui ispirarmi, sicuramente sarebbe lui.
4: Berni, Fiorentina 1.
11: Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Io volevo chiederti se avevi presentato con, se avevi parlato con il presidente commisso e se ci puoi dire che cosa vi siete detti.
0: Io primeramente agradeci a lui.
3: Prima di tutto lo voglio ringraziare perché ha creduto in me.
0: Sono molto contento.
3: Gli ho detto che ero molto contento.
0: Ele falou o que ele deseja de mim, o que ele espera da minha entrega dentro de campo.
3: Me ha detto quello che mi si aspetta da me, che
0: boa, acho que de muito respeito.
3: È una persona
0: o máximo dentro de campo para
3: che, di cui ho molto rispetto e so che darò molto in campo per soddisfare le aspettative che ha nei miei confronti.
0: Vai ser sempre pelo Fiorentina.
4: Altro? Sì, Masini, Gazzetta, facciamo l'ultima.
2: Sì, scusami, siamo ancora agli inizi e sono le prime prove che sta facendo Grosso, però sei stato quasi sempre, insomma spesso in coppia dietro con Dragusin, quindi volevo capire se la coppia, cioè se avere accanto Dragusin è il tuo ideale e se può essere il tuo compagno di reparto preferito, ecco, diciamo così.
0: Sì, sì, trenei mais di dupla con Dragusin.
3: Sì, ho giocato più in coppia con Dragusin finora, è un grande giocatore.
0: Também entende português, fala português.
3: Parla il portoghese, capisce il portoghese e questo mi aiuta molto.
0: Mas acho que a gente vai treinar diariamente, o que o professor, como eu disse antes, é um cara muito esperto, um cara que jogou também, sabe muito
3: bem. Jogatore molto esperto.
0: Ele quer para ele e para o clube. Então, treinar cada dia e quem tiver que jogar vai jogar e vai estar.
3: E poi comunque per me l'importante è allenarmi giorno dopo giorno, non importa con chi giocherò comunque in coppia, ma l'importante è essere pronto per quello che mi chiederà l'allenatore.
4: Facciamo l'ultima, Sara.
12: Sì, vorrei farti un'altra domanda. Se quando eri bambino, ragazzino, anche
3: se fosse quando era crianza,
12: se sognavi un giorno di giocare nel campionato italiano, eventualmente dal tuo paese, come lo vedevi il nostro campionato?
0: Sim, sim, como eu falei, meu pai botou meu nome por causa do Christian Vieri.
3: Sim, meu padre me ha chiamato così per via di Christian Vieri.
0: É um campeonato que
3: quindi, chiaramente seguiva il campionato italiano. E per un difensore centrale il campionato italiano è un campionato molto tattico, che chiede molto.
0: Durante todo o jogo,
3: ci vuole attenzione durante tutte le partite, taticamente.
0: Isso é muito bom, posso migliorare molto.
3: Quindi qui è un campionato dove posso solo migliorare. Sono molto felice di essere qui, e spero di poter continuare a imparare ancora di più.
4: Grazie, grazie a tutti.
13: E questo quindi era il buon Vieri, che ci ha confermato che prima di tutto si chiama così perché davvero suo padre voleva ispirarsi a Bobo, al grande Bobo.
14: Bobone Vieri.
13: E, tra l'altro,
14: quindi
13: esatto,
14: una famiglia appassionata di calcio,
13: sì, sì,
14: italiano.
13: Particolare poi
14: dire,
13: se
14: no?
13: Pensi alla quantità di campioni che comunque hanno visto, non so, suo padre. Vieri è del 2005. Immagino la generazione di suo padre comunque abbia vissuto, forse non Pelé, però Zico, Ronaldo, Romario, e invece ha scelto Bobo. Strano, particolare.
14: Sì, infatti, no, e poi ora il padre probabilmente ha vissuto anche l'Italia, quella vincente.
13: Eh
14: no?
13: Sì, non quella di oggi,
14: di
13: certo.
14: Sicuro non
13: certo.
14: Lui, visto che è nato, che quando l'Italia poi ha vinto i mondiali aveva solo un anno e poi l'Italia non si è più vista in pratica, insomma,
13: eh sì.
14: Ha poi fallito tutti gli appuntamenti successivi e quindi fa piacere che comunque conosca almeno il calcio italiano, sappia che Dunga comunque è stato anche un giocatore della Fiorentina, lo ha nominato anche perché
13: certo.
14: È stato anche CT, però insomma non necessariamente doveva sapere che ha giocato nella Fiorentina, quindi un giocatore che si è è comunque informato e ha voluto sapere, no?
13: Sì,
14: dove
13: se pensi che
14: venuto.
13: Non l'ha vissuto comunque quel calcio lì,
14: esatto, appunto,
13: vuol dire che quindi, si è documentato,
14: esatto, sì sì, quindi si è documentato, e questo è importante per un giocatore, che sappia dove è venuto a giocare, chi ci ha giocato, che tradizione ha la Fiorentina e i giocatori anche brasiliani, cioè del suo paese qui in Italia e qui a Firenze. È anche un terzino,
13: ci ha
14: capito.
13: Confermato la duttilità, sì, posso giocare sia da centrale che da esterno, ha detto, quindi infatti noi quando lo raccontavamo nei giorni in cui la Fiorentina lo trattava dicevamo che stavano cercando un elemento che comunque potesse fungere da doppio ruolo. Io credo che Paratici lo abbia preso come centrale perché volevano rifare, no, la difesa, però col fatto che il restyling della Fiorentina è anche sugli esterni, perché Gosens è andato via, Dodò probabilmente andrà via, Parisi è infortunato, ci sta che abbia voluto cogliere la palla al balzo e prendere anche un giocatore che comunque copriva anche quella parte lì di campo, perché
14: anche perché a sinistra veramente ora non c'è nessuno. Noi speriamo in questa settimana qualche novità, magari questo Valdepeñas speriamo arrivi velocemente,
13: dovrebbe essere
14: lui,
13: questione di ore, ci diceva anche lui. Ieri Nicolò Ceccarini qui in diretta, quindi
14: sì, appunto, insomma, speriamo che questa fascia venga coperta velocemente, però poi se così non sarà almeno sappiamo che sia Vieri ma anche lo stesso Ranieri, insomma, sono in grado di ricoprirla quella fascia, e quindi insomma, noi iniziamo molto presto quest'anno perché iniziamo il 14 agosto, quindi i meccanismi devono essere già rodati, anche perché il 14 agosto, insomma, c'è da vincerla quella partita,
13: non c'è meno di un mese alla fine,
14: esatto,
13: quindi non è tanto
14: anche perché
13: lontano.
14: La Coppa Italia resta l'unico percorso alternativo al campionato, per cui non è che vogliamo fare subito una figuraccia, ecco, questo
13: no, quantomeno onorare la competizione, poi esatto, nessuno pretende esatto. di vincerla, ma
14: no,
13: fare
14: appunto,
13: strada,
14: quindi devi
13: onorarla.
14: Partire comunque bene, perché le squadre che vengono magari hanno già affrontato un primo turno, quindi sono già rodate, è sempre pericoloso.
13: Sì, sì, per la Fiorentina sarà l'esordio il 14 agosto.
14: Sì, esatto, anche se poi avrà queste amichevoli anche internazionali importanti, però è poi il calcio giocato quando c'è qualcosa in palio, e lì c'è veramente
13: è un'altra cosa, è un'altra
14: nella
13: cosa.
14: Competizione è un'altra cosa. E altre cose che ti hanno colpito, Ludovico, di quello che ha detto Vieri?
13: Ma ha citato Sergio Ramos come idolo di ispirazione, che ieri avete visto tutti, se avete seguito la premiazione del mondiale, ha portato la coppa in campo per la Spagna, che poi appunto l'ha alzata. E ti dirò, mi è sembrata una conferenza stampa che non ha lasciato chissà quale tema da analizzare, ha ribadito che sogna la nazionale e ha scelto il 33.
14: Il 33 perché il 44 ce l'ha già
13: Fagioli,
14: e quindi ci auguriamo che resti questo 44 nonostante il mercato, chissà, insomma, per quello che risulta per ora questa settimana proporrà delle entrate, solo delle uscite secondarie, tra queste ricordiamo Bianco e Di Stefano, che saluteranno definitivamente la Fiorentina
13: sì.
14: Che manterrà su di loro una percentuale sulla futura rivendita anche molto alta, perché Bianco,
13: Bianco
14: ad
13: esempio, è il 50%,
14: sì. 50% dovrebbe esserlo anche per quanto riguarda Di Stefano. Però ecco, questi giocatori, ne parlavamo anche prima a microfoni spenti, probabilmente si vuole dare, no, una svolta al loro percorso, cioè è inutile, no, tenerli 2003-2002, perché questi sono gli anni di nascita di questi due giocatori, tenerli senza utilizzarli, senza essere giocatori che tu ritieni parte del progetto Viola, e quindi ecco che è stata presa questa decisione anche di liberarsene definitivamente. Ovviamente la parola è detta così, è brutta, però ecco, anche per loro, anche per dare una svolta alla loro carriera e non mandarli incontro ad altri prestiti, sapendo che comunque non fanno parte del progetto del progetto Viola.
13: Più che altro fanno parte di quella generazione 2002-2003 che dalle primavere, che erano di aquilani perché erano quelle annate lì, sembravano essere un po' più promettenti di quanto si è visto finora.
14: Bianco e anche di Stefano.
13: Mi ricordo con Andrea Giannattasio alla finale del scudetto, quella persa con Lecce a Sassuolo del 2023, e quella squadra lì aveva diversi giocatori che sembrava interessante. C'era Matucci tra gli altri, che è un altro che sembrava dovesse essere funzionale, invece anche lui è stato ceduto a titolo definitivo. Mi ricordo Caiode essenzialmente di quella squadra, che giocava anche da sotto età addirittura, e che praticamente è l'unico insieme a Martinelli che ha fatto strada. Martinelli che farà un'altra volta la Serie B, tra l'altro l'anno prossimo ad Avellino, però su di lui perlomeno la società ti ha fatto capire che vuole investire per il futuro, perché è stato ceduto un'altra volta in prestito per fargli fare esperienza. Questi altri, come dicevi te, sì, Di Stefano, Bianco, si vede che sono ragazzi che ormai non sono più giovani nel vero senso della parola, perché 23-24 anni sei un giocatore formato, non sono pronti per il calcio di questo livello, c'è poco da fare.
14: Eh sì, evidentemente è così, anche se poi li ritengono dei buoni giocatori, altrimenti non manterrebbero questa percentuale così alta, no? Sulla loro cessione magari vanno incontro proprio a un'annata che li rilancia, no? Uno a Modena e uno a Empoli, e chissà che qualche big magari non ci metta gli occhi e queste società le rivendono, magari le rivendano proprio a delle squadre a un prezzo molto anche alto, perché ora li hai ceduti più o meno per un milione, insomma, con i bonus.
13: È quello a cui puoi arrivare, certo.
14: Sì, perché certo, poi soprattutto Bianco è in scadenza, quindi non puoi pretendere di più, e per l'esperienza che ha anche da Di Stefano non puoi ricavarci molto di più, almeno in Italia, no? Anche perché comunque le cedi a delle società di Serie B che
13: non possono investire chissà tanto.
14: Tornando invece a Vieri, io l'ho visto comunque bene anche nella partitella, mi piace anche in coppia con Dragusin,
13: anche perché
14: poi sarà la coppia,
13: esatto, ad ora la coppia designata sembra quella di Dragusin, anche solo per gli investimenti che hanno fatto, perché sono costati tanti soldi, però rimane ancora da sfoltire proprio il pacchetto centrali, perché detti questi hai Pongracic e Ranieri che verosimilmente dovrebbero rimanere,
14: alternative o comunque
13: Comuzzo che probabilmente andrà a giocare, almeno così ci sembra per il momento. Il suo agente Michelangelo Menieri è stato spesso a Viola Park in questi giorni, che perché facevamo diverse riflessioni nelle ultime trasmissioni, Luciana, dicendo che, come dicevi tu giustamente poco fa, la Fiorentina l'anno prossimo ha soltanto campionato e Coppa Italia, quindi non importa avere una rosa così ampia, ecco, come gli anni scorsi che c'era anche l'impegno europeo. Grosso gioco a 4 centrali sono il minimo, forse 5, non di più.
14: Sì, ma allora questo Comuzzo è stato definito un patrimonio anche per il calcio italiano, per cui si pensa anche al suo di percorso, il percorso migliore possibile, quindi sarebbe inutile farlo stare in panchina, e questa non perché venga bocciato, ma perché evidentemente non viene ritenuto come titolare, ecco, come titolare inamovibile, per cui sarebbe un peccato farlo stare in panchina. Questo è il discorso più o meno che fa Paratici, che ha un grande stima di questo ragazzo, però poi ecco ritiene che
13: è il motivo per cui non vogliono perdere il controllo sul giocatore, perché comunque la Fiorentina non lo vorrebbe vendere a titolo definitivo, bensì come Martinelli fargli fare un'esperienza.
14: Ma questo è da vedere, le formule, sai, sono in divenire, sì, anche quelle per Comuzzo, magari si mantengono una percentuale alta o un controriscatto, insomma fanno una formule del genere. Vedremo se con il Sassuolo, c'era anche la Lazio interessata, c'era il Torino molto interessato,
13: l'Udinese tra le altre.
14: Sì, avevamo fatto proprio un elenco delle squadre interessate, ma poi col mercato che entra nel vivo ora, perché siamo ancora a fine luglio, insomma c'è ancora un mese, non dico un mese e mezzo, ma insomma quasi.
13: Tra l'altro la fase più rovente

0: E ieri Andrea ci raccontava dal Viola Park, Andrea Giannattasio, che la Fiorentina faceva filtrare lì in quel momento di essere pronta a una settimana, questa che comincia oggi, in cui vorrebbe chiudere un paio di colpi sugli esterni d'attacco, che sono per il momento il grande tassello mancante, no? Per il calcio di grosso soprattutto.
1: Sì, diciamo insomma che questa settimana sarà l'insegna delle entrate, come dicevo prima, e non delle, per le uscite, quelle importanti sicuramente bisognerà aspettare. Non sono operazioni che la Fiorentina ha fretta di fare, non deve vendere per ripianare chissà quale debito, è comunque consapevole insomma che sta spendendo molto in entrata, però ecco, è più concentrata a fare la squadra per grosso che poi a voler vendere i suoi, certo, campioni. E quindi vedremo. Dodò, Gudmundsson saranno tutte operazioni che partiranno a metà agosto, insomma non prima, ecco, non aspettiamoci che domani Dodò vada al Napoli o chissà dove. Poi in divenire, magari in questi giorni può succedere di tutto, anche Gudmundsson, vediamo quali saranno anche gli esterni che riuscirà a portare la Fiorentina a grosso, perché poi in questi giorni c'è Gudmundsson lì davanti.
0: Anche per mancanza di alternative non ne hanno altri in questo momento.
1: Ieri c'erano solo giocatori adattati, esatto, come esterni, no?
0: Addirittura abbiamo visto Brescianini fare l'esterno di difesa.
1: Sì, sì,
0: che detta così suona veramente male.
1: In questa settimana di preparazione io l'ho visto spesso quando sono andata al Viola Park. Brescianini ha sempre fatto il terzino più o meno, insomma, l'uomo di fascia, per cui significa che è uno di quelli deputati forse a partire, altrimenti magari lo avrebbe trovato più nel suo ruolo e nel ruolo che ha che avrebbe pensato grosso per lui in questa stagione. Invece appunto è un Brescianini spostato in un ruolo non suo, e quindi
0: tutt'altro,
1: secondo me
0: che
1: ha
0: suo.
1: Già le valigie.
0: Ma guarda, ci ricorda, ieri ne parlavamo appunto con Andrea, perché qui con Tommaso Loreto e Andrea Della Parca raccontavamo l'allenamento congiunto, certo, con la Primavera, sì, sì. E lo stesso Andrea ci raccontava di aver capito che l'adattamento di Brescianini in questi giorni è stata una pura questione necessitaria, insomma, messo lì per fare di necessità virtù. Mancava un tassello da riempire. Si vede, come dicevi te, che è un giocatore probabilmente considerato in uscita, altrimenti non l'avrebbero messo lì, tanto perché passa questo messaggio in questo modo.
1: Eh sì, è un peccato, insomma, lui e Fabian ce li siamo un po' ritrovati, diciamo.
0: Erano stati presi con l'obbligo di riscatto,
1: esatto,
0: alla salvezza.
1: Ce li siamo ritrovati un po' casualmente a gennaio, il mercato offriva quello e erano anche due buoni giocatori per gennaio, ripeto. Certo. Poi a giugno devi fare delle valutazioni, tu li hai riscattati,
0: sì,
1: ma poi io credo Fabian invece sia possa essere tenuto, da quello che filtra mi sembra che sia possa essere anche rimesso a centrocampo come mezzala, non ieri perché ieri faceva anche lui l'esterno, è stato adattato a fare l'esterno, però può essere un jolly, magari una mezzala un pochino più di inserimento, visto che ha lui queste caratteristiche dell'inserimento, mentre Brescianini appunto mi sembra che invece...
0: Brescianini è stato anche un po' infortunato in questi sei mesi, però ha avuto anche qualche acciacco per non giocarsi bene le sue carte. Non lo so, a me tra i due sembra più lui rispetto a Fabian quello che può avere ancora qualcosa da dire. Fabian ha fatto veramente male nella seconda metà di stagione a detta di tutti, ed ha giocato anche abbastanza, però ci sta che sia un ragionamento anche, non lo so, legato alle liste o alle caratteristiche dei giocatori. Sai, la Fiorentina è ancora un cantiere aperto in tutto e per tutto, quindi
1: sì, infatti poi vedremo quali saranno le indicazioni da qui fino a fine mercato. A me appunto è filtrata questa cosa che probabilmente verrà tenuto, però poi il mercato, ripeto, è lungo. Allora io andrei,
0: ci fermiamo un attimo,
1: in pausa per poco,
0: poi diamo anche un po' di spazio agli amici da casa che ancora non abbiamo citato, però
1: e
0: insomma
1: ci
0: arriveremo
1: anche
0: ai messaggi
1: ancora con il Viola Park per sentire le sensazioni di chi ha intervistato direttamente
0: Vieri. A fra poco.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco sul nord-est, più sole altrove, ma tra sera e notte nuovi temporali dalle Alpi, punte

0: verso le pianure. Temperature stabili, massime tra 29 e 33 gradi. Al centro è soleggiato ma con temporali in arrivo nel corso della notte su Alta Toscana e Marche. Temperature in calo, massime tra 31 e 34 gradi. Al sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno e poco nuvoloso. Temperature stabili o in lieve diminuzione, massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
1: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
3: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
4: Grande Tommaso.
5: Pietro.
4: Allora?
5: Male, sono sempre in il traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
4: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
5: Ma davvero?
4: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
3: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
6: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
3: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
6: Ti stiamo aspettando!
1: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
3: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Radio Firenze Viola.
8: Eccoci tornati in studio, Luciana Magistrato, Ludovico Mauro con voi. Io andrei al Viola Park a sentire chi, come dicevo prima, ha fatto le sue domande a Vieri, così può dirci le sue impressioni. Alessandro Di Nardo, ciao.
9: Ciao Ale.
10: Eccoci, ciao, buongiorno.
8: Ciao, buongiorno. Innanzitutto ti sei voluto togliere definitivamente, no, il dubbio sulla pronuncia, visto che Grosso ci aveva un po' spiazzato chiamandolo Vieri.
10: Sì, abbiamo scoperto anche da cosa deriva. L'abbiamo già capito, perché c'era un collega che ce l'aveva detto. Adesso è ufficiale e quindi Vieri, si chiama Vieri proprio per Bovo Vieri, l'ex attaccante tra le altre dell'Inter e anche della Fiorentina, ma insomma ci ha detto lo stesso Vieri, brasiliano, che suo padre era un grande fan dell'Inter, del calcio italiano di quei tempi, e quindi il suo nome è una citazione. Ha detto anche che non poteva chiamarlo Christian Vieri, ha deciso di chiamarlo Vieri. Quindi
8: mi ha fatto sorridere quando ha detto questa cosa. Ti immagini, si presentava come Christian Vieri tutto attaccato, sarebbe stato molto divertente, insomma, almeno per noi che siamo italiani, che lo conosciamo e che conosciamo Bobone. Anzi,
9: tra l'altro ci vedo qualcuno ci segnala da casa, chissà se il buon Vieri, appunto il difensore della Fiorentina, Bobone, conoscerà Bobo un giorno o magari al centenario della Fiorentina, se ci sarà Bobo Vieri.
8: Sicuramente ci sarà occasione, perché Bobo Vieri comunque ha un buon rapporto con la Fiorentina. C'erano anche le sue birre, tra l'altro, sponsorizzate.
9: Sì, la Bon Beer, sì.
8: Ecco, al centro sportivo, ma al Viola Park non lo so se ci sono ancora, anche perché insomma io bevo altre birre, quindi non l'ho mai presa, ecco, quindi non so se ci sono ancora. Alessandro, insomma, che impressioni ti ha fatto questo giocatore? E poi anche in campo, che impressione ti fa? Ecco.
10: Allora, intanto impressione così all'occhio è un bel ragazzo, è bello grosso,
8: sì,
10: piazzato, è un calciatore di struttura, classe 2005 lo dicevamo, però insomma già bello, bello piazzato. Dopodiché mi sembrava abbastanza anche a suo agio con il microfono, le telecamere, quindi certo quando arriva un ragazzo di 20-21 anni in conferenza stampa, no, lo sapete anche voi, ci aspettiamo sempre una conferenza stampa che noi chiamiamo da 0-0, insomma un calciatore che entra in punta di piedi, però ecco qualche spunto interessante l'ha dato anche uno spunto che riguarda il suo compagno e connazionale Dodò, abbiamo provato anche a chiedergli se sa qualcosa del futuro di Dodò, avevamo anche il direttore Goretti davanti, però insomma non sono arrivate novità in tal senso, però ci ha spiegato del legame, della chimica creata subito con l'altro brasiliano in rosa, e l'abbiamo visto, no, in questi giorni, questa prima settimana di ritiro, sono sempre insieme i due brasiliani.
8: Sì, vero, vero, e poi sono anche molto buffi insieme, perché insomma Dodò non spicca per l'altezza e lui invece sembra la guardia del corpo di Dodò, molto divertenti insieme, anche molto carini, affiatati, mi è sembrato, insomma.
9: Ale, ti è sembrato di captare qualcosa per quello che sarà il suo inserimento in gruppo e poi la precisione nello scacchiere di Grosso, perché lui ha ribadito di sentirsi duttile, quindi di essere in grado di fare il difensore centrale e anche l'esterno. Vi è filtrato qualcos'altro oltre alle sue parole? Vi siete fatti un'idea di dove possa essere utilizzato, o meglio, dove sì da centrale, ma se verrà sfruttato anche per coprire la fascia, vista la rivoluzione che avverrà anche sugli esterni della Fiorentina?
10: Io credo che in queste amichevoli, già a partire da quella col Gubbio di mercoledì, potremo vederlo anche a sinistra, basso a sinistra, anche perché poi lui ci ha spiegato un po' con un accenno che lui ha un'interpretazione diversa del ruolo, perché ha detto io posso giocare anche esterno basso a sinistra, ma sono un esterno basso un po' bloccato. Non so, l'anno scorso ci rifacevamo, no, al Sassuolo di Grosso, che aveva Valukiewicz un po' più bloccato. Io credo che sia questione insomma di emergenza legata alla fascia sinistra. Potremo vederlo lì, nelle idee, mi sembra di capire, del calciatore, della Fiorentina e soprattutto di Fabio Grosso, lui deve essere il centrale di sinistra, magari da alternarsi con Ranieri, però ci ha parlato anche di questa coppia che si sta formando con Dragusin, quindi una coppia mi sembra già fatta, già scritta. E poi c'è da sottolineare che comunque ha una trentina di presenze in prima squadra Vieri, però in valore assoluto insomma uno è uno dei ventenni, 21 anni più in hype, come direbbero quelli bravi, del Sud America. E quindi se pensiamo al pacchetto centrali, Dragusin, Pongracic a destra, Ranieri e Vieri a sinistra, e poi c'è anche Comuzzo, che vedremo cosa succederà con lui, c'è già un livello e due coppie, non so se di pari livello, ma così ci manca, no? Pensiamo sempre, e lo stesso Paratici ce l'aveva fatto capire, di una Fiorentina che deve ragionare in coppie di titolari allo stesso livello. In difesa mi sembra che più o meno ci siamo, e ovviamente fermo restando il periodo di adattamento che dovremo dare al centrale brasiliano.
8: Senti, come preoccupazione e difficoltà ha detto proprio che la rapidità, no, per il momento, perché il calcio italiano è più rapido, lui era uno rapido, abituato ad anticipare, quindi la rapidità è tutto, no, per fare gli anticipi. Credi che comunque migliorerà da questo punto di vista?
10: Ma senza dubbio, perché poi la carta d'identità è dalla sua parte, sì. Mi sembra abbia anche un atteggiamento propositivo, voglia di imparare, sì. Credo che in questo Grosso possa essere tra virgolette anche un maestro, anche perché poi in caso di spostamento momentaneo sulla corsia di sinistra, poi Grosso è uno che può fare anche il rettore, no, dei terzini sinistri per la carriera che ha fatto. Quindi in questo, anche da quello che ci ha fatto capire da cosa significa il suo passaggio in Serie A in Italia, se ci pensate, è uno che porta il nome di un grandissimo italiano, di un italiano che forse ci riporta anche al periodo d'oro del calcio italiano, e quindi in questo penso sia anche un cerchio per lui che si chiude. Sì, cioè, ci sono molte variabili, no, su un ragazzo che arriva dall'altra parte dell'oceano e deve buttarsi in un mondo completamente nuovo. In questo ha detto, e io sinceramente non lo sapevo, che Dragusin lo aiuta molto perché parla il portoghese. Ora, perché Dragusin parla il portoghese?
8: Perché è uno che probabilmente ha studiato molto, oppure? Ah, è la soluzione?
10: No, perché non ripercorrendo a ritroso la carriera del centrale rumeno, non ci sono esperienze in Portogallo, e quindi bravo Dragusin, poliglotta.
8: Esatto, boh, non so se nella Juve o nei suoi trascorsi anche in Italia, o
10: magari gliel'ha spiegato Cristiano Ronaldo, non lo so.
9: In qualche modo dice,
8: magari lui voleva parlare con Cristiano Ronaldo e quindi avrà imparato il portoghese. Comunque,
9: anche perché l'ha incrociato alla Juve,
8: Dragusin, insomma, quindi fa sempre piacere, no, che ci sia un compagno, soprattutto un compagno in reparto, quando insomma ti devi far capire velocemente. È bene capirsi, ecco, e quindi parlare un po' la stessa lingua al di là della lingua del campo, e quello devono sapere tutti,
9: che quella è universale, certo.
8: Quella è universale, come diceva sempre Montella, che si rifiutava di parlare inglese, no, perché dice tanto la lingua, cioè, erano tanti stranieri, certo. Ma insomma dice la lingua universale è quella del campo, quindi insomma non serve studiare lingue. Ora l'avrà studiata perché penso in Turchia
9: è per forza,
8: anche se poi lui si rivolgeva alla squadra, abbiamo visto, no, in italiano, e poi aveva proprio un interprete, parlo di Montella.
9: È come molti, anche perché nel calcio di oggi non puoi farne a meno, o sai la lingua o devi percorrere quella strada per farti intendere, non è più come una volta che le rose sono tutte di italiani, quindi
8: infatti, quindi servono anche altre lingue. Ale, tu hai visto il mondiale ieri sera? Parliamo anche
10: Oioia.
9: Tasto dolente.
10: Siamo arrivati lì, ci giravate intorno. Sì, li ho visti. Sì. Partita orribile, partita bruttissima.
8: Io guarda, ero una partita, una finale noiosa, cioè io veramente mi sono annoiata. Perché comunque era una partita a senso unico. Devo dire la Spagna quindi ha meritato, al di là del che io non avevo preferenze,
9: una giocata, cioè, una porta, c'è poco da fare, sì.
8: L'hanno giocata,
10: sì, era un attacco contro difesa,
8: esatto,
10: come
8: quindi
10: quando si vede l'esercitazione,
8: è stata molto noiosa. Io capisco che Scaloni abbia avuto poi degli infortuni, l'hanno costretto a cambiare i suoi programmi anche con i cambi, no, però io non avrei ad esempio tenuto mai fuori Lautaro, che comunque gli aveva risolto la partita precedente, quindi significava anche che era in fiducia, no? Quindi io dei giocatori in fiducia non ne farei mai a meno. E poi queste lungaggini degli intervalli, cioè il calcio è un'altra cosa, è una cosa seria. Gli americani invece fanno di tutto un circo e un carrozzone che sinceramente non mi è piaciuto.
9: Avevano predisposto il terreno già 2 anni fa quando ospitarono la Copa America, e l'intervallo di Argentina-Colombia durò 25 minuti per l'esibizione di Shakira. E io sono d'accordo con te, è troppo, anche per la salute degli atleti, che stando mezz'ora fermi si ghiacciano nelle gambe, insomma, e poi insomma si va più nello show che nello sport. Però il muscolo si raffredda stando fermo, riprendendo l'attività. E non so cosa ne pensa Alessandro, lo show è stato molto bello, però insomma si esce dal contesto sportivo. Ale?
8: Sì, esatto.
10: Perso completamente lo show, ero in un momento, insomma, capisco, ecco, soprattutto i tifosi di Argentina e Spagna, le argentine e gli spagnoli, che io, poi mi conoscete, sono apertissimo a tutte le modernità di questo mondo, però quando si va a introdurre una cosa del genere, mi ricordo quello che è successo nel 2013 a Roma per la finale eterna di Coppa Italia Roma-Lazio, quando si esibì il cantante di Gangnam Gang Style,
9: sì,
10: e lì
9: vero.
10: Immaginatevi un romanista o laziale si gioca la prima finale tra Roma e Lazio,
9: sì,
10: si sente Oppa Gangnam Gang Style, capisco che non il calcio non è fatto per queste cose, poi magari sarà fatto più in là, adesso ancora non è il momento, soprattutto per una partita del genere. Io sottolineo solo, poi secondo me tornerò a parlarne perché l'ottimo Tommaso Loreto sta gongolando per questo risultato, sottolineo solo che giustamente si parla e credo e spero che si faccia, soprattutto si parli della grande vittoria della Spagna, perché è stata una partita brutta, perché la Spagna l'ha resa brutta, perché l'Argentina non è una squadra a livello della Spagna. Cito solo due dati, uno lo conosciamo tutti, un gol subito dalla Spagna in tutto il mondiale,
9: e l'Argentina che non ha mai tirato in porta.
10: 10 tiri in porta subiti dalla Spagna in tutto il mondiale, cioè alla Spagna non li tiri mai, mai in porta. E sentivo,
9: e tra l'altro Ale, scusami se ti interrompo, ma la Spagna ha fatto un percorso clamoroso, perché batte agli ottavi il Portogallo, ai quarti il Belgio, in semifinale la Francia, questa Francia, e in finale l'Argentina. Insomma, è un trionfo in tutto e per tutto, considerando anche gli avversari.
8: Spesso l'ha fatta con i gregari, questo c'è da dire. Gregari che poi si chiamano Merino, si chiamano Ferran Torres, che è
9: caschi
8: il mio
9: bene
8: preferito, quindi sono contentissimo.
10: Come mai è il tuo preferito, Luciana?
8: Non lo so, a occhio, diciamo.
10: No, perché è diventato un sex symbol questo mondiale.
8: Esatto, io guardo anche quello, visto che poi, non essendoci l'Italia, mi interessava anche meno. Per forza lo dobbiamo seguire anche per lavoro noi.
9: Sì,
8: però
9: sì, certo.
8: Il distacco era più evidente in questo caso, e quindi uno guarda anche altre cose, no? E Ferran Torres è stato bravo comunque in questa occasione, ma anche in altre, quindi la Spagna sì, brava, però anche lei a volte si è dovuta appunto a pigliare all'ultimo tuffo ai suoi.
9: Sì, che poi nonostante
8: gregari,
9: questo
8: ripeto,
9: dominio, gli ultimi 5 minuti hanno anche sofferto, perché Giuliano Simeone ha avuto la palla dell'1-1 a 2 minuti dalla fine in area di rigore, che ha sparato in curva, e secondo me se la sognerà per tanto tempo. Che dici, Ale?
10: Sì, anche se poi era un gol molto difficile da fare quello.
9: Però si poteva fare, dai, da dentro l'area.
10: Sì, però insomma ho visto gol peggiori sbagliati anche
9: in finali
10: mondiali. Mi viene in mente Higuain nella finale del 2014. Però sì, poi le due occasioni che ha avuto l'Argentina sono due mezze occasioni e non sono arrivati tiri in porta. L'altra è su quel cross basso su cui Cubar si fa un capolavoro, una ventina di gol quell'intervento.
8: E pensa che io ero in uno dei tanti locali di Firenze dove facevano vedere la finale, e accanto in un altro posto, in un altro locale, c'era una comunità
9: spagnola,
8: un gruppo di spagnoli, quindi poi ci siamo divertiti.
9: Ma sai, a Firenze
8: anche,
9: secondo me, chi vinceva ieri cascavi bene, perché anche l'Argentina era tifatissima. 4 anni fa, quando vinsero in Qatar, c'era gente a festeggiare in centro,
8: però insomma non sapevo che a Firenze ci fossero tanti spagnoli, perché poi tornando a casa ho beccato anche tante persone con le bandiere.
9: Sì, qualcuno sarà qui in vacanza, hai visto, c'è anche periodo di ferie.
8: Sì, Ale, di tutto abbiamo parlato, alla fine tranne che di Vieri, no, abbiamo parlato ovviamente. Grazie del tuo intervento e buon rientro.
9: Ciao Ale, grazie,
10: a dopo.
8: Ciao ad Alessandro.
9: Ci sono arrivati anche un po' di messaggi sul mondiale, ovviamente.
8: Poi andiamo a fare proprio un flash anche di mercato con chi.
9: Allora, Vladimiro. Partita noiosa, ma tatticamente la Spagna è stata enorme. Luciano, ieri una squadra che faceva vedere calcio e una che faceva vedere calci. Effettivamente è vero.
8: Paredes pensavo non arrivasse in fondo.
9: È stato espulso a fine partita, tra l'altro.
8: Me lo sono anche perso, perché ormai era.
9: Questa Argentina penso abbia fatto il massimo, arrivare là in fondo, trascinata da un Messi infinito che ha fatto 8 gol a quasi 40 anni.
8: Però li ha sentiti tutti poi nella finale.
9: Sì.
8: Ieri è molto deludente.
9: Sì, sai, era una squadra che era sulle gambe già da diversi turni. Secondo me la Spagna era superiore non solo tecnicamente, ma anche a livello fisico. Erano proprio, andavano al doppio. Infatti dicevamo prima, è stata una partita a una porta.
8: Per me l'Argentina era anche un po' distratta a mezzanotte del giorno prima, che si erano messi a cantare l'inno, cioè.
9: Vabbè, quello però è sempre stato il loro modo di vivere.
8: Sono arrivati con meno fame, a mio avviso sono arrivati con meno fame.
9: Vabbè, quello sai, è un gruppo che ha vinto tutto,
8: esatto,
9: quello lì di Scaloni. E l'ultimo che leggo, e poi andiamo dal direttorissimo, Stefano da Firenze: per me il miglior pezzo della Spagna è Olmo, e ci può stare, perché è un altro giocatore veramente stratosferico.
8: Ottimo giocatore, infatti. Allora, abbiamo in linea con noi Niccolò Ceccarini. Ciao Nick.
11: Buongiorno a voi, buongiorno
8: a tutti. Flash proprio, perché poi sei tirato remunerato, come dico sempre, per la giacchetta da tutti che vogliono sapere informazioni di mercato.
11: No, vabbè, ma
8: però tanto, anche noi ci tenevamo, insomma, ad avere.
11: Lo so. Poi per la Lucianina come si fa a dire di no?
8: Ecco, bravo.
11: E Umbra.
8: Solo te, Firicano, continuate a chiamarmi Lucianina. Che però me lo porterò nella tomba.
11: Perché è un modo affettuoso.
8: Certo,
11: Luciana,
8: no? Infatti.
11: Senti come suona peggio Luciana rispetto a Lucianina. Come dire, Lucianina ha un coinvolgimento affettivo. Luciana è un po' più
8: me l'hanno dato i miei, che devo fare.
11: No, nel senso che
8: anche
11: però
8: perché le alternative erano Maria e Marisa, per cui mi tengo
9: Luciana.
11: Marisa non ci dispiaceva, eh.
8: No,
11: Marisa
8: ma
11: non
8: sono,
11: mi dispiaceva.
8: Sono dei
11: Marisa, miei. Marisa Magistrato ci stava bene uguale.
8: Va bene. Nick, parliamo di cose serie perché il mercato alla fine è serio. Allora, che ci dobbiamo aspettare questa settimana? La Fiorentina fa capire ci saranno nuove entrate?
11: Ma penso proprio di sì. Guarda, io ieri ero al Viola Park, a un certo punto c'era Fanatici che stava in panchina sul lato opposto rispetto a dove era il settore nostro e si avvicinava per entrare poi dopo all'interno dello spogliatoio dalla parte di qua per poi raggiungere la zona della prima squadra del Viola Park. Allora io sono partito come un razzo, l'ho incrociato all'angolo e gli ho detto: ciao Fabio, come va? Tutto bene? E lui mi fa: sì, va tutto bene? E lui mi fa: perché? No, perché sono passate 48 ore e non si è comprato nessuno, quindi ho detto, volevo capire se era tutto sotto controllo. E lui scherzosamente mi ha detto: dai, stiamo a lavorare. Quindi a maggior ragione credo che questa settimana la Fiorentina farà qualcosa. So per esempio che stanno parlando con la Juventus per João Mario, sul quale si è inserito anche il Sassuolo. So che comunque stanno lavorando sempre sul discorso degli esterni offensivi. Oggi si aspettavano magari un'apertura da Moreno per quanto riguarda la cessione al Wrexham e anche quella di Valentini, anche se fino a prova contraria ancora non è arrivato nessun ok. Secondo me tengono ancora i contatti vivi per Torsved con il Sassuolo. Ormai mi sembra chiaro che il Sassuolo gli ha detto che comunque queste due contropartite vanno bene, Bressanini e lo stesso Comuzzo, però poi bisogna vedere se si riesce a trovare i numeri. I nomi che abbiamo fatto per l'attacco sono interessanti. Io ho capito che hanno deciso di prendere un vice Ken che non sarà Piccoli, e quindi anche lì bisogna cercare di capire quale può essere il profilo giusto. E sugli esterni d'attacco, vabbè, Garnacho è più un sogno che altro, un nome che potrebbe spostare ancora di più, no, i nostri equilibri di sogni e di sognatori, però più praticamente parlando, profili alla Bakayoko, alla Coleosso, lo stesso Cancellieri, Cancellieri è un altro giocatore va tenuto sotto controllo, perché secondo me con la scadenza 30 giugno 2027 può diventare un'opportunità, anche se poi bisogna vedere cosa chiede la Lazio e quanto può chiedere la Lazio per un giocatore del genere. Di solito Fabiani e Lotito fanno sempre, diciamo, delle richieste un po' particolari. E
8: magari
11: poi,
8: inserendoci i Piccoli, no?
11: Quello non sarebbe male, secondo me non sarebbe male.
8: Insomma, farlo, visto che loro vogliono Piccoli, era proprio una richiesta che aveva fatto l'allenatore Gattuso, e magari per accontentarlo cercheranno anche di far quadrare queste due necessità opposte.
11: Sì, con la differenza che per esempio Cancellieri c'ha 30 giugno 2027, e quindi non puoi fare un prestito con diritto e devi fare per forza di cose o un prestito secco, che loro non faranno mai ovviamente, e quindi o allunga il contratto con la Lazio e arriva in prestito con diritto, e allora puoi fare lo scambio di prestiti con diritto con Piccoli. Però questa è un'operazione che non è semplice, ma che potrebbe anche svilupparsi in virtù del fatto che ora la Fiorentina ha tanti soldi da spendere, non ce l'ha più, e che quindi magari anche uno scambio di contropartite tecniche, operazioni incrociate con giocatori potrebbe essere l'ideale. Poi ora aspettiamo di capire quando arriva Valde Peñas, perché
8: infatti,
11: sono ore importanti, ore decisive.
8: Alcuni di noi sono fiduciosi, e parlo anche di chi scrive sui giornali, insomma, no? Oggi c'era più qualcuno più a favore di Valde Peñas e qualcuno più su João Mario, per cui staremo a vedere chi arriverà prima.
11: Uno non esclude l'altro,
8: certo,
11: nel caso,
8: no,
11: non è che voglio dire uno esclude l'altro.
8: Infatti poi si è parlato di entrate, quindi potrebbero essere anche più di una.
9: Nick, ci chiedono da casa, è un nome che abbiamo fatto anche noi su Firenze Viola con Niccolò Santi, quante possibilità eventualmente ci possono essere per Garnacho, che sarebbe stato proposto alla Fiorentina, però è un profilo tanto pesante anche a livello di costi.
11: Guarda, stavo pensando adesso, ieri sera parlavo con Tony D'Amico, direttore sportivo della Roma, che è un amico, oltre a essere Tony D'Amico, quindi torna anche lì.
9: Quindi caschiamo bene,
11: e si parlava un po' in generale del mercato, e gli dicevo: certo Tony, voi state trattando Somerville, c'è West Ham retrocesso, vogliono più di 50 milioni di euro, ormai non c'è più religione né calcio mercato, cioè non è possibile che un esterno giocatore forte debba costare più di tanto. E lui mi dice, ormai purtroppo è questo, noi diciamo, se prendiamo un esterno di questo tipo non abbiamo più il budget per fare il calcio mercato, mentre questi club come quelli inglesi hanno la possibilità, anche se retrocedono, no, oppure voglio dire sono a metà classifica in Premier, possono spendere 30-40 milioni come se fossero noccioline. Cosa voglio dire? Che Garnacho costa un sacco di soldi, e quindi io non so se la Fiorentina oggi è nelle condizioni di poter fare un'offerta del genere per andare a prendere un giocatore che può valere non meno di 40-45 milioni di euro, ma stando bassi, quindi sai, poi può succedere di tutto, no? Per il nostro squalo, voglio dire, dell'oceano, cioè come lo chiamo io, Fabio Paratici, perché lui quando è nel mare, nell'oceano del mercato, è come uno squalo, no? Quando si mette sulla preda e nessuno naturalmente poi gli va a rompere le scatole perché sa che ha a che fare con lo squalo. Però qui il rischio è di trovarsi di fronte un'orca, oppure il rischio di trovarsi davanti una balena, e lì sarebbe anche lo squalo, capisci? Non può far più di tanti miracoli.
8: Sì, poi insomma va sempre valutato se vale la pena appunto o meno.
9: Garnacho sarebbe un grande salto di qualità indubbiamente, sì, però è un'operazione pesante.
8: Insomma, se devi fare una rivoluzione.
9: Sì, sì,
8: squadra,
9: non puoi prendere lui e poi chiudere lì, certo.
8: Esatto,
9: certo.
11: No, e poi ne servono tre ragazzi, almeno tre, se mi servono. Poi guarda, potresti nel caso adattare anche Gudmundsson, no? Se proprio non riesci a trovare una soluzione potresti adattare Gudmundsson a fare l'esterno, ma poi sì, te ne servono altri tre, ecco. Credo ne servo per forza.
8: Coleoscio potrebbe essere la settimana della decisione, se non altro, sì, no? Cioè di prendere.
11: Ma io credo che su Coleoscio la Fiorentina sia rimovibile. L'offerta gliel'hanno fatta, quella è l'offerta.
8: Sì, sì, la decisione intendevo del Burnley.
11: Decideranno loro e poi deciderà anche il giocatore alla fine. Cioè, sai, lì in questi casi conta molto anche se fa un po' di forza, un po' di leva il giocatore sulla destinazione, e allora a quel punto se magari il giocatore fa un po' di forza, che vuole andare a tutti i costi alla Fiorentina, la Fiorentina potrebbe magari aggiungerci qualche bonus nel caso. Però Luciana, sì, tutto, sì, dipende proprio dal Burnley, secondo me, che sono abbastanza.
8: Sì, io dicevo solo perché il club ha finito la sua tournée in America, per cui magari ora a bocce ferme, insomma, può valutare meglio chi vuole tenere, chi vuole scegliere, certo, quale offerta accettare, perché c'è anche il pari, no? Dietro il giocatore, per cui insomma staremo a vedere, ecco.
11: Assolutamente, bisogna aspettare ancora un po', però insomma tanto siamo all'inizio della settimana, i botti stanno per arrivare, perché conoscendo Paratici, se diciamo dal lunedì al giovedì sono, anche se poi voglio dire l'arrivo di Ulai, insomma è stato addirittura di venerdì sera, quindi c'è stata una situazione particolarmente strana, no? Sul fatto degli arrivi, non arriva, poi arriva, poi parte, poi non riparte, però comunque il mercato non dorme mai, e poi lui
8: è ripartito,
11: era sempre al telefono.
8: È andato a fare il visto, giustamente, perché poi insomma ha fatto tutto di corsa dopo il mondiale, è venuto dalla Costa d'Avorio, stavo per dire Costa Rica, perché ho Barbani
9: in testa
8: e quindi non ha fatto in tempo a fare il visto, e quindi insomma è tornato per farlo, sì, e speriamo torni, non ci sia.
11: Tra l'altro complimenti al look di Ulai, che mi sembrava un rapper, io sì, l'avrei scambiato, sì, personalmente, sì, per un, sì, giovane
9: oggi
11: rapper,
9: si dice, sì, drippatissimo. Nick, invece ti dico, quando arriva Valdepeñas ci chiedono anche da casa, e qualcuno invece, Cristiano da Borgo Allegri, ci scrive, dite a Nick che è al circolo di Grassina Valdepeñas, non so se ti risulta.
11: No, allora vi posso garantire che sui voli, naturalmente per quanto riguarda i voli su Grassina, noi ci abbiamo solo per i transoceanici, per cui si sa quelli arrivano da Brasile, cioè quelli arrivano da Madrid.
9: Sull'Europa c'è poco, sì, sì, va bene.
11: Sì, diciamo che lo scalo non si fa a Grassina, insomma, solamente su scali più importanti, tipo da New York, eccetera, no? Noi gestiamo questa roba qua, per cui da Madrid penso sia più Peretola, ecco, probabile, per cui se uno vuole andare a vedere vada a controllare Peretola, noi siamo un po' più ampi, ecco, come voi. No, io non lo so, credo che la Fiorentina, ne parlava anche ieri con Goretti, stia facendo il possibile per poter anticipare l'arrivo, quindi sarebbero felicissimi di averlo nelle prossime ore, però il via libera lì glielo da solo il Real Madrid, e quindi bisogna aspettare, sì, loro, però l'accordo sulla
8: anche
11: parola
8: se c'è, l'accordo di massima c'è già, no? Quindi si tratta solo di dire ok, concretizziamolo, mettiamolo in pratica, dipendeva un po' anche da Mourinho, no? Che voleva forse perché si aspetta qualcos'altro in quel ruolo, o perché Mourinho lo vuole tenere, o per valutarlo, perché poi...
11: Ma non lo so se questa cosa è un po' particolare, perché
8: se lo vuole valutare c'è anche il rischio che poi lo ritenga un giocatore fondamentale.
11: Esatto, però la Fiorentina è abbastanza fiduciosa che non vengano cambiate le carte in tavola, quindi loro sono abbastanza convinti che il giocatore arriverà. Vediamo come, in che tempi, siamo in campana, perché voglio dire ogni momento può sbloccare la trattativa, però io continuo a pensare di stare molto molto attenti anche a Ruggeri, perché questo è un giocatore su cui Fabio Paratici si è messo in testa una cosa meravigliosa, cioè quello di andare a prenderlo, e quindi ci vorrà un po' di tempo, ma secondo me stiamo attenti anche a Ruggeri.
8: Intanto Ruggeri lo vedo in piscina nella sua casa di Madrid. Va bene, grazie Nicolò, prezioso come sempre Nicolò Ceccarini.
11: Ciao a tutti, buona giornata, ciao.
8: E noi andiamo in pausa per qualche minuto.
9: Ci sentiamo tra poco.
8: Beviamo un tè freddo, non caldo.
9: Freddissimo, ghiacciato.
8: E poi torniamo con nuovi ospiti.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Stanco di bollette salate? Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4U Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale e cambia bolletta. Radio Firenze Viola.
1: Buon pomeriggio e bentrovati dalla redazione.
2: Per chiarire le circostanze e le cause della morte di Abderrahim Fakir avvenuta in via Svevo a Bologna durante un intervento della polizia, la procura guidata da Paolo Guido ha iscritto un procedimento nell'apposito registro modello 45 bis nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento. Non ci sono indagati dunque, ma si tratta dell'applicazione della nuova norma sul registro separato destinato alle annotazioni preliminari, dove vengono iscritti i nomi di soggetti cui viene attribuito un fatto di reato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Sarebbe la prima volta. Intanto il sindaco di Bologna Lepore ha indetto per questa sera alle 19 una manifestazione per chiedere la verità sulla morte di Fakir.
1: Muore travolto in bici Daniele Faggi, il titolare della ditta di Prato dove morì Luana D'Orazio. L'incidente stradale è avvenuto ieri in Versilia. L'uomo aveva patteggiato una pena di un anno e sei mesi con sospensione condizionale. La moglie Luana Coppini, indagata per gli stessi reati, patteggiò 2 anni anche lei per sospensione. Dopo l'impatto, la conducente della vettura è stata ricoverata al pronto soccorso per un malore.
2: Attraverso una foto che la mostra su un letto d'ospedale con il collare cervicale e la borsa del ghiaccio sulla testa, Noemi ha rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute dopo la brutta caduta di ieri, domenica 19 luglio, durante il suo concerto a San Salvo Marina, in provincia di Chieti. Per avvicinarsi al pubblico a bordo palco, la cantante ha perso l'equilibrio cadendo rovinosamente a terra.
1: Medio Oriente, mentre proseguono gli attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti, resta comunque aperta la via della diplomazia. Abbiamo ricevuto proposte dai mediatori, ha rivelato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmail Bakai. Il ministro dell'Interno Omeni è invece a Islamabad per colloqui che sarebbero collegati alla mediazione pakistana.
2: Oltre 400 droni hanno preso di mira la regione di Mosca durante la notte. 10 persone, tra cui un bimbo, sono rimaste ferite. La Russia ha lanciato invece un attacco nel Mar Nero colpendo con 3 missili da crociera una nave mercantile di proprietà turca e battente bandiera della Guinea-Bissau. Al momento sarebbero almeno 5 i morti.
1: Il calcio, ogni promessa è debito ed è proprio Luis de la Fuente a ricordarlo ai suoi giocatori dopo la vittoria del Mondiale sull'Argentina. Prima e durante il torneo infatti sono state diverse le parole date dagli spagnoli in caso di successo in finale. Tra i primi, Cucurella, che aveva promesso di tatuarsi il volto del suo allenatore, seguito da Yamal, Pedri, Gavi e non solo. Sono uomini seri, rispetteranno la parola data, ha detto scherzosamente il CT.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
2: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
3: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
4: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
5: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
4: Che giornata.
3: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
4: Luciana Magistrato
5: e Tommaso Borghini.
6: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
8: Buongiorno ragazzi, approfitto del direttorissimo anche per chiedere una sua opinione. Ma per spendere tutti quei soldi per Garnacho, che comunque sia al Manchester United che al Chelsea non è stato confermato, ci sarà un motivo di fondo? Io non riesco a capire se sono motivazioni tecniche o comportamentali, questo mi mette qualche dubbio. Il giocatore si vede che è forte, ma non provereste voi, se proprio bisogna spendere quella cifra, a patto che semmai la spenderanno, a puntare più su Musa dell'Ipsia? Cioè, che mi sembra un profilo, se proprio dobbiamo spendere quelle cifre, insomma, più appetibile anche. Non so cosa ne pensate voi.
4: Ma cosa ne pensa Paratici più che altro?
9: Ma allora,
4: io so che comunque non dovrebbero prenderlo al di là, insomma, poi vi rimando anche a quello che ha scritto questa notte sia Mario Tenerani, ma anche e soprattutto Niccolò Santi, visto che la notizia è arrivata a lui, ecco. Certo, i giocatori buoni si pagano, però io credo che poi ci sia anche una necessità di andare su anche su altri ruoli, su, cioè manca anche la quantità a questo punto, non solo la quantità, e quindi tu devi cercare giocatori comunque da Fiorentina e poterli avere nonostante tu abbia bisogno appunto di tanti giocatori e non di uno solo. Non puoi fare l'all-in su uno, a mio avviso.
9: Allora,
4: però poi
9: a me Garnacho negli anni in cui è esploso a Manchester non dispiaceva, quest'anno al Chelsea non ha fatto bene. Secondo me è comunque un giocatore importante che se venisse per sbaglio alla Fiorentina sarebbe un grande acquisto. Io ci credo poco.
4: Poi bisogna vedere le formule, certo.
9: No, ma dico, io credo poco a Garnacho alla Fiorentina perché è un 2004 che comunque vale tantissimi soldi. Col Chelsea mi sembra sia in scadenza addirittura nel 2032, quindi non hanno neanche problemi a livello di vendita. Il Chelsea non si è mai fatto scrupoli da questo punto di vista negli ultimi anni, ma questo è un altro discorso. Cioè, poi loro hanno impostato la campagna acquisti anche sul voler ridurre il monte ingaggi e vai a prendere uno che guadagna tantissimo, non lo so, mi sembra.
4: Sai, quello,
9: io credo al fatto che, come scriveva Niccolò, i suoi agenti lo abbiano proposto tra le altre squadre anche alla Fiorentina. Questo ci posso credere, perché ci sta. Da qui che la Fiorentina lo voglia prendere ce ne passa sinceramente tanto, secondo me.
4: Poi mi sembrava anche che avesse una preferenza per la Roma, poi si sa che nel mercato,
9: sì,
4: no? Poi le preferenze cambiano, perché se poi la Roma non può prenderlo, saremo a vedere. Certo, il giocatore non sarebbe male, ma come dice l'ascoltatore, forse ce ne sono anche altri importanti
9: lui,
4: che possono essere presi con quella cifra.
9: Lui,
4: ecco,
9: citava Nusa, sì, del Red Bull Lipsia, che è un altro grande giocatore, forse, ora non lo so se è più di Garnacho, però l'avete visto anche al Mondiale, ha fatto anche gol, giocatore forte che ha fatto molto bene a Lipsia. fatico a vederlo con la maglia della Fiorentina per il mercato che avrà attorno. Comunque i nomi usciti in quel ruolo erano Alang, Bakayoko,
4: sì, erano
9: questi
4: altri, però poi
9: Posso dirti, questi paratici, secondo me, per quello che è la Fiorentina oggi, vanno bene, nel senso sarebbero buoni colpi, perché non puoi ambire a qualcosa di più senza neanche l'Europa.
4: Sì, anche perché secondo me va fatto anche un passo per volta, insomma uno step per volta, fare una buona squadra credo sia importante, senza bisogno di allargarci troppo come profilo di giocatore. Quelli che sono arrivati sono ottimi giocatori. Io sono rimasta piacevolmente colpita da Atta, l'avevamo visto nell'Udinese, speriamo che mantenga la continuità, ecco, non siano solo dei numeri che fa vedere in preparazione ora, ma che siano insomma quello che sarà proprio durante la stagione, che questo Atta sia quello che sarà durante la stagione.
9: Allora andiamo avanti con la nostra scaletta e accogliamo in trasmissione il prossimo ospite, ex portiere tra le altre anche della Fiorentina, oggi direttore sportivo del Prato, Gianluca Berti, che è in linea con noi. Gianluca, buongiorno, benvenuto.
10: Ciao, buongiorno.
9: Beh, intanto in modo generale, che cosa ti sembra ad oggi la Fiorentina? Che lavoro sta facendo Paratici per gli acquisti che ha messo a segno? Che squadra sta venendo in piedi, insomma, per la Fiorentina?
10: Ma io sinceramente sto vedendo, poi io vivo qua, quindi per quello che posso vedere finalmente si vede un senso a questa Fiorentina. Mi sembrano tutti giocatori di un certo spessore che sicuramente faranno bella figura a Firenze, perché sono tutti giocatori importanti.
9: Cioè l'impressione, mi sembra di capire dalle tue parole,
10: è cambiato il vento.
9: Esatto, è che dopo anni di mercati fatti prendendo magari anche giocatori validi ma senza una linea ben tracciata, a questo giro ci sia un progetto, no, che si sta seguendo.
10: Sì, mi sembra che insomma Paratici è arrivato, ha scelto l'allenatore che tra l'altro è il mio ex compagno, quindi conosco perfettamente, e ci hanno le idee chiare, e questa è la cosa che conta secondo me.
9: Ecco, hai citato appunto Fabio Grosso, che ricordi hai di lui e che profilo è da tecnico? Tu l'hai vissuto appunto da calciatore, da allenatore te lo aspettavi così anche come proposta di gioco? Come lo stai vedendo?
10: No, io anche quando era calciatore, però parlando con lui si vedeva che ci aveva già il senso d'allenatore, no? Il senso d'allenatore, perché era molto pignolo anche in certi movimenti, cercava di far presente che secondo lui parlando con l'allenatore gli diceva ma forse è meglio fare questo. Vedevi che aveva già un'idea, te ne accorgi, no? Quando poi trovi compagni che hanno il senso da allenatore. Per esempio, ti faccio un altro esempio: Gilardino, non mi sarei mai aspettato che potesse diventare un allenatore.
4: È vero, molti
10: perché,
4: lo dicono. Poi.
10: Perché caratterialmente sì. Non dava quella sensazione. Poi Alberto è un grande allenatore, è un bravo allenatore, quindi però vedi, tante volte puoi avere una percezione diversa. Fabio invece si vedeva che ci aveva già un'idea in testa. Ecco.
9: E vediamo sì. se la porterà anche alla Fiorentina, Luciana.
4: Sì, secondo te, allora il capitano quest'anno è stato De Gea, no? Sì. Secondo te, in base a quello che pensa Grosso, visto che l'hai conosciuto, in base insomma a come ragiona, secondo te potrebbe ancora essere De Gea il capitano? Perché in conferenza stampa ci ha detto: ci penserò. Ovviamente ultimamente si erano alternati la scorsa stagione Ranieri, poi De Gea, ecco, visto che la Fiorentina l'ha tolto dal mercato, comunque già ha tolto questa, no?
10: Io poi mi sbaglierò, bisogna rispettare anche certe gerarchie. Io penso certo. che De Gea continui a fare poi il capitano.
4: anche ieri sera infatti ha parlato a fine di questo allenamento congiunto con la Primavera, tanto per ricordarlo anche ai nostri ascoltatori, ha parlato da capitano, no? Ha detto stiamo facendo, i miei compagni li ringrazio perché stanno facendo un grandissimo lavoro in questi giorni, quindi insomma ha parlato un po' anche da capitano e si vede, e come dici tu insomma le gerarchie vanno rispettate e quindi avendolo tenuto
10: io penso che vada su quella linea lì.
9: Gianluca, da ex portiere, l'abbiamo chiesto anche ad altri tuoi colleghi in questi giorni, la Fiorentina ha scelto di mandare un'altra volta in prestito Tommaso Martinelli, che rifarà la Serie B l'anno prossimo ad Avellino dopo i 6 mesi scorsi alla Samp, e ci sono stati sempre un po' pareri contrastanti sulla gestione che ha avuto la Fiorentina di Martinelli e su quella che ha attualmente. Secondo te è stato giusto mandarlo a fare un altro anno di Serie B o l'avresti tenuto a Firenze? Pensi che sia il portiere del futuro, un'idea della Fiorentina?
10: Io è anni che mi è stato chiesto più volte Martinelli. Io ho sempre detto era giusto che andasse a giocare, perché se tu mantieni De Gea è giusto che Martinelli vada a giocare, è inutile rimetterlo dietro De Gea, si impara, si sbaglia, ma bisogna giocare. Io sono convinto che la scelta giusta sia quella che sia andata a farsi un altro campionato, dovrà dimostrare logicamente quello, le belle cose che ha fatto l'anno scorso alla Sampdoria, in un ambiente non facile, perché l'ambiente della Sampdoria l'anno scorso non era facile, quindi secondo me gli fa benissimo farsi un altro campionato, e poi li decideranno il dopo De Gea, se Martinelli, quello poi decideranno loro, lo seguiranno attentamente, ha tutte le carte per essere il futuro portiere della Fiorentina se mantiene questo standard di prestazioni.
4: Certo, la stessa domanda te la volevo fare su un difensore come Muzzo, no? Sì. Secondo te è giusto, vista l'arrivo di Dragusin e quindi insieme a Pongracic, insomma c'è fin troppa concorrenza sul centrodestra, sarebbero in tre, quindi con solo il campionato sarebbe difficile trovare spazio. È giusto quindi cederlo, mandarlo in prestito? Parliamo di prestito per ora poi non
10: io le strategie della società non mi permetto di giudicarle, ma sicuramente tre per un posto sono tanti, uno dei tre sarebbe sacrificato, poi se loro ritengano, non voglio entrare nella testa di Paratici,
4: esterno, ma sì, insomma
10: sicuramente tre per un ruolo sono troppi.
4: Senti, ma il Prato ha qualche interesse per qualche giovane della Fiorentina?
9: Sì, Gianluca è stato a vedere le finali primavera al Viola Park, e probabilmente Gianluca hai fatto un tentativo per qualche ragazzo che si
10: sta giocando. No, Viola. Certo che io sono a Prato e vogliamo fare un campionato importante, quindi è facile, no, andare a individuare i profili della Fiorentina,
4: certo,
10: come le altre squadre che hanno disputato le finali. Però purtroppo quando sei in Serie D fare scendere i giocatori dalle primavere che sono campioni d'Italia non è così semplice, quindi io sono andato a bussare alla Fiorentina, ma è normale che ho preso il 2 di picche.
9: E nella vostra ambizione per l'anno prossimo che idea c'è, Gianluca, per il campionato?
10: La nostra ambizione è inutile stare a nascondersi, noi l'anno scorso siamo partiti molto a rilento rispetto agli altri, e che noi l'8 d'agosto avevamo 4 calciatori, però quest'anno ci siamo mossi per tempo e vogliamo avere un ruolo da protagonista.
9: Per salire, quindi?
10: Sì.
9: Vabbè, è giusto non nascondersi, insomma.
4: Ti volevo chiedere un giudizio sulla I, se lo hai visto magari con la Costa d'Avorio al Mondiale, non lo so, insomma che cosa pensi di questo giocatore e del fatto che sia stato preso dalla Fiorentina?
10: Paratici, io quando giocavo nella Sampdoria c'era Marotta e c'era Paratici. Paratici conosce molto bene i giocatori, sì. Quindi se l'ha preso vuol dire qualcosa ci vede, e sono convinto che sia un giocatore di prospettiva e sia un giocatore che possa diventare un giocatore importante.
9: Gianluca, grazie mille della tua compagnia e del tuo intervento. In bocca al lupo grazie, per grazie il progetto a Prato e buona giornata.
4: Grazie, ciao, grazie. Ciao Gianluca.
10: Ciao, ciao.
4: Gianluca Berti, quindi di essere il Prato, e anche insomma l'abbiamo chiamato spesso a sì, Radio Firenze Viola perché
9: è una voce che sentiamo molto spesso.
4: Esatto, perché segue la Fiorentina, ecco.
9: Insomma. Sì, poi non banale anche il esatto, fatto che sì, si sì, tratti sì. di uno che ha avuto veramente tante ma tante esperienze in carriera. Addirittura confesso che non me lo ricordavo, ha giocato anche con Fabio Grosso e immagino al Palermo.
4: Al Palermo, penso, sì, anche.
9: Se non erro. E quindi comunque si tratta di qualcuno che ha vissuto tanti protagonisti del grande calcio sì. in tanti anni di carriera e addirittura appunto ha conosciuto di persona anche Fabio Paratici ai tempi della Samp. Come vedi, anche chi ci ha avuto a che fare in prima persona, non come noi da giornalisti ma da giocatore e direttore sportivo in quel tipo di rapporto lì, comunque nutre fiducia perché sa che è uno che va a vederli i giocatori, che li conosce
4: sì.
9: La settimana scorsa qui
4: è uno che non si basa solo sul mondiale,
9: l'algoritmo
4: no?
9: E le immagini visto, sì, sì, esatto.
4: Oppure su due partite che il giocatore ha fatto al mondiale, 4 credo, però va bene insomma, che ha fatto 3-4 che ha fatto al mondiale, ma lo seguiva già evidentemente, lo ha detto anche guarda. Lui in conferenza stampa che i giocatori del mondiale, cioè non è che lo prendi perché lo vedi al mondiale, ma perché
9: li devi già conoscere, certo. La sì. settimana scorsa durante una puntata di Viola Amore Mio avevamo ospite Mauro Meluso, ex direttore sportivo sì. del Napoli e dello Spezia, e lui ci diceva: secondo me io conosco molto meglio Daniele, ossia Pradè, però con Parati c'è stato fatto probabilmente un upgrade perché Pradè queste cose non le faceva e lo sappiamo bene, non aveva una conoscenza così tanto approfondita come sta dimostrando di averla per ora Paratici. E su questo infatti anche Berti è stato l'ennesimo che ci ha detto: mi sembra sia un po' cambiata l'aria, ossia si vede un progetto, una strada tracciata che si sta seguendo, e per ora questo lo stanno dicendo un po' tutti. Detto ciò, aspettiamo il campo che alla fine
4: sì,
9: è sempre
4: infatti,
9: il giudice supremo,
4: è quello
9: perché
4: più importante,
9: ora
4: anche
9: sono
4: come
9: tanti
4: si
9: bei
4: adattano.
9: Discorsi però.
4: Poi chi guarda il mondiale, a volte insomma i giocatori hanno una preparazione anche diversa, no? Quindi ci vorrà tempo anche per Urlai ad esempio o per Tosved, insomma se dovesse arrivare,
9: certo.
4: Perché io so che magari a centrocampo devono essere fatte anche delle uscite, però un altro ingresso non è escluso e questo dovrebbe essere proprio
9: Tosved.
4: Mi sto intrigando da sola perché stavo guardando le foto della preparazione atletica degli esercizi in corso al Viola Park e quindi volevo ricordare, quindi ero avanti già con le mie con le parole che oggi pomeriggio non ci sarà l'allenamento a porte aperte, quindi non lo
9: non ci sarà proprio allenamento, la Fiorentina si
4: sarà.
9: Riposa oggi pomeriggio.
4: Esatto, ma anche giusto perché è stata una settimana intensa di lavoro,
9: ne hanno
4: ieri
9: un'altra,
4: la
9: ne hanno un'altra ancora, quindi sì,
4: ieri
9: sì.
4: la partitella, per cui insomma è anche giusto che questa mattina gli esercizi sono stati fatti anche per fare un po' di scarico e poi che oggi pomeriggio i giocatori siano liberi, insomma, e anche perché poi c'è la tournée inglese, quindi sarà tutto di corsa
9: sì,
4: praticamente,
9: sì, sì, sì,
4: quindi
9: sì,
4: magari un pomeriggio libero può essere utile ai Viola. E torneremo domani sera, invece domani pomeriggio sempre con il nostro
9: Andrea Giannattasio
4: al Viola Park,
9: sì. Park
4: per seguire l'allenamento.
9: Leggo qualche messaggio prima di andare in pausa.
4: Sì?
9: Vedo per esempio Alberto che ci scrive: da verificare le reali condizioni fisiche di Ken, se sta bene non deve essere assolutamente venduto se vogliamo volare in alto. Poi Ale Ataf ci scrive: secondo me prenderanno solo due esterni alti più Solomon, perché sia Jimenez che Parisi all'occorrenza lo possono fare. Mentre
4: Parisi, ragazzi, fino a dicembre non
9: mezza stagione buona non lo vedremo, sì.
4: Quindi.
9: Mentre Samuel da Firenze ci chiede: ma Pongracic secondo voi resterà a fare la panchina dopo aver fatto il mondiale?
4: Se la giocherà, ragazzi, la concorrenza ci vuole,
9: ragazzi,
4: cioè anche Ranieri credo che non sia per niente contento, e sia arrivato un ragazzo giovane pagato tanto
9: Vieri,
4: che
9: sì,
4: quindi
9: esatto.
4: Già parte, no, con quell'idea che siccome l'hai pagato tanto deve giocare lui, e quindi però tu devi anche dimostrare di essere migliore dell'ultimo arrivato e quindi sudare anche un po' la maglia, perché poi se no, se sei troppo appagato e sicuro del posto, succede come l'anno scorso, ecco, tanto per.
9: Ma non pensiate poi che le gerarchie iniziali non possano essere ribaltate? Ci sono allenatori che dicono la formazione di settembre non è quella di maggio, perché alla fine le cose cambiano durante l'anno. Ad ora ci sembra a tutti che la coppia designata sia Vieri-Dragusin,
4: perché anche però, la sta provando nelle partite.
9: Sì, esatto, esatto.
4: Volte, ecco,
9: non vuol dire che
4: insieme.
9: Comunque vedrai per forza sempre loro durante l'anno. La
4: per me ora
9: lunga.
4: Manca il terzino sinistro, ma per me allora c'è Dodò, gioca Dodò, altrimenti c'è Jimenez, anche perché ora ti manca l'esterno alto, quindi spesso Jimenez può essere utilizzato anche da esterno alto, ma la linea 4 è Jimenez o Dodò, se dovesse restare Dragusin, Vieri se sarà pronto per il campionato italiano, perché c'è da dire anche questo, e il terzino sinistro che arriverà.
9: E poi vedo Luca che ci scrive: finora Turbo Fabio ha fatto numeri a colori, se infila anche gli esterni siamo a dama, non potremo nasconderci, scendiamo in lizza per qualificarci alla CL. Io spero intenda per ora la Conference, perché la Champions mi sembra un po' eccessiva.

0: si assembla questa squadra, sono dei buoni giocatori, ma poi vanno visti insieme in campo. Poi per rispondere invece all'altro ascoltatore su Ken è un tema ovviamente sempre attuale. Ieri è stato bravo, si vedeva che aveva voglia di farsi vedere. Lui ha sofferto lontano dal campo quei mesi della scorsa stagione, alla fine stava anche bene, quindi avrebbe anche voluto giocare le ultime partite, ma ormai insomma non valeva la pena rischiarlo, per cui Vanoli è andato avanti con quello che aveva e lo ha tenuto fuori. Però lo vedi che lo stanno un po' gestendo, no? Perché ieri ha fatto solo mezz'ora, in quella mezz'ora mi è piaciuto molto. Ci sarà da capire se è un giocatore che riuscirà poi ad essere utile per 90 minuti o deve essere gestito almeno per i primi mesi. Io Ken tutta la vita, perché già ieri mi aveva esaltato, no? Con quel modo di giocare, ha fatto la doppietta, ha fatto l'assist, insomma a me è piaciuto e ovviamente era contro la primavera, quindi non ci dobbiamo esaltare troppo, una primavera che ha iniziato anche loro avevano tutto il peso del lavoro sulle gambe, con Andrea Azzoli in panchina, insomma un nuovo ciclo, per cui non esaltiamoci per quello che abbiamo visto ieri. Però io do molta fiducia a Ken, a e me, se devo dire mia, spero sempre che resti.
1: A me piace questo entusiasmo che si è ricreato per il mercato e lo trovo anche corretto, però preferisco sempre mantenere equilibrio,
0: certo,
1: stare
0: sì.
1: con i piedi saldamente a terra, perché comunque non l'abbiamo ancora vista la squadra in un'occasione vera e propria. Per ora sembra una creatura che sta nascendo bene, ma andiamo per gradi. Detto questo, abbiamo due WhatsApp audio, ce li andiamo ad ascoltare.
0: Perfetto.
2: Non voglio essere il bastian contrario, campagna acquisti straordinaria, sono 8 anni che sono contro la famiglia Commisso, ma mi sembra che il figliolo abbia un'altra mentalità nel confronto di chi c'era prima. Una domanda però la voglio fare: ma Favasuli ha fatto un grandissimo, strepitoso campionato col Catanzaro, ma è tanto peggio di un primavera del Real Madrid che si paga 8 milioni? Io spero che questo qui sia un fenomeno, ma perché si deve sempre essere i nostri giovani peggio di quell'altri?
3: Sono Guido, volevo dire questo, piano con le parole, perché dire Champions League, dire siamo lì in lizza per i primi 4 posti è una roba avventata. Chiunque può fare come con l'album Panini, comprare i migliori giocatori ci sono al giro e pensare che così vince qualcosa. Non è così, bisogna vedere se c'è un assortimento che dialoga tra sé, se i giocatori riescano a creare un gruppo. Non è così semplice, se no tutti potrebbero fare così, ma non succede mai. Ci sarà un perché, Guido.
1: Io sono d'accordo con Guido, ma oltre a tutto quello che ha detto e che più o meno dicevo anch'io prima,
0: sì, sono non, le stesse.
1: Mi sembra proprio troppo, anche come rosa guardando agli altri organici, cioè non vedo solo 3 squadre più forti della Fiorentina in questo momento, ne vedo anche 4 o 5, però insomma stiamo a vedere, dai, diciamo che al 20 di luglio la situazione comunque non è assolutamente malvagia.
0: Diciamo che sono squadre che partono con una base più importante, più rodata,
1: più
0: ecco, che partono davanti a te, ma certo non per ora non aiutate tantissimo al mercato, mi sembra di dire.
1: No, forse la regina di questo mercato per ora è la Fiorentina, indiscutibilmente. Questo sì.
0: Però proprio perché ne cambi tanti, magari serve anche un po' di tempo, quindi andiamo per step. E poi per rispondere invece su Favasuli, ma io credo che comunque Favasuli sia più da destra, no? Da terzino destro, io credo,
1: sì,
0: come
1: sì,
0: ruolo in cui è stato
1: oltre
0: più
1: che
0: utilizzato.
1: Terzino proprio esterno a tutta fascia, perché ha fatto questo al Catanzaro, ha fatto questo anche nel settore giovanile,
0: infatti,
1: della Fiorentina.
0: A volte usarli in difesa, insomma, li perdi un pochino, ecco, come estro, come fantasia che hanno, e magari non hanno tutte le caratteristiche per fare il difensore puro, perché terzino quello deve fare se giochi al 4-3-3.
1: Va bene, direi che ci fermiamo un attimo, allora andiamo in pausa e torniamo tra poco per l'ultima parte della trasmissione.
4: Radio Firenze Viola.

rosse danno scacco matto al re e con pieno merito portano a casa il secondo titolo mondiale, sempre per 1-0. Lo rifilarono all'Olanda nel 2010, all'Argentina questa volta, e la rete decisiva è arrivata sempre ai supplementari. Al Soccer City di Johannesburg decise André Iniesta, al MetLife Stadium del New Jersey Ferran Torres. L'Argentina ha giocato i supplementari in 10 uomini a causa dell'espulsione di Enzo Fernandez al 93esimo per doppia ammonizione. E la sconfitta dell'Argentina contro la Spagna nella finale dei mondiali ha scatenato scontri tra tifosi e polizia antisommossa nei pressi dell'obelisco di Buenos Aires. Almeno 12 persone sono state arrestate dalle forze dell'ordine. In Spagna invece un 13enne ha perso la vita durante festeggiamenti organizzati a Ciudad Rodrigo in provincia di Salamanca. Il giovane sarebbe stato travolto da dei pezzi di una fontana caduti a causa dell'eccessivo peso delle persone che vi si erano arrampicate. Ora la Formula 1 per George Russell.

responsabilità al ferrarista. Per Russell, finito nella ghiaia, un esito disastroso, anche perché contemporaneamente Antonelli ha vinto la gara e questo significa ritrovarsi a 50 punti dall'italiano. Quello che comincia a prevalere pare sia un senso di frustrazione anche nei confronti del team. Dopo la gara, infatti, Russell in un'intervista a Sky ha dichiarato di volere soltanto che la sua macchina sia la stessa di Antonelli. Intanto ieri sul tracciato Spa-Francorchamps Kimi rafforza la propria leadership nella classifica mondiale. Si deve invece accontentare del secondo posto la Ferrari di Leclerc, mentre terzo è Verstappen sulla sua Red Bull. Lewis Hamilton sull'altra Ferrari penalizzato è quarto, Oscar Piastri su McLaren è quinto. Passiamo al volley. Ufficializzato il quadro delle finals di Nations League maschili 2026, l'ultima giornata della fase intercontinentale ha infatti emesso i verdetti per delineare il tabellone delle magnifiche otto pronte a darsi battaglia in Cina dal 29 luglio al 2 agosto. L'Italia del CT Ferdinando De Giorgi affronterà nei quarti di finale gli Stati Uniti. Gli azzurri, che hanno chiuso la fase intercontinentale al quarto posto con un bilancio finale di 8 vittorie e 4 sconfitte, andranno a caccia di una semifinale che li vedrebbe incrociare la vincente della sfida tra la testa di serie 1 ed ancora imbattuto Giappone e i padroni di casa della Cina qualificati di diritto alle finals in quanto paese ospitante. A sfidarsi dall'altra parte del tabellone ci saranno invece Polonia, Ucraina e Slovenia-Turchia. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: Guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Oh, grande Tommaso.
2: Pietro.
1: Allora?
2: Male, sono sempre in il traffico, mi si è rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
1: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
2: Ma davvero?
1: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
3: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Radio Firenze Viola.
5: Sì, io sono un tifoso, non sono né un opinionista, né un giornalista, né un addetto ai lavori. Per cui per me tutti gli anni di questo periodo siamo ufficialmente in lotta per il terzo scudetto, come diceva il grande Mario.
6: Buongiorno, io mi accodo al tifoso che ha parlato di Fava Zuli, ma sicuramente, ecco, magari non come terzino sinistro il posto del Real Madrid, ma sui terzino destro lo può fare benissimo, sicuramente meglio di questo João Mario, tanto sponsorizzato, penso, dalla Juventus, che lo può mollare, eh? E tutti i giornalisti dietro.
7: Eccomi, ma io sono dietro? No, io non l'ho neanche nominato.
8: Ma noi l'abbiamo nominato praticamente mai.
7: Cioè, no, l'interesse c'è, anche Niccolò Ceccarini, insomma, ha avuto riscontri appunto anche lato Juventus, perché lato Fiorentina, insomma, c'è sempre da andare con i piedi di piombo su quanto ci raccontano, per cui però ecco, in base ad altre fonti sappiamo che hanno chiesto informazioni su João Mario, quindi è un profilo che interessa magari anche per coprirsi da altre situazioni. E Fava Zuli magari riesce anche, o non è il giocatore che piace, so che comunque ci sono, c'è anche la Fiorentina, no? Su Fava Zuli, quindi vedremo, perché comunque è interessata anche a che venga venduto eventualmente bene,
8: perché detiene il 50%,
7: detiene il 50%, e quindi insomma sarebbe importante anche per rifare un po' di soldi, di mettere un po' di soldi in cassa, che per ora insomma stai raccogliendo un po' poco con le uscite. Vedremo se uscirà a breve Moreno, se riusciranno a piazzare sì. Valentini, si accetterà il gremio, insomma la corte del gremio, per questi sì, giocatori prendi un po' di più, ma certo per gli altri prendi poco, e alludo a Di Stefano e Bianco, sì, che sì, insomma sono gli ultimi in ordine
8: sì, io
7: di uscita.
8: Ci sono un po' stato su Moreno e Valentini, e mi risulta che ora Moreno non abbia ancora aperto al Wrexham e Valentini non abbia l'accordo sull'ingaggio
7: però
8: col gremio, per questo è un po' in stand by.
7: Ora vado a memoria e non mi sembra di ricordare Moreno ieri nella partita.
8: No, ci disse Andrea infatti che era fuori per un problemino muscolare, insomma, e non
7: sì,
8: perché
7: chissà,
8: era partito.
7: Però
8: su queste cose il club a volte
7: prova
8: a nicchiare.
7: Due giorni che si è fermato,
8: sì,
7: magari
8: esatto,
7: gli fanno
8: esatto
7: capire che per lui, perché
8: non c'è più posto.
7: Se tu lo fai giocare, lo ritieni un giocatore tuttora importante, magari
8: sì,
7: il giocatore
8: anche
7: si
8: false
7: illude,
8: speranze, certo,
7: no, che può, come Somme, insomma, che si sta facendo
8: certo
7: vedere agli occhi di Grosso ieri. Ieri una papera tra lui e Christensen.
8: Christensen
7: l'unico
8: probabilmente
7: gol che
8: l'ha fatta più grossa, sì.
7: L'unico gol che è stato preso proprio per un equivoco tra i due giocatori, cioè insomma che ha fatto questo passaggio per Christensen che poi l'ha ridata a Beldenti, credo Samuel, però
8: sì,
7: Beldenti
8: sì,
7: che era
8: sì
7: lì infatti appostato. È stato anche carino vedere i due fratelli no, in campo contemporaneamente.
8: È vero.
7: Dennis, che è un difensore, che è l'ultimo 2010 che è stato preso dalla Fiorentina, che è uno dei 2010 preso dalla Fiorentina e poi dal Brescia in questo caso, e poi anche Samuel, che invece è un attaccante che già faceva parte dell'Under 18 se non sbaglio. Allora, volevo leggere qualche messaggio.
8: Sì, ecco, vedo che ce ne sono tanti.
7: Sì, sì, sì. E molti non sono d'accordo con te, con ascoltatori che dicono di andare cauti. Infatti anche l'ascoltatore ha detto: io sono un tifoso, no?
8: Sì, sì, vabbè, ma che un tifoso può sognare. Io faccio il mio mestiere come lo fai anche te, e dovendo giudicare, facendo un'analisi, mi sembra troppo parlare di Champions League in questo momento.
7: Dice, poi ditemi, Stefano dice, ditemi perché non è giusto sognare in grande. Se ci togliete anche il sogno di essere grandi, cosa ti fiamo a fare? E allora io dico posto per la piazza e forza viola. Non so che significa posto per le piazze e forza viola, ma insomma è uno di quelli, Stefano, che vuole credere al momento in una risalita immediata della Fiorentina, già verso
8: la Champions
7: League.
8: Ma speriamo che sia così. Speriamo che sia così. Io mi auguro solo di non rimanere scottati come un anno fa, quando le premesse sembravano comunque queste. Per quello invitavo un po' all'equilibrio.
7: Poi c'è l'altro Stefano che è sempre molto attento e propone sempre dei nomi, come ala sinistra. Propone uno svedese, Sebastian Nasi, scusami, spero di pronunciarlo bene, dello Strasburgo, mi sembra di sì. E ancora Silvana Montemurlo ribatte che Ulahi, per essere stato costretto con la forza a venire alla Viola, ieri mi sembrava arcicontento. Qualcuno dovrebbe meditare prima di parlare, sai. C'erano delle interferenze, ci sta che il giocatore fosse indeciso, no? Poi gli è stato fatto capire che c'era un accordo tra le società, quindi magari non è stato costretto, è stato un po' richiamato all'ordine, diciamo così. A volte si esagera con le parole, ma insomma il senso è che ci si era inserito. Ad esempio Firenze Viola ha scritto del Napoli, no? L'inserimento del Napoli, che aveva messo gli occhi sul gioiellino ivoriano, per cui ci sta che poi c'è stato anche un passaggio di procuratori e ci sta che quindi ci fosse un problema tra di questo genere e questo genere di inserimento. Allora c'è un validissimo collega al telefono che accolgo con piacere, Stefano Rossi.
9: Ciao Luciana.
8: Ciao Stefano.
7: Di RTV 38, la nostra
9: Ciao.
7: TV amica.
9: Ciao a tutti. Molto amici, molto amici.
7: Molto amici. Stefano, allora, che ne pensi di questa prima settimana di Fiorentina?
9: Direi che ci sono tante curiosità. Ecco, non mi aspettavo di viverla così, essenzialmente, perché non siamo abituati a un mercato scoppiettante in tempi rapidi, quindi credo che sia tutto a vantaggio dell'allenatore questo, poter avere subito i nuovi giocatori, qualcuno subito disponibile, qualcuno dei prossimi giorni, però ecco, intanto avere già le idee chiare su quello che si può lavorare fa certamente la differenza. Un conto è farlo a fine mercato, un conto è farlo già da adesso. Mi sembra che qualche buon segnale stia arrivando anche da chi invece già c'era, e che forse anche io personalmente davo un po' così come lontano psicologicamente dal mondo fiorentina come Ken. Invece qualche cosa di buono pian piano lo stiamo vedendo. Ecco, sono veramente molto contento di questo inizio, non me lo aspettavo, quindi quando anche veniamo un po' sorpresi, anche giusto sottolineare i meriti di chi riesce a fare questo.
7: Eh sì, proprio su Ken ti volevo chiedere, secondo te poi alla fine che cosa deciderà la Fiorentina su questo giocatore?
9: Beh, io credo che inevitabilmente, soprattutto per la parte finale della passata stagione, inevitabilmente non ci può essere tutto quel mercato che magari nella precedente poteva esserci.
7: La clausola è finita, il periodo per esercitare la clausola è finita, quindi ora dipende anche dalla Fiorentina, appunto.
9: Eh sì, esatto, sì, ora è proprio una scelta deliberata quello che si vuol fare col giocatore. Io credo sia il caso di capire realmente quale sia la sua volontà. Io una volta ho visto sfumare mondiali della nazionale, ho visto Ken non toccare più il campo fra me, ma anche con voi, vi ho detto ok, sì, Ken se ne va al 100%, non ci sono più possibilità. E invece ecco, rivedere anche un mercato del genere probabilmente può galvanizzare anche un giocatore come lui, qualcuno che magari sentiva di essere arrivato un po' a fine corsa in questa avventura, vede che si stanno facendo delle cose per bene, si sta facendo sul serio, c'è la volontà di crescere, di andare in alto, ecco che allora si può anche avere un ripensamento, magari una convinzione maggiore, creare nuovi stimoli da parte del giocatore. Io però sono convinto di una cosa, cioè se Ken vuole starci a Firenze, ne è convinto lui, benissimo. Se ha qualche titubanza, ho torto collo, starei per la cessione, perché comunque giocatori del genere e anche con la storia che lui ha, questo è un aspetto sempre evidente, cioè la convinzione, l'aspetto psicologico ci deve essere. Se lui è contento di stare, io sono felicissimo, perché lo stimo tantissimo tecnicamente, però deve partire tutto quanto da lui.
7: Eh sì, allora ti lascio alla domanda di Ludovico Mauro, che poi magicamente
8: sparirà
7: dal video. Non va all'aeroporto a prendere nessun giocatore,
8: purtroppo non c'è ancora un arrivo imprevisto.
7: Comunque,
8: ciao Stefano, ti mando un saluto e saluto anche gli ascoltatori, perché appunto tra pochi minuti mi dileguerò per un impegno personale. Cosa ne pensi del centrocampo che sta nascendo, Stefano, per questa Fiorentina, di un nuovo corso che sembra davvero aprire un nuovo corso anche per una mediana che ci ha fatto capire il club vuole essere un po' sullo stile di quella che venne ricostruita nel 2012, magari non di quel livello, perché Aquilani, Pizarro, Borca Valero toccarono delle vette difficili da ritrovare, però stiamo vedendo Fagioli, Attà e Ulai, che è anche ufficiale, che probabilmente saranno un centrocampo, no, di palleggio,
7: anche
8: di...
7: se ieri non ha, ovviamente Ulai,
8: no,
7: non
8: va bene, Ulai ancora deve scendere in campo,
7: e
8: però
7: i due giocatori hanno, poi Fagioli e Attà erano in squadre diverse, no, lo dico,
8: certo,
7: a beneficio degli,
8: a completezza di informazione, però questa dovrebbe essere la triade di centrocampo.
9: Sì, mi sembra un centrocampo di altissimo profilo, di qualità assoluta, ecco. La Fiorentina del 2012 fece cose grandissime, in quel modo fu anche un po' pioniero in quegli anni, perché ancora non c'era in Italia questa tendenza di cercare il gioco, di avere sempre il pallone e quindi di rinunciare anche un po' alla muscolarità, perché la convenzione era quella di poter avere spesso il pallone. Questi giocatori anche un po' più di muscolo rispetto a quelli che hai citato tu, Ludovico, qualcosa in più ce l'hanno, però hanno anche tantissima qualità, ecco. Questo mi piace tanto, mi piace pensare che possa essere una Fiorentina, quando hai giocatori così, che possa creare anche del gioco, del divertimento. Se nel 2012 questo era stato anche un po' annunciato, no, alla piazza, che la volontà era quella anche di riconquistare Firenze, era stato quello che era stato proprio chiesto a Montella, la sua mission era quella di riportare il bel gioco, il divertimento, per riconquistare una piazza che era amareggiata. Se vogliamo, il parallelo ci sta, perché comunque anche quella Fiorentina aveva finito l'anno prima molto male, come ha fatto questa Fiorentina lo scorso anno, quindi seguire questa strada è certamente un'idea molto interessante, molto intelligente. Sono stati spesi per Ulaui e Attà tantissimi soldi, io non me l'aspettavo, torno a ripetere, quindi devo dire che le aspettative sono tante. Credo che proprio dal punto di vista del divertimento, della tecnica, ci sia molto fosforo là in mezzo, quindi molto anche delle fortune della Fiorentina necessariamente passerà da loro.
7: Eh sì, poi se dovesse arrivare Tosved, come lo vedi? Come lo inseriresti?
9: Molto bene, perché chiaramente forse siamo un passo indietro rispetto a questi giocatori. Potrebbe non essere un titolarissimo, ma certamente un buon comprimario. Conosce già l'allenatore, andrebbe a fare anche lui un salto in avanti nella sua carriera, quindi una nuova sfida anche per lui, insomma, credo ci possa stare tranquillamente. Mi sembra, insomma, di capire, anche leggendo anche voi, insomma, che la sua volontà, la sua priorità sia quella di Firenze. Certo, la situazione contratto gioca anche a vantaggio della Fiorentina, nel suo caso forse passare un po' il tempo può mettere tra virgolette spalle al muro al Sassuolo, perché se lo vendi oggi puoi ricavare una cifra, se magari arrivi a fine mercato con un giocatore che non ci vuole stare e che ha un contratto vicino alla scadenza, fai meglio a cederlo. Però ecco, mi sembra la Fiorentina, almeno in questa sessione di mercato, non abbia mai adottato questa strategia. Forse quella di Torzet può essere un'opportunità in questo senso, proprio perché la Fiorentina è forte della volontà del giocatore.
7: Senti, per chi andresti all'aeroporto volentieri in questa settimana? Si dice sarà una settimana di arrivi, noi aspettiamo, non sappiamo però chi arriverà, appunto, per chi ci andresti volentieri?
9: Guarda, è proprio quello che ci fa fare figuraccia, perché
7: sì,
9: veramente ha spiazzato un po' tutti Paratici in questo muoversi sotto traccia, in questo aver portato giocatori che erano nomi usciti o soltanto poche ore prima, quindi quando ormai le cose erano veramente fatte, o qualcuno proprio a sorpresa direttamente. E questo ricordo avvenne anche con il primissimo Corvino, però è chiaro che parliamo anche di ere comunicative completamente diverse. Oggi veramente esce tutto, tenere sotto silenzio qualcosa è molto più complicato rispetto a diversi anni fa, quindi sotto questo profilo anche Paratici sta facendo un lavoro veramente di assoluta qualità. Devo dire che non sono andato, ma sarei andato già per diversi giocatori che sono arrivati all'aeroporto. Guarda, me ne esco così perché ribadisco, la Fiorentina fin qui si è mossa con grande arguzia e anche con prospettiva, perché comunque sono giocatori che non hanno dato il proprio meglio, ma sono proprio in quella fase in cui stanno per darla o hanno appena iniziato a darla, quindi questo mi piace veramente tanto.
7: Ma tu insomma fai i nomi, però Valdepegna, Bakayoko, cioè ora per chi ci andresti? Coleoscio?
9: Forse più Bakayoko, dai.
7: Bakayoko sì. Intriga di più, insomma c'è bisogno anche di un esterno ora, quindi...
9: Sì, è stata anche un'annata in cui volutamente la Fiorentina non aveva nemmeno portate a Firenze, quindi c'è anche questa sorta di crisi di astinenza nei confronti di giocatori così, di giocatori che possano puntare l'uomo, saltarlo, creare superiorità e magari creare qualche situazione di gioco interessante sulle corsie esterne, quindi in questo senso sì, su Coleoscio per carità, giocatore qualcosa abbiamo visto anche in azzurro, l'interessante ha fatto, mi sembra di capire che insomma un po' queste lungaggini, non lo so, mi sollevano sempre qualche perplessità, se non c'è troppa convinzione anche quando un pochino si insiste non so quanto poi realmente valga la pena. Io questo aspetto tendo sempre a metterlo un po' al primo posto, perché poi lo sappiamo, giocatori che magari sono sulla carta molto forti, hanno grandissimo potenziale ma non hanno tutta la convinzione psicologica, hanno un rendimento molto più basso e quindi poi forse non vale nemmeno la pena.
7: Se c'è Simone che ci dice, con le cantonate che vi stanno facendo prendere non sarà che c'è un po' di astio verso questa società? C'è tanti mestieri nel mondo. Io, Simone, verrò a fare quello che fai te, ma per ora insomma ce la stiamo comunque cavando, nel senso che l'importante è che Paratici ci faccia una squadra degna di Firenze, della Fiorentina, quella
9: certo,
7: che voi tifosi, visto che Simone penso sia un tifoso, soprattutto voi vi aspettate, no? Nel senso che l'obiettivo è quello, se poi io prendo il nome e non lo prendo, almeno personalmente non è che mi cambi la vita, poi ci sono tante fonti da cui attingere, per cui cercheremo di farlo in un altro modo, il nostro lavoro, ecco.
9: Sì, io guarda, questa necessaria caccia sempre
7: volta
9: deve essere un altro, la trovo sempre un po' una volta il giornalista, una volta il tifoso, una volta dirigente, non ho mai partecipato a questo gioco.
7: Godete di questo mercato che sta facendo Paratici, chiunque abbia dato il nome, chiunque
9: per avere informazioni, non è il Deus ex machina come a volte qualcuno lo dipinge, si cerca di lavorare, di sbagliare il meno possibile, si sbaglia tutti e nelle valutazioni, nel lavorare, nell'approccio, metterci serietà e credibilità credo sia la cosa più importante, tutto lì.
7: Esatto. Un'ultima domanda te la volevo fare invece su tanti tifosi oggi sognano in grande, ecco, tu pensi che sia giusto o vai insomma predichi piedi per terra?
9: Allora io
7: sono per i sogni, te lo dico.
9: Io invece a bassa voce predico un po' come dire di stare con i piedi per terra, perché nelle ultime annate più di un'occasione ci siamo rimasti male, quindi è bene anche continuare a nutrire un pizzico di pazienza, di attesa. Si è aspettato tanto finora, aspettare ancora un po' non è male. Sono curioso di vedere Grosso come se la caverà, perché anche per lui questa è una prima volta di fatto che gli viene consegnata una rosa di questo valore e ancora non è finita, quindi andiamo a vedere poi dove si va a parare e che cos'altro arriva. Certamente un po' di sogno ci vuole, poi ci sono anche tutte le componenti, l'annata del centenario, la Fiorentina che torna a spendere tanto, l'aveva fatto anche già in altre sessioni di mercato, ma l'aveva puntualmente fatto in maniera diversa, strapagando i giocatori che poi non si sono rivelati all'altezza. A me sembra che proprio tutto stia nascendo con crismi differenti, quindi è bene sognare, però sarà questo anche è il mestiere, mi porta un pochino ad avere come dire non più l'occhio soltanto sognatore, ma anche un po' di razionalità nel voler vedere come vanno le cose.
7: E guarda, ti saluto con questa profezia di Vladimiro, e dice: la Viola, regina del mercato, farà una squadra ottima. Io dico: attenzione ai torti arbitrali. Mamma mia, ma questa è una gufata. Vladimiro, gli arbitri devono essere visti come la traversa di Mandragora ieri, come non lo so, il palo, cose che tu non puoi gestire. L'importante è che la squadra invece gestisca altre cose. Io la penso così, come faceva Edoardo Massià, ecco, che mi ha trasmesso questo modo di pensare.
9: È corretto, io sono d'accordo con te, anche perché l'errore arbitrale una volta può capitare, due può capitare, ma non è che su 38 partite, esatto, hai 38 torti che ti possono falsare una stagione. Certo, purtroppo a volte capita un torto in un momento cruciale e ti può mancare quel punto o due che fanno la differenza, però insomma bisogna fare conto veramente sulle proprie forze, cercare di costruire qualcosa di interessante, poi quando le gambe funzionano la testa è più leggera e poi i risultati arrivano, perché quando entri in fiducia insomma le cose vanno, non dico da sé, però è molto più semplice gestirle. Quindi anche io di arbitri certamente non ne voglio parlare né a luglio ma nemmeno a novembre,
7: no
9: a marzo,
7: ma infatti,
9: a maggio, figuriamoci.
7: Anche perché hanno altri problemi gli arbitri ora, quindi vorranno vorranno anche voltare pagina dopo le tante polemiche che ci sono state e che hanno portato insomma anche all'allontanamento di Gianluca Rocchi. E, Stefano Rossi, ti ringrazio per il tuo contributo, a presto,
9: un piacere, ciao, buona giornata a tutti.
7: Ciao Stefano. Allora, ci sono tanti messaggi ma non abbiamo più tempo, quindi chiedo scusa agli ascoltatori, vi ringrazio di averci fatto compagnia e io vi lascio con Tommaso Loreto, il suo Palla al Centro, e a sorpresa chi sarà in sua compagnia, insomma lo vedrete tra pochissimo, quindi vi lascio nelle sue mani, a domani, ciao.

0: Guardala. New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guarda.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Per chiarire le circostanze e le cause della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta in via Sveva, Bologna, durante un intervento della polizia, la procura ha iscritto un procedimento nell'apposito registro nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento. Non ci sono indagati, dunque. Dai primi accertamenti della procura risulta anche che gli agenti, quando hanno chiesto aiuto al 118, avrebbero segnalato un uomo alle prese con una crisi psichiatrica.
3: Ancora a cronaca, Daniele Faggi, che aveva patteggiato con la moglie la condanna per la morte nella loro ditta di Luana D'Orazio, è deceduto in un incidente stradale avvenuto in Versilia, dove era in vacanza. Lo riporta il quotidiano Il Tirreno, spiegando che Faggi, di 67 anni, è stato travolto da un'automobile mentre stava pedalando sulla sua bicicletta da corsa come ciclista amatoriale.
2: Andiamo all'estero. Conferenza stampa davanti al numero 10 del dimissionario premier Starmer, cui succede il collega di partito Burnham. In 6 anni e mezzo ho risollevato il Labour, l'ho trasformato rendendo le donne a guidare il paese e ho ottenuto una schiacciante vittoria alle elezioni generali del 2024, ha detto Starmer, aggiungendo: sono fiducioso che la Gran Bretagna sia ora più forte e più giusta di 2 anni fa, e ha assicurato il suo sostegno a Burnham prima di ufficializzare il passaggio dal re.
3: Un volo decollato ieri mattina da Roma e diretto a Seattle è stato costretto a tornare indietro a causa di un problema tecnico. Il Boeing 787 della compagnia Alaska Airlines era partito da Fiumicino, ma mentre era in volo sopra il Regno Unito, il pilota ha deciso di invertire la rotta e tornare su Roma. Il personale di bordo avrebbe segnalato delle presunte vibrazioni. Seguendo il protocollo, il pilota a quel punto ha deciso di rientrare. Nessuna conseguenza per i passeggeri a bordo, a parte il disagio.
2: Elon Musk dalla parte di Mario Roggero. Il patron di Tesla ha espresso su X il suo sostegno al gioielliere, attaccando la magistratura italiana. Rispondendo al post di un utente del social che esprimeva indignazione per la sentenza di condanna emessa contro il 72enne, Musk ha scritto che si tratta di una follia. Il giudice e il pubblico ministero in questo caso sono coloro che meritano questa condanna.
3: Siamo al calcio. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 all'indomani della vittoria della Spagna al Mondiale, il presidente della FIGC Malagò tocca vari temi, tra cui quello del nuovo CT da scegliere, dice senza fretta. Sentiamolo.
4: Sull'allenatore non c'è nessunissimo tipo di scontro, ma la parola condivisione parte da un'idea che deve essere al 100% d'accordo tra le parti, a che però ci sono delle variabili, delle carte, e non le posso girare le carte come ho fatto con Maldini e Leonardo, perché io avevo un patto di riservatezza. Ancora qualche giorno di pazienza e poi saprete tutto.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: allora si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
1: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
0: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione, chi si piglia?
1: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
2: Salve a tutti, sono qui con Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
1: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi.
3: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia a farla al centro.
4: Giusto, parliamo di mercato.
3: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
4: Mercato!
3: Ma poi ci arriviamo, con calma.
4: Chi si compra? Flash!
3: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
4: Bravo!
3: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a Palla al Centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
4: e Luca Calamai.
5: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
6: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.

0: cuore da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.

0: ospiti, opinioni e collegamenti.
1: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
2: Buonasera, hola a todos, ben ritrovados a Palla al Centro in este día che ha visto l'Espagna campione del mondo. Caro Pietro Lazzarini, speravo tu mi fermassi, anche perché più o meno sto sostanzialmente inventando. Ben trovati, Palla al Centro, comincia la nuova settimana e abbiamo anche, giusto dirlo, mi sembra in apertura una nuova nazione campione del mondo. Si chiudono i mondiali, da ora in poi mi viene da aggiungere sul mercato si fa parecchio sul serio, se non fosse che la Fiorentina ha già fatto moltissimo, quindi toccherà agli altri, no? Noi ci siamo portati abbastanza avanti. Ciao Pietro, ben ritrovato, bentornato e buon pomeriggio anche a te.
3: Ciao a tutti. Beh, giustamente si deve sottolineare la vittoria del mondiale. È stato un mondiale lunghissimo, il più lungo di sempre, più numeroso di sempre, uno dei più polemici di sempre, perché insomma è successo di tutti i colori, e ha vinto la Spagna meritatamente, perché anche se ci sono tanti ascoltatori che tifano, hanno tifato Argentina addirittura fin dal primo momento, c'è da dire che ieri l'Argentina non ha fatto nulla e la Spagna ha giocato meglio, ed è la squadra che, avendo subito un gol in tutto il mondiale, merita di essere per la seconda volta campione del mondo. Ricordiamo, 16 anni fa la prima e quest'anno la seconda Coppa del Mondo.
2: Sì. Era quindi, il 2010, sarà in Sudafrica, Shakira cantava la canzoncina del mondiale.
3: Ha portato bene Shakira, perché
2: passai 16 anni, stessa canzoncina, fra è uguale, è la stessa.
3: Vuol dire che andava bene.
2: Waka waka, sì, ma hanno cambiato le parole.
3: Waka waka,
2: sì, ma almeno non abbiamo avuto le vuvuzelas e va bene, insomma, questo ci fa da scenario all'apertura della seconda settimana di ritiro della Fiorentina, direi anche l'ultima di questa primissima parte di preparazione estiva. Poi verso il finire della settimana ci si trasferisce a Londra. Dal 24 la Fiorentina lavorerà nelle vicinanze di Londra, ci trasferiremo anche noi, vi racconteremo questa mini tournée inglese con degli appuntamenti sicuramente più importanti di quelli che attendono i viola fino ad oggi, KPR e Watford. Questo anche per dire che comunque da ieri si è cominciato a vedere anche un po' la disposizione in campo. È stato più un allenamento congiunto che non un amichevole, però 8 reti, Atta che strappa applausi, abbiamo rivisto Ken in campo tutto sommato anche benino, ha fatto doppietta anche per Piccoli, altri centrocampisti in gol, Endur e Mandragora, poi indicazioni sono relative,
3: anche la giocata a campo ridotto,
2: proveremo, io qualcosina Ina, forse sono più io che ho voluto vederla, cioè questa voglia di andare belli spediti in profondità. Ieri un po' l'ho intravista, ho visto anche che qualcuno già scrive su Vieri che effettivamente dei due lui forse è quello che si sgancia un po' di più, ti torna, e che magari cerca,
3: sì, anche
2: il lancio in profondità,
3: il portatore di palla, se proprio vogliamo definirlo così, anche perché lui ha molta facilità nella palla in verticale. Io, vedendo tanti video prima del suo arrivo, ho visto questo tipo di aspetto. Lui ha detto anche oggi che comunque fino a 17 anni ha fatto il terzino, quindi evidentemente c'ha anche una predilezione verso l'idea di sganciarsi. Io credo che sia, alla fine possa essere questa l'idea, ma siamo veramente talmente nella fase embrionale,
2: sì,
3: che
2: giusto.
3: Intravedere qualcosa piuttosto che un'altra è complicato. Penso che l'idea che Grosso ha, come si dice, presentato nel corso della sua conferenza stampa iniziale, sia quella che poi rivedremo passo passo nel corso di questi giorni. Mi è stato riferito di una squadra che è andata a grande intensità col pallone in questi giorni, e quindi ha avuto anche, hanno delle difficoltà oggettive nel ritiro, nel senso che devono mettere benzina alle gambe, quindi è un periodo dove la squadra è anche un po' imballata, quindi bisognerà un po' capire passo passo dove sta andando l'idea di Grosso, consapevoli che quello che abbiamo raccontato e avete raccontato, io racconto da stamani, ma questi giorni siete stati super come sempre per raccontare passo passo ciò che sta accadendo dentro anche alla costruzione della rosa, cioè che quello che vediamo oggi non sarà probabilmente quello che vedremo il primo di settembre. Cioè la Fiorentina ancora deve fare tanti acquisti per quanto riguarda gli esterni, Valdepeñas dovrebbe arrivare se non oggi domani,
2: sì, inizio settimana,
3: gli esterni
2: capito.
3: Offensivi da cercare, da acquistare nel minor tempo possibile. e anche delle cessioni potenzialmente di altissimo livello da fare probabilmente dopo il 15, cioè quelle cessioni che spingono magari le squadre, le big italiane e estere, a cercare all'ultimo minuto una soluzione per sistemare la propria rosa. Io penso che Paratici stia puntando a questo, cioè quindi di trovare il grande club interessato a Gudmundsson da un momento all'altro, a Fagioli da un momento all'altro, a Ken da un momento all'altro. Quindi quello che ci diciamo oggi è un'idea che Grosso aveva già presentato, quello che vedremo domani è ancora tutto da scoprire
2: e da capire. Po' di messaggi che già ci sono e ci torneremo sulla gara di ieri, ma rispondo al volo a Mario. Sì, li ho visti, bei lanci di ieri sull'ala destra, proprio quelli ho visto, mi sono piaciuti molto, con poi la sovrapposizione di Dodò, Fortini che lo mandava a crossare. Ecco, anch'io, Mario, ho proprio preso questa come una delle indicazioni della partita di ieri, della quale, se vorrete, ovviamente parleremo in queste due ore insieme, salutando anche chi ci segue su Lady Radio fino alle 16, perciò 348 7513 933 per interagire, o se no 3925 72 7775, se no chiamate 055 77 11171. Pietro ha fatto un po' uno schema ampio, generale, di quello che ci possiamo aspettare ai prossimi giorni di mercato, però ovviamente è in arrivo il flash, l'agenda delle aspettative, perché no, anche degli obiettivi. Nicolò Santi.
4: Chi si compra? Flash.
5: Questa sarà la settimana degli esterni offensivi per la Fiorentina, e parliamo al plurale perché secondo quello che abbiamo raccolto potrebbero addirittura arrivarne due. Senz'altro i Viola stringeranno per un attaccante, un esterno offensivo da consegnare a Fabio Grosso, e sarà di alto livello così come lo sono stati i colpi a centrocampo. Tanto è vero che il nome di Garnacho, che è stato accostato alla Fiorentina in quanto proposto ai Viola, insomma, fa capire un po' le intenzioni del club. Certo, facciamo chiarezza, perché Garnacho non sarebbe un colpo così semplice da portare a termine, basti pensare ai suoi sponsor personali che con ogni probabilità non gli permetterebbero di non fare le coppe europee. Per questo in cima alla lista dei suoi desideri c'è la Roma di Giampiero Gasperini, però tutto può essere. Diciamo che Garnacho è un profilo, ripetiamo, di alto livello anche solo per l'ingaggio che percepisce, e il Chelsea senz'altro non lo cederebbe se non a titolo definitivo. Più verosimile il nome di Bakayoko dell'Ipsia, per il quale ancora non c'è una trattativa concreta, ma l'Ipsia appunto lo cederebbe per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, si potrebbe fare in prestito con obbligo di riscatto. Coleosh è sempre da tenere d'occhio, il Burnley, che è tornato dalla tournée americana, dovrà prendere una decisione per il giocatore che già ha scelto la Fiorentina. Sempre occhio anche a Noah Lang del Napoli, eppure Volpato del Sassuolo. A proposito del Sassuolo, la Fiorentina sta ancora aspettando di capire le intenzioni del club per quello che riguarda Tosved. Ricordiamo che il giocatore piace molto a Fabio Grosso e lo ha chiesto espressamente alla società Viola, e potrebbe essere un'occasione per la Fiorentina per liberarsi anche di qualche esubero, in particolare uno fra Somme, Brescianini, che è il preferito del Sassuolo, Fabian, oppure Comuzzo, che è un giocatore che i Viola cederebbero al massimo in prestito con diritto di riscatto, e quindi non lo cederebbero a titolo definitivo, senz'altro non a cuor leggero, e la valutazione del cartellino è di 15-20 milioni. Chiudiamo con le cessioni. Per quello che abbiamo raccolto, le cessioni grosse, diciamo, verranno fatte negli ultimi 20 giorni d'agosto, quindi non c'è attualmente fretta rispetto a quanto invece trapelava in un primo momento. Senz'altro Bianco va al Modena, la Fiorentina prende 1 milione di euro e il 50% sulla futura rivendita. Di Stefano all'Empoli per 250 mila euro a titolo definitivo. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
2: E grazie a Nicolò Santi. Fra l'altro a Modena pare che siano pronti ad accogliere anche Braschi, immagino anche lì con la formula d'un prestito, perché poi è chiaro che i giovani, più giovani come Croci, continui a farli girare.
3: Beh, tra Braschi e Croci
2: squadra.
3: C'è 4 anni, eh?
2: Esatto, Braschi deve giocare.
3: Ma certo, ma
2: sembra giusto
3: poi,
2: immaginare per lui anche
3: se
2: Modena.
3: Davvero fosse interessato Galloppa a prendere anche Braschi, io lo manderei da Galloppa, perché comunque ci ha fatto vedere della Fuente con la Spagna, che avere una continuità tra diciamo il settore giovanile e la fase successiva della propria carriera può avere un valore, e quindi perché no mandare un ragazzo come Braschi a Modena. C'è anche il Catanzaro, abbiamo capito, grazie anche al lavoro di Dimitri Conti, quindi comunque ci sono club interessati ai giovani della Fiorentina, e perché no, visto che hanno vinto anche il titolo quest'anno e sicuramente si sono messi in mostra nel corso degli ultimi mesi. Mi sembra un mercato che, per quanto riguarda le uscite, deve ancora decollare, fatto salvo che Gosens, che era empaticamente forse il giocatore più vicino a una parte almeno della tifoseria, è stato il primo dei big a essere ceduto, quindi mi viene da pensare che la Fiorentina non guarderà in faccia nessuno, cioè l'idea tattica sarà fondamentale, quindi mi aspetto che Gudmundsson presto o tardi venga in qualche modo salutato. Io non, lo dicevo anche stamani, ho delle idee anche nei confronti di Fagioli, cioè io stravedo per Fagioli, quindi spero che Fagioli resti a far parte del sestetto, perché mi aspetto 6 giocatori a centrocampo della futura Fiorentina. Però considerando anche che Ulai è un giocatore che in quel tipo di ruolo ha del valore, e considerando che la Fiorentina ci ha speso 25 milioni più bonus per prenderlo, l'idea che se si avvicinasse qualcuno con la stessa cifra più o meno per chiedere Fagioli, la Fiorentina possa anche decidere di cederlo.
2: Sì, cioè qui poi come dire, siamo un po' tutti in attesa di capire come e quanto potrai anche in questa stagione investire o dover fare i conti con le casse.
3: Beh, ascolta,
2: con una sorta di saldo zero.
3: Io penso che...
2: Perché è chiaro che ad oggi si gode, no? Però secondo me un po' tutti ci diciamo, ma almeno uno sarà sacrificato,
3: ma
2: perché
3: sarà così
2: almeno uno
3: sicuro.
2: A 30-35 lo dovrai vendere.
3: Sì, o
2: e
3: due,
2: siccome Dodò l'assunto, cioè, ecco, o due da 15, ma, o uno tra Fagioli e Ken.
3: Ascolta, io penso che sia giusto in questo momento, anticipando quello che potrebbero essere anche messaggi dei tifosi, godersi quello che è un percorso di calcio ben delineato, ben definito, che mischia calciatori che si devono rilanciare come Gimenez a giocatori che devono imporsi in Europa come Vieri, che mischia giocatori che si erano già imposti ma che hanno avuto qualche problema come Dragusin, giocatori fatti e finiti come Atta o Atta, decidete voi come chiamarlo.
2: Insomma, dice francese Atta.
3: E quindi Atta, benissimo. Cioè,
2: Atta!
3: Quello è giapponese.
2: Però favorisce.
3: Va bene, quando, oppure cinese. Vabbè, quando chiameremo Bruce Lee tra di noi potremo fare anche
2: quando
3: questo.
2: Quando Atta si urlerà sui gol.
3: Ecco, però vedo che adesso ci dobbiamo godere l'idea che si vede nella costruzione della Fiorentina a 360 gradi, quindi coinvolgendo anche la dirigenza, nuove figure al lavoro, il modus operandi, un modo di fare calcio diverso. Questo poi solo la storia ci dirà se porterà successo o meno. Adesso ci fa godere perché vedere acquisti così uno dopo l'altro, anche a livello economico molto alto, ci fa godere ed è ovvio che sia così. La definizione di quello che è stato questo lavoro di ora ce la dirà il campo. Certo è che dopo tanti anni di un modus operandi sul mercato che si è alternato tra Corvino e Pradè, avere un modo di lavorare completamente diverso ci fa anche dare, no?
2: Ma
3: ci porta un po' d'aria fresca.
2: Come
3: a faccia.
2: Dice Luca, sono oltre 10 anni che non vivevamo un'estate così, non facciamo paragoni con l'anno scorso, con altre stagioni non si va più a braccio. C'è una logica, è finita la sciatteria. E io sono più o meno d'accordo, no?
3: No, soprattutto vedo anche movimenti molto netti.
2: Cioè, sciatteria,
3: netti. Sciatteria forse
2: sciatteria,
3: è una cosa sbagliata,
2: no,
3: dai. Delle volte un po' di improvvisazione,
2: bravo,
3: bisogna dire.
2: Cioè,
3: anche,
2: si viveva molto alla giornata.
3: E anche l'idea, forse sbagliata delle volte, ma che ci ha fatto avere il modo in cui ci si riferiva agli agenti, per dire, no? C'era sempre questo via vai di proposte che ci sono anche ora, non è che i direttori sportivi non lavorano così perché così lavorava solo Pradè, no, anche Paratici, Garnacho, per farvi un'idea, Bakayoko, sono tutti giocatori che vengono proposti alla Fiorentina e la Fiorentina poi valuta se è un bene o un male provare a prenderli.
2: Garnacho,
3: no, Garnacho, per me è impossibile, se lo fanno non so come fanno a farlo, per me è impossibile, però detto ciò bisogna essere felici di respirare un modo diverso di fare calcio, poi bisogna però anche essere altresì attenti nel momento in cui sarà il campo a dare il giudizio finale, ad essere bravi ad applaudire o a criticare nel momento in cui ci sarà da farlo. Cioè qui se no ci si riempie di fumo negli occhi e poi nel momento in cui si va in campo e si perde 3-0, però si è preso Atta a 25 milioni, a Wally a 25 milioni. Ecco, io penso che ci voglia un po' di calma, che non si può sapere adesso quello che sarà la Fiorentina di domani, ma godiamoci questo percorso, perché anche nelle uscite, dicevo, guarda Richardson, cioè l'anno scorso Richardson, prima di trovare un modo di cederlo ci è voluto 3 mesi,
2: 8 milioni Le Havre, arrivederci.
3: Sì, con diritto di riscatto,
2: sì,
3: ma va bene,
2: certo, però intanto l'hai piazzato.
3: Beltran, un'estate a capire se andava a River oppure no, non c'è andato l'anno scorso, quest'anno dai picchi e meno ci è andato.
2: No, infatti tant'è vero che volevo chiederti a questo punto come leggi le situazioni con le Osho, le situazioni Torsved, perché ora è tempo che
3: allora,
2: sono sospesi.
3: Sono molto diverse le due cose. Allora, secondo me l'idea della Fiorentina è quella di fare un centrocampo con gli acquisti che sono stati fatti, quindi Attà, quindi Walì, quindi mantenere Ndur, probabilmente Fagioli, mettere dentro Torsved perché è un giocatore che dà caratteristiche diverse da quelli che ho citato, cedere diversi giocatori, secondo me Somm, Brescianini, Mandragora, sono tutti giocatori, Vabbian, cioè tre di questi vengono ceduti, uno forse potrebbe restare, gli altri verranno ceduti, e poi vedere che cosa succederà per gli esterni. Allora, su Coleoscio, se la Fiorentina trovasse l'accordo col Barley, io credo che Coleoscio partirebbe quasi seduta stante.
2: È stato poco, sì. Cioè, un si è offerto fino a 10.
3: Ma loro vogliono molto di più. Stamattina
2: Grandesso, sentivo di Paris, era sugli 11.
3: Stamattina Grandesso, che è un grande esperto di calcio francese, ci ha raccontato che la valutazione del Barley è molto più alta, e che infatti anche col Paris FC, o FC come dice lui giustamente per citare la parola in francese, non erano così vicini nemmeno con loro, che offrivano qualcosa di più. Quindi io ho l'impressione che su Coleoscio stiano un po' prendendo tempo, perché forse non sono completamente convinti che sia il titolare della Fiorentina a quel prezzo. Penso che stiano lavorando a affari spenti su un nome che probabilmente non è ancora uscito. Walì è stato bravissimo, Lorenzo Lepore, ma poi tutti coloro che l'hanno seguita con grande determinazione, compresi i nostri colleghi, a portarla avanti, ma gli ha scombinato un po' i piani lì il fatto che sia uscito
2: Ulay.
3: Sì, scusa,
2: la mia è facile, sembra, no, anch'io
3: faccio
2: ieri ma perché anch'io ieri un paio di volte
3: cambio Ulay. La L con le vocali, va bene, però la differenza è che ancora il nome dell'esterno non è uscito, secondo me.
2: No, bravissimo, guarda, ti sei fatto un auto assist. Siccome chiaramente, poi sentiamo anche un po' di note audio, mi sembra evidente, no, che non sia semplicissimo star dietro alle tante idee di Paratici. Allora, un po', ma capisco come molti decidano di affidarsi anche un po' alla logica, no? Cioè, abbiamo visto che Paratici, se ha qualche calciatore barra pallino, lo va a prendere anche a distanza di tempo, vedi Dragusin. Non è che un suo pallino come Kulusevski, poi alla fine ho sentito qua e là citare il nome proprio di Kulusevski, secondo te può tornare in orbita viola? Perché a lui gli piace Kulusevski, se l'è preso e l'ha voluto in tutti i modi alla Juve, se l'è preso e l'ha voluto in tutti i modi al Tottenham.
3: Sì, non so se vuole ritirare questo rapporto, che
2: secondo
3: non è mai
2: me gli piace tanto. Anche a me, il primo Kulusevski
3: è un bel giocatore.
2: Andava al manicomio.
3: A te ti farebbe schifo se lo prendessero?
2: No, io forse vado a pigliarlo all'aeroporto.
3: Però ecco, non è. Può darsi che sia un'operazione da poter fare. Ricordiamoci che secondo me non è ancora, come si dice, venuto meno il discorso su Solomon. Poi non so come. A quanto ho capito, c'è ora un modo di non è più extracomunitario. A quanto ho capito, è fondamentale, perché la Fiorentina non ha più posti da extracomunitario. Però ecco, Kulusevski sarebbe un bel nome, perché no? Perché no?
2: Sai, col livello che stiamo tenendo fino ad ora.
3: Sì, bisognerebbe capire se è cedibile, le cifre. Perché quando si dice di Garnacho,
2: ma qui si sta facendo un mercato.
3: Sì, però Garnacho, per esempio, costa 40 milioni.
2: No, va bene,
3: e ci sono di mezzo degli stipendi che sono, secondo me, molto fuori parametro. Su Kulusevski bisognerebbe capire quali sono anche le volontà economiche del club d'appartenenza. Comunque è questo il fondamentale.
2: Mi fai sentire, caro Tonelli, un po' il polso degli ascoltatori, i primi messaggi, le prime note audio al 348 7513933 o 3925 727775.
6: Buongiorno ragazzi, Pietro e direttore, ma una domanda: tutti questi contatti per João Mario, io, per quanto mi riguarda, la mia opinione personale, è un giocatore mediocre. Ma a quel punto, per spenderci anche dei soldi, perché penso che abbia anche un ingaggio rilevante, non converrebbe puntare su un giocatore tipo come fa Vasuli o comunque su altri ragazzi italiani che secondo me non lo farebbero rimpiangere? Cioè, non riesco a capire come mai vedono così di buon occhio questo João Mario, che non ha fatto niente di che.
7: Buonasera, sono Maurizio. Potreste darci delle delucidazioni per quanto riguarda Valdepeñas? Perché, cioè, si è preso, però non si è preso. Si deve aspettare a Mourinho. Non ho capito se si è preso e che si aspetta.
8: Grazie. Buon pomeriggio, ragazzi. Ah, il discorso che stavi facendo lo seguo. L'unica cosa è che, secondo me, se prendi Ulahi e poi dai via Fagioli, cioè, non hai fatto niente praticamente. Cioè, stai da capo a 12, perché dai via uno forte per un altro forte, che se spera sia forte, almeno Fagioli c'ha la certezza che è forte. Secondo me li devi tenere. Se proprio la proprietà di fare una successione eccellente, secondo me Ken, oltre a tutti i vari Dodò, Mandragora, Fabian, Som, che 10 di qua, 5 là, 15 di là, qualcosa racimoli.
2: Ma su Fagioli è così, anche se poi devo dire che qualche messaggio era arrivato sul fatto che si punta molto su questa idea di centrocampo
3: più leggero,
2: qualitativo, insomma. Sì, con Attac, con Ouali e Ulahi, sarà tutto l'anno così, Ouali e Fagioli. Quindi almeno io nell'ultima, l'ho anche scritto, io nell'ultima 72 ore un po' di qualcosa ho percepito, ma su Fagioli
3: però
2: vorrebbero trattenerlo.
3: Ma nessuno qui dice che tra i giocatori
2: Kulusevski, lo so che è fortunato, ma la mia domanda che faccio anche a voi è solo: siete sicuri che non lo ritiri fuori anche per Firenze Kulusevski, Paratici?
3: No,
2: a me se lo fa non mi dispiace.
3: Su Fagioli io prima non dicevo che la Fiorentina lo ha messo in vendita, cioè Fagioli per la Fiorentina
2: no.
3: È un giocatore di quelli che se può tenere tiene volentieri,
2: sì.
3: Però abbiamo spiegato 100 volte, la Fiorentina non ha giocatori incedibili, quindi se domani arriva il Tottenham e gli dice ti do 30 milioni per Fagioli, volo per Londra. Perché comunque si è già coperto con determinati acquisti, ne sta facendo altri al centrocampo, la possibilità di muoversi e il tempo c'è, ci sono. Io sono incuriosito da vedere come Grosso possa mettere effettivamente poi le mani in un centrocampo che prevedrebbe, come detto prima, Ulahi, Fagioli e Attà. Sono tutti giocatori di grande qualità, non c'è grande interdizione se vogliamo parlarne in soldoni, no? Per quello dicevo che sono incuriosito da capire cosa succederà ai vari Fagioli, Gudmundsson, Dodò, Ken, perché poi sono questi i giocatori su cui si può basare il mercato di grande livello della Fiorentina. Poi c'ha ragione l'ascoltatore che dice ma ci sono Som, Brescianini, Fabian, 5 di là, 8 di là, 10 di qua, sì, però siccome purtroppo non siamo nel mercato del pesce, bisogna anche fare conti con le controparti. Il Sassuolo che può pensare di cederti Torsvert, ti dice io voglio Brescianino, lo voglio Som, per dire, no?
2: Qui c'è già due o tre messaggi che racchiudo in quello di Alessio. Purtroppo le mie fonti mi parlano di un cavallo di ritorno che fa Federico di nome.
3: Ma non lo so.
2: Lo riprendi?
3: No. Federico quale, tra l'altro?
2: Federico ecco. Dall'Inghilterra. Federico l'inglese, non da Bologna.
3: No. Non lo riprenderei per
2: io
3: tanti
2: forse
3: motivi.
2: E anche su lei sarebbe un pallino di Paratici.
3: Qui si parla già di un'altra
2: Sulé
3: cosa.
2: Su lo pigli volentieri.
3: Io sono un po' malatino.
2: Io ho provato a chiedere a Roma, sai, abbiamo anche la fortuna di aver rapporto con uno straordinario collega, che però mi ha fatto capire zero per il momento.
3: Ma
2: sulla
3: no,
2: pista su lei, cioè
3: no,
2: proprio.
3: Ma mi tornerebbe quasi più Chiesa, fra l'altro, di quanto non possa essere.
2: Why not? Why
3: no,
2: not?
3: Io sono contrario, anche perché è da tanto tempo che non riesce a esprimersi ai livelli che ci aveva abituato prima qui e poi altrove, perché fisicamente i colpi che ha ricevuto, fra virgolette, dagli infortuni lo hanno, secondo me, depotenziato.
2: E tutto poi su Valdepeñas, ragazzi,
3: sono
2: anche per quello
3: tutto
2: che abbiamo chiesto, posto che potrei dire tante cose,
3: sì,
2: su quello che chiediamo e cosa ci rispondono, ma senza polemica, così vi anticipo.
3: No,
2: però
3: perché
2: Valdepeñas, ci hanno detto, è in arrivo, non è in dubbio. Joao Mario sento un po' delude, però l'accoppiata in teoria è... Ora sì, Jimenez.

0: non trovo difficoltà nella trattativa, soprattutto dopo quello che abbiamo visto in altre trattative che potenzialmente erano molto più complesse, quella col Trabzonspor, quella con l'Udinese, cioè queste trattative, quella col Gremio, trattative di altissimo livello economico e non solo. Quindi credo che João Mário possa essere una soluzione che uno si tiene lì e dice: nel momento in cui vedo che i miei obiettivi principali non posso prenderli, vado su João Mário. Vado su...
1: Anche perché su Dodò c'è il nulla, no? In questo momento nessuno fa sul serio.
0: Sai, il discorso lì credo sia la richiesta della Fiorentina che allontana un po' la questione, perché come la Fiorentina si muove chiedendo di abbassare le pretese agli altri, gli altri chiedono alla Fiorentina di abbassare le pretese. E quindi credo che anche su Dodò ci sia un po' di attesa, ed è uno di quei nomi di cui parlavamo per il post 15 d'agosto. Prima o poi qualcuno magari avrà davvero bisogno di andare a prendere un calciatore in quel ruolo, e allora si avvicinerà alla richiesta della Fiorentina, che non sarà la stessa economicamente. Magari la Fiorentina chiede 25, magari chiudono a 20, però non chiudono a 10 come qualcuno vorrebbe provare. Cioè adesso io quello che so è che qualcuno si è mosso verso Dodò e alla Fiorentina gli ha offerto 10 milioni di euro e delle noccioline o un panino a Lampredotto, cose che la Fiorentina non può accettare per un giocatore come Dodò. Magari tra 20 giorni questo cambia, questa versione delle cose cambia, e allora lì davvero Dodò può partire.
1: Va bene, insomma, ci voleva un punto di ripartenza in questo lunedì di una settimana dove, insomma, c'è da stare assolutamente ancora vigili e attenti sul mercato in entrata, soprattutto per le corsie esterne. Tra pochissimo continuiamo a parlarne anche con i vostri interventi, state lì.
2: Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco sul nord-est, più sole altrove, ma tra sera e notte nuovi temporali dalle Alpi punteranno verso le pianure. Temperature stabili, massime tra 29 e 33 gradi. Al centro stabile e soleggiato, ma con temporali in arrivo nel corso della notte su Alta Toscana e Marche. Temperature in calo, massime tra 31 e 34 gradi. Al sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno e poco nuvoloso, temperature stabili o in lieve diminuzione, massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
3: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
5: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it. Su Radio Firenze Viola il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
6: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
5: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
3: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
7: Radio Firenze Viola.
8: Ciao amici Viola, Simone. Allora, parto da questo dato di fatto: abbiamo un centrocampo da più di 100 milioni, solo il centrocampo. I nomi ditele voi, tanto ce l'abbiamo tutti, solo il centrocampo vale più di 100 milioni. È un centrocampo da Champions. Ora arrivano anche le ali e si vola. E si vola.
9: Kulusevski bisogna capire come sta, perché gioca dai tempi di governo Spadolini.
10: Buonasera, secondo me il terzo ideale di un centrocampo con Ulai e Atta

0: Che sì. Non fagioli.
1: Ciao Tolo, sono Marino Ammassarosa. Ti voglio fare una domanda. Ascoltala bene, eh? Ma questa qui, intanto grazie a Parati ci sta facendo un ottimo mercato, eh? È una squadra che può avere carattere per affrontare un campionato ad alto livello?
2: Che dire, bentornati di nuovo in diretta. Secondo me stanno mettendo dentro gente che un po' di carattere se lo può dare. Il primo nome che mi viene in mente è Dragusin, io lo vedo molto molto autoritario lì in difesa e quindi penso a livello caratteriale possa dare il suo apporto. E lì in mezzo non so che tipo di profilo può essere caratterialmente Atta o lo stesso Ulahi. Lì è un po' da vedere, sono anche soprattutto la I abbastanza giovane, sicché vediamo un po'.
3: Sì, poi sai, De Gea in porte
2: probabilmente
3: che...
2: ah sì, se sono forti i caratteri,
3: cioè se qualcuno lo chiama il nuovo Kanté, che poi sono giocatori diversi, ma Kanté quando è arrivato era un ragazzo giovane eccetera, magari non sembrava uno, no, che faceva grandi voci, sì, però
2: Torreira.
3: Quando giocava sì, ma Torreira era più
2: si vedeva,
3: più
2: okay.
3: Sudamericano, no? Kanté io non l'ho mai visto prendere uno per i bavero e dirgli qualche cosa, però poi
2: non è un Paredes.
3: Mamma mia, guarda, non ne parliamo di Paredes.
2: No, è interessante. È interessante semmai quello che diceva invece un altro ascoltatore in una nota audio, in cui diceva il terzo ideale per questo centrocampo non è Fagioli, ma è che sì, almeno come caratteristiche, no? Cioè avresti Atta e Ouali a fare quelli che hanno l'inventiva, hanno la fantasia. È che sì, invece fa il cagnaccio a metà campo,
3: sì,
2: eppure insomma a me l'idea
3: di qualità,
2: di tutta questa qualità anche con Fagioli intriga molto, ci riporta indietro a quel centrocampo volendo Pizarro, Borca, Aquilani, tutta qualità. Non so quanto intriga anche Alberto Polverosi. Ciao Alberto, ben trovato,
4: ciao.
2: Buon pomeriggio.
3: Ciao Alberto.
4: Ciao.
2: Un po' fa sognare, dai, questo centrocampo. Poi non so se vale già 100 milioni come diceva Simone all'inizio, perché Atta 25, Ulahi altri 25, oddio, Fagioli.
3: Basta che siano 4 da 25,
2: sì.
3: Più o meno.
2: Sì, sì. E comunque anche con Fagioli si va intorno ai 100 milioni.
4: Ma lì bisogna vedere chi ce l'ha la palla. Perché se ce l'hanno questi tre è una bella cosa. Se ce l'hanno con gli altri diventa magari un pochino un problema in più, perché lì è la resistenza, l'equilibrio. Anche a me piace molto questa idea dei tre tecnici, molto tecnici, uno in particolare, l'ex Udinese, in mezzo al campo, perché davvero quando hai il pallone insomma ti si apre uno scenario che prima non ti si apriva, però c'è un proverbio a Firenze che non si può mentire per radio, però dipende un po' come qual è la tua condizione generale, cioè se la squadra è convinta di supportare, di reggere un centrocampo notevolissimo da un punto di vista tecnico, meno notevole da un punto di vista atletico, fisico, diciamo così, allora fisico intendo nella parte senza il pallone, come dicono, nella fase difensiva, ecco, allora lì dipende un po', dipende dall'allenatore, dipende da tante cose. È chiaro che qui dal divano che ti piace? Mica ti piace il centrocampo dell'Argentina, ti piace il centrocampo della Spagna, no? Mi sembra ovvio, evidente, per cui speriamo che sia quella la strada e che la squadra riesca a reggere questo sistema, perché siccome mi sembra di aver capito dalle prime parole di Grosso, che comunque capito, l'ha detto chiaramente, 4 difensori, 3 centrocampisti e tre attaccanti, se l'idea che lui non ha annunciato, ma se, potrebbe essere quella di ricalcare un po' il gioco, l'impostazione che aveva il Sassuolo, servono due giocatori diversi, servirebbero due giocatori diversi come caratteristiche, che io non cambierei rispetto a quelli che ci sono già, però serve un centravanti che abbia dentro la capacità di muoversi bene fuori area per far partire i due laterali, le due ali, e ci vuole un equilibratore, perché lì c'era Matic molto statico, e qui c'è Fagioli che, quando c'è da tenere un pochino, un secondo in più la palla, lui la tiene un secondo in più. Ecco, quindi è da sistemare. A me piace, però ci vedo dietro la necessità di un grande lavoro da un punto di vista proprio di organizzazione, di tattica.
2: Sì, sì, ma per quello mi tornava la riflessione dell'ascoltatore che dice forse un che sì lì in mezzo non guasta, al di là del che sì e del come prototipo.
4: Del resto è quello più o meno che dicevamo nel mercato scorso, nel mercato d'inverno, invernale, sì, no? Sì. Cioè, accanto a Fagioli ci vuole uno che ci vuole Beppe Iachini, giocatore, intendo. Quindi ci vuole Fofanà, quello del Milan, ecco, un giocatore così. E invece ci vuole, ora dico una cosa perché hai visto ieri, ci vuole Enzo Fernandez, ecco, insomma, giocatore molto grande agonismo, no? Lui è cene, mi sembra. Per cui invece poi non è arrivato questo tipo di giocatore, però serve, ecco, secondo me serve, vediamo però come si sviluppa poi il mercato, perché il mercato per noi è bellino sicuramente, ma mancano i giocatori fondamentali se va dietro a quello che ha detto Grosso.
3: No, anche perché nel 4-3-3 mancano almeno tre esterni, per non dire quattro, perché poi Gudmundsson non fa l'esterno, se gioca 4-3-3 non c'entra nulla Gudmundsson per come gioca Grosso.
4: No, nella maniera più assoluta. Gudmundsson mi ricordo un po', cioè no, quello che dico io era meglio, era più, cioè a Firenze aveva fatto meglio, ma aveva fatto meglio anche altrove. Mi ricordo un po' Stefano Fiore, perché Stefano Fiore era un trequartista, vero?
2: È vero.
4: Quando arrivò a Firenze, Cesare Prandelli disse: guarda, tu puoi fare lo stesso se parti dall'esterno.
2: È vero.
4: Fiore lo fece molto bene, Gudmundsson molto meno bene, ecco, quindi è diverso. No, teniamo presente che ho visto l'altro giorno che in 25 partite Berardi ha fatto 8 gol e 7 assist, e Laurentini mi pare abbia fatto 7 gol e 9 assist. Ecco, le ali della Fiorentina l'anno scorso, ditemi voi quando Vanoli si è messo a schierare le ali, quanti gol hanno fatto?
3: È poco,
4: quindi è quasi zero.
2: Uno Solomon,
3: uno Harrison
2: a Lecce,
3: qualche assist, ma non certo i numeri degli esterni del Sassuolo.
4: Ci vuole se si va dietro a quell'impostazione, perché poi ragazzi il mercato non è che ti dà sempre la risorsa precisa, l'allenatore si deve sapersi adattare. Ci vuole un giocatore, un esterno come Orsolini, come ci vuole un esterno che riesca ad andare in doppia cifra, perché se no siamo punti da capo, tutto su Kean. Però Kean il pezzo forte che l'aveva dimostrato qual era, la palla lunga e lui via come una schiccia. Adesso se giochi a quella maniera, io non metto Pinamonti sul livello di Kean, sia chiaro, però
2: per carità.
4: E Pinamonti esce da lì e appoggia e apre per il Duarte. E qui vediamo come si mette la Fiorentina. Io sono curioso, ecco, veramente sono molto curioso, come per diverse altre squadre, come per il Napoli, come per quelle che hanno cambiato allenatore. Le amichevoli dicono non contano niente, ecco, però io già comincio a guardarle perché mi incuriosisce, cioè sono cose nuove, ecco, ci potrebbero essere cose nuove, differenti rispetto all'anno scorso.
3: Però secondo te, Alberto, la presenza di Ken, se dovesse restare poi alla Fiorentina, dentro a un 4-3-3 che fino adesso lo ha visto più protagonista in passato da esterno che non da punta, potrebbe però nella sua fase di maturazione vedere un giocatore che chiaramente non può fare quello che faceva Pinamonti al Sassuolo, parliamoci chiaro, non è che sono caratteristiche diverse.
4: Dico un'altra eresia, un'eresia. Come tipo di movimento lo farebbe meglio Piccoli.
3: No, ma stava arrivando lì, infatti.
4: Questo lo dico e lo nego, nel senso che sia chiaro, c'è il paragone, ovviamente. Però è così. Lì, perché dico che un allenatore bravo non ha. Allora, o c'è il fenomeno, cioè Guardiola, Sacchi, il CT dell'Olanda, del Central Michels e compagnia bella. Allora, ok, quella è l'idea e la squadra si adatta, perché è un'idea vincente, clamorosamente vincente. Altrimenti l'allenatore bravo è quello che sa adattarsi alle caratteristiche dei giocatori, non viceversa. Allora, se Kean è stabilito, questo è da stabilire, perché magari vengono giocatori più forti, se Kean è la punta di diamante della squadra, sì, lui dovrà modificare qualcosa, ma anche l'allenatore dovrà metterlo nelle condizioni di rendere di più, perché se no siamo sempre alla teoria e si dimentica la pratica. Come ha fatto 25 gol in stagione Kean? Come l'ha fatto? Scattando, come dicono, in profondità. Allora che si fa? Si toglie la caratteristica migliore per costruire il gioco? Benissimo, se le ali sono quelle che diciamo noi ora, ho detto Orsolini per dire uno che segna sempre più di 10 gol a stagione, ovviamente, rigori compresi, ma insomma sempre più di 10 gol. Ho detto Berardi perché lo stesso motivo, un anno Berardi ha fatto 17 gol, dai ragazzi, 17 gol,
2: tanta roba.
4: Ecco, posso dire un'altra eresia a Firenze? Ci vorrebbe un'ala come Federico Chiesa. Uno così ci vuole.
2: Ma perché... infatti io lo ripiglio al volo.
4: A me me ne frega niente, cioè nel senso,
2: anche se fisicamente qualche dubbio
4: non gioca da 2 anni,
2: però ti do totalmente ragione, cavallo.
4: No, ma ci vuole Bernardeschi, un altro che se lo dico ma mi uccidono a Firenze, però ora non ora il Bernardeschi era a Firenze, ci vogliono giocatori di questo tipo qui, non c'è nulla a fare, se no tu sei alle solite. Parisi come ha fatto? Molto bene, va veramente bene quando Manolo l'ha messo alla destra, ma Parisi fa gol? No. In vita sua
2: ne avrà fatto. Quindi, forse uno,
4: perché poi alla fine del campionato quello conta, non prenderli e va bene, ma Zonatti ne faccia qualche gol, perché se no lo fa la fine dell'anno scorso.
2: Però non so se la respiri anche te, cioè questa cosa molto piacevole, che insomma un po' tutti siamo abbastanza sereni, cioè come se la fiducia fosse incondizionata nei confronti di Paratici, per quel che già abbiamo visto, no? Tra la difesa, Vieri, Dragusin in tempi brevi, tra il centrocampo, Attà e Ulahi, che sono comunque insomma dei colpi importanti di prospettiva, chiusi in poco tempo, e quindi c'è un po' la sensazione, tanto anche gli esterni arriveranno, saranno forti, e con un Paratici così alla guida un po' che essere un successo quest'anno. Respiri anche te quest'aria?
4: Guarda, io la vedo un po' da fuori, non voglio raffreddare nessuno, ma io so perché vado col freno a mano tirato, perché come sensazione più o meno era la stessa dell'anno scorso, quando magari non sono arrivati grandi giocatori gialli, però c'era stata la conferma di Kean, c'era stata la conferma di De Gea, c'era stata la conferma di Gosens, e c'era stato l'arrivo di un allenatore che tutti noi abbiamo detto ecco la svolta, e poi abbiamo visto come è finita, no? Quindi l'ho scritto l'altro giorno, non è giusto questo, nel senso, perché ogni anno deve essere diverso, uno dovrei giudicare con più freddezza, no? Fregandomi delle bischerate che avevo scritto e detto dopo il mercato dell'anno scorso, che allora erano bischierate diffusissime, perché c'era praticamente tutta Firenze era, che era
2: tutti,
4: diciamo così,
2: tutti,
4: sul mercato.
2: Tutti.
4: E a cominciare proprio dall'allenatore, dall'elemento che ha fallito in maniera più clamorosa e inattesa. Cui io dico che oggi i primi movimenti mi piacciono, perché altri Aulai sono bravi. Quando hanno cominciato a trattare Aulai sono andato a rivedere, io avevo visto solo una partita della Costa della Botta, sono andato a rivedere tutte le partite, e questo ragazzo che ha 20 anni, giusto, del 2006, sì. E questo ragazzo giocava in quel mondiale come se ne avesse giocati già 4-5, cioè con brillantezza, scatto, personalità. Mi è piaciuto tanto. E Atta, per me straordinario, Atta per me, vabbè, mi riempie gli occhi. Però ora mancano giocatori veri, quelli dove fai veramente il passo in avanti, perché se il centrocampo è questo e i due esterni titolari, perché poi ricordiamoci, quest'anno sono 38 partite più quelle di Coppa Italia, certo. Quindi i titolari devono, sì, poi è chiaro che li cambiano tutto quello che vuoi, ma i titolari devono essere due pesanti, due veramente pesanti, che non sono Solomon, non sono Parisi.
2: No, devono essere. Io cito sempre il Mertens e il Callejon del Napoli,
4: bravo,
2: di Sarri.
4: Bravo, perfetto. Devono essere giocatori di quel tipo lì, di quel livello lì. E allora poi anche il mercato dell'anno scorso, se l'abbiamo cannato, noi chiamiamoci opinionisti, pazienza, ci sta, un anno ci sta. I giornalisti sportivi sono noti, restano famosi per aver cannato tanti pronostici, no? Io ricordo sempre quello dell'82, quindi, ma non eravamo soli. E allora ci sta, se devi parlare prima ci sta di
2: per forza, anche
4: però,
2: poi.
4: Però se arrivano questi due, allora lì fine di ogni discorso, e bisogna dire che la squadra è stata fatta molto, ma molto bene,
3: anche perché rispetto al recente passato, Alberto, scusami se ti interrompo, c'è l'idea di vedere giocatori che giocano nel loro ruolo. Cioè, rispetto al passato, se loro riescono a prendere due giocatori come stiamo citando, che chiaramente è un sé enorme come una casa, perché li devono prendere ancora, non sappiamo che esterni arriveranno, ma se loro prendono due esterni che fanno quel ruolo come stiamo dicendo, cioè, poi alla fine della fiera finalmente intravedi una squadra che non dovrà, o quantomeno inizialmente non dovrà più dire, ma sì, ho preso un trequartista che però deve giocare sull'esterno, oppure ho preso un centrale che deve fare il terzino. Cioè, mi sembra molto più una scelta consapevole anche dei giocatori che devi mettere in un determinato ruolo.
4: Guarda, ti do perfettamente ragione, anche perché il mercato di agosto l'avevamo, come dire, colorato di mille colori, ok, bello, era arrivato, dicevamo, manca il Vice Chea, ma che è arrivato Piccoli, anche se 27 milioni erano una follia, è arrivato un giocatore che a me piaceva e continua a piacere, vediamo ora come farà a Cagliari, era arrivato Fazzini, un ragazzo giovane, cioè, erano arrivati i giocatori interessanti, c'era stato tutto quello che conferma. A gennaio il mercato invece a me non aveva per niente convinto. Ora Paravici l'ha fatto da Londra di corsa, in una situazione di dramma calcistico e compagnia bella, con un presidente che purtroppo se ne stava andando, e quindi, cioè, insomma, non è che gli voglio addossare delle colpe, però erano arrivati due giocatori che la Fiorentina aveva già, erano arrivati Brescianini e Fabian,
2: è vero.
4: E la Fiorentina quei giocatori ce l'aveva già, e sono arrivati rimanendo, cioè, perché c'era l'obbligo del riscatto, e a me questa cosa non mi tornava, perché Fazzini d'improvviso fuori per far giocare Fabian, ma io vedevo, anche se magari per Vanoli era meglio Fabian di Fazzini, ma quanto meglio, cioè non è che risolveva. Per cui non era arrivato il mediano Mastino che si pensava, era arrivato un difensore poverino, e poi insomma si è visto che stato era Rugani, per cui era arrivato delle cose un po' come fosse di a parte Solomon, ma erano arrivati giocatori strani, acquisti strani secondo me. Ecco, ora invece è così, ora hai una mezzala destra, una mezzala sinistra, un regista in mezzo al campo, hai fatto, hai le alternative buone, perché Ndurt ha dimostrato che può essere una buona alternativa, anche se ha caratteristiche molto un po' diverse da, no? Però la logica la vedi, la logica, come dici te, la vedi, vedi una linea. Adesso vediamo, aspettiamo che cosa fanno, cosa fanno sulle due fasce, perché è chiaro che è lì, c'è nulla da fare, la soluzione è lì. Tu hai visto quando il Milan, quando Allegri, che non aveva centravanti, ha messo Leao centravanti. Ecco, ci vuole invece secondo me Leao alla sinistra. Ecco, allora anche se è lunatico tutto quello che vuoi, ma insomma lì sali, lì sali. Ci vogliono giocatori di questo tipo. Un altro che era preciso, secondo me, poteva essere Nico Gonzalez. Che poteva fare l'esterno in quella maniera. Però per cui vediamo.
2: Vanno trovati.
4: Vanno scoperti, vanno rintracciati magari, e sicuramente questo Paratici lo sa fare. Una volta lì di Paratici ha detto: guardate, se deve prendere un giocatore in capo al mondo, lui va in capo al mondo e lo prende. Quindi insomma è una bella, un bel biglietto da visita, francamente. Per cui, ecco, per ora è così.
2: Al volo e poi ti salutiamo. Ieri sera ti sei divertito?
4: No, ieri sera
2: soprattutto nell'intervallo, a quanto era il tasso di fastidio,
4: è stato un mondiale terrificante. Terrificante nel senso che se il calcio viene preso a pedate nel culo come è stato preso in questo mondiale, io che sono un appassionato anche di ciclismo dovrò prima o poi chiudere i canali del calcio e guardare solo il ciclismo, il curling o quello che volete voi.
2: Tennis.
4: Io non ho mai visto questo gioco fantastico per cui noi ci accapigliamo tutti i giorni trattato in quella maniera, cioè sembrava che ti devo dire come se fosse corollario, cioè ora canta Laura Pausini, ora canta quello, ora si fa questo balletto, ora si fa questa, ma che storia è, ma che roba è, ma voi dove volete portarlo il calcio? Quell'altro telefona e dice: oh, togli la squalifica. E Fantozzi quando andava dal mega galattico direttore aveva più dignità di Infantino. Dunque. Ma molta più dignità di Infantino. E alla conferenza stampa: signor presidente, lei non ha bisogno di un problema, questo è il più grande evento dell'umanità. Ma io ma come più grande? Avete chiamato il miglior arbitro africano, l'hanno fermato alle frontiere, l'hanno messo in gattabuia, l'hanno tenuto 9 ore sotto interrogatorio e l'hanno rimandato a casa. Avete chiamato l'Iran, si è qualificata l'Iran, però dice: lasciamo stare il regime là che è veramente schifoso, ma l'avete trattato come una squadra di detenuti. Avete fatto della roba il break per bere, l'avete trasformato in uno spot pubblicitario. Ma qui si gioca a pallone, ma qui si gioca a calcio. Il calcio è un gioco, è il gioco più bello del mondo. Voi lo rovinate per rincorrere potere e soldi. Io divento, quando vedo quelle cose, io veramente mi sento del paleolitico, chiaramente ormai un fossile. Ma io perdo quando è arrivato l'intervallo, io dovevo scrivere il commento della, ho detto: non è possibile uno schifo così, e si sapeva chiaramente, no, era tutto organizzato, ma quando lo vedi è peggio. Non è il calcio, quello è l'intrattenimento, e allora fatevelo, andate da Maria De Filippi, andate da quelle e ve lo fate, vi divertite, fatevelo, ma non col gioco del pallone. E invece già prima del Qatar, ma già in Qatar era stata una roba vergognosa, e questo americano è stato proprio una cosa ignobile, di una tristezza imbarazzante. Meno male che c'è stato qualche giocatore che si è confermato a quei livelli: Mbappé, Messi, Haaland, Kane, Bellingham,
2: i gesti loro.
4: E qualche ragazzo interessante come quello ha preso la Fiorentina, però in generale è stato il peggiore di tutti. A vederli ho cominciato dal 70 e va bene, ma ne ho fatti 8 dal vivo. Mai così, uno scempio di questo genere. Lo sono andato lungo, mi dispiace.
2: No, io sono orgoglioso di aver proposto questo commento in diretta a Radio Firenze Viola. No, al di là di come la si pensi, sono orgoglioso di aver fatto sentire questo commento, e anche da parte tua, che appunto ne hai fatti di mondiali e quindi sai anche di cosa parli.
4: Non è calcio. Dai, no. Ecco, diciamo, è tutta un'altra cosa. Va bene, se lo rovino, perché poi prima o poi il problema è sempre lo stesso, sono sempre io, fra virgolette, siamo sempre noi, perché se riempiamo gli stadi e se facciamo tutti gli abbonamenti, andranno sempre più avanti. Invece di fare mezz'ora di intervallo, se ne fa un'ora di intervallo fra il primo e il secondo tempo. Invece di fare il mondiale a 48 squadre, che non ha alcun senso tecnico, si fa a 64, così si prende più voti, si resta lì a guidare quel popò di mucca che fa questa gallina dalle uova d'oro, e così si va avanti. Il problema è, te l'ho detto prima, ieri l'altro ho visto un pezzo di Bologna Arminia Adinsa, ecco, ho visto l'espulsione di Rob, ho visto, perché non mi bastava il mondiale, no? Mi va ora anche, quindi è inutile, io me ne accorgo che parlo e mi fa schifo tutto questo e mi contraddico, perché poi rifigio il televisore, vedo verde e lì
2: e Alberto, grazie mille, buona giornata.
4: Ciao, Alberto.
2: È una condizione di tutti.
3: Tra l'altro l'aveva detto Diego.
2: Cosa?
3: Diego Maradona. Sai, l'aveva detto? Non so se hai trovato. Ora si va in pausa. Scusami, Sara, mi prendo 10 secondi. Diego Armando Maradona, quando gli avevano paventato l'ipotesi del mondiale negli Stati Uniti, lui disse: vedrete che riusciranno a inserire della pubblicità anche nel mezzo del tempo, la venderanno come una pausa per bere.
2: Diego, nei confronti del sistema e della FIFA,
3: ci aveva visto lungo
2: e comunque si poneva, questo credo si possa dire, si poneva molto diversamente dal suo designato erede naturale, e mi sembra sia molto a suo agio invece in questo acquario nel quale 4 anni fa era lui il pesce dorato e alzava la coppa. Anche stavolta un po' ci hanno provato, ma non ce l'hanno fatta. Break, vai.
5: Radio Firenze Viola.
6: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. A Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Radio Firenze Viola.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco sul nord-est, più sole altrove, ma tra sera e notte nuovi temporali dalle Alpi punteranno verso le pianure. Temperature stabili, massime tra 29 e 33 gradi. Al centro stabile e soleggiato, ma con temporali in arrivo nel corso della notte su Alta Toscana e Marche. Temperature in calo, massime tra 31 e 34 gradi. Al sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno e poco nuvoloso, temperature stabili o in lieve diminuzione, massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
6: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
6: Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
9: Ciao ragazzi, allora, se si piglia Chiesa e Sule, io da Milano e vengo a Firenze tutte le domeniche. Anche quando gioca la Fiorentina vengo a Firenze. Cioè, ragazzi, qui si vola. Ma io lo riprendo tutta la vita Chiesa. Ma me ne frega niente se quello ha fatto, ha detto. Pietra sopra e vai e facci vincere sto scudetto.
10: Scusate un attimo, sul mondiale volevo solo dire, ma questi qui hanno scambiato praticamente la finale del mondiale come se fosse un evento di wrestling, tra attori, musicisti, mezz'ora di intervallo, intervallo per il caldo, praticamente hanno fatto solo pubblicità, sono veramente stati scandalosi. E poi volevo dire questa cosa qua, scusate, ma che l'America faccia tutto uno show con scritto love, sono proprio inguardabili, sono inqualificabili, tra l'altro di un'ipocrisia incredibile. Hanno più guerre loro che il mondo tutto messo insieme, e amore, amore, ma dove amore? Ma come si permettono? Sono veramente ridicoli.
11: Ciao ragazzi, buongiorno. Fino adesso è stata una bella campagna acquisti. Sicuramente c'erano delle altre esplosioni, ma sentire gente che scrive è meglio vendere che... Ma io gli chiedo a voi, a loro, ma a trovarne un altro come Ken, dove lo trovate? Uno che ti fa 10 gol circa, non te l'ha fatto l'anno scorso, non giocando quasi mai. Uno che ha fatto l'anno prima 25 gol, ma dove lo trovate? Dove lo trovate un altro come Ken? Ma dai, su, l'unico giocatore che non si deve vendere lui è Fagioli, perché Fagioli non si deve vendere via, tanto Paratici lo saprà. Forza Viola, Renato da Cattolica.
12: Io sono ancora più cauto di Polverossi, nel senso che sono tifoso della Fiorentina, ho quasi 60 anni e quindi ne ho provviste di squadre costruite per vincere qualcosa e poi si è stretto veramente poco dagli anni, da fine anni 70 fino ad ora, quindi io vado molto cauto su questo, però nello stesso tempo sono tifoso, quindi comunque sia per giocatori comprati Gongolo sono contento e do un minimo di speranza al cammino e all'idea che si è fatto Paratici, quindi speriamo e stiamo a vedere. Ciao Guido.
13: Allora, innanzitutto sono d'accordo con Marchini, hydration break, il cooling break, due coglioni veramente, mondiale orrendo, orrendo, come tutte le manifestazioni organizzate fuori dall'Europa. Detto questo, ieri stavo a vedere la Fiorentina un altro pianeta rispetto a quegli altri. A confronto Fabian, Brescianini, Somme non sembrano nemmeno giocatori professionisti.
2: Bene, bene, bene, bene. Rientrati, seconda ora di palla al centro. 348-7513-933-925-7272-7775.
3: Sì. Perché è veramente la sottolineatura, secondo me, più giusta, quella che ha fatto un ascoltatore sull'ipocrisia che è diventata acqua corrente durante questo mondiale, concluso con questa coreografia iniziale con la parola love. Tutti questi ragazzi che fanno parte giustamente degli Stati Uniti, cioè culture, la multiculturalità messa in campo nel mondiale degli Stati Uniti, dove c'è il presidente che sappiamo avere, insomma, delle idee veramente molto contrapposte rispetto a quel tipo di messaggio di globalità, di internazionalità, di accoglienza, di amore. Ecco, sì, mi ha veramente provocato l'orticaria, ma vi dico che al peggio non c'è mai fine. Quindi già avevamo toccato con mano la schifezza del mondiale in Qatar, con quella mantello, che poi non è un mantello, vestito tipico messo addosso a Messi prima della Coppa del Mondo, che era stato il simbolo della vendita del calcio mondiale in quel momento ai catarioti. E quest'anno siamo andati peggio, quindi mi aspetto purtroppo che nel prossimo futuro si riuscirà a scavare ulteriormente.
2: Il discorso diventa lunghissimo perché no, si ma non è, non è che però con la condizione planetaria. Però è indubbio che nel nome del business
3: il
2: torneo
3: è stato uno stupro del calcio.
2: Già averlo allargato,
3: lo possiamo dire, tanto non soffende
2: nessuno.
3: A tutte
2: queste squadre, poi è vero, l'hydration break è più una scusa per fare uno sport.
3: Ma l'espulsione tolta per la chiamata.
2: Diventa il quattro quarti, non è più una partita di 90 minuti, 45, un quarto d'ora a intervallo. Diventa una partita dove c'è quattro quarti.
3: Più mezz'ora di intervallo a mezzo.
2: La finale, che voglio dire, ancora più importante, sarà un motivo se in 100 e passa anni più di un quarto d'ora non si fa fare di stop, no? Perché è particolare il calcio anche per questo. Non è il break breve del tennis o del basket, dove però ce n'è più di uno, ma non è nemmeno un'interruzione enorme, un quarto d'ora poi si riparte. Questi hanno tenuti mezz'ora negli spogliatoi sullo 0-0, una partita tesissima, tiratissima. Io al posto loro buttavo giù lo spogliatoio dopo un quarto
3: loro,
2: d'ora.
3: Tommaso, ma questo
2: dopodiché è chiaro, loro fanno parte del sistema.
3: Borja Iglesias, esatto, che comunque è un milionario, ricordiamo,
2: e sono,
3: cioè,
2: tutti profumatamente remunerati in virtù anche di questo.
3: Se no sarebbe un'ipocrisia nell'ipocrisia.
2: Un altro come Ken si trova?
3: Insomma, trovarlo, giocatori forti si possono trovare sempre. Questa piazza ha vissuto per anni dicendo ma uno meglio di Mandragora non lo trovi. Poi è arrivata e la gente giusto già inizia a dire ma come si fa a dire che fanno lo stesso sport? Quindi è chiaro che si possa trovare giocatori migliori in qualsiasi ruolo con la competenza, cosa che quest'anno mi sembra che sia messa a disposizione della squadra, sì, grazie ai dirigenti che stanno lavorando. Detto questo, io sono d'accordo che Ken è un ottimo giocatore. Io credo che abbia toppato un anno un po' per indole e un po' tanto per gli infortuni, ma che sia un giocatore forte. Io è un discorso tattico che faccio, un po' come diceva anche Alberto Polverosi prima. Se Grosso è convinto che Ken possa giocare nel suo 4-3-3 la possibilità di cederlo a delle cifre che sono congrue con quello che è il valore del calciatore, e viva Ken alla Fiorentina. Se c'è una soluzione che mette d'accordo tutti, con Ken che va via per un pacco di milioni, con la Fiorentina che ha già in mano il sostituto che è diverso ma più funzionale, e che può crescere dentro, perché no?
2: Guarda, venerdì avevamo Giulio Dini che giustamente spostava il mirino non tanto su Ken da 25 gol o Ken da 7-8 gol, quanto su Ken, l'attaccante per il quale deve giocare la squadra e quindi ti fa 25 gol come con Palladino, o l'attaccante di Grosso che invece magari deve partecipare di più alla manovra. È in questo bivio, no? In questa forbice che va fatta, va presa la decisione su Ken. Se a Grosso sta bene l'attaccante alla Ken, che forse gioca un po' meno con la squadra ma è più riferimento, allora teniamocelo, sì.
3: Allora, ecco, io ti dico, per me i calciatori forti, prima di cederli, devo essere certo che chi lo sostituisce abbia un valore pari o migliore.
2: Ma io su questo la sto per parare grossa. Mi fido. Cioè, se Paratici piglia Sniaski al posto di Ken, parto non prevenuto.
3: Guarda, allora,
2: ecco,
3: uno tra lui e Piccoli dovrà partire.
2: Cioè,
3: prima Alberto ha detto, dico una bestemmia, però la dico. Nel modo in cui gioca Grosso, meglio Piccoli che Ken. Che non vuol dire che Piccoli è più forte di Ken, ma che per caratteristiche può essere più funzionale. Poi ha detto, certo, se però cedo Ken, posso trovare un attaccante,
2: certo,
3: migliore,
2: sì,
3: che metta Piccoli in panchina e che faccia le stesse cose di Piccoli meglio. Se ce la fanno, bene, ma se non ce la fanno, Ken è forte. Cioè, dice nel 4-3 non ci gioca bene.
2: No, beh, certo, non è una.
3: Ma magari non è probabilmente,
2: certo,
3: il suo,
2: certo,
3: vestito, ma non è adattato. Cioè, non si sta dicendo che un terzino va a fare la punta o che un centrale di difesa va a fare l'esterno d'attacco. Si sta dicendo un attaccante centrale, invece di giocare con più spazio per sé verso la porta, gioca con due esterni che gli danno la palla. E sti cazzi. È un vestito che può indossare. Magari non gli sta bene come tutto quello che lui ama vestire quando va a fare serata nella moda o nel rap, ma gli sta bene. Quindi io lo trovo un non problema la questione Ken. Cioè, fino a che lo sanno gestire, e Grosso e Paratici, secondo me, sanno come gestire Ken,
2: avallano,
3: avanti tutta anche con Ken. Se nel percorso una squadra X, che può essere il Besiktas di italiano o il Paris FC, che decide di spendere e espandere, gli mette sul tavolo 50-40 milioni e lui decide di partire, io sono convinto che ci sia un'idea dietro di calcio che ci porterà ad avere una punta ottima per il gioco dell'allenatore.
2: Ken, che intanto ieri è tornato in gruppo nell'allenamento congiunto, ha fatto due gol, qualcun altro celebrava a TAC per averlo osservato al Viola Park. Noi riepiloghiamo un po' il pomeriggio con la primavera, ma anche la conferenza di questa mattina di Vieri, ma inevitabilmente anche quello che è successo ieri sera, perché l'appuntamento di oggi è comunque d'obbligo anche con il mondialito. Io voglio esprimere solidarietà,
3: ma quanto
2: comunque,
3: è forte Di Nardo,
2: ad Alessandro Di Nardo, perché in questa valanga di commenti tutti negativi, io capisco che lui, dalla sua età più giovane della nostra, possa dire, però ragazzi, io il 70 non l'ho visto, Francia-Olanda non c'ero, Kempes non so chi fosse, e così via. Questi sono i mondiali. Che
3: c'era,
2: non è che
3: io,
2: No, non c'ero nemmeno io, ma noi abbiamo un approccio evidentemente diverso e non possiamo nemmeno sempre puntare il dito sulle cose nuove, perché tutto ciò che è vecchio era più bello. Va bene, Alessandro, come introduzione?
9: Perfetto, hai riassunto esattamente quello che volevo dire. Alla prossima.
2: No, perché è vero anche quello. Cioè, io voglio
3: è
2: dire,
3: troppo
2: poi,
3: forte,
2: anche te, Pietro, sei babbo. Cioè, qui prima o poi dovremo comunque prendere in considerazione che anche quello che c'è di nuovo oggi e quello che ci sarà di nuovo domani, magari a noi non piace, perché siamo un po' andati. Dicevano anche brutti sti capelloni e questa musica dei Beatles, non si può sentire,
3: no,
2: lo dicevano
3: dai,
2: magari i nonni ai nostri genitori.
3: Ma non mischiamo le cose,
2: certo,
3: sacre con le cose profane. Qui c'è quattrini di
2: come
3: mezzo.
2: Come ti dico
3: basta,
2: sempre,
3: dai.
2: Alessandro, a me dispiace tanto che a te e alla tua generazione tocchino Ronaldinho e Ronaldo in quella versione Teletubbies ieri sera, con un'altra versione Teletubbies di Madonna, perché ti assicuro che da Ronaldinho a Ronaldo, passando per la signora Ciccone, 20-30 anni fa erano tutt'altra roba tutti e tre.
9: Sì, guarda, hai beccato proprio il tallone d'Achille del mio impianto ultramoderno, perché non mi è piaciuto nemmeno a me quello che è andato in scena ieri a fine primo tempo, Maxi show. Chissà se però fra un po' rimpiangeremo questo show di 27 minuti e 20 secondi, perché ci sarà direttamente un film ai mondiali del 2044 in mezzo alla...
2: la tendenza è quella, eh?
9: Comunque non bellissimo lo spettacolo, non bellissima nemmeno la finale. So che in rete ci si strugge di capire se è una delle finali più brutte degli ultimi 40 anni del mondiale, al pari la mettono in tanti con quel famoso Italia-Brasile, no? Del 94.
2: In effetti fu abbastanza attesa e bloccata anche quella. Hai ragione, è un parallelo che ci sta tutto, e anche con qualche protagonista col freno a mano tirato, posto che Robby non stava bene, era riattaccato con lo scotch, fisicamente parlando, per citare il più grande, secondo me era lì in campo. Però è stata una partita simile, e comunque l'Argentina è arrivata con la riserva, mi sembra, anche più che altro con le gambe,
3: mia, solo la riserva,
2: le gambe sgonfie. Dopodiché di là, ragazzi, giocano a memoria, e che gli fai?
14: Cioè, perché secondo me sento molto celebrare la fine, giustamente, di un ciclo che ha vinto tutto, due Coppa America, una finale mondiale, un mondiale vinto. L'Argentina, secondo me, c'è molto di più da esaltare quello che c'è dall'altra parte. Io vi cito due dati, uno lo conoscete tutti: un gol subito dalla Spagna tutto il mondiale, l'altro fa impressione, 10 tiri in porta subiti dalla Spagna in tutto il mondiale.
2: Quindi
14: è una squadra che, come fanno tutti, come fanno le squadre un po' più evolute, si difende benissimo, ma perché ha sempre la palla lei. Quindi sentivo anche, ma perché non mette Lautaro, perché non mette, cioè, Lautaro avrebbe fatto le corse all'indietro in quella partita per il momento in cui sarebbe entrato in campo. Quindi è una squadra difficilmente affrontabile, l'Argentina non è nemmeno vicina al suo livello, in questo minimo di dubbio ce l'ho, forse l'Inghilterra sarebbe stato un incrocio,
2: chi lo sa,
14: per questa Spagna,
2: forse sì,
14: non lo so.
2: Forse sì. In tutto ciò, con la massima obiettività, 4 anni fa, a 35 anni, Lionel è riuscito a trascinarli, ieri no. Ieri non li ha trascinati, e siccome si parla ai divini, il divino trascinava anche nelle sconfitte, cioè quel Germania-Argentina a Roma con un rigore che non c'era, e quindi una partita distrutta, devastata dall'arbitro e regalata ai tedeschi con un rigore di Breme che non c'era. E insomma, anche in quella sconfitta comunque il divino trascinò più di...
14: Ti stai riferendo a Diego Armando Maradona, che
2: ieri sera, ragazzi, Ale, ieri sera da 5 pieno, Lionel,
14: Diego
2: ieri
14: Armando
2: sera.
14: Maradona nel 1990 aveva 30 anni.
2: Ok, va
3: però
2: bene,
3: ti
2: va
3: posso
2: bene,
3: dire
2: va
3: visto bene. Che la guardi dai tuoi occhi, che sono occhi allenati, occhi che sanno che c'è un'evoluzione nel tutto, quindi anche nella capacità di gestire fisicamente i calciatori, avere 30 anni nel calcio degli anni 90 non era averne 30 nel calcio degli anni 2026, se no ci prendiamo per il culo.
2: Comunque, diciamo che due non li avrei sopportati.
3: Lo dico perché penso che Alessandro sappia benissimo che i 30 anni di Diego in quel momento non erano i 30 anni di un giocatore di... cioè 30 anni di Diego e i 30 anni quasi di Gudmundsson sono due cose che non hanno proprio...
14: c'è un'evoluzione.
3: Esatto.
14: Vai avanti, guarda, l'unico rimpianto per la partita di ieri, che comunque è stata densa di significato, è
3: la presenza di Paredes.
14: No, la presenza di Paredes, che dà ragione poi a quello che diceva Ranieri,
2: oggi l'ho visto.
14: Al di là di tutto.
2: Sì.
14: No, c'è il rimpianto, tra virgolette, che abbiamo visto un potenziale alieno, un alieno, ovviamente il potenziale, la Yamal al 30-40%, perché Yamal ci è arrivato troppo presto, a 19 anni e con un problema fisico evidente, ha fatto il mondiale al 40%, lo sanno tutti, e Messi ci è arrivato a 39 anni e si sono visti ieri, insomma.
2: In dubbio, va bene, si è chiusa questa kermesse, ma avevo capito male io, Spagna, Marocco e Portogallo, è Spagna, Marocco e Uruguay l'appuntamento?
14: No, Spagna, Marocco e Portogallo.
2: Per
14: il centenario del mondiale, che si è giocato per la prima volta in Sud America, in Uruguay nel 1930, ci saranno tre partite, credo tre comunque, degli spin-off in Argentina, Uruguay e Paraguay, perché così ci piace prendere ancora più aerei.
3: Però siccome dici che hai introdotto questo collegamento, Tommaso, dicendo che tu comunque questa formula del mondiale ti è piaciuta perché l'evoluzione del calcio va in quella direzione, io penso di conoscere la risposta, ma il fatto che ci sia questo volo transoceanico per tre partite nel corso di un mondiale che è organizzato in un triangolo come quello di Spagna, Portogallo e Marocco, penso sia una cagata anche per te, se no...
14: Sì,
3: Ah no, ecco, meno male.
14: Risposta secca.
3: No, meno male, meno male, no, perché se no veramente mi sentivo io fuori luogo, capito?
2: Chissà, chissà, magari vedremo l'Italia di Guardiola trionfare a Montevideo.
3: Guardiola.
2: Tra quattro anni. Detto ciò, Alessandro, le tue sensazioni, le tue impressioni anche su quello che hai anticipato ieri, la finalissima del Mondiale, queste otto reti della Fiorentina in allenamento, devo dire che anch'io, seguendola live dalla TV, ho percepito un attacco di un altro livello rispetto agli altri. Mi è piaciuto anche Ken fisicamente, l'ho visto abbastanza brillante. Poi dice un po' te anche su Vieri, che a me ieri dei due mi sembra quello che si sgancerà un po' di più, e Dragusin invece è il baluardo proprio davanti al portiere, peraltro un pilastro notevole anche fisicamente.
14: Sì, andiamoci piano con Attà, prendiamo tutti i guanti del caso, però è un giocatore che ha quelle vibrazioni, no? Ha quel tocco di palla un po' diverso, poi insomma ce ne sarà. Ma anche Colpani per me ce l'aveva quel tocco di palla, tanto per farvi capire.
3: No, potevi non ricordarci.
2: Però il gol fa ieri di tacco. Ora va bene, portiere in uscita, la difesa, la primavera, un allenamento, tutto quello che volete. Però come lo fa, come ci pensa, dà lì sensazioni.
14: Sì,
2: belle.
14: Ma infatti più lo vediamo e più crescono anche le aspettative, anche dal vivo, insomma, è molto bello davvero, è uno di quei giocatori estetici, no? Che te prendi il biglietto perché sai che c'è un giocatore che comunque ti riempie gli occhi, poi non sarà sempre al 100%, avrà problemi anche di continuità, eccetera, eccetera. Sugli altri aspetti, sì, ho visto un Moise Kean comunque in forma fisica, era quella che era la cosa importante. Insomma, sappiamo che sostanzialmente è il primo test vero dalla partita del 4 aprile 2026 contro il Verona. E stiamo vedendo, insomma, anche sentivo anche che ne parlavate. La possibilità di un rilancio anche di Piccoli, che ieri ha fatto bene, è un test che conta veramente lo 0.05% nella formazione delle idee, penso e spero, di Fabio Grosso, però ecco, può essere un rilancio anche per un tipo di centravanti molto diverso, e sono d'accordo anche con quello che diceva Alberto in precedenza, magari si sposa meglio, è più un Pinamonti, però poi insomma ci sono anche le categorie dei centravanti e puoi trovare un Piccoli magari più forte.
2: Sono stato troppo severo così nel gioco dei top flop a buttarci dentro Gudmundsson, Christensen e Sommer.
14: Su Gudmundsson mi dà sempre la stessa impressione da ormai due anni, e anche c'è una difficoltà nuova sul ruolo, sugli altri secondo me poi è una partita veramente strana, è come
2: no vabbè, era un allenamento, cioè, certo.
14: È una partita con il campo che si allarga, sembra più Squid Game che una partita di calcio, però in tutto ciò Gudmundsson è ancora un pesciolino fuor d'acqua. Anche per ragioni tattiche, non solo fisiche, ecco.
2: E Vieri, che dici? Ti è piaciuto in conferenza? Ora sentiamo un estratto.
14: Vieri è un bell'arnese fisicamente, perché è quasi 1,90 m, mi sembra anche un po' più spigliato rispetto a come ci potevano aspettare un ventenne, un ventunenne brasiliano che arriva ai microfoni al centro del Viola Park. Mi è piaciuto, poi lui si posiziona in due ruoli, no? Dice che può fare il centrale ma può fare anche il terzino, in questo ci ha detto che lui fa un po' il terzino un po' più bloccato rispetto al solito, e quindi io me lo aspetto anche per le prossime amichevoli, per qualche scampolo di partita anche in quel ruolo, anche perché poi a sinistra c'è un problema proprio di uomini.
2: Indubbio. Alessandro, grazie, ti lasciamo ai tuoi impegni e poi da domani di nuovo dalle 19 ad aggiornarci sul mercato serale.
14: A voi, ciao.
2: Grazie Alessandro Linardo. Non ho voluto infierire, hai notato la signorilità.
3: Ma contro Messi?
2: No, ma sai, Ale.
3: Sì, ci avete il suo rapporto
2: stanotte,
3: un po' strano.
2: Stanotte penso. No, ma lui è. Ma io lo capisco. È come ero io con Diego. Quindi.
3: Sì, ma.
2: Lo capisco.
3: Allora, non si può trascendere da dire quanto.
2: No,
3: Messi
2: poi mi ha annoiato
3: forte,
2: anche a me questa storia, figurati.
3: Messi,
2: diciamo che
3: è uno dei giocatori più forte dell'era contemporanea, sì, quindi degli ultimi 30 anni più fondamentalmente, perché, lì, dai, perché 30 anni vuol dire dal 96 e quindi Maradona al 96 mi sembra avesse già Spinio. Quindi detto questo,
2: ci vede un anno stroncato nel 94.
3: Esatto. Detto questo, da un punto di vista invece empatico, evocativo, di storie umane anche, e la storia di Diego non c'ha niente a che spartire con quella di Messi.
2: Ma in questo,
3: anche
2: infatti,
3: il personaggio di Diego
2: lui,
3: non ha niente a che spartire con quella di Messi, perché Messi è parte del carrozzone del calcio contemporaneo, quindi molto meno. Ma questo vale anche per Cristiano Ronaldo, cioè sono degli alieni da un punto di vista tecnico che avrebbero la possibilità di modificare anche l'esito del pensiero, diciamo, globale, su temi di discussione di massa clamorosi,
2: ma non,
3: e
2: lo,
3: non
2: fanno.
3: Lo fanno, e questo me li fanno rimanere un pochino più sui coglioni di altri.
2: L'ha fatto,
3: no, la miglia
2: sono
3: mal,
2: le immagini di Yamal con una certa bandiera in mano, evidentemente.
3: Ma questo non perché è giusto o sbagliato quello,
2: lui,
3: ma
2: si è voluto esporre, no, si è voluto esporre.
3: Ma Borja Iglesias è un altro, no? Cioè, nel senso, mi piacerebbe che queste persone che hanno la fortuna, oltre che la qualità, oltre che il professionismo,

0: Parliamo di staff che comunque ricordiamo tutti con grande piacere e grande affetto, ovvero Alejandro Rosales López, al secolo preparatore dei portieri, mi sembra fino a un paio d'anni fa.
1: No, di più.
0: Che di più.
1: Però diciamo passato nella, famoso per la, il passato con Montella.
0: Che era poi finito al Napoli nelle ultime stagioni, adesso è niente po' di meno che al Liverpool, è ufficiale ed entra nello staff di Andoni Iraola, cioè il comunicato ufficiale del Liverpool, confirm new goalkeeping coach, quindi in bocca al lupo ad Alejandro Rosales López, che ripeto a Firenze fece benissimo e lasciò una traccia sicuramente importante. Break per noi e poi l'ultima parte di Palla al Centro.
2: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Studio dentistico Dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni, chiamare 055 71 69 52.
3: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
4: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
5: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
6: Interagisci con la Viola, interagisci con Radio Firenze Viola.

0: possibile. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Buon pomeriggio da Maremmano Viola. Io, come ripeto, secondo me, però ci vuole un po' lì, non so, Scaloni, ci vuole un po' di palle lì. Secondo me doveva tirare fuori quando erano 10 Messi e dentro Lautaro, faceva più movimento, tanto erano 9 così, con Messi 10, con Messi 9.
4: Ragazzi, scusate una cosa, ciao Tommy e ciao Pietrone. Ascolta, siccome le 40 minuti mi sento dire ulai, ulai, ula di ha, ula di là, e non si chiama ulai, e un buccio la potete fare, si chiama o ulai. Però a questo punto vi dico una cosa, le cose le sono due: o non vi portare i compiti andate a andare in ferie, lo studiare, perché se no buffare prima a chiamarlo Inao, va bene? Come disse il figliolo, andiamo che lo chiamo Inao, e tutta la gente disse Inao, chi è Inao? O chi è Inao? Se vuole chiamare Inao, fai prima.
5: Eccoci rientrati anche con... Io lo ripeto, da ieri è noto e c'è un problema sulla I, anzi Oula I, come ha detto Francesco.
6: Sì, che immagino, però...
5: Però verrà da dire Oula I.
6: No, sì. Il dittongo O U e U, e va bene, no? Quindi, è che prima ula-i. Dicevo Uali, invece anch'io è Oula I.
5: Ma non me ne accorgo nemmeno.
6: Ragazzi, allora, abbiamo detto, ora si dice a Francesco che ha ragione, siamo spesso alle prese con pronunce che non sono propriamente nostre, e ci cospargiamo il capo di cenere e andiamo avanti, perché si è capito che si parla del giocatore lì, dai.
5: Sì, poi al limite appunto si potrà andare di Inao, a quel punto Inao, si sa,
6: però se,
5: si
6: quel, se quel ragazzo si chiama in quel modo
5: Ulai, o Ulai, Ulai o Ulai, o Ulai.
6: Per me è il francese è Ulai, Ulai, però la differenza è tra dire Ulai
5: però
6: e
5: sembra quali. Facile, invece a forza

0: di dirlo si accorge un suo problema. Luca Calamai, hai già imparato ulai o ulai come dirlo? Ciao Luca.
1: Ovvieri o vieri, cioè qui ce n'è da
0: e ce n'è più d'uno, sì.
1: Più d'uno. No, però innanzitutto fammi salutare tutti i nostri amici. Io vorrei fare un minimo di riassunto, se mi permetti.
0: Prego.
1: Perché mi viene voglia di fare un minimo di riassunto, perché poi in questo tourbillon che sono stati questi giorni di storie, di voci, di trattative, di acquisti, ecco, io che sono un po' fuori dalla vostra quotidianità, che è un inferno, e quindi c'ho un po' il tempo di tirare un po' le somme con meno o meno impegni nella, ogni minuto per minuto. Allora io vorrei rileggere, Tommaso, insieme a te, che cosa è oggi la Fiorentina, va bene? La Fiorentina oggi innanzitutto non si parla più di bisogna recuperare 2 euro, 3 euro, 4 euro, siamo a meno 12, meno 14, meno 16, meno 18. Eravamo diventati un popolo di commercialisti prima ancora di un popolo di tifosi, no? E questo mi sembra già una grande vittoria. Si parla ora di chi arriva, chi non arriva, di calcio, di giocatori importanti, di sorprese, di novità. Mi sembra già uno scatto in avanti del quale, devo dire, bisogna dare totale merito a questa proprietà. Però io preferisco provare ad andare sull'aspetto tecnico insieme a te, che sei un grande cultore anche dei valori delle squadre. Allora, oggi la Fiorentina c'ha De Gea in porta, credo che siamo d'accordo nel poter dire, Tommaso, che è uno dei migliori portieri del campionato. Abbiamo Dragusin come, diciamo, punto di riferimento della difesa. Stiamo parlando di un giocatore che non ha vissuto una stagione semplice, ma che ha storia, personalità, prestigio. Credo che intorno a Dragusin poi ci sia Ieri, che è stato appena presentato, c'è Ranieri, c'è Pongracic, che ha fatto comunque un mondiale dignitoso, ancora c'è un giovane di talento come Comuzzo. Ma insomma, ecco, io credo di poter dire che è un reparto che in questo momento io categorirei come interessante, non fortissimo, ma interessante, con i margini di crescita che saranno legati all'ambientamento, alla rapidità di adattabilità di Vieri al calcio italiano e soprattutto, direi, alla capacità di Gedagusin di farsi riferimento di un reparto. Poi abbiamo un centrocampo da Champions, quindi non perdiamo tempo, no? Poi se dovesse arrivare Tosvet ancora meglio, ma insomma già ora mi sembra un centrocampo.
0: Sono tutte e tre importanti. Poi si faceva i conti, Luca, anche solo a livello economico, un ascoltatore ci diceva siamo quasi a 100 milioni come sì, valore, ma...
1: Esatto, però io voglio dire che io sono bombardato di messaggi anche da colleghi della Turchia, insomma, che questo Ulai è fuori categoria, Atta fuori categoria. Cioè abbiamo preso due giocatori che nessuno attribuiva a una realtà come la Fiorentina. Chapeau, più ci abbiamo Fagioli, più ci abbiamo Ndurki, mi sembra, leggendo un po' le cronache, si è già partito molto bene. Centrocampo forte, quindi portiere forte. Blocco centrale difensivo molto interessante, centrocampo forte e centravanti alla nazionale. Ecco, io che mi sembra sia ripartito anche in maniera positiva. Io, mi hanno insegnato che le squadre si costruiscono sulla spina dorsale. Ecco, questa ragazza è una spina dorsale forte. E questo è un bellissimo, uno straordinario punto di partenza, se mi permetti, perché voglio dire, nella ricostruzione di una squadra c'era il dubbio se la Fiorentina avesse imboccato la strada dei giovani, quindi dateci tempo,
0: o l'anno di transizione, no?
1: L'anno di transizione, oppure la strada del come minimo andiamo in Europa, che poi l'Europa va dal primo al settimo posto, ovviamente ogni Europa è diversa. Però io che questa sia una squadra che sta nascendo con l'obiettivo di riprendersi subito l'Europa, credo sia oggettivo, e quindi questo è un altro aspetto, con una spina dorsale che ha qualcosa addirittura da zona Champions, perché se Ken tornasse quello dell'anno scorso, di due anni fa, e so che i dubbi sono legittimi su questo, per me potrebbe essere tranquillamente quella fascia centrale del campo da zona Champions. E quindi non è partita bene la Fiorentina, non è partito bene Paratici nella costruzione della squadra. È partito in maniera straordinaria, perché è partito da quelle che sono le regole del calcio: un grande portiere, una difesa, lui l'ha rifatta centrale praticamente quasi nuova, nei titolari, un centrocampo spaziale, e per ora con Sebi centravanti della nazionale, che mi pare sia ripartito. Ecco, il passaggio successivo nascerà da come la Fiorentina costruirà le corsie esterne. Sulle corsie esterne non siamo per ora, Tommaso, almeno a mio
0: siamo a zero.
1: No, ma anche quello che abbiamo non è del livello che abbiamo indicato adesso, no? Perché Jimenez è talento interessantissimo, giocatore problematico. Non è Ulai, non è Attà, non è nemmeno Dragusin.
0: No, sono d'accordo.
1: Molto interessante, ma con quanti ma? 3, 4, il ragazzo che arriva dal Real Madrid,
0: Valdepeñas,
1: ha il marchio del Real Madrid, ha la fisicità del grande giocatore. Non me lo levo dalla testa quello che ci ha detto un giorno, lasciandoci a bocca aperta, il nostro collega di Movistar,
0: cioè, Alain, il giovane Bale, se dici.
1: Non me lo levo dalla testa questo, ma oggi è una scommessa, non riuscirei ad andare oltre la scommessa. Stiamo parlando di scommesse, sia Jimenez, più avanti ovviamente dell'Alcuenas, che hanno il marchio delle grandi squadre, e questo ci piace, ma lì ancora non siamo nemmeno vicini al centrocampo della Fiorentina ha costruito, e secondo me non siamo ovviamente nemmeno vicini né a De Gea né a Ken e nemmeno a Dragusin. Quindi lì io immagino che ancora, se si vuole veramente costruire una squadra che possa andare lì addirittura a aggredire l'Europa League, a sperare che qualcuno devi fare molto meglio. E poi c'è ovviamente le parti dell'attacco, però ecco, non mi limiterei agli esterni d'attacco. Cioè, con Jimenez e il ragazzino del Real il livello è diverso rispetto al resto della squadra. Ecco, questa è una mia valutazione, e quindi nel giudizio complessivo io credo che ora dobbiamo aspettare come verranno completate le corsie esterne. Se dovesse arrivare qual è quello della Juventus, João Mario, come si chiama?
0: Sì, quello di Bologna, che è stato prestato alla Juve.
1: Siamo a livelli da decimo posto adesso, quindi non siamo poi magari può fare qualcosa di più, sì, però su queste corsie esterne siamo, secondo me, con quelli che abbiamo preso, con non qualche ma, mille ma. E quindi ovviamente, se parliamo di giocatori, punti interrogativi, sono tutti a valutare. Quelli che sono, se non Ruggeri, cosa lega Ruggeri e Giovanni, non c'è legame, no? Cioè, stiamo parlando di mondi diversi, per cui mi aspetto qualcosa di diverso almeno in un'operazione dietro, e poi c'è da inventarsi tutto il reparto offensivo. Se il reparto offensivo fosse, parlo degli attaccanti esterni, fosse a livello del centrocampo e di quello che abbiamo parlato fino adesso, io ci metto anche un Dragusin, livello Dragusin mi piace, non è il livello del centrocampo, ma mi piace. Se arriva a quel livello, ragazzi, noi possiamo avere l'ambizione di puntare all'Europa League, cioè di riprenderci quell'assalto al quinto posto che ti ricordi, Tommaso?
0: Ripartire dall'anno scorso.
1: Ci disse: vogliamo fare il sesto posto. Se arrivano attaccanti esterni che si avvicinano o che sono simili alle operazioni che abbiamo fatto fino adesso per quanto riguarda la zona centrale della squadra, e allora, ragazzi, sì, allora vi dico sì, perché insomma oggi, se levo l'Inter, se levo il Milan, che ha fatto un'operazione di livelli per la superiore, se levo il Napoli, se levo chi leviamo, aiutami, la Juventus,
0: anche sulle altre
1: di debiti. Però insomma non è che voglio parlare di Champions, io parlo di riprendersi, cioè come quando volti pagina e ricominci da dove eravamo rimasti. Eravamo rimasti all'idea del sesto posto, di fare meglio del sesto posto, ma già il sesto posto al 99% porta in Europa League. Ecco, io ti dico che sono veramente a mente fredda, contento, entusiasta, un pochino sorpreso, anche se non totalmente sorpreso, ma per ora, ragazzi, c'è tutto per dire, abbiamo vissuto un brutto sogno, ma questo
0: è lungo.
1: Lungo e da non rivivere. Abbiamo anche evitato di ragionare troppo sul fatto ma è colpa della NASA, l'abbiamo giudicati male, meritano maggiore attenzione, non dobbiamo... Cioè, la rivoluzione è veramente profonda, veramente profonda. Si è scelto di non rischiare, ecco, di non rischiare di valutare se quel sesto posto era stato vero o fasullo, e se quest'anno da incubo è vero o fasullo. Si cambia, e quindi da lontano ti dico, per ora missione compiuta, ma c'è da finirlo il lavoro.
0: Certo, siamo solo all'inizio.
2: Ecco Luca, intanto ciao. Oh,
1: ciao, Tito, ciao.
2: Non mi hai sentito prima, ma
1: saluto
2: volentieri.
1: Un abbraccio grande.
2: Ascolta, no, ti volevo chiedere se alla luce di tutto quello che hai detto, e quanto soprattutto ha acquistato in fiducia la figura di Paratici, nel senso che tu hai detto giustamente, un mese fa eravamo a chiederci, si parte con i giovani, si parte la transizione, si riparte per l'Europa, eravamo a chiederci ma che tipo di acquisti potranno fare, un decino, 5 milioni, 7 milioni, Borda, hanno preso due giocatori da 25 milioni, eccetera, quello che è successo in questi giorni. Ecco, la fiducia in Paratici e in quello che si sono detti in quella famosa incontro a New York, quanto è aumentata? È aumentata? Non è aumentata? Sei sul chi va là? Come sta evolvendo questo tipo di lettura?
1: Ti aggiungo un'altra voce che circolava, sta ancora 7-8 mesi poi se ne va.
2: Sì, certo.
1: Che girava anche questa voce, no? L'aspetto che mi ha convinto prima ancora degli acquisti, che si poteva veramente ripartire a 100 all'ora, è che è stato dato tutto in mano a Paratici.
0: Perché ma proprio tutto.
1: Tutto quello che mi interessa a me, poi voglio dire, quelle che sono la parte amministrativa, chi se ne frega sostanzialmente, ecco. Cioè, se ne frega, no? Chi lo fa lo deve fare per bene, ma insomma, lo ripeto, in questo momento i conti proprio sull'ultimo dei miei pensieri, me ne frega niente, non li fanno loro perché li devo fare io. Ma Pietro, mi ha convinto il progetto che ha Paratici, perché ti faccio un altro esempio, e questo prima ancora che arrivassero i giocatori. Io non ero entusiasta al 100% di Grosso, te lo dico francamente. Ci vedevo aspetti positivi, ma ci vedevo anche dei grandi punti interrogativi. Ma qui non è arrivato Grosso e basta, ragazzi. Cioè, Paratici gli ha messo i suoi dappertutto.
0: Sì, anche nello staff, certo.
1: Cioè, lui ha creato una squadra, gli ha preso il meglio, perché ragazzi, chiunque arriva ti dicono fenomeno, fuori classe, preparatore portiere. Cioè, lui non ha fatto quello che si fa di solito. Si prende un allenatore e lui sporta tutta la sua banda. No, probabilmente gli ha detto, se tu vuoi venire, la squadra la faccio io. Te fai centravanti, ma la squadra la faccio io. E ti metto accanto tutti quelli bravi. Perché era la sua garanzia, perché lui sa che su Grosso rischiava. Quindi, questo è il primo se un direttore fa questo tipo di lavoro, allora lui lavora per costruire, non lavora per andare via o per mangiare un boccone e scappare. E anche lì ha creato un metodo di lavoro. Perché? Perché se prendi Allegri devi accettare i suoi, se prendi, che ne so, uno bravissimo devi accettare i suoi, se prendi un giovane e sei Paratici decidi te.
0: Certo, e gli costruisco intorno quella struttura che faccia over per formare gli altri.
1: Andrea Zoli.
0: Sì, sì.
1: Andrea Zoli è un altro aspetto importante che l'ha scelto lui,
0: Certo.
1: Cioè, Andrea Zoli è innanzitutto un messaggio a tutta la banda. Cioè, bravi, belli, simpatici, ma io figlio Andrea Zoli. Ma gli investimenti che ha fatto la Fiorentina, paralleli ai grandi investimenti, quelli sui 2010, diventano ancora più importanti se poi dai questi giocatori e questi talenti a un allenatore di Serie A.
0: Sì, sì, chiaro.
1: Perché te li vuoi costruire non per vincere il campionato primavera, ma perché la speranza è che Andrea Zoli te li aiuti, te li prepari, ci vorranno un paio d'anni, penso, stiamo parlando di ragazzi di 16 anni, ma te li prepari per essere con le gambe, con la testa e con il cuore da Serie A. Questo ragazzi è un altro aspetto, te le va il cappello. Chi lo fa un'operazione del genere in Italia?
0: No, nessuno.
1: E allora, nessuno. Per questo rispondo alla tua domanda, non solo con cavolo che colpi di mercato ha fatto, no, cavolo quello che sta costruendo.
0: Che struttura sta costruendo?
1: Ha preso un altro dottore, sì, perché probabilmente sì, c'era qualcosa e non lo convinceva. Cioè lui sta operando su tutto quello che è calcio.
0: Sì.
1: E quindi non ho fiducia, perché se lui a questo punto mi ha dimostrato che lui è dentro quest'idea, non sono 4 anni e mezzo di contratto per avere una base economica per poi andare a trattare con Milan, con la Roma, con la Juve, con Real, chi vuole. No, perché se arrivi con quest'idea non rivoluzioni dalle fondamenta ogni aspetto.
0: Sì,
1: ogni
0: sì.
1: aspetto di questa situazione. E quindi poi, voglio dire, lui partecipa anche alla comunicazione, perché insomma attraverso le sue fonti interviene, suggerisce, spiega. Poi è chiaro che se vogliamo le notizie di mercato lui però non le dà, ma è una sua scelta libera. Ma a me interessa, non è il mio lavoro ovviamente, perché non parlo né per bocca di Nicolò Ceccarini, né per colpa di Nicolò Santi, né per bocca di Pietro Lazzarini. Chiaro che loro hanno più bisogno di me, però lui mi aiuta a spiegare delle cose, perché quando mi ha fatto sapere che ricordavo poco i soldi incassati, a me serve questa di interlocuzione, perché mi riporta su una riflessione giusta. Perché ragazzi, oltre ai soldi è anche stata la Fiorentina sta abbassando il monte stipendi, perché l'ingaggio fatto ad Attà, fuori classe, l'ingaggio di Vieri, meno di 1 milione, Dragus che viene riducendosi l'ingaggio. Ragazzi, questi sono soldi veri,
2: sì, sì.
1: Come aver venduto un giocatore,
2: non c'è dubbio.
0: No, vale esattamente, appunto,
1: quindi la
0: quanto la qualità del giocatore.
1: Sì, ciò mi piace, che era bravo, lo sapevo, che uno gli piace spendere, lui un po' se anche in realtà, ma è così, ma sta spendendo, ovviamente non le indovinerà tutte, e capisco anche che ora lui avrebbe preferito, immagino, avere almeno un esterno d'attacco vero, almeno uno, perché l'altra idea che ti trasmettono, che è straordinaria ed è giusta, è che se lui riesce a dare l'85% della squadra a Grosso entro l'inizio di agosto, ci sono le possibilità per far partire bene la squadra, non avendo nemmeno le coppe. E lui ha voglia di far partire bene la Fiorentina, perché ha capito che l'aspetto emotivo pesa in questa città, la
2: sì.
1: trasmissione del pensiero della gente pesa in questa città. E allora se noi partiamo bene, se la Fiorentina parte bene, ci sarà un effetto positivo della quale probabilmente lui ha bisogno anche per continuare il suo lavoro, o magari per chiedere l'ultima spesa il 29 d'agosto. Quindi dopo la partita del centro, ci saranno già 2 partite, dopo, prima della fine del mercato, ecco. Tutte cose che mi tornano, che non vuol dire che moltiplica pane e pesci, ma che fa calcio vero.
0: E non è poco. Luca, grazie, ci sentiamo.
1: A presto, un
2: ciao
1: abbraccio.
2: Luca.
1: Ciao Pietro. Ciao.
0: Grazie a Luca Calamai, che comunque poi ritroveremo nei prossimi giorni, e comunque da venerdì va bene, siamo praticamente agli sgoccioli, anche perché vogliamo risentire un paio di passaggi della conferenza stampa di Vieri, che si è presentato, ha detto perché si chiama Vieri, e poi ha citato anche un ex viola, visto che parliamo di mondiali, ci riporta indietro a Pasadena nel 94 e tutto il resto. Caro Lazzarini, quando te avevi già quanto, 30-35 anni te nel 94, 37 volevi dire.
2: Porra te.
0: Va bene, grazie mille anche a Sara Mastrosimone di là dal vetro per queste 2 ore insieme, ovviamente domani di nuovo dalle 14, ma il pomeriggio è ancora lungo, qui andiamo a parlare di mercato con i due Nick, Santi e Ceccarini, dalle 17 anche Chiara Andrea Bevilacqua, che vi terrà compagnia in Garriscalvento con Mister Fattori, o forse Angelo Giorgetti, perché c'era stato uno scambio, e poi alle 19 veniamo un po' a ruzzare io e Dimitri Conti, prima dell'Icchetta Perso, che ovviamente ci accompagnerà fino alle 21. Musica e informazione anche su Lady Radio, dove torna la Fiorentina a partire dalle 18. Palla al centro torna domani alle 14, ma ovviamente Firenze Viola e Radio Firenze Viola continueranno ad aggiornarvi. Ciao Pietro,
2: ciao,
0: a domani.
2: Ciao a tutti, a domani.
3: Buongiorno. Grazie primeramente al presidente.
4: Prima di tutto vorrei ringraziare il presidente, i dirigenti,
3: la moglie del presidente,
4: anche la madre del presidente, che mi hanno aiutato, mi hanno portato qui, e anche grazie al gremio, perché mi ha formato come atleta e anche come persona. Per rispondere alla sua domanda, io sono cresciuto come terzino fino a circa 17 anni, poi ho cominciato a giocare come centrale.
3: fazer bastante as duas posições.
4: Quindi posso coprire le due posizioni.
3: Um difensivo, zagueiro consigo criar um pouco mais.
4: Da terzino sono un po' più difensivo, da centrale posso creare un po' di più.
3: Pedir para mim jogar, vou estar pronto e
4: però per me conta soprattutto giocare, sarò pronto per rispondere a quello che mi chiederà il mister.
3: Cristian Vieri.
4: Mio padre era un grande fan di Cristian Vieri, il centravanti italiano.
3: Come Vieri.
4: Per questo Cristian mi ha dato questo nome.
3: Non seria molto grande il mio nome.
4: Sì, non ha potuto proprio chiamarmi Cristian Vieri, però mi ha chiamato Vieri.
3: Gostei molto del progetto.
4: Mi è piaciuto molto il progetto che mi è stato presentato.
3: Conversa con l'impresario, con
4: il presidente. Quando ho parlato con i dirigenti, con il presidente. Ho capito che sarebbe stato un progetto molto buono per me.
3: Jovem, um time.
4: É uma squadra jovem.
3: Alguns brasileiros que podem me ajudar também bastante, como o Dodô.
4: C'è um brasiliano como Dodô que me pode ajudar muito.
3: E o Fiorentina também. Até pela sua cidade, Firenze.
4: E eu escolhi também pela cidade, Firenze, que é muito bela.
3: E acho que a minha família vai gostar bastante de conhecer aqui também.
4: E penso que piacerá anche alla mia famiglia conoscere questa città.
3: Rápido que o brasileiro.
4: Penso que o calcio europeu é um pouco mais rápido do que o brasileiro.
3: Um toque de pensar sempre uma jogada antecipada.
4: Eu pensava sempre a jogar em antecipo.
3: Estou aprendendo bastante com isso.
4: Mas estou operando bastante.
3: Mais me ajuda.
4: Sim, Dodô me ajudou da quando sono aqui. Nella quotidianità.
3: Do futuro dele não sei.
4: Não conosco o seu futuro.
3: Converso com ele sobre isso.
4: Não parliamo di questo.
3: É mais sobre ajuda, sobre o Brasil.
4: Parliamo dell'aiuto che mi può dare, del Brasile, della cucina brasiliana, ma
3: vai poder nos ajudar bastante.
4: E mi sta aiutando abbastanza, ma non parliamo del suo futuro. Sì, ho scelto il numero di maglia.
3: Peguei, acho que é a 33.
4: Sarà il 33?
3: Eu gosto da 44.
4: Mi piace il 44.
3: Comecei no Brasil com ela, para mim significa muito.
4: Ho cominciato in Brasile con quella.
3: Jogadorzaço com ela.
4: Però qui c'era già un giocatore che indossava il 44.
3: E gostei.
4: La 33 era libera, quindi comunque mi piaceva e ho scelto questa maglia. Credo che sia lunga per aver giocato nella nazionale brasiliana, per averla allenata.
3: Sta mi aiutando in questione di vedere casa, carro, per aver giocato qui, tem bastante contatto. Tem bastante contatto con il mio empresario também.
4: Quindi anche il mio agente comunque mi sta dando molti consigli.
3: Di un giocatore brasileiro che passò alla Fiorentina seria con certezza lui.
4: E anche tramite il mio agente comunque ho molti contatti con Dunga, e se dovessi indicare un giocatore del passato della Fiorentina a cui ispirarmi, sicuramente sarebbe lui.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene, è una tradizione di famiglia.
2: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala. Guardala, guardala, guardala.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Giornata cruciale per la Gran Bretagna. Andy Burnham è il nuovo primo ministro laburista e nel suo discorso davanti a Downing Street ha già tracciato la linea del suo governo. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità. È questa la sfida che abbiamo davanti. Il discorso di Burnham è arrivato poche ore dopo quello di Keir Starmer, che in mattinata, sempre da Downing Street, ha pronunciato il suo addio da primo ministro prima di andare da Re Carlo III per offrire le sue dimissioni. Abbiamo ottenuto risultati importanti, ha rivendicato Starmer.
5: Gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno annunciato il blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Intanto Teheran non permetterà che lo stretto di Hormuz venga nuovamente utilizzato impropriamente dai suoi nemici per minacciare la sicurezza e gli interessi nazionali dell'Iran. Questo quanto ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei, che poi ha aggiunto: siamo determinati ad adottare le misure necessarie per proteggere la sovranità dell'Iran.
4: Ora in Italia, la Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 27 anni di reclusione per Daniele Rezza, il 21enne che l'11 ottobre del 2024 a Rozzano nel Milanese ha coltellato e ucciso Manuel Mastrapasqua, il 31enne che stava tornando a casa dal lavoro per portargli via un paio di cuffie wireless da 14 euro. I giudici hanno riconosciuto le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa, con attenuanti generiche equivalenti, e di rapina aggravata. La Corte ha soltanto escluso l'aggravante dei futili motivi.
5: È stato recuperato oggi a Cogni il corpo senza vita di Christine Avril Schilling, la 47enne californiana residente in Valle d'Aosta, che risultava scomparsa dal 25 giugno scorso dopo essere caduta accidentalmente in un torrente. La donna era stata vista l'ultima volta mentre cadeva nel corso d'acqua della cittadina valdostana per recuperare il suo cagnolino e veniva poi trascinata via dall'acqua davanti alle figlie fino a scomparire dalla vista.
4: L'emergenza caldo continua in Italia, anche se domani, accanto a 18 città in rosso, le città del nord tornano verdi. Nei dati del bollettino ministeriale, massimo livello di allerta domani si toccherà nelle città di Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. In verde invece Bologna, Bolzano, Brescia, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona.
5: Il calcio mercato, l'Al Hilal segue con attenzione Alessandro Bastoni, da capire se l'interesse si concretizzerà in un'offerta, ma il club saudita dell'ex allenatore Simone Inzaghi è sul difensore dell'Inter. Prima dell'eventuale trasferimento, l'Al Hilal dovrà finalizzare la cessione di un altro giocatore straniero per una questione di slot. Nei prossimi giorni ci potrebbero essere ulteriori sviluppi sull'operazione. A inizio estate l'agente di Bastoni aveva chiarito la sua volontà di continuare la sua avventura all'Inter.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Oh, grande Tommaso.
7: Pietro.
6: Allora?
7: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
6: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
7: Ma davvero?
6: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
8: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
9: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
10: Fabio Ferri.
9: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
10: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
11: Nick and Nick. Notizie, analisi, curiosità.
12: No, ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per...
11: La trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
13: Nero verdi, nero verdi, siamo forti.
14: Eccoci qua, ci siamo, Nick e Nick su Radio Firenze Viola, alle 16 in punto, siamo insieme fino alle 17 per parlare di calcio mercato, questa è la settimana degli esterni, siamo in onda anche sul nostro canale YouTube, tra pochissimo il titolo di oggi, prima io sono Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini, ciao Cecca!
15: Nero verdi, nero verdi, siamo forti!
14: Vabbè, ciao, come va?
15: Ma tutto bene, tutto sotto controllo, siamo sempre sul pezzo, caro Nicchino.
14: Bene,
15: che
14: bene.
15: Che ci si fa, siamo sul pezzo.
14: Io invece sono appena tornato dall'aeroporto TAG, lo conoscevi, di Bologna?
15: Sì, dopo aver fatto quella grande serata, ricordiamolo, sì. Tu, Pietro Pellicciari,
14: alla guida.
15: Mario Ognissanti, Giulio Falciai, avete ballato fino alle 6 del mattino, sì, e certo. Poi alle 7, freschi come rose, sul sito a fare il turno. Olè.
14: Sì, peraltro con Ulay è venuto con noi, lui è atterrato, l'abbiamo preso, siamo andati a far serata e poi giù di visita medica la mattina, era un po' imbenzinato come si dice, vabbè. E, no, comunque TAG sta per Terminal Aviazione Generale, capito? Perché è un lato dell'aeroporto... Marconi di Bologna, questo non lo sapevi, vero?
15: Voli privati, dove arrivano solo i voli privati, dove tra l'altro,
14: ecco.
15: Nico, quando andremo in vacanza, naturalmente noi decolleremo da lì per depistare la Fiorentina sulle nostre vacanze.
14: Mi sembra che se lo meritino. Allora, vi invitiamo a interagire con noi, 348-75-13933, messaggi scritti e vocali, e poi per intervenire in diretta 055-77-111-71, vi risponderà Marco Tonelli al coordinamento tecnico. Siamo, come dicevo, in onda anche sul nostro canale YouTube. Tra poco ti aggiornerò insomma sul numero di spettatori, di utenti attivi. Il titolo è il seguente: da Garnacho a Bakayoko, i nomi per la fascia. Allora, in effetti quella che inizia oggi sarà la settimana dell'esterno offensivo, no? La Fiorentina ha sistemato il centrocampo, direi ottimamente, perché è un centrocampo di altissimo livello, soprattutto se rimarrà Fagioli. E poi la difesa, che oggi si è presentato Vieri, che sappiamo essere stato chiamato Vieri per Bobo. Sì, clamorosa sta cosa, ma insomma...
15: Un po' come te, ti hanno dato il nome Niccolò perché c'ero io.
14: Per te, questo? Sì, esatto, no. Però sai,
15: uguale.
14: Te rappresenti comunque un big, Vieri, grande calciatore, però voglio dire, in Brasile avevano Garrincha, non lo so, dimmi te, perché io sto pensando a quelli Romario, no? Quelli un po' dell'epoca dei genitori,
15: guarda,
14: magari.
15: Ho riproverato i miei genitori perché mi sarei voluto chiamare Niccolò Marco Tonelli, tutto insieme, cioè proprio un nome di battesimo fatto da un nome, due nomi e un cognome, purtroppo Tonelli non era nato e non si poteva fare questa applicazione.
14: Però hanno chiamato Tonelli il calciatore in suo onore, quindi così.
15: Sì, esatto, però il Tonali nostro, che è il nostro grande Marchino Tonali, che deve fare, che è in regia, sì, tanta roba, ecco.
14: E nulla, senti, quindi questo per dire che adesso la Fiorentina si focalizza sulle fasce, quindi intanto partiamo dai nomi, non ti dico impossibili, ma comunque molto difficili, vicini al proibitivo. Uno di questi è Garnacho. Lui è stato proposto alla Fiorentina, però è chiaro che si tratta di operazioni, insomma, di alto spessore, alle volte anche troppo alto per lo stipendio, più che altro, no?
15: Sì, Nico, questo è un giocatore forte, lo voleva anche il Napoli la scorsa estate, l'hanno inseguito a lungo, aveva un tiro e molla importante perché comunque gli avevano fatto anche una bella offerta, ma poi alla fine non ce l'hanno fatta a prenderlo perché comunque le richieste erano troppo alte. Oggi giocano in Chelsea, chiaramente le richieste sono sicuramente più intorno ai 50 milioni, è un po' come Summerville, no? La Roma sta cercando di prendere Summerville, quest'anno in retrocesso gli chiedono 50 milioni di euro, qui siamo veramente ormai arrivati ad un livello fuori dalla grazia del Signore, perché chiaramente è giusto che uno possa far pagare un certo tipo di soldi, anche voglio dire un compenso importante per alcuni suoi giocatori, ma arrivare veramente a fare una roba del genere, cioè a chiedere queste cifre, poi diventa davvero, siamo ai livelli del sogno oppure della botta di fortuna, cioè se Garnacho magari non volesse stare al Chelsea potresti fare un prestito con diritto di riscatto, ma qui stiamo parlando di cose che non esistono, diciamo le cose come stanno, ecco.
14: Ah, senti, poi ti scrive un ascoltatore che è Mauro e dice: buonasera ragazzi, complimenti per quello che fate, volevo salutare il Cecca, sono quello che gli ha dato la mano sulla tribuna del Vela Park ieri e per me è stato un onore.
15: Ah, ci picchia, sì sì, mi ricordo benissimo, voglio dire che si accontenta di poco, però insomma, ci fa piacere se per qualcuno possiamo essere, voglio dire, non dico dei riferimenti perché non siamo riferimenti di nulla, però diciamo delle persone affabili, che sarebbe già qualcosa nella vita di oggi, vista l'antipatia che tutti trasmettono, se noi riusciamo a trasmettere invece un po' di empatia ci fa piacere.
14: Poi guarda, siamo a quota 54-53 in questo momento.
15: 100, dobbiamo arrivare a 100, tutti insieme, 100.
14: Tondi.
15: 100.
14: Ci fanno delle domande dagli utenti di YouTube a proposito dell'esterno, no? Intanto dicono: con Garnacho e Bakayoko siamo a livello minimo per la Champions, ma senza finire con Sottile Gudmundsson, saluti. Certo, i nomi...
15: Scudetto è nostro ormai.
14: No, ma dico, i nomi che si fanno sono nomi di alto spessore. Io non penso che finiranno per tenere Sottil. E vabbè, Gudmundsson, sai, va rilanciato. Comunque, credo sia in vendita comunque. Ma Bakayoko e Garnacho sono profili molto diversi. Cioè, Bakayoko è molto più aggredibile, fra virgolette. Solo che ancora la Fiorentina non mi risulta abbia intavolato una trattativa concreta con il Lipsia. Possibile?
15: No, però se la Fiorentina riuscisse a prendere Bakayoko sarebbe tanta roba, perché questo è un giocatore forte. Tra l'altro, anche ieri e te, grande Nico, guardavamo un po' la coppia tra Bakayoko e Noah Lang, che era al PSV Eindhoven e che faceva veramente cose eccezionali, perché questi hanno giocato insieme proprio al PSV. Però secondo me Lang forse è un pochino più pericoloso, tra virgolette, a livello caratteriale. Bakayoko mi sembra un giocatore un po' più inquadrato e sarebbe veramente per la Fiorentina. Ora, noi stiamo parlando di un profilo, è un nome che piace, un profilo che piace, non abbiamo mai detto e non diremo mai che la Fiorentina lo prende sicuramente, però Bakayoko ha preso a 20 milioni di euro, per la Fiorentina sarebbe tanta roba. Poi dobbiamo aspettare ancora l'ennesima puntata della con le Osho Story, perché
14: davvero,
15: chiaramente faranno anche una serie televisiva, cioè, con le Osho sì, con le Osho no, con le Osho al Parì, con le Osho no, ecco, perché non si sa se verrà, chi lo sa, forse non si sa e via, ecco.
14: Sì, comunque nel caso in cui dovesse atterrare a Bologna, noi siamo pronti a partire di nuovo a mezzanotte, ecco, nonostante tutto e tutti.
15: Sarebbe opportuno fare in modo, lo diremo alla Fiorentina, di organizzare il venerdì sera.
14: Esatto.
15: Perché a quel punto si può stare lì in Riviera, capito? E quindi diciamo si fissa che arriva verso mezzanotte, magari se si può anticipare ad un'oretta, che arriva a mezzanotte e mezzo, sì, almeno si fa due immagini e poi ci si ferma lì e si fa tutta la serata, insomma, quello, perché l'altra volta, diciamocelo Nicco, mi hanno fatto perdere un'ora di tempo, ecco, voi eravate già a ballare a quell'ora,
14: io ero già al Cocorico,
15: notato il tavolo,
14: certo. Vabbè, poi Alessandro,
15: glielo diremo apparatici, guarda, fallo arrivare sempre di venerdì sera a Marconi, voli privati, mezzanotte e mezzo è perfetto, perché poi da lì in una mezz'oretta i ragazzi poi sono in Riviera, ecco.
14: Ma basterebbe non smentissero l'interesse per un calciatore categoricamente, che due settimane dopo poi veste la maglia viola, ma questa insomma una polemica
15: andata
14: male. Vabbè,
15: Nico, dai, tanto ormai che dobbiamo fare? Sono così, ce lo prendiamo, ne prendiamo atto, andiamo avanti, eccetera, eccetera. Se no si va ai concerti di Marco Masini, non ci sta bene lo stesso.
14: Ma infatti, guarda, poi ci scrive Alessandro dal Valdarno, dice: ma per me zitto Fabione, e cioè Paratici, punta Nusa, o magari, che so, un colpo alla Rashford, qualche giocatore un po' fuori dai top club europei di prima fascia, mi sbaglierò sicuramente, ma mi aspetto nomi di questo tipo.
15: Nusa è tanta roba, se arrivasse Nusa sarebbe veramente un gran colpo per la Fiorentina, però è un giocatore veramente nazionale norvegese, giusto?
14: Ma sì, ma secondo me ne avevamo anche parlato, su tanti soldi, sì. Credo 30-40 milioni.
15: Lo so, però la cosa bella è che ormai abbiamo dato tutti Fabione nostro, Giovannone nostro, noi del Sassuolo, mi piace che questo modo di interagire con gli ascoltatori, che abbiano capito lo spirito con il quale noi lavoriamo e lo spirito con il quale a noi ci piace interagire con voi. Fabione nostro,
14: sì.
15: Paraticione vostro, Niccolino nostro, oppure te mi stai chiamando per...
14: Senti, appunto,
15: siamo forti, siamo grandi,
14: c'è Lorenzo che ci sta,
15: il Como alle scale, questa roba.
14: Ah, già, il Como alle scale, anche quello bello. Lorenzo su YouTube ci chiede i nomi di Cancellieri e Volpato, spero che siano uno scherzo, cioè come riserve ok, parentesi, così come con le Osho, ma come titolari spero che Parati ci guardi ben altri profili.
15: Ma infatti, ragazzuoli, noi si sta parlando di alternativa, il Cancellieri non penso sia preso per fare il titolare inamovibile. Tra l'altro bisognerebbe lanciare un appello, se qualcuno mai ci può rispondere, che fine ha fatto Solomon, cioè
14: già.
15: È ancora, vabbè, è inutile stare a chiederlo, perché se ci dicono di sì e no, se ci dicono no e sì, e quindi non si sa mai cosa pensare, però sarebbe curioso capire, cioè dove è finito Solomon, cioè che un'altra è un'altra storia di mega. Dopo Rodrigo Pecao, che sappiamo tutti che comunque sì, è tornato al Fenerbahce, l'abbiamo avuto come certificazione ufficiale, Solomon dov'è? Che fine ha fatto? E dovremmo cercare di capirlo.
14: Sì, ma tu tra l'altro che sensazioni hai? Cioè Solomon può tornare d'attualità?
15: Solomon bello.
14: Bello, vero? Una crasi con Tolo, vabbè. Ora rientrerà, farà il gesto del VAR, vabbè.
15: Sì, sì.
14: Senti,
15: sì,
14: se no...
15: lui guarda, tra due giorni gli importa assai, prende, ma... va in barca con tutta la sua banda.
14: No, non lo invocare perché, no.
15: Va in Olbia, va a Sardegna, gli porta assai, tanto se qui ci sono sempre noi a lavorare, per cui faccia serenamente ciò che vuole il tolaccio nazionale.
14: Ora l'hai evocato e tra poco sarà in studio, ci scommetto.
15: Arriva.
14: Sì, sì. Senti, no, poi ci scrive un ascoltatore su Ulai e dice ci chiede, ecco, ma Ulai quando rientra in tempo per l'Inghilterra? Questo ce lo chiede Piero da YouTube.
15: Ma penso di sì, perché è tornato via per questioni di visto e tutto.
14: Ieri
15: quanto,
14: esatto, è tornato in Costa d'Avorio per fare il visto per lavoro e quindi tornerà in Italia entro la tournée, insomma, per partire.
15: Sì,
14: con la
15: io
14: scuola.
15: Penso che tornerà, ovviamente, certo. La tournée quando comincia? Giovedì?
14: Partono il 24 e tornano il 31.
15: Esatto, quando noi siamo a ferie, no? Quindi siamo a posto, no?
14: No, se no non andrebbero mai in ritiro in tournée.
15: Ah.
14: Giusto?
15: No, esatto, però noi dal 24 al 31 siamo a ferie, già hai comunicato?
14: Eccoci qua, lo sapevo.
15: È arrivato Solomon?
14: Ora prende le cuffie, viene qui, fa il teatrino.
15: Bar, Solomon?
14: Sì, ora arriva. Deve prendere le cuffie perché sennò non ti sente. Però questo vuol dire che ci sente, ci ascolta, è tipo un vigile,
15: Solomon,
14: no?
15: Solomon.
14: Lo so, ora lui sta canticchiando, te lo volevo dire, Tolo, insomma, mi sembrava giusto, visto che... Ecco, ora si mette le cuffie, vai, eccoci.
15: Vai, dici tutto, Solomon.
16: Home field review.
14: Sì.
16: Ceccarini ha fatto il nome del direttore invano. Cartellino giallo, yellow cartellin. Home field review. Santi, te sta attento.
14: Ma yellow cartellin,
16: Perché t'ho graziato. Se no yellow card anche a te.
14: Ma te hai scritto un post?
16: No, io non scrivo post sui social, grazie al cielo, da un anno, un paio d'anni, perché non c'è gusto.
15: Okay.
16: Tanto non capite, intervenite a sproposito.
14: Una gabbia di matti.
16: Però ecco, quello che mi resta da capire è come si fa da una foto a scambiare Santi con Loreto, però va bene.
14: Non lo so, ti tende
16: può
14: a non
16: capitare.
14: Leggere.
16: Va bene, vado via, volevo fare solo la bellina stavolta.
14: È bello lo sketch,
16: film,
14: sì.
16: The review. Quindi Ceccarini, cartellino giallo, t'ho sentito.
15: Oh, io sono come Enzo Fernandez, ora ne di un altro, si mi squalifica.
16: Non lo fare il furbo, semmai farlo da venerdì, quando insomma i pirati dei Caraibi si spostano nel sud della Sardegna.
15: Mare calmo.
16: Lo sai che ho scoperto, e nelle vicinanze dove vado c'è la statua del Cristo dei subacquei.
15: No, e poi tra l'altro te sei un grosso sommozzatore, vogliamo
16: fate, io mi stabilisco cosa. Lì, mi leggo proprio alla statua e guardo se si sente Radio Viola con l'app o il Bluetooth anche da sott'acqua.
14: Bene,
15: bravo. Così poi ricordiamo fare... che Tolo è un grosso sub, ragazzi, ha fatto delle foto subacquee di altissimo livello con bombola d'ossigeno, tutto.
16: Che dire, queste robe e poi...
14: Ma noi ci aspettiamo...
16: Molto scaramantico io.
14: Tuo ingresso in studio anche dalle ferie, ne diremo diverse.
16: Sì, farò un long feed review, solo che invece in inglese farò... Io devo intervenire col VAR, capito? Mi hai
14: in Sardegna,
16: sono in zona Cagliari.
14: Ah, bravo.
16: Con i culurgiones, li effetti. Vuoi i culurgiones?
15: No, solo, ma se sei andato a sciare il Como alle Scale?
16: Sì,
14: ancora.
16: Se andavo da ragazzino al Como alle Scale, bellino, non è male come comprensorio. Sì.
15: Va anche bene. Il timone non è male in quella zona, il timone, lo sai.
16: Va bene, se no se no invito la lepre a correre, fate mercato, perché se no non si sa che scrivere.
15: Ciao.
14: Grazie a Tommaso Loreto. Allora, abbiamo un po' di messaggi anche da YouTube da leggere, ci scrivono, vabbè qui si parla degli esterni ovviamente, dice Pietro, ragazzi ma sul mercato la Fiorentina deve intervenire e prendere... 4 esterni, ne prenderà 2 forti e 2 di medio livello, cosa faranno secondo voi? Quindi intanto 4 esterni, confermi Cecca?
15: Allora, teoricamente ci vorrebbero, perché sono 2 titolari e 2 alternative. Per me le 2 alternative potrebbero avere un breve esborso, cioè nel senso penso a Cancellieri, no? Che può essere un buon, valido esterno d'attacco da mettere all'interno di un contesto, magari fare un'operazione incrociata con la Lazio, gli dai piccoli e loro poi arrivare a prendere Cancellieri. Il problema è che Cancellieri ha il contratto in scadenza 30 giugno del 2027, mentre piccoli il prestito con diritto di riscatto lo potresti fare, Cancellieri lo devi prendere a titolo definitivo, quindi non lo so, ecco, o almeno a livello di regolamento si può fare se no il prestito secco, però non so se la Lazio, cioè, ti dà in prestito secco Cancellieri e poi prende in prestito con diritto piccoli, però Cancellieri è un'opportunità chiaramente, ma certo ne servono 4, perché se vuoi fare un percorso diciamo 3, adattando Gudmundsson se Gudmundsson rimanesse, ecco.
14: Fa prima a svincolarlo, no? A risolvere il contratto e basta, tanto se non glielo paghi dico Cancellieri.
15: Sì, è vero, però bisogna vedere se poi sono d'accordo loro, perché con la Lazio è sempre difficile, anche se ho visto che questa apertura che hanno avuto su Mario Chila alla fine, insomma, è forse un passo avanti verso un cambiamento anche dei rapporti che la Lazio ha nei confronti del calciomercato in generale e delle richieste dei suoi giocatori. Ecco.
14: Poi Drillo ci scrive invece nella nostra casella dei messaggi: buongiorno, ma possibile non ci sia modo di ricucire i rapporti per rinnovare con Fortini? Lui si sofferma su Fortini, dice: ritengo che sarebbe un profilo ideale per questa squadra.
15: Però loro dal punto di vista tattico non lo vedono come esterno basso a destra. Il problema di Fortini, c'è anche una questione di natura tattica. Io sono d'accordo con te, perché è un giovane che è cresciuto nel settore della Fiorentina e quindi a maggior ragione è un prodotto interno. Io lo vorrei, però nel momento non mi sembra che ci sia la volontà di rinnovare il contratto. C'è l'interesse del Torino, abbiamo detto, un po' di interesse anche da parte del Napoli. Un anno solo alla scadenza, per cui faranno tutte offerte al ribasso, vediamo che cosa si inventa la Fiorentina, se deciderà o meno di cederlo adesso. Anche su Donon poi la questione è ferma con la Roma, è ferma col Napoli, magari dall'estero potrebbe arrivare qualche offerta, però al momento non vedo grandi margini. E poi c'è da tenere presente, dobbiamo capire se queste sono davvero ore decisive per Valde Peñas, perché il giocatore comunque in questo momento è in ritiro con il Real Madrid e la Fiorentina sta facendo un po' di pressione nei limiti, perché naturalmente non è che può tirare troppo la corda, per far sì che arrivi il prima possibile.
14: Ma ti risulta che arrivi magari già domani per le visite mediche?
15: Io sinceramente non mi sbilancio su questo argomento, ho visto molto ottimismo e mi auguro che così sia, sembra che vanno alla fine di una lettura della messa, no, sì. A parte tutto, e credo che stiano cercando di vedere se si può fare, o se non è stasera, domani, dopodomani, insomma cercano di accelerare i tempi dell'arrivo, questo sì, okay. Però decide il Real Madrid.
14: Ricordiamo che la Fiorentina ha bloccato Valde Peñas a titolo definitivo per 8 milioni, il Real Madrid manterrà il 50% sulla futura rivendita e la recompra, che, ho fatto due calcoli, potrebbe portare nelle casse della Fiorentina, se fosse esercitata, fino a 10-12 milioni. Nel caso in cui la Fiorentina poi tenga Valde Peñas, cioè il Real Madrid non faccia valere la recompra, viene inserita una clausola rescissoria automaticamente nel contratto di Valde Peñas, quindi un'operazione comunque di alto livello, l'ennesima. Ho fatto due conti, Cecca, la Fiorentina in questo momento, la Fiorentina, al di là dei bonus e quindi al di là anche di Valde Peñas, che non è ancora arrivato a Firenze, ha già speso 84 milioni, che sono quasi quanto ha speso l'anno scorso per tutta l'estate. Cioè, quindi noi siamo a metà luglio, diciamo al 20 di luglio, e l'esborso è già praticamente uguale a tutta la scorsa estate, quindi esatto. tanta roba,
15: poi con giocatori secondo me migliori rispetto a quelli dell'anno scorso, cioè questi soldi, certo. Poi è tutto da vedere sul campo, perché poi il campo dà sempre l'ultima parola, no? Nelle situazioni e nelle valutazioni globali degli acquisti, però mi sembra che questi soldi siano stati spesi un po' meglio, ecco, rispetto all'anno scorso, cioè un po' meglio, diciamo che altro c'è più prospettiva in questi acquisti, ecco, l'anno scorso c'era anche esperienza, no? Giocatori che sono arrivati con l'esperienza, ma poi c'è stato anche un ragionamento quest'anno diverso, cioè sono andati a fare proprio investimenti, no? Sulla prospettiva, ecco, quindi poi sai, tutto relativo, perché se poi l'anno scorso la Fiorentina spendeva bene, cioè aveva con quei 90 milioni arrivava quarta o quinta, avremmo detto esattamente l'opposto, no? Visto che sono serviti i soldi di Dzeko, sono serviti i soldi di Piccoli, sono serviti i soldi per gli altri che abbiamo preso, e quest'anno sono stati spesi in maniera diversa, certo. Cioè più sulla prospettiva che su, diciamo, l'immediato, ecco.
14: Poi saluto Massimiliano che ci scrive: Solomon extracomunitario, non ha posto la Viola se non vende extracomunitari? Allora, Solomon mi risulta che abbia doppio passaporto, perché è anche portoghese, penso per le origini della madre. Comunque, ha doppio passaporto, non è extracomunitario, quel problema non sussiste. Comunque per chiarire la cosa, la Fiorentina ha finito i posti per gli extracomunitari, quindi no, non può più prendere per esempio la Rocodare di turno, che ricordiamo è extracomunitario, ma nemmeno liberando un extracomunitario che c'è in rosa, perché tu puoi fare due acquisti con cui occupare i due slot da extracomunitari per sessione di mercato, giusto? Dico bene, Cecca?
15: Sì, no, ora extracomunitari non li possiamo più prendere, assolutamente certo.
14: Vai, allora, ascoltiamo un messaggio vocale, così lo commentiamo insieme anche con Niccolò Ceccarini, vai.
17: Ecco. Ciao, sono Mauro da Milano e vorrei essere tranquillizzato riguardo Solomon. Mi potete dare conferma che non lo rivedremo più in maglia viola, vero? No, perché insomma è un rischio grosso che la Fiorentina corre.
14: Beh, io guarda, non sono d'accordo, dai, non ha fatto male, anzi mi è sembrato uno dei più propositivi in questi mesi disastrosi, no?
15: Ma non mi sembrava un cattivo giocatore, poi se il discorso non può piacere a prescindere è un altro discorso, però il giocatore secondo me non era male, però ragazzi...
14: anche se infortunava.
15: Veramente l'avrei voluto vedere senza infortuni, ecco, alla Fiorentina, questo
14: esatto.
15: Sì.
14: Poi Roberto da Bagnarripoli scrive: io ieri ho visto un esterno fra i giovani, un certo Mazzeo, grande stagione nella primavera, che potrebbe benissimo essere la riserva dei titolari. A te c'è che è piaciuto, perché comunque ieri eravamo al Viola Park, ti è piaciuto qualcuno dei ragazzi della primavera in particolare che ha sfidato la prima squadra?
15: Ma guarda, sono sincero, io sono arrivato anche in ritardo, sono arrivato a vedere dalle 7 alle 7 e mezzo, i miei occhi erano puntati su Fabio Paratici.
14: Ah, è vero.
15: Sono concentrato solo su quello, ho cercato di andare a rubargli due battute, ma non c'è stato verso, per cui. Però Mazzeo lo conosco, l'ho visto giocare in primavera, è un ragazzo brevilineo, uno che salta l'uomo, però non lo so, ecco, voglio dire, sai, un conto è giocare in primavera, un conto è giocare in Serie A, c'è tutta la differenza del mondo.
14: E invece ci scrive Vio Luke: ma secondo voi Valdepeñas viene a fare il titolare o la riserva?
15: Insomma, se Mourinho lo vuole vedere anche per il suo Real Madrid, deve essere parecchio bravo questo giocatore, per cui per la Fiorentina penso che possa essere sicuramente un potenziale titolare, ecco.
14: Sì, tra l'altro non penso che la trattativa sia in pericolo, nel senso che Mourinho, a quanto poi mi confermerai, a quanto ho capito, lo voleva valutare in ritiro eventualmente per il futuro, perché ripetiamo che il Real Madrid si tiene comunque una recompra, quindi intanto Mourinho lo voleva valutare in questo suo percorso iniziale con il Real Madrid e poi appunto lo lasciano a partire per Firenze, è così?
15: Ma l'idea è questa, perché comunque sia la loro volontà sarebbe quella di poter, diciamo così, tenere un po' il giocatore e, una volta tenuto il giocatore, diciamo così, un po' in ritiro, fatto una valutazione anche tecnica, io penso che loro poi valuteranno se fosse il caso davvero di mandarla a giocare, perché la decisione in linea di massima loro l'hanno già presa, cioè quella di mandarla a giocare a Firenze e poi vedere se tra un anno è il caso o meno di riportarlo alla casa madre. Se poi però Mourinho si dovesse innamorare clamorosamente di questo giocatore e lo vuol tenere a tutti i costi, allora lì potrebbe sorgere un problema, ecco, ma fondamentalmente io penso che la questione sia sostanzialmente questa, lui la vuol vedere, punto e basta, ecco.
14: Ci chiedono con che modulo giocherà la Fiorentina, lo chiede Fiamma su YouTube. 4-3-3 direi, no?
15: Sì, l'idea è questa, sì.
14: Oh, okay.
15: L'idea è di fare 4-3-3, io non credo che ci siano altre varianti, cioè ci potrebbe essere una variante a questa cosa qua facendo il 4-2-3-1. Però io penso che l'idea sia quella di giocare con il 4-2-3, per questo che stanno andando avanti anche con altre trattative, portando proprio un ragionamento su queste basi.
14: Sì, no, poi per questo che stanno cercando degli esterni e anche di altissimo livello, perché io mi sono fatto questa idea e poi volevo anche la tua, Cecca, sulla base delle tue notizie, almeno un colpo, cioè un esterno, sarà di alto livello, così come li hanno fatti a centrocampo i grandi colpi, penso a Ulai, penso a Ta, grandissimi colpi, ma anche Dragusin in difesa, poi ieri lo valuteremo. In generale credo che sia determinante fare un esterno d'attacco di altissimo livello, proprio alla Garnacho, dicevamo, anche se Garnacho spiegavamo anche le difficoltà della trattativa e ricordiamo che è stato proposto alla Fiorentina. C'è una discriminante, che il suo procuratore non è altro che Mendes, Jorge Mendes, che ha un canale privilegiato con Paratici e viceversa fin dai tempi,
15: sì,
14: della Juventus.
15: Sì, hanno ottimi rapporti tra di loro, io me lo ricordo quando venne anche prima che la Juventus prendesse Cristiano Ronaldo, io mi ricordo Paratici con Mendes, una chiacchierata che loro fecero, ero sembra al Golden Boy a Torino, quello organizzato, diciamo un bel evento organizzato da Tutto Sport, e io mi ero appartato un attimo, nel senso che volevo fare un'intervista a Mendes, e vidi veramente un grande rapporto tra Paratici e Mendes, quindi non va assolutamente trascurato neanche questa ipotesi, assolutamente.
14: Assolutamente. Poi ti chiedono, ma è possibile un ritorno di Chiesa, Federico Chiesa?
15: Ma io francamente non so se questa cosa può avvenire o meno. Francamente Chiesa, lo vedo difficile che Chiesa rinuncia all'ingaggio che ha a Liverpool, perché fondamentalmente l'ingaggio che Chiesa ha a Liverpool è un ingaggio molto alto, e conseguentemente non penso che tornare alla Fiorentina per lui significherebbe abbassarsi l'ingaggio. Io non credo questo, penso che Chiesa se dovesse mai tornare in Italia vorrebbe avere comunque un ingaggio molto alto, e io non credo la Fiorentina oggi potrebbe garantire tutti quei soldi che il Liverpool gli sta dando in base naturalmente al contratto che poi ha fissato.
14: Senti, invece per quello che riguarda gli esterni, come siamo messi? Un ascoltatore ci scrive da YouTube, si riprende Favasuli, al Napoli diamo Fortini e anche Dodò, e si riprende Vergara per fare la destra. In realtà io, per quello che ho capito, Fortini con ogni probabilità andrà al Torino, poi non so il resto, Cecca.
15: Quantomeno uscirà dalla Fiorentina, non può rimanere, perché comunque se non rinnova il contratto dovranno vedere, però bisogna vedere come potrebbero fare questa operazione, perché anche questa non è un'operazione semplice, perché Torino vorrebbe pagare meno soldi possibili. So che Petrachi l'ha chiesto alla Fiorentina, e naturalmente la Fiorentina però ha chiesto una cifra per ora abbastanza alta, e il Torino certo. La vuole spendere. Il Torino vuole portare probabilmente la Fiorentina verso gli ultimi giorni di mercato per poter fare un altro tentativo. Favasuli, la Fiorentina c'ha il vantaggio che ha il 50% sulla futura rivendita, e quindi a maggior ragione quello che è un po' la questione con Obimo Aremovic con la Juve, no? Sassuolo l'ha venduto al Leeds, 40 milioni, 20 dei quali sono finiti alla Juventus, e quindi in quel caso se lo valutassero anche 10 milioni, faccio per fare un esempio, la Fiorentina ne spenderebbe 5, però non lo so, perché secondo me lì Paratici sta facendo delle valutazioni, sai, bisognerebbe mettersi sempre concentrati su fare 250.000 telefonate, perché poi purtroppo dobbiamo dire anche ai nostri ascoltatori, qualche cosa a noi ci sfugge, perché le nostre giornate sono molto impegnative dal punto di vista dei collegamenti, e quindi essendo su un collegamento o su un altro, io a volte per esempio perdo la Trebisonda, come si dice in gergo, su una cosa, e poi dopo me ne dimentico, e dopo me ne ritorna in mente dopo 3-4 ore, e quindi qualche cosina ci sfugge, ma cercheremo di starci attenti anche a Favasuli se può diventare davvero un'opportunità.
14: E poi ci chiedono sempre, diciamo così, per il filone esterni d'attacco, ma Matteo Silvetti, no, che è uscito dai radar. Il problema è che Silvetti è extracomunitario, no? Essendo argentino, non ha doppio passaporto, per cui cioè va depennato, suppongo.
15: Chi questo? Il nome?
14: Matteo Silvetti, perché dice è uscito un po' dai radar, ma credo perché il discorso che è extracomunitario, no?
15: Se è extracomunitario sì, se è extracomunitario sì, assolutamente.
14: Ha passaporto quindi, argentino, per cui.
15: Passaporto argentino, per cui noi non possiamo più tesserare extracomunitari, per cui Arocodare esce dal giro,
14: sì.
15: Il discorso naturalmente anche relativo agli argentini in questo momento è tutto fermo.

0: a accettare la Roma, che se in Champions League non credo che, insomma, però giocatori alla Bakayoko, giocatori di questo tipo sì. Per quanto riguarda invece, perché sono importanti anche i due che subentrano, metti che uno possa essere falliti, l'altro non può essere cancelliere, ragazzi, cancellieri è un downgrade addirittura rispetto a Sottil, sarebbe per i cancellieri. Secondo me cancellieri qualcuno lo scambia con Castellanos, perché Castellanos era un grande tipo di giocatori, cancelliere scarso, cioè, sì, non, sì. A mio parere non può fare neanche la riserva nella Fiorentina, ci vuole un livello superiore il cancellieri, non scherziamo.
1: Sì, sì. Ci sta Giorgio, grazie per l'intervento,
0: grazie,
1: ti rispondiamo. Senti, no, su Garnacho in realtà non è tanto lui che non vuole la Roma, credo, piuttosto è la Roma che sta spingendo per Somerville, poi credo che il West Ham stia facendo un po' di muro, quindi stanno ancora trattando. E non so, invece sul resto, diceva di Parisi e Cancellieri, no? L'ascoltatore cieca.
2: Ma i Cancellieri può essere un'opportunità, ma non è che deve essere il titolare della Fiorentina, dei due esterni o il titolare, può essere, diciamo, la prima alternativa nel momento in cui hai bisogno anche di cambiare o di far riservare, oppure perché c'è una squalifica, c'è un infortunio, c'è un giocatore che magari non può più prendere parte alla partita perché ha avuto un infortunio, può subentrare, ma la coppia dei due esterni titolari secondo me ha un valore superiore in questo momento, per quello che ho capito io, al Cancellieri, che comunque rimane un buon giocatore. Io ribadisco, noi adesso abbiamo un po' secondo me troppo la puzza sotto il naso, perché tutto sommato quei giocatori che la Fiorentina sta trattando rispetto anche ai recenti esterni che si sono visti nel passato sono migliori, quindi secondo me Cancellieri è un buon giocatore, cioè l'avesse avuto italiano Cancellieri, insomma, sarebbe già stato un po' meglio rispetto a quello a cui invece è stato sottoposto dal punto di vista delle condizioni di giocatori da mettere in campo, ecco. Ora poi d'altra parte noi siamo entrati in un livello che, siccome separati ci devono arrivare tutti i più forti al mondo, beh, esatto. Allora cerchiamo anche di essere un pochino più concreti, ci sono buoni giocatori, ci sono ottimi giocatori, ecco.
1: Allora, siamo ben 167 in questo momento su YouTube, quindi quasi un record, direi. Siamo tantissimi che ci state seguendo attraverso il nostro canale, e quindi noi giustamente adesso tronchiamo tutto, andiamo in pausa qualche minuto giusto per rinfrescarci, e poi torniamo con tutte le vostre domande. State con noi, Nick e Nick.

0: Firenze Viola. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, instabilità in forte intensificazione tra Lombardia e Triveneto, attesi forti temporali che si estenderanno anche all'Emilia-Romagna con rischio di grandine e colpi di vento. Temperature in calo con massime comprese tra 26 e 31 gradi. Al centro, sul versante tirrenico il tempo sarà più soleggiato, lungo l'Adriatico sono invece previsti temporali localmente intensi, in arrivo tra il pomeriggio e la sera. Temperature stabili con massime tra 31 e 34 gradi. Al sud, tempo generalmente stabile e soleggiato, tuttavia sono previsti temporali in arrivo su Molise, Puglia e sull'Appennino Campano. Temperature stabili con massime tra 30 e 35 gradi e punte fino a 40 gradi sulle isole maggiori.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
3: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: Ti stiamo aspettando!
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Ancora insieme su Radio Firenze Viola, Nick e Nick con Nicolò Ceccarini anche fino alle ore 17. Tutti i vostri messaggi a 348 75 139 33, messaggi scritti e vocali per

0: Per venire in diretta invece 055 77 111 71. Caro Cecca, c'è Elia Jeremy da Massa che ti scrive: ma oltre alla Trebisonda ogni tanto ci perdiamo anche Casin Pasa e Becao, sei d'accordo?
1: No, allora lì naturalmente abbiamo mandato due inviati di tutto il mercato web sulle tracce di Rodrigo Becao e certo. Faremo un reportage, io Becao vi racconto la trasmissione Nick e Nick, perché comunque siamo gli unici che parliamo costantemente di lui e ci ha voluto ringraziare perché comunque teniamo vivo anche il suo profilo per quanto riguarda l'Italia. Ecco, questo bene. Ci tenevo a dirvelo che Becao ci segue sempre con affetto. Ecco.
0: Bene, bene, allora andiamo con un messaggio vocale, vai, lo commentiamo insieme, sentiamo.
2: Nick, ma te domo di mercato, che tu ne pensi della sparata di Pedullà che diceva la Fiorentina una sta casa aerea che poi l'era stata, insomma hanno detto molte cose non bellissime, che tu ne pensi?
0: Ora non so quanto Cecca tu voglia commentare i colleghi, ma
1: no, sì. Io naturalmente commentare i pensieri degli altri miei colleghi non credo nemmeno sia giusto, perché ognuno se scrive delle cose sicuramente avrà le sue motivazioni. Io dico solo che se Paratici mi dice una cosa, qualunque essa sia, non la prendo per buona al 100%.
0: Altro messaggio vocale, vai, andiamo veloci.
3: Quando è stato annunciato Paratici, i Cecca disse subito onestamente sarebbe stato difficile per i giornalisti sapere le cose in anticipo e che avrebbe fatto dei depistaggi. E così è stato. Lui fa l'interesse della Fiorentina, deve evitare di farsi prendere per il collo dalle squadre avversarie e soprattutto evitare casi come Berbatov, Milinkovic, Savic e via via. L'interesse primario è la Fiorentina. Se il giornalista fa un buco perché non c'è più Pratec dalle notizie, è pace. L'importante è che arrivano giocatori buoni.
0: A chi risponde di questo buco? Tu? La Fiorentina? No, noi giornalisti. E soprattutto per messaggi, Cecca, perdonami, che ci vengono mandati. Quindi non è che siamo noi che chiediamo, no, ci vengono mandate certe veline che sarebbe bene non arrivassero, prego.
1: Lo so, però dal punto di vista del tifoso lo capisco, perché il tifoso gli interessa se arriva il giocatore, forse il giornalista sa la notizia o meno, è marginale. Poi ci sarebbe da aprire una pagina sui rapporti, le cose, eccetera. No, è che magari secondo me poi, quando giustamente non vuoi dare vantaggi, però occhio, perché puoi subire tra virgolette diciamo delle notizie da parte di altre persone, a quel punto poi non ti puoi lamentare, cioè nel senso che se tu non mi fai verificare una cosa perché non me la verifichi, allora io la scrivo ugualmente perché l'ho verificata dall'altra parte, però poi dopo non ti lamentare sotto chiamato, cioè questo dovrebbe certo. essere il concetto, però va bene uguale ragazzi, la fortuna nostra è che si parla di calcio mercato. Ecco, e non c'è nulla di così importante nella vita di altro, per cui come si dice, si va avanti e cerchiamo di tenere un po' di sorriso. Dai.
0: Tanto più se poi ci vengono chieste improbabili collaborazioni. Comunque, andiamo avanti con i messaggi.
1: Senti grande Nico, è carico.
0: Sì, sì. No, sta roba lasciamo perdere. Fabrizio Vabbè. Dice, ma secondo voi Sule potrebbe essere un prospetto attendibile?
1: Ma io credo che Sule, anche lì, Sule non è un cattivo giocatore, anzi no. Bravo, è proprio bravo, è un altro prodotto dell'Under 23 della Juventus, tanto per gradire, ma io credo che il discorso di Sule costi troppi soldi, per me in questo momento insomma Sule voglia 30 milioni e sono tanti ragazzi, anche perché la Roma comunque avrebbe bisogno anche di vendere, per cui tiene altissimi prezzi sia per lui che per Manu Koné. Certo, se poi mi chiedi se sarebbe un profilo interessante, assolutamente sì. Vabbè. Certo, costa tanto, quello sì.
0: Poi abbiamo, pensa, Stefano 64, capito? Perché prima c'è Stefano 69 che ci scrive molto spesso, invece l'ascoltatore adesso è Stefano 64, che dice una curiosità, se potete rispondermi, dice nel calcio mercato, e qui te la giro a te ovviamente, caro Cecca, quando un'offerta si può definire ufficiale rispetto a una normale proposta, punto interrogativo?
1: Quando arriva la mail.
0: Quindi è molto, cioè,
1: basta. Quando arriva la mail del club, di solito è una proposta ufficiale. Cioè, come quando la Fiorentina mandò la mail al Sassuolo per Berardi con 15 milioni.
0: Poi per l'appunto te hai citato il Sassuolo, un ascoltatore dice, ma per te non va al Sassuolo?
1: No, ci sono io nel Sassuolo, che non, è che, voglio dire, cioè, non è che si può andare tutti lì, io mi sono mosso per tempo, certo. Perché comunque io insomma sono un nero verde da più anni rispetto a quello che potrebbe essere Pradè, però naturalmente Pradè è un professionista, potrebbe venire anche lui, però in questo momento ci sono io, cioè se no mi sonerano me e prendono Pradè, anche no, voglio dire, la prima volta che faccio dirigente al Sassuolo fatemelo fare almeno qualche mese.
0: Certo, mi aspettavo in effetti questa risposta. Sarebbe uno smacco se chiamassero qualcun altro, insomma, dopo tutto quello che tu rappresenti, no, per la squadra nero-verde, per cui...
1: Lo so, ma io poi naturalmente ho parlato anche con Neck, ora ci si dovrebbe fare la seconda versione dell'Inno del Sassuolo, addirittura due voci, io e lui, sicché insomma sarà un capolavoro, penso che canteremo insieme nella piana di Reggio Emilia con 40 gradi, perché così venga meglio, ecco, le canzoni.
0: No, ma invitalo a Grassina, voglio dire, lì c'è il ghiacciaio, c'è il fresco.
1: Lo so, ma sai, lui c'ha la tournée, c'ha la tournée, quindi quando io lo invito mi dice sempre: ah, Nick, non posso venire, c'ho da far qui, c'ho da far là.
0: Certo.
1: Quindi, però magari lì nella piana di Reggio Emilia si potrebbe provare a fare.
0: Bene, bene. Altro messaggio vocale, sentiamo, arriva, eccolo qua. Cioè.
4: Buongiorno bei ragazzi, buongiorno da Bergamo. Adesso faccio una domanda provocatoria: ma siamo sicuri che prendiamo gli esterni e non si gioca in maniera differente? Grazie e buona giornata.
0: Secondo te, Cecca, c'è anche questa possibilità, questo scenario?
1: Ma tendenzialmente no, ma non, come fai a escludere questa possibilità? Certo che l'idea sarebbe quella di farlo, lo disse Grosso, no? Che voleva fare il 4-3-3, poi se, certo il 4-3-3 senza esterni non si può fare, bisogna cambiare modulo, se non arrivasse nemmeno un esterno non si potrebbe fare il 4-3-3, ma non mi sembra questa la volontà, ecco, della Fiorentina. Tra l'altro Bergamo, noi abbiamo una colonia, un tonone nostro, Maurizio Lissimo nostro, quindi insomma il nostro amico di Bergamo, se vuol sentire un po' di toscanità gli giro il numero di Giuntolone e di Sarrissimo.
0: Bene, ecco. Bene, poi ci scrive, ecco, l'abbiamo evocato, Stefano 69 in questo caso, c'è il norvegese Sondre Oriaster del Twente, potrebbe essere un'ala sinistra sottotraccia alla Paratici? Vai Cecca, dici vita, morte e miracolo.
1: Io non lo conosco minimamente, quindi non so cosa rispondergli. Se devo far finta di conoscerlo, faccio sennò come un opinionista nostro, e quando gli fosse fatto un nome così a caso, rispose: no, buon giocatore, eccetera, eccetera. Ecco, io proprio non lo conosco, quindi ti dico non so cosa dire. Ecco.
0: Bene, bene, poi c'è Marco da Ragusa, che spettacolo. Cosa?
1: No, ridi perché hai capito a chi mi riferisco.
0: Sì, ci siamo intesi, sì. Poi appunto da Ragusa, Marco, dalla bellissima Ragusa, che ho anche visitato un paio d'anni
1: fa. Attenzione, attenzione, qui ti fermo io. Quando siamo andati a Ragusa?
0: Come? Io non lo so quando sei andato te, so quando sono andato io.
1: No, quando sei andato te a Ragusa?
0: Agosto 2024, perché?
1: No. Perché comunque volevo capire, ma eri con la zia?
0: Lo sapevo. No, no, niente zia, no, no, no.
1: Okay,
0: no. Anche perché c'erano 50 gradi all'ombra, per cui meglio di no. Però, posto bellissimo, la Sicilia bellissima, e non vedo l'ora di tornarci. Allora Marco dice, da Punta Secca, quindi adesso è trasferito, insomma, Cecca, vorrei sapere che ne pensate di l'Orienté, di nuovo, è possibile l'Orienté o una cosa che invece adesso oramai è un po' passata in secondo piano?
1: Per noi del Sassuolo l'Orienté è un giocatore importante, per cui a maggior ragione se dobbiamo venderlo a voi della Fiorentina ci vuole almeno una cifra da parte vostra di un ventino, però siccome mi sembra siate molto interessati al 14 e si sta lavorando soprattutto su questa operazione, non credo voi abbiate voglia di spendere altri 20 milioni di euro per prendere l'Orienté, che, guarda, lo dico contro il mio interesse, contro l'interesse della mia società, cioè noi neroverdi, che però io 20 milioni se li spendo più volentieri per Bakayoko, ecco, piuttosto che per l'Orienté.
0: Allora, andiamo con un altro messaggio vocale, sentiamo, arriva, eh? Eccolo qua.
5: Cecca, Nick, buongiorno. Allora, io sono di tutt'altro avviso rispetto al signore che ha chiamato prima. Allora, io mi auguro che ritorni Solomon, altrimenti correremo un grande rischio, sì, è vero, ma di perdere un grande campione. Parola di Walter da Roma.
0: Eh sì, Walter,
1: allora, caro Walter,
0: un grande sponsor lui.
1: Sì, Walter secondo me lavora con l'agenzia dei procuratori di Solomon, ma è abbastanza evidente, insomma, e quindi magari se ci dà anche una mezza notizia ogni tanto non sarebbe pensata male. Comunque confermo che ha la cittadinanza portoghese, per cui è ancora tesserabile per la Fiorentina Solomon. L'ho verificata in tempo reale, perché noi siamo quelli che voglio dire, se no si fa sparire i giocatori oppure si tengono vivi quando in realtà non possono essere più presi dalla Fiorentina. Comunque Solomon può essere ancora un obiettivo perché ha questa cittadinanza portoghese.
0: Bene, bene, perfetto. Poi Ale da Orbetello dice: ciao ragazzi, la Fiorentina è interessata a riprendere Favazzulli? Ricordiamo, ha il 50% del cartellino comunque sulla futura rivendita.
1: Su Favazzulli c'è un sacco di club, c'è il Sassuolo, c'è la Fiorentina, che però non, per ora non ha sferrato ancora l'assalto finale, mi sembra. Altri club, anche il Napoli ho sentito che è interessato a Favazzulli. Tutto è possibile, però ora sai, comparateci ragazzi, voi ci fate le domande come se noi si fosse la Dea Kali e si fosse in grado di poter riparare a tutto quanto eccetera. Io l'ho detto anche ieri alla TV 38 e lo ribadisco oggi in diretta qui a Radio Firenze Viola, in questa trasmissione inutile nascondersi, la trasmissione che ha più successo di tutto l'etere mondiale, certo. Perché basta pensare su YouTube, siamo arrivati quasi a 200,
0: siamo a 198 circa,
1: 198, quindi ormai ragazzi, cioè noi si vola, cioè avevo chiesto di arrivare a 200 il giorno che si arriva, poi ora vari step, quando si arriva a 1000 si smette, però perché vuol dire essere troppo forti, se no poi dopo qualcuno si offende, allora noi si arriva a 1000 e poi si smette. Comunque, tornando a quello che stavo dicendo, capire già un ottavo di quello che fa Parafici è come prendere 50 la maturità, quando lo prendevo io il massimo era 60, quindi vuol dire, cioè, se te prendi un ottavo di notizie a Parafici è come uscire da un liceo con una media di 50-60 di quando uscivo io, ecco.
0: Senti, allora devo ricordare ai nostri utenti YouTube di iscriversi al canale e di attivare la campanella per rimanere aggiornati. Questo
1: forza,
0: mi raccomando.
1: Iscrivetevi al canale. Poi ci saranno
0: 199, 199.
1: Grande. Poi a 200 c'è lo spogliarello di Nicco Santi per le ragazze.
0: No, infatti,
1: ufficiale.
0: Infatti siamo a 194, siamo appena scesi per colpa tua.
1: Mannaggia, peccato, perché Nicco Santi era il nostro punto di forza, peccato.
0: E quindi mi raccomando, a questo punto facciamo come a Capodanno, no? Il conto alla rovescia, quando si arriva a 200 finalmente possiamo esultare.
1: Sì, arriviamo a 200, già fatto di essere a...
0: 203, cecca, ci siamo. Ora però devi cantare l'inno del Sassuolo. Niente, abbiamo, incredibile, ci hanno boicottato. Perso cecca proprio 200, ai 200 spettatori. Vabbè, comunque ci siamo arrivati. Vi ringraziamo, per noi è un traguardo fantastico, perché ci siamo messi sotto con YouTube. Adesso i nostri video, i contenuti con i quali vi aggiorniamo ogni giorno sul calciomercato, sull'attualità della Fiorentina. Ringrazio anche Sara Mastro Simone, le sue grafiche fantastiche. E, detto questo, noi cerchiamo di recuperare Nicola Ceccarini. Vi ricordo i numeri 348-75-13933 per intervenire in diretta. 055 77 111 71. Oh, 200 tondo tondo, cecca.
1: Che spettacolo.
0: Te sei svenuto.
1: Ho dovuto riattaccare, ma mi aveva chiamato la zia di Nicco Santi, allora gli ho dovuto rispondere al volo, perché ti voleva dire una cosa a te, ho detto non dica a me, intanto lo è in diretta, poi te la dico dopo alle 5,
0: no,
1: va bene?
0: La verità è che quando ti ho detto il numero te sei svenuto, hai detto vabbè, disteso, vabbè, dai, allora bene, siamo contenti, andiamo con un altro messaggio vocale.
6: Confermate che Mourinho sta facendo giocare come centrale di difesa, non come esterno?
0: Lui è più un centrale, vero, che un terzino, cioè di ruolo naturale Valdepeña, suppongo sia il soggetto, è più centrale.
1: Ma nasceva come centrale e poi come esterno. Ora io sinceramente la Fiorentina non lo prenderebbe con il ruolo di centrale, perché di centrale ce n'è abbastanza, lo prenderebbe come ruolo di esterno. Però io confermare che lo stia facendo giocare in quel ruolo lì non te lo posso confermare, perché io sinceramente alla cittadella del Real Madrid ci sono stato una volta solo quando c'è stata la partita Real Madrid-Roma, e tra l'altro devo segnalare che ci sono pochi alberi nel centro sportivo del Real Madrid. Io ho segnalato subito la questione, cioè per un centro sportivo così ci vuole qualche albero in più, un mandorlo, non lo so, un po' di salici piangenti, qualcosa l'ha messo, perché tutto sole non mi sembrava il caso,
0: ecco. No, sembra di stare sul Lungarno Colombo ormai, una cosa incredibile,
1: una cosa anche a Valdebebas non va bene, via, no. Su, ora mi farò con José, dopo gli fa un trillo, ecco.
0: Va bene, poi Davide dice: ragazzi, ciao, lasciate perdere ogni piccola o grande malignità che vi vengono dette, perché state facendo un grandissimo lavoro. Grazie David. E poi Fausto del Viola Club Scoglionati,
1: grande,
0: ci scrive, ci prova, dice: Solomon e Isaacsen riserve di, quindi lui dice partiamo dal presupposto che torni Solomon e che prendano Isaacsen, fanno le riserve di chi? Quindi lui ti chiede addirittura quali sono i colpacci, no? I titolari che vengono presi per gli esterni.
1: Vabbè, però Solomon proprio tanto riserva, cioè facciamo finta se fosse un attacco con Ken centrale, Bakayoko e Solomon titolari, proprio male non sarebbe, cioè Solomon, ragazzi, non è che possono andare a prendere due esterni che costano 30 milioni l'uno, cioè non li prende il Napoli, non li prende la Juve, non li prende nessuno, cioè sennò qui veramente poi si crede alle streghe, cioè nel senso, cioè Paratici va bene che è abituato a fare cose importanti, però non ha un credito economico illimitato, quindi non è che può prendere e comprare a suo piacimento, quindi forse su uno ci sarà un grande investimento, gli altri saranno dei buoni giocatori.
0: Poi ci sono tantissimi messaggi e ce n'è uno che dice occhio a Sancho, eh? Occhio a Sancho, mi raccomando. Quindi
1: Sancho, buongiorno, bravo, però un ingaggio pazzesco, quindi viene qui, paga lui per venire qua e ha risolto.
0: Sì, certo, no, conveniente, no? Come chi auto esoneri, no? Se uno si auto esonera, sì, tiene, sì, anche lo stipendio, è comodo.
1: Esatto, quella fuganza, ecco, come cosa.
0: Sì, sì, non me la
1: perché
0: ricordo.
1: Perché uno che si esonera da solo e si mantiene lo stipendio è favoloso, no?
0: È legalmente rivedibile come cosa, però.
1: Sì, però se ci pensi bene, cioè uno è un posto di lavoro, si auto lui in quanto lui si esonera se stesso e si continua a pagare lo stipendio perché è comunque un dipendente della stessa azienda. No, ma è favolosa sta cosa qui. Secondo me la storia dell'autoesonero dovremmo portarla avanti. Cioè, dovremmo fondare il partito dell'autoesonero e andare alle prossime elezioni politiche.
0: Sì, esatto. Secondo me sarebbe conveniente, vinceremo a mani basse. Andiamo con un altro messaggio vocale per Nicola Ceccarini, vai, arriva.
7: Ma se Ken lo utilizzassimo come esterno alto d'attacco, come hanno già fatto al Paris Saint-Germain con ottimi risultati, come lo vedreste? Ciao da Matteo.
1: Esterno, al momento non è una possibilità, al momento. Poi dipende anche da chi arriva, perché loro prenderanno sicuramente un sostituto di piccoli e non lo so se poi il sostituto di piccoli è bravo quanto Ken, per esempio, perché no spostare Ken sull'esterno, ma al momento non mi sembra che questa sia la volontà della Fiorentina, poi staremo a vedere.
0: Poi arrivano anche altri messaggi, dice Adrian, non credo sia normale girare per casa e canticchiare nero verdi, siamo forti, come mi sta succedendo in questi giorni. Vedi, abbiamo contagiato, Adrian, sì, il problema è Adrian è che
1: ha... Comunque, guarda Adrian, non è un problema, se c'è un'alternanza tra le partite della Fiorentina e le partite in casa del Sassuolo, una settimana vai a vedere la Fiorentina e l'altra sei ospite della nostra società a vedere nero verdi, siamo forti, siamo grandi.
0: Poi Alessandro su YouTube dice Ken è un attaccante, quindi praticamente lui non ce lo vedrebbe come esterno d'attacco, ma come centravanti e basta. Luca invece...
1: Come io e te siamo due giornalisti, per modo di dire.
0: Sì, quindi non possiamo fare gli avvocati, non possiamo fare, che ne so, idraulici.
1: Sì, difficilmente riusciamo a fare anche i giornalisti, però va bene lo stesso.
0: Esatto. Sì, poi ci scrive Luca, Bakayoko, Coleoscio, Solomon, Parisi, Jimenez, secondo lui saranno i prossimi esterni della Fiorentina.
1: Ma non lo so, io questo è un po' un discorso che potrebbe starci, però come facciamo a mettere la mano sul fuoco su questi discorsi? Cioè Coleoscio, anche lì, vedete com'è strana la cosa, su Coleoscio appena uscito si prende Coleoscio, sono passati 50 giorni, ancora non si hanno notizie di Coleoscio, e poi magari dall'oggi a domani la gente ha preso Attal dal nulla, Jimenez dal nulla. Quindi con Paratici è impossibile prevedere le mosse, dai.
0: Certo. Altri due messaggi vocali, vai.
8: Cecca, quanti siamo su YouTube?
9: Ciao Nix. No, però così non va bene, ragazzi. Cioè, buttare il sasso e levare la mano. Allora, io voglio sapere, perché sono estremamente curioso, io voglio sapere qual è la proposta di collaborazione di cui parlava Nick. E poi l'opinionista di cui parlava l'altro Nick, l'avete tirato fuori, ragazzi, dovete darci qualche cosa, se no ci rimane la polina.
0: Beh, mi sa che hai fatto entrambe le considerazioni, le hai fatte entrambe te, mi sa, io...
1: Ma su cosa? Sulla collaborazione su cosa? Non so, non lo ricordo.
0: Non lo so nemmeno io, questa me la son persa.
1: Ma
0: infatti,
1: collaborazione di chi? Cioè io parlavo da collaborazione con il Sassuolo, no, ci voglio e basta.
0: Forse
1: è
0: il Sassuolo, sì, certo.
1: Ma io proposta di collaborazione a chi io? Boh, non lo so.
0: Ma senz'altro è collaborazione col Sassuolo e non può che riguardare te, e non mi ci metterei mai in mezzo, ci mancherebbe altro.
1: Sì, anche perché Nico, te sei promesso sposo al Milan, quindi voglio dire,
0: così a caso.
1: Ho avuto dei contatti.
0: Certo, però non lo so, ma l'ho avuti senza saperlo.
1: Ma devo dire la verità, io sono abbastanza stupido e grullo, ma ora lasciateci la curiosità sulla proposta di collaborazione, non si so. Collaborazione di che? Io non ho capito, boh. Se Tonelli è un po' più lucido di noi, sa a chi, se abbiamo fatto un ragionamento di qualcosa, però ragazzi, noi se ci chiedete di collaborare anche a fare le pulizie, noi si viene,
0: sì.
1: Voglio dire, noi non abbiamo problemi, come abbiamo già detto altre volte e lo ripeto adesso, dalle 16 alle 17 riceviamo le telefonate gratis per i vostri sfoghi, quindi quelli familiari, quelli sul lavoro,
0: quelli personali.
1: Questa può essere la proposta di collaborazione, cioè noi ve li facciamo gratis e vi ascoltiamo dalle 17 in poi su appuntamento, chiaramente un rimborso dovete darcelo, non possiamo perdere tempo solo a ascoltare, ma dobbiamo anche essere retribuiti, questo mi sembra evidente, no Nico?
0: No, sottoscrivo ampiamente. Poi ci fanno il nome.
1: Anche una pizza, si può fare anche uno scambio merci, cioè ti sfoghi e noi si va a mangiare una pizza insieme, ma va bene lo stesso.
0: Ti fanno il nome di Gonzalo Guedes, che secondo me tra l'altro in passato era orbitato attorno alla Fiorentina, però non vorrei sbagliarmi, credo che sia un altro della scuderia di Mendes, comunque gioca nella Real Sociedad. Ha il contratto fino al 2028.
1: Era già uscito tempo fa sulla Fiorentina, mi sembra, Gonzalo Guedes.
0: Anche secondo me.
1: È un giocatore che non è la prima volta che sento. Ragazzi, qui tutto è possibile. Cioè, non è che noi purtroppo cerchiamo, proviamo, ma lui lavora su 8 tavoli, per cui lui sarà sempre in ritardo su certe cose, ma è inevitabile, per cui aspettiamo, vediamo, e noi l'unica cosa che possiamo fare è che quando vi diciamo qualcosa è certa. Ecco, questo, accontentatevi di questo, che di questi tempi non è poco, però se da Radio Firenze Gol esce fuori che quella Firenze prende quel giocatore, state certi che lo prenderà.
0: Ok, andiamo con un ultimo messaggio vocale, vai.
10: Una domanda per il Cecca, guarda, mi sono collegato ora perché sono tornato dal lavoro ora, Matteo 74 da Firenze. Ma dimmi qualcosa su Garnacho. Ma è vero o è una fake? Ciao Matteo 74 da Firenze e forza Viola, sempre.
0: È vero o è una fake, Cecca?
1: Beh, non lo so, io penso sia un sogno, più che io risponderei così. Garnacho può essere un sogno per la Fiorentina, detto del fatto che ha dei costi altissimi, però siccome si è alzato tanto l'asticella, mai dire mai nella vita, però io non voglio illudere nessuno e dire che comunque questa è un'operazione molto molto complicata, molto difficile, voglio rimanere con i piedi per terra. Poi
0: Garnacho è un nome che è stato proposto alla Fiorentina in tempi non sospetti, non, come tu dicevi appunto, non è un'operazione semplice per nulla, anche perché lui vuol fare le coppe europee, la Fiorentina non le fa, per questo lui spera ancora nella Roma, anche se la Roma è su Summerville, trattativa non semplice, però ecco, per il momento non può essere considerato una pista così calda, ma come tu dicevi Cecca, e chissà, cioè con Paratici chi si aspettava
1: infatti sì io non, guarda, non so nemmeno se lui andrà, guarda, non lo so, però se lo conosco un po', se ha qualcosa di caldo non si muove per andare in tournée in Inghilterra, secondo me Vagoletti va sicuro e lui bisogna vedere se, perché se ha qualcosa da fare la gestisce qua da Firenze, poi magari potrebbe andare direttamente sulle partite, ma magari lo scopriremo nei prossimi giorni. Nel frattempo ti voglio segnalare che siamo alla seconda settimana del nostro ritiro a Ronzone, per cui tempo buono, i ragazzi stanno lavorando bene e ci aspetta una stagione difficile. Il buon Aquilani comunque aspetta rinforzi da Checco Palmieri.
0: Benissimo, grazie a Niccolò Ceccarini, ci sentiamo domani ore 16.
1: Siete forti voi di Radio Firenze, nero verdi un po' meno, siamo forti.
0: Vabbè, grazie.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao Cecca, a domani. Linea Garrisca al vento, grazie anche a Marco Tonelli al coordinamento tecnico, da Niccolò Santi è tutto. Ciao.

0: di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
1: Radio Firenze Viola.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Esteri in apertura. Cambio della guardia a Downing Street. Keir Starmer si è dimesso formalmente da premier britannico nelle mani di Re Carlo III a Buckingham Palace, dove Andy Burnham, proclamato leader del partito laburista di maggioranza venerdì scorso, ha ricevuto l'incarico di formare il nuovo governo. Nel suo ultimo saluto Starmer ha rivendicato il lavoro fatto: lascio a Burnham un paese migliore. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità. È questa la sfida che abbiamo davanti, le prime parole del neo premier.
4: Gli Houthi sostenuti dall'Iran hanno annunciato il blocco marittimo dell'Arabia Saudita. L'annuncio giunge dopo che i ribelli yemeniti e Riyadh si sono scambiati colpi la scorsa settimana per la prima volta dopo anni. I ribelli dichiarano un embargo marittimo contro il criminale nemico saudita basato sull'equazione occhio per occhio, con effetto immediato a partire dalla pubblicazione di questa dichiarazione, ha affermato il portavoce militare degli Houthi.
3: Sono stati espulsi senza motivo, l'ha detto militare italiano a Mosca e un suo collaboratore. Lo ha scritto in un post social il ministro degli esteri Antonio Tajani. La Russia l'aveva annunciata e a 10 giorni di distanza è arrivata la risposta adeguata all'espulsione di 2 addetti militari dell'ambasciata russa a Roma, accusati di spionaggio. Si tratta di un plateale atto di ritorsione, è l'accusa di Tajani su X.
4: È morto in un incidente stradale in Versilia Daniele Faggi, 67 anni, travolto da un'auto mentre pedalava sulla sua bici da corsa. Ciclista amatoriale, era in vacanza sulla costa toscana. Il suo nome è legato alla morte di Luana Dorazio, la giovane operaia rimasta uccisa nel 2021 in un macchinario della ditta tessile di famiglia. Per quella vicenda Faggi aveva patteggiato una condanna.
3: La Commissione europea ha multato la piattaforma di e-commerce cinese AliExpress per 550 milioni di euro per aver violato la legge sui servizi digitali, ritenendo insufficienti le misure adottate dalla piattaforma per contrastare la vendita di prodotti illegali, pericolosi e contraffatti. Secondo la Commissione, AliExpress non ha valutato correttamente se disponesse di personale sufficiente per esaminare i prodotti potenzialmente illegali, sovrastimando l'efficacia del proprio sistema nell'individuare e rimuovere la suddetta merce.
4: Il calcio: Rudy Garcia non è più il commissario tecnico del Belgio. Il 62enne allenatore francese, che aveva firmato un contratto con i Red Devils in scadenza a fine luglio, ha deciso di comune accordo con la federazione belga di abbandonare l'incarico. Garcia è stato nominato CT del Belgio il 1 febbraio 2025, quando aveva preso il posto di Domenico Tedesco. Sotto la sua guida tecnica i Red Devils si sono qualificati per i mondiali 2026, spingendosi fino ai quarti di finale, dove il loro cammino si è interrotto contro la Spagna, laureatasi poi campione del mondo.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
5: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
6: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
5: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
6: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
7: Salve a tutti, sono qui in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
6: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a Chi si compra inizia Uno di Noi.
8: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
9: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
6: E ora via al treno di vocali. A

0: Accende la passione viola, solo su Radio Firenze Viola.
1: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Garrisca al vento. La Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
2: 17.02, lunedì 20 luglio 2026, come ogni giorno su Radio Firenze Viola arriva l'appuntamento con Garrisca al vento. Giacomo Galassi, padrone di casa, in questa settimana ancora sarà in ferie, quindi ci sarò io a sostituirlo, sperando ovviamente di non farvi rimpiangere il grande Giacomo. Al mio fianco oggi, in una settimana un po' rivisitata per quanto riguarda le presenze, al mio fianco Angelo Giorgetti. Ciao Angelo, bentrovato.
3: Buonasera Chiara, Giacomo, bevi l'acqua.
2: Tanto un secondo nome ce l'ho già, quindi vabbè, possiamo quindi anche nome, rivisitarlo. Inizia oggi la seconda settimana di ritiro fiorentino per quanto riguarda la squadra di Fabio Grosso. Ve l'abbiamo raccontato, oggi esclusivamente una seduta mattutina per ricaricare un po' anche dopo l'allenamento congiunto di ieri con la primavera. Angelo, hai avuto modo di seguirlo? Abbiamo detto che comunque la Fiorentina è un cantiere, esattamente come lo stadio. Mancano quei giocatori che poi saranno giocatori chiave per quanto riguarda la famosa identità calcistica che Fabio Grosso potrà portare, però tendenzialmente ci si sofferma un po' sia sulla condizione fisica dei singoli, lo sappiamo non è uguale per tutti, anche il carico di lavoro poi porta a presentarceli in una forma completamente diversa, ma anche delle soluzioni magari un po' intriganti quando si parla di adattare i giocatori.
3: Allora, i giocatori ce ne sono e ce ne sono anche tanti, mancano gli esterni di attacco. Questa è un po', diciamo, è il tassellone che manca, però io devo dire che la Fiorentina finora si è mossa con una tempistica e con una qualità che francamente ha lasciato stupiti tanti, e diciamo che fra questi tanti mi ci metto anche io, perché è stato un inizio. Al di là dei soldi, ho visto che qualcuno ha fatto il conto, 65 milioni che già sono stati impegnati, e da questi vengono estratti anche i diritti di riscatto che comunque riguarderebbero sia Dragusin che Jimenez, quindi insomma c'è già un bel impegno finanziario, però il livello di centrocampisti è, diciamo, rispetto al passato si vede chiaramente la volontà di fare un salto di qualità, ma chiaramente. Per quanto riguarda la difesa, se Dagusin è tornato bene dall'infortunio, siamo di fronte ad un prospetto esplosivo. Qui c'è un piccolo dubbio, e mi sembra che però la formula sia stata quella giusta, perché comunque il prestito per 1,5 milioni più il riscatto per altri 17 milioni più o meno, che è legato al 60% delle presenze, è stata una buona operazione, e anche per Jimenez credo che sia stata una buona operazione. Per cui ecco, in difesa bisogna anche valutare quanto valga Vieri, io francamente non lo so, però ecco, per quanto riguarda il centrocampo, ragazzi, siamo di fronte proprio ad un salto di qualità, perché sia Attà che Ulai sono due giocatori che sono in grado di fare delle cose che nessun centrocampista della Fiorentina degli anni scorsi era in grado non di fare, ma di poter pensare.
2: E tu ti immagini Fagioli insieme a loro due in una formazione titolare?
3: Questa è una bellissima domanda. Perché? Perché entrambi sono secondo me due box to box. Fagioli potrebbe essere il regista, bisognerà capire quanto e come lui vorrà farlo, e quanto e come un regista del genere possa piacere anche a Grosso, no? Perché comunque lui nel Sassuolo aveva Matic, che era un regista completamente diverso rispetto a Fagioli, le cui qualità nessuno disconosce. Però avere dal punto di vista tattico in un 4-3-3 un regista che pur avendo dei lampi di classe perde palloni abbastanza pericolosi, insomma, bisognerà anche su questo ragionarci. E poi altro elemento non trascurabile, Chiara, bisognerà anche capire se Fagioli, che l'anno scorso comunque ha indossato il ruolo da quando c'è stato Vanoli, ma che prima non voleva farlo, insomma, bisogna se lui si vede regista o magari si vede mezzala. In quel caso davanti avrebbe, insomma, una bella concorrenza, credo.
2: Non ho ancora ricordato i numeri per interagire con noi: 348-7513-933, messaggi di testo, note audio, 055-77111171 invece per intervenire in diretta, ma i nostri ascoltatori sono bravissimi, sanno già i numeri a memoria e quindi sono già arrivati alcuni messaggi. Do la precedenza a Romolo, che ci permette di dare anche un'ultima ora di cronaca. Ci scrive: ho appreso adesso che ci ha lasciato Kevin Keegan, leggenda del calcio inglese, uno dei più grandi calciatori britannici della storia. E devo dire che, dando una sbirciata rapida sui social qualche istante prima di entrare in studio, ho percepito proprio grande commozione, l'ennesimo tassello di un calcio con cui siamo cresciuti, un calcio che ci ha fatto innamorare, che fatichiamo a riconoscere nel calcio di oggi. Dirlo a poche ore dal fischio finale dei mondiali mi sembra che in un certo senso faccia riecheggiare anche questo messaggio, quindi grazie Romolo. Noi tra poco faremo subito un'incursione in quello che in quella che è la casa del nemico storico della Fiorentina, perché per quanto riguarda il mercato, per quanto riguarda le voci, il nome di João Mario continua comunque anch'esso a riecheggiare, come abbiamo detto, e quindi avremo modo di capire qual è la situazione al momento. Sono anche curiosa di fare qualche domanda su Paratici, perché noi stiamo imparando a conoscerlo in un certo senso dopo la conferenza stampa che ha tenuto qualche settimana fa. Anche in termini di mercato c'eravamo fatti delle aspettative che poi coi fatti gradualmente sono state spazzate via. Tu giustamente sottolineavi come questa prima fase di mercato sia in netta controtendenza, e ti chiedo: hai la sensazione che al di là della costruzione della squadra, al di là dell'impegno nel far ritrovare l'entusiasmo a una piazza ferita, si stia lavorando anche sulla credibilità? Perché a me sembra che ogni nome venga comunque accolto in maniera diversa rispetto alle annate precedenti, proprio perché si sa che c'è Paratici dietro.
3: Sì, c'è questa sensazione che sia tornato il calcio a Firenze, o perlomeno un'idea di calcio che è già abbastanza per parlare di questa credibilità a cui facevi riferimento. Devo dire che per Paratici questa è una grande scommessa. Mi sono convinto, senza saperne molto di più, che lui, quando è andato negli Stati Uniti, abbia ottenuto, oltre alla carta bianca, e l'ho anche scritto, anche la carta di credito, nel senso che tutto quello che sta facendo proprio dimostra che ha una libertà di azione che non è mai stata concessa a nessuno, forse al primo barone durante diciamo l'era commisso, però non con questa possibilità di poter spaziare e soprattutto di poter acquistare prima delle cessioni, no? Questa è una dimostrazione di forza. E quando parli di credibilità, chiaramente vedere una società che si muove così in controtendenza rispetto alle passate stagioni, quando Predè stesso diceva: noi non possiamo fare come le grandi squadre, dobbiamo aspettare, noi siamo quelli che devono un po' vedere come si mettono le cose e poi magari ci possiamo muovere, no? La Fiorentina si è mossa prima delle altre e si è mossa facendo dei colpi che hanno lasciato il segno, no? E sono dei segnali per tutti, quindi la credibilità si ottiene nel tempo, quindi anche con i risultati, però l'inizio è promettente, se non altro è tornato l'entusiasmo. E guarda, Chiara, non so quanti giorni siamo passati dalla fine del campionato, credo poco più di 50, guarda che invertire la rotta in così poco tempo, proprio è successo qualcosa di particolare.
2: E già dall'annuncio del primo colpo di mercato di questa sessione estiva della Fiorentina, Vieri, che poi oggi si è presentato e ha raccontato di lui, si percepiva proprio la voglia di affidarsi completamente a questo nuovo direttore sportivo, che non solo sul campo sta adoperando dei cambiamenti, dando la sensazione di aver analizzato a fondo la Fiorentina, percependo proprio quelle criticità da dover correggere e migliorare. Intanto ringrazio e saluto anche Marco Tonelli, di là dal vetro ci supporterà per quanto riguarda la regia fino alle 19. Quando vuole può provare già a sentire il nostro ospite. Ti faccio a bruciapelo una domanda di Ale da Como. Ci dice: magari giochiamo con il 4-3-2-1 con Gudmundsson e un altro dietro a Moise Kean.
3: Ma io su Gudmundsson ho la sensazione che la Fiorentina abbia intenzione di cederlo. Poi Grosso ha detto con molta chiarezza,
2: infatti volevo portarti lì,
3: che vuole tre attaccanti. Sì. Poi dopo, se tre attaccanti sono un trequartista che vede la porta e due e due attaccanti che invece giocano un po' più laterali, e questo è possibile, però ecco, basta che siano tre attaccanti. Mi sembra un po' di ricordare Italiano, che voleva sempre questi famosi tre attaccanti, poi pover'uomo gliel'hanno comprati, ma non esattamente quelli che lui comunque
2: ora
3: sperava.
2: Però gli arriva un giocatorino niente male in questa sua nuova avventura e quindi qualcuno parla anche di karma in un certo senso, che ha ripagato Vincenzo Italiano. Vedo un pollice di là dal vetro, quindi il nostro ospite è pronto. Io intanto lo ringrazio e lo saluto, Camillo De Michelis, Radio Bianconera. Buon pomeriggio, bentrovato.
4: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
3: Ciao, ciao.
2: Io ti chiedo subito com'è la situazione relativa a João Mario, che ti dico è un giocatore che non scalda, perché ormai i tifosi della Fiorentina, dopo questi primi colpi portati a segno da Paratici, sono diventati dei buon gustai rispetto alle stagioni precedenti. Ora hanno alzato parecchio l'asticella. Cosa ti risulta? È un obiettivo concreto?
4: Beh, sì, la Fiorentina si è approcciata a Juventus già da diverse settimane per João Mario, che ha trovato delle difficoltà nella prima parte di stagione con la Juventus e invece poi ha fatto benino con il Bologna, soprattutto anche poi in Europa League ha fatto bene con qualche gol. È un calciatore che non ha fisicità, quindi questa è una cosa che ha patito molto in Juve, però attacca molto bene con la palla nei piedi, è uno che sa creare occasioni, che sa attaccare e che sa insomma giocare a pallone, però sulla fase difensiva ha dei limiti. Però la Fiorentina sembra essere interessata, c'è ancora molta distanza tra il Calviola e la Juventus, perché la Juventus comunque lo valuta intorno ai 15 milioni di euro, il giocatore percepisce anche uno stipendio molto elevato, quindi da questo punto di vista non c'è ancora una trattativa imminente, perché le parti sono distanti. Però sì, la Fiorentina ha mostrato più volte interesse nei confronti di João Mario.
2: E c'è anche un po' di concorrenza, nel senso che in virtù della situazione di cui ci hai giustamente parlato, anche gli occhi di altri club si sono posati su di lui, e quindi la Fiorentina in un certo senso dovrà anche prendere una decisione qualora voglia provare a affondare il colpo, proprio per evitare di farsi superare.
4: Sì, anche perché comunque João Mario sicuramente non resterà alla Juventus, perché su quella corsia c'è Kalulu, che è uno dei giocatori più forti dei bianconeri, e poi ha appena preso Celik dalla Roma, quindi tendenzialmente la corsia di destra ormai è chiusa e ci saranno loro due che si alterneranno, entrambi possono poi anche fare magari eventualmente il braccetto di destra, e quindi João Mario sicuramente andrà via. Poi bisogna capire se andrà via in prestito con obbligo di riscatto. Ecco, credo che questa sia la grande differenza, la grande difficoltà della trattativa tra Juventus e Fiorentina, perché la Fiorentina vorrebbe un prestito con diritto, la Juventus vorrebbe inserire almeno l'obbligo a determinate condizioni, quindi si tratterà, ovviamente essendo anche ancora luglio il mercato è lungo, però diciamo che la Fiorentina sta bruciando le tappe, credo che sia la squadra con più colpi in questa Serie A, quindi diciamo che ha voglia di dare a grosso una squadra il prima possibile, e probabilmente in queste settimane ci saranno ancora dei contatti tra la Juventus e la Fiorentina, anche perché ripeto, da oggi c'è Ricca in gruppo ed è normale che già la prossima amichevole magari João Mario possa non giocarla.
2: Ad esempio un ascoltatore al 348-7513-933, un ascoltatore che non si firma, ci chiede: ma è proprio necessario João Mario? Tu, Angelo, cosa ne pensi?
3: Ma guarda, stavo pensandolo anche io, non per smontare questa trattativa che sarà sicuramente in ponte, però ecco, francamente non mi sembra il profilo ideale per la Fiorentina, proprio anche per quello che diceva il nostro collega. E lì, secondo me, avendo anche due centrali difensivi che sono portati al possesso palla e comunque all'impostazione, lì secondo me la Fiorentina cercherà un difensore con delle caratteristiche diverse. Poi dobbiamo anche capire che fine farà Comuzzo, per esempio, cioè che potrebbe essere anche
2: che
3: adattato.
2: La Fiorentina sembra intenzionata a cedere, però in prestito, proprio per dargli la possibilità, magari in un contesto differente,
3: comunque,
2: di riscattare la stagione scorsa che è stata pessima.
3: Non so quanto João Mario possa avere caratteristiche utili per un 4-3-3 tipo quello che ha in mente Grosso, però insomma stiamo a vedere. Io credo che Paratici, che sicuramente il nostro collega conoscerà bene, abbia la capacità di raccontare bugie anche quando parla con se stesso, per cui avrà tantissime altre opzioni. Si parla troppo di João Mario, secondo me, perché lui è uno che è abituato a tirar fuori nomi, a tirar
2: scoprendo fuori nomi. Sì, un modus operandi completamente diverso rispetto al passato, ed è proprio per questo anche che ho voluto coinvolgere Camillo De Michelis, per capire se poi loro, che magari paratici l'hanno studiato un pochino più a lungo, possano darci qualche indicazione. Intanto ti chiedo se è vero che esiste un paratici che compra e un paratici che vende, proprio come se fossero due entità diverse anche nel momento in cui siamo chiamati a valutarne l'operato.
4: Sì, diciamo che paratici ha fatto delle cose straordinarie alla Juventus, tanto da regalare ai tifosi bianconeri Ronaldo, ma anche ha commesso degli errori nella parte finale della sua avventura, Ramsey su tutti o altri rinnovi che non sono stati poi eccezionali. Arthur è stata un'operazione di paratici, tanto da dare 9 milioni di euro il primo anno al giocatore, quindi lui fa delle cose eccezionali, ma come tutti sbaglia, però è un fuoriclasse e alla Juventus lo sanno bene, nella gestione di un gruppo squadra, nella conoscenza dei calciatori. Quindi sì, c'è un paratici che compra, c'è un paratici che vende. Io posso raccontare che l'anno dello scudetto in rimonta della Juventus, quello del gol di Zaza al Napoli, lui in estate riuscì a vendere Zaza una cifra importante al West Ham, coinvolgendo il Milan e Bacca, e sostanzialmente poi causando un danno al Milan e liberando uno spazio proprio al West Ham per Zaza, perché quando Bacca stava andando al West Ham lui chiamò l'agente di Bacca per dire ti porto alla Juve, quindi fece saltare quel trasferimento per poi vendere proprio Zaza al West Ham e non comprò Bacca alla Juventus. Quindi sa come fare questo lavoro, sa come muoversi e anche la scaltrezza giusta per gestire tante operazioni, quindi è sicuramente un fuoriclasse che, come tutti, fa delle cose eccezionali, a volte degli errori, però la Fiorentina credo che sia in grandissime mani.
2: Angelo?
3: No, io sono d'accordo. Noi, sai, dobbiamo ancora imparare a conoscerlo, però ecco, si è presentato in apparenza, qualcuno è rimasto quasi deluso, no, per la sua conferenza stampa. Io invece ho ravvisato una grande trasparenza, e soprattutto qualcuno dice sì, ma non si è esposto, ma uno che ti dice per me 4 anni di settimi e ottavi posti sarebbero un fallimento, cioè noi calcoliamo che la Fiorentina sotto la gestione commisso è arrivata fra il nono e il decimo posto, quindi ti arriva un dirigente
2: rischiando
3: che ti
2: per
3: dice,
2: 3 anni la Serie B.
3: Sì, no, ma io appunto ho fatto la media. Comunque ti arriva un dirigente e ti dice ma per me anche il settimo ottavo posto sarebbe un fallimento, quindi senza parlare di ambizione, io questo sostantivo non vorrei più sentirlo, perlomeno citarlo in una conferenza stampa alla Fiorentina. Mi sembra che abbia alzato di molto lui, diciamo, l'asticella, no? Per cui sono convinto che in questo periodo abbia preso atto anche di tante cose che all'interno del club non lo hanno convinto molto, e infatti non so se l'ha seguita, ma la conferenza stampa di Paratici ci ha mostrato anche un dirigente quasi più preoccupato del fatto di dover aumentare la qualità del club in certi ruoli, sì, che della prospettiva di avere di fronte un mercato così complesso, perché poi siamo di fronte a un mercato che è ipercomplesso, che ancora deve avviarsi per quanto riguarda tutte le cessioni, a parte quella di Beltrán e poi altre.
4: Ma è sicuramente un dirigente eccezionale che sa come gestire una squadra, che sa come creare valore, sa come prendere giocatori per poi vendere, che credo che comunque debba essere il mood di tutte le squadre in Italia, non solo della Fiorentina, cioè anche le grandi devono tornare a lavorare creando valore e patrimonio alle squadre per cercare poi di vendere bene e di riuscire a portare avanti, no, un cambiamento costante, perché non siamo la Premier League. E per quanto riguarda poi le sue ambizioni e dove può arrivare la Fiorentina, questo sicuramente io non ne so molto meno di voi, però credo che la Fiorentina abbia tanti giocatori di ottimo livello, e vi dirò, credo che João Mario comunque la Fiorentina potrebbe fare serenamente bene, e di solito i giocatori che poi passano da Torino e vanno a Firenze fanno quasi tutti poi le fortune della Fiorentina, quindi forse in Paratici probabilmente un pensierino a qualche giocatore della Juventus lo fa. farei, magari non solo João Mario, però insomma magari si aprirà di nuovo queste trattative tra Viola e Juventus. Di solito insomma sono sempre andate bene lato Fiorentina, è sempre andata abbastanza male lato Juve.
3: Direi molto male dal punto di vista finanziario perlomeno.
2: Camillo De Michelis, grazie mille. Ovviamente poi ti ridisturberemo qualora ci fossero novità anche sul futuro di João Mario. Buon lavoro a Radio Bianconera e grazie ancora.
3: Ciao.
4: Grazie a voi, buon proseguimento di giornata.
2: Grazie, a presto. Ad esempio Fabio ci scrive: Chiara, io l'ho visto sabato contro il Basilea, mamma mia, speriamo che non venga. E come João Mario, e come ti dicevo,
3: ma io non ci ho mai creduto, però ora il fatto poi che se ne parli così tanto, cioè, ma hai visto Atta? È arrivato, nessuno sapeva niente di notte. E anche Jimenez era addirittura lì ad allenarsi. Non so, la mia idea è che lui cerchi un altro prospetto su quella fascia, e penso che certamente non gli manchino le alternative. Ora stiamo aspettando anche Valdepeña, se vediamo un po' per l'altra fascia, quindi insomma, e io penso che dei giocatori buoni ce ne siano in giro, basta conoscerli.
2: E soprattutto la sensazione che da quest'anno esista non solo il piano A, ma il piano B, il piano C, il piano D, e non vuol dire che appunto João Mario non ci sia sui tattini,
3: sì,
2: del direttore
3: essere,
2: sportivo, ma magari non è la pista principale che stanno seguendo, quantomeno proprio in quei segnali che danno comunque alla piazza la voglia di tornare a credere in un futuro migliore anche in tempi più rapidi rispetto a quelli che avevamo preventivato. C'è proprio la tempistica nella gestione delle operazioni e nella chiusura. Alessandro ci dice: smettete di chiamare Radio Gobba. E il problema è che, Alessandro, se poi un nome che arriva da quella piazza è accostato alla Fiorentina, vogliamo anche noi in primis capire quell'asse che per tanti anni ha fatto dannare i tifosi della Fiorentina, che non volevano in alcun modo stringere accordi, anche se poi, come ci ha detto il collega, tante volte la Fiorentina ci ha guadagnato anche solo dal punto di vista calcistico. Volevamo anche in un certo senso tranquillizzare chi ormai la percepiva quasi come in chiusura la trattativa, e la situazione avete capito dai diretti interessati com'è. Ti scrive un ascoltatore, Bruno, che davanti alla difesa al 100% gioca Ulahi. Fagioli dovrebbe fare la mezzala, ma c'è Attà. Il dubbio è allora, lì, ma davanti alla difesa gioca Livoriano.
3: Non sarebbe un regista classico, e tutto sta a vedere quali saranno gli equilibri, cioè ci potrebbe giocare, come no. Io per quello che ho visto mi sembra un giocatore che, come Attà, abbia di caratteristica rispetto ai centrocampisti che la Fiorentina ha avuto negli ultimi anni, quella, una delle caratteristiche, quella di non temere di ricevere il pallone quando è pressato, e non è una cosa da poco. Lui si propone anche quando ha due o tre, diciamo, giocatori che lo pressano, e riesce molto spesso a fare bene perché punta l'uomo, ha un controllo orientato secondo me veramente buono. Poi bisognerà anche vedere come si adatterà al calcio italiano, però siamo di fronte, appunto, insisto, per me è più un box to box, per me è un trottolino che riesce a percorrere tanti chilometri, che sa gestire il pallone e che, appunto, insisto, punta l'uomo. La cosa che più mi ha colpito è stato il suo controllo orientato, proprio perché riesce con quella mossa lì a liberarsi spazi che poi lui comincia a aggredire in grande velocità. Non so se potrebbe fare il regista, però sai, un centrocampo può anche essere variabile, ci si possono anche scambiare i ruoli. L'importante è che ci sia una grande fiducia all'inizio di poter fare certe cose. È proprio la fiducia che l'anno scorso venne meno quando la Fiorentina cominciò a pareggiare e a perdere. Quindi è essenziale anche che con tutti questi grandi cambiamenti, anche se la qualità indubbiamente è più alta rispetto all'anno scorso, almeno per ora, ecco, che ci siano dei buoni risultati.
2: Sempre nell'ottica di analizzare questa prima parte del mercato, si è spesso parlato di funzionalità, proprio perché c'era la sensazione di andare su giocatori che potessero completare anche dal punto di vista qualitativo l'organico già a disposizione della Fiorentina, ma soprattutto in virtù di chi poi siederà su quella panchina e di quello che è il calcio che intende proporre. Per quanto riguarda invece la programmazione, un termine che sembrava tabù, tu ravvisi non solo per l'età, dei giocatori, ma anche per quelle che sono poi i margini di crescita e le potenzialità e la sensazione di una Fiorentina che non guardi all'immediato, che non abbia bisogno di tappare i buchi o appunto di colmare le lacune, ma impostare un percorso anche su più anni.
3: Allora Chiara, intanto a parte Dragusin e Atta, che sono, mi sembra, 2002 e 2003, gli altri sono tutti 2005-2006, sì. No? Quindi da questo punto di vista è chiara la tendenza, quindi si parla di ventenni o al massimo ventunenni. Poi, un po' come l'anno scorso, mi sembra che ci sia il tentativo di creare patrimonio, proprio sì. Creare patrimonio attraverso
2: a livello di cartellini,
3: e questo deve fare un club che vuol crescere, cioè bisogna che scommetta su questa sua capacità di, diciamo, proprio di creare patrimonio per quanto riguarda la squadra, per quanto riguarda la rosa, perché poi ha anche ricordato Paratici. Voi mi chiedete quale sia il budget, ma insomma tenete anche presente che diciamo che durante la stagione si possono anche raggiungere degli obiettivi che cambiano sensibilmente il quadro, sì. No? Magari una qualificazione in una coppa che vivamente spero non sia la Conference, perché non potrei sopportarla io personalmente, ma comunque una coppa europea di dimensioni maggiori, con tutto quello che ne consegue poi, no? Quindi la Fiorentina, la buona notizia è che abbiamo capito da tempo, è che la Fiorentina vuole scommettere sulla capacità di tornare a livelli medio alti, se non alti, in tempi brevi.
2: Attestandosi anche su uno stand. Allora, intanto arriva un messaggio di Pierpaolo: ma non vi è bastata l'esperienza dell'anno scorso? Andate a riascoltarvi le trasmissioni di fine luglio 2025. Vogliamo basso, sarà il campo questo a dire se Paratici ha fatto un bel lavoro. Oggi io ho ascoltato Radio Firenze Viola nel corso delle tante dirette che riempiono e scandiscono il palinsesto. C'è già chi si sbilancia in termini di obiettivi, ancora prima di vedere gli esterni e scoprire il futuro invece della attacco per quanto riguarda Ken e Piccoli.
3: Questo mai ha ragione l'ascoltatore, nel senso però rispetto all'anno scorso c'è una grande differenza, secondo me, cioè che questa volta siamo partiti senza lo scotch. L'anno scorso lo scotch fu quello di Pioli, che personalmente mi sembrava anche un buono scotch visto quello che era successo, e pensava, e anche ad altri sembrava un buono scotch, perché il disastro delle dimissioni di Palladino aveva creato veramente un dissesto, sì. dentro il club, anche per la modalità. Quindi subito il tentativo è stato quello di portare un allenatore per

0: dritta, no? Cioè bisogna che, e questo credo che stia nascendo, è un altro motivo questo che mi fa essere più ottimista rispetto al passato, sempre con cautela, sono d'accordo
1: anche
0: con l'ascoltatore.
1: Anche tu prima sottolineavi il tempo che andrà concesso, indipendentemente dalla qualità dei nuovi innesti, bisogna comunque concedergli la possibilità di ingranare, non solo adattarsi a una piazza diversa, ma anche inserirsi in un contesto di gioco che magari non è propriamente il loro, come ribadiamo poi nel corso di tutte le giornate in cui Radio Firenze Viola vi tiene compagnia. E il mercato è vero che si può valutare con cognizione di causa massima alla sua conclusione, al netto anche delle cessioni, confrontando poi la rosa che la Fiorentina avrà a disposizione con quella delle altre squadre con cui dovrà provare a dividersi un obiettivo. In questo momento si valuta il giocatore, ma si valuta soprattutto l'intenzione del club, perché poi il campo non sempre in linea può stupire in positivo, può anche deludere magari quando sì, le aspettative perché sono alte, però ecco, il club sta dando l'idea della direzione in cui vuole andare.
0: Sì, perché poi c'è anche un altro ragionamento da fare, Chiara, cioè che non basta comprare i giocatori, poi bisogna gestirli. Io credo che tantissimi dei problemi che sono nati l'anno scorso, al di là del brutto inizio, e che poi che diciamo che lo spogliatoio è andato subito nei pazzi senza essere gestito proprio, no? Quindi con un dirigente che comunque ha questa esperienza, che si pone avendo alle spalle tutta una serie di trofei, 19, ecco, io sono convinto che nello spogliatoio ci sia, se non altro, una visione diversa rispetto al passato, no? Quindi quando parlo di gestione io mi riferisco anche a questo, non solo
1: in merito allo spogliatoio. Appena torniamo dalla prima pausa che dobbiamo prenderci, perché sono già le 17:31, ti chiederò anche una tua valutazione su come si è conclusa la storia in maglia viola di Robin Gosens. Però andiamo in pausa col messaggio di Alessandro dal Valdarno: hanno smentito ufficialmente Bakayoko dalla società, chissà se sarà già al Viola Park oppure arriverà questa sera a Peretola. Noi tra pochissimo torniamo qui su Garrisca al Vento.
2: Radio Firenze Viola è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni di delizia con i propri gelati artigianali, nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
3: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
2: Radio Firenze Viola.
4: Incoming message.
2: Leggila, ascoltala, guardala.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, instabilità in forte intensificazione tra Lombardia e Triveneto. Attesi forti temporali che si estenderanno anche all'Emilia-Romagna con rischio di grandine e colpi di vento. Temperature in calo con massime comprese tra 26 e 31 gradi. Al centro, sul versante tirrenico il tempo sarà più soleggiato. Lungo l'Adriatico sono invece previsti temporali localmente intensi, in arrivo tra il pomeriggio e la sera. Temperature stabili con massime tra 31 e 34 gradi. Al sud, tempo generalmente stabile e soleggiato, tuttavia sono previsti temporali in arrivo su Molise, Puglia e sull'Appennino.

0: con massime tra 30 e 35 gradi e punte fino a 40 gradi sulle isole maggiori.
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala,
3: guardala. Radio Firenze Viola.
4: Cambio in regia con Sara Mastrosimone che sostituisce momentaneamente il nostro Marco Tonelli, però in studio siamo sempre noi. Ma... quindi Angelo, ben trovato dopo questa breve pausa. Come anticipato, io vorrei sapere come hai reagito venerdì quando hai letto da un lato il comunicato della Fiorentina relativo a Robin Gosens e dall'altro le parole del calciatore affidate ai suoi profili social.
5: Guarda, puoi immaginare, anche perché abbiamo parlato molto spesso anche fuori dalla trasmissione di quello che pensavamo e pensiamo anche di Gosens, per cui mi è molto dispiaciuto leggere quello che ha scritto Gosens, perché indubbiamente nell'annata ignobile lui, pur facendo lampeggiare la paura nei suoi occhi, era uno dei pochi che ha mostrato appartenenza, secondo me, quindi questo mi è dispiaciuto. Ma devo anche dire che con razionalità, se uno pensa al 4-3-3, Gosens proprio non ci incasta niente. Lui quando sta bene è un fortissimo laterale, che ha mostrato, come abbiamo visto anche quest'anno, qualche problema a difendere. E io penso anche, guarda che cosa arriva a dirti questo qui, però ci ho riflettuto nei giorni successivi, perché Gosens è stato un po' lo psicologo, no, di questo gruppo, si è un po' sostituito alla società. Io penso che se una società poi ha l'ambizione di diventare forte, debba farlo lei, cioè si debba, diciamo, sostituire anche nel ruolo, debba essere lei il riferimento quando ci sono dei problemi e non un compagno che magari, proprio anche perché ha fatto quegli studi, fa lo psicologo per gli altri. Se succede questo, secondo me ci sono anche dei problemi che il club non sa affrontare. Quindi non so se questo sia, diciamo, stato il motivo, credo sia stato veramente un motivo tattico, però il fatto che Gosens ci sia rimasto così male mi è dispiaciuto sinceramente, perché era uno di quelli che si meritava meno di andarsene da Firenze con qualche rammarico.
4: E con il gelo che abbiamo percepito. Allo 0557711171 si è prenotato Fabio. Ciao Fabio, buon pomeriggio.
6: Ciao. Ciao Chiara, ciao Angelo.
5: Ciao.
6: Dunque, allora, per quanto riguarda Joao Mario, non è che tutti gli acquisti di Paratici devono essere giusti, Io mi ricordo la rivoluzione del 2012, quella Prodemasia, dove arrivarono Gonzalo, Borca, Aquilani, eccetera, eccetera. Presero anche già Lama, non so come si chiama, dal Catania, era un terzino sinistro, fece mezza partita e poi non toccò più palla per tutto l'anno e fu mandato via subito. Quindi viene Joao Mario? Mi auguro di no, perché l'ho visto sabato, mi sono venuti i bordoni alla pelle, però va bene, insomma. Per quanto riguarda Angelo, noi abbiamo un amico in comune, scusami, no, questa storia te la devo dire, Riccardo Galli.
5: No, ma senti, io sono stato insieme alla Nazione per 40 anni, figurati.
6: Anzi, l'ho portato io alla Nazione.
5: Ah sì, ma
6: alla
5: senti.
6: Rufina con amore.
5: Ah, ma senti, bene.
6: No, ti devo raccontare questo veloce, perché quando tu l'hai citato tempo fa, mi è subito tornata in mente. Dunque, semifinale di Coppa UEFA contro il Werder Brema a Perugia.
5: Sì.
6: Succede che mi chiama la mattina Riccardo, mi fa: ascolta Fabio, guarda, io oggi non lavoro, però vado con i miei colleghi a vedere la partita. Finita la partita, io non rimango in sala stampa perché non c'ho da fare il servizio, torno con te, insomma. Vengo in macchina con te. Sicché mi fa: tanto lascio la macchina a Coverciano. Bene, perfetto. C'è la partita, si sa com'è andata. lo vado a prendere in tribuna a piedi. Esce, si festeggia, siamo passati in finale, tutto a posto. E gli fo io, ma scusami Riccardo, ma di che si è fatto Pioli? Perché Pioli era uscito in Barella in quella partita. E lui mi fa, e ho pensato, mamma mia, è giornalistici a Firenze. Tranquillo, sono passato dagli spogliatoi 5-6 anni fa, c'ho un tagliettino al ginocchio. Ah, perfetto. Il giorno dopo, 6 mesi, crociato, alla faccia di tagliettino.
7: E ti tranquillizzava Riccardo, dai, ti voleva tranquillizzare.
6: Si è visto, vai.
7: Successo grazie. Recentemente grazie. Anche per un giocatore della Fiorentina, più o meno, se ti ricordi Lamptey, sembrava non fosse nulla, invece poi, poveraccio, è stato fuori per tutti questi mesi.
4: Ciao, ciao Fabio, ciao, grazie, ciao. Buona serata. Gli attentissimi ascoltatori di Radio Firenze Viola ci segnalano una notizia che poi trovate anche su Firenze Viola, arriva da Sky Sport, e la notizia è che il Como, che quest'anno ricordiamo giocherà alla Champions, possa essere interessato a Moise Kean. Non c'è una trattativa con la Fiorentina, semplicemente c'è stato un contatto con l'entourage del giocatore, quindi bisogna capire se poi l'interesse per l'attaccante Viola, ma anche della nazionale italiana, è un interesse concreto. Noi lo ricordiamo, il periodo di validità della clausola di Moise Kean è scaduto e quindi ora la Fiorentina eventualmente può valutare le offerte che dovessero arrivare. C'è Alberto che a tal proposito ci scrive: mai vendere giocatori forti ai diretti competitori. Sei d'accordo anche su questo?
7: Ma guarda, io penso che sia sempre tutto molto relativo e anche funzionale a quello che uno ha in testa di fare per quanto riguarda il modulo, per la squadra che vuol mettere su, per l'equilibrio che crea, per cui bisogna vedere come sta Kean. Mi sembra che ancora, se non sbaglio, Chiara si alleni.
4: È entrato in gruppo, se non sbaglio, già la giornata di sabato, e ieri comunque ha preso parte, doppietta per lui, doppietta per Piccoli.
7: Però insomma non so, questo problema qui alla tibia, cioè io diciamo, immagino e spero che si sia risolto, ma non è tanto quello il punto principale. Secondo me il punto principale è che bisogna capire quante scorie abbia anche lui addosso.
4: La motivazione, soprattutto anche il ruolo dell'attaccante nel 4-3-3 di Grosso, considerando poi l'apporto in chiave offensiva che arriverà dalle fasce. Ti interrompo perché allo 0557711171 si è prenotato Marco da Barberino. Ciao Marco.
8: Ciao Angela, ciao. Lui fa 2-3 domande, le faccio a voi perché vabbè, o le faccio a voi, le faccio a benvenuti. Allora, secondo voi magari è più difficile migliorare una squadra che è arrivata in classifica come siamo arrivati l'anno scorso noi, o magari è più difficile migliorare una squadra arrivata quarta, e perché? Poi se mettiamo è un'azienda, ma considerassimo anche il lato sportivo come comparto aziendale, brutto di così, ma diciamo così, quali sono i KPI che guardereste magari dopo 3 mesi per capire se il progetto sta funzionando e netto dei risultati? Vi ascolto per radio, ciao a tutte e due.
7: Ciao.
4: Grazie Marco. È più difficile migliorare una squadra che si è salvata nelle ultime giornate o una squadra che è arrivata quarta?
7: Allora io rispondo così, penso che Marco fra l'altro sia un'amicizia su Facebook, sì. Se lui, gli faccio complimenti anche per radio per come scrive, perché è veramente molto bravo. Allora Marco, secondo me la tua domanda può avere una risposta di questo senso: dipende come sono state costruite le due squadre, nel senso che se la squadra che si è salvata all'ultima giornata è stata costruita come è successo per la Fiorentina l'anno scorso, può essere molto più difficile migliorarla rispetto a una squadra che è arrivata quarta, però ha un'idea, è partita magari negli anni. Quindi dipende sempre da quello che c'è prima, dipende dalla base, dipende dalla competenza di chi ha costruito la squadra, secondo me. Quindi ti rispondo in questo modo, sperando di non aver trascurato la sincerità.
4: E la seconda domanda era, ipotizzando magari di dover fare già un bilancio tra 3-4 mesi, in che modi e soprattutto dove poi punteresti lo sguardo per fare delle valutazioni anche proprio in chiave societaria? L'abbiamo detto, l'apporto di Paratici non è esclusivamente nell'allestimento della rosa, ma anche nell'inserimento di figure chiave che possano portare la Fiorentina a raggiungere quelli livello che in questo momento appartiene ad altri club e che noi siamo abituati a guardare da lontano.
5: Guarda, io vado sull'extra calcio perché io dopo 4 mesi vorrei vedere un club che non ci propone nessuna delle originalità che abbiamo visto negli anni scorsi. Quindi per quanto riguarda proprio anche la gestione anche della comunicazione, per cui un club responsabile che punta solo sulla qualità in ogni ambito, che anche fa uscire all'esterno dei valori che siano logici e che abbiano una conseguenza. Quindi negli anni scorsi ho visto una Fiorentina molto impulsiva, alla ricerca soprattutto nel mercato anche di colpi che potessero dare delle soddisfazioni, o anche a dei rinnovi contrattuali che potessero dare delle soddisfazioni in certi momenti. Ecco, io vorrei, diciamo, vedere dopo 4 mesi e fare un bilancio, un primo bilancio di un club che finalmente vive il calcio con competenza, cioè con competenza a tutto tondo in ogni aspetto, eh? Questo mi renderebbe più sicuro, più ottimista, più felice, senza sbalzi di umore per quanto riguarda la Fiorentina, senza voci di corridoio, senza tutto quello che è successo negli anni scorsi. Ora non parliamo dell'ultimo perché è stato talmente ignobile.
4: Però anche la gestione di quelle situazioni tipiche di spogliatoio che sostanzialmente accadono ovunque, non solo a Firenze, perché al Viola Park i giocatori diventano brutti e cattivi, ecco, una gestione tale che consenta poi di non creare ulteriori problemi a quelli che magari, prendendo in esempio l'anno scorso, la squadra già aveva in campo, perché poi sostanzialmente la bravura del club sta anche nella capacità di gestire tutto quello che aiuta la squadra e il tecnico a scendere in campo. Tu sottolineavi anche l'importanza di percepire coesione all'interno del club laddove una partita non dovesse andare come magari tutti speriamo che possa andare.
5: Ma gli anni scorsi, se vi ricordate, diciamo, dopo le sconfitte o nei momenti difficili, tranne qualche raro caso, sparivano tutti.
4: Sì.
5: Invece, voglio dire, un club bisogna abbia dirigenti talmente forti che proprio quando i momenti sono difficili ci mettano la faccia, magari senza urlare a 4:20, e che diano anche la posizione giusta, con le parole giuste, di quello che sta succedendo, perché ci saranno momenti difficili, cioè ce l'hanno tutti, ce l'ha anche il Real Madrid, per cui figuriamoci, cioè su questo, se no veramente altri ottimisti saremmo dei folli a pensare che non ci saranno. Però ecco, un club che veramente recuperi la misura a livello calcistico, che questo mi è mancato, devo dire, abbastanza se non molto negli ultimi anni.
4: Io chiederei a Sara in regia se ci fa ascoltare intanto 3 dei messaggi audio che sono arrivati.
9: Sì, buonasera. Però quando vi rammentate 3 anni si riscatto la Serie B, rammentate anche 4 anni in Europa, e 3 finali. Dai, lo fate conto a mezzo.
10: Sembra che la Fiorentina abbia smentito l'interesse per Bakayoko.
4: Sì,
10: che già il Viola Park, se non voi, oppure
5: questo possibile.
10: È vero.
11: Ciao Chiara. Ciao Angelo.
5: Ciao.
11: Io sinceramente rimango basito non solo dai tifosi, ma da alcuni vostri colleghi che si domandano: ma se arriva Ulai, dove giocherà Fagioli? Perché gioca nello stesso ruolo. Ma ragazzi, ma nel calcio moderno con 5 cambi, ora a parte siamo fuori dalle coppe, ma se uno un raffreddore, un'ammonizione, ragazzi, ma 6 giocatori per 3 posti a centrocampo minimo ci vogliono nel gioco moderno. Certo. E qual è il problema? Vuol dire che l'allenatore ha la possibilità di scegliere il giocatore partita per partita con le caratteristiche migliori per far scendere in campo. Dovrebbe essere un pregio, non un difetto.
5: Certo.
4: Eh sì, questo era Stefano 69.
5: No, sono d'accordissimo, sono d'accordo. Poi insisto, secondo me non è neanche tanto simile Ulai a Fagioli, sono giocatori, diciamo, diversi, se non altro per il dinamismo. E quindi sì, è meglio avere problemi d'abbondanza, soltanto che non sono 6 i centrocampisti, sono molti di più. Ora bisogna che qualcuno esca alla fine. Infatti vediamo un po' che cosa succederà.
4: E soprattutto c'è da capire se questo imbarazzo della scelta, che è sicuramente un lusso che non vediamo l'ora di poterci concedere, è in linea anche con le politiche societarie, sia in termini di ingaggio ma anche con quelle che sono le aspettative poi del giocatore in termini di minutaggio e partecipazione attiva al club, perché noi tante volte sottovalutiamo quella che è la volontà del giocatore, che magari ha appunto aspettative diverse. Poi vabbè, la battuta su Bakayoko l'abbiamo detto, in questo momento la Fiorentina smentisce la voce. Al primo ascoltatore che chiamava in causa me, rispondo, mi dice: si può sicuramente ricordare come per 3 anni durante la gestione commisso la Fiorentina abbia rischiato di retrocedere, ma diventa doveroso ribadire anche come abbia partecipato 4 volte all'Europa. Io sono d'accordo, e che purtroppo nei confronti della Conference ho un rapporto tale per cui non riesco a considerarla un valore aggiunto per come l'ha gestita la Fiorentina. La Conference era importantissima per riprendere un po' le misure con l'Europa senza fare il passo più lungo della gamba. Noi sì, siamo arrivati in finale, guardiamo poi anche il percorso, ma purtroppo non siamo riusciti a vincerla, non l'abbiamo utilizzata per arrivare prima di altri club su giocatori magari particolarmente interessanti e ancora confinati in realtà nelle quali il potere economico della Fiorentina poteva comunque inserirsi e avviare delle trattative. Le finali, per carità, sappiamo come sono andate. Negli ultimi 2 anni sicuramente è stato un ulteriore downgrade rispetto a quando comunque in finale c'eri arrivato, al netto degli avversari, al netto di tutto. Poi è insindacabile, la Fiorentina nei primi 7 anni della gestione commisso, come detto, ha rischiato 3 volte di retrocedere, è andata 4 volte in Europa, un'Europa che però abbiamo detto fino a qualche anno fa non esisteva, e non vuol dire che non sia un merito della Fiorentina essersi qualificato. Ribadisco che purtroppo per me non l'ha sfruttata come avrebbe potuto. Abbiamo ancora una decina di minuti, Angelo, prima della prossima interruzione. Ti leggo un po' di messaggi. Si parla sulla rete del ritorno di Chiesa. Io non credo sia possibile, però vi domando cosa ne pensate. Il nome di Chiesa, devo dire che da venerdì un po' rimbalza. Un
5: ingaggio di 7 milioni. Io non sono francamente per le minestre riscaldate. Poi devo dire che di problemi fisici ne ha avuti abbastanza. Sì. Insisto, un ingaggio del genere porterebbe, perché io in tutti questi anni ho visto di tutto, ma raramente, diciamo, giocatori che rinunciano a guadagnare, per cui francamente la giudico improbabile. Poi magari, visto che Paratici ci sta sorprendendo tutti, si potrà avverare, ma dal mio punto di vista gli do delle chance, diciamo, veramente basse, quasi rasoterra.
4: Hai parlato prima del centrocampo sottolineando comunque il valore anche in termini qualitativi, e Francesco da Balatro ti fa una domanda: erano più forti Nicolussi, Caviglia e Zom presi l'anno scorso o Attà e Olai presi quest'anno? La zona importante per fare le squadre forti che giochino bene si decide a centrocampo.
5: Ma cioè è una battuta questa?
4: No, è una domanda, non ci sono faccine, di solito le metto, ho controllato lo storico.
5: Io, allora, io quando ho saputo, ora non vorrei, un po' come Grosso, quando io ho saputo che veniva Attà,
4: ieri in macchina stavo rientrando dall'Emilia Romagna, mi sono fermata, è un altro grillo.
5: Anche io ho fatto come Grosso che mandava messaggi.
4: Io ho iniziato a mandare messaggi a tutti.
5: Ma siamo sicuri davvero? Ma siamo sicuri? Allora, lui era il più forte, diciamo, senza dubbio, da prendere lì a Udine.
4: Sì.
5: Diciamo, Davis è un altro bel giocatore che avrei preso volentieri, però Attà, ragazzi, Attà è un centrocampista che ha quasi tutto, compresa quella qualità che da anni non vediamo a Firenze, cioè punta l'uomo, cioè noi ci siamo usati l'anno scorso perché aveva Solomon che puntava l'uomo, no? Quindi noi ci sono due centrocampisti che l'uomo lo puntano, che sanno dribblare e quando ottengono spazio vanno in avanti a grande velocità, e questo secondo me cioè non c'è alcuna possibilità di fare un paragone fra i due giocatori citati prima e Attà e Olai, che secondo me sono veramente due innesti di grande livello.
4: A proposito di Solomon, da qualche ora, da qualche giorno si parla anche di un possibile ritorno sempre in prestito. A chi si preoccupa per quanto riguarda la questione degli extracomunitari? Poi anche Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini, che ci hanno preceduto, hanno ribadito come il giocatore abbia doppio passaporto e quindi non ci sarebbero problemi per la Fiorentina qualora, trovando la formula, si volesse pensare di dargli la possibilità di indossare la la maglia viola un'altra stagione. Gli slot per gli extracomunitari, indipendentemente dalle cessioni, ormai sono stati occupati, quindi non potranno arrivare nuovi giocatori. Ciao ragazzi, gli anni passati ci siamo dati obiettivi e abbiamo visto i risultati. Quest'anno diamoci l'obiettivo di vincere partita per partita e poi vedremo in fondo dove siamo arrivati. Andare a fari spenti a volte ripaga. Saluti David.
7: No, io diciamo che concordo per quanto riguarda la filosofia. I fari spenti poi, anche se li tieni spenti te, si accendono, perché se parti bene comunque ottieni i risultati, poi ti mettono tutti gli occhi addosso e lì comincia un'altra fase. Devi dimostrare di avere, diciamo, anche lo spessore per reggere pressioni, ma di questo ne parleremo dopo. Io l'unica cosa, e l'ho detto prima, che non vorrei più sentire, è il sostantivo ambizione.
4: Buonasera Chiarangelo. Carmine ha coniato questo nuovo termine. Ma secondo voi Ken è davvero adatto al gioco di Fabio Grosso? Resterà?
7: Questo non lo so, ne avranno parlato. Certamente Ken ha dato il suo meglio nell'anno in cui con Palladino, insomma, veniva lanciato e sosteneva da solo i contrasti contro qualsiasi difesa, e poi dopo lo buttava sempre dentro. Beh, devo dire che è stato l'anno, a parte quello del PSG, ma era molto giovane, in cui ha segnato di più. Poi nelle altre annate ha avuto dei rendimenti abbastanza alterni. Quando è arrivato qua era arrivato, diciamo, con zero gol di patrimonio dell'annata precedente. Io dico che Ken è un grande giocatore, ma anche questo è un dubbio che dovrà essere sciolto.
4: Ad esempio anche Violux, sullo stesso tema, ci scrive: Ken preferisce aggredire gli spazi, come lo vedete lanciato in campo aperto? È un gioco con ali che vanno in profondità e schiacciano il centravanti in area. La sensazione che poi noi abbiamo negli occhi un Moise Ken che sicuramente l'anno scorso ha fatto fatica insieme al resto dei compagni, non solo per quanto riguarda i problemi legati all'infortunio alla tibia, ma sostanzialmente nella prima stagione alla Fiorentina sotto la guida di Palladino era un giocatore che aveva tutta la squadra a sua disposizione dal punto di vista del gioco creato, e quindi si fa fatica anche a immaginarlo in un contesto diverso, perché per noi Ken è sostanzialmente solo quello. Piccoli, sei d'accordo con chi in un certo senso in questi giorni di ritiro vede comunque un motivo per dargli ancora una possibilità, o considerando l'ingaggio, quello che è stato l'investimento da parte della Fiorentina, forse bisogna essere un po' più cinici rispetto al passato e assumersi la responsabilità anche di scelte che non funzionano senza necessariamente bocciare il giocatore?
7: Ma guarda, i 27 milioni pesano, anche lui credo che si porti addosso una quota di ingiudicabilità, perché la scorsa stagione ha reso tante prestazioni ingiudicabili, secondo me, proprio per la pressione che aveva addosso il giocatore, proprio perché per questa tensione, proprio anche per la paura di andare giù, proprio perché la Fiorentina, devo dire che Piccoli a mio giudizio lo ha servito sempre molto male. Poi lui ci ha messo del suo, sì, però devo dire che Piccoli per me rispetto a Ken è molto più dotato in area, ma innescato in area io francamente l'ho visto poco, cioè dipendeva anche da quello che aveva intorno, secondo me, il fatto che Piccoli non riuscisse a rendere, per cui anche questo fa parte di valutazioni interne. Ne avrà parlato sicuramente Grosso con Piccoli, staranno pensando ad un tipo di gioco magari con gli esterni d'attacco che stringono al centro e quindi possono anche cercare il dialogo con il centravanti. Ci sono tante opportunità diverse da quelle che non ci sono state nell'ultimo anno e anche nel penultimo forse, per cui ecco, io vorrei vedere Piccoli in un altro contesto, servito in modo diverso, e aggiungo e chiudo che piazzarlo comunque non sarebbe semplicissimo, è proprio per i costi, proprio anche per l'ingaggio, quindi è un altro problema questo qui da risolvere. Poi si può anche risolvere in un'opportunità, chi lo sa, magari le cose cambiano.
4: A proposito di Moise Ken e della voce che poi vi abbiamo riportato, così come riportata a sua volta da Sky Sport, un interesse da parte del Como nei confronti dell'attaccante Viola, nessuna trattativa avviata con la Fiorentina ma contatti con l'entourage del giocatore, ci scrive Alessandro: se il Como porta i soldi, arrivederci Moise Ken. Io lo ripeto sempre e ripeto sempre la stessa cosa: possono vendere chi vogliono a chi gli pare, l'importante è saperlo sostituire. Io finalmente sono tranquillo per l'ennesima volta, ripetiamo insieme: competenza. Non mi pare che il Napoli sia peggiorato andando a vendere Higuaín alla Juve, anzi poi ha vinto due scudetti.
7: Certo, ma è vero, questo è il sentimento che si respira un po' ovunque, cioè c'è più tranquillità, come dice l'ascoltatore, no? Proprio perché si ha la sensazione che ci sia competenza o perlomeno una rotta da seguire, no? Prima c'erano tanti tentativi, c'erano anche stati dei mercati, diciamo, fatti in estate che venivano smentiti d'inverno, per cui le persone arrivano da anni abbastanza complessi per quanto riguarda la fiducia.
4: Arriva un segno di là dal vetro dalla nostra Sara, quindi Angelo dobbiamo prenderci un'altra pausa, ma poi Garrisca al Vento torna.

0: ascoltala, guardala. Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
1: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Io conosco i miei polli.
2: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
3: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
4: Tifosi Viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
5: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
6: Radio Firenze Viola.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Rapporti sempre più tesi fra Italia e Russia. Il ministro degli esteri italiani ha riferito che la Federazione Russa ha espulso senza motivo l'addetto militare a Mosca con un suo collaboratore. Per il titolare della Farnesina si tratta di un atto di plateale ritorsione per l'espulsione dall'Italia di due addetti militari russi. Loro sì, continua Tajani, colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio ai danni della nostra sicurezza nazionale.
9: La Procura di Bologna ha attivato verifiche su 6 persone, 2 agenti e 4 operatori del 118 sul caso di Fakir Abderrahim, morto durante un intervento della polizia. Sia per gli agenti che per gli operatori sanitari è scattata la nuova norma dello scudo penale, che prevede l'iscrizione in un registro separato, considerato che il reato è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Si procede per omicidio colposo. I magistrati stanno ricostruendo l'intera vicenda, che, sottolinea la Procura, ha un'estensione temporale più ampia rispetto al video diffuso in rete.
8: Caldo in calo e maltempo in arrivo sull'Italia, dove domani è allerta meteo arancione e gialla per temporali intensi su 6 regioni. Martedì, infatti, l'ingresso di aria fresca dal nord sarà responsabile di intense piogge e nubifragi sul centro-nord e in particolare sulle regioni adriatiche, dove avremo fenomeni molto intensi. La Protezione Civile ha valutato per domani allerta meteo arancione per temporali sulle Marche e allerta meteo gialla su Abruzzo, Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Toscana e Trentino Alto Adige.
9: Andiamo nel Regno Unito, dove Andy Burnham è il nuovo primo ministro laburista. laburista nel suo primo discorso davanti a Downing Street ha già tracciato la linea del suo governo. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità e questa è la sfida che abbiamo davanti, afferma. Il discorso di Burnham è arrivato poche ore dopo quello di Keir Starmer, che in mattinata, sempre a Downing Street, ha pronunciato il suo addio da primo ministro prima di andare da Re Carlo III per offrire le sue dimissioni. Abbiamo ottenuto risultati importanti, ha rivendicato Starmer.
8: Calcio in lutto. Kevin Keegan, leggenda del calcio inglese, si è spento all'età di 75 anni. Lo ha comunicato la sua famiglia tramite una nota stampa. Lo scorso 1 giugno l'ex capitano e CT della nazionale inglese aveva annunciato di essere stato colpito da un cancro. Grande protagonista del calcio d'oltremanica, Keegan ha indossato le maglie di Liverpool, Hamburgo, Southampton e Newcastle. The Magpies è stato anche allenatore nel 2008 dopo aver allenato per 4 anni il Manchester City. CT dell'Inghilterra dal 99 al 2000, l'ex attaccante vinse 2 palloni d'oro nel 1978 e nel 1979.
9: Passiamo al calcio giocato. Non c'è nessuna certezza su chi sarà il prossimo commissario tecnico della nazionale italiana di calcio, ma secondo quanto ricostruito da Sky Sport, lo scorso weekend Paolo Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona l'ex allenatore del Manchester City Pep Guardiola. Maldini, nuovo direttore tecnico della nazionale, accompagnato dall'advisor e amico Leonardo, avrebbero dunque discusso con Guardiola nel tentativo di farlo diventare il nuovo commissario tecnico dell'Italia.
8: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: dall'appuntamento di oggi, lunedì 20 luglio 2026 con Garrisca al Vento, sempre Angelo Giorgetti al mio fianco, sempre Sara Mastrosimone in regia. Ci arriva subito uno sticker di Dragusin da parte di Claudio e questo in un certo senso attesta anche quell'entusiasmo di cui parliamo sottovoce anche per scaramanzia, ma che sostanzialmente sta portando molti tifosi a riscoprire la gioia di seguire anche il calciomercato, un qualcosa che probabilmente nelle ultime sessioni avevamo avvertito con un pizzico di amarezza. Rispondo anche a Pasquale da Napoli: ciao Chiara, ti seguo sempre anche se non scrivo, ma l'allenamento di oggi sai qualcosa? L'abbiamo detto, oggi la Fiorentina ha svolto una seduta di allenamento esclusivamente al mattino, poco dopo c'è stata la presentazione di Vieri, anche per recuperare, considerando la fatica di ieri, doppi appuntamenti che comunque hanno scandito tutta la prima fase del ritiro. Ci scrive Andrea: dopo una stagione come l'ultima, la vendita di Piccoli sarebbe un bagno di sangue, e aggiunge: il giocatore deve giocare e quindi per lui è imprescindibile sostanzialmente il prestito. Giustamente lo dicevi tu, sono tante le valutazioni per quanto riguarda l'attaccante. Ci scrive anche Ale da Pelago: ora io penso che il salto di qualità lo debba fare la tifoseria viola, si lasci il tempo al gruppo Fiorentina, così giovane, così di qualità, di crescere tranquillamente senza pressioni di risultati immediati.
1: Guarda, io penso che il salto di qualità sia conseguente per tutti se c'è da parte del club, no? Perché è trascinante questo, sì. Perché abbiamo vissuto anni complessi sotto tutti i punti di vista, e ora io mi dà quasi fastidio parlarne, perché vorrei davvero si aprisse un'altra pagina sotto tutti gli aspetti. Per cui io credo che la tifoseria comunque sia stata, soprattutto l'anno scorso, molto matura nel percepire il pericolo sincero e serio della retrocessione in un momento in cui tutto il club era devastato. Per cui sono convinto che questo salto ci sarebbe e ci sarà, proprio se nascerà un club più forte, no?
0: Anche perché poi tutte le volte che si è in un certo senso puntato il dito laddove si riscontrava una qualsivoglia criticità, l'intento non era certo rinfacciare i responsabili, ma semplicemente individuare quelle aree in cui sembrava imprescindibile, proprio per la crescita del club, un miglioramento. La speranza è che poi non si debba più guardare indietro, ma esclusivamente avanti, perché in tutti questi settori sia tangibile la crescita. Ci scrive anche Gabriele da Mestre, sempre a proposito di quelli che sono i margini in cui valutare anche una crescita del club. Ascoltando le interviste dei nuovi arrivati emerge una notevole differenza sul piano comunicativo e di concetti espressi, nulla di esaltante, però si denota una linea molto diversa rispetto ai 7 anni precedenti. Aggiungo che Ken è una pigna per lo spogliatoio, forza
1: pigna,
0: viola.
1: Cosa sarebbe il termine equivalente di pigna?
0: Mi dà la sensazione che lo consideri un po' non tanto corpo estraneo, ma quasi un elemento pericoloso per lo spogliatoio.
1: Lo so, dipende da molti fattori, perché se te sei una pigna, per usare questo termine, segni, sei una pigna tollerata a tutti, anzi ti vogliono bene le pigne. Se poi se sei una pigna non segni, allora diventa un problema.
0: Perché tante volte gli atteggiamenti di Ken li abbiamo sottolineati anche nella sua miglior stagione, e questo conferma quello che stai dicendo anche tu. Sulle presentazioni dei giocatori e tutte le occasioni in cui comunque i nuovi arrivati hanno preso parola anche al termine degli allenamenti e canali ufficiali del club, percepisci un cambio di rotta e una crescita sul piano comunicativo e di concetti?
1: Allora, premesso che è difficile che io mi appassioni a un'intervista di un giocatore, soprattutto quelle rilasciate ai canali ufficiali o anche in conferenza stampa, perché sono tutte molto vicine allo zero, ma anche per motivi comprensibili, perché ormai essendo tutto in diretta e tutto rilanciato, diciamo che ognuno ha paura di dire mezza cosa che possa poi entrare in un reel, in un post, per cui tutti sono molto abbottonati. Io noto che c'è la tendenza da parte della Fiorentina anche a far sapere delle cose in modo non ufficiale, in modo da far capire quale sia il pensiero del club, cosa che purtroppo negli anni passati avveniva molto di raro, no? Cioè molto raramente, scusate. Anche questo è fare comunicazione, no? E quindi fai diciamo, comunicazione, perché pensi che il tuo pensiero possa essere funzionale se è riportato in un certo modo. Poi è chiaro che noi giornalisti dobbiamo fare le verifiche, dobbiamo avere, diciamo, le nostre informazioni e tutto, però ecco, quando un club si mette anche in caso, cioè si mette anche in condizione di far sapere qual è la sua idea in modo non ufficiale, secondo me fa il suo lavoro e fa anche i suoi interessi. Quindi se, diciamo, l'ascoltatore ha notato questo, per quanto riguarda le interviste ai giocatori, che ripeto mi appassionano molto di rado, significa che anche da questo punto di vista c'è la volontà di, diciamo, di comunicare in un modo che segua una linea, che abbia un senso.
0: Ale dal Casentino prima ci ipotizzava anche un 4-3-1-2, lui metteva Attà dietro Kane, un centravanti, ci fa sapere aggiornando il suo messaggio che lui vede Torsved come tassello mancante perché questa idea possa poi diventare un qualcosa di concreto.
1: Se arrivasse lui attualmente saremmo a 9 centrocampisti, 10 quanti. No, ma Torsved è uno che piace, sì, è uno che piace, cioè ora senza farlo sapere a Sauro Fattori, non so cosa farà Mandragora, per esempio, è anche uno che potrebbe avere un po' di mercato. Io lui lo terrei nel quadro di, non come titolare ovviamente, però insomma, ecco, diciamo che nei 6 ci potrebbe stare. Poi dopo se arriva Torsved, diciamo chiaramente lui potrebbe andarsene. 4-3-1-2, sì, può darsi, o io aggiungo anche un'altra interpretazione, cioè potrebbe anche essere l'occasione di giocare con un 4-2-3-1, nel senso, per me sia Attà che Olai possono fare tranquillamente i due motori del centrocampo, sia perché hanno passo, sia perché hanno anche la capacità di gestire il pallone e sono forti anche nei recuperi. Quindi ecco, anche questa potrebbe essere un'opportunità, un'opzione. Poi dopo, ragazzi, dipenderà sempre dalla qualità degli attaccanti che arriveranno, no? Perché poi puoi impostare un 4-3 classico con gli esterni al piede invertito, no? Con gli esterni invece che vanno sulla fascia e poi dopo crossano, puoi impostare tante cose, ma devi avere giocatori forti. Questi ancora, per quanto riguarda gli esterni alti, dobbiamo individuarli.
0: Sempre nell'ottica di ipotizzare i 6 possibili centrocampisti e inserirli in un 4-3-3, arriva in nostro soccorso Stefano, che ci scrive: con una logica tattica e qualora davvero dovessimo restare fedeli al 4-3-3, lui mette 2 mediani registi che sono Lai e Fagioli, 2 mezzali sinistre a Tandur, 2 mezzali destre Mandragora, Brescianini o Torsved, e a suo avviso i restanti centrocampisti, se non fanno parte del progetto di Grosso e Paratici, andranno venduti entro la fine d'agosto. Ci chiede: qual è il problema? Che si fanno le minusvalenze? Ve ne accorgete dopo 7 anni che si possono fare le minusvalenze?
1: Vabbè, insomma, quest'anno si possono fare anche, ricordiamolo, insomma, diciamo, per completezza e anche correttezza, perché la Fiorentina non è nelle coppe, per cui non c'è fair play finanziario, per cui c'è più libertà da questo punto di vista. Certo può fare, diciamo, queste minusvalenze, certo che un proprietario può ricapitalizzare e quindi ripianare. Poi però, quando tornerai nelle coppe, e ci auguriamo molto presto, ma sia io e la Chiara ci auguriamo non in conference, poi tutto dovrà però essere virtuoso, cioè ci dovrà essere, a prescindere dal proprietario, una struttura tale che i ricavi siano in rapporto ai costi un tot, no? Quindi da questo punto di vista, quando Parati ci dice che il club dovrà overperformare anche per quanto riguarda gli sponsor, per quanto riguarda, diciamo, che purtroppo per lo stadio, come sappiamo, per qualche tempo sarà difficile farlo, per quanto riguarda i biglietti, per quanto riguarda anche il resto.
0: E tra l'altro stamani sul Corriere dello Sport Stadio si legge che la Fiorentina è pronta a dare un'accelerata sul mercato per quanto riguarda gli esterni offensivi, e il club può contare su un eventuale extra budget messo a disposizione dalla famiglia Commisso per rinforzare le fasce. E quindi la speranza
1: milioni.
0: È che...
1: No, dico, già 65 milioni sono un bel budget,
0: considerando che ancora dobbiamo cedere giocatori dai quali è difficile immaginare di poter ricavare tanto, considerando anche le stagioni da cui sono reduci. L'abbiamo percepito stamattina, le prossime potrebbero essere giornate decisive per quanto riguarda il futuro di Moreno, di Valentini. Noi ovviamente stiamo all'occhio perché ci sono anche altri giocatori che interessano, ad esempio il Toro è su Fortini, quindi la sensazione che anche le altre squadre inizino a guardare un po' in casa Fiorentina,
1: Comuzzo,
0: per quanto riguarda gli esuberi.
1: Leggevo anche di Comuzzo, che potrebbe andare, insomma, non so, interessava al Como o anche il Sassuolo.
0: O come contropartita, esatto, col Sassuolo.
1: Io penso che Comuzzo debba andare a giocare, perché se c'è un ragazzo diciamo, è proprio anche un giocatore per il quale io spendo l'aggettivo di ingiudicabile, ecco, è lui. È stato veramente autore di una stagione che non so definire, proprio perché tra l'infortunio, cioè diciamo tra il virus all'inizio e tutti i problemi dopo, devo dire che è stato protagonista di un'annata veramente da dimenticare, ma non è giudicabile. Io quindi penso faccia bene la Fiorentina a mandarlo, diciamo, in prestito, e anche qui vedremo quanto sarà bravo Paratici, perché dovrà trovare una collocazione che permetta al giocatore di essere valorizzato, no? Quindi deve avere continuità.
0: Fanno l'esempio di Martinelli, anche se poi si sa il ruolo è completamente diverso, però la soluzione è che metta nella condizione sia il giocatore di farsi vedere, di dare risposte magari anche più esaustive, sia la Fiorentina nella condizione poi di poter fare delle valutazioni. Chiedo a Sara se intanto ci fa ascoltare un vocale arrivato al 348 7513 933, e poi un piccolo collegamento.
2: Ciao Angelo, buon pomeriggio. Io no. Devo dire la verità, quest'anno mi impongo di rimanere un po' in attesa, cioè di non farmi prendere da grandi entusiasmi, anche se devo dire la verità, mi resta difficile perché questi acquisti che sono stati fatti, insomma, ti danno una grande fiducia, soprattutto perché vedi che dietro a tutto questo lavoro c'è un progetto, c'è veramente una voglia di costruire una Fiorentina, cosa che non si percepiva gli anni scorsi. Si prendeva un giocatore, era quello. Ciao a tutti, Silvana. Oggi è il mio 51esimo anniversario di matrimonio.
1: Complimenti.
0: Ciao. Allora,
1: complimenti.
0: Tanti auguri Silvana per questo incredibile traguardo. Sei d'accordo, mi sembra, allora, sia guarda, con il cauto approccio di Silvana, ma anche su l'insindacabile presenza
1: con voci diverse sono tutte persone che stanno ripetendo lo stesso concetto, sì. No?
0: Silvana
1: parole,
0: ci manda un audio ogni volta che esce dal Franchi, tu immaginati quest'anno noi come l'abbiamo sentita.
1: Parole diverse, ma il concetto è lo stesso, quindi c'è più fiducia proprio perché si intravede una linea guida, no? Qualcosa che appunto segnala un cammino che sta magari cominciando, e devo dire che è cominciato con delle belle mattonelle già messe in terra, però ecco, c'è ancora molto da costruire, quindi un po' di piedi per terra teniamoli. E come,
0: Angelo, ce l'hai il passaporto?
1: Il passaporto ce l'ho, anche se non lo uso spesso perché non mi piace molto viaggiare.
0: La Fiorentina, abbiamo detto, questa settimana terminerà la prima fase del ritiro e poi si prepara a volare in Inghilterra per amichevoli di prestigio, e quindi noi andiamo a disturbare un tifoso della Fiorentina che tra l'altro ha da poco fondato un nuovo Viola Club, e quindi già sa che quando ripartirà la nuova stagione di In Giro per il Mondo dovremo organizzare una puntata interamente dedicata a loro, ma sarà anche presente in una di queste due amichevoli di lusso. Matteo, buonasera, ben trovato.
3: Buonasera Chiara, buonasera a tutti e grazie davvero per l'invito.
0: Grazie a te di averlo accettato. Io ti ho disturbato appunto quando ho visto sui social che nelle varie pagine dedicate ai tifosi della Fiorentina sparsi per l'Europa annunciavi appunto la tua presenza allo stadio, e quindi ti chiedo, a maggior ragione quest'anno che non c'è neanche la Conference, per chi come voi è costretto a vivere lontano da Firenze, quanto sono importanti questi appuntamenti in estate per riavvicinarvi con i tanti tifosi ma anche con la squadra?
3: Penso che tu abbia proprio colto nel segno, specialmente senza la Conference, senza le coppe, sono occasioni molto importanti per noi che viviamo all'estero, che viviamo qui in Inghilterra, appunto, dove la Fiorentina farà queste amichevoli. È un'occasione per vedere la squadra dal vivo, per me soprattutto, che non torno a Firenze molto spesso, quindi insomma sono occasioni che prendo al volo volentieri, ecco, diciamo, è molto importante per riconnettersi con l'ambiente, con la squadra, insomma. Poi io Firenze e la Fiorentina le porto ovunque nel cuore, quindi insomma è molto importante.
0: Tu sarai presente mercoledì 29 luglio per la gara con il Watford, giusto?
3: Esatto, sì, con la gara, per la gara con i Watford.
0: E tra l'altro su Firenze Viola da qualche ora c'è una notizia relativa alle iniziative portate avanti dal Viola Club Londra, che proprio in occasione di questi due appuntamenti hanno organizzato dei ritrovi con i tifosi della Fiorentina che decideranno di seguire la squadra Viola in questa mini tournée proprio per ritrovarsi. Hai caldo, Angelo? Ti vedo in difficoltà.
1: Da cosa l'hai capito, Yara?
0: Dall'assenza di aria condizionata. Matteo, tu hai la sensazione che ci possa essere una gran risposta di presenze o purtroppo anche quelli che sono proprio i limiti burocratici per un viaggio in Inghilterra in questi giorni, il rischio è che poi non tutti riescano a seguirla la Fiorentina?
3: Sicuramente per le amichevoli ci sarà, voglio dire, i tifosi saranno meno che per altre occasioni, come fu la partita con il Palace, in cui il nostro settore era pieno, ma sì. In questo caso sì, penso difficoltà burocratiche, ma comunque penso comunque una buona risposta, soprattutto di noi tifosi che abitiamo qui nel Regno Unito, in Inghilterra. E fra l'altro, a parte noi fiorentini o italiani, insomma, ci sono diversi gruppi di tifosi inglesi simpatizzanti o proprio tifosi della Fiorentina, e ce ne sono diversi anche nel nostro, diversi, insomma, noi siamo un club nato da poco, quindi piccolo, ma insomma sono diciamo che la maggior parte sono inglesi, quindi tanti inglesi.
0: Guarda, anche Emma, che ora è la nuova responsabile, diciamo, del Viola Club Londra, mi raccontava come proprio il Viola Club Londra sia stato fondato ai tempi da tifosi inglesi innamorati, folgorati dalla Fiorentina, e che poi via via sia riuscito a raccogliere anche tifosi di Firenze e di conseguenza fare questo passaggio di consegne interno per permettere anche ai tanti italiani fiorentini che si trovano in Inghilterra di avere un punto di riferimento.
3: Sì, esatto, è proprio così. Anch'io, insomma, sono rimasto abbastanza impressionato dal fatto, insomma, non me l'aspettavo che ci fossero così tanti inglesi con la passione per la Fiorentina, e sono davvero tanti, perché insomma, sì, come dici te, appunto, i vari Viola Club, non solo il Viola Club Londra, i vari Viola Club sparsi nel Regno Unito hanno una forte presenza di tifosi inglesi.
0: Io anche quando sono stata a Varsavia, tra l'altro quest'anno più o meno ricorre una sorta di anniversario, nel senso che si gioca sempre con Real Madrid, io andai nel 2014 per quella partita, però non ci siamo incrociati.
1: La Fiorentina?
0: Sì, per 2-1, tra l'altro serata con omaggio a Rafa Wolski. Io conobbi alcuni membri del Viola Club Polonia, tra l'altro polacchi di nascita, che non avevano alcun legame con Firenze se non questo sangue viola nelle loro vene, e ricordo rimasi abbagliata dalla manicure di una ragazza che riportava il logo della Fiorentina su ogni unghia. Era un qualcosa di viscerale,
1: fonte di sorprese continua. Io scoprirò che sarà stata in posti impensabili dove io mai avrei immaginato.
0: Sono stata anche ad Ascona a vedere l'amichevole con il Lugano all'inizio di settembre, forse era lo stesso anno. Matteo, facevi un piccolo cenno a questo nuovo Viola Club, se vuoi, poi come detto avremo modo a partire dalla fine di agosto, l'inizio di settembre, quando ripartirà in giro per il mondo, di approfondire, ma se vuoi raccontarci anche questa avventura in cui ti sei lanciato.
3: Per l'appunto ho conosciuto tramite, sai, gruppi Facebook dei tifosi, in particolare un tifoso inglese che vedevo che si faceva tutte le partite della Fiorentina con striscioni a seguito, tramite una mia comune ho scoperto che abitava, diciamo, più o meno nella mia zona, e così, diciamo, poi è nata l'idea di fondare questo Viola Club proprio nella zona, si chiama South Coast, e quindi di riunire un po' i tifosi nel sud dell'Inghilterra, visto che insomma poi ci sono altri Viola Club sparsi nell'Inghilterra, sì. Insomma è abbastanza grande, e ci sono altri Viola Club in altre città, e magari per dare l'occasione ai tifosi viola presenti in questa zona di avere anche loro un punto di riferimento per, insomma, un gruppo come punto di riferimento.
0: Perché poi è importante, a maggior ragione in una stagione difficile come questa, trovare comunque un gruppo all'interno del quale poter condividere le gioie e appunto i dolori che purtroppo sportivi sono stati sicuramente maggiori. Prima di salutarti, Matteo, hai voglia di dirci un po' se questo entusiasmo che noi respiriamo a Firenze, quasi incontenibile perché stiamo invitando le persone a ridimensionare un po' gli obiettivi, si sente parlare già di terzo scudetto e Europa League come obiettivo minimo, anche da voi comunque questa prima fase di mercato gestita da Parati ci sta dando sensazioni più che positive?
3: Senza dubbio le sensazioni sono molto positive e anche per i tifosi in Inghilterra e ovviamente sono molto positive, anche diciamo in un certo modo inaspettate, perché diciamo c'è stato proprio un cambio di passo, sì, rispetto alle passate stagioni. Insomma, la Fiorentina, vedere la Fiorentina muoversi così in anticipo con discrezione e su obiettivi importanti, arrivare prima degli altri, insomma, è una cosa che non vedevamo da tempo, forse non so nemmeno se l'avevamo mai vista. mi ricordo l'anno scorso, insomma, si diceva che la Fiorentina doveva per forza fare mercato in seconda battuta, insomma, sì, Parati ci sta dimostrando il contrario.
0: Bene, sono contenta in un certo senso di raccogliere ulteriori conferme, l'abbiamo detto, non c'era solo da lavorare sulla squadra quest'estate, ma anche da provare a riallacciare una distanza che si stava creando con la piazza, non certo in virtù dei risultati, ma perché si faceva davvero fatica a riconoscersi nei valori che solitamente la Fiorentina incarna e che quest'anno sono venuti meno, primo fra tutti anche l'orgoglio. Matteo, io ti ringrazio, ti auguro ovviamente buon lavoro e soprattutto buona partita, poi magari ci sentiamo a ridosso di quell'appuntamento, così ci dici un po' le tue sensazioni e ci racconti com'è stato rivederla dal vivo.
3: Va bene, grazie mille e grazie a voi sicuramente, sempre forza Viola.
0: Sempre, ciao, un ciao. Abbraccio. È veramente incredibile poi la presenza di tifosi che da un lato, senza voler necessariamente fare riferimento a Moena, che sembra poi voler riaprire in un certo senso il canale delle polemiche nei confronti del club per la scelta di svolgere la prima parte di ritiro al Viola Club, al Viola Park, consapevoli anche di quelle che sono le temperature, però tante volte la gestione delle tournée consente a quei tifosi che non si trovano a Firenze o che magari in quel momento dell'anno sono in vacanza di vivere comunque una quotidianità un po' rivisitata seguendo la squadra, e sono tanti. Devi sapere che ad esempio facevo riferimento alla partita con il Real Madrid che seguirà Giacomo Galassi, rientrerà dalle ferie per raccontarvela. Abbiamo sentito e coinvolto settimana scorsa Marco Baratti, Firenze del Nord, loro hanno organizzato un minivan, hanno ancora un paio di posti disponibili, i biglietti per assistere 77,50 euro, e non è poco, perché poi c'è il viaggio, c'è il pernotto, eppure ci sono tifosi che non possono non vivere almeno un appuntamento con la Fiorentina in estate. Secondo me questo è uno dei tanti elementi che poi la società deve tenere a mente quando si occupa anche di organizzare l'estate. Sono le 18:28, prima che Sara ci lanci delle occhiatacce ti leggo al volo un paio di messaggi e poi ci prendiamo l'ultima pausa di queste due ore. Ci scrive Maurizio: ok, siamo tutti d'accordo, Piccoli deve giocare, ma perché non può farlo con la Fiorentina? Siamo sicuri che i vari Pinamonti e Cancellieri siano meglio di lui?
1: No, ma io sono d'accordo, cioè diciamo vorrei rivederlo in un contesto in cui, tanto per cominciare, viene servito in modo diverso, perché è un centravanti d'aria secondo me principalmente, e poi ecco magari anche in un'area con intorno un'area diversa, non la tensione, non la preoccupazione, non la delusione, cioè tanti

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
1: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
0: Firenze sbarca Dream Gluten Free. Specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine. Sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free. Venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete. Radio Firenze Viola.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. Non c'è nessuna certezza su chi sarà il prossimo CT della nazionale italiana di calcio, ma secondo quanto ricostruito da Sky Sport, lo scorso weekend Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona l'ex allenatore del Manchester City, Pep Guardiola. Maldini, nuovo direttore tecnico della nazionale, accompagnato dall'advisor e amico Leonardo, avrebbe dunque discusso con Guardiola nel tentativo di farlo diventare nuovo commissario tecnico dell'Italia. Il presidente della FIGC Malagò è intervenuto proprio oggi a Sky Sport dicendo di trovarsi in pieno accordo con le scelte di Maldini e Leonardo. Abbiamo una condivisione totale sui nomi, sul nuovo CT. Comunque non c'è nessuno scontro, anzi comunità di vedute, e assicura Malagò la scelta del nuovo CT arriverà a breve. Sentiamo un passaggio dell'intervista a Sky Sport.
3: Stiamo parlando per entrare nel dettaglio magari di un soggetto che è stato condiviso, che però ci sono delle variabili, delle carte, e non le posso girare le carte come ho fatto con Maldini e Leonardo, perché io avevo un patto di riservatezza, che devono ancora essere girate. Ancora qualche giorno di pazienza e poi saprete tutto.
2: Andiamo in casa Juventus. Inizia con il piede sbagliato l'avventura di Jeff Hector con la maglia bianconera nel corso dell'amichevole giocata contro il Basilea. L'ex giocatore del Genoa ha subito un contrasto che l'ha obbligato a uscire dal campo. Dopo gli esami strumentali di oggi, la società bianconera ha specificato le condizioni del giocatore. Per lui una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra, tempi di recupero stimati attorno alle 3 settimane. È morto a 75 anni Kevin Keegan, formidabile attaccante del Liverpool, campione d'Europa nel 1977, 2 volte pallone d'oro e successivamente anche allenatore sulle panchine dell'Inghilterra, del Manchester City e del Newcastle. Da tempo conviveva con un cancro, l'annuncio della famiglia, un marito, papà e nonno eccezionale, scomparso circondato dall'amore dei suoi cari. Rudy Garcia non è più il commissario tecnico del Belgio, il 62enne allenatore francese che aveva firmato contratto con il Red Devils in scadenza a fine luglio ha deciso di comune accordo con la federazione belga di abbandonare l'incarico e lascia la nazionale anche Didier Deschamps, che di fatto ha scritto la storia della Francia con un regno durato 14 anni, culminato con la vittoria al mondiale nel 2018, decorato con una Nations League, una finale e una semifinale mondiale ed una finale dell'Europeo. Un'eredità nobile e complessa per il successore in pectore Zinedine Zidane. Eppure l'addio di Deschamps è stato contaminato da tensioni, velini con certi media e con i vertici federali, ha ammesso lo stesso Deschamps. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: 18:34, ultima mezz'ora insieme per quanto riguarda l'appuntamento odierno di Garry Scalvento e per quanto riguarda la presenza per questa settimana di Angelo Giorgetti. Però vi ricordo gli editoriali di Angelo su Firenze Viola, li potete trovare tutte le settimane.
6: Mi sono dimenticato, non è vero.
5: Non avevo dubbi perché sei preciso e soprattutto ormai sei punto di riferimento per sì, tanti ascoltatori che poi prendono

0: spunto anche non solo dalle tue parole ma dal modo in cui esprimi determinati concetti per argomentare. Un paio di messaggi, poi passiamo subito anche alle note audio. Luca si inserisce nella lunga fila di coloro che scherzano un po' sulla smentita da parte della Fiorentina per quanto riguarda l'interesse nei confronti di Bakayoko. Ci scrive: dopo la smentita odierna è chiaro che il giocatore sia già nostro e non è poco, altro colpo, altro giro, Turbo Fabio non si ferma, se riesce a vendere Sottil è da monumento. E in effetti l'abbiamo detto, ci sarà da valutare poi anche il mercato delle uscite, e sicuramente non sarà un compito semplice per il direttore sportivo della Fiorentina. Giovanni da Campi ci scrive: anch'io presente con altri due amici in Austria, sarà un'avventura tenendo conto che lavoro sia il venerdì prima che il lunedì dopo. Buono. E quindi sì, assolutamente confermi come poi mossi dalla passione si riescano a fare dei sacrifici che raccontati portano le persone a strabuzzare gli occhi, a chiedersi come sia possibile reggere quei ritmi. Bomber Viola ci scrive: stiamo calmi, keep calm, che non abbiamo ancora la squadra al completo, perché si rischia con troppo entusiasmo di cadere dal 20° piano del grattacielo senza paracadute. E questo è un po'
1: ne abbiamo parlato prima, ma insisto, magari perché ci ha ascoltato, questa è una ripetizione, ma è cambiato proprio il vento della fiducia, quindi sì, bisogna intanto aspettare che tutto sia completo, bisogna aspettare che la rosa venga anche fatta un po' dimagrire secondo una logica, e bisogna però prendere atto che la Fiorentina sta facendo le cose con un senso logico.
0: Ed è cambiato anche l'approccio che abbiamo noi nei confronti del mercato, ce lo scrive ad esempio anche Paola dall'Isolotto: è bello guardare le notizie del calciomercato e domandarci chi è arrivato oggi, e la risposta è sempre la stessa: giocatori forti. E quindi si parlava di fiducia, ma anche di un'immagine in un certo senso della Fiorentina, agli occhi non solo dei propri tifosi, ma anche delle altre piazze, un po' ricostruita. Tu facevi riferimento a quando abbiamo appreso dell'operazione che ha portato Attà a vestire la maglia viola. Io devo dire che mi son detta, non avrebbe sfigurato nel mercato di nessuna delle prime cinque squadre di Serie A, e questa è la testimonianza di come davvero si abbia una percezione diversa della Fiorentina e di quelle che sono le idee nella testa della dirigenza.
1: Sì, si parlava anche dell'Inter, no? Non a caso per Attà, voglio dire, per cui siamo di fronte, ma è questo mix secondo me chiara di tempi e qualità dei giocatori. Poi chiaro, il calcio è una brutta bestia, io ero contentissimo per esempio, e non mi vergogno a dirlo, quando è arrivato Gudmundsson. Io avevo anche dei report da colleghi di Genova che mi parlavano, anche come noi avevamo visto, di un giocatore che faceva la differenza. Sì. Qui è stato tutt'altro, sia per i suoi problemi personali, immagino, a livello extra calcistico, ma poi proprio perché non è riuscito mai o quasi a incidere. Per cui è chiaro che poi sarà il campo a darci la risposta. Sì. Ma io, ecco, su Attà e Ulahi, per quello che ho visto, diciamo, molto più di Attà, ma sono dei centrocampisti con caratteristiche che qui a Firenze non abbiamo visto negli ultimi anni, ma proprio, ma neanche, cioè non ce ne siamo neanche sognate.
0: Tuzzo da Ferrara al 348-7513-933 solleva invece una questione che nelle ultime settimane ho comunque raccolto su più fronti per quanto riguarda l'analisi di quelle che sono le operazioni portate a termine dal nuovo direttore sportivo. Mi sembra che Fabio Paratici abbia capito che di giocatori italiani buoni non ce ne sono, abbandonata la pista italiana. Noi ci ricordiamo anche le parole di Rocco Commisso e della dirigenza quando la Fiorentina aveva intrapreso quel tipo di percorso. Questo mercato è un mercato che si discosta dai precedenti. Guarda, anche per...
1: Guarda, io sono molto chiaro su questo, perché se devi prendere degli italiani e pagarli tanto, strapagarli, e non farli giocare, cioè allora che lo fai per dire io sono bravo, compro gli italiani? Semmai c'è un discorso più completo da fare, ma qui ci vogliono delle regole da parte della federazione, perché se la Spagna vince il campionato del mondo con dei campioni che giocano insieme, diciamo quasi tutti, da quando erano nell'Under 17, e in Spagna, diciamo, gioca il 63% nella riga dei giocatori spagnoli, e qui in Italia abbiamo il 37% degli italiani, questo è un problema che prescinde da Paratici, e prescinde da Corvino, che fece quella famosa squadra primavera senza un italiano e comunque vinse lo scudetto. Qui ci vogliono delle regole, ci vuole maggiore attenzione per le scuole calcio, ci vuole tutto un discorso più completo. Poi, appunto, insisto, uno può dire io sono bello, sono bravo e merito una medaglia perché compro più italiani degli altri, e poi dopo un giocano, vabbè, allora
0: considerando anche il rapporto difficile che ha buona parte della piazza fiorentina nei confronti della nazionale, immaginati se poi fossero anche di livello tale per cui vengono convocati, il radio è un casino, eh. Poi c'è da vedere sempre come si risolleverà la nazionale italiana di calcio.
1: Era in Guardiola.
0: Marco da Cisterna ti chiede: se fosse un centrocampo formato da Torsved, Attà e Ulahi, perché Fagioli viene ceduto nell'ottica di far cassa per investire sugli esterni, tu come lo disponi con questi tre giocatori, quindi Torsved, Attà e Ulahi?
1: Torsved ha fatto anche il regista, a parte lì c'era Matic che era, diciamo, il titolare. Non lo so, credo più Torsved, anche se anche lui è un po' un cost to cost, lì mancherebbe francamente il punto di riferimento. Fra questi tre non saprei scegliere, cioè li dovrei conoscere troppo meglio per poter dare un giudizio. Gli equilibri andranno trovati, non è detto che ci voglia per forza, diciamo, regista, se te hai tre giocatori che quando hanno la palla fra i piedi sanno cosa fare, nel senso, qui c'era Fagioli, no, che un pochino riusciva con i suoi fra virgolette limiti, perché perdeva dei palloni e poi magari neanche inseguiva l'avversario o lo inseguiva poco, però era comunque un giocatore con dei lampi di classe superiori. Qui ce ne sono, o ce ne sarebbero tre in questo caso, perché io insisto, per me Attà, Ulahi e Torsved hanno dei numeri proprio per il possesso palla e proprio per come riescono a saltare l'uomo, che francamente nei centrocampi della Fiorentina non c'erano, per cui quello sarebbe un problema di equilibrio e immagino si potrebbe trovare.
0: Abbiamo parlato di Gudmundsson, abbiamo parlato di Moise Kean, anche per quanto riguarda la motivazione, l'atteggiamento, ci scrive Mauro. Buonasera, io ieri ero al Viola Park. Riguardo Gudmundsson e anche Moise Kean, io li ho visti, come si dice in Francia, un po' sfavati.
1: Ma non lo so, mi fido dell'osservazione, io non li ho visti, ma credo, suppongo che abbiano capito, insomma, che sono anche loro, diciamo, cedibili, e quindi magari un po' ti cambia tutto, perché se rappresenti comunque un punto fermo, bene, è stato rinnovato il contatto a Ken, bene, Gudmundsson resta perché comunque quest'anno farà la differenza, già hai mentalmente anche un altro tipo di approccio. Se invece sai che sei uno dei cedibili, insomma, ti cambia anche, credo, la prospettiva. Però, come dicevo prima, ragazzi, ci sono ancora tante cose da fare, siamo e sono anche io, guarda, mi ci metto anche io, sono finalmente in una prospettiva di serenità, nel senso, no, se va via qualcuno non arriverà uno peggio, o se non altro, anche se fosse peggio, sarebbe funzionale per un tipo di idea di gioco, no? Questo per me può fare la differenza.
0: Amen, Angelo. Chiederei a Sara se intanto ci fa ascoltare due dei messaggi audio.
2: Buonasera Giovanni da Campi. Per quanto riguarda Gosens, dispiace a livello umano, ma sportivamente è una mossa che andava fatta, perché già l'anno scorso non ci ha dato niente di utile, e che si voleva fare anche quest'anno, regalargli uno stipendio in quella maniera? No, via ragazzi, guardiamo in faccia la realtà.
3: Noi abbiamo...
4: Ciao Chiara, ciao Angelo, sono quasi Andrea. Io quello che volevo segnalare, che a me mi ha veramente un po' fatto strano, è che questo cambio di passo di Paratici, secondo me, ha messo a nudo quanto fossero calate in questi anni le nostre aspettative di tifosi e le nostre ambizioni, anche se è un termine che non ci piace. Perché io mi sono ritrovato che in questo mese sto facendo sogni più modesti di quelle che sono poi le realtà che ci porta Paratici. Come se mi fossi abituato a una mediocrità dal quale stiamo forse uscendo?
1: È un bel risultato psicologico questo.
0: Sì, un po' l'incantesimo del regno della bella addormentata nel bosco, poi si svegliano tutti insieme.
1: Sì, no, ma ci può stare, anzi ci sta benissimo. Abbiamo visto in questi anni, io ho parlato di maturità, ma ovviamente c'è stato anche un adeguamento al fatto che la Fiorentina proprio avesse abbassato anche il proprio orizzonte, no? Per cui, ecco, diciamo che la tifoseria che vuol bene alla Fiorentina ha preso atto. Qual è stata la partita in cui è stato applaudito Christensen come migliore in campo? Una delle ultime partite, se ci riduciamo dopo anche l'eliminazione dalla conference, ad applaudire un giocatore che non si è visto mai, significa proprio ci accontentiamo del giusto, no? Ma non perché fosse sbagliato applaudire Christensen, ma proprio perché alla fine di una stagione così, ecco, insomma, per me sarebbe stato meglio tirare giù il bandone. Chi resta resta, io spero che ne restino pochi, anche perché si sono lasciati travolgere. Magari sarebbe stato difficile anche per molti altri restare sani in una situazione così malata, però ecco, devo dire che chi c'era qui si è fatto travolgere, per cui io di applausi ne avrei fatti pochi, diciamo, a prescindere.
0: Arriva un messaggio meraviglioso, ce lo manda Stefano 66. Nell'agosto del 1986 io partii il venerdì mattina per andare a vedere il Monster of Rock a Norimberga, che si teneva di sabato. La domenica sera ero allo stadio a vedere Fiorentina Casertana di Coppa Italia. Se non è amore questo.
1: Ma lo sai che se tutti gli spettatori raccontassero
0: le follie fatte per la Fiorentina,
1: guarda, potrebbe essere
0: sarebbe
1: il tema,
0: una puntata,
1: sì,
0: bellissima,
1: sarebbe, perché secondo me verrebbero delle cose inimmaginabili. Ma io mi ricordo anche di traghetti noleggiati, cioè, ma ci sono state veramente delle situazioni che hanno portato le persone a compiere delle imprese superiori, magari purtroppo a volte, di quelle della scuola sul campo.
0: Ale dalla Val di Sieve, buon pomeriggio. Ieri pomeriggio mi sono riguardato tutte le partite della Costa d'Avorio, concentrandomi sui movimenti di Ulai.
1: Mi ricorda, questo è professionista però, Ale. Bravo.
0: Mi ricorda per certi versi Verratti, ottimo acquisto.
1: Io ho letto un altro paragone di un giocatore che mi faceva impazzire nel senso proprio del termine, anche se non era stilisticamente pregiato. Però ho letto un paragone che, facendo le debite proporzioni, ma proprio...
0: E senza mettere pressioni addosso al ragazzo,
1: no,
0: perché poi tante
1: senza
0: volte...
1: Senza proprio mettere, però ecco, per quello che ho visto, io non ho visto tutte le partite, però un po' di spezzoni me le sono riviste anche io. A me mi sembra che abbia qualcosa, qualcosina, qualcosuccia, vedremo quanto di Kanté. Nel senso, mi sembra uno molto veloce nei movimenti, uno che non disdegna, se c'è una mischia lui ci si butta dentro e chiede il pallone, e riesce anche a divincolarsi molto bene, riesce a accelerare molto bene, ecco, mi sembra uno di quei motorini che riescono a far comodo in tante situazioni, però veramente è proprio buttato lì come l'ascoltatore che si è rivisto veramente da professionista tutte le partite della Costa d'Avorio. Io invece, ecco, ho notato una piccola, cioè mi ha fatto ricordare lui, poi dopo magari sarà un decimo di Kanté, che potrebbe anche essere abbastanza, però comunque
0: più che i colpi di Paratici mi meraviglia il fatto che le altre non stiano facendo acquisti.
1: Questo è vero, anche questa è una soluzione, cioè pensiamo alla Juve ragazzi, ora si è fatto male, ho visto anche il nuovo acquisto lì del Genoa, Catafor, per cui...
0: Poi sicuramente avevano un lavoro da fare diverso rispetto alla Fiorentina, ma come detto noi a fine mercato valuteremo la Fiorentina nella capacità di migliorarsi rispetto all'altra stagione e di accorciare il gap con quelle con cui dovrà dividersi un posto.
1: Ricordiamo anche proprio per il fair play, che loro, essendo, diciamo, nelle coppe, dovranno rispettare dei parametri, cosa che invece la Fiorentina non deve fare, quindi... Perché allora, quando è arrivato Carnevali, aveva subito l'urgenza di fare delle plusvalenze. Infatti hanno provato in tutti i modi a vendere Miretti, a provare che sarebbe stato la plusvalenza maggiore, proprio perché c'è questa esigenza di restare all'interno di questo fair play come attaccanti.
0: Intanto chiedo scusa a Luca, perché poi ha mandato tanti messaggi e quindi sostanzialmente è andato in cima, ha perso anche la priorità dal punto di vista cronologico. Ci ha scritto tantissimi messaggi, però ne prendo due. Va bene essere prudenti, però usciamo dalla comfort zone della mediocrità di questi ultimi 10 anni. Illudersi un po' non fa male ai tifosi, tranne a quelli molto tiepidi. 12 mesi fa nessuna avrebbe detto che il Como sarebbe entrato in Champions League. Non andiamo più avanti a casaccio, c'è un processo di rinforzo progressivo molto ben preparato, basta acquisti fatti a braccio, si punta al tipo di giocatore che ci serve e lo andiamo a prendere, non prendiamo personaggi a caso suggeriti da procuratori furbi. Aggiunge, secondo lui, Ulai basso, Attà a sinistra, Torsved a destra, con Dur pronto a entrare, in questo caso con una lucrosa cessione di Fagioli potrebbe essere fattibile. Aggiunge che lui si potrebbe bullare di un Dinamo Kiev Fiorentina Fiorentina, dicembre 1989, 20 gradi sotto zero, ma ognuno di noi specifica le sue perle viola, sono tutte belle e sono tutte importanti. A suo avviso le altre hanno fatto meno rispetto alla Fiorentina in questa prima fase di mercato perché hanno speso tanto negli anni precedenti, quindi hanno valanghe di debiti e nessuno li finanzia più.
1: L'anno scorso, ricordiamolo, 92 proprio milioni l'anno scorso ha speso.
0: Nell'ottica di non deludere i nostri ascoltatori, chiedo a Sara se ci fa ascoltare gli ultimi tre audio a cui Angelo risponderemo insieme. Vai. E poi finiamo gli ultimi messaggi.
3: Buongiorno, sono Aldo da Bergamo. Io ho l'impressione che Paratici, quando era al Tottenham, era un pochettino in secondo ordine, magari non poteva fare più di tanto, come lo è stato anche la Juve insieme a Marotta. Penso che invece qui la Fiorentina possa veramente decidere tutto lui, dal magazziniere ai giocatori da scegliere, e quindi si vede veramente le qualità che questo direttore ha. Prima era un po' oscurato, con dei limiti, oggi lo vede invece a 360 gradi. Cosa ne pensate?
5: Ciao cari.
1: Ciao.
5: Vi lancio un veloce update.
0: Questo è Max.
5: Anche noi d'Europa Viola massicciamente saremo presenti alle trasferte a Klagenfurt, vi ricordo che ha sede il gruppo austriaco, quindi ci saranno gli amici Tobias e gli affiliati del loro club a sostenere la nostra squadra. E poi c'è un grande tumulto, un grande fermento in Inghilterra per le amichevole che giocheremo con il Queen's Park Rangers, con il Watford, tutti gli amici dell'Ombra, del South Coast, del Midland, sono tutti carichissimi perché avranno modo di farsi una scortacciata di Fiorentina. In assenza delle coppe europee, le trasferte estive sono fondamentali per noi. Un abbraccio, Max.
0: A te, Max.
6: Ciao, buonasera. Ciao. Purtroppo in questo caso mi vorrei fare una sorta di critica sulle parole su Christensen. Cioè, praticamente, non che applaudire Christensen fosse sbagliato, ma magari in una stagione del genere, come abbiamo fatto quest'anno, andare evitato, e almeno io l'ho interpretata in questo modo il vostro messaggio. Però Christensen, proprio perché non si è visto mai, è proprio l'emblema del giocatore che entra e dà tutto, cosa che gli altri non hanno fatto per tutta la stagione, quindi per me era un esempio da applaudire in una stagione proprio così negativa, perché poteva dare l'esempio a chi invece non ha dato tutto per la maglia.
1: È vero. No, no, parto da questo qui, cioè
0: sì,
1: questa
0: Emanuele.
1: Osservazione, questa. No, allora Emanuele, questa osservazione mi fa, cioè, se questa è stata l'interpretazione, è giusta. Io avevo fatto un'osservazione un po' più complessiva, perché prima parlavamo di come la tifoseria, sì, anche tutti noi ci fossimo un po' adeguati, no? Adeguati, sì, a non diciamo, guardare più in alto, perché io tante volte ho riportato l'esempio della Fiorentina che con Montella arrivò nella semifinale di Coppa UEFA e venne fischiata perché non riuscì a rimontare diciamo quella famosa
0: c'ero
1: partita.
0: C'ero anche io tra i fischiatori.
1: Anche lì c'è. Vedi, Madonna Chiara, ma tre cose
0: tra i fischiatori.
1: Per cui, cioè, voglio dire, cioè, con Montella e finì, Firenze non ha capito la sua dimensione, sì, cioè c'è fu un fischiatore di una squadra che era arrivata quarta per tre anni di fila. Quindi immagini. Per cui, ecco, vedere che la tifoseria comunque facendo anche un esercizio di grande maturità, perché si è resa conto delle difficoltà, insomma, si è molto spesso accontentata, e questo, insomma, io diciamo, l'ho preso come esempio. Però hai ragione, se questa è stata proprio, diciamo, la motivazione, hai ragione, è stato giusto allora applaudire chi non c'entrava niente, ha giocato una partita che valeva poco, però ce l'ha messa tutta, e quindi vabbè, perlomeno bravo in quella partita.
0: Poi salutiamo ovviamente Massimiliano Lelli, Europa Viola, e anche tutti i tifosi che saranno presenti in questa tournée estiva della Fiorentina. Chi ancora non lo facesse può seguirli sulle varie pagine social, perché si renderà conto di come è grande e come pulsa questo cuore viola al di fuori dei confini. Aldo sottolineava, Paratici al Tottenham aveva meno potere di oggi, forse faceva anche l'esempio delle esperienze pregresse alla Juve, alla Samp con Marò. Dice, oggi la sensazione è che emergano meglio le sue qualità, perché sostanzialmente può mettere mano ovunque.
1: Sì, come ho detto prima, secondo me nell'incontro c'è stato lì a New York, lui ha messo in chiaro questa cosa. Poi al Tottenham erano cambiati gli equilibri societari, cioè se n'è andato il dirigente che lo aveva portato, era stato assunto anche un nuovo direttore sportivo e credo se ne sia andato anche per quello. Lì alla Juve con Marotta si è rimasto un po' a fare il braccio appunto di Marotta, e, insomma, un grande dirigente. Poi quando è stato solo, come sentivamo prima anche dal collega, sì, diciamo, di Torino, alcune operazioni sono riuscite bene, altre meno. Quella più clamorosa è stata quella di Cristiano Ronaldo, preso per 100 milioni. E quindi, ecco, però, diciamo, senz'altro qui a Firenze, come ha scritto la Chiara, non gli è stata data la carta bianca ma la carta di credito. quindi avrà tanto. Su questo siamo d'accordo, è un dirigente che si può permettere di fare tante cose. Per quanto riguarda il club, credo che volesse fare molti più cambiamenti, ma per quelli ci vorrà tempo.
0: Non hanno più una lira, approfittiamone. Questo è il messaggio di Simone 099 sì, in riferimento agli altri club di Serie A che in questo momento sono fermi o sicuramente molto indietro rispetto alla Fiorentina. Nedo da Incisa ci scrive: anch'io ieri ero al Viola Park e ho percepito Ken e Gudmundsson non molto concentrati rispetto al resto del gruppo. Bravo Angelo, io non ho visto la I oltre il mondiale, ma la prima impressione è stata esattamente quella, stesse caratteristiche alla Kanté. A me personalmente basterebbe magari anche la metà. Ho una curiosità da chiedervi: come mai oggi alla presentazione di Vieri c'erano così pochi giornalisti?
1: Io devo rispondere?
0: Anch'io non so risponderti in realtà, Alessandro, no, da parte degli assenti. Mi sembra comunque ci sia stata una grande partecipazione in tutti questi appuntamenti organizzati per permettere ai nuovi acquisti di presentarsi.
1: No, io sono uno che non va alla conferenza stampa da 10 anni quasi, per cui che cosa vuol dire? Per me le conferenze stampa sono
0: abbastanza inutili. Erano tutti a casa di Angelo Giorgetti.
1: No, per me le conferenze stampa e streaming hanno il senso, insomma, diciamo, lasciano poco. Però non mi sembra, anzi mi sembra che l'attenzione dei media intorno alla Fiorentina sia molto alta e che la Fiorentina, dopo aver secondo me impostato in un modo diverso, non voglio dire sbagliato ma diverso, negli anni precedenti anche questo rapporto, ora stia tentando di percorrere una strada secondo me molto più fruttuosa. E ne facevo riferimento prima quando parlavo delle informazioni che arrivano, anche per stabilire anche una certa linea di condotta da parte del club, no? Quindi se c'era meno persone oggi non lo so, ma mi sembra che il rapporto anzi sia in rapida fase di ricucitura, se ci fosse mai stato uno strappo, cosa che non è, che non c'era prima.
0: Volevo farti una domanda anche sulla fascia da capitano, ma abbiamo un minuto, quindi lo teniamo per l'appuntamento della prossima settimana. Lorenzo da Coverciano Paratici ci ha fatto aprire gli occhi su quanto la Serie A si sia livellata e basta poco per scalare posizioni.
1: Vero.
0: Forza Fabio.
1: Assolutamente vero, bravo.
0: E poi c'era Ale che ti ha mandato un messaggio, intanto lo ringraziamo, ci dice: complimenti, è un piacere ascoltarvi. Cosa ne pensi della situazione stadio? Sei preoccupato? Però sappi che hai solo 30 secondi, quindi
1: dai,
0: in realtà ti ho messo anche nella buona condizione.
1: Ma preoccupato no, mi sembra che i tempi siano stati definiti. Ho detto tante volte, è stato un pasticcio senza vincitori, dove secondo me tutti o quasi hanno fatto una brutta figura. Diciamo, senz'altro quando parla di aumentare i ricavi, Paratici non potrà fare affidamento sullo stadio, quindi purtroppo è stata gestita male fin dall'inizio questa cosa, ma dovremmo avere non 30 secondi ma 30 ore per parlarne.
0: Siamo stati bravini sia nel rispettare i tempi sia nel rispondere ai tanti ascoltatori che ci hanno premiato con la loro compagnia, con i loro messaggi. L'appuntamento odierno con Garrisca al Vento finisce qui. Dopo di noi però in studio Dimitri Conti, il direttore Tommaso Loreto, Uno Contro Tutti, e poi l'appuntamento dalle 20 alle 21 con Che T'ha Perso, questo nuovo format per rinfrescare le vostre serate. Angelo, io ti ringrazio.
1: Grazie a te Clara, Chiara, Chiara Angela, prima ti ho detto
0: prima
1: Chiara
0: Giacoma, quindi
1: Angela,
0: oggi sdoganato
1: dopo
0: tutto.
1: Clara, Clara Andrea Brevilacqua, è stato un piacere anche per me.
0: Salutiamo e ringraziamo anche Sara Mastro Simone che si mette le mani davanti agli occhi.
1: Clara,
0: questa forse è
1: Clara,
0: nostra responsabilità. Da Chiara Brevilacqua è tutto, buona serata e a domani.
1: Ciao ciao.
7: Radio Firenze Viola
8: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
9: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
10: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
11: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
12: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala, guardala.
13: Buonasera da Niccolò Santi, questo è il notiziario locale a cura della redazione di Firenze Viola TV. Partiamo con la cronaca. Incendio in un edificio industriale nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 20 luglio. I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze Ovest di Calenzano, dalla sede centrale di Barberino del Mugello, stanno intervenendo dalle ore 14.35 nel comune di Prato in via Campostino di Mezzana, in supporto al comando di Prato, per un incendio di un edificio industriale. Sul posto inviate due squadre, un autobus e un'autoscala per un totale di 14 unità. Dalla zona si è alzata un'alta colonna di fumo, visibile oltre che nel Pratese, anche da Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino. Procediamo con i lavori per la tranvia. Questa è una giornata importante, la posa della prima pietra per l'inizio dei lavori della linea Leopoldo Piagge. Sono le parole della sindaca Sara Funaro, che questa mattina era presente alla posa della prima pietra dei lavori della linea della tranvia 4.1 Leopoldo alle Piagge in via del Camposanto. Una linea da 6,4 km di lunghezza, per un percorso con 13 fermate che da Leopolda e Porta al Prato toccherà Visarno, Cascine, Manifattura Tabacchi, Pergolesi, Il Barco, Vespucci, Indiano, via Puglia per raggiungere il capolinea alle Piagge, con un tempo medio di percorrenza per l'intera tratta di 21 minuti. La frequenza sarà di una corsa ogni 6 minuti e 25 secondi nelle ore di punta. Uno sguardo al meteo. Si avvia verso la conclusione la lunga ondata di calore che ha interessato Firenze. Il bollettino del Ministero della Salute, emesso questa mattina, conferma per oggi, lunedì 20 e domani, martedì 21 luglio, il codice rosso, livello massimo di allerta per gli effetti delle alte temperature sulla salute. Ma da mercoledì è previsto il passaggio al livello 1 corrispondente al giallo, un cambiamento dovuto all'arrivo domani di una perturbazione che porterà nel pomeriggio e in serata all'aumento della nuvolosità, con possibili rovesci a temporali anche forti. E domani infatti è scattata l'allerta gialla per temporali, in vigore dalle 8 alle 23.59 nel territorio di Firenze e del Fiorentino. In chiusura lo sport. Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport e confermato alla redazione di firenzeviola.it, il Como ha chiesto informazioni ai procuratori di Moise Kean per un'eventuale trattativa con il centravanti classe 2000. Al momento non c'è nessuna operazione con la Fiorentina, ma c'è stato un contatto con l'entourage del giocatore che potrebbe avere seguito, come no. Da Niccolò Santi è tutto, un buon proseguimento di serata con le trasmissioni di Firenze Viola TV.
12: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
14: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
13: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
15: se lo hai letto su tuttomercatoweb.com. È realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
16: Tutto Mercato Web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

0: il massacro dei gastrici.
1: Uno
2: contro tutti.
3: Su una puntata furono fatte 10 tesi di laurea.
4: Uno contro tutti, versione Chattanooga Style, qui dove il sole spacca le pietre in quattro e non abbiamo nemmeno l'estate, possibilmente alla pesca.
5: Grand Canyon.
4: Pronti per un lunedì frizzante, frizzantino, effervescente. Dimitri Conti, voilà.
5: Buonasera,
4: ben ritrovato.
5: Caro Tommaso Lorenzo, sei euforico.
4: Te l'hanno mai fatta la presentazione oggi, ma nemmeno a Sanremo.
5: No, e tra l'altro ti devo dire, posso prendermi una briga? È una libertà, ma sigle belle.
4: Voglio dire, ve la prendete tutti quotidianamente.
5: Queste sono le denunce di un povero direttore che viene a lamentarsi da voi, ma non è vero.
4: No, si sta bene, bella stagione. Senti, vi piace il caldo, vi piace l'estate.
5: A loro piace
4: a me
5: molto.
4: Mi piace il freddo, mi piace i cappellini di lana, la nebbia, il vento, la pioggia, la neve, Londra, Mary fottuta Poppins e così via.
5: Però ti piace anche citazioni. La Spagna. Ti piace anche la Spagna.
4: Un po' mi è gustata l'Spagna ieri sera. Un po' mi è gustata.
5: Io volevo dire una sigla bella come la nostra. Guarda,
4: mundialito?
5: Ma no. Che mundialito? Ah. La sigla di uno contro tutti. Mundialito, tanto ora
4: capito,
5: si taglia. Ora mundialito si chiude. Di Nardo, tra 4 anni ve lo riprendete.
4: Che
5: si è
4: detto che era, vedi la mia ignoranza sulla
5: il diesire sul di diesire. Giuseppe Verdi. Signori miei, ma come Giuseppe Verdi? La mamma non li fa più. Non li fa più.
4: Va bene, fa caldissimo. Siamo alla chiusura di una giornata lunga dove abbiamo avuto anche un piccolo sussulto un'oretta e mezzo fa. Devo dirvi che
5: mi
4: per
5: porti
4: quel...
5: subito sul tema
4: al volo piccolo,
5: no, ma io
4: sai,
5: vorrei
4: ho
5: un
4: questo
5: po'
4: vizio
5: invece,
4: dell'attualità di far presente
5: no,
4: quel che
5: succede. Me l'ero segnato e ne voglio parlare
4: e di riferirlo, sì. Per quel che abbiamo capito non c'è bisogno di confermarlo, però insomma la voce di Gianluca Di Marzio sui contatti del Como per Ken ha trovato delle conferme, sì, in quella anche... che definirei, sì, telefonatina esplorativa nei confronti dell'entourage. Punto. C'è da parlarne con la Fiorentina, ne dovrà valutare il Como, eccetera, eccetera.
5: Abbiamo veramente dei dubbi.
4: Noi possiamo cominciare a parlare per la prossima ora. A Ken gli andrà bene la Champions, io ci andrei a Como a fare la Champions, resterei alla Fiorentina, eccetera.
5: La prima riflessione però non può che essere questa.
4: Io, siccome sono tempi,
5: ma si ripete.
4: Siccome sono tempi dove vedo e sento si parla molto anche di quel che ruota intorno a cosa si dice, cioè alle notizie,
5: ma questo è un tema, no?
4: Mi limito a riportare il che ho capito. Io ho capito che un contatto con l'entourage, il Como l'ha avuto.
5: La stai prendendo troppo larga.
4: Poi se è vero, se non è vero, non mi importa.
5: Non mi piace.
4: Volevo gridare ai 420 e io, per una volta, sai che notoriamente ci metto poco a incazzarmi, no? Io su queste vicende delle smentite
5: testimonio
4: del mercato,
5: che ci mette assolutamente poco
4: giornalisti risentiti, cioè non ho detto niente, non mi sono nemmeno un cazzato.
5: Aspetta, questo però ti interrompo, non è vero,
4: torna che paratici usi la stampa per chiudere trattative con l'AI, quindi per una volta e non mi sono lamentato. Lorenzo ha fatto il posto, ragazzi, c'è anche le foto su Firenze Viola, pezzo di Niccolò Santi, tanto di foto saremo diversi, però va bene, non c'è problema.
5: No, ma comunque non è vero che tu non hai preso posizione, Tommaso. Lunedì scorso, e qui uniamo un
4: sì,
5: po'
4: vabbè,
5: il tutto, grazie a Sara Mastrosimone, naturalmente non abbiamo ancora salutato in cabina di regia da qui alle 20, a detta anche qualcuno avrebbe detto: vedi a cosa serve idratarsi, ecco a cosa serve idratarsi, capite? La Sara Mastrosimone, siccome mi vuol bene, viene a idratarmi, no? Perché lo vede che mi squaglio altrimenti, quindi
4: non c'ha
5: viene
4: più voce
5: a idratarmi.
4: Stasera se un beve latte e miele c'ha più voce.
5: Sì, poi era abbastanza il lutto ieri, però in realtà noi qui, e io lo dico anche con sincera soddisfazione, perché abbiamo un po' precorso i tempi dicendo: guardate, non è una questione di Radio Firenze Viola, di firenzeviola.it, del direttore Tommaso Loreto o mia, di Dimitri Conti, di insofferenza verso il tema, che poi è un tema molto fiorentinuccio, nel senso che ne parlano i fiorentinucci, perché noi non ne vorremmo parlare, ma siccome i fiorentinucci incalzano e bisognerà anche rispondergli, il tema di Paratici vi manda nel muro. Gira e rigira, come vi stiamo cercando di spiegare da una settimana, è a danno vostro, ancor più che a danno nostro, perché noi sicuramente avremo una lesione nell'esercizio della professione, certo, perché se tu mi racconti una cosa che non è assolutamente vero, io per una quota di fiducia, per motivi più disparati, scelgo di dar credito a quello che mi viene raccontato e poi esattamente l'opposto, beh, sicuramente è un problema per me, ma è un problema soprattutto per voi, e non tanto perché c'è solo Radio Firenze Viola in giro. Detto che poi... anche qui
1: poi la chiudiamo,
5: sì, no, ma i signori del dottor Paratici vi manda al muro, forse non si ricordano che la prima testata su cui si è parlato di Moise Kean per il Como,
1: testata giornalistica,
5: è questa qui, Radio Firenze Viola. E mi ricordo all'inizio del mercato,
1: vero,
5: con Simone Bernabei, Luca Calamai,
1: guarda
5: Tommaso Loreto,
1: fuori.
5: Ma te, meno male che ci sono,
1: vero.
5: L'altra volta ti ricordo di Bakayoko, ora di Moise Kean. Tra un po' esce che il Como vuole Dodò e si prende i meriti qualcun altro. Ma a noi va bene
1: classe.
5: Così
1: Hai
5: a noi va bene così
1: Hai
5: a
1: ragione.
5: Noi va bene che navighiate dentro ciò che vi apparecchiano.
1: Bravo, hai ragione.
5: Ma noi ci siamo arrivati quante settimane fa, Tommaso? Me lo dici per favore,
1: ora,
5: se lo stai
1: ora ricerco.
5: Appena lo ritrovo, voglio che tu mi dica da quante settimane
1: pezzo. Eccolo qui.
5: I lor signori 7 di radio
1: giugno.
5: 7 giugno.
1: Como alla finestra.
5: È passato un mese e mezzo. E poi vi lamentate.
1: Copertina a cura di Giacomo Galassi,
5: certo.
1: Dopo quanto aveva riferito Simone Bernabei in diretta.
5: La fortuna e la sfortuna di molti è che il sottoscritto sulle robe che contano per lui nella sua testa marcia alla memoria di un elefante. Questa roba qui è un bene e un male, perché ti ricordi tutte le sofferenze, le angherie, forse ti ricordi anche le cose belle, ma fidatevi, non si scappa, cari fiorentinucci.
1: Ale,
5: non sfidate la lepre a correre, perché la lepre corre più veloce di voi.
1: E soprattutto perché quando poi ottobre, novembre, dicembre arriveranno le temperature giuste, si fa due pennette strascicate sulla lepre.
5: Sulla
1: e
5: lepre.
1: Sono una roba da perdere la testa con un buon rosso, ma buone da morire. Io dico solo su questa vicenda e poi la chiudiamo, ma anche perché lo dicevo, mi è parso di capire stamattina anche su altre frequenze.
5: No, no, ma
1: fischiavano
5: le
1: orecchie. Però ovviamente il pezzo di Niccolò Santi, qui da noi
5: Niccolò Santi è un esterno,
1: quindi Niccolò ha detto la sua. Io mi sarete testimoni che delle varie situazioni, su questa sono stato un po' più tranquillo di altre volte, perché mi ritengo un tuttofare, cioè sono un giornalista sportivo, però non è specifico di mercato. Poi e in talune circostanze devo provare a farlo, ma non sono un esperto di mercato, mi capita di doverlo fare. Poi ci sono i giornalisti esperti di mercato, Niccolò Santi, Alfredo Pedullà, Gianluca Di Marzio,
5: Niccolò
1: Ceccarini,
5: Fabrizio
1: Lorenzo,
5: Romano,
1: Benedetto. È chiaro
5: tutti
1: che voi, più in generale, voi di tutto mercato web, incluso anche Simone Bernabei, nascete, Niccolò Righi, nascete proprio realmente come giornalisti esperti di mercato, no? Quindi questa vicenda in soldoni è tra voi, cioè riguarda voi e Paratici. E capisco che l'esperto di mercato, perché poi parliamo molto chiaro, si è arrabbiato anche Alfredo, no? Per là scritto.
5: Voglio.
1: Però
5: che
1: capisco
5: voglio
1: che l'esperto di mercato arrivi a dire: tu non mi devi necessariamente instradare o addirittura dire il nome. Magari
5: non mi manda fuori strada.
1: Ma
5: basta il rispetto.
1: Io invece ti dico,
5: basta
1: ti
5: il
1: dico
5: rispetto.
1: Che secondo me, se manda fuori strada la stampa per prendere Walì in barba a tutto il mercato internazionale, gli fa anche gli applausi.
5: Sì.
1: L'unica cosa che discuto è che quando alle 23 di una giornata infinita è acclarato che Walì è su un volo, insomma, va bene la cautela, ma è su un volo, cioè ho dei fatti. e invece
5: lottiamo, lottiamo come i leoni. Ma cosa lottate come i leoni?
1: Basta, basta.
5: Tra l'altro i leoni sono anche animali molto pigri, però questo è una parentesi infinita che non voglio assolutamente aprire, però ecco, lottiamo come i leoni, con una ichera sull'aereo. Una cosa importante, Tommaso, non l'abbiamo detta perché oggi inauguriamo, tra l'altro, una novità importante, speriamo possa essere ulteriore amplificatore della vostra opinione, delle nostre risposte, di un circolo comunicativo dinamico, che è quello che noi vogliamo, ed è la prima diretta streaming.
1: Tra l'altro, forse sabato mattina qualcuno si aspettava di sentire delle dirette, ma probabilmente è arrivato in ritardo, perché noi venerdì, anzi sabato in realtà, all'1:30 eravamo attivi a proporre le immagini e i video
5: di Ulay
1: atterrato, quindi poi sabato, come sempre da quando siamo nati nel nostro palinsesto di 4 ore,
5: ridotto
1: dalle 14, no, allargato, perché
5: l'abbiamo allargato, quindi
1: tutti in campo, e
5: allora
1: la
5: si
1: trasmissione del museo il sabato è anche allargato,
5: perché si
1: quindi
5: lamentano.
1: Se il sabato mattina dopo che all'1:30 eravamo a prendere le immagini di Ulay, ci scuserà qualche ascoltatore che ci può dare lezioni anche sul fatto che il sabato mattina ci piace andare in ferie,
5: più che
1: perché
5: altro,
1: poi siamo a questi livelli, capito?
5: Più che altro, se mi dite
1: che bello, anch'io vorrei che la gente mi desse la confidenza,
5: amici,
1: e vi prendete voi quando mandate i messaggi,
5: amici a casa, mi dite quale altra emittente,
1: come
5: vi
1: piace parlare del lavoro degli altri,
5: prima
1: ragazzi,
5: prima che Tommaso Lorenzo perda completamente il senno, e lo sento,
1: guarda, ce l'ho, guarda, che arrivano dei messaggi che sono offensivi, perché arrivano dei messaggi,
5: diciamoli,
1: sono
5: se non ci sono,
1: te l'ho appena detto, sabato mattina ero sintonizzato,
5: ecco,
1: c'erano repliche, probabilmente
5: ragazzi,
1: avete preferito andare al mare,
5: si farà 24 ore di giorno, poi mi dite qualcun altro che vi regala, perché la parola giusta è vi regala. Voi ancora non lo capite che qui vi stiamo regalando un prodotto
1: continuativo. Ho sentito i prezzi nuovi
5: dell'abbonamento di Radio Firenze Viola.
1: No, ma per sono serio. Per gli abbonamenti delle Pay TV per seguire il campionato sono aumentati. Fatti capire.
5: Che vi devo dire? Noi si fa la radio cronaca a gratis. No, giusto per ricordare i contorni del godere se qualcuno manda noi fuori strada. Ragazzi miei belli, e come vi ho detto lunedì scorso, l'ho ripetuto giovedì a chi si compra, siete come quelli che per far dispetto alla moglie se lo tagliarono di netto. Ma
1: chiudiamo l'argomento,
5: se poi arriva qualche messaggio rispondiamo al volo,
1: chiuso, tanto
5: no,
1: preparati,
5: ci sarà qualche messaggio,
1: voi 3, 4, 8 di mercato,
5: sì,
1: preparatevi,
5: sì.
1: Non ci darà tregua, paratici sugli esterni, così ti anticipo il prossimo argomento.
5: Il prossimo? Guarda che roba!
1: Sugli
5: dov'è
1: esterni,
5: Sara, mi fai uno zoom?
1: Non gliene becchiamo uno. Forse con le Osho se arriva, e per una volta con le Osho, come ben sai, va scritto uno in tempi non sospetti. Ma
5: il prossimo
1: poi
5: argomento,
1: tutti gli altri non li beccheremo mai. Sugli esterni sarà un bagno
5: qualcuno
1: di
5: qualcuno lo prendiamo, guarda che lista, Fabio, non tu mi scappi, però andiamo con l'ordine. C'è intanto, allora, io se no poi faccio come quelli che critico Sara Mastro Simone.
1: Salutiamo anche Valerio,
5: 85.000 parentesi, non riesco.
1: Ciao Valerio,
5: stammi bene, mi raccomando, seguici,
1: viaggiatore di serie,
5: seguici,
1: ci sta seguendo.
5: Abbiamo detto, Tommaso,
1: altro grande lavoratore, uno
5: Tommaso, non mi fa finire le cose, come faccio io ora? Poi
1: vai,
5: tu lo vedi,
1: vai,
5: esco dalla gabbia, fo un casino, comincio a mordere, a strillare, a urlare, a battere i pugni,
1: va bene,
5: perché
1: scusa,
5: non riesco a dare la grande novità del palinsesto.
1: Credevo di essere a Medellin.
5: Bravo.
1: Dai.
5: L'hai piantata qualche pianta a tradimento. Li vogliamo
1: fermo,
5: far arrabbiare e ci faranno chiudere, ma per una buona causa.
1: Procedi.
5: Santo il cielo. Allora, oggi inauguriamo una piacevolissima novità, e tra l'altro arrivano anche già dei messaggi, perché inauguriamo un nuovo format che ci vede anche su YouTube, sul canale Firenze Viola. Signori, amici, fratelli, sorelle, nonne, bisnonne, zie e nipoti, iscrivetevi al canale, almeno avrete un altro motivo per venire a insultarci quando non becchiamo le notizie, come fa per esempio Riccardo, che su YouTube ci scrive: ci sei rimasto male, non so se a me o a te, a tutte e due. Paratici lavora così molto bene, tra l'altro, ma signore a casa,
1: ragione.
5: Ma c'ha ragione, poi però è inutile che il giorno in cui noi arriviamo per vie traverse a una notizia e arrivano 58 smentite e noi non ci crederemo più e la Fiorentina si incazzerà e magari il giocatore salta. E è tutto parte di gioco. Ed è come parte del gioco quando il mega esperto di mercato, perché Alfredo Pedulla è un signore esperto di mercato, potrà avere il carattere che ha, potrete non essere d'accordo con i suoi modi di fare, ma è un esperto di mercato a pieno titolo. Si incazza e dice: ora ma avete veramente rotto le palle a mandarci nel muro? Questo cosa comporta? Che bisogna vincerle tutte le partite.
1: No, no, a me mi va bene, no, a me comunque, no, a me no, comunque no, va
5: no,
1: bene.
5: No, no, no, no,
1: va
5: no,
1: beh,
5: no,
1: se usa la stampa per prendere gente come Ulai, sì, mi va bene, ma... e sicuramente, insomma, se Ulai poi non funziona, si dirà che non funziona, ma insomma, non è quello il problema. Qualcuno, Luciano da Empoli, dice: bene, ragazzi, parliamo di cose serie. Ha ragione, perché poi questa è alla fine.
5: Ovvio.
1: Dice: ma il Como vuole Ken. Ti ripeto, abbiamo un detto. Contatto esplorativo, l'entourage c'è stato.
5: Richieste informazioni, cioè, e vi devo dire la verità.
1: Ad ora 19:21, che io sappia, alla Fiorentina. Sì, però ancora alla Fiorentina nessuno ha bussato, cioè è stato un discorso del Como con l'entourage.
5: Ma il Como è una di quelle
1: società. E non si è parlato di ingaggio, non si è parlato di niente. Diciamo, è come,
5: ovviamente,
1: come quando Dimitri Conti dice: voglio cambiare la macchina, e va nella concessionaria della Bentley e deve decidere quale modello di Bentley.
5: Oppure,
1: si sparerà.
5: Altrimenti, quando Dimitri Conti vuole l'aumento, va a bussare da Tommaso Loreto, direttore, e gli dice: ma no, ne riparleremo. È una richiesta informazione, poi finisce subito. Io in questo caso, Luciano, no, che ci faceva la domanda, ho un attimino di sensazione che il Como può svegliarsi domattina e dire: voglio Moise.
1: E quanto lui Fiorentina va a giocarla sempre.
5: 35 più 5, sì sì, te ne do anche 36 più 5.
1: Mm-hmm.
5: Questo milione, andateci a far colazione. 348-7513-933, arrivano i vostri messaggi. Tommaso Loreto,
1: your messages,
5: in cabina di comando, che vi filtra, vi posa le gambe se tanto non vi comportate nel modo giusto, ma arrivano anche dal canale YouTube un po' di commenti che vado a leggere, perché come abbiamo detto abbiamo questa piacevole novità della diretta streaming sul canale YouTube Firenze Viola. Mi raccomando, iscrivetevi. Come Riccardo ci chiede, Riccardo l'avevo già letto, pardon, Mirko, lo dicevo a dicembre, lo dico a marzo, lo ridico ora, giù le mani da Moise. Quindi Mirko c'ha le idee chiare, per lui Moise non
1: legittimo,
5: si tocca,
1: legittimo, assolutamente.
5: C'è chi anticipa già il tema, perché sulla, come si chiama, l'anteprima di YouTube c'è un'immagine, l'immagine non l'ho scelta, che da qui non si vede, gli amici su 92 non la vedono, ma chi ci sta seguendo sul canale YouTube Firenze Viola vede un'immagine particolare. Non so se magari Sara Mastro Simone riesce a recuperarmela e spararmela al volo. Il messaggio è chiaro.
1: Oh mamma mia,
5: ora si arriva, ora si arriva
1: o nome.
5: Allora, il messaggio è chiaro. E lo vedete sul 92.
1: Puoi chiarire che Dimitri Conti si assume la responsabilità dei contenuti sì, della trasmissione sì, e ringrazia la direzione,
5: allora,
1: che lo rende libero,
5: allora,
1: come
5: questo,
1: è giusto che sia in democrazia, di dire più o meno quello
5: grazie
1: che vuoi.
5: Su questo
1: posto io lo piglio.
5: Tommaso Loreto, uno lo piglia, due devo dire la verità,
1: Federico Chiesa lo piglio,
5: mi fa baloccare più o meno come mi pare a me, nel senso, l'importante è rispettare le regole, l'importante è non di bischerate, robe da denunce. Per il resto Tommaso Loreto non mi ha mai messo veramente dei freni, di questo dopo quasi un anno di viaggio mi sento veramente in dovere di doverlo ringraziare. Oggi parliamo di esterni, perché siccome c'è un sacco di polemiche, un sacco di discorsi, un sacco di vu volete in male, paratici, si gode, vi mandano in muro così, qua nessuno che alza i ditini e dice: scusate, bella la campagna acquisti, bravi i giocatori che ha comprato, ma com'è possibile che su una rosa di 36 calciatori non ci sia mezzo esterno d'attacco? effettivamente è una domanda secondo me lecita,
1: ma ne fai
5: importante,
1: non un'accusa ma una velata critica al DS,
5: no, un'osservazione, perché qui in questo paese, soprattutto in questa città, soprattutto con certi fiorentinucci, è reato anche osservare, e io mi limito a far presente che in questo momento è fuori rosa persino l'unico esterno, e non sarà buono, non sarà da Serie A, non sarà da Fiorentina, l'unico esterno che c'è è pure fuori rosa. Quindi la domanda è: qualcuno ci ha detto una bugia? Grosso? Chi ce l'ha detta sta bugia? Grosso che ci ha raccontato il gioco il 4-3-3? No, io sono convinto che un esterno arriverà.
1: È un po' un mercato più complicato, si può dire, anche perché oggi giornatuccia sul fronte Bakayoko, ricordiamolo.
5: Altra smentita. Ci credi te?
1: Quello che è filtrato.
5: Ci credi te?
1: No, io la leggo come una risposta all'Ipsia.
5: Sì,
1: cioè, ai tedeschi faccio arrivare che va bene a ste pretese, allora è come se non lo voleste vendere, arrivederci, grazie, strappo.
5: Dici,
1: io
5: dici,
1: le leggo sempre così,
5: firenzeviola.it,
1: le leggo sempre così. Ma come fu anche la smentita sulla I, per me era un modo di dire al Trabzonspor: guarda, ti ho offerto questo, no, noi vogliamo di più, bene, ciao, grazie. E loro magari lì poi hanno riallacciato, non lo potremo sapere mai, però secondo me è sempre tutto come fosse un'asta del fantacalcio alle 4 di notte, quando appunto Valerio si sveglia, deve prendere ancora 9 calciatori, e quindi c'è tutta una serie di strategie.
5: Esterni abbiamo zero. Io non voglio far colpe, non voglio far j'accuse, apprezzo la nobiltà d'animo del direttore Tommaso Loreto, e non vi ricorda che la Fiorentina il 4 luglio, due settimane fa, ci ha smentito Unai.
1: Vabbè,
5: ma tanto a voi va bene che raccontino le cazzate,
1: se lo prende,
5: no?
1: Sì, se è mossa che con il Trabzonspor ti permette di prenderlo poi alle tue condizioni, cioè 25 più 4, bravo direttore e pace. Dal mio punto di vista, che non sono un super esperto di mercato, gli applaudo lo stesso, capisco che un uomo di tutto mercato web come Dimitri Conti, super esperto come Alfredo Pedullà, o lo stesso Niccolò Santi, che sta diventando un riferimento nel mercato, dice via, però a un certo punto non mi dare aiuti, ma nemmeno non mi buttare fuori strada. Però una cosa l'ho detta e ci tengo a ripeterla.
5: Come no?
1: Va comunque sempre meglio così rispetto al passato.
5: Per carità.
1: Perché in passato ci urlavano che spargevamo fake news.
5: Per carità.
1: Ci accusavano di dire le cose per cattiveria, quando semplicemente dicevamo che c'era il serio pensiero di prendere De Rossi per la panchina della Fiorentina. E lì urlare, sbraitare che noi diffondiamo fake news e quindi la stampa non va ascoltata, è un modo di fare che a me non piace proprio per niente, che vedo invece proliferare
5: però
1: in tanti paesi di questo strano pianeta.
5: Ti devo anche dire che secondo me probabilmente siamo passati dalle mulattiere delle montagne a una leggera salita. Ancora il piano non lo vedo, la discesa men che mai. Quello che io dico con una velata cattiveria di fondo è che le cose dovranno andare sempre bene. Se impostate il discorso su questo registro, cari amici dell'ACF, siccome noi di Firenze, che ci sa, la lebbra, siamo sporchi dentro, non siamo degni di partecipare alla sua mensa, fate che le cose vadano sempre bene. Fate che o cambiate registro, una delle due, perché non si può neanche di fronte alla persona più buona del mondo credere di voler e poter avere la moglie ubriaca e la botte piena. Una delle due tendenzialmente, però non distraiamoci troppo.
1: Telegrafici.
5: Vai.
1: Aliabegovic non è un esterno.
5: Sì. È un esterno che starebbe andando all'Atalanta. Ma sta andando all'Atalanta.
1: Niente, Francesco da Milano, io Fede lo rivoglio.
5: Eccoli là, e ora arriviamo. Questa la lista. La lista di con cui sgamiamo Paratici. Ma che credete? Siamo nati ieri.
1: Un altro amico dice: per adesso è mercato uno dei migliori negli ultimi anni grazie a Paratici. Gli esterni non li abbiamo mai azzeccati, ma io resto fiducioso, secondo me se è arrivato Ulai può arrivare anche un esterno a 30-35 milioni.
5: Bisogna vedere come si paga tutti questi giocatori, perché per me Ken è un bigliettino di via.
1: Bakayoko dice: ma è su un aereo? Non lo so.
5: Stando

0: che preferite di Tommaso Loreto. Ci fermiamo un istante, a tra poco.
1: Uno contro tutti.
2: Talento senza genio vale poco, ma il genio senza talento non vale niente.
3: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, instabilità in forte intensificazione tra Lombardia e Triveneto. Attesi forti temporali che si estenderanno anche all'Emilia-Romagna con rischio di grandine e colpi di vento. Temperature in calo con massime comprese tra 26 e 31 gradi. Al centro, sul versante tirrenico il tempo sarà più soleggiato. Lungo l'Adriatico sono invece previsti temporali localmente intensi, in arrivo tra il pomeriggio e la sera. Temperature stabili con massime tra 31 e 34 gradi. Al sud, tempo generalmente stabile e soleggiato. Tuttavia sono previsti temporali in arrivo su Molise, Puglia e sull'Appennino Campano. Temperature stabili con massime tra 30 e 35 gradi e punte fino a 40 gradi sulle isole maggiori.
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala, guardala.
5: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
6: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
5: Ti stiamo aspettando!
3: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
1: Uno contro tutti!
2: Ma io non vi sfido, non vi vedo!
0: E rientriamo in diretta. Ci abbiamo Tommaso Loreto ancora tra noi, impegnato nell'attività di messaggeria.
7: Sto chiedendo a Marco una cosa interessante.
0: Okay, vabbè, chiedo una rovina a Marco e ora torna il direttore.
7: No,
0: ci
7: ha dato, dato una dritta. Dice: butta, guarda il commento del fratello di Ken al post di Marzo.
0: Che c'è scritto? E ora andremo a vedere. Io purtroppo non ho modo di uscire dall'app.
7: No, volevo aprire Instagram, X, TikTok. Ah, ok, Facebook. Okay.
0: Bene, ora indagheremo e diremo anche alla nostra redazione di indagare. Abbiamo promesso una carrellata di esterni. Il mio preferito l'avete già visto, è ricomparsa un attimo l'anteprima, però non è da solo, voglio dire, andando nel panorama della Serie A c'è una bella varietà. Ce l'abbiamo il commento?
7: Sì.
0: Cos'è?
7: Ma le manine così sono tipo grazie.
0: Le mani così, se non ho capito male, sono un 5. Sono darsi il 5, no? Sara Mastro Simone, te che sei più giovane di noi.
7: O nei grazie. Cioè io
0: Dipende di che anno sei. E Giovanni Ken, che sarà indicativamente sui 25-30.
7: A parte un ciocchiare.
0: Cosa può, mia, cosa può voler?
7: No.
0: Cosa può voler?
7: Sono le due manine così, io le uso in genere.
0: Di solito è
7: grazie.
0: Speriamo, oppure grazie, oppure dammi il 5. Dipende un po' da forse ciò speriamo. Che uno vuole esprimere. Di solito è speriamo.
7: Vedi,
0: ecco.
7: C'è anche Marco dice: preghiamo.
0: 3487513933, i vostri messaggi numerosi. Tommaso Loreto, se riuscite a non farmelo incazzare, se no poi per il senno.
7: Vai, vai, mi raccomando, tornate a fare i soliti e mettano bastoni,
0: ecco,
7: tra le ruote.
0: I soliti.
7: Era ora arrivasse qualcuno e vi prendesse per il culo. Siete buoni solo quando i procuratori vi passano le info.
0: Via.
7: E mi raccomando, fate di tutto per rovinare la prossima
0: stagione.
7: Sì,
0: no, ma te, Tollo Loreto.
7: Saluti, Conti.
0: Loreto,
7: aspetta,
0: Conti,
7: io
0: Conti.
7: Non mi sono arrabbiato,
0: no,
7: anzi,
0: no, ma io mi arrabbio,
7: direttore dici il contrario, va bene così.
0: Ma dovete sapere che effettivamente a un certo punto dell'anno Alex Chimenez arriverà sul fondo, metterà un cross sul secondo palo e purtroppo quel cane di Dimitri Conti non riuscirà ad arrivare sul pallone o non riuscirà,
7: ecco,
0: a prendere la porta.
7: Te da dove hai sentito di Chiesa?
0: No, l'ho sentito io, che è da un anno che lo voglio riportare, quindi combatto, cerco di portare. Ah, siccome tanto le notizie sulle piste sta già battendo, paratici un ce le dà, dice magari se gliele suggeriamo noi le notizie, le piste, magari ci dà qualche dritta. No, a parte le battute, non credo che Fabio Paratici abbia bisogno di me per ricordare

0: ricordarsi, per ricordarsi di essere lui l'uomo che ha preso Federico Chiesa alla Juventus. E quindi chissà che non gli pigli questa voglia.
1: Vabbè, è la stessa logica per la quale io oggi mi domandavo se un suo fallino come Kulusevski non possa
0: c'è anche lui.
1: D'attualità.
0: Andiamo in ordine, dai, Sara Mastrosimone, andiamo alla prima immagine. Questo ragazzo qui, secondo te, è ancora un obiettivo, Tommaso
1: sì,
0: Loreto?
1: Penso di sì.
0: Luca Coleoscio sì. del Burnley.
1: Poi farò il tifo fino alla morte su Coleoscio, perché se arriva metti il link di quando ho scritto Coleoscio è il 26
0: e
1: aprile.
0: Lì si rinfaccia a tutti
1: 26
0: e
1: aprile
0: lì si altro che Ken,
1: poi ci sono inciampato però 26
0: uguale,
1: aprile
0: no lo sai cos'è stato? Qualche procuratoraccio ti ha dato l'imbeccata, il becchime ti ha dato, come no? Non vieni imbeccato costantemente da questi maledetti procuratori, se la gente sapesse. Per fortuna però che ci sono tanti commenti anche
1: avanti.
0: Su YouTube Coleoscio, lo dico, per me Coleoscio è un bel giocatore, ma chissà che dalla Serie A non venga qualche idea alternativa, la butto lì, nel Napoli, qualcuno può voler Politano? Mi scrivete al 348-751-3933, sì Dimitri, voglio Politano in squadra, 5 milioni, 10 milioni.
1: Lo piglio subito.
0: Lo pigli subito?
1: Sì. Politano,
0: benissimo, quindi un altro nome
1: subito.
0: Che Tommaso Loreto approva.
1: A me non mi dispiace Politano.
0: Ma magari nel Napoli ci piace di più Noah Lang? Eh?
1: Forse sì, non lo so. Sì, io francamente l'anno scorso in Turchia, ragazzi, non so com'è andato.
0: C'è chi ci dice, allora intanto c'è Ugnano 5-14. Su YouTube, non so, c'è scritto così. Cioè, come è avvelenato, vendiamo Ken. Questo se no, come si ripiglia? Ma a me non mi cambia mia nulla se rimane o va via Ken, eh. Io il mio parere ve lo do in totale libertà. Che ci sia Paratici, che ci sia Padre Fio a fare il mercato.
1: Prof. Esterno,
0: poi se qualcuno
1: Kulusevski
0: vi deve raccontare
1: vero,
0: la verità,
1: dai.
0: lo faccio io. Che succede?
1: No, dice Kulusevski non proprio un esterno. È vero, però un po' adattabile.
0: Vedo Gianni dai. Che dice certo e lo piglio Politano. Gianni, te però ne puoi prendere tre o quattro degli esterni. La lista è lunga.
1: Kulusevski
0: a destra rientrava.
1: Fa.
0: Sì, sì, ma
1: forse
0: Kulusevski
1: un tempo meno.
0: Si mette tranquillamente a destra. Magari a destra ci piace di più. Seconda foto, no, non era lui o era lui? No, vabbè,
1: Manor,
0: Berardi.
1: Solomon.
0: Io volevo Berardi.
1: Che volevi
0: Ce
1: Mimmo.
0: L'abbiamo.
1: No, Mimmo
0: cioè,
1: ormai
0: ho sbagliato, Sara. Perdono, sbagliavo io.
1: Mimmo ormai
0: questa
1: andato.
0: È la mano di Giovanni Ken. Berardi. Ma proviamoci
1: no,
0: a questo
1: basta.
0: Punto. Vabbè,
1: no,
0: vabbè
1: basta,
0: andiamo al nome dopo. Un altro che grosso si porta dietro dal Sassuolo.
1: No,
0: volendo.
1: Mi piace nemmeno.
0: Volpato non ti piace? Ma allora facciamo il tris.
1: Voglio roba più.
0: Facciamo il tris da Sassuolo, dai. Armand Lauriente. Nessuno dei
1: mi
0: tre.
1: Mi fai con anche lui.
0: Ma te mi fai arrabbia grosso. Te mi fai arrabbia grosso e mi chiedi i giocatori e poi non glieli prendi.
1: Guarda.
0: Nessuno dei tre?
1: Guarda.
0: Nessuno dei tre. Andiamo avanti.
1: Ti fo tre nomi italiani. Cioè, tre nomi dalla Serie A.
0: Vai.
1: Cioè, che poi con Coleoscio,
0: sì.
1: Serie A, no.
0: No, infatti, ho sbagliato a metterlo io. Sto facendo finta di non averlo messo.
1: Allora, con Coleoscio.
0: Tanto no, lo leggono gli amici a casa, lo leggiamo
1: Coleoscio,
0: noi, no, voglio dire.
1: Coleoscio.
0: Io
1: mi ripiglio Solomon.
0: E andiamo, foto 3. Foto
1: me
0: 3 che era la 2, poi è diventata la 3.
1: Poi,
0: eccolo, meno.
1: Oggi abbiamo capito che c'è il doppio passaporto
0: sì.
1: israeliano
0: e portoghese, quindi comunitario, non ci sono problemi.
1: Poi ci lavoro tanto, ma alla fine provo a portare Orsolini.
0: Sì. Guarda Sara Mastrosimone a sto giro tanti squadre.
1: Ah, io
0: bellezza.
1: Me lo piglio l'orso. Io
0: ma anche solo per dire
1: ce l'avevo anche
0: Orsolini, Orsolini, Orsolini. Ha segnato l'Atalanta.
1: Mi è sempre piaciuto Orsolini.
0: No, tanta roba,
1: con queste gambone, poi c'ha sto modo di schiaffeggiare la palla, di rientrare, gli ho visto fa go in acrobazia.
0: Orsolini sì.
1: Piace.
0: Orsolini sì, se un po' mi hai detto Solomon nell'altro nome me lo son perso io?
1: Coleoscio, Solomon, Orsolini.
0: Coleoscio, Solomon, Orsolini.
1: E il quarto,
0: questi tre ti piacciono come
1: tre.
0: Italiani.
1: E il quarto mi piaceva l'idea di Bakayoko, però prendo atto che oggi c'è stata una grossa frenata.
0: E vabbè, la smentita, dai, queste
1: tanti
0: smentite non valgono
1: scrivono
0: nulla.
1: Questo che hai segnato anche te, Mika Götze,
0: ragazzi,
1: tanti lo stanno
0: lo so,
1: scrivendo.
0: Siete degli esperti maledetti, non vi si nasconde più nulla.
1: Ragazzi, Garnacho, cioè... Garnacho sono 50-60 milioni più di partenza 4 netti di ingaggio.
0: Garnacho, se troviamo un modo di convincerlo a venire a Firenze,
1: io,
0: di pagare lui e di pagare la proprietà al club di Premier League, allora va bene, lo prendiamo Garnacho. ma bisogna pagarle tutte. Allora, io capisco.
1: Il mio omonimo dice: ma andrebbe benissimo Elmas. Ah. Però quello di un paio d'anni fa.
0: No, Elmas lui non ce l'avevo
1: nel fantacalcio.
0: Eh?
1: E siccome c'è Valerio in ascolto, gli ricordo quante ne ha perse e che scudetto ha perso col sottoscritto. Forse proprio quando avevo Elmas.
0: Ugnano, ma che minacce siamo? Quali sono le minacce? Che le cose vadano tutto bene? Non è una minaccia, è una naturale conseguenza. La gente se gli sputi in faccia. Grazie, non te lo dice più. Non è che è una questione. È una questione umana. Umana. Normale. Se uno come Alfredo Pedulla si incazza, vai tranquillo, non è una minaccia mia. È una questione che le cose funzionano.
1: E
0: Ugnano mi continua a scrivere: calmati,
1: Ugnano,
0: che c'entra?
1: Abbozzala.
0: Medaglina, ironia, non ci capisco nulla.
1: Sì, Ugnano,
0: manda un commento un pochino più.
1: È bella questa interazione con Ugnano.
0: Io è tutta Ugnano, ce l'ho con tutta Ugnano. Effettivamente confermo, avevo sbagliato a scrivere. Solomon era il secondo posto. Scusa ancora, Sara Mastro Simone. Io butto un altro paio di nomi tra gli italiani,
1: sì.
0: E poi voltiamo pagina. Anzi, facciamone tre di nomi. Cambiaghi. Cambiaghi, antico sì. Pallino del sottoscritto, sì. Purtroppo sfortunato con i problemi fisici, ma io un'altra chance gliela do.
1: Sì.
0: Il punto è quanto lo valuta
1: certo.
0: Bologna e non credo che sia possibile un assalto. Guarda, paradossalmente.
1: Meglio Cambiaghi di Cancellieri.
0: E l'altro nome era Cancellieri. L'altro nome era Cancellieri. Allora, facciamo un recap. Dalla Serie A, dai, sceglietecene due, massimo due. Rifacciamo i nomi: Noah Lang, Politano, Serie A e italiani. Berardi, Volpato, Laurienté, Coleoscio, Solomon, Cambiaghi, Orsolini, Cancellieri e mi stavo per dimenticare l'ultimo. Abbiamo immagine, guarda bello Tommaso Loreto sul 92, guarda com'è bello con quella cresta, guardalo com'è.
1: No,
0: l'ex
1: no,
0: crestato, non no, si piglia.
1: No.
0: Ma sono anni che ce lo accostano i giornalai.
1: O
0: prendiamolo. Costa zero.
1: L'ultimo quarto
0: costa
1: d'ora.
0: Zero, costa zero. Tommaso Loreto, andiamo a prenderlo.
1: Il Sharawi lo prenderei se fossi in Conference League.
0: Così
1: perché
0: per far giocare in conference
1: tipo
0: ah,
1: sì
0: okay.
1: Cioè così ho solo il campionato, ho bisogno di quattro bombe a mano o almeno due bombe a mano e due granate e il Sharawi c'ho la conference, allora ho bisogno anche di altri se no no
0: niente. C'è chi ci commenta quindi i nomi, ricordiamolo, due degli italiani tra Lang, lo contiamo italiano perché gioca in Italia, Politano, Berardi, Volpato, Laurienté, uguale Coleoscio, Solomon non gioca in Italia ma ci giocava ora, Cambiaghi, Orsolini, Cancellieri e il Sharawi. Adesso
1: rispondi te secco invece,
0: certo.
1: Franco sì. Ok Ken, ma facciamoci dare Diao dal Como.
0: Bello, Franco, ho paura di quanto possano differire le valutazioni in questo momento di Ken e di Diao, perché il presidente del Como qualche giorno fa ha detto di aver rifiutato 60 milioni di euro per Diao, quindi
1: Dani,
0: siamo fuori budget. Vai
1: Dani da Prato. Zegrova, se lo sei dimenticato.
0: Zegrova, io cerco di toglierglielo dalla testa. Zegrova, lo sapete perché?
1: Non
0: perché io
1: piace.
0: Purtroppo ho ben presente un dato. Zegrova la scorsa stagione non ha giocato più di 45 minuti di fila, nemmeno una volta.
1: È sempre rotto?
0: Ha avuto dei grossi problemi fisici e a quanto pare ancora non è riuscito del tutto a superare. C'è chi ci scrive: Giacomo Piccinetti
1: no,
0: su
1: aspetta,
0: YouTube
1: poi...
0: ma ieri mai però è più un centravanti, è più un attaccante
1: il
0: centrale.
1: Campione del mondo spagnolo?
0: Gioca sì nel
1: Crystal Palace.
0: No, ieri mai del Deportivo che se ne parla già da tempo per squadre, non so
1: sbagliato
0: chi,
1: io.
0: So chi tu hai
1: e poi rispondi a Matteo da Ponte Buggianese: riproverei Zaniolo.
0: No, perché nell'anno in cui mi volevate
1: quanto
0: convincere
1: quanto ho vinto con Zaniolo alla
0: bene.
1: Roma, quanti trionfi al fantacalcio.
0: Ora questo non
1: allora,
0: lo
1: Zaniolo
0: so
1: e
0: questo
1: Pellegrini.
0: Non lo so, sta di fatto che l'anno
1: stasera
0: in cui
1: stasera ci ascolta Valerio, gliele devo ricordare.
0: Vabbè, Valerio sarà felice di ricordarselo.
1: Ma ammazzate preso.
0: Però Zaniolo dico no perché nell'anno in cui mi state cercando di convincere che è tornato, ha visto l'aria di Udine, non ha fatto un tempo a finire la stagione, ha piantato subito un casino. Tra l'altro per me non è neanche un esterno offensivo, soprattutto
1: Zaniolo,
0: con il passo dei suoi ultimi anni.
1: Sono d'accordo.
0: Bocciato. Marchini, Pietro, tra i nomi che avete detto non sono finiti Pietro, ci sono ancora un sacco
1: di
0: profili. Sceglierei Solomon e Laurienté, comunque interessante. Mentre Alessio dice: gli unici italiani che prenderei sono Mastantuono e Udoge, detto che Mastantuono è argentino, per cui insomma
1: no, ma poi è Roy, cioè Poi se
0: no,
1: noi riusciamo,
0: magari lo prendi anche in prestito controriscattabile, ricomprabile dal Madrid a 700 milioni diritto di riscatto.
1: Se noi siamo in grado di arrivare a Garnacho, allora possiamo,
0: ce la fai tranquillamente con Mastantuono.
1: Perché non puntiamo allo scudetto in due anni?
0: No, già quest'anno, nel senso, si fa una squadra straordinaria alla quale magari si unirà lui, il figlio, il prodigo, riportatemelo, è dall'anno scorso e sono qui a piangere da solo perché lo rivoglio, mi riportate questo ragazzo che è nato a Firenze,
1: c'è
0: che anche qualche mese fa
1: fisici.
0: Ma me li tengo i dubbi,
1: Chiesa a Liverpool, come dai
0: Tommaso,
1: ma
0: allora,
1: quant'è che Chiesa,
0: allora ribalto
1: più
0: la
1: Chiesa.
0: Domanda, siccome Solomon l'abbiamo visto e su 5 mesi ne ha saltati 2 per infortunio, e un altro dei nomi che faremo, fammi vedere l'ordine, no, non è l'ordine giusto, l'ultimo dei nomi che faremo è un altro che ha l'infortunio facile. Anzi, facciamo una cosa, Sara, mi mandi l'ultima immagine, saltiamone una, eccola, sempre pronta. Kulusevski.
1: Kulusevski
0: è un nome
1: tanto
0: potenziale, un'idea affascinante.
1: Ma non si è più visto il Kulusevski.
0: È un anno che non gioca.
1: No, ma io ti vado anche più indietro.
0: Ok.
1: Cioè, a Tottenham il Kulusevski di Parma non si è più visto.
0: Un po' di bagliori a inizio avventura alla Juve, un po' di bagliori a inizio avventura al Tottenham, ma ha ragione Tommaso Loretto.
1: Anche lui, e l'ho seguito bene, fidatevi.
0: E allora la mia domanda è questa: se vi doveste accollare una scommessa sul giocatore con uno stato fisico non certo di essere del tutto al 100%, perché ha avuto dei problemi negli ultimi mesi o anni, tra Solomon, Chiesa e Kulusevski, voi amici al 348-7513933 o sul canale di Firenze Viola su YouTube, siamo in diretta, stanno arrivando un sacco di domande, considerazioni, chi prendete? Il sottoscritto è stato chiaro, per chi ci segue sul 92 prende quell'altro signore che era precedentemente, ecco lui, questo signore qua. È bello anche Kulusevski, ma questo signore qua mi riporta alle radici. Io me li accollo i dubbi.
1: Perché c'ha in testa il Chiesa e noi abbiamo andato alla Juve.
0: Sì, sono viziato.
1: Anche lì non si è più rivisto il Chiesa e si è visto l'ultimo anno alla Juve.
0: E
1: gli ultimi due anni.
0: Ci siamo noi apposta.
1: I due anni in viola prima del primo alla Juve.
0: È purtroppo vero, anche in chiave nazionale dico purtroppo, perché non mi interessa da cuore viola vederlo andare bene alla Juventus, forse al Liverpool se avesse fatto bene sarei stato contento onestamente, però della Juventus non me ne può fregare di meno che vada bene alla Juventus, per cui come dirvi,
1: super esperto Stefano Micagozzi.
0: Micagozzi
1: paghi
0: suo
1: tanto
0: pallino,
1: di cortellino, ma lo stipendio è basso, a 21 anni può diventare plusvalenza. Mister Schadenfreude, io spero prendano due super sconosciuti tipo dalla Rhodesia,
0: grande Schadenfreude.
1: Poi un paio di messaggi tutti su Solomon, che ha già dimostrato di poterci stare. Giovanni da Piombino,
0: grande Giovanni,
1: tutta la vita.
0: Ci siamo.
1: Maurizio da Foggia, Garnacho è un sogno ovviamente, quindi dice Orsolini e l'Orientè. Guido, Chiesa mai dopo la sceneggiata del Pullman, sapessi che situazione, io non la dimenticherò mai perché ero lì davanti a quel Pullman. Kulusevski non lo so, non l'ho più visto in Premier, direi Solomon, ma perché ci metto riserva con le osso e potrà giocare tanti
0: messaggi
1: del primo,
0: e poi c'è chi mi dice voglio fare la squadrellina e l'ho bello letto,
1: andiamo al volo sugli svincolati e qui mi esalto
0: un momento, perché abbiamo però un sacco di messaggi audio, ne mandiamo 3 e intanto cerchiamo di rispondere a tutti, dai.
2: Abbiamo, buonasera a tutti. Chiesa non lo voglio neanche gratis.
0: Ma come?
2: Non voglio nessuno che ci ha tradito, né Vlahovic, né Bernardeschi, né Chiesa, né Salah. Immagina tu, neanche Salah. Che stiamo a casa loro. Forza Viola sempre.
3: Oh ragazzi, sono uscito a lavorare e mezz'ora sono in macchina di ritorno a casa e ancora non è stato annunciato un nuovo acquisto, c'è da preoccuparsi.
0: Calma.
4: Ragazzi, state buoni, non voglio essere troppo ruffiano, però per me fate un lavoro grandioso. Io non vivo a Firenze, che vivo ormai da un sacco di anni lontano.
0: Stai buoni e bellissimo.
4: Come mi sveglio la mattina, metto voi. Vi ascolto quando posso, tutto il giorno, se sono in casa, di solito quando giro in casa vi ascolto e fate un grande lavoro. Posso non essere d'accordo su alcune cose, puramente calcistiche, non vi invidio niente a fare quello che fate, per cercare di trovare delle informazioni verosimili da dare alla gente. Mandateli tutti a quel paese, quelli che criticano, per cortesia. Andate avanti così e grazie per quello che fate, perché da esule in una città di strisciati siete grandiosi.
0: Mirko, spettacolo.
1: Grazie Mirko, meno male ci sei te. Cuore. Ma poi in realtà non è che li mandiamo, fa parte della dialettica. Qui il bello ragazzi, qui è che ci piace anche parlare, animatamente,
0: schietti,
1: di vista opposti,
0: poi pace. Chiacchiere, poi arzigogoli, no, sì, dai, andiamo agli svincoli. Ma c'è un motivo,
1: torna
0: motivo.
1: A Firenze,
0: Salanno.
1: Per qualcuno di voi è, perché effettivamente fu antipatico, il suo agente ancora di più fecero delle TikTok. Poi che diceva TikTok. C'era il kebab di mezzo, TikTok. Poi ci sono stati gli avvocati, tutto quello che volete, lo capisco.
0: Le strutture private, ti ricordi?
1: Attivo
0: un fardello di casino.
1: Metti e domani, come dice l'amico, dice sono le 18, ancora non ha fatto nulla. Effettivamente, domani Paratici ti annuncia Salà.
0: Non ce lo fanno registrare perché abbiamo finito gli slot per gli extra comunitari.
1: È vero.
0: Tommaso.
1: Hai ragione.
0: E abbiamo un po'
1: e
0: di
1: allora,
0: commenti.
1: Io ho visto qualche nome di quelli che hai segnato te.
0: Un momento che rispondo intanto a qualche commento, se no li lascio indietro. C'è chi ci dice Niccolò si prende Leao. C'è problema, no. Si prende Leao.
1: No,
0: ragazzi.
1: Ecco lì io non ce la faccio.
0: Poi lo stesso
1: cioè,
0: Niccolò
1: fate
0: dice,
1: conto che in confronto a livello personale ammiravo Iconè.
0: Ah, beh, cioè, come concretezza.
1: Provo
0: come
1: un
0: concretezza.
1: Sentimento d'affetto nei confronti di Iconè in paragone a Leao.
0: Bene, quindi diretta ha risposto caro Niccolò, che poi si chiede come si faccia a rivoler chiesa. Gamon dice bene che non metta più piede. Okay. E Ugnano mi continua a dire minacce. Io non capisco chi stiamo minacciando, mio Ugnano. E se tu mi... cara frazione di Ugnano, essi, come mi diceva un vecchio allenatore, poi c'è l'anima sua, non c'è più, essi più chiaro, perché così. Io se vuoi ti ripeto il discorso, è nella naturale conseguenza del comportarsi in un determinato... Lo sai chi lo diceva? Lo diceva un grande Isaac Newton. A ogni azione porta una reazione, a ogni azione corrisponde una reazione. Per cui, se pensi di essere più grande, più bravo e distruito di Newton, mi dispiace per te. Poi c'è chi ci dice appunto... Coleoscio, Leonardo, ricordo che facesse panchina Iconè e poi ancora Coleoscio, giocatorino Ino. Abbiamo tre messaggi audio, dai, faccieli sentire Super
2: Saiyan. Buonasera
0: Sara.
2: A tutti, chiesa non lo voglio neanche.
0: No, dai,
2: gratis.
0: Perché?
2: Non voglio nessuno che ci ha tradito, né Vlaovic, né Bernardeschi, né chiesa, né Sala. Immagina tu neanche Zandavo,
1: due volte me lo fate
2: che
1: sentire lui
2: era una
1: cosa
2: giusta come Vicenza
0: era un altro.
2: Vicenza no ma Inter qualche tempo andrà via non è qui il problema vedrà. Anche perché non so se Ken quel modulo di Rosso sia utile o serve un altro giocatore comunque non piango mi dispiacerebbe più per Fagioli ma anche per Gudmundsson perché purtroppo sono sempre corretto Antonio da Montagnone
0: grande Antonio
5: ciao Radio Firenze Viola si piglia Rafa Leao e si mette con Ken nello studio di registrazione ecco. Del Viola Park
0: pensavo qui no perché qui se no Tommaso
1: e allora io smetto e lunedì
0: dico.
1: Sera non faccio più la trasmissione con Conti perché se no veramente querelano me chiudono tutto va a lungo no
0: Mario Taccetti dice chiesa no grazie traditori di ritorno non li voglio
1: vabbè, prendiamo
0: poi c'è chi dice che trova eccessiva la reazione di Frade che ha provato a far rapire Ulaiki all'aeroporto ma ci prendiamo con una risata più che altro Saramastro Simone lo sai chi prende Paratici alla fine quello della foto numero 7 quello svincolato della foto numero 7. Proprio lui, Jadon Sancho. Signori, l'ho sgamato. Jadon Sancho.
1: Bosca,
0: e lì ci si gasa, e invece, lì ci si gasa, sì, come dei fazzi.
1: No, qui perdo la testa.
0: Chiesa sinistra, Sancho destra.
1: Perdo la testa su Sancho, ma francamente vedo che l'hai segnato qui, sì, perdo, sì, la testa, sì, anche su Sterling.
0: Però parecchio fuori
1: ma
0: forma.
1: Ma ti piacerebbe?
0: Sì, solo per quel modo di correre.
1: Che ti arriva al limite dell'area di rigore sotto la ferrovia, un braccino boom, sotti sette.
0: Mi piacerebbe, hai voglia.
1: Pino Giannattasio lo muove in campo.
0: Povero Giannattasio.
1: Al grido di yeah! Siamo e fanno lì in Inghilterra. Ma perché? Invece di fare gol fanno yeah!
0: Sancho, come il direttore bene, dice Sterling, sì. E io ti dico, ma perché Riyad Mahrez ti fa schifo?
1: Beh, l'ho guardato e no, però ho dei dubbi da esterno nel 4-3-3 di Grosso.
0: Però al City faceva l'esterno,
1: Sì.
0: Era un altro giocatore più fresco, più atletico, meno 33-4enne.
1: Lo vedo, sì, insomma, senza dubbio, non lo senza vedo dubbio, proprio esterno.
0: E allora la domanda in conclusione, questo tridente ci sarebbe Adama Traoré, però vabbè, dai, è un nome meno accattivante. Di questo tridente dateci un flash in conclusione, ultimi due minuti, Mahrez, Sancho, Sterling, il colpo a parametro zero, chi sognate, sperate, coltivate nelle vostre anime. Invece noi dovremmo coltivare diversi messaggi audio, ancora uno, due... Dai, questo che ci è rimasto, mandiamolo questo signore.
6: Ciao,
0: signore.
6: Buonasera, ciao, sono ciao, Paolo ciao. Da Campi.
0: Povero Paolo, se no si
6: No, allora fuori. Io ho seguito anche la trasmissione Sport Italia. Giustamente voi non siete a commentare il lavoro degli altri colleghi vostri. E noi tifosi della Fiorentina se viste che bisogna vedere. Però fino a lì lasciamo perdere. Addirittura voi, con quel ragazzo io non lo conosco, le cuffie a sinistra.
0: Io.
6: Che continua a scuotermi la testa rivendicando ragioni di correttezza, non si sa bene il tipo di correttezza nei confronti di chi.
0: E dei nostri.
6: Questa è una persona viene a fare il suo lavoro.
0: E anche noi stiamo facendo il nostro.
6: Esattamente quello che sta facendo. Se vi vista, se non vi
0: bello,
6: ferma,
0: porta rispetto. Anche noi stiamo facendo il nostro
6: lavoro. Sta facendo
0: lavoro,
6: il suo
0: Te non stai facendo
6: e
0: niente.
6: Un tifoso, presunto
0: no,
6: tifoso
0: non mi interessa dare spazio a queste stronzate. Senza rispetto, dai. Forza.
6: Pensando che abbia ragione, francamente. Meno male ci apparateci.
0: Vai. Ciao, bello, ciao. Le tue cazzate da mancanza di rispetto, portale fuori da qui.
1: Dopodiché è chiaro, ragazzi.
0: Anche noi stiamo lavorando, siamo mica a perdere tempo.
1: Se non capite l'esterno, l'esperto di mercato sta effettivamente lavorando quando è sulle tracce di mercato. Insomma, è un po' come se io andassi, vediamo se riesco a pacificare. Se io vado in un ristorante e mi metto a sedere e chiedo delle belle linguine all'astice e poi quando arrivano ti dico e volevo la pizza e quindi non te le mangio più le linguine all'astice, le puoi rimandare in cucina, tu fai arrivare una pizza e io poi ti dico in realtà volevo il fritto i tofani, io sono 4 ore che sono in cucina a friggere, ci ho perso il prezzo dei piatti e magari fo anche figura da bischero davanti a tutti perché dicono che non so prendere la comanda.
0: Se la prossima volta ti presento e io non ti faccio entrare è lei minimo,
1: quindi
0: è lei minimo
1: per concludere, cioè, capisco l'ascoltatore che è un po' spiazzato da talune recriminazioni ma devi capire a tua volta che ci sono delle dinamiche che tu non puoi conoscere perché dubito sia il tuo lavoro fare l'esperto di mercato per le quali c'è una sorta di, come dire, correttezza che ti porta a dire mentre Wally è in volo per Firenze e lo sanno tutti ed è acclarato, è inutile continuare a dire cautela, tutto lì, perché diventa una questione, ormai abbiamo accettato il gioco, però ormai sta arrivando, quindi è inutile continuare oltre un certo limite, questo ha dato fastidio
0: a
1: determinati aspetti del mercato.
0: Qualcuno nei prossimi mesi, e chiudiamo,
1: basta,
0: farà risaltare degli aspetti negativi, è la normale conseguenza. Chiudo così, che poi questi signori esigano di parlare del nostro lavoro dicendo ma lui sta lavorando, io che sono a fare,
1: dai. andiamo, poi fa basta, uno teorio dalla platea.
0: Hai ragione.
1: Come gli rispondevano a Carmelo Bene.
0: E infatti si incazzavamo una bestia.
1: Come dicevano i maestri.
0: Poi la volta dopo tornava. E infatti sono qui.
1: Sono
0: qui per voi.
1: Oh signora, è un bischero qualunque.
0: Sono qui per voi. No, Gemon, non ce l'ho con te. Ma che no, non so. No, io ce l'ho, oggi ce l'hanno tutti con me.
1: Rassereniamo.
0: Vuol dire che siamo riusciti.
1: Anche l'ultimo amico era un sondaggio su Chiesa. Non abbiamo sentito che compriamo Chiesa, no, né no, che la Fiorentina segue Chiesa.
0: No.
1: La domanda
0: riportiamolo.
1: Era: riportereste Chiesa a Firenze? Bene. Oh, lunedì tu fa da solo.
0: No, lunedì se ci arrivo, ecco, perché appunto questi mi vogliono far impazzire. Sara Mastro Simone ci dice chiudere, noi chiudiamo. Io mi ripresenterò qui, pronto a risalire sul ring, aspetto i vostri colpi. Mi raccomando, però non mi dite le scemenze e poi mi arrabbio. Non fate come Ugnano.
1: A domani.
7: Uno contro tutti.
8: Lei non può parlare di Dio con Dio.
9: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola.
10: Buonasera dalla redazione.
11: Conflitto in Medio Oriente in apertura. Gli Stati Uniti prevedono di inviare ulteriori caccia F-16 ed F-35 dalle basi in Europa, oltre ad aerei cisterna per il rifornimento in volo. Secondo un funzionario statunitense citato dalla CNN, queste risorse aggiuntive potrebbero ampliare le opzioni a disposizione del presidente Donald Trump, che sta valutando come procedere nel conflitto con l'Iran. Intanto gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno annunciato il blocco marittimo dell'Arabia Saudita.
12: La Procura Generale di Torino ha reso noto di aver proceduto al sequestro conservativo di 50.000 euro a garanzia delle spese di giustizia. Il sequestro è stato fatto su un conto corrente estero intestato a Ruggero e la moglie, in carcere il primo dopo la condanna per la morte dei due rapinatori. La procura ha definito in un comunicato il sequestro come questione indicata genericamente in risarcimento danni dopo la condanna definitiva del gioielliere.
11: Sono 6 le persone iscritte nel registro delle annotazioni preliminari della Procura di Bologna. Si tratta di 4 operatori dell'ambulanza e i 2 poliziotti del commissariato Bolognina Pontevecchio, intervenuti ieri in via Svevo a Bologna, dove Abderrahim Fakir è morto durante il fermo. Il 42enne era stato bloccato a terra dai poliziotti e ha perso poi i sensi fino al decesso. Si procede per omicidio colposo.
12: Ora in Inghilterra, cambio della guardia a Downing Street. Keir Starmer si è dimesso formalmente da premier britannico nelle mani di Re Carlo III a Buckingham Palace, dove Andy Burnham, proclamato leader del Partito Laborista di maggioranza venerdì scorso, ha ricevuto l'incarico di formare il nuovo governo. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità e questa è la sfida che abbiamo davanti, le prime parole del neo premier.
11: Rimaniamo in Inghilterra, dove il calcio è in lutto. È morto Kevin Keegan, ex capitano e commissario tecnico della nazionale, formidabile attaccante, campione d'Europa con il Liverpool nel 1977 e pallone d'oro nel 1978 e 79, quando vestiva la maglia dell'Amburgo. Aveva 75 anni e a gennaio la famiglia aveva reso noto che gli era stato diagnosticato un tumore al quarto stadio. La stessa famiglia ha dato l'annuncio della sua morte.
12: Finiti i mondiali di calcio, la FIFA ha aggiornato il suo ranking. La Spagna, campione del mondo, sale in testa alla classifica superando l'Argentina, sconfitta in finale proprio dalla Roca. La Germania esce dalla top 10 e ci entra il Messico, mentre la Norvegia entra tra le prime 20 del mondo guadagnando ben 12 posizioni. L'Italia perde ancora 3 posizioni, ora siamo 15esimi. Fronte CT, Rudy Garcia non è più il tecnico del Belgio, mentre Maldini e Leonardo starebbero convincendo Pep Guardiola ad accettare la panchina azzurra.
11: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
9: Hai una squadra del cuore, ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
13: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
14: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
15: Radio Firenze Viola ha liberato la belva. E il suo è un richiamo preciso.
16: È inaccettabile.
15: Per vostra fortuna, avete un domatore.
17: Ascolta, belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovono querele, ti rompo come i Bluetooth.
15: ogni lunedì dalle 19 alle 20 con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
7: S'apri dibattito.
18: Uno
7: contro tutti.
19: Quello che accanto a lei è matto.
9: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guarda.

0: Bentornati con l'appuntamento Nicchietta Perso di oggi, lunedì 20 luglio, con il meglio della giornata di Radio Firenze Viola, che inizia dalla conferenza stampa di presentazione di uno degli ultimi arrivi, ovvero Vieri, il brasiliano, che ha spiegato anche che il suo nome deriva da Christian Vieri, tra l'altro ex attaccante anche della Fiorentina. Quindi iniziamo dalle sue parole.
1: Buongiorno. Quero agradecer primeiramente ao presidente.
2: Prima di tutto vorrei ringraziare il presidente, i dirigenti,
1: a mãe do presidente,
2: e anche la madre del presidente,
1: meu trabalho, por me trazer, por
2: che mi hanno aiutato, mi hanno portato qui, e anche grazie al gremio,
1: como atleta,
2: perché mi ha formato come atleta e anche come persona.
1: Pergunta,
2: per rispondere alla sua domanda,
1: di base como lateral,
2: io sono cresciuto come terzino,
1: como lateral,
2: fino a circa 17 anni, poi ho cominciato a giocare come centrale.
1: Fazer bastante as duas posições.
2: Quindi posso coprire le due posizioni.
1: Defensivo, zagueiro consigo criar um pouco mais.
2: Da terzino sono un po' più difensivo, da centrale posso creare un po' di più.
1: Pedir para mim jogar, vou estar pronto.
2: Però per me conta soprattutto giocare, sarò pronto per rispondere a quello che mi chiederà il mister.
3: Di Nardo, Corriere dello Sport.
4: Ciao, benvenuto.
2: Hola, benvenuto.
1: Buongiorno.
4: E innanzitutto ti voglio chiedere se si dice Vieri o Vieri, perché ci siamo un po'...
1: Sì, è Vieri.
4: Vieri.
2: È Vieri.
1: Mio padre era molto fan di Christian Vieri.
2: E mio padre era un grande fan di Christian Vieri.
1: Ah, per isso
2: il centravanti italiano.
1: Come Vieri.
2: Per questo Christian mi ha dato Vieri, questo nome.
1: Non sarebbe molto grande il mio nome.
2: Sì, non ha potuto proprio chiamarmi Christian Vieri, però mi ha chiamato Vieri.
4: E poi ti volevo chiedere anche se ci spieghi la motivazione che ti porta qui a Firenze. Sappiamo che sei un giocatore che aveva anche l'attenzione di diversi club, Premier League, non solo. Cosa ti porta anche a sposare il progetto della Fiorentina adesso? Grazie.
1: Gostei molto del progetto.
2: Mi è piaciuto molto il progetto che mi è stato presentato.
1: Conversa con l'impresario, con il presidente.
2: Quando ho parlato con i dirigenti, con il presidente.
1: Estremamente che per la mia opinione sarebbe molto buono per me.
2: Ho capito che sarebbe stato un progetto molto buono per me.
1: Jovem, un time.
2: È una squadra giovane.
1: Alcuni brasileiri che possono mi aiutare anche bastante come Dodô.
2: C'è un brasiliano come Dodô che mi può aiutare molto.
1: E Fiorentina anche. Até pela sua cidade, Firenze.
2: E ho scelto anche per la città, Firenze, che è molto bella.
1: E acho che la mia famiglia vai gostar bastante di conoscere qui também.
2: E penso che piacerà anche alla mia famiglia conoscere questa città.
3: Sardelli, Repubblica.
5: Ciao.
1: Ciao,
5: ben arrivato anche da parte mia. Arrivi da un altro campionato, da un altro continente, quindi ti chiedo qual è stata la cosa più difficile adesso del tuo impatto, cioè su cosa senti di dover lavorare di più, invece quello che ti è riuscito subito bene, credo appunto il rapporto ad esempio con Dodò, con qualche compagno, però ecco la prima difficoltà che hai trovato sia tatticamente che magari trovarti qua a Firenze.
1: Para mim, na minha opinião, o mais difícil é que o futebol europeu é um pouco mais rápido que o brasileiro.
2: Penso que o calcio europeu sia um pouco più rápido di quello brasiliano.
1: Um toque de pensar sempre uma jogada antecipada.
2: Io pensavo sempre a giocare in anticipo.
1: Sto aprendendo bastante com isso.
2: Però sto imparando abbastanza.
1: E acho que ao passar do agora ao passar do tempo vou melhorar cada vez
2: mais. E credo che col passare del tempo migliorerò sempre di più.
1: Vou dar bastante alegria ao Fiorentina.
3: Misul, Radio Bruno.
6: Ciao, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
6: Prima ti faccio una battuta, se ti fa strano un po' indossare tutto questo viola, perché so che quando insomma eri nel settore giovanile era uno di quei colori vietati che non potevate indossare, e poi hai nominato Dodò. Ti chiedo se la tua speranza è che ci sia qualche brasiliano, se ti aiuterebbe questo anche nel tuo processo di adattamento, e che quindi se ti auguri che possa rimanere in squadra.
1: Sì, desde que eu cheguei, o Dodô é o cara que mais me ajuda.
2: Sì, Dodô mi ha aiutato da quando sono qui, nella quotidianità.
1: Questão do futuro dele, non sei.
2: Non conosco il suo futuro.
1: Non converso con ele sobre isso.
2: Non parliamo di questo.
1: È mais sobre ajuda, sobre o Brasil.
2: Parliamo dell'aiuto che mi può dare, del Brasile, della cucina brasiliana, ma...
1: Vai poter nos ajudar bastante.
2: E mi sta aiutando abbastanza, ma non parliamo del suo futuro.
3: Meini, Rai Sport.
7: Buongiorno e ben arrivato. Le chiedo intanto se ha scelto il numero di maglia con il quale giocherà nella Fiorentina e poi se ha scelto l'Italia anche per conquistare la nazionale.
1: Scogli il numero della camiseta.
2: Sì, ho scelto il numero di maglia.
1: Perché acho que é 33.
2: Sarà il 33.
1: Todo jogador brasileiro sogna in giocare.
2: Tutti i giocatori brasiliani sognano di giocare nella nazionale.
1: Sì, come qui in Europa, acho que daria il mio massimo con certezza per poter pegar.
2: E penso che darò il massimo, come avrei fatto in Brasile, anche qui in Europa, per poter conquistare la maglia della nazionale.
7: Perché il 33?
1: Eu gosto da 44.
2: Mi piace il 44.
1: Comecei no Brasil com ela, para mim significa muito.
2: Ho cominciato in Brasile con quella.
1: Un jogadorzaço com ela.
2: Però qui c'era già un giocatore che indossava il 44.
1: E gostei.
2: La 33 era libera, quindi comunque mi piaceva e ho scelto questa maglia.
3: Pelliciari, RTV 38. Ciao, benvenuto.
1: Ciao.
3: Volevo chiederti anche per aiutarci a capirti, a capire com'è il tuo gioco, le tue caratteristiche, quello che ritieni sia più importante e che puoi dare di più alla Fiorentina, perché un po' abbiamo visto dei video, delle partite, la tua capacità di trovare verticalità, la tua capacità di anticipare. Ecco, in questo senso, anche se c'è un giocatore a cui ti ispiri del calcio brasiliano, un difensore a cui possiamo ricollegare le tue qualità. Grazie.
1: A mia caratteristica, la mia opinione, sono un giocatore di un per un defensivo, molto buono. Tengo un po' di saída di bola também. E questione di mi ispirare, mi ispiro molto in un cara che mi aiutò bastante desde che ho subito al profissional, che è il Kahneman do Grêmio. Mi ispiro molto no Sérgio Ramos também. E vejo vídeos diariamente do meu companheiro Kahneman, por exemplo, por sinônimo de raça. Vocês também podem esperar bastante raça de mim, bastante entrega dentro de campo, correr pelos meus companheiros, dar a vida pelo clube. E acho que essas são as minhas características. Também sou um zagueiro velocista e acho que essas são as principais características.
3: Chiedo la cortesia se potete ripetere la traduzione, sì, perché non si è sentita la prima parte.
2: Sì. Diceva che comunque lui si ispira molto anche a giocatori come Sergio Ramos e anche ad alcuni suoi compagni di squadra con cui è cresciuto nel Grêmio, e comunque la sua caratteristica è quella di un giocatore molto forte anche in fase difensiva nell'uno contro uno, ed è un giocatore che come caratteristica inoltre ha quella di dare tutto, è un giocatore che dà tutto in campo e sicuramente lo farà anche qui nella Fiorentina.
3: Zecchi, Viola News.
8: Ciao, ti voglio chiedere che allenatore è Fabio Grosso dal punto di vista difensivo, se ti ha chiesto qualcosa in particolare, e dagli occhi da difensore, che attaccante è Moise Kean? Grazie.
1: Il professore mi ha aiutato diariamente, falando che devo fare.
2: Mi ha detto quello che devo fare, mister Grosso.
1: Intendi molto di football.
2: Lui chiaramente capisce molto di calcio, quindi so che imparerò molto con lui.
1: Acho que dispensa commenti, vocês mesmo, torcedori, sabe como ele é dentro di campo.
2: Per quanto riguarda Moise, sapete bene anche voi.
1: Molto difficile marcare.
2: Che giocatore è? Molto difficile da marcare anche in allenamento.
1: Grande come ele, giocatore con molta forza.
2: Un giocatore con molta forza, molto importante.
1: Mais e melhor o cara dia mais.
2: E marcando giocatori come lui posso migliorare ogni giorno di più.
1: Molto importante tenerlo nel club.
2: Quindi è un giocatore che è molto importante per questo club, la sua presenza è molto importante.
3: Ogni Santi, la Baroviola.
9: Ciao, benvenuto. Ciao. C'è un giocatore della Fiorentina che in Brasile è molto famoso, c'è un giocatore della Fiorentina nella storia della Fiorentina recente o anche molto più passata a cui tu ti sei ispirato, hai guardato, insomma, che giocatore della Fiorentina conosci della storia? Grazie.
1: Acho que por ter sido capitão na seleção brasileira, por ter treinado a seleção brasileira também, acho que o Dunga, que é um jogador brasileiro que passou na Fiorentina, é uma pessoa de extrema humildade, de extrema...
2: Sempre. Credo que sia dunga per aver giocato nella nazionale brasiliana, per averla allenata.
1: Pra cá, está me ajudando em questão de ver casa, carro, por ter jogado aqui, tem bastante contato. Tem quindi, bastante contato com o meu empresário também.
2: Quindi anche il mio agente comunque mi sta dando molti consigli.
1: Se
2: fosse
1: para escolher uma inspiração de um jogador brasileiro que passou na Fiorentina, seria com certeza ele.
2: E que, anche tramite il mio agente comunque ho molti contatti con Dunga, e se dovessi indicare un giocatore del passato della Fiorentina a cui ispirarmi, sicuramente sarebbe lui.
10: Verni, Fiorentina 1.
11: Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Io volevo chiederti se avevi parlato con il presidente commisso e se ci puoi dire che cosa vi siete detti.
1: Primeiramente agradeci a ele.
2: Prima di tutto lo voglio ringraziare perché ha creduto in me.
1: Sono molto contento.
2: Gli ho detto che ero molto contento.
1: Ele falou o que ele deseja de mim, o que ele espera da minha entrega dentro de campo.
2: Me ha detto quello che si aspetta da me, che
1: acho que de muito respeito.
2: È una persona
1: o máximo dentro de campo para
2: che di cui ho molto rispetto e so che darò molto in campo per soddisfare le aspettative che ha nei miei confronti.
1: Vai ser sempre pelo Fiorentina.
10: Altro? Sì, Masini, Gazzetta, facciamo l'ultima.
7: Sì, scusami, siamo ancora agli inizi e sono le prime prove che sta facendo Grosso, però sei stato quasi sempre, insomma spesso in coppia dietro con Dragusin, quindi volevo capire se la coppia, cioè se avere accanto Dragusin è il tuo ideale e se può essere il tuo compagno di reparto preferito, ecco, diciamo così.
1: Sì, treinei mais de dupla com o Dragusin.
2: Sì, ho giocato più in coppia con Dragusin finora. È un grande giocatore.
1: Também entende português, fala português.
2: Parla il portoghese, capisce il portoghese e questo mi aiuta molto.
1: Mas acho que a gente vai treinar diariamente, o que o professor, como eu disse antes, é um cara muito esperto, um cara que jogou também, sabe muito bem.
2: Giocatore molto esperto.
1: Ele quer para ele e para o clube. Então, treinar cada dia e quem tiver que jogar vai jogar e vai.
2: E poi comunque per me l'importante è allenarmi giorno dopo giorno. Non importa con chi giocherò comunque in coppia, ma l'importante è essere pronto per quello che mi chiederà l'allenatore.
10: Facciamo l'ultima, Sara.
7: Sì, vorrei farti un'altra domanda. Se quando eri bambino, ragazzino, anche
2: se fosse quando era crianza,
7: se sognavi un giorno di giocare nel campionato italiano, eventualmente dal tuo paese, come lo vedevi il nostro campionato?
1: Sim, sim, come falei, mio padre botou meu nome por causa do Cristian Vieri.
2: Sì, mio padre mi ha chiamato così per via di Cristian Vieri.
1: È un campionato che
2: quindi chiaramente seguivo il campionato italiano e per un difensore centrale il campionato italiano è un campionato molto tattico, che chiede molto
1: durante tutto il gioco.
2: Ci vuole attenzione durante tutte le partite tatticamente.
1: Sì, è molto buono, posso migliorare molto.
2: Quindi qui è un campionato dove posso solo migliorare. Sono molto felice di essere qui e spero di poter continuare a imparare ancora di più.
0: Nel corso della mattinata abbiamo intervistato anche Alessandro Grandesso, che è l'inviato della Gazzetta dello Sport per quanto riguarda il calcio francese. Con lui un approfondimento su Coleoscio, giocatore che la Fiorentina sta seguendo ormai da settimane per quanto riguarda l'attacco. Ascoltiamo le sue parole.
12: Noi vogliamo un attimo anche tornare su un giocatore che a un certo punto era diventato anche un tormentone, una saga in pura salsa estiva, come va di moda nel calciomercato, ovvero Luca Coleoscio, che abbiamo visto e ammirato soprattutto negli ultimi sei mesi al Paris FC, con tutte caratteristiche da scoprire, o per meglio dire da riscoprire. Noi ci facciamo aiutare dal corrispondente dalla Francia della Gazzetta dello Sport, Alessandro Grandesso. Alessandro, buongiorno e grazie di essere a Radio Firenze Viola.
13: Grazie a voi, buongiorno a tutti.
12: Allora, perché insomma quest'ultimo mese attorno alla figura di Coleoscio è stato particolarmente movimentato. Possiamo tornare ancora più indietro nel tempo e ripartire in un certo senso anche dalla sua duplice presenza con quella nazionale sperimentale di Baldini. Però prima di arrivare un po' anche alla sua estate, vorrei partire da te, anche dal Coleoscio che hai visto al Paris FC, che hai intervistato a fine stagione, e partendo un attimo dal campo ti chiedo che giocatore hai visto, che caratteristiche hai visto e che impressione ti ha fatto?
13: Beh, è un giocatore, diciamo, che appartiene alla nuova generazione, quindi in più ha un percorso particolare perché è nato negli Stati Uniti e è cresciuto in Spagna praticamente, sia calcisticamente ma anche come, come persona, e ha giocato in Premier League, e quindi ha una cultura del calcio contemporaneo che fa sì che sia uno di quei giocatori che definirei, diciamo, un giocatore moderno contemporaneo. È un classico esterno molto vivo, vivace, veloce, con una buona tecnica, un buon tiro da fuori, e soprattutto è stato uno dei giocatori della svolta stagionale del Paris FC, che ricordiamo è l'altra squadra della capitale francese, non una squadra qualsiasi perché è di proprietà degli Arnaud, che è la sono la famiglia, la settima fortuna, cioè il settimo uomo più ricco al mondo è Bernard Arnaud, e quindi con la sua famiglia hanno acquisito il Paris FC proprio per costruire un'altra grande squadra a Parigi. Coleosce è stato uno degli elementi che ha migliorato la rosa con il mercato di gennaio e effettivamente ha contribuito alla svolta, perché il Paris FC faticava nella prima parte della stagione e poi con il cambio anche dell'allenatore insomma sono riusciti a navigare verso una salvezza tranquilla, e anche diciamo avvicinandosi poi a quelle che sono le zone dei posti dell'UEFA. Quindi nel complesso è stata un'esperienza molto positiva quella di Coleosce, perché è arrivato a Parigi proprio per avere tempo di gioco, minutaggio, ne ha trovato, non è sempre stato titolare, ma ha giocato molto, praticamente ogni partita, e poi il bilancio è positivo con 3 gol, tra cui una all'esordio e anche vittoria di prestigio contro il Paris Saint-Germain nel derby dell'ultima giornata, dove ha fatto anche un assist.
12: Raccogliendo un po' di informazioni anche dalla sponda del Burnley, che chiaramente era ed è ancora proprietaria del suo cartellino a inizio luglio, ci dicevano che insomma il Burnley aveva fin da subito, fin da quando il giocatore si era messo in luce alla corte di Vincent Kompany, era stata fatta una valutazione importante di questo ragazzo, erano state rifiutate anche offerte da 30 milioni di euro, il giocatore era anche passato da un infortunio che ne aveva un po' rallentato il percorso di crescita evidentemente a Parigi si è un po' rimesso in moto. C'è una valutazione importante da parte del Burnley. Ti chiedo però, Alessandro, se sei rimasto un po' anche sorpreso dalla decisione evidentemente anche del giocatore di non assecondare in un certo senso questi mesi a Parigi, cioè se ti aspettavi in un certo senso la possibilità di una conferma di Coleosce a Parigi, che Coleosce volesse rimanere a Parigi, o se invece è andato un po' tutto come ti aspettavi, cioè un'estate in cui il giocatore sta un po' anche valutando il da farsi.
13: No, sicuramente il Paris FC era convinto di poterlo tenere ed era convinto delle capacità e delle potenzialità del giocatore, su questo non c'è ombra di dubbio, e penso che la dirigenza non abbia ancora abbandonato del tutto la pista, anche se ultimamente si è molto raffreddata per dinamiche normali di mercato. Certo. Il giocatore sicuramente a Parigi almeno una prima fase aveva dato il suo via libera per vedere se si riusciva a trovare un accordo che ovviamente doveva essere trovato anche con Burnley e con tutte le problematiche che hai sollevato, e quindi non è una rinuncia del Paris FC. Il Paris FC ci credeva molto, a un certo punto sono stati anche molto tra virgolette aggressivi da un punto di vista di comunicazione, diciamo off the record, facendo capire che loro erano convinti di poterlo confermare a Parigi, come poi hanno fatto con Coppola per esempio.
12: Certo.
13: E poi improvvisamente c'è stata una virata e insomma la cosa è andata un po' scemando negli ultimi giorni, non siamo avuti input particolari sul fronte di Coleosce. Poi come sappiamo tutti il mercato fa le bizze, quindi può succedere di tutto.
14: Allora, con Alessandro Grandesso della Gazzetta dello Sport, espertissimo di quanto succede in Francia, io proprio sul campionato francese e sulla collocazione del Paris dentro il campionato francese, al di là di quella che è la ricchezza del club,
13: Paris Saint-Germain.
14: No, Paris FC, scusami, hai ragione, okay. FC, come giustamente si deve dire in francese. No, tu prima citavi la ricchezza del club, appunto di proprietà degli Arnaud, che sono famiglia ricchissima, ma volevo capire quanto secondo te sia il passaggio eventuale di un giocatore come Coleoscio da una realtà come quella del Paris FC a una realtà come quella della Fiorentina, o quella che in divenire potrebbe essere la Fiorentina. Cioè, tu come collochi il Paris FC, al di là dei risultati dell'anno scorso, nel prossimo futuro della Ligue 1, e se il passaggio Coleoscio alla Fiorentina potrebbe secondo te essere letto dal calciatore come un passo in avanti, un passo di lato, un avvicinarsi alla nazionale, quale motivo potrebbe spingerlo a fare questo tipo di scelta?
13: Allora, naturalmente sono due realtà difficilmente comparabili. Il Paris FC è una squadra che è rimasta nella periferia del calcio francese fino a quest'anno. Adesso stanno investendo molto, già l'anno scorso è stato il terzo club che ha investito di più sul mercato, e l'idea della proprietà, diciamo, gli Arnaud sono i proprietari del gruppo LVMH, che insomma i re del lusso, tanto per capirci, certo. Un po' della valle
14: all'ennesima potenza, ecco.
13: Ecco, quindi è un progetto ambizioso, molto ricco, ma che crescerà progressivamente senza, diciamo, le fiammate di che siano viste all'inizio del percorso del Paris Saint-Germain. Non c'è questa volontà di investire su grandissime star, grandissimi giocatori subito, ma più la volontà di costruire, giustamente puntando su giocatori dell'alto potenziale come il profilo di Coleoscio. Coleoscio probabilmente è sedotto anche da questa idea di crescita in una situazione comunque anche economicamente e finanziariamente sicura, almeno per quanto riguarda per il momento la parte, diciamo, nazionale interna, la Francia di Ligue 1. Poi bisognerà capire quando riusciranno a qualificarsi. Teoricamente loro puntano a una qualificazione europea tra il prossimo anno e quello successivo, se interpretiamo bene i loro messaggi. Però ovviamente dall'altra parte c'è anche la questione della nazionale, e come dicevi tu, forse giocare in Italia dopo aver fatto, diciamo, i vari step che ha fatto in questi ultimi mesi, essere sotto lo sguardo più attento di un commissario tecnico, una squadra comunque importante per tutto quello che può offrire anche in prospettiva nazionale, anche Coleoscio deve tenerne conto. Poi bisogna sempre ricordare che Coleoscio ha vari passaporti, può giocare con gli Stati Uniti, può giocare con se mi ricordo più lo Nigeria, mi pare.
12: Sì, Nigeria, Canada, quattro passaporti.
13: Esatto, il Canada da parte di madre, perché la madre è italo-canadese, Nigeria da parte di padre, perché il padre è anche originario della Nigeria, gli Stati Uniti perché è nato negli Stati Uniti, e l'Italia perché grazie alla madre ha anche il passaporto italiano. Quindi in realtà finché non ci saranno partite ufficiali entro i 23 anni, adesso non mi ricordo più la regola attuale, lui potrà scegliere. Quindi bisognerà vedere anche cosa succede con la nazionale, chi ci andrà e quali saranno le prime scelte, perché effettivamente se arriva un CT e Coleoscio viene subito scartato, forse anche questo entrerà nella sua riflessione.
12: Coleoscio, che è stato in questi giorni protagonista con il Burnley nella tournée negli Stati Uniti, tournée che è finita, quindi diciamo che questa settimana potrebbe anche essere proprio quella cruciale, anche perché appunto potrebbero incasellarsi un po' di questioni anche proprio di logistica per il giocatore stesso, che aggiungo con Alessandro Grandesso della Gazzetta dello Sport, forse sta anche vivendo una delle estati più importanti della sua carriera, una carriera che lo ha visto cambiare tante maglie fin da quando lui arriva in Spagna. C'è questo rapporto molto anche controverso, se vogliamo, con l'Espagnol, poi il Burnley, adesso il prestito in Francia. Mi sembra anche fondamentale per un ragazzo della sua età trovare un po' di continuità e giocarsi le sue carte, sapendo di essere in un contesto giusto, di proprietà magari anche del club per cui gioca in quel momento, e forse, Alessandro, anche con una collocazione tattica definita. È un giocatore ambidestro. Tu te lo immagini in un percorso di crescita più a sinistra o più a destra? O questo può essere addirittura il suo valore aggiunto, cioè poter ricoprire entrambi i ruoli?
13: Lui ha giocato praticamente solo a sinistra, poi ha chiare capacità di inserimento, e nel calcio moderno immagino sia anche necessario, lo dice lui stesso quando ne parla, avere massima disponibilità e polivalenza per quanto lo riguarda nel fronte offensivo, ma lui ha anche buone doti di copertura, insomma, uno di quei giocatori che si sacrifica andando a coprire, corre. È uno di quei giocatori in questi quattro mesi al Paris FC, ogni volta che entrava in campo si vedeva. Magari meno quando partiva da titolare, ma visto il contesto del Pagliese non è neanche così sorprendente, però sicuramente quando entrava partita in corso era uno che tendeva a spaccare o riaccendere le partite, quindi con molta energia, un buon livello tattico e tecnico, quindi è un giocatore che da questo punto di vista può essere molto utile a qualsiasi allenatore, sapendo che appunto a Fiorentina è un nuovo allenatore, ma anche per esse si è appena separato dall'allenatore che ha garantito la salvezza, che è arrivato a gennaio, e riparte con Rosenior, che è il fallimentare allenatore del Chelsea, ma che aveva fatto molto bene fino a gennaio con Strasburgo, in un contesto un po' diverso, e quindi anche lì c'è una doppia scommessa, perché bisognerebbe sposare il progetto del Paris FC e sposare anche l'idea di questo allenatore, che insomma, un po' deluso, ha sicuramente ha deluso al Chelsea, insomma sembrava dovesse essere il nuovo genio del calcio, e poi in realtà è durata poco
12: ed è dovuto ripartire, anche se appunto il contesto della Parigi degli Arnaud è comunque un contesto ricchissimo, come ha dovuto fare più che un passo di lato, insomma un passo indietro anche come contesto, ambizioni e anche richiesta di un certo tipo di risultato rispetto alla formazione inglese. Alessandro Grandesso, la Gazzetta dello Sport, grazie mille Alessandro, buon lavoro e alla prossima.
13: Grazie a voi, buona giornata.
0: Gianluca Ber-

0: quello che posso vedere finalmente si vede un senso a questa Fiorentina. Mi sembrano tutti giocatori di un certo spessore che sicuramente faranno bella figura a Firenze, perché sono tutti giocatori importanti.
1: Cioè, l'impressione, mi sembra di capire dalle tue parole,
0: è cambiato il vento.
1: Esatto, è che dopo anni di mercati fatti prendendo magari anche giocatori validi ma senza una linea ben tracciata, a questo giro ci sia un progetto, no, che si sta seguendo.
0: Sì, mi sembra che insomma Paratici è arrivato, ha scelto l'allenatore che tra l'altro è il mio ex compagno, quindi conosco perfettamente, e ci hanno le idee chiare, e questa è la cosa che conta secondo me.
1: Ecco, hai citato appunto Fabio Grosso, che ricordi hai di lui e che profilo è da tecnico? Tu l'hai vissuto appunto da calciatore, da allenatore te lo aspettavi così anche come proposta di gioco, come lo stai vedendo?
0: No, io anche quando era calciatore, però parlando con lui si vedeva che c'aveva già il senso d'allenatore, no? Il senso d'allenatore, perché era molto pignolo anche in certi movimenti, cercava di far presente che secondo lui si intercettava. Parlando con l'allenatore gli diceva ma forse è meglio fare questo. Vedevi che c'aveva già un'idea, te ne accorgi, no? Quando poi trovi compagni che hanno il senso da allenatore. Per esempio, ti faccio un altro esempio, Gilardino non mi sarei mai aspettato che potesse diventare un allenatore.
2: È vero, molti perché, lo dicono. Poi.
0: Perché caratterialmente sì. Non dava quella sensazione. Poi Alberto è un grande allenatore, è un bravo allenatore, quindi però vedi, tante volte puoi avere una percezione diversa. Fabio invece si vedeva che c'aveva già un'idea in testa, ecco.
1: E vediamo se la porterà anche alla Fiorentina. Luciana?
2: Sì, secondo te allora il capitano quest'anno è stato De Gea, no? Sì. Secondo te, in base a quello che pensa Grosso, visto che l'hai conosciuto, in base insomma a come ragiona, secondo te potrebbe ancora essere De Gea il capitano? Perché in conferenza stampa ci ha detto ci penserò. Ovviamente ultimamente si erano alternati la scorsa stagione Ranieri, poi De Gea, ecco, visto che la Fiorentina l'ha tolto dal mercato, comunque già ha tolto questa, no?
0: Io poi mi sbaglierò, però insomma bisogna rispettare anche certe gerarchie. Io penso che De Gea continui a fare poi il capitano.
2: Anche ieri sera infatti ha parlato a fine di questo allenamento congiunto con la Primavera, tanto per ricordarlo anche ai nostri ascoltatori, ha parlato da capitano, no? Ha detto stiamo facendo, i miei compagni li ringrazio perché stanno facendo un grandissimo lavoro in questi giorni, quindi insomma ha parlato un po' anche da capitano, e si vede, e come dici tu insomma le gerarchie vanno rispettate, e quindi avendolo tenuto
0: io penso che vada su quella linea lì.
1: Gianluca, da ex portiere l'abbiamo chiesto anche ad altri tuoi colleghi in questi giorni, la Fiorentina ha scelto di mandare un'altra volta in prestito Tommaso Martinelli, che rifarà la Serie B l'anno prossimo ad Avellino dopo i 6 mesi scorsi alla Samp, e ci sono stati sempre un po' pareri contrastanti sulla gestione che ha avuto la Fiorentina di Martinelli e su quella che ha attualmente. Secondo te è stato giusto mandarlo a fare un altro anno di Serie B, o l'avresti tenuto a Firenze?
0: No,
1: pensi che sia il portiere del futuro, un'idea della Fiorentina?
0: Io è anni che mi è stato chiesto più volte quello che ha detto Martinelli. Io ho sempre detto era giusto che andasse a giocare, perché se tu mantieni De Gea è giusto che Martinelli vada a giocare, è inutile rimetterlo dietro De Gea, si impara, si sbaglia, ma bisogna giocare. Io sono convinto che la scelta giusta sia quella che sia andata a farsi un altro campionato, dovrà dimostrare logicamente le belle cose che ha fatto l'anno scorso alla Sampdoria, in un ambiente non facile, perché l'ambiente della Sampdoria l'anno scorso non era facile, quindi secondo me gli fa benissimo farsi un altro campionato, e poi li decideranno il dopo De Gea se Martinelli quello può

0: decideranno loro, lo seguiranno attentamente, per c'ha tutte le carte per essere il futuro portiere della Fiorentina se mantiene questo standard di prestazioni.
1: Certo, la stessa domanda te la volevo fare su un difensore come Muzzo, no? Sì. Secondo te è giusto, vista l'arrivo di Dragusin e quindi insieme a Pongracic, insomma c'è fin troppa concorrenza sul centrodestra, sarebbero in tre, quindi con solo il campionato sarebbe difficile trovare spazio. È giusto quindi cederlo, mandarlo in prestito? Parliamo di prestito per ora.
0: Ora io le strategie della società non mi permetto di giudicarle, ma sicuramente tre per un posto sono tanti. Uno dei tre sarebbe sacrificato. Poi se loro ritengano, non voglio entrare nella testa di Paratici,
1: esterno, ma sì, insomma.
0: Sicuramente tre per un ruolo sono troppi.
1: Senti, ma il Prato ha qualche interesse per qualche giovane della Fiorentina?
2: Sì, Gianluca è stato a vedere le finali primavera al Viola Park, e probabilmente Gianluca hai fatto un tentativo per qualche ragazzo.
0: Certo che io sono a Prato e vogliamo fare un campionato importante, quindi è facile, no, andare a individuare i profili della Fiorentina,
1: certo,
0: come le altre squadre che hanno disputato le finali, però purtroppo quando sei in Serie D fare scendere i giocatori dalle primavere che sono campioni d'Italia non è così semplice, quindi io sono andato a bussare alla Fiorentina, ma è normale che ho preso i due di picche.
2: E nella vostra ambizione per l'anno prossimo che idea c'è, Gianluca, per il campionato?
0: La nostra ambizione è inutile stare a nascondersi, noi l'anno scorso siamo partiti molto a rilento rispetto agli altri, e che noi l'8 d'agosto avevamo 4 calciatori, però quest'anno ci siamo mossi per tempo e vogliamo avere un ruolo da protagonista
2: per salire, quindi
0: sì.
2: Vabbè, è giusto non nascondersi, insomma.
1: Ti volevo chiedere un giudizio sulla I, se lo hai visto magari con la Costa d'Avorio al Mondiale, non lo so, insomma, che cosa pensi di questo giocatore e del fatto che sia stato preso dalla Fiorentina?
0: Paratici, io quando giocavo nella Sampdoria c'era Marotta e c'era Paratici. Paratici conosce molto bene i giocatori, sì. Quindi se l'ha preso vuol dire qualcosa ci vede, e sono convinto che sia un giocatore di prospettiva e sia un giocatore che possa diventare un giocatore importante.
2: Gianluca, grazie mille della tua compagnia e del tuo intervento. In bocca al lupo per il progetto a Prato e buona giornata.
0: Ciao Gianluca.
3: E infine un bellissimo approfondimento tattico con il collega Alberto Polverosi, che ha parlato della Fiorentina che sta nascendo, di come potrebbe anche disegnare grosso la squadra che verrà secondo gli acquisti che sono già arrivati e gli acquisti che potrebbero arrivare. Ascoltiamo che cosa ci ha detto.
4: Ciao Alberto, ben trovato,
5: ciao,
4: buon pomeriggio.
5: Ciao
3: Alberto.
5: Ciao.
4: Un po' fa sognare, dai, questo centrocampo. Poi non so se vale già 100 milioni, come diceva Simone all'inizio, perché a 25, Ulaiso altri 25, oddio, Fagioli.
2: Basta che siano 4 da 25,
4: sì,
2: più o meno.
4: Sì, sì. E comunque anche con Fagioli si va intorno ai 100 milioni.
5: Ma lì bisogna vedere chi ce l'ha la palla. Perché se ce l'hanno questi tre è una bella cosa, se ce l'hanno con gli altri diventa magari un pochino un problema in più, perché lì è la resistenza, l'equilibrio. Anche a me piace molto questa idea dei tre tecnici, molto tecnici, uno in particolare, l'ex Udinese, in mezzo al campo, perché davvero quando hai il pallone insomma ti si apre uno scenario che prima non ti si apriva, però c'è un proverbio a Firenze che non si può mentire per radio, però dipende un po' qual è la tua condizione generale, cioè se la squadra è convinta di supportare, di reggere un centrocampo notevolissimo da un punto di vista tecnico, meno notevole da un punto di vista atletico, fisico, diciamo così. Allora, fisico intendo nella parte senza il pallone, come dicono, nella fase difensiva. Ecco, allora lì dipende un po', dipende dall'allenatore, dipende da tante cose. È chiaro che qui dal divano, che ti piace? Mica ti piace il centrocampo dell'Argentina, ti piace il centrocampo della Spagna, no? Mi sembra ovvio, evidente. Per cui speriamo che sia quella la strada e che la squadra riesca a reggere questo sistema. Perché siccome mi sembra di aver capito dalle prime parole di Grosso, che comunque ho capito, l'ha detto chiaramente, 4 difensori, 3 centrocampisti e 3 attaccanti, se l'idea che lui non ha annunciato, ma se, potrebbe essere quella di ricalcare un po' il gioco, l'impostazione che aveva il Sassuolo, servono due giocatori diversi. Servirebbero due giocatori diversi come caratteristiche, che io non cambierei rispetto a quelli che ci sono già, però serve un centravanti che abbia dentro la capacità di muoversi bene fuori area per far partire i due laterali, le due ali, e ci vuole un equilibratore, perché lì c'era Matic che sì, molto statico, e qui c'è Fagioli che, quando c'è da tenere un pochino, un secondo in più la palla, lui la tiene un secondo in più. Ecco, quindi è da sistemare. A me piace, però ci vedo dietro la necessità di un grande lavoro da un punto di vista proprio di organizzazione, di tattica.
4: Sì, sì, ma per quello mi tornava la riflessione dell'ascoltatore che dice forse un che sì lì in mezzo non guasta, al di là del che sì e del come prototipo.
5: Del resto è quello più o meno che dicevamo nel mercato scorso, invernale, no? Sì. Cioè, accanto a Fagioli ci vuole uno che ci vuole Beppe Iachini, giocatore, intendo. Quindi ci vuole Fofanà, quello del Milan, ecco, un giocatore così, e invece ci vuole, ora dico una cosa perché visto ieri, ci vuole Enzo Fernandez, ecco, insomma, giocatore molto grande agonismo, no? Lui è Cene, mi sembra. Per cui invece poi non è arrivato questo tipo di giocatore, però serve, ecco, secondo me serve. Vediamo però come si sviluppa poi il mercato, perché il mercato finora è bellino sicuramente, ma mancano i giocatori fondamentali se va dietro a quello che ha detto Grosso.
3: No, anche perché nel 4-3-3 mancano almeno 3 esterni, per non dire 4, perché poi Gudmundsson non fa l'esterno, se gioca 4-3-3 non c'entra nulla Gudmundsson per come gioca Grosso.
5: No, nella maniera assoluta. Gudmundsson mi ricorda un po', cioè no, quello che dico io era più, a Firenze aveva fatto meglio, ma aveva fatto meglio anche altrove. Mi ricordo un po' Stefano Fiore. Che Stefano Fiore era un trequartista, vero?
4: È vero.
5: Quando arrivò a Firenze, Cesare Prandelli disse: guarda, tu puoi fare lo stesso se parti dall'esterno.
4: È vero.
5: Fiore lo fece molto bene, Gudmundsson molto meno bene. Ecco, quindi è diverso. Però teniamo presente che ho visto l'altro giorno che in 25 partite Berardi ha fatto 8 gol e 7 assist, e Laurentini mi pare abbia fatto 7 gol e 9 assist. Ecco, le ali della Fiorentina l'anno scorso, dite voi, quando Vanoli si è messo a schierare le ali, quanti gol hanno fatto?
3: È poche,
5: quindi è quasi zero.
4: Uno Solomon,
3: uno Harrison
4: a Lecce,
3: qualche assist, ma non certo i numeri degli esterni del Sassuolo.
5: Ci vuole se si va dietro a quell'impostazione, perché poi, ragazzi, il mercato non è che ti dà sempre la risorsa precisa, l'allenatore si deve sapersi adattare. Ci vuole un giocatore, un esterno come Orsolini, come ci vuole un esterno che vada, riesca ad andare in doppia cifra, perché se no siamo punti da capo, tutto su Kean. Però Kean il pezzo forte che l'aveva dimostrato qual era, la palla lunga e lui via come una schiccia. Adesso se giochi a quella maniera, io non metto Pinamonti sul livello di Kean, sia chiaro, però Pinamonti esce da lì e appoggia e apre per Eduardo, per cui vediamo come si mette la Fiorentina. Io sono curioso, ecco, veramente sono molto curioso, come per diverse altre squadre, come per il Napoli, come per quelle che hanno cambiato allenatore, le amichevoli dicono non contano niente, ecco, però io già comincio a guardarle perché mi incuriosisce, cioè sono cose nuove, ecco, ci potrebbero essere cose nuove, differenti rispetto all'anno scorso.
3: Però secondo te, Alberto, la presenza di Ken, se dovesse restare poi alla Fiorentina, dentro a un 4-3-3 che fino adesso lo ha visto più protagonista in passato da esterno che non da punta, potrebbe però nella sua fase di maturazione vedere un giocatore che chiaramente non può fare quello che faceva Pinamonti al Sassuolo, parliamoci chiaro, non è che sono caratteristiche diverse.
5: Di un'altra eresia, eresia. Come tipo di movimento lo farebbe meglio Piccoli.
3: No, ma stava arrivando lì, infatti.
5: Questo lo dico e lo nego, nel senso che sia chiaro che non c'è paragone, ovviamente. Però è così. Lì perché dico che un allenatore bravo allora, o c'è il fenomeno, cioè Guardiola, Sacchi, il CT dell'Olanda, del Central Michels e compagnia bella, allora ok, quella è l'idea e la squadra si adatta, perché è un'idea vincente, clamorosamente vincente. Altrimenti l'allenatore bravo è quello che sa adattarsi alle caratteristiche dei giocatori, non viceversa. Allora, se Kean è stabilito, questo è da stabilire, perché magari vengono giocatori più forti, se Kean è la punta di diamante della squadra, sì, lui dovrà modificare qualcosa, ma anche l'allenatore dovrà metterlo nelle condizioni di rendere di più, perché se no siamo sempre alla teoria e si dimentica la pratica. Come ha fatto 25 gol in stagione Kean? E come l'ha fatto? Scattando, come dicono, in profondità. Ragazzi, allora che si fa? Si toglie la caratteristica migliore per costruire il gioco? Benissimo, se le ali sono quelle che diciamo noi ora, ho detto Orsolini per dire uno che segna sempre più di 10 gol a stagione, ovviamente, rigori compresi, ma insomma sempre più di 10 gol. Ho detto Berardi perché lo stesso motivo, un anno Berardi ha fatto 17 gol, dai ragazzi, 17 gol,
4: tanta roba.
5: Ecco, posso dire un'altra eresia a Firenze? Ci vorrebbe un'ala come Federico Chiesa, uno così ci vuole,
4: ma perché... infatti io lo ripiglio al volo.
5: No, a me me ne frega niente, cioè nel senso,
4: anche se fisicamente però, qualche dubbio
5: ragazzi, certo. Non gioca da 2 anni,
4: però ti do totalmente ragione, cavallo.
5: No, ma ci vuole un Bernardeschi, un altro che se lo dico, ma mi uccidono a Firenze, però ora il Bernardeschi era a Firenze, ci vogliono giocatori di questo tipo qui, non c'è nulla a fare, se no tu sei alle solite. Parisi come ha fatto? Molto bene, va veramente bene quando Vanoli l'ha messo alla destra, ma Parisi fa gol? Non l'ha fatto in vita sua.
4: L'avrà fatto forse uno.
5: Perché poi alla fine del campionato quello conta, non prenderli e va bene, ma è già che ne faccia qualche gol, perché se no lo fa alla fine dell'anno scorso.
4: Però non so se la respiri anche te, c'è questa cosa molto piacevole, che insomma un po' tutti siamo abbastanza sereni, cioè come se la fiducia fosse incondizionata nei confronti di Paratici, per quel che già abbiamo visto, no? Tra la difesa, Vieri, Dragusin in tempi brevi, tra il centrocampo, Attà e Ulahi, che sono comunque insomma dei colpi importanti di prospettiva. chiusi in poco tempo, e quindi c'è un po' la sensazione, tanto anche gli esterni arriveranno, saranno forti, e con un Paratici così alla guida un po' che essere un successo quest'anno. La respiri
5: allora,
4: anche te quest'aria?
5: Guarda, io la vedo un po' da fuori, non voglio raffreddare nessuno, ma io so perché vado col freno a mano tirato, perché come sensazione più o meno era la stessa dell'anno scorso,
4: sì.
5: Quando magari non sono arrivati grandi giocatori, però c'era stata la conferma di Kean, c'era stata la conferma di De Gea, c'era stata la conferma di Gosens, e c'era stato l'arrivo di un allenatore che tutti noi abbiamo detto ecco la svolta, e poi abbiamo visto come è finita, no? Quindi l'ho scritto l'altro giorno, non è giusto questo, nel senso, perché ogni anno deve essere diverso, uno dovrei giudicare con più freddezza, no? Fregandomi delle bischerate che avevo scritto e detto dopo il mercato dell'anno scorso, che allora erano bischerate diffusissime, perché c'era praticamente tutta Firenze che giudicava così il mercato,
4: tutti.
5: E a cominciare proprio dall'allenatore, dall'elemento che ha fallito in maniera più clamorosa e inattesa, cui io dico che oggi i primi movimenti mi piacciono, perché Atte e Ulai sono bravi. Quando hanno cominciato a trattare Ulai, sono andato a rivedere, io avevo visto solo una partita della Costa della Botta, sono andato a rivedere tutte le partite, e questo ragazzo che ha 20 anni, giusto, del 2006, sì. E questo ragazzo giocava in quel mondiale come se ne avessi giocati già 4-5, cioè, con brillantezza, scatto, personalità. Mi è piaciuto tanto. E Atta per me straordinario, Atta per me veramente mi riempie gli occhi, però ora mancano giocatori veri, quelli dove fai veramente il passo in avanti, perché se il centrocampo è questo e i due esterni titolari, perché poi ricordiamo che quest'anno sono 38 partite più quelle di Coppa Italia, certo. Quindi i titolari devono, sì, poi è chiaro che li cambiano tutto quello che vuoi, ma i titolari devono essere due pesanti, due veramente pesanti, che non sono Solomon, non sono Parisi,
4: no, devono essere, io cito sempre il Mertens e il Callejon del
5: bravo, perfetto, devono essere giocatori di quel tipo lì, di quel livello lì, e allora poi anche il mercato dell'anno scorso, se l'abbiamo cannato noi diciamo, chiamiamoci opinionisti, ci sta, un anno ci sta, i giornalisti sportivi sono noti, restano famosi per aver cannato tanti pronostici, no? Io ricordo sempre quello dell'82, quindi, ma non eravamo soli, e allora ci sta, se devi parlare prima ci sta di
4: per forza, anche
5: però se arrivano questi due, allora lì fine di ogni discorso, e bisogna dire che la squadra è stata fatta molto, ma molto bene,
3: anche perché rispetto al recente passato, Alberto, scusami se ti interrompo, c'è l'idea di vedere giocatori che giocano nel loro ruolo, cioè rispetto al passato, se loro riescano a prendere due giocatori come stiamo citando, che chiaramente è un sé enorme come una casa, perché li devono prendere ancora, non sappiamo che esterni arriveranno, ma se loro prendono due esterni che fanno quel ruolo come stiamo dicendo, poi alla fine della fiera finalmente intravedi una squadra che non dovrà, o quantomeno inizialmente non dovrà più dire ma sì, ho preso un trequartista che però deve giocare sull'esterno, oppure ho preso un centrale che deve fare il terzino, cioè mi sembra molto più una scelta consapevole anche dei giocatori che devi mettere in un determinato ruolo.
5: Guarda, ti do perfettamente ragione, anche perché il mercato di agosto l'avevamo, come dire, colorato di mille colori, ok, bello, era arrivato, dicevamo, manca, dice che erano anche è arrivato Piccoli, anche se 27 milioni erano una follia, è arrivato un giocatore che a me piaceva e continua a piacere, vediamo ora come farà a Cagliari, era arrivato Fazzini, un ragazzo giovane, cioè, erano arrivati i giocatori interessanti, c'era stato tutto quello che a gennaio. Il mercato invece a me non aveva per niente convinto. Ora Paravici l'ha fatto da Londra di corsa in una situazione di dramma calcistico e compagnia bella, con un presidente che purtroppo se ne stava andando, e quindi, cioè, insomma, non è che gli voglio addossare delle colpe, però erano arrivati due giocatori che la Fiorentina aveva già, erano arrivati Bresciamini
4: e
5: Fabian,
4: è vero,
5: e la Fiorentina quei giocatori ce l'aveva già e sono arrivati rimanendo, cioè perché c'era l'obbligo del riscatto, e a me questa cosa non mi tornava, perché Fazzini d'improvviso fuori per far giocare Fabian, ma io non vedevo. Anche se magari per Vanoli era meglio Fabian di Fazzini, ma quanto meglio, cioè non è che risolveva, per cui non era arrivato il mediano Mastino che si pensava, era arrivato un difensore poverino, e poi insomma si è visto che stato era Rugani, per cui era arrivato delle cose un po' come fosse di a parte Solomon, ma erano arrivati giocatori strani, acquisti strani secondo me, ecco. Ora invece è così, ora hai una mezzala destra, una mezzala sinistra, un regista in mezzo al campo, hai fatto, hai le alternative buone, perché Ndur ti ha dimostrato che può essere una buona alternativa, anche se ha caratteristiche molto un po' diverse da, no? Però la logica la vedi, la logica, come dici te, la vedi, vedi una linea. Adesso vediamo, aspettiamo che cosa fanno sulle due fasce, perché è chiaro che è lì, c'è nulla da fare, la soluzione è lì, tu hai visto quando il Milan, quando Allegri, che non aveva centravanti, ha messo Leao centravanti, ecco, ci vuole invece secondo me Leao alla sinistra, ecco, allora anche se è lunatico tutto quello che vuoi, ma insomma lì sali. Ci vogliono giocatori di questo tipo. Un altro che era preciso, secondo me, poteva essere Nico Gonzalez. Che poteva fare l'esterno in quella maniera. Però per cui vediamo.
4: L'hanno trovati.
5: Vanno trovati, vanno scoperti, vanno rintracciati magari. E sicuramente questo Paratici lo sa fare. Una volta lì di Paratici ha detto: guardate, se deve prendere un giocatore in capo al mondo, lui va in capo al mondo e lo prende. Quindi è un bel biglietto da visita, francamente. Per ora è così.
4: Al volo e poi ti salutiamo. Ieri sera ti sei divertito?
5: No. No, ieri sera
4: soprattutto nell'intervallo a quanto era il tasso di fastidio,
5: è stato un mondiale terrificante, terrificante nel senso che se il calcio viene preso a pedate nel culo come è stato preso in questo mondiale, io che sono un appassionato anche di ciclismo dovrò prima o poi chiudere i canali del calcio e guardare solo il ciclismo, il curling o quello che volete voi.
4: Tennis.
5: Io non ho mai visto questo gioco fantastico per cui noi ci accapigliamo tutti i giorni, trattato in quella maniera, cioè sembrava che ti devo dire come se fosse corollario, cioè ora canta Laura Pausini, ora canta quello, ora si fa questo balletto, ora si fa questa, ma che storia è, ma che roba è, ma voi dove volete portarlo il calcio? Quell'altro telefona e dice togli la squalifica. Fantozzi quando andava dal mega galattico direttore aveva più dignità di Infantino, ma molta più dignità di Infantino, e alla conferenza stampa: signor presidente, lei non ha bisogno di un problema, questo è il più grande evento dell'umanità. Ma io ma come più pianeta? Avete chiamato il miglior arbitro africano, l'hanno fermato alle frontiere, l'hanno messo in gattabuia, l'hanno tenuto 9 ore sotto interrogatorio e l'hanno rimandato a casa. Avete chiamato l'Iran, chiamato, si è qualificata l'Iran, per amore di cielo, lasciamo stare il regime là che è veramente schifoso, ma l'avete trattato come una squadra di detenuti. Avete fatto della roba il break per bere, l'avete trasformato in uno spot pubblicitario. Ma qui si gioca a pallone, ma qui si gioca a calcio. Il calcio è un gioco, è il gioco più bello del mondo. Voi lo rovinate per rincorrere potere e soldi. Io divento, quando vedo quelle cose, io veramente mi sento del paleolitico, chiaramente, ormai un fossile. Ma io perdo quando è arrivato l'intervallo, io dovevo scrivere il commento della, ho detto non è possibile, non è possibile uno schifoso, e si sapeva chiaramente, no, era tutto organizzato, ma non è,
4: ma quando
5: non
4: lo vivi è peggio, gioco,
5: non è il calcio, quello è l'intrattenimento, e allora fatevelo, andate da Maria De Filippi, andate da quelle e ve lo fate, vi divertite, fatevelo, ma non col gioco del pallone. E invece no, già prima del Qatar, ma già in Qatar era stata una roba vergognosa, e questo americano è stato proprio una cosa ignobile, di una tristezza imbarazzante. Meno male che c'è stato qualche giocatore che si è confermato a quei livelli, Mbappé, Messi, Haaland, Kane, Bellingham,
4: sì, i gesti
5: e
4: loro,
5: qualche ragazzo interessante come quello ha preso la Fiorentina, però in generale è stato il peggiore di tutti, a vederli ho cominciato dal 70 e va bene, ma ne ho fatti 8 dal vivo, mai uno scempio di questo genere.
3: Grazie a tutti per averci seguito, l'appuntamento è a domani mattina come sempre dalle 7 con Buongiorno Firenze, che t'ha perso torna domani sera.

0: leggila, ascoltala, guardala. Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
1: Radio Firenze Viola.
0: Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Conflitto in Medio Oriente in apertura. Gli Stati Uniti prevedono di inviare ulteriori caccia F-16 ed F-35 dalle basi in Europa, oltre ad aerei cisterna per il rifornimento in volo. Secondo un funzionario statunitense citato dalla CNN, queste risorse aggiuntive potrebbero ampliare le opzioni a disposizione del presidente Donald Trump, che sta valutando come procedere nel conflitto con l'Iran. Intanto gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno annunciato il blocco marittimo dell'Arabia Saudita.
4: La Procura Generale di Torino ha reso noto di aver proceduto al sequestro conservativo di 50.000 euro a garanzia delle spese di giustizia. Il sequestro è stato fatto su un conto corrente estero intestato a Ruggero e alla moglie, in carcere il primo dopo la condanna per la morte dei due rapinatori. La procura ha definito in un comunicato il sequestro come questione indicata genericamente in risarcimento danni dopo la condanna definitiva del gioielliere.
3: Sono 6 le persone iscritte nel registro delle annotazioni preliminari della Procura di Bologna. Si tratta di 4 operatori dell'ambulanza e i 2 poliziotti del commissariato Bolognina Pontevecchio, intervenuti ieri in via Svevo a Bologna, dove Abderrahim Fakir è morto durante il fermo. Il 42enne era stato bloccato a terra dai poliziotti e ha perso poi i sensi fino al decesso. Si procede per omicidio colposo.
4: Ora in Inghilterra, cambio della guardia a Downing Street. Keir Starmer si è dimesso formalmente da premier britannico nelle mani di Re Carlo III a Buckingham Palace, dove Andy Burnham, proclamato leader del Partito Laborista di maggioranza venerdì scorso, ha ricevuto l'incarico di formare il nuovo governo. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità e questa è la sfida che abbiamo davanti, alle prime parole del neo premier.
3: Rimaniamo in Inghilterra, dove il calcio è in lutto. È morto Kevin Keegan, ex capitano e commissario tecnico della nazionale, formidabile attaccante, campione d'Europa con il Liverpool nel 1977 e pallone d'oro nel 1978 e 79, quando vestiva la maglia dell'Amburgo. Aveva 75 anni e a gennaio la famiglia aveva reso noto che gli era stato diagnosticato un tumore al quarto stadio. La stessa famiglia ha dato l'annuncio della sua morte.
4: Finiti i mondiali di calcio, la FIFA ha aggiornato il suo ranking. La Spagna, campione del mondo, sale in testa alla classifica superando l'Argentina, sconfitta in finale proprio dalla Roca. La Germania esce dalla top 10 e ci entra il Messico, mentre la Norvegia entra tra le prime 20 del mondo guadagnando ben 12 posizioni. L'Italia perde ancora 3 posizioni, ora siamo quindicesimi. Fronte CT, Rudy Garcia non è più il tecnico del Belgio, mentre Maldini e Leonardo starebbero convincendo Pep Guardiola ad accettare la panchina azzurra.
3: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
0: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Oh, grande Tommaso.
6: Pietro.
5: Allora?
6: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
5: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
6: Ma davvero?
5: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
7: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
8: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
9: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
10: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
11: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
8: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
12: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
8: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
0: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli, se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Sulla Viola, notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
13: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
2: Buenas dia, hola a todos, ben ritrovados a Palla al Centro in este dia che ha visto l'Espagna campione del mondo, caro Pietro Lazzarini, speravo tu mi fermassi anche perché più o meno sto sostanzialmente inventando. Ben trovati, Palla al Centro, comincia la nuova settimana e abbiamo anche, giusto dirlo, mi sembra in apertura una nuova nazione campione del mondo. Si chiudono i mondiali, da ora in poi mi viene da aggiungere sul mercato si fa parecchio sul serio, se non fosse che la Fiorentina ha già fatto moltissimo, quindi toccherà agli altri, no? Noi ci siamo portati abbastanza avanti. Ciao Pietro, ben ritrovato, bentornato e buon pomeriggio anche a te.
13: Ciao a tutti. Beh, giustamente si deve sottolineare la vittoria del mondiale, è stato un mondiale lunghissimo, il più lungo di sempre, più numeroso di sempre, uno dei più polemici di sempre, perché insomma è successo di tutti i colori, e ha vinto la Spagna meritatamente, perché anche se ci sono tanti ascoltatori che tifano, hanno tifato Argentina addirittura fin dal primo momento, c'è da dire che ieri l'Argentina non ha fatto nulla e la Spagna ha giocato meglio, ed è la squadra che, avendo subito un gol in tutto il mondiale, merita di essere per la seconda volta campione del mondo, ricordiamo 16 anni fa la prima e quest'anno la seconda Coppa del Mondo.
2: Cioè, quindi nel 2010 sarà in Sudafrica, Shakira cantava la canzoncina del mondiale.
13: Ha portato bene Shakira perché ha cantato anche
2: passai 16 anni, stessa canzoncina, fra è uguale, è la stessa,
13: vuol dire che andava bene.
2: Waka Waka, sì, ma hanno cambiato le parole.
13: Waka,
2: sì, almeno non abbiamo avuto le vuvuzelas e va bene, insomma, questo ci fa da scenario all'apertura della seconda settimana di ritiro della Fiorentina, direi anche l'ultima di questa primissima parte di preparazione estiva, poi verso il finire della settimana ci si trasferisce a Londra, dal 24 la Fiorentina lavorerà nelle vicinanze di Londra, ci trasferiremo anche noi, vi racconteremo questa mini tournée inglese con degli appuntamenti sicuramente più importanti di quelli che attendono i viola fino ad oggi, KPR e Watford, questo anche per dire che comunque da ieri si è cominciato a vedere anche un po' la disposizione in campo, è stato più un allenamento congiunto che non un amichevole, però 8 reti, Atta che strappa applausi, abbiamo rivisto Ken in campo tutto sommato anche benino, ha fatto doppietta anche per Piccoli, altri centrocampisti in gol, Ndur e Mandragora, poi indicazioni sono relative,
13: anche la giocata a campo
2: però,
13: ridotto anche.
2: Proveremo, io qualcosina forse sono più io che ho voluto vederla, cioè questa voglia di andare belli spediti in profondità, ieri un po' l'ho intravista, ho visto anche che qualcuno già scrive su Vieri che effettivamente dei due lui forse è quello che si sgancia un po' di più, ti torna e che magari cerca,
13: sì, anche
2: in
13: teoria
2: il lancio in profondità,
13: il portatore di palla, se proprio
2: esatto,
13: vogliamo definirlo così, anche perché lui ha molta facilità nella palla in verticale, io vedendo tanti video prima del suo arrivo ho visto questo tipo di aspetto, lui ha detto anche oggi che comunque fino a 17 anni ha fatto il terzino, quindi evidentemente c'ha anche una predilezione verso l'idea di sganciarsi, io credo che sia alla fine possa essere questa l'idea, ma siamo veramente talmente nella fase
2: ancora,
13: embrionale,
2: sì,
13: che
2: giusto.
13: Intravedere qualcosa piuttosto che un'altra è complicato. Penso che l'idea che Grosso ha come si dice presentato nel corso della sua conferenza stampa iniziale sia quella che poi rivedremo passo passo nel corso di questi giorni. Mi è stato riferito di una squadra che è andata a grande intensità col pallone in questi giorni e quindi ha avuto anche hanno delle difficoltà oggettive nel ritiro, nel senso che devono mettere benzina alle gambe, quindi è un periodo dove la squadra è anche un po' imballata, quindi bisognerà un po' capire passo passo dove sta andando l'idea di Grosso, consapevoli che quello che abbiamo raccontato e avete raccontato, io racconto da stamani, ma questi giorni siete stati super come sempre per raccontare passo passo ciò che sta accadendo dentro anche alla costruzione della rosa, cioè che quello che vediamo oggi non sarà probabilmente quello che vedremo il primo di settembre, cioè la Fiorentina ancora deve fare tanti acquisti per quanto riguarda gli esterni, Valdepeñas dovrebbe arrivare se non oggi, domani,
2: sì, inizio settimana,
13: gli esterni offensivi da cercare e da acquistare nel minor tempo possibile, e anche delle cessioni potenzialmente di altissimo livello da fare probabilmente dopo il 15, cioè quelle cessioni che spingono magari le squadre, le big italiane e estere a cercare all'ultimo minuto una soluzione per sistemare la propria rosa. Io penso che Paratici ci stia puntando a questo, cioè quindi di trovare il grande club interessato a Gudmundsson da un momento all'altro, a Fagioli da un momento all'altro, a Ken da un momento all'altro. Quindi quello che ci diciamo oggi è un'idea che Grosso aveva già presentato, quello che vedremo domani è ancora tutto da scoprire
2: e da capire. Un po' di messaggi che già ci sono e ci torneremo sulla gara di ieri, ma rispondo al volo a Mario. Sì, li ho visti, bei lanci di ieri sull'ala destra, proprio quelli ho visto, mi sono piaciuti molto, con poi la sovrapposizione di Dodò, Fortini che lo mandava a crossare. Ecco, anch'io Mario ho proprio preso questa come una delle indicazioni della partita di ieri, della quale, se vorrete, ovviamente parleremo in queste due ore insieme, salutando anche chi ci segue sull'Edi Radio fino alle 16, perciò 348 7503 933 per interagire, o se no 3925 72 7775, se no chiamate 055 77 11 171. Pietro ha fatto un po' uno schema ampio, generale, di quello che ci possiamo aspettare ai prossimi giorni di mercato, però ovviamente è in arrivo il flash, l'agenda delle aspettative e, perché no, anche degli obiettivi. Nicolò Santi.
14: Che si compra?
15: Flash. Questa sarà la settimana degli esterni offensivi per la Fiorentina, e parliamo al plurale perché secondo quello che abbiamo raccolto potrebbero addirittura arrivarne due. Senz'altro i viola stringeranno per un attaccante, un esterno offensivo da consegnare a Fabio Grosso, e sarà di alto livello così come lo sono stati i colpi a centrocampo. Tanto è vero che il nome di Garnacho, che è stato accostato alla Fiorentina in quanto proposto ai viola, insomma fa capire un po' le intenzioni del club. Certo, facciamo chiarezza perché Garnacho non sarebbe un colpo così semplice da portare a termine, basti pensare ai suoi sponsor personali che con ogni probabilità non gli permetterebbero di non fare le coppe europee. Per questo in cima alla lista dei suoi desideri c'è la Roma di Giampiero Gasperini, però tutto può essere. Diciamo che Garnacho è un profilo, ripetiamo, di alto livello anche solo per l'ingaggio che percepisce, e il Chelsea senz'altro non lo cederebbe se non a titolo definitivo. Più verosimile il nome di Bakayoko dell'Ipsia, per il quale ancora non c'è una trattativa concreta, ma l'Ipsia appunto lo cederebbe per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, si potrebbe fare in prestito con obbligo di riscatto. Coleosce è sempre da tenere d'occhio, il Burnley, che è tornato dalla tournée americana, dovrà prendere una decisione per il giocatore che già ha scelto la Fiorentina. Sempre occhio anche a Noah Lang del Napoli, eppure Volpato del Sassuolo. A proposito del Sassuolo, la Fiorentina sta ancora aspettando di capire le intenzioni del club per quello che riguarda Tosved. Ricordiamo che il giocatore piace molto a Fabio Grosso e lo ha chiesto espressamente alla società viola, e potrebbe essere un'occasione per la Fiorentina per liberarsi anche di qualche esubero, in particolare uno fra Somm, Brescianini, che è il preferito del Sassuolo, Fabian, oppure Comuzzo, che è un giocatore che i viola cederebbero al massimo in prestito con diritto di riscatto, e quindi non lo cederebbero a titolo definitivo, senz'altro non a cuor leggero, e la valutazione del cartellino è di 15-20 milioni. Chiudiamo con le cessioni. Per quello che abbiamo raccolto, le cessioni grosse, diciamo, verranno fatte negli ultimi 20 giorni d'agosto, quindi non c'è attualmente fretta rispetto a quanto invece trapelava in un primo momento. Senz'altro Bianco va al Modena, la Fiorentina prende 1 milione di euro e il 50% sulla futura rivendita. Di Stefano all'Empoli per 250.000 euro a titolo definitivo. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
2: E grazie a Nicolò Santi. Fra l'altro a Modena pare che siano pronti ad accogliere anche Braschi, immagino anche lì con la formula d'un prestito, perché poi è chiaro che i giovani, più giovani come Croci, continui a farli girare.
13: Beh, tra Braschi e Croci c'è 4 anni, eh?
2: Esatto, Braschi deve giocare,
13: ma certo, ma
2: sembra giusto
13: poi,
2: immaginare per lui anche
13: se davvero fosse interessato Galloppa a prendere anche Braschi, io lo manderei da Galloppa, perché comunque ci ha fatto vedere della fuente con la Spagna, che avere una continuità tra diciamo il settore giovanile e la fase successiva della propria carriera può avere un valore, e quindi perché no mandare un ragazzo come Braschi a Modena? C'è anche il Catanzaro, abbiamo capito, grazie anche al lavoro di Dimitri Conti, quindi comunque ci sono club interessati ai giovani della Fiorentina, e perché no, visto che hanno vinto anche il titolo quest'anno e sicuramente si sono messi in mostra nel corso degli ultimi mesi. Mi sembra un mercato che, per quanto riguarda le uscite, deve ancora decollare, fatto salvo che Gosens, che era empaticamente forse il giocatore più vicino a una parte almeno della tifoseria, è stato il primo dei big a essere ceduto, quindi mi viene da pensare che la Fiorentina non guarderà in faccia nessuno, cioè l'idea tattica sarà fondamentale, quindi mi aspetto che Gudmundsson presto o tardi venga in qualche modo salutato. Io non, lo dicevo anche stamani, ho delle idee anche nei confronti di Fagioli, cioè io stravedo per Fagioli, quindi spero che Fagioli resti a far parte del sestetto, perché mi aspetto 6 giocatori a centrocampo della futura Fiorentina. Però considerando anche che Ulai è un giocatore che in quel tipo di ruolo ha del valore, e considerando che la Fiorentina ci ha speso 25 milioni più bonus per prenderlo, l'idea che se si avvicinasse qualcuno con la stessa cifra più o meno per chiedere Fagioli, la Fiorentina possa anche decidere di cederlo.
2: Sì, cioè qui poi, come dire, siamo un po' tutti in attesa di capire come e quanto potrai anche in questa stagione investire o dover fare i conti con le casse.
13: Beh, ascolta,
2: con una sorta di saldo zero.
13: Io penso che...
2: Perché è chiaro che ad oggi si gode, no? Però secondo me un po' tutti ci diciamo, ma almeno uno sarà sacrificato,
13: ma
2: perché
13: sarà così
2: almeno uno
13: sicuro.
2: A 30-35 lo dovrai vendere,
13: sì, o
2: e
13: due,
2: siccome Dodò
13: l'ha assunto, cioè,
2: ecco, o due da 15, ma o uno tra Fagioli e Ken.
13: Ascolta, io penso che sia giusto in questo momento, anticipando quello potrebbero essere anche messaggi dei tifosi, godersi quello che è un percorso di calcio ben delineato, ben definito, che mischia calciatori che si devono rilanciare come Gimenez a giocatori che devono imporsi in Europa come Vieri, che mischia giocatori che si erano già imposti ma che hanno avuto qualche problema come Dragusin, giocatori fatti e finiti come Atta o Atta, decidete voi come chiamarlo.
2: Insomma, dice francese Atta,
13: e quindi Atta, benissimo, cioè, quello è giapponese,
2: però favorisce,
13: va bene, quando, oppure cinese, vabbè, quando chiameremo Bruce Lee tra di noi potremo fare anche
2: quando
13: questo
2: sketch. Natasi urlerà sui gol,
13: ecco, però vedo che adesso ci dobbiamo godere l'idea che si vede nella costruzione della Fiorentina a 360 gradi, quindi coinvolgendo anche la dirigenza, nuove figure al lavoro, il modus operandi, un modo di fare calcio diverso. Questo poi solo la storia ci dirà se porterà successo o meno. Adesso ci fa godere perché vedere acquisti così uno dopo l'altro, anche a livello economico molto alto, ci fa godere, ed è ovvio che sia così. La definizione di quello che è stato questo lavoro di ora ce la dirà il campo. Certo è che dopo tanti anni di un modus operandi sul mercato che si è alternato tra Corvino e Pradè, avere un modo di lavorare completamente diverso ci fa anche dare, no?
2: Ma
13: ci porta un po' d'aria fresca.
2: Come
13: a
2: dice Luca, sono oltre 10 anni che non vivevamo un'estate così, non facciamo paragoni con l'anno scorso, con altre stagioni, non si va più a braccio, c'è una logica, è finita la sciatteria. E io sono più o meno d'accordo, no?
13: No, soprattutto vedo anche movimenti molto netti,
2: sciatteria
13: no, dai, delle volte un po' di improvvisazione,
2: bravo,
13: bisogna dire,
2: cioè, si viveva molto alla giornata,
13: e anche l'idea forse sbagliata delle volte, ma che ci ha fatto avere il modo in cui ci si riferiva agli agenti, per dire, no? C'era sempre questo via vai di proposte che ci sono anche ora, non è che i direttori sportivi non lavorano così, perché così lavorava solo Pradè, no, anche Paratici, Garnacho, per farvi un'idea, Bakayoko, sono tutti giocatori che vengono proposti alla Fiorentina, e la Fiorentina poi valuta se è un bene o un male provare,
2: sì,
13: a prenderli.
2: Garnacho
13: per me è impossibile, se lo fanno, non so come fanno a farlo. Per me è impossibile, però detto ciò, bisogna essere felici di respirare un modo diverso di fare calcio. Poi bisogna però anche essere altresì attenti nel momento in cui sarà il campo a dare il giudizio finale, ad essere bravi ad applaudire o a criticare nel momento in cui ci sarà da farlo, cioè qui se no ci si riempie di fumo negli occhi, e poi nel momento in cui si va in campo e si perde 3-0, però si è preso Atta a 25 milioni, a Wally a 25 milioni. Ecco, io penso che ci voglia un po' di calma, che non si può sapere adesso quello che sarà la Fiorentina di domani, ma godiamoci questo percorso, perché anche nelle uscite, dicevo, guarda Richardson, cioè l'anno scorso Richardson, prima di trovare un modo di cederlo, ci è voluto 3 mesi.
2: 8 milioni Le Havre, arrivederci.
13: Sì, con diritto di riscatto.
2: Sì,
13: ma va bene.
2: Certo, però intanto l'hai piazzato.
13: Beltran, sì, un'estate sì, a capire se andava a River oppure no. Non c'è andato l'anno scorso, quest'anno dai picchi e meno c'è andato.
2: No, infatti, tant'è vero che volevo chiederti a questo punto come leggi le situazioni con le Osho, le situazioni Torsved, perché ora è tempo che
13: allora,
2: sono sospesi.
13: Sono molto diverse le due cose. Allora, secondo me l'idea della Fiorentina è quella di fare un centrocampo con gli acquisti che sono stati fatti, quindi Attà, quindi Wally, quindi mantenere Ndur, probabilmente Fagioli, mettere dentro Torsved perché è un giocatore che dà caratteristiche diverse da quelli che ho citato, cedere diversi giocatori, secondo me Somm, Brescianini, Mandragora, sono tutti giocatori, Vabbian, cioè tre di questi vengono ceduti, uno forse potrebbe restare, gli altri verranno ceduti e poi vedere che cosa succederà per gli esterni. Allora, su Coleoscio, se la Fiorentina trovasse l'accordo col Barley, io credo che Coleoscio partirebbe quasi seduta stante.
2: Però è stato poco, cioè non si è offerto fino a 10.
13: Ma loro vogliono molto di più. Stamattina Grandesso,
2: sentivo di Paris, era sugli 11.
13: Stamattina Grandesso, che è un grande esperto di calcio francese, ci ha raccontato che la valutazione del Barley è molto più alta e che infatti anche col Paris FC o FC, come dice lui giustamente per citare la parola in francese, non erano così vicini nemmeno con loro che offrivano qualcosa di più. Quindi io ho l'impressione che su Coleoscio stiano un po' prendendo tempo, perché forse non sono completamente convinti che sia il titolare della Fiorentina a quel prezzo. Penso che stiano lavorando a fari spenti su un nome che probabilmente non è ancora uscito. Wally è stato bravissimo, Lorenzo Lepore, ma poi tutti coloro che l'hanno seguita con grande determinazione, compresi i nostri colleghi, a portarla avanti, ma gli ha scombinato un po' i piani lì il fatto che sia uscito
2: Ulay.
13: Sì, scusami,
2: la mia facile sembra, no, anch'io ma perché anch'io ieri un paio di volte
13: cambio la L con le vocali.
2: Va bene.
13: Però la differenza è che ancora il nome dell'esterno non è uscito, secondo me.
2: No, è bravissimo, guarda, ti sei fatto un auto assist. Siccome chiaramente, poi sentiamo anche un po' di note audio, mi sembra evidente, no, che non sia semplicissimo star dietro alle tante idee di Paratici. Allora un po', ma capisco come molti decidano di affidarsi anche un po' alla logica, no? Cioè, abbiamo visto che Paratici, se ha qualche calciatore barra pallino, lo va a prendere anche a distanza di tempo, vedi Dragusin. Non è che un suo pallino come Kulusevski, poi alla fine ho sentito qua e là citare il nome proprio di Kulusevski, secondo te può tornare in orbita Viola? Perché a lui gli piace Kulusevski, se l'è preso e l'ha voluto in tutti i modi alla Juve, se l'è preso e l'ha voluto in tutti i modi al Tottenham.
13: Sì, non so se vuole ritirare questo rapporto che
2: secondo
13: non è mai
2: me
13: decollato.
2: Gli piace tanto, anche a me il primo Kulusevski
13: è un bel giocatore,
2: mi mandava al manicomio.
13: A te ti farebbe schifo se lo prendessero?
2: No, io forse vado a pigliarlo all'aeroporto,
13: però ecco, non è può darsi che sia un'operazione da poter fare. Ricordiamoci che secondo me non è ancora come si dice venuto meno il discorso su Solomon, poi non so come a quanto ho capito c'è ora un modo di non è più extracomunitario, a quanto ho capito è fondamentale perché la Fiorentina non ha più posti da extracomunitario, però ecco, Kulusevski sarebbe un bel nome, perché no? Perché no?
2: Sai, il livello che stiamo tenendo fino ad ora.
13: Sì, bisognerebbe capire se è cedibile, le cifre, perché quando si dice Garnacho.
2: Ma qui si sta facendo un mercato.
13: Sì, però Garnacho, per esempio, costa 40 milioni ci sono di mezzo degli stipendi che sono, secondo me, molto fuori parametro. Su Kulusevski bisognerebbe capire quali sono anche le volontà economiche del club d'appartenenza, comunque è questo il fondamentale.
2: Mi fai sentire, caro Tonelli, un po' il polso degli ascoltatori, i primi messaggi, le prime note audio al 348-7513-933 o 3925-727775.
16: Buongiorno ragazzi, Pietro e direttore, ma una domanda, tutti questi contatti per João Mario, io per quanto mi riguarda, la mia opinione personale, è un giocatore mediocre. Ma a quel punto, per spenderci anche dei soldi, perché penso che abbia anche un ingaggio rilevante, non converrebbe puntare su un giocatore tipo come Favasulli o comunque su altri ragazzi italiani che secondo me non lo farebbero rimpiangere? Cioè, non riesco a capire come mai vedono così di buon occhio questo João Mario, che non ha fatto niente di che.
17: Buonasera, sono Maurizio. Potreste darci delle delucidazioni per quanto riguarda Valdepeñas? Perché, cioè, si è preso, però non si è preso, si deve aspettare a Mourinho. Non ho capito se si è preso e che si aspetta.
18: Buon pomeriggio, ragazzi. Ah, il discorso che stavi facendo lo seguo. L'unica cosa è che secondo me, se prendi Ulahi e poi dai via Fagioli, cioè, hai fatto niente praticamente. Cioè, stai da capo a 12, perché dai via uno forte per un altro forte, che se spera sia forte, almeno Fagioli c'ha la certezza che è forte. Secondo me li devi tenere. Se proprio la proprietà di fare una cessione eccellente, secondo me Ken, oltre a tutti i vari Dodò, Mandragora, Fabian, Som, che 10 di qua, 5 là, 15 di là, qualcosa racimoli.
2: Ma su Fagioli è così, anche se poi devo dire che qualche messaggio era arrivato sul fatto che si punta molto su questa idea di centrocampo
13: più leggero,
2: qualitativo,
13: insomma.
2: Sì, con Attac, con Ouali e Ulahi, e sarà tutto l'anno così, Ouali e Fagioli. Quindi almeno io nell'ultima, l'ho anche scritto, io nell'ultima 72 ore un po' di qualcosa ho percepito, ma su Fagioli
13: però
2: vorrebbero trattenerlo.
13: Ma nessuno qui dice che tra i giocatori.
2: Kulusevski lo so che è il fortunato, ma la mia domanda, e faccio anche a voi, è solo: siete sicuri che non lo ritiri fuori anche per Firenze, Kulusevski, Paratici?
13: No,
2: a me se lo fa non mi dispiace.
13: Su Fagioli io prima non dicevo che la Fiorentina l'ho messo in vendita, cioè Fagioli per la Fiorentina
2: no.
13: È un giocatore di quelli che se può tenere tiene volentieri,
2: sì.
13: Però abbiamo spiegato 100 volte, la Fiorentina non ha giocatori incedibili, quindi se domani arriva il Tottenham e gli dice ti do 30 milioni per Fagioli, Fagioli prende il primo volo per Londra, perché comunque si è già coperto con determinati acquisti, ne sta facendo altri al centrocampo, la possibilità di muoversi e il tempo c'è, ci sono. Io sono incuriosito da vedere come Grosso possa mettere effettivamente poi le mani in un centrocampo che prevedrebbe, come detto prima, Ulahi, Fagioli e Attà. Sono tutti giocatori di grande qualità, non c'è grande interdizione se vogliamo parlarne in soldoni, no? Per quello dicevo che sono incuriosito da capire cosa succederà ai vari Fagioli, Gudmundsson, Dodò, Ken, perché poi sono questi i giocatori su cui si può basare il mercato di grande livello della Fiorentina. Poi c'ha ragione l'ascoltatore che dice ma ci sono Som, Brescianini, Fabian, 5 di là, 8 di là, 10 di qua, sì, però siccome purtroppo non siamo nel mercato del pesce, bisogna anche fare conti con le controparti. Il Sassuolo che può

0: zero per il momento, ma sulla pista, sulle,
1: ma no, cioè proprio... ma mi tornerebbe quasi più chiesa, fra l'altro, di quanto non possa essere.
2: Why not? Why
1: no,
2: not?
1: Io sono. Boh, io sono contrario. Anche perché è da tanto tempo che non riesce a esprimersi ai livelli che ci aveva abituato, prima qui e poi altrove, perché fisicamente i colpi che ha ricevuto, fra virgolette, dagli infortuni, lo hanno, secondo me, depotenziato.
2: E tutto poi questo, su Valdepeñas, ragazzi, anche per quello tutto che abbiamo chiesto, posto che potrei dire tante cose,
1: sì,
2: su quello che chiediamo e cosa ci rispondono, ma senza polemica, così vi anticipo. No, però perché... Valdepeñas ci hanno detto è in arrivo, non è in dubbio. João Mario sento che un po' delude, però l'accoppiata in teoria è... Jimenez
1: Valdepeñas.
2: Jimenez e João Mario.
1: Cioè come
2: sulla
1: come
2: carta
1: di
2: i
1: destra.
2: Due terzini destri.
1: Ascolta, io te lo dico subito
2: con
1: in modo
2: ieri adattabile.
1: Molto, molto netto. A me João Mario non mi garba.
2: Lo sento, non piace a nessuno.
1: Cioè, io parlo per me, non parlo per
2: gli altri. Portoghese si chiama João, mi piace a prescindere.
1: Vabbè, questo perché sono le tue malattie.
2: Sì. João Mario, João Pinto, sì, João. Soduffado,
1: ma perché non
2: stesse,
1: vai a Lisboa? Aprire Radio Dragoes,
2: Lisboa
1: almeno...
2: Antigua, tutte queste robe qui mi figlia bene.
1: Comunque, anzi, no, te e Radio Aquile, perché te sei della parte del Benfica.
2: Radio Lisboa.
1: Radio Lisboa, così le pigli tutte. Però, allora, io penso che João Mario sia un giocatore tipo quello di cui parlavamo prima su Coleoscio, cioè se la Fiorentina, se Paratici vuole prendere João Mario, lo prende, cioè sì, non trovo difficoltà anch'io nella trattativa, soprattutto dopo quello che abbiamo visto in altre trattative che potenzialmente erano molto più complesse, quella col Trabzonspor, quella con l'Udinese, cioè queste trattative, quella col Gremio, trattative di altissimo livello economico e non solo, quindi credo che João Mario possa essere una soluzione che uno si tiene lì e dice: nel momento in cui vedo che i miei obiettivi principali non posso prenderli, vado su João Mario. Vado su...
2: Anche perché su Dodò c'è il nulla, no? In questo momento nessuno fa sul serio.
1: Sai, il discorso lì credo sia la richiesta della Fiorentina che allontana un po' la questione, perché come la Fiorentina si muove chiedendo di abbassare le pretese agli altri, gli altri chiedono alla Fiorentina di abbassare le pretese, e quindi credo che anche su Dodò ci sia un po' di attesa, ed è uno di quei nomi di cui parlavamo per il post 15 d'agosto. Prima o poi qualcuno magari avrà davvero bisogno di andare a prendere un calciatore in quel ruolo, e allora si avvicinerà alla richiesta della Fiorentina, che non sarà la stessa economicamente. Magari la Fiorentina chiede 25, magari chiudono a 20, però non chiudono a 10 come qualcuno vorrebbe provare. Cioè adesso io quello che so è che qualcuno si è mosso verso Dodò e alla Fiorentina gli ha offerto 10 milioni di euro e delle noccioline o un panino a Lampredotto, cose che la Fiorentina non può accettare per un giocatore come Dodò. Magari tra 20 giorni questo cambia, questa versione delle cose cambia, e allora lì davvero Dodò può partire.
2: Va bene, insomma, ci voleva un punto di ripartenza in questo lunedì di una settimana dove, insomma, c'è da stare assolutamente ancora vigili e attenti sul mercato in entrata, soprattutto per le corsie esterne. Tra pochissimo continuiamo a parlarne anche con i vostri interventi, state lì.
3: Ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Ciao amici Viola, Simone. Allora, parto da questo dato di fatto. Abbiamo un centrocampo da più di 100 milioni, solo il centrocampo. I nomi ditele voi, tanto ce l'abbiamo tutti, solo il centrocampo vale più di 100 milioni. È un centrocampo da Champions. Ora arrivano anche le ali e si vola, e si vola.
6: Kulusevski bisogna capire come sta, perché non gioca da i tempi di governo Spadolini.
7: Buonasera, secondo me il terzo ideale di un centrocampo con Ulai e Atta è che sì, e non Fagioli.
8: Ciao Tolo, sono Mario da Massarosa. Ti voglio fare una domanda. Ascoltala bene, eh? Ma questa qui, intanto grazie a Parati ci sta facendo un ottimo mercato, eh? È una squadra che può avere carattere per affrontare un campionato ad alto livello?
2: Che dire, bentornato.

0: tornati di nuovo in diretta. Secondo me stanno mettendo dentro gente che un po' di carattere se lo può dare. Il primo nome che mi viene in mente è Dragusin, io lo vedo molto molto autoritario lì in difesa e quindi penso a livello caratteriale possa dare il suo apporto. E lì in mezzo non so che tipo di profilo può essere caratterialmente Atta o lo stesso Ulai. Lì è un po' da vedere, sono anche soprattutto la I è abbastanza giovane, sicché vediamo un po'.
1: Poi sai, De Gea in porte
0: probabilmente che... se sono forti i caratteri,
1: cioè se qualcuno lo chiama il nuovo Kanté, che poi sono giocatori diversi, ma Kanté quando è arrivato era un ragazzo giovane eccetera, magari non sembrava uno, no, che faceva grandi voci, però
0: Torreira,
1: quando giocava ma Torreira era più
0: si vedeva,
1: più okay, sudamericano, no? Kanté io non l'ho mai visto prendere uno per i bavero e dirgli qualche cosa, però poi
0: non è un Paredes,
1: mamma mia. Guarda, non ne parliamo di Paredes.
0: No, è interessante, è interessante semmai quello che diceva invece un altro ascoltatore in una nota audio, in cui diceva il terzo ideale per questo centrocampo non è Fagioli ma è che sì, almeno come caratteristiche, no? Cioè avresti Attà e Ouali a fare quelli che hanno l'inventiva, hanno la fantasia, che sì invece fa il cagnaccio a metà campo.
1: Sì,
0: eppure insomma a me l'idea
1: di qualità,
0: di tutta questa qualità anche con Fagioli intriga molto, si riporta indietro a quel centrocampo volendo Pizarro, Borca, Aquilani, tutta qualità. Non so quanto intriga anche Alberto Polverosi. Ciao Alberto, ben trovato.
2: Ciao.
1: Ciao Alberto.
2: Ciao.
0: Un po' fa sognare, dai, questo centrocampo. Poi non so se vale già 100 milioni come diceva Simone all'inizio, perché a Atta 25, Ulai su altri 25, oddio, Fagioli.
1: Basta che siano 4 da 25,
0: sì,
1: più o meno.
0: Sì, sì. E comunque anche con Fagioli si va intorno ai 100 milioni.
2: Ma lì bisogna vedere chi ce l'ha la palla. Perché se ce l'hanno questi tre è una bella cosa, se ce l'hanno con gli altri diventa magari un pochino un problema in più, perché lì è la resistenza, l'equilibrio. Anche a me piace molto questa idea dei tre tecnici, molto tecnici, uno in particolare l'ex Udinese in mezzo al campo, perché davvero quando hai il pallone insomma ti si apre uno scenario che prima non ti si apriva, però c'è un proverbio a Firenze che non si può mentire per radio, però dipende un po' come qual è la tua condizione generale, cioè se la squadra è convinta di supportare, di reggere un centrocampo notevolissimo da un punto di vista tecnico, meno notevole da un punto di vista atletico, fisico, diciamo così, allora fisico intendo nella parte senza il pallone, come dicono, nella fase difensiva. Ecco, allora lì dipende un po', dipende dall'allenatore, dipende da tante cose. È chiaro che qui dal divano che ti piace? Mica ti piace il centrocampo dell'Argentina, e ti piace il centrocampo della Spagna, no? Mi sembra ovvio, evidente. Per cui speriamo che sia quella la strada e che la squadra riesca a reggere questo sistema. Perché siccome mi sembra di aver capito dalle prime parole di Grosso, che comunque ho capito, l'ha detto chiaramente, 4 difensori, 3 centrocampisti e 3 attaccanti, se l'idea che lui non ha annunciato, ma se, potrebbe essere quella di ricalcare un po' l'impostazione che aveva il Sassuolo, servono due giocatori diversi. Servirebbero due giocatori diversi come caratteristiche, che io non cambierei rispetto a quelle che ci sono già, però serve un centravanti che abbia dentro la capacità di muoversi bene fuori area per far partire i due laterali, le due ali, e ci vuole un equilibratore, perché lì c'era Matic
0: che sì,
2: molto statico, e qui c'è Fagioli che quando c'è da tenere un pochino, un secondo in più la palla, lui la tiene un secondo in più. Ecco, quindi è da sistemare. A me piace, però ci vedo dietro la necessità di un grande lavoro da un punto di vista proprio di organizzazione, di tattica.
0: Sì, sì, ma per quello mi tornava la riflessione dell'ascoltatore che dice forse un che sì lì in mezzo non guasta, al di là del che sì e del come prototipo.
2: Del resto è quello più o meno che dicevamo nel mercato scorso, nel mercato d'inverno, invernale, sì, no? Sì. Cioè, accanto a Fagioli ci vuole uno che ci vuole Beppe Iachini, giocatore, intendo. Quindi ci vuole Fofanà, quello del Milan, ecco, un giocatore così, e invece ci vuole, ora dico una cosa perché visto ieri, ci vuole Enzo Fernandez, ecco, insomma, giocatore molto grande agonismo, no? Lui è Cene, mi sembra. Per cui invece poi non è arrivato questo tipo di giocatore, però serve, ecco, secondo me serve, vediamo però come si sviluppa poi il mercato, perché il mercato finora è bellino sicuramente, ma mancano i giocatori fondamentali se va dietro a quello che ha detto Grosso.
1: No, anche perché nel 4-3-3 mancano almeno tre esterni, per non dire quattro, perché poi Gudmundsson non fa l'esterno, se gioca 4-3-3 non c'entra nulla Gudmundsson per come gioca Grosso.
2: No, nella maniera più assoluta. Gudmundsson mi ricorda un po', cioè no, quello che dico io era meglio, era più, cioè a Firenze aveva fatto meglio, ma aveva fatto meglio anche altrove. Mi ricordo un po' Stefano Fiore, che Stefano Fiore era un trequartista, vero?
0: È vero.
2: Quando arrivò a Firenze, Cesare Prandelli disse: guarda, tu puoi fare lo stesso se parti dall'esterno.
0: È vero.
2: Fiore lo fece molto bene, Gudmundsson molto meno bene. Ecco, quindi è diverso. Però teniamo presente che ho visto l'altro giorno che in 25 stanno in 25 partite Berardi ha fatto 8 gol e 7 assist e Laurentini mi pare abbia fatto 7 gol e 9 assist. Ecco, e le ali della Fiorentina l'anno scorso ditemi voi quando si è messo a schierare le ali, quanti gol hanno fatto?
1: È poche,
2: quindi è quasi zero.
0: Uno Solomon,
1: uno Harrison
0: a Lecce,
1: qualche assist, ma non certo i numeri degli esterni del Sassuolo.
2: Ci vuole se si va dietro a quell'impostazione, perché poi ragazzi il mercato non è che ti dà sempre la risorsa precisa, l'allenatore si deve sapersi adattare. Ci vuole un giocatore, un esterno come Orsolini, come ci vuole un esterno che riesca ad andare in doppia cifra, perché se no siamo punti da capo, tutto su Kean, però Kean il pezzo forte che l'aveva dimostrato qual era, la palla lunga e lui via come una schiccia. Adesso se giochi a quella maniera io non metto Pinamonti sul livello di Kean, sia chiaro, però e Pinamonti esce da lì e appoggia e apre per il lugar. Per cui vediamo come si mette la Fiorentina. Io sono curioso, ecco, veramente sono molto curioso, come per diverse altre squadre, come per il Napoli, come per quelle che hanno cambiato allenatore, le amichevoli dicono non contano niente, ecco, però io già comincio a guardarle perché mi incuriosisce, cioè sono cose nuove, ecco, ci potrebbero essere cose nuove, differenti rispetto all'anno scorso.
1: Però secondo te, Alberto, la presenza di Ken, se dovesse restare poi alla Fiorentina, dentro a un 4-3-3 che fino adesso lo ha visto più protagonista in passato da esterno che non da punta, potrebbe però nella sua fase di maturazione vedere un giocatore che chiaramente non può fare quello che faceva Pinamonti al Sassuolo, parliamoci chiaro, sono caratteristiche diverse.
2: Dico un'altra eresia, ecco, proprio eresia. Come tipo di movimento lo farebbe meglio Piccoli.
1: No, ma stava arrivando lì, infatti.
2: Questo lo dico e lo nego, nel senso che sia chiaro che non c'è paragone, ovviamente, però è così. Lì perché dico che un allenatore bravo allora o c'è il fenomeno, cioè Guardiola, Sacchi, il CT dell'Olanda, eccetera, Michels e compagnia bella, allora ok, quella è l'idea e la squadra si adatta perché è un'idea vincente, clamorosamente vincente. Altrimenti l'allenatore bravo è quello che sa adattarsi alle caratteristiche dei giocatori, non viceversa. Allora, se Kean è stabilito, questo è da stabilire, perché magari vengono giocatori più forti, se Kean è la punta di diamante della squadra, sì, lui dovrà modificare qualcosa, ma anche l'allenatore dovrà metterlo nelle condizioni di rendere di più, perché se no siamo sempre alla teoria e si dimentica la pratica. Come ha fatto 25 gol in stagione Kean? E come l'ha fatto? Scattando, come dicono, in profondità. Quindi ragazzi, allora che si fa? Si toglie la caratteristica migliore per costruire il gioco? Benissimo, se le ali sono quelle, diciamo noi ora, ho detto Orsolini per dire uno che segna sempre più di 10 gol a stagione, ovviamente, rigori compresi, ma insomma sempre più di 10 gol. Ho detto Berardi perché lo stesso motivo, un anno Berardi ha fatto 17 gol, dai ragazzi, 17 gol,
0: tanta roba.
2: Ecco, posso dire un'altra eresia a Firenze? Ci vorrebbe un'ala come Federico Chiesa. Uno così ci vuole.
0: Ma perché... infatti io lo ripiglio al volo.
2: A me me ne frega niente, cioè nel senso,
0: anche se fisicamente qualche dubbio è
2: ragazzi, non gioca da due anni,
0: però ti do totalmente ragione. Cavallo,
2: no, ma ci vuole un Bernardeschi, un altro che se lo dico, ma mi uccidono a Firenze, però ora non ora, il Bernardeschi era a Firenze, ci vogliono giocatori di questo tipo qui, non c'è nulla a fare, se no tu sei alle solite. Parisi come ha fatto? Molto bene, va veramente bene quando Vanoli l'ha messo alla destra, ma Parisi fa gol? In vita sua
0: ne avrà fatto forse uno,
2: perché poi alla fine del campionato quello conta, non prenderli e va bene, ma bisogna che ne faccia qualche gol, perché se no lo fa la fine dell'anno scorso.
0: Però non so se la respiri anche te, c'è questa cosa molto piacevole, che insomma un po' tutti siamo abbastanza sereni, cioè come se la fiducia fosse incondizionata nei confronti di Paratici, per quel che già abbiamo visto, no? Tra la difesa, ieri Dragusin in tempi brevi, tra il centrocampo, Attà e Ulahi, che sono comunque insomma dei colpi importanti di prospettiva, chiusi in poco tempo, e quindi c'è un po' la sensazione, tanto anche gli esterni arriveranno, saranno forti, e con un Paratici così alla guida un po' che essere un successo quest'anno. Respiri anche te quest'aria?
2: Guarda, io la vedo un po' da fuori, non voglio raffreddare nessuno, ma io so perché vado col freno a mano tirato, perché come sensazione più o meno era la stessa dell'anno scorso,
0: sì.
2: Quando magari non sono arrivati grandi giocatori gialli, però c'era stata la conferma di Kean, c'era stata la conferma di De Gea, c'era stata la conferma di Gosens e c'era stato l'arrivo di un allenatore che tutti noi abbiamo detto ecco la svolta, e poi abbiamo visto come è finita, no? Quindi l'ho scritto l'altro giorno, non è giusto questo, nel senso, perché ogni anno deve essere diverso, uno dovrei giudicare con più freddezza, no? Fregandomi delle bischerate che avevo scritto e detto dopo il mercato dell'anno scorso, che allora erano bischerate diffusissime, perché c'era praticamente tutta Firenze che era
0: tutti,
2: che giudicava positivo il mercato,
0: tutti, tutti.
2: E a cominciare proprio dall'allenatore, dall'elemento che ha fallito in maniera più clamorosa e inattesa. Qui io dico che oggi i primi movimenti mi piacciono. Perché Atte e Ulai sono bravi. Quando hanno cominciato a trattare Ulai, sono andato a rivedere, io avevo visto solo una partita alla Costa della Botta, sono andato a rivedere tutte le partite. E questo ragazzo, che ha 20 anni, giusto, del 2006, sì. E questo ragazzo giocava in quel mondiale come se ne avesse giocati già 4-5, cioè, con brillantezza, scatto, personalità. Mi è piaciuto tanto. E Atta per me straordinario, Atta per me veramente mi riempie gli occhi, però ora mancano giocatori veri, quelli dove fai veramente il passo in avanti, perché se il centrocampo è questo e i due esterni titolari, perché poi ricordiamo che quest'anno sono 38 partite più quelle di Coppa Italia, certo. Quindi i titolari devono, sì, poi è chiaro che li cambi, tutto quello che vuoi, ma i titolari devono essere due pesanti, due veramente pesanti, che non sono Solomon, non sono Parisi.
0: No, devono essere. Io cito sempre il Mertens e il Callejon del Napoli,
2: bravo,
0: di Sarri.
2: Bravo, perfetto. Devono essere giocatori di quel tipo lì, di quel livello lì. E allora poi anche il mercato dell'anno scorso, se l'abbiamo cannato noi chiamiamoci opinionisti, ci sta, un anno ci sta, i giornalisti sportivi sono noti, restano famosi per aver cannato tanti pronostici, no? Io ricordo sempre quello dell'82, quindi, ma non eravamo soli, e allora ci sta, se devi parlare prima ci sta di
0: per forza, anche
2: però se arrivano questi due, allora lì fine di ogni discorso, e bisogna dire che la squadra è stata fatta molto, ma molto bene,
1: anche perché rispetto al recente passato, Alberto, scusami se ti interrompo, c'è l'idea di vedere giocatori che giocano nel loro ruolo. Cioè, rispetto al passato, se loro riescano a prendere due giocatori come stiamo citando, che chiaramente è un sei enorme come una casa, perché li devono prendere ancora, non sappiamo che esterni arriveranno, ma se loro prendono due esterni che fanno quel ruolo come stiamo dicendo, cioè, poi alla fine della fiera finalmente intravedi una squadra che non dovrà, o quantomeno inizialmente non dovrà più dire, ma sì, ho preso un trequartista che però deve giocare sull'esterno, oppure ho preso un centrale che deve fare il terzino. Cioè, mi sembra molto più una scelta consapevole anche dei giocatori che devi mettere in un determinato ruolo.
2: Guarda, ti do perfettamente ragione, anche perché il mercato di agosto l'avevamo, come dire, colorato di mille colori, ok? Bello, era arrivato, dicevamo, manca, dice che è arrivato Piccoli, anche se 27 milioni erano una follia, è arrivato un giocatore che a me piaceva e continua a piacere, vediamo ora come farà a Cagliari, era arrivato Fazzini, un ragazzo giovane, cioè, erano arrivati i giocatori interessanti, c'era stato tutto quelle conferenze. A gennaio il mercato invece a me non aveva per niente convinto. Ora Paravici l'ha fatto da Londra di corsa in una situazione di dramma calcistico e compagnia bella, con un presidente che purtroppo se ne stava andando, e quindi, cioè, insomma, non è che gli voglio addossare delle colpe, però erano arrivati due giocatori che la Fiorentina aveva già, erano arrivati Brescianini e Fabian.
0: È vero.
2: E la Fiorentina quei giocatori ce l'aveva già, e sono arrivati rimanendo, cioè, perché c'era l'obbligo del riscatto, e a me questa cosa non mi tornava, perché Fazzini d'improvviso fuori per far giocare Fabian, ma io non vedevo. Anche se magari per Vanoli era meglio Fabian di Fazzini, ma quanto meglio, cioè non è che risolveva, per cui non era arrivato il mediano Mastino che si pensava, era arrivato un difensore poverino, e poi insomma si è visto che stato era Rugani, per cui era arrivato delle cose un po' come fosse di, a parte Solomon, ma erano arrivati giocatori strani, acquisti strani secondo me. Ecco, ora invece è così. Ora io ho una mezzala destra, una mezzala sinistra e un regista. In mezzo al campo hai fatto, hai le alternative buone, perché Ndur ti ha dimostrato che può essere una buona alternativa, anche se ha caratteristiche molto un po' diverse da, no? Però la logica la vedi, la logica, come dici te, la vedi, vedi una linea. Adesso vediamo, aspettiamo che cosa fanno, cosa fanno sulle due fasce, perché è chiaro che è lì, c'è nulla da fare, la soluzione è lì. Tu hai visto quando il Milan, quando Allegri, che non aveva centravanti, ha messo Leao centravanti. Ecco, ci vuole invece secondo me Leao alla sinistra. Ecco, allora anche se è lunatico tutto quello che vuoi, ma insomma lì sali, lì sali. Ci vogliono giocatori di questo tipo. Un altro che era preciso, secondo me, poteva essere Nico Gonzalez. Che poteva fare l'esterno in quella maniera. Però per cui vediamo.
0: L'hanno trovati.
2: Vanno rintracciati magari, e sicuramente questo Paratici lo sa fare. Una volta lì di Paratici ha detto: guardate, se deve prendere un giocatore in capo al mondo, lui va in capo al mondo e lo prende. Quindi insomma, è una bella, un bel biglietto da visita, francamente. Per ora è così.
0: Al volo e poi ti salutiamo. Ieri sera ti sei divertito?
2: No. Ieri sera,
0: soprattutto nell'intervallo, a quanto era il tasso di fastidio.
2: È stato un mondiale terrificante. Terrificante nel senso che se il calcio viene preso a pedate nel culo, come è stato preso in questo mondiale, io che sono un appassionato anche di ciclismo dovrò prima o poi chiudere i canali del calcio e guardare solo il ciclismo, il curling o quello che volete voi. Io non ho mai visto questo gioco fantastico per cui noi ci accapigliamo tutti i giorni, trattato in quella maniera. Cioè sembrava che ti devo dire, come se fosse corollario. Cioè ora canta Laura Pausini, ora canta quello, ora si fa questo balletto, ora si fa questa. Ma che storia è? Ma che roba è? Ma voi dove volete portarlo, cazzo? Quell'altro telefona e dice: oh, togli la squalifica. E Fantozzi, quando andava dal mega galattico direttore, aveva più dignità di Infantino. Ma molta più dignità di Infantino. E alla conferenza stampa: signor presidente, lei non ha bisogno di un problema, questo è il più grande evento dell'umanità. Ma come più grande? Avete chiamato il miglior arbitro africano, l'hanno fermato alle frontiere, l'hanno messo in gattabuia, l'hanno tenuto 9 ore sotto interrogatorio e l'hanno rimandato a casa. Avete chiamato l'Iran, si è qualificata l'Iran, però dice: lasciamo stare il regime là, che è veramente schifoso. Ma l'avete trattato come una squadra di detenuti. Avete fatto della roba il break per bere, l'avete trasformato in uno spot pubblicitario. Ma qui si gioca a pallone, ma qui si gioca a calcio. Il calcio è un gioco, è il gioco più bello del mondo. Voi lo rovinate per rincorrere potere e soldi. Io divento, quando vedo quelle cose, io veramente mi sento del paleolitico, chiaramente ormai un fossile. Ma io perdo quando è arrivato l'intervallo, io dovevo scrivere il commento della, ho detto: non è possibile uno schifo così. E si sapeva chiaramente, no, era tutto organizzato,
0: ma quando lo vedi è peggio.
2: Non è il calcio, quello è l'intrattenimento. E allora fatevelo, andate da Maria De Filippi, andate da quelle e ve lo fate, vi divertite, fatevelo, ma non col gioco del pallone. Già in Qatar era stata una roba vergognosa, e questo americano è stato proprio una cosa ignobile, di una tristezza imbarazzante. Meno male che c'è stato qualche giocatore che si è confermato a quei livelli, Mbappé, Messi, Haaland, Kane, Bellingham,
0: sì, i gesti
2: e
0: loro,
2: qualche ragazzo interessante come quello ha preso la Fiorentina, però, però in generale è stato il peggiore di tutti, come a vederli ho cominciato dal 70 e va bene, ma ne ho fatti 8 dal vivo, mai così, uno scempio di questo genere. Lo sono andato lungo, mi dispiace.
0: No, io sono orgoglioso di aver proposto questo commento in diretta a Radio Firenze Viola. No, al di là di come la si pensi, sono orgoglioso di aver fatto sentire questo commento, e anche da parte tua, che appunto ne hai fatti di mondiali e quindi sai anche di cosa parli.
2: Non è calcio. Dai, no. Ecco, diciamo, è tutta un'altra cosa, e va bene, se lo rovino, perché poi prima o poi il problema è sempre lo stesso, sono sempre io fra virgolette, siamo sempre noi, perché se riempiamo gli stadi e certo, se facciamo tutti gli abbonamenti, sì, sì, loro continueranno tutte, andranno sempre più avanti, invece di fare mezz'ora di intervallo se ne fa un'ora di intervallo fra il primo e il secondo tempo, invece di fare il mondiale a 48 squadre che non ha alcun senso tecnico si fa a 64, così si prende più voti, si resta lì a guidare quel popò di mucca che fa questa gallina dalle uova d'oro, così va avanti. Il problema è, te l'ho detto prima, ieri l'altro ho visto un pezzo di Bologna Arminia, ecco, ho visto l'espulsione di Robo, ho visto, e non, perché non mi bastava il mondiale, no? Mi ora anche, quindi è inutile, me ne accorgo, che io parlo e mi fa schifo tutto questo e mi contraddico, perché poi rifigio il televisore, vedo verde e lì
0: e resti lì. Alberto, grazie mille, buona giornata.
2: Ragazzi, ciao
0: Alberto.
2: Ciao.
0: Ed è un po' la condizione di tutti,
1: tra l'altro l'aveva detto Diego,
0: cosa?
1: Diego Maradona, sai, l'aveva detto, non so se hai trovato, ora si va in pausa, scusami Sara, mi prendo 10 secondi. Diego Armando Maradona, quando gli avevano paventato l'ipotesi del mondiale negli Stati Uniti, lui disse: vedrete che riusciranno a inserire della pubblicità anche nel mezzo del tempo, la venderanno come una pausa per
0: Diego, nei confronti del sistema e della FIFA,
1: ci aveva visto lungo
0: e comunque si poneva, questo credo si possa dire, si poneva molto diversamente dal suo disegnato erede naturale, e mi sembra sia molto a suo agio invece in questo acquario nel quale 4 anni fa era lui il pesce dorato che alzava la coppa. Anche stavolta un po' ci hanno provato, ma non ce l'hanno fatta. Break, vai.

0: Viola. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ciao ragazzi, allora, se si piglia Chiesa e Sule, io da Milano e vengo a Firenze tutte le domeniche, anche quando gioca la Fiorentina vengo a Firenze, cioè, ragazzi, qui si vola, ma io lo riprendo tutta la vita Chiesa, ma me ne frega niente se quello ha fatto, ha detto, pietra sopra e vai e facci vincere sto scudetto.
3: Scusate un attimo, sul mondiale, volevo solo dire, ma questi qui hanno scambiato praticamente la finale del mondiale come se fosse un evento di wrestling, tra attori, musicisti, mezz'ora di intervallo, intervallo per il caldo, praticamente hanno fatto solo pubblicità, sono veramente stati scandalosi. E poi volevo dire questa cosa qua, scusate, ma che l'America faccia tutto uno show con scritto Love, sono proprio inguardabili, sono inqualificabili, tra l'altro di un'ipocrisia incredibile. Hanno più guerre loro che il mondo tutto messo insieme, e amore, amore, ma dove amore? Ma come si permettono? Sono veramente ridicoli.
4: Ciao ragazzi, buongiorno. Fino adesso è stata una bella campagna acquisti. Sicuramente c'erano delle altre esplosioni, ma sentire gente che scrive è meglio vendere che... Ma io gli chiedo a voi, a loro, ma a trovarne un altro come Ken, dove lo trovate? Uno che ti fa 10 gol circa, non te l'ha fatto l'anno scorso, non giocando quasi mai. Uno che ha fatto l'anno prima 25 gol, ma dove lo trovate? Dove lo trovate un altro come Ken? Ma dai, su. L'unico giocatore che non si deve vendere è lui. È Fagioli, perché Fagioli non si deve vendere via. Tanto Paratici lo saprà. Forza Viola, Renato da Cattolica.
5: Io sono ancora più cauto di Polverossi, nel senso che sono tifoso della Fiorentina, ho quasi 60 anni e quindi ne avrò viste di squadre costruite per vincere qualcosa e poi si è stretto veramente poco dagli anni, da fine anni 70 fino ad ora. Quindi io vado molto cauto su questo, però nello stesso tempo sono tifoso, quindi comunque sia per giocatori comprati, Gongolo, sono contento e do un minimo di speranza al cammino e all'idea che si è fatto Paratici, quindi speriamo e stiamo a vedere. Ciao Guido.
6: Allora, innanzitutto sono d'accordo con Marchini, hydration break, il cooling break, due coglioni veramente, mondiale orrendo, orrendo, come tutte le manifestazioni organizzate fuori dall'Europa. Detto questo, ieri stava della Fiorentina a un altro pianeta rispetto a quegli altri. A confronto Fabian, Brescianini, Som non sembrano nemmeno giocatori professionisti.
7: Bene, bene, bene, bene, rientrati, seconda ora di Palla al Centro, 348-7513-933, 3925-7277-75.
8: Sì. Perché è veramente la sottolineatura, secondo me, più giusta, quella che ha fatto un ascoltatore, su l'ipocrisia che è diventata acqua corrente durante questo mondiale, concluso con questa coreografia iniziale con la parola love, tutti questi ragazzi che fanno parte giustamente degli Stati Uniti, cioè culture, la multiculturalità messa in campo nel mondiale degli Stati Uniti, dove c'è il presidente che sappiamo avere, insomma, delle idee veramente molto contrapposte rispetto a quel tipo di messaggio di globalità, di internazionalità, di accoglienza, di amore. Ecco, sì, mi ha veramente provocato l'orticaria, ma vi dico che al peggio non c'è mai fine. Quindi già avevamo toccato con mano la schifezza del mondiale in Qatar, con quella mantello, che poi non è un mantello, vestito tipico messo addosso a Messi prima della Coppa del Mondo, che era stato il simbolo della vendita del calcio mondiale in quel momento ai catarioti, e quest'anno siamo andati peggio. Quindi mi aspetto purtroppo che nel prossimo futuro si riuscirà a scavare ulteriormente.
9: Il discorso diventa lunghissimo perché no, si ma non è, non è che però... con la condizione planetaria. Però è indubbio che nel nome del business
8: il
9: torneo
8: è stato,
9: ma già
8: uno stupro del calcio,
9: già averlo allargato,
8: lo possiamo dire, tanto non soffende nessuno,
9: a tutte queste squadre. E poi è vero, l'hydration break è più una scusa per fare uno sport,
8: ma, l'espulsione tolta per la chiamata
9: diventa un quattro quarti, non è più una partita di 90 minuti, 45 e un quarto d'ora a intervallo, diventa una partita dove c'è quattro quarti
8: più mezz'ora di intervallo a mezzo.
9: La finale, che voglio dire è ancora più importante, sarà un motivo se in 100 e passa anni più di un quarto d'ora non si fa fare di stop, no? Perché è particolare il calcio anche per questo, non è il break breve del tennis o del basket dove però ce n'è più d'uno, ma non è nemmeno un'interruzione enorme, un quarto d'ora poi si riparte. Questi hanno tenuti mezz'ora negli spogliatoi sullo 0-0, la partita tesissima, tiratissima, io al posto loro buttavo giù lo spogliatoio dopo
8: posto loro,
9: d'ora.
8: Tommaso, ma questo
9: dopodiché è chiaro
8: parte,
9: questo, loro fanno parte del sistema,
8: tutti Borja Iglesias,
9: esatto,
8: che comunque è un milionario, ricordiamo,
9: e sono
8: cioè,
9: tutti
8: che...
9: profumatamente remunerati in virtù anche di questo,
8: se no sarebbe un'ipocrisia nell'ipocrisia.
9: Un altro come Ken si trova?
8: Ma insomma, trovarlo, giocatori forti si possono trovare sempre. Questa piazza ha vissuto per anni dicendo ma uno meglio di Mandragora non lo trovi, poi è arrivata e la gente giusto già inizia a dire ma come si fa a dire che fanno lo stesso sport. Quindi è chiaro che si possa trovare giocatori migliori in qualsiasi ruolo con la competenza, cosa che quest'anno mi sembra che sia messa a disposizione della squadra, sì, grazie ai dirigenti che stanno lavorando. Detto questo, io sono d'accordo che Ken è un ottimo giocatore. Io credo che abbia toppato un anno un po' per indole e un po' tanto per gli infortuni, ma che sia un giocatore forte. Io più, è un, più un discorso tattico che faccio, un po' come diceva anche Alberto Polverosi prima. Se Grosso è convinto che Ken possa giocare nel suo 4-3-3 e beh, non c'è certo la possibilità di cederlo a delle cifre che sono congrue con quello che è il valore del calciatore, e viva Ken alla Fiorentina. Se c'è una soluzione che mette d'accordo tutti, con Ken che va via per un pacco di milioni, con la Fiorentina che ha già in mano il sostituto che è diverso ma più funzionale,
9: sì,
8: e che può crescere dentro, perché no?
9: Guarda, cioè... venerdì avevamo Giulio Dini che giustamente spostava il mirino non tanto su Ken da 25 gol o Ken da 7-8 gol, quanto su Ken l'attaccante per il quale deve giocare la squadra e quindi ti fa 25 gol come con Palladino, o l'attaccante di Grosso che invece magari deve partecipare di più alla manovra. È in questo bivio, no? In questa forbice che va fatta, va presa la decisione su Ken. Se a Grosso sta bene l'attaccante alla Ken, che forse gioca un po' meno con la squadra ma è più riferimento, allora teniamocelo. Sì,
8: allora, ecco, io ti dico, per me i calciatori forti prima di cederli devo essere certo che chi lo sostituisce abbia un valore pari o migliore,
9: ma io su questo la sto per parare Grossa. Mi fido, cioè se Paratici piglia Sniaschi al posto di Ken parto non prevenuto.
8: Guarda, allora,
9: ecco,
8: uno tra lui e Piccoli dovrà partire.
9: C'è.
8: Prima Alberto ha detto, dico una bestemmia, però la dico, nel modo in cui gioca Grosso, meglio Piccoli che Ken. Che non vuol dire che Piccoli è più forte di Ken, ma che per caratteristiche può essere più funzionale. Poi ha detto, certo, se però cedo Ken posso trovare un attaccante,
9: certo,
8: migliore,
9: sì,
8: che metta Piccoli in panchina e che faccia le stesse cose di Piccoli meglio. Se ce la fanno bene, ma se non ce la fanno, Ken è forte, cioè dice nel 4-3 non ci gioca bene.
9: No, beh, certo, non è una...
8: Magari non è propriamente,
9: certo,
8: il suo,
9: certo,
8: vestito, ma non è adattato. Cioè, non si sta dicendo che un terzino va a far la punta. o che un centrale di difesa va a fare l'esterno d'attacco. Si sta dicendo un attaccante centrale, invece di giocare con più spazio per sé verso la porta, gioca con due esterni che gli danno la palla. E sti cazzi, è un vestito che può indossare, magari non gli sta bene come tutto quello che lui ama vestire quando va a fare serata nella moda o nel rap, ma gli sta bene. Quindi io lo trovo un non problema la questione Ken, cioè fino a che lo sanno gestire, e Grosso e Paratici secondo me sanno come gestire Ken,
9: avallano
8: avanti tutta anche con Ken. Se nel percorso una squadra X, che può essere il Besiktas di italiano o il Paris FC, che decide di spendere e espandere, gli mette sul tavolo 50-40 milioni e lui decide di partire, io sono convinto che ci sia un'idea dietro di calcio che ci porterà ad avere una punta ottima per il gioco dell'allenatore.
9: Ken, che intanto ieri è tornato in gruppo nell'allenamento congiunto, ha fatto due gol, qualcun altro celebrava attacco per averlo osservato al Viola Park. Noi riepiloghiamo un po' il pomeriggio con la primavera, ma anche la conferenza di questa mattina di Vieri, ma inevitabilmente anche quello che è successo ieri sera, perché l'appuntamento di oggi è comunque d'obbligo anche con il mondialito. Io voglio esprimere solidarietà comunque ad Alessandro Di Nardo, perché in questa valanga di commenti tutti negativi, io capisco che lui, dalla sua età più giovane della nostra, possa dire però ragazzi, io il 70 non l'ho visto, Francia Olanda non c'ero, Kempes non so chi fosse e così via, questi sono i mondiali, che
8: c'ero
9: non è che
8: io,
9: non c'ero nemmeno io, ma noi abbiamo un approccio evidentemente diverso e non possiamo nemmeno sempre puntare il dito sulle cose nuove, perché tutto ciò che è vecchio era più bello. Va bene Alessandro come introduzione?
10: Perfetto, hai riassunto esattamente quello che volevo dire, alla prossima.
9: No, perché è vero anche quello, cioè io voglio dire, poi,
8: forte,
9: anche te Pietro sei babbo, cioè qui prima o poi dovremo comunque prendere in considerazione che anche quello che c'è di nuovo oggi e quello che ci sarà di nuovo domani magari a noi non piace, perché siamo un po' andati, dicevano anche brutti sti capelloni e questa musica dei Beatles non si può sentire, lo dicevano magari i nonni ai nostri genitori.
8: Ma non mischiamo le cose sacre con le cose profane, qui c'è quattrini di
9: come
8: mezzo.
9: Come ti dico
8: basta,
9: sempre
8: dai.
9: Alessandro, a me dispiace tanto che a te e alla tua generazione tocchino Ronaldinho e Ronaldo in quella versione Teletubbies ieri sera, con un'altra versione Teletubbies di Madonna, perché ti assicuro che dal Ronaldinho al Ronaldo, passando per la signora Ciccone, 20-30 anni fa erano tutt'altra roba tutti e tre.
10: Sì, guarda, hai beccato proprio il tallone d'Achille del mio impianto ultramoderno, perché non mi è piaciuto nemmeno a me quello che è andato in scena ieri a fine primo tempo, maxi show. Chissà se però fra un po' rimpiangeremo questo show di 27 minuti e 20 secondi, perché ci sarà direttamente un film ai mondiali del 2044 in mezzo alla...
9: La tendenza è quella,
10: Comunque non bellissimo lo spettacolo, non bellissima nemmeno la finale. So che in rete ci si strugge di capire se è una delle finali più brutte degli ultimi 40 anni del mondiale, al pari la mettono in tanti con quel famoso Italia-Brasile, no? Del 94.
9: In effetti fu abbastanza attesa e bloccata anche quella, hai ragione, è un parallelo che ci sta tutto, e anche con qualche protagonista col freno a mano tirato, posto che Robby non stava bene, era riattaccato con lo scotch fisicamente parlando, per citare il più grande secondo me era lì in campo, però è stata una partita simile. E comunque l'Argentina è arrivata con la riserva, mi sembra, anche più che altro con le gambe,
8: solo la riserva,
9: le gambe sgonfie. Dopodiché di là ragazzi giocano a memoria, e che gli fai?
10: Ecco, perché secondo me sento molto celebrare la fine giustamente di un ciclo che ha vinto tutto, due Coppa America, una finale mondiale, un mondiale vinto. L'Argentina, secondo me c'è molto di più da esaltare quello che c'è dall'altra parte. Io vi cito due dati, uno lo conoscete tutti, un gol subito dalla Spagna in tutto il mondiale, l'altro fa impressione, 10 tiri in porta subiti dalla Spagna in tutto il mondiale. Quindi è una squadra che, come fanno tutti, come fanno le squadre un po' più evolute, si difende benissimo, ma perché ha sempre la palla lei, quindi sentivo anche, ma perché non mette Lautaro, perché non mette, cioè, Lautaro avrebbe fatto le corse all'indietro in quella partita per il momento in cui sarebbe entrato in campo, quindi è una squadra difficilmente affrontabile. L'Argentina non è nemmeno vicina al suo livello, in questo minimo di dubbio ce l'ho, forse l'Inghilterra sarebbe stato un incrocio,
9: chi lo sa,
10: per questa Spagna,
9: forse sì,
10: non lo so.
9: Forse sì, in tutto ciò con la massima obiettività, 4 anni fa a 35 anni Lionel è riuscito a trascinarli, ieri no. Ieri non li ha trascinati, e siccome si parla ai divini, il divino trascinava anche nelle sconfitte, cioè quel Germania-Argentina a Roma con un rigore che non c'era e quindi una partita distrutta, devastata dall'arbitro e regalata ai tedeschi con un rigore di Breme che non c'era. E insomma, anche in quella sconfitta comunque il divino trascinò più di...
10: Ti stai riferendo a Diego Armando Maradona, che...
9: E ieri sera, ragazzi, Ale, ieri sera da 5 pieno, Lionel,
10: Diego
9: ieri
10: Armando
9: sera.
10: Maradona nel 1990 aveva 30 anni.
9: Ok, va
8: però
9: bene,
8: ti
9: va
8: posso
9: bene,
8: dire, visto che si la guardi dai tuoi occhi, che sono occhi allenati, occhi che sanno che c'è un'evoluzione in tutto, quindi anche nella capacità di gestire fisicamente i calciatori, avere 30 anni nel calcio degli anni 90 non era averne 30 nel calcio degli anni 2026, se no ci prendiamo per il culo.
9: Comunque diciamo che due non li avrei sopportati.
8: Lo dico perché penso che Alessandro sappia benissimo che i 30 anni di Diego in quel momento non erano i 30 anni di un giocatore, cioè 30 anni di Diego e i 30 anni quasi di Gudmundsson sono due cose che non hanno proprio
10: c'è un'evoluzione,
8: esatto.
10: Vai avanti, guarda, l'unico rimpianto per la partita di ieri, che comunque è stata densa di significato, è
8: la presenza di Paredes.
10: No, la presenza di Paredes, che dà ragione poi a quello che diceva Ranieri,
9: oggi l'ho visto
10: al di là di tutto. No, c'è il rimpianto tra virgolette che abbiamo visto due dei un potenziale alieno, un alieno, ovviamente il potenziale Lamine Yamal al 30-40%, perché Yamal ci è arrivato troppo presto, a 19 anni e con un problema fisico evidente, ha fatto il mondiale al 40%, lo sanno tutti, e Messi ci è arrivato a 39 anni e si sono visti ieri, insomma.
9: In dubbio, va bene, si è chiusa questa kermesse, ma avevo capito male io, Spagna, Marocco e Portogallo, è Spagna, Marocco e Uruguay l'appuntamento?
10: No, Spagna, Marocco e Portogallo,
9: per festeggiare
10: il centenario del mondiale, che si è giocato per la prima volta in Sud America, in Uruguay nel 1930, ci saranno tre partite, credo tre comunque, degli spin-off in Argentina, Uruguay e Paraguay, perché così ci piace prendere ancora più aerei.
8: Però siccome dici che hai introdotto questo collegamento, Tommaso, dicendo che tu comunque questa formula del mondiale ti è piaciuta perché l'evoluzione del calcio va in quella direzione, io penso di conoscere la risposta, ma il fatto che ci sia questo volo transoceanico per tre partite nel corso di un mondiale che è organizzato in un triangolo come quello di Spagna, Portogallo e Marocco, lo penso sia una cagata anche per te, se no...
10: Sì.
8: Meno male. No, perché se no veramente mi sentivo io fuori luogo, capito?
9: Chissà, magari vedremo l'Italia di Guardiola trionfare a Montevideo.
8: Guardiola.
9: Tra quattro anni. Detto ciò, Alessandro, le tue sensazioni, le tue impressioni anche su quello che hai anticipato ieri, la finalissima del mondiale, queste 8 reti della Fiorentina in allenamento. Devo dire che anch'io, seguendola live dalla TV, ho percepito un attacco di un altro livello rispetto agli altri. Mi è piaciuto anche Ken, fisicamente l'ho visto abbastanza brillante. Poi dice anche un po' te anche su Vieri, che a me ieri dei due mi sembra quello che si sgancerà un po' di più, e Dragusin invece è il baluardo proprio davanti al portiere, peraltro un pilastro notevole anche fisicamente.
10: Sì, andiamoci piano con Attà, prendiamo tutti i guanti del caso, però è un giocatore che ha quelle vibrazioni, no? Ha quel tocco di palla un po' diverso, poi insomma ce ne sarà. Ma anche Colpani per me ce l'aveva quel tocco di palla, tanto per farvi capire.
8: No, potevi non ricordarci.
9: Però il gol fa ieri di tacco. Ora va bene, portiere in uscita, la difesa, la primavera, un allenamento, tutto quello che volete. Però come lo fa, come ci pensa, dalli sensazioni.
10: Sì, belle. Ma infatti più lo vediamo e più crescono anche le aspettative, anche dal vivo, insomma, è molto bello davvero, è uno di quei giocatori estetici, no? Che te prendi il biglietto perché sai che c'è un giocatore che comunque ti riempie gli occhi, poi non sarà sempre al 100%, avrà problemi anche di continuità, eccetera, eccetera. Sugli altri aspetti, sì, ho visto un Moise Kean comunque in forma fisica, era quella che era la cosa importante. Insomma, sappiamo che sostanzialmente è il primo test vero dalla partita del 4 aprile 2026 contro il Verona. E stiamo vedendo, insomma, anche sentivo anche che ne parlavate. La possibilità di un rilancio anche di Piccoli, che ieri ha fatto bene, è un test che conta veramente lo 0.05% nella formazione delle idee, penso e spero, di Fabio Grosso. Però ecco, può essere un rilancio anche per un tipo di centravanti molto diverso, che sono d'accordo anche con quello che diceva Alberto in precedenza, magari si sposa meglio, è più un Pinamonti, però poi insomma ci sono anche le categorie dei centravanti e puoi trovare un Piccoli magari più forte.
9: Sono stato troppo severo così nel gioco dei top flop a buttarci dentro Gudmundsson, Christensen, insomma.
10: Su Gudmundsson mi dà sempre la stessa impressione da ormai 2 anni, e anche c'è una difficoltà nuova sul ruolo, sugli altri secondo me poi è una partita veramente strana, è come
9: no vabbè, era un allenamento, cioè,
10: è una partita con il campo che si allarga, sembra più Squid Game che una partita di calcio, però in tutto ciò sì, Gudmundsson è ancora un pesciolino fuor d'acqua, anche per ragioni tattiche, non solo fisiche. Ecco.
9: E Vieri che dici? Ti è piaciuto in conferenza? Ora sentiamo un estratto.
10: Vieri è un bell'arnese fisicamente, perché è quasi 1,90 m, mi sembra anche un po' più spigliato rispetto a come ci potevano aspettare un ventenne, un ventunenne brasiliano che arriva ai microfoni al centro del Viola Park. Mi è piaciuto, poi lui si posiziona in due ruoli, no? Dice che può fare il centrale ma può fare anche il terzino, in questo ci ha detto che lui fa un po' il terzino un po' più bloccato rispetto al solito, e quindi io me lo aspetto anche per le prossime amichevoli, per qualche scampolo di partita anche in quel ruolo, anche perché poi a sinistra c'è un problema proprio di uomini.
9: Indubbio. Alessandro, grazie, ti lasciamo ai tuoi impegni e poi da domani di nuovo dalle 19 da aggiornarci sul mercato serale.
10: A voi, ciao.
9: Grazie Alessandro Rinardo. Non ho voluto inferire, hai notato la signorilità.
8: Ma contro Messi?
9: No, ma non contro, non contro, no, ma sai, Ale.
8: Sì, ci avete messo rapporto stanotte, un po' strano.
9: Stanotte penso, no, ma lui è. Ma io lo capisco, è come ero io con Diego. Quindi.
8: Sì, ma.
9: Lo capisco.
8: Allora, non si può trascendere da dire quanto.
9: No,
8: Messi
9: poi mi ha annoiato
8: forte,
9: anche a me questa storia, figurati.
8: Messi,
9: diciamo che
8: è uno dei giocatori, è il giocatore più forte dell'era contemporanea,
9: sì,
8: quindi degli ultimi 30 anni,
9: sì,
8: più fondamentalmente, perché,
9: è lì, dai,
8: perché 30 anni
9: divino,
8: vuol dire dal 96, e quindi divino. Maradona al 96 mi sembra avesse già spinito. Quindi, detto questo,
9: e ci vede un anno stroncato nel 94.
8: Esatto. Detto questo, da un punto di vista invece empatico, evocativo, di storie umane anche, e la storia di Diego non c'ha niente a che spartire con quella,
9: no,
8: di
9: ma
8: Messi.
9: In questo,
8: anche
9: infatti,
8: il personaggio di Diego
9: lungo,
8: non ha niente a che spartire con quella di Messi, perché Messi è parte del carrozzone del calcio contemporaneo, quindi molto meno. Ma questo vale anche per Cristiano Ronaldo, cioè sono degli alieni da un punto di vista tecnico che avrebbero la possibilità di modificare anche l'esito del pensiero diciamo globale su temi di discussione di massa clamorosi,
9: ma non,
8: e
9: lo,
8: non
9: fanno.
8: Lo fanno, e questo me li fanno rimanere un po' più sui coglioni di altri.
9: L'ha fatto,
8: no, la Miglia Mal,
9: le immagini di Yamal con una certa bandiera in mano, evidentemente,
8: ma questo non perché è giusto o sbagliato,
9: però
8: quello
9: lui
8: ma...
9: si è voluto esporre, no, si è voluto esporre,
8: ma Borja Iglesias è un altro, no, cioè nel senso, mi piacerebbe che questi queste persone che hanno la fortuna, oltre che la qualità, oltre che il professionismo per arrivare a quei tetti del mondo nel calcio, che è il business più sportivo, più internazionale che c'è, riuscissero a essere, non Diego Armando Maradona, che era un personaggio particolare anche nell'extracampo, purtroppo per lui e purtroppo anche per noi, fra virgolette, perché probabilmente ci avrebbe consegnato anche un calciatore diverso nella come si può dire, in una carriera prolungata rispetto a quella che è stata la sua carriera, ma un pochino di più sì. Ecco, a me mi sono venuto un po' a noia questi personaggi molto banali, cioè mi viene a noia Haaland, mi viene a noia Kane, mi viene a noia questi campioni, perché sono dei campioni e però non hanno da dire niente.
9: Bene, mentre noi vi diamo notizia di un ex viola, parliamo di Staff, che comunque ricordiamo tutti con grande piacere e grande affetto, ovvero Alejandro Rosales López, al secolo preparatore dei portieri, mi sembra fino a un paio d'anni fa,
8: no, di più,
9: che di più,
8: però diciamo passato nella, famoso per il passato con Montella,
9: che era poi finito al Napoli nelle ultime stagioni, adesso è niente po' di meno che al Liverpool, è ufficiale ed entra nello staff di Andoni Iraola, cioè il comunicato ufficiale del Liverpool, conferma new goalkeeping coach, quindi in bocca al lupo ad Alejandro Rosales López, che ripeto a Firenze fece benissimo e lasciò una traccia sicuramente importante. Break per noi e poi l'ultima parte di Palla al Centro.
0: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
11: Buon pomeriggio da Mare in Mano Viola. Io, come ripeto, secondo me, però ci vuole un po' lì, non so, a Scaloni ci vuole un po' di palle lì, secondo me doveva tirare fuori quando erano 10 Messi e dentro Lautaro, faceva più movimento, tanto erano 9 così, con Messi 10, con Messi 9.
12: Ragazzi, scusate una cosa, ciao Tommy e ciao Pietrone, ascolta, siccome le 40 minuti mi sento dire ulai ulai ula di ha ula di là, non si chiama ulai, e un buccio la potete fare, si chiama oulai. Però a questo punto vi dico una cosa, le cose le sono due: o non vi portare i compiti andiamo a andare in ferie, lo studiare, perché se no buffare prima a chiamarlo Inao, va bene? Come disse il figliolo, andiamo, che lo chiamo Inao, e tutta la gente disse Inao, chi è Inao? O chi è Inao? Se voi lo chiamate Inao,

0: si chiama in quel modo.
1: Ulaï, o Ulaï, Ulaï o Ula, o è Ulaï.
0: Per me è il francese è Ulaï, però la differenza è tra dire Ulaï
1: però
0: e
1: sembra
0: Uali.
1: Facile, invece a forza di dirlo ti accorgi che ha un suo problema. Luca Calamai, ha già imparato Ulaï o Ulaï come dirlo? Ciao Luca.
2: Ovvieri o Vieri, cioè qui ce n'è da
1: ce ce n'è più d'uno, sì.
2: Più d'uno. No, però innanzitutto fammi salutare tutti i nostri amici. Io vorrei fare un minimo di riassunto, se mi permetti.
1: Prego.
2: Perché mi viene voglia di fare un minimo di riassunto. Perché poi in questo tourbillon che sono stati questi giorni di storie, di voci, di trattative, di acquisti, ecco, io che sono un po' fuori dalla vostra quotidianità, che è un inferno, e quindi c'ho un po' il tempo di tirare un po' le somme con meno o meno impegni nella, ogni minuto per minuto. Allora io vorrei rileggere, Tommaso, insieme a te, che cosa è oggi la Fiorentina, va bene? La Fiorentina oggi innanzitutto non si parla più di bisogna recuperare 2 euro, 3 euro, 4 euro, siamo a meno 12, meno 14, meno 16, meno 18. Eravamo diventati un popolo di commercialisti prima ancora di un popolo di tifosi, no? E questo mi sembra già una grande vittoria. Si parla ora di chi arriva, chi non arriva, di calcio, di giocatori importanti, di sorprese, di novità. Mi sembra già uno scatto in avanti del quale, devo dire, bisogna dare totale merito a questa proprietà. Però io preferisco provare ad andare sull'aspetto tecnico insieme a te, che sei un grande cultore anche dei valori delle squadre. Allora, oggi la Fiorentina ha De Gea in porta, credo che siamo d'accordo nel poter dire, Tommaso, che è uno dei migliori portieri del campionato. Abbiamo Dragusin come, diciamo, punto di riferimento della difesa. Stiamo parlando di un giocatore che non ha vissuto una stagione semplice, ma che ha storia, personalità, prestigio. Credo che intorno a Dragusin poi ci sia Ieri, che è stato appena presentato, c'è Ranieri, c'è Pongracic, che ha fatto comunque un mondiale dignitoso, ancora c'è un giovane di talento come Comuzzo. Ma insomma, ecco, io credo di poter dire che è un reparto che in questo momento io categorirei come interessante, non fortissimo ma interessante, con i margini di crescita che saranno legati all'ambientamento, alla rapidità di adattabilità di Vieri al calcio italiano e soprattutto direi alla capacità di Gedragusin di farsi riferimento di un reparto. Poi abbiamo un centrocampo da Champions, quindi non perdiamo tempo, no? Poi se dovesse arrivare Tosdet ancora meglio, ma insomma già ora mi sembra un centrocampo
1: sono tutte e tre importanti. Poi si faceva i conti, Luca, anche solo a livello economico un ascoltatore ci diceva siamo quasi a 100 milioni come sì, valore, ma,
2: esatto. Però io voglio dire che io sono bombardato di messaggi anche da colleghi della Turchia, insomma, che questo Ulaï
1: si capacitano,
2: è fuori categoria, Atta fuori categoria. Cioè abbiamo preso due giocatori che nessuno attribuiva a una realtà, cioè, come la, cioè, Fiorentina. Chapeau, più ci abbiamo Fagioli, più ci abbiamo Ndurki, mi sembra, leggendo un po' le cronache, si è già partito molto bene. Centrocampo forte. Quindi portiere forte, blocco centrale difensivo molto interessante, centrocampo forte e centravanti della nazionale. Ecco, io che mi sembra sia ripartito anche in maniera positiva. Io mi hanno insegnato che le squadre si costruiscono sulla spina dorsale. Ecco, questa ragazza è una spina dorsale forte. E questo è un bellissimo, uno straordinario punto di partenza, se mi permetti, perché voglio dire, nella ricostruzione di una squadra c'era il dubbio se la Fiorentina avesse imboccato la strada dei giovani, quindi dateci tempo,
1: sì, o l'anno di transizione, no?
2: L'anno di transizione, oppure la strada del come minimo andiamo in Europa, che poi l'Europa va dal primo al settimo posto, ovviamente ogni Europa è diversa, però io che questa sia una squadra che sta nascendo con l'obiettivo di riprendere subito l'Europa credo sia oggettivo, e quindi questo è un altro aspetto, con una spina dorsale che ha qualcosa addirittura da zona Champions, perché se Ken tornasse quello dell'anno scorso, di 2 anni fa, e so che i dubbi sono legittimi su questo, per me potrebbe essere tranquillamente quella fascia centrale del campo da zona Champions. E quindi non è partita bene la Fiorentina, non è partito bene Paratici nella costruzione della squadra, è partito in maniera straordinaria, perché è partito da quelle che sono le regole del calcio. Un grande portiere,

0: nella difesa, lui l'ha rifatta centrale praticamente quasi nuova, e nei titolari un centrocampo spaziale, e per ora con Sebi centravanti della nazionale che mi pare sia ripartito. Ecco, il passaggio successivo nascerà da come la Fiorentina costruirà le corsie esterne. Sulle corsie esterne non siamo per ora, Tommaso, almeno a mio
1: no, siamo a zero.
0: No, ma anche quello che abbiamo non è del livello che abbiamo indicato adesso, no? Perché Jimenez è talento interessantissimo, giocatore problematico. Non è Ulai, non è Atta, non è nemmeno Dragusin.
1: No, no, sono d'accordo.
0: Molto interessante, ma con quanti ma? 3, 4, non c'è. Il ragazzo che arriva dal Real Madrid,
1: Valdepeñas,
0: ha il marchio del Real Madrid, ha la fisicità del grande giocatore. Non me lo levo dalla testa quello che ci ha detto un giorno, lasciandoci a bocca aperta, il nostro collega di Movistar.
1: Cioè, Alain, il giovane Bale, se dici.
0: Lo levo dalla testa questo, ma oggi è una scommessa, non riuscirei ad andare oltre la scommessa. Stiamo parlando di scommesse, sia Jimenez, più avanti ovviamente della Buenas, che hanno il marchio delle grandi squadre, e questo ci piace, ma lì ancora non siamo nemmeno vicini al centrocampo della Fiorentina costruito. E secondo me non siamo ovviamente nemmeno vicini né a De Gea né a Ken e nemmeno a Dragusin. Quindi lì io immagino che ancora, se si vuole veramente costruire una squadra che possa andare lì, addirittura aggredire l'Europa League, a sperare che qualcuno la grande, cioè devi fare molto meglio. E poi c'è ovviamente le parti dell'attacco, però ecco, non mi limiterei agli esterni d'attacco. Cioè, con Jimenez e il ragazzino del Real il livello è diverso rispetto al resto della squadra. Ecco, questa è una mia valutazione, e quindi nel giudizio complessivo io credo che ora dobbiamo aspettare come verranno completate le corsie esterne. Se dovesse arrivare João, qual è quello della Juventus, João Mario, come si chiama?
1: Sì, quello del Bologna, che ha stato prestato alla Juve.
0: Siamo a livelli da decimo posto adesso, quindi non siamo, poi magari può fare qualcosa di più, sì, però su queste corse esterne siamo, secondo me, con quelli che abbiamo preso, con non qualche ma, mille ma. E quindi ovviamente, se parliamo di giocatori, punti interrogativi sono tutti a valutare. Quelli che sono, se non Ruggeri, qual è, cosa lega Ruggeri e Giovanni? Non c'è legame, no? Cioè, stiamo parlando di mondi diversi, per cui mi aspetto qualcosa di diverso almeno in un'operazione dietro, e poi c'è da inventarsi tutto il reparto offensivo. Se il reparto offensivo fosse, parlo degli attaccanti esterni, fosse a livello del centrocampo e di quello che abbiamo parlato fino adesso, io ci metto anche un Dragusin, livello Dragusin mi piace, non è il livello del centrocampo, ma mi piace. Se arriva a quel livello, ragazzi, noi possiamo avere l'ambizione di puntare all'Europa League, cioè di riprenderci quell'assalto al quinto posto che, ti ricordi, Tommaso,
1: ripartire dall'anno scorso,
0: ci disse vogliamo fare il sesto posto. Se arrivano attaccanti esterni che si avvicinano o che sono simili alle operazioni che abbiamo fatto fino adesso per quanto riguarda la zona centrale della squadra, e allora, ragazzi, sì, allora vi dico sì, perché insomma oggi, se levo l'Inter, se levo il Milan, che ha fatto un'operazione di livelli per la superiore, se levo il Napoli, se levo, chi leviamo? Aiuta, la Juventus,
1: no, anche sulle altre
0: debiti. Però insomma, non è che voglio parlare di Champions, io parlo di riprendersi, cioè come quando volti pagina e ricominci da dove eravamo rimasti. Eravamo rimasti all'idea del sesto posto, di fare meglio del sesto posto, ma già il sesto posto al 99% porta in Europa League. Ecco, io ti dico che sono veramente a mente fredda, contento, entusiasta, un pochino sorpreso, anche se non totalmente sorpreso, ma per ora, ragazzi, c'è tutto per dire, abbiamo vissuto un brutto sogno, ma questo
1: un po' lungo.
0: esatto, lungo e da non rivivere. Abbiamo anche evitato di ragionare troppo sul fatto, ma è colpa della NASA, l'abbiamo giudicati male, meritano maggiore attenzione, non dobbiamo, cioè la rivoluzione è veramente profonda, si è scelto di non rischiare, ecco, di non rischiare di valutare se quel sesto posto era stato vero o fasullo, e se quest'anno da incubo è vero o fasullo, si cambia. E quindi da lontano ti dico, per ora missione compiuta, ma c'è da finirlo il lavoro.
1: Certo, siamo solo all'inizio.
2: Ecco Luca, intanto ciao.
0: Ciao,
2: non mi hai sentito prima, ma
0: saluto volentieri. Un abbraccio grande.
2: Ascolta, no, ti volevo chiedere se alla luce di tutto quello che hai detto, e quanto soprattutto ha acquistato in fiducia la figura di Paratici, nel senso che tu hai detto giustamente, un mese fa eravamo a chiederci, si parte con i giovani, si parte la transizione, si riparte per l'Europa, eravamo a chiederci ma che tipo di acquisti potranno fare, un decino, 5 milioni, 7 milioni, Borda, hanno preso due giocatori da 25 milioni, eccetera, quello che è successo in questi giorni. Ecco, la fiducia in Paratici e in quello che si sono detti in quella famosa incontro a New York, quanto è aumentata? Non è aumentata, sei sul chi va là, come sta evolvendo questo tipo di lettura?
0: Ti aggiungo un'altra voce che circolava, sta ancora 7-8 mesi poi se ne va.
2: Sì, certo.
0: Che girava anche questa voce, no? L'aspetto che mi ha convinto prima ancora degli acquisti, che si poteva veramente ripartire a 100 all'ora, è che è stato dato tutto in mano a Paratici.
1: Perché ma proprio tutto.
0: Tutto quello che mi interessa a me, poi voglio dire, se quelle che sono la parte amministrativa, chi se ne frega sostanzialmente, cioè se ne fregano, chi lo fa lo deve fare per bene, ma insomma lo ripeto, in questo momento i conti proprio sono l'ultimo dei miei pensieri, me ne frega niente, non li fanno loro perché li devo fare io. Ma Pietro, mi ha convinto il progetto che ha Paratici, perché ti faccio un altro esempio, e questo prima ancora che arrivassero i giocatori, io non ero entusiasta al 100% di Grosso, te lo dico francamente, ci vedevo aspetti positivi ma ci vedevo anche dei grandi punti interrogativi, ma qui non è arrivato Grosso e basta, ragazzi, cioè Paratici gli ha messo i suoi dappertutto, cioè lui ha creato una squadra, gli ha preso il meglio, perché ragazzi chiunque arriva ti dicono fenomeno, fuori classe, preparatore portieri, cioè lui non ha fatto quello che si fa di solito, si prende un allenatore e lui sporta tutta la sua banda, no, probabilmente gli ha detto se tu vuoi venire la squadra la faccio io, te fai il centravanti ma la squadra la faccio io e ti metto accanto tutti quelli bravi, perché era la sua garanzia, perché lui sa che su Grosso rischiava. Quindi questo è il primo se un direttore fa questo tipo di lavoro, allora lui lavora per costruire, non lavora per andare via o per mangiare un boccone e scappare, e anche lì ha creato un metodo di lavoro. Perché? Perché se prendi Allegri devi accettare i suoi, se prendi, che ne so, uno bravissimo devi accettare i suoi, se prendi un giovane e sei Paratici decidi te.
1: Certo, gli costruisco intorno quella struttura che faccia over per formare
0: Andrea Zoli.
1: Sì.
0: Andrea Zoli è un altro aspetto importante che l'ha scelto lui, eh?
1: Certo.
0: Cioè Andrea Zoli è innanzitutto un messaggio a tutta la banda, cioè bravi, belli, simpatici, ma io figlio Andrea Zoli. Ma gli investimenti che ha fatto la Fiorentina paralleli ai grandi investimenti, quelli sui 2010, diventano ancora più importanti se poi dai questi giocatori e questi talenti a un allenatore di Serie A.
1: Sì, chiaro.
0: Perché te li vuoi costruire non per vincere il campionato primavera, ma perché la speranza è che Andrea Zoli te li aiuti, te li prepari. Ci vorranno un paio d'anni, penso, stiamo parlando di ragazzi di 16 anni, ma te li prepari per essere con le gambe, con la testa e con il cuore da Serie A. Questo ragazzi è un altro aspetto, te li va il cappello. Chi lo fa un'operazione del genere in Italia?
1: No, nessuno.
0: E allora, nessuno. Per questo rispondo alla tua domanda, non solo con cavolo che colpi di mercato ha fatto, no, cavolo quello che sta costruendo.
1: che struttura sta costruendo?
0: Dottore, sì, perché probabilmente sì, c'era qualcosa e non lo convinceva. Cioè lui sta operando su tutto quello che è calcio. E quindi non ho fiducia, perché se lui a questo punto mi ha dimostrato che lui è dentro questa idea, non sono 4 anni e mezzo di contratto per avere una base economica per poi andare a trattare con Milan, con la Roma, con la Juve, con Real, chi può. No, perché se arrivi con questa idea non rivoluzioni dalle fondamenta ogni aspetto.
1: Sì,
0: ogni
1: sì,
0: aspetto di questa situazione. E quindi poi, voglio dire, lui partecipa anche alla comunicazione, perché insomma attraverso le sue fonti interviene, suggerisce, spiega. Poi è chiaro che se vogliamo le notizie di mercato lui però non le dà, ma è una sua scelta libera. Ma a me interessa, non è il mio lavoro ovviamente, perché non parlo né per bocca di Nicolò Ceccarini, né per bocca di Nicolò Santi, né per bocca di Pietro Lazzarini. Chiaro che loro hanno più bisogno di me, però lui mi aiuta a spiegare delle cose, perché quando mi ha fatto sapere che ricordavo poco i soldi incassati, a me serve questa di interlocuzione, perché mi riporta su una riflessione giusta. Perché ragazzi, oltre ai soldi è anche stata la Fiorentina sta abbassando il monte stipendi, perché l'ingaggio fatto ad Attà, fuori classe, l'ingaggio di Vieri, meno di 1 milione, Dragus che viene riducendosi l'ingaggio. Ragazzi, questi sono soldi veri,
2: sì,
0: come
2: sì,
0: aver venduto un giocatore,
2: non c'è dubbio.
1: No, vale esattamente, appunto,
0: quindi la
1: quanto la qualità del giocatore.
0: Ciò mi piace, che era bravo, lo sapevo, che uno gli piace spendere, lui un po' se anche ma è così, ma sta spendendo, ovviamente non le indovinerà tutte, e capisco anche che ora lui avrebbe preferito, immagino, avere almeno un esterno d'attacco vero, almeno uno, perché l'altra idea che ti trasmettono, che è straordinaria ed è giusta, è che se lui riesce a dare l'85% della squadra a grosso entro l'inizio di agosto, ci sono le possibilità per far partire bene la squadra, non avendo nemmeno le coppe. E lui ha voglia di far partire bene la Fiorentina, perché ha capito che l'aspetto emotivo pesa in questa città, la
2: sì,
0: trasmissione del pensiero della gente pesa in questa città. E allora se noi partiamo bene, se la Fiorentina parte bene, ci sarà un effetto positivo della quale probabilmente lui ha bisogno anche per continuare il suo lavoro, o magari per chiedere l'ultima spesa il 29 d'agosto. Quindi dopo la partita del centro, ci saranno già 2 partite, dopo, prima della fine del mercato, ecco. Tutte cose che mi tornano, che non vuol dire che moltiplica pane e pesci, ma che fa calcio vero.
1: E non è poco. Luca, grazie, ci sentiamo.
0: A presto,
2: ciao
0: abbraccio.
2: Luca.
0: Ciao Pietro. Ciao.
1: Grazie a Luca Calamai, che comunque poi ritroveremo nei prossimi giorni, comunque da venerdì. Va bene, siamo praticamente agli sgoccioli, anche perché vogliamo risentire un paio di passaggi della conferenza stampa di Vieri, che si è presentato, ha detto perché si chiama Vieri, e poi ha citato anche un ex viola, visto che parliamo di mondiali, ci riporta indietro a Pasadena nel 94 e tutto il resto. Caro Lazzarini, quando te avevi già quanto, 30-35 anni nel 94, 37 volevi dire.
2: Porra te.
1: Va bene, grazie mille anche a Sara Mastro Simone di là dal vetro per queste 2 ore insieme. Ovviamente domani di nuovo dalle 14, ma il pomeriggio è ancora lungo. Qui andiamo a parlare di mercato con i due Nick, Santi e Ceccarini. Dalle 17 anche Chiara Andrea Bevilacqua, che vi terrà compagnia in Garrisca al Vento con Mister Fattori, o forse con Angelo Giorgetti, perché c'era stato uno scambio. E poi alle 19 veniamo un po' a Ruzzo, io e Dimitri Conti, prima dell'Icchetta Perso, che ovviamente ci accompagnerà fino alle 21. Musica e informazione anche sull'Edi Radio, dove torna la Fiorentina a partire dalle 18. Palla al centro torna domani alle 14, ma ovviamente Firenze Viola e Radio Firenze Viola continueranno ad aggiornarvi. Ciao Pietro,
2: ciao,
1: a domani.
2: Ciao a tutti, a domani.
3: Buongiorno. Quero agradecer primeiramente ao presidente.
4: Prima di tutto vorrei ringraziare il presidente, i dirigenti,
3: a mãe do presidente.
4: anche la madre del presidente, che mi hanno aiutato, mi hanno portato qui, e anche grazie al gremio, perché mi ha formato come atleta e anche come persona. Per rispondere alla sua domanda, io sono cresciuto come terzino fino a circa 17 anni, poi ho cominciato a giocare come centrale, quindi posso coprire le due posizioni. Da terzino sono un po' più difensivo, da centrale posso creare un po' di più, però per me conta soprattutto giocare, sarò pronto per rispondere a quello che mi chiederà il mister.
3: Christian Vieri.
4: Mio padre era un grande fan di Christian Vieri, il centravanti italiano. Per questo mi ha dato questo nome.
3: Non sarebbe molto grande il mio nome.
4: Sì, non ha potuto proprio chiamarmi Christian Vieri, però mi ha chiamato Vieri. Mi è piaciuto molto il progetto che mi è stato presentato. Quando ho parlato con i dirigenti, con il presidente, ho capito che sarebbe stato un progetto molto buono per me. È una squadra giovane. C'è un brasiliano come Dodò che mi può aiutare molto. E ho scelto anche per la città, Firenze, che è molto bella. E penso che piacerà anche alla mia famiglia conoscere questa città.
3: Rápido que o brasileiro.
4: Penso che il calcio europeo sia un po' più rápido di quello brasiliano. Io pensavo sempre a giocare in anticipo. Sto operando abbastanza. Sì, Dodò mi ha aiutato da quando sono qui. Nella quotidianità. Non conosco il suo futuro. Non parliamo di questo. Parliamo dell'aiuto che mi può dare, del Brasile, della cucina brasiliana, ma. E mi sta aiutando abbastanza, ma non parliamo del suo futuro. Sì, ho scelto il numero di maglia.
3: Acho que é 33.
4: Sarà il 33.
3: Eu gosto da 44.
4: Mi piace il 44.
3: Comecei no Brasil com ela, para mim significa muito.
4: Ho cominciato in Brasile con quella.
3: Jogadorzaço com ela.
4: Però qui c'era già un giocatore che indossava il 44. La 33 era libera, quindi comunque mi piaceva e ho scelto questa maglia. Credo che sia lunga per aver giocato nella nazionale brasiliana, per averla allenata.
3: Sta mi aiutando in questione di vedere casa, carro, per aver giocato qui, tem bastante contatto. Con il mio empresario também.
4: Quindi anche il mio agente comunque mi sta dando molti consigli.
3: Di un giocatore brasileiro che passò in Fiorentina seria con certezza.
4: E anche tramite il mio agente comunque ho molti contatti con Dunga, e se dovessi indicare un giocatore del passato della Fiorentina a cui ispirarmi, sicuramente sarebbe lui.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
1: Tifosi viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
0: Tifosi viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Viola.
0: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
3: Buongiorno e benvenuti a Radio Firenze Viola, a Viola Amore Mio con Luciana Magistrato e Ludovico Mauro. Come mi sentite, vado di corsa perché insomma passiamo la linea velocemente al Viola Park, dove si sta per svolgere la conferenza stampa di presentazione di Vieri, il difensore brasiliano. Sono curiosa di sentirlo e di sentire, è una presenza imponente, quindi lasciamo subito spazio alle sue parole.
4: Siete tutti auricolari per la traduzione, perché ci sarà la traduzione simultanea dall'italiano al portoghese. Siete pronti tutti? Come? Ce l'è sul pupo.
3: Qualche momento, si stanno sistemando, ovviamente c'è la traduzione simultanea.
4: Partiamo.
3: Eccoci.
5: Eccoci.
4: Ilaria Masini, Gazzetta dello Sport.
6: Ciao, buongiorno. Buongiorno. Allora, io volevo capire subito, visto che ti conosciamo meno di altri, le tue caratteristiche. Cioè, parliamo di te come un giocatore che può giocare ovviamente centrale, centro-sinistra, ma anche terzino-sinistro. Quindi volevo capire se corrisponde anche alla tua idea, cioè che tu hai di te stesso a livello di caratteristiche, come ti immagini di essere utilizzato da grosso, e se insomma arrivi in Europa, quindi se questo ruolo sia di centro-sinistra che di terzino-sinistro può funzionare anche in Serie A. Grazie.
7: Buongiorno, quero agradecer primeiramente ao presidente.
8: Prima di tutto vorrei ringraziare il presidente, i dirigenti,
7: a mãe do presidente,
8: e anche la madre del presidente,
7: meu trabalho, por me trazer, por
8: che mi hanno aiutato, mi hanno portato qui, e anche grazie al gremio,
7: como atleta,
8: perché mi ha formato come atleta e anche come persona.
7: A sua pergunta,
8: per rispondere alla sua domanda,
7: di base como lateral,
8: io sono cresciuto come terzino,
7: como lateral,
8: fino a circa 17 anni, poi ho cominciato a giocare come centrale.
7: Fazer bastante as duas posições.
8: Quindi posso coprire le due posizioni.
7: Sono un po' più difensivo, zagueiro consigo criar un poco más.
8: Da terzino sono un po' più difensivo, da centrale posso creare un po' di più.
7: Pedir para mim jogar, vou estar pronto.
8: Però per me conta soprattutto giocare, sarò pronto per rispondere a quello che mi chiederà il mister.
4: Di Nardo, Corriere dello Sport.
9: Ciao, benvenuto.
8: Hola, benvenuto.
7: Buongiorno.
9: E innanzitutto ti voglio chiedere se si dice Vieri o Vieri, perché ci siamo un po'...
7: Sì, è Vieri.
8: Vieri. È Vieri.
7: Mio padre era molto fan di Christian Vieri.
8: E mio padre era un grande fan di Christian Vieri.
7: Hai pure
8: il centravanti italiano.
7: Come Vieri.
8: Per questo Christian mi ha dato Vieri, questo nome.
7: Non seria molto grande il mio nome.
8: Sì, non ha potuto proprio chiamarmi Christian Vieri, però mi ha chiamato Vieri.
9: E poi ti volevo chiedere anche se ci spieghi la motivazione che ti porta qui a Firenze. Sappiamo che sei un giocatore che aveva anche l'attenzione di diversi club, Premier League, non solo. Cosa ti porta anche a sposare il progetto della Fiorentina adesso? Grazie.
7: Gostei molto del progetto.
8: Mi è piaciuto molto il progetto che mi è stato presentato.
7: Conversa come empresario, con presidente.
8: Quando ho parlato con i dirigenti, con il presidente.
7: Un lavoro estremamente. Che per la mia opinione sarebbe molto buono per me.
8: Ho capito che sarebbe stato un progetto molto buono per me.
7: Giovane, un time.
8: È una squadra giovane.
7: Alcuni brasileiri che possono mi aiutare anche abbastanza come Dodò.
8: C'è un brasiliano come Dodò che mi può aiutare molto.
7: Fiorentina anche. Até pela sua cidade, Firenze.
8: E ho scelto anche per la città, Firenze, che è molto bella.
7: E acho que a mia famiglia vai gostar bastante di conhecer aqui também.
8: E penso che piacerà anche alla mia famiglia conoscere questa città.
2: Sardelli, Repubblica. Ciao.
7: Ciao,
2: ben arrivato anche da parte mia. Arrivi da un altro campionato, da un altro continente, quindi ti chiedo qual è stata la cosa più difficile adesso del tuo impatto, cioè su cosa senti di dover lavorare di più, invece quello che ti è riuscito subito bene. Credo appunto il rapporto ad esempio con Dodò, con qualche compagno, però ecco la prima difficoltà che hai trovato sia tatticamente che magari trovarti qua a Firenze.
7: Per me, nella mia opinione, il più difficile è che il football europeo è un po' più rapido che il brasileiro.
8: Penso che il calcio europeo sia un po' più rapido di quello brasiliano.
7: Un tocco di pensare sempre a una giocata anticipata.
8: Io pensavo sempre a giocare in anticipo.
7: Sto imparando abbastanza, sto prendendo abbastanza con isso.
8: Però sto imparando abbastanza.
7: E acho que ao passar do. Agora, ao passar do tempo, vou melhorar cada vez
8: e
7: mais.
8: E credo che col passare del tempo migliorerò sempre di più.
7: Vou dar abbastanza alegria ao Fiorentina.
2: Misul, Radio Bruno.
5: Ciao, buongiorno.
7: Ciao, buongiorno.
5: Prima ti faccio una battuta, se ti fa strano un po' indossare tutto questo viola, perché so che quando insomma eri nel settore giovanile era uno di quei colori vietati che non potevate indossare, e poi hai nominato Dodò. Ti chiedo se la tua speranza è che ci sia qualche brasiliano, se ti aiuterebbe questo anche nel tuo processo di adattamento, e che quindi se ti auguri che possa rimanere in squadra.
7: Sì, desde que eu cheguei, o Dodô é o cara que mais me ajuda.
8: Sì, Dodô mi ha aiutato da quando sono qui, nella quotidianità.
7: A questão do futuro dele, non sei.
8: Non conosco il suo futuro.
7: Non converso bastante con ele sobre isso.
8: Non parliamo di questo.
7: É mais sobre ajuda, sobre o Brasil.
8: Parliamo dell'aiuto che mi può dare, del Brasile, della cucina brasiliana, ma.
7: Vai poder nos ajudar bastante.
8: E mi sta aiutando abbastanza, ma non parliamo del suo futuro.
2: Meini, Rai Sport.
10: Buongiorno e ben arrivato. Le chiedo intanto se ha scelto il numero di maglia con il quale giocherà nella Fiorentina, e poi se ha scelto l'Italia anche per conquistare la nazionale.
7: Scolì il numero della camiseta.
8: Sì, ho scelto il numero di maglia.
7: Perché acho que é 33.
8: Sarà il 33.
7: Todo jogador brasileiro sogna in giocare.
8: Tutti i giocatori brasiliani sognano di giocare nella nazionale.
7: Sia in Brasil come qui in Europa, acho que daria meu massimo con certezza per poter pegare.
8: E penso che darò il massimo, come avrei fatto in Brasile, anche qui in Europa, per poter conquistare la maglia della nazionale.
10: Perché il 33?
7: Eu gosto da 44.
8: Mi piace il 44.
7: Comecei no Brasil com ela, para mim significa muito.
8: Ho cominciato in Brasile con quella.
7: Jogadorzaço com ela.
8: Però qui c'era già un giocatore che indossava il 44.
7: E gostei.
8: La 33 era libera, quindi comunque mi piaceva e ho scelto questa maglia.
2: Pelliciari, RTV 38.
11: Ciao, benvenuto.
7: Ciao.
11: Volevo chiederti anche per aiutarci. riesci a capirti, a capire come è il tuo gioco, le tue caratteristiche, quello che ritieni sia più importante e che puoi dare di più alla Fiorentina? Perché un po' abbiamo visto dei video, delle partite, la tua capacità di trovare verticalità, la tua capacità di anticipare. Ecco, in questo senso, anche se c'è un giocatore a cui ti ispiri del calcio brasiliano, un difensore a cui possiamo ricollegare le tue qualità. Grazie.
7: A minha característica, na minha opinião, sou um jogador de um para um defensivo, muito bom. Tenho um pouco de saída de bola também. E questão de me inspiro muito num cara que me ajudou bastante desde que eu subi ao profissional, que é o Kahneman do Grêmio. Me inspiro muito no Sérgio Ramos também. E vejo vídeos diariamente do meu companheiro Kahneman, por exemplo. Sinônimo de raça, vocês também podem esperar bastante raça de mim, bastante entrega dentro de campo, correr pelos meus companheiros, dar a vida pelo clube, e acho que essas são as minhas características. Também sou um zagueiro velocista e acho que essas são as principais características.
12: Chiedo la cortesia se potete ripetere la traduzione, sì, perché non si è sentita la prima parte.
8: Sì. Diceva che comunque lui si ispira molto anche a giocatori come Sergio Ramos e anche ad alcuni suoi compagni di squadra con cui è cresciuto nel Gremio, e comunque la sua caratteristica è quella di un giocatore molto forte anche in fase difensiva nell'uno contro uno, ed è un giocatore che come caratteristica inoltre ha quella di dare tutto, è un giocatore che dà tutto in campo e sicuramente lo farà anche qui nella Fiorentina.
12: Zecchi, Viola News.
13: Ciao, ti voglio chiedere, che allenatore è Fabio Grosso dal punto di vista difensivo, se ti ha chiesto qualcosa in particolare, e dagli occhi da difensore, che attaccante è Moise Kean? Grazie.
7: O professor tem me ajudado diariamente, falando o que devo fazer.
8: Mi ha detto quello che devo fare, mister Grosso.
7: Entende muito de futebol.
8: Lui chiaramente capisce molto di calcio, quindi so che imparerò molto con lui.
7: Acho que dispensa comentários, vocês mesmo, torcedores, sabe como ele é dentro de campo.
8: Per quanto riguarda Moise, sapete bene anche voi.
7: Muito difícil marcar. Come
8: un giocatore, che giocatore è, molto difficile da marcare anche in allenamento.
7: Um grande como ele, jogador com muita força.
8: Un giocatore con molta forza, molto importante.
7: Mais e melhoro cada dia mais.
8: E marcando giocatori come lui posso migliorare ogni giorno di più.
7: Molto importante tenerlo nel club.
8: Quindi è un giocatore che è molto importante per questo club, la sua presenza è molto importante.
12: Ogni Santi, la Baroviola.
14: Ciao, benvenuto. Ciao. C'è un giocatore della Fiorentina che in Brasile è molto famoso, c'è un giocatore della Fiorentina nella storia della Fiorentina recente o anche molto più passata a cui tu ti sei ispirato, hai guardato, insomma, che giocatore della Fiorentina conosci della storia? Grazie.
7: Acho que por ter sido capitão na seleção brasileira, por ter treinado a seleção brasileira também, acho que o Dunga, que é um jogador brasileiro que passou na Fiorentina, é uma pessoa de extrema humildade, de extrema...
8: Sempre. Credo que seja Dunga por ter jogado na nacional brasileira, por ter allenado.
7: Para cá, está me ajudando em questão de ver casa, carro, por ter jogado aqui, tem bastante contato. Tem bastante contato com o meu empresário também.
8: Quindi aquele meu agente, comunque, me está dando muitos conselhos.
7: Acho que se fosse escolher uma inspiração de um jogador brasileiro que passou na Fiorentina, seria com certeza ele.
8: Anche tramite il mio agente, comunque ho molti contatti con Dunga, e se dovessi indicare un giocatore del passato della Fiorentina a cui ispirarmi, sicuramente sarebbe lui.
12: Verni, Fiorentina 1.
15: Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Io volevo chiederti se avevi parlato con il presidente commisso e se ci puoi dire che cosa vi siete detti.
8: Prima di tutto lo voglio ringraziare perché ha creduto in me.
7: Sono molto contento.
8: Gli ho detto che ero molto contento.
7: Ele falou o que ele deseja de mim, o que ele espera da minha entrega dentro de campo.
8: Mi ha detto quello che si aspetta da me, che
7: acho que de muito respeito.
8: È una persona
7: o máximo dentro de campo para
8: che di cui ho molto rispetto e so che darò molto in campo per soddisfare le aspettative che ha nei miei confronti.
7: Vai ser sempre pelo Fiorentina.
12: Altro? Sì, Masini, Gazzetta, facciamo l'ultima.
6: Sì, scusami, siamo ancora agli inizi e sono le prime prove che sta facendo Grosso, però sei stato quasi sempre, insomma spesso, in coppia dietro con Dragusin. quindi volevo capire se la coppia, cioè se avere accanto Dragosin è il tuo ideale e se può essere il tuo compagno di reparto preferito, ecco, diciamo così.
7: Sì, sì, trenei mais di dupla con Dragosin.
8: Sì, ho giocato più in coppia con Dragosin finora, è un grande giocatore.
7: Também entende português, fala português.
8: Parla il portoghese, capisce il portoghese e questo mi aiuta molto.
7: Mas acho que a gente vai treinar diariamente, o que o professor, como eu disse antes, é um cara muito esperto, um cara que jogou também, sabe muito
8: bem. Giocatore molto esperto.
7: Ele quer para ele e para o clube. Então, treinar cada dia e quem tiver que jogar vai jogar e vai.
8: E poi comunque per me l'importante è allenarmi giorno dopo giorno, non importa con chi giocherò comunque in coppia, ma l'importante è essere pronto per quello che mi chiederà l'allenatore.
12: Facciamo l'ultima, Sara.
10: Sì, vorrei farti un'altra domanda. Se quando eri bambino, ragazzino, anche
8: tipo se quando era crianza,
10: se sognavi un giorno di giocare nel campionato italiano, eventualmente dal tuo paese, come lo vedevi il nostro campionato?
7: Sim, sim, como eu falei, meu pai botou meu nome por causa do Christian Vieri.
8: Sim, meu padre me ha chiamato così per via di Christian Vieri.
7: É um campeonato que.
8: Quindi, chiaramente seguiva il campionato italiano. E per un difensore centrale, il campionato italiano è un campionato molto tattico. Che chiede molto.
7: Durante todo o jogo,
8: ci vuole attenzione durante tutte le partite, tatticamente.
7: Isso é muito bom, posso migliorar muito.
8: Quindi, qui è un campionato dove posso solo migliorare. Sono molto felice di essere qui e spero di poter continuare a imparare ancora di più.
12: Grazie a tutti.
16: E questo quindi era il buon Vieri, che ci ha confermato che prima di tutto si chiama così perché davvero suo padre voleva ispirarsi a Bobo, al grande Bobo.
17: Bobone Vieri.
16: E tra l'altro, esatto.
17: Quindi una famiglia appassionata di calcio,
16: sì,
17: italiano.
16: Particolare poi dire, se no? Pensi alla quantità di campioni che comunque hanno visto, non so, suo padre. Vieri è del 2005. Immagino la generazione di suo padre comunque abbia vissuto, forse non Pelé, però Zico, Ronaldo, Romario, e invece ha scelto Bobo. Strano, particolare.
17: Sì, infatti, no, e poi ora il padre probabilmente ha vissuto anche l'Italia, quella vincente.
16: Eh
17: no?
16: Sì, non quella di oggi,
17: di
16: certo.
17: Sicuro non
16: certo.
17: Lui, visto che è nato, che quando l'Italia poi ha vinto i mondiali aveva solo un anno e poi l'Italia non si è più vista in pratica, insomma.
16: Eh sì.
17: Ha poi fallito tutti gli appuntamenti successivi e quindi fa piacere che comunque conosca almeno il calcio italiano, sappia che Dunga comunque è stato anche un giocatore della Fiorentina, lo ha nominato anche perché
16: certo.
17: È stato anche CT, però insomma non necessariamente doveva sapere che ha giocato nella Fiorentina, quindi un giocatore che si è comunque informato e ha voluto sapere,
16: sì,
17: no?
16: Sì.
17: Dove
16: se pensi che
17: venuto.
16: Non l'ha vissuto comunque quel calcio lì,
17: esatto, appunto,
16: vuol dire che
17: quindi,
16: si è documentato,
17: esatto, sì sì, quindi si è documentato e questo è importante per un giocatore che sappia dove è venuto a giocare, chi ci ha giocato, che tradizione ha la Fiorentina e giocatori anche brasiliani, cioè del suo paese qui in Italia e qui a Firenze. È anche un terzino,
16: ci ha
17: capito.
16: Confermato la utilità, sì, posso giocare sia da centrale che da esterno, ha detto, quindi infatti noi quando lo raccontavamo nei giorni in cui la Fiorentina lo trattava, dicevamo che stavano cercando un elemento che comunque potesse fungere da doppio ruolo. Io credo che Paratici lo abbia preso come centrale perché volevano rifare, no, la difesa. Però col fatto che il restyling della Fiorentina è anche sugli esterni, perché Gosens è andato via, Dodò probabilmente andrà via, Parisi è infortunato, ci sta che abbia voluto cogliere la palla al balzo e prendere anche un giocatore che comunque copriva anche quella parte lì di campo. Perché
17: anche perché a sinistra veramente ora non c'è nessuno. Noi speriamo in questa settimana qualche novità, magari questo Valdepeñas speriamo arrivi velocemente.
16: Dovrebbe essere lui, questione di ore, ci diceva anche lui. Ieri Nicolò Ceccarini qui in diretta, quindi...
17: Sì, appunto, insomma, speriamo che questa fascia venga coperta velocemente, però poi se così non sarà, almeno sappiamo che sia Vieri ma anche lo stesso Ranieri, insomma, sono in grado di ricoprirla quella fascia, e quindi insomma, noi iniziamo molto presto quest'anno perché iniziamo il 14 agosto, quindi i meccanismi devono essere già rodati, anche perché il 14 agosto, insomma, c'è da vincerla quella partita.
16: Non c'è meno di un mese alla fine,
17: esatto,
16: quindi non è tanto lontano.
17: perché la Coppa Italia resta l'unico percorso alternativo al campionato, per cui non è che vogliamo fare subito una figuraccia, ecco, questo
16: no, quantomeno onorare la competizione, poi esatto, nessuno pretende di vincerla, ma no, fare appunto, strada,
17: quindi devi
16: onorarla.
17: Partire comunque bene, perché le squadre che vengono magari sono, hanno già affrontato un primo turno, quindi sono già rodate, è sempre pericoloso.
16: Sì, sì,
17: il
16: per la Fiorentina sarà l'esordio il 14 agosto.
17: Sì, esatto,
16: quindi.
17: Anche se poi avrà queste amichevoli anche internazionali importanti, però è poi il calcio giocato quando c'è qualcosa in palio e lì c'è veramente
16: è un'altra cosa, è un'altra
17: nella
16: cosa.
17: Competizione è un'altra cosa. E, altre cose che ti hanno colpito, Ludovico, di questo, di quello che ha detto Pieri?
16: Ma ha citato Sergio Ramos come beh, idolo di ispirazione, che ieri avete visto tutti, se avete seguito la premiazione del mondiale, ha portato la coppa in campo per la Spagna, che poi appunto l'ha alzata. E ti dirò, mi è sembrata una conferenza stampa che non ha lasciato chissà quale tema da analizzare, ha ribadito che sogna la nazionale e ha scelto il 33.
17: Il 33 perché il 44 ce l'ha già
16: Fagioli
17: e quindi ci auguriamo che resti questo 44 nonostante il mercato, chissà, insomma, per quello che risulta per ora questa settimana proporrà delle entrate, solo delle uscite secondarie, tra queste ricordiamo Bianco e Di Stefano, che saluteranno definitivamente la Fiorentina, sì, che manterrà su di loro una percentuale sulla futura rivendita anche molto alta, perché Bianco
16: è il 50%,
17: dovrebbe esserlo anche per quanto riguarda Di Stefano. E, però ecco, questi giocatori, ne parlavamo anche prima a microfoni spenti, probabilmente si vuole dare, no, una svolta al loro percorso, cioè è inutile, no, tenerli 2003-2002, perché questi sono gli anni di nascita di questi due giocatori, tenerli senza utilizzarli, senza essere giocatori che tu ritieni parte del progetto Viola, e quindi ecco che è stata presa questa decisione anche di liberarsene definitivamente. Ovviamente la parola è detta così, è brutta, però ecco, anche per loro, anche per dare una svolta alla loro carriera e non mandarli incontro ad altri prestiti, sapendo che comunque non fanno parte del progetto Viola.
16: Più che altro fanno parte di quella generazione 2002-2003 che dalle primavere, che erano di Aquilani, perché erano quelle annate lì, sembravano essere un po' più promettenti,
17: sì,
16: di
17: sì,
16: quanto
17: sì,
16: si è visto
17: Bianco
16: finora.
17: E anche Di Stefano
16: mi ricordo con Andrea Giannattasio alla finale del scudetto, quella persa con Lecce a Sassuolo del 2023, e quella squadra lì aveva diversi giocatori che sembrava interessante, c'era Matucci tra gli altri, che è un altro che sembrava dovesse essere funzionale, invece anche lui è stato ceduto a titolo definitivo. Mi ricordo Caiode essenzialmente di quella squadra, che giocava anche da sotto età addirittura, e che praticamente è l'unico insieme a Martinelli che ha fatto strada. Martinelli che farà un'altra volta la Serie B tra l'altro l'anno prossimo ad Avellino, però su di lui perlomeno la società ti ha fatto capire che vuole investire per il futuro, perché è stato ceduto un'altra volta in prestito per fargli fare esperienza. Questi altri, come dicevi te,
17: sì,
16: Di Stefano, Bianco, si vede che sono ragazzi che ormai non sono più giovani nel vero senso della parola, perché 23-24 anni sei un giocatore formato, non sono pronti per il calcio di questo livello, c'è poco da fare.
17: Eh sì, evidentemente è così, anche se poi li ritengono dei buoni giocatori, altrimenti non manterrebbero questa percentuale così alta, no, sulla loro cessione. Magari vanno incontro proprio a un'annata che li rilancia, no? Uno a Modena e uno a Empoli, e chissà che qualche big magari non ci metta gli occhi e queste società le rivendono, magari le rivendano proprio a delle squadre a un prezzo molto anche alto, perché ora li hai ceduti più o meno per un milione, insomma, con i bonus.
16: È quello a cui puoi arrivare, certo.
17: Sì, perché certo, soprattutto Bianco è in scadenza, quindi non puoi pretendere di più, e per l'esperienza che ha anche da Di Stefano non puoi ricavarci molto di più, almeno in Italia, no? Anche perché comunque le cedi a delle società di Serie B che
16: non possono investire chissà tanto.
17: Investire. E, tornando invece a Vieri, io l'ho visto comunque bene anche nella partitella, mi piace. piace anche in coppia con Dragusin,
16: anche perché
17: poi sarà la coppia,
16: esatto, ad ora la coppia designata sembra quella titolare, via di Dragusin, anche solo per gli investimenti che hanno fatto, perché sono costati tanti soldi, però rimane ancora da sfoltire proprio il pacchetto centrali, perché detti questi hai Pongracic e Ranieri che verosimilmente dovrebbero rimanere,
17: alternative o comunque
16: Comuzzo, che probabilmente andrà a giocare, almeno così ci sembra per il momento. Il suo agente Michelangelo Menieri è stato spesso a Viola Park in questi giorni, anche perché facevamo diverse riflessioni nelle ultime trasmissioni, Luciana, dicendo che, come dicevi tu giustamente poco fa, la Fiorentina prossima ha soltanto campionato e Coppa Italia, quindi non importa avere una rosa così ampia, ecco, come gli anni scorsi che c'era anche l'impegno europeo. Grosso gioca a 4, 4 centrali sono il minimo, forse 5, non di più.
17: Sì, ma allora questo Comuzzo è stato definito un patrimonio anche per il calcio italiano, per cui si pensa anche al suo di percorso, il percorso migliore possibile, quindi sarebbe inutile farlo stare in panchina, e questa non perché venga bocciato, ma perché evidentemente non viene ritenuto come titolare, ecco, come titolare inamovibile, per cui sarebbe un peccato farlo stare in panchina. Questo è il discorso più o meno che fa Paratici, che ha un grande stima di questo ragazzo, però poi ecco ritiene
16: che è il motivo per cui non vogliono perdere il controllo sul giocatore, perché comunque la Fiorentina non lo vorrebbe vendere a titolo definitivo, bensì come Martinelli fargli fare un'esperienza.
17: Ma questo è da vedere, le formule, sai, sono in divenire, sì, anche quelle per Comuzzo, magari si mantengono una percentuale alta o un controriscatto, insomma fanno una formule del genere. Vedremo se con il Sassuolo, c'era anche la Lazio interessata, c'era il Torino molto interessato,
16: l'Udinese tra le altre,
17: sì, avevamo fatto proprio un elenco delle squadre interessate, ma poi col mercato che entra nel vivo ora, perché siamo ancora a fine luglio, insomma c'è ancora un mese, non dico un mese e mezzo, ma insomma quasi.
16: Tra l'altro la fase più rovente, perché appunto ieri è finito il mondiale e tutti gli anni il mondiale rallenta molto le operazioni. Noi parliamo da un mese abbondante di Torsvet, che la Fiorentina per ora non ha chiuso, anche perché non ha ancora l'accordo col Sassuolo. Ci raccontava anche ieri Niccolò Ceccarini che si sta discutendo dell'inserimento di una contropartita per alleggerire anche un po' il carico, però Torsvet fino a 10 giorni fa anche lui era al mondiale, quindi ci sta che sia stata una cosa rallentata anche da tutto questo. È finito ieri, e oltre a questo i ritiri sono già cominciati tutti, tra un mese comincia la Serie A, tra meno di un mese la stagione, perché appunto
17: la Coppa,
16: ricordavi tu, la Fiorentina il 14 agosto è in campo al Franchi per la Coppa Italia, quindi sì, ora si entra nel clou, l'ultimo mese, 10 giorni sarà quello decisivo. E ieri Andrea ci raccontava dal Viola Park, Andrea Giannattasio, che la Fiorentina faceva filtrare lì in quel momento di essere pronta a una settimana, questa che comincia oggi, in cui vorrebbe chiudere un paio di colpi sugli esterni d'attacco, che sono per il momento il grande tassello mancante, no? Per il calcio di Grosso soprattutto.
17: Sì, diciamo insomma che questa settimana sarà l'insegna delle entrate, come dicevo prima, e non delle, per le uscite, quelle importanti sicuramente bisognerà aspettare, non sono operazioni che la Fiorentina ha fretta di fare, non deve vendere per ripianare chissà quale debito, è comunque consapevole insomma che sta spendendo molto in entrata, però ecco, è più concentrata a fare la squadra per Grosso che poi a voler vendere i suoi campioni, e quindi vedremo. Dodò, Gudmundsson saranno tutte operazioni che partiranno a metà agosto, insomma non prima, ecco, non aspettiamoci che domani Dodò vada al Napoli o chissà dove, poi in divenire magari in questi giorni può succedere di tutto, anche Gudmundsson, vediamo quali saranno anche gli esterni che riuscirà a portare la Fiorentina a grosso, perché poi in questi giorni c'è Gudmundsson lì davanti,
16: anche per mancanza di alternative non ne hanno appunto, altri in questo momento.
17: Ieri c'erano solo giocatori adattati, esatto, come esterni, no?
16: Addirittura abbiamo visto Brescianini fare l'esterno di difesa,
17: sì, sì,
16: che detta così suona questa, veramente male.
17: In questa settimana di preparazione io l'ho visto spesso quando sono andata al Viola Park, Brescianini ha sempre fatto il terzino più o meno, insomma l'uomo di fascia, per cui significa che è uno di quelli deputati forse a partire, altrimenti magari lo avrebbe provato più nel suo ruolo e nel ruolo che avrebbe pensato grosso per lui in questa stagione. Invece appunto è un Brescianini spostato in un ruolo non suo, e quindi
16: tutt'altro
17: secondo me
16: che
17: ha
16: suo.
17: Già le valigie.
16: Ma guarda, ci ricorda, ieri ne parlavamo appunto con Andrea, perché qui con Tommaso Loreto e Andrea Della Parca raccontavamo l'allenamento congiunto, certo, con la Primavera, sì. E lo stesso Andrea ci raccontava di aver capito che l'adattamento di Brescianini in questi giorni è stata una pura questione necessitaria, insomma, messo lì per fare di necessità virtù, mancava un tassello da riempire. Si vede, come dicevi te, che è un giocatore probabilmente considerato in uscita, altrimenti non l'avrebbero messo lì tanto perché passa questo messaggio in questo modo.
17: Eh sì, è un peccato, insomma, lui e Fabian ce li siamo un po' ritrovati, diciamo.
16: Erano stati presi con l'obbligo di riscatto,
17: esatto,
16: alla salvezza.
17: Ci siamo ritrovati un po' casualmente a gennaio, il mercato offriva quello e erano anche due buoni giocatori per gennaio, ripeto, certo. Poi a giugno devi fare delle valutazioni, tu li hai riscattati, sì, però, ma poi io credo Fabian invece sia possa essere tenuto, da quello che filtra mi sembra che sia possa essere anche rimesso a centrocampo come mezzala, non ieri perché ieri faceva anche lui l'esterno, è stato adattato a fare l'esterno, però può essere un jolly, magari una mezzala un pochino più di inserimento, visto che ha lui queste caratteristiche dell'inserimento, mentre Brescianini appunto mi sembra che invece...
16: Brescianini è stato anche un po' infortunato in questi sei mesi, però ha avuto anche qualche acciacco per non giocarsi bene le sue carte, non lo so, a me tra i due sembra più lui rispetto a Fabian quello che può avere ancora qualcosa da dire. Fabian ha fatto veramente male nella seconda metà di stagione a detta di tutti, ed ha giocato anche abbastanza, però ci sta che sia un ragionamento anche, non lo so, legato alle liste o alle caratteristiche dei giocatori, sai, la Fiorentina è ancora un cantiere aperto in tutto e per tutto, quindi
17: sì, infatti poi vedremo quali saranno le indicazioni da qui fino a fine mercato. A me appunto è filtrata questa cosa che probabilmente verrà tenuto, però poi il mercato, ripeto, è lungo. Allora io andrei,
16: ci fermiamo un attimo,
17: in pausa per poco,
16: poi diamo anche un po' di spazio agli amici da casa che ancora non abbiamo citato, però
17: e
16: insomma
17: ci
16: arriveremo anche
17: ancora
16: messaggi.
17: Con il Viola Park per sentire le sensazioni di chi ha intervistato direttamente.

0: di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Eccoci tornati in studio, Luciana Magistrato, Ludovico Mauro con voi. Io andrei al Viola Park a sentire chi, come dicevo prima, ha fatto le sue domande a Vieri, così può dirci le sue impressioni. Alessandro Di Nardo, ciao.
3: Ciao Ale.
4: Eccoci, ciao, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno. Innanzitutto ti sei voluto togliere definitivamente, no, il dubbio sulla pronuncia
3: sì.
2: Visto che Grosso ci aveva un po' spiazzato chiamandolo Vieri.
4: Sì, abbiamo scoperto anche da cosa deriva, l'avevamo già capito perché c'era un collega che ce l'aveva detto, adesso è ufficiale e quindi Vieri, si chiama Vieri proprio per Bovo Vieri, l'ex attaccante tra le altre dell'Inter e anche della Fiorentina, ma insomma ci ha detto lo stesso Vieri, brasiliano, che suo padre era un grande fan dell'Inter, del calcio italiano di quei tempi, e quindi il suo nome è una citazione. Ha detto anche che non poteva chiamarlo Christian Vieri, ha deciso di chiamarlo Vieri. Quindi
2: mi ha fatto sorridere quando ha detto questa cosa. Ti immagini, si presentava come Christian Vieri tutto attaccato, sarebbe stato molto divertente, insomma, almeno per noi che siamo italiani, che lo conosciamo e che conosciamo Bobone. Anzi,
3: tra l'altro ci vedo qualcuno ci segnala da casa, chissà se il buon Vieri, appunto il difensore della Fiorentina, Bobone, conoscerà Bobo un giorno o magari al centenario della Fiorentina, se ci sarà Bobo Vieri.
2: Sicuramente ci sarà occasione, perché è Bobo Vieri, comunque ha un buon rapporto con la Fiorentina. C'erano anche le sue birre, tra l'altro, sponsorizzate.
3: Sì, la Bon Beer, sì.
2: Ecco, al centro sportivo, ma al Viola Park non lo so se ci sono ancora, anche perché insomma io bevo altre birre, quindi non l'ho mai presa, ecco, quindi non so se ci sono ancora. Alessandro, insomma, che impressioni ti ha fatto questo giocatore? E poi anche in campo, che impressione ti fa? Ecco.
4: Allora, intanto impressione così all'occhio è un bel ragazzo, è bello grosso, piazzato, un calciatore di struttura, classe 2005, lo dicevamo, però insomma già bello. Bello piazzato, dopodiché mi sembrava abbastanza anche a suo agio con il microfono, le telecamere, quindi certo, quando arriva un ragazzo di 20-21 anni in conferenza stampa, no, lo sapete anche voi, ci aspettiamo sempre una conferenza stampa che noi chiamiamo da 0 a 0, insomma un calciatore che entra in punta di piedi, però ecco, qualche spunto interessante l'ha dato, ha dato anche uno spunto che riguarda il suo compagno e connazionale Dodò, abbiamo provato anche a chiedergli se sa qualcosa del futuro di Dodò, avevamo anche il direttore Goretti davanti, però insomma non sono arrivate novità in tal senso, però ci ha spiegato del legame, della chimica creata subito con l'altro brasiliano in rosa, e l'abbiamo visto, no, in questi giorni, questa prima settimana di ritiro, sono sempre insieme i due brasiliani.
2: Sì, vero, e poi sono anche molto buffi insieme, perché insomma Dodò non spicca per l'altezza e lui invece sembra la guardia del corpo di Dodò, molto divertenti insieme, anche molto carini, affiatati, mi è sembrato, insomma.
3: Ale, ti è sembrato di captare qualcosa per quello che sarà il suo inserimento in gruppo e poi la precisione nello scacchiere di Grosso, perché lui ha ribadito di sentirsi duttile, quindi di essere in grado di fare il difensore centrale e anche l'esterno. Vi è filtrato qualcos'altro oltre alle sue parole? Vi siete fatti un'idea di dove possa essere utilizzato, o meglio, dove sì da centrale, ma se verrà sfruttato anche per coprire la fascia, vista la rivoluzione che avverrà anche sugli esterni della Fiorentina?
4: Io credo che in queste amichevoli, già a partire da quella col Gubbio di mercoledì, potremo vederlo anche a sinistra, basta a sinistra, anche perché poi lui ci ha spiegato un po' con un accenno che lui ha un'interpretazione diversa del ruolo, perché ha detto io posso giocare anche esterno basso a sinistra, ma sono un esterno basso un po' bloccato. Non so, l'anno scorso ci rifacevamo, no, al Sassuolo di Grosso, che aveva Valukiewicz un po' più bloccato. Io credo che sia questione, insomma, di emergenza legata alla fascia sinistra. Potremmo vederlo lì. Nelle idee, mi sembra di capire, del calciatore, della Fiorentina e soprattutto di Fabio Grosso, lui deve essere il centrale di sinistra.

0: così ci manca, no? Ci pensiamo sempre, e lo stesso Paratici ce l'aveva fatto capire, di una Fiorentina che deve ragionare in coppie di titolari allo stesso livello, in difesa mi sembra che più o meno ci siamo, e ovviamente fermo restando il periodo di adattamento che dovremo dare al centrale brasiliano.
1: Senti, come preoccupazione e difficoltà ha detto proprio che la rapidità, no? Per il momento, perché il calcio italiano è più rapido, lui era uno rapido, abituato ad anticipare, quindi la rapidità è tutto, no? Per fare gli anticipi. Credi che comunque migliorerà da questo punto di vista?
0: Ma senza dubbio, perché poi la carta d'identità è dalla sua parte, sì. Mi sembra abbia anche un atteggiamento propositivo, voglia di imparare, credo che in questo grosso possa essere tra virgolette anche un maestro, anche perché poi in caso di spostamento momentaneo sulla corsia di sinistra, poi grosso è uno che può fare anche il rettore, no, dei terzini sinistri per la carriera che ha fatto, quindi in questo, anche da quello che ci ha fatto capire da cosa significa il suo passaggio in Serie A in Italia, se ci pensate è uno che porta il nome di un grandissimo italiano, di un italiano che forse ci riporta anche al periodo d'oro del calcio italiano, e quindi questo penso sia anche un cerchio per lui che si chiude. Sì, cioè, ci sono molte variabili, no, su un ragazzo che arriva dall'altra parte dell'oceano e deve buttarsi in un mondo completamente nuovo. In questo ha detto, e io sinceramente non lo sapevo, che Dragusin lo aiuta molto perché parla il portoghese. Ora, perché Dragusin parla il portoghese?
1: Perché stavo ripensando, che probabilmente ha studiato molto, oppure la soluzione.
0: No, perché non ripercorrendo a ritroso la carriera del centrale rumeno, non ci sono esperienze in Portogallo, e quindi bravo Dragusin, poliglotta.
1: Esatto, boh, non so se nella Juve o nei suoi trascorsi anche in Italia, o
0: magari gliel'ha spiegato Cristiano Ronaldo, non lo so.
2: In qualche modo, dici,
1: magari lui voleva parlare con Cristiano Ronaldo e quindi avrà imparato il portoghese, comunque
2: anche perché l'ha incrociato,
1: bravo,
2: alla Juve,
1: Dragusin,
2: quindi.
1: Insomma, quindi, sì. Fa sempre piacere, no, che ci sia un compagno, soprattutto un compagno in reparto, quando insomma ti devi far capire velocemente, è bene capirsi, ecco, e quindi parlare un po' la stessa lingua al di là della lingua del campo, e quello devono sapere tutti,
2: che quella è universale, certo.
1: Quella è universale, come diceva sempre Montella, che si rifiutava di parlare inglese, no, perché dice tanto la lingua, cioè, erano tanti stranieri, certo. Ma insomma dice la lingua universale è quella del campo, quindi insomma non serve studiare lingue. Ora l'avrà studiata perché penso che in Turchia
2: è per forza,
1: anche se poi lui si rivolgeva alla squadra, abbiamo visto, no, in italiano, e poi aveva proprio un interprete, parlo di Montella.
2: È come molti, anche perché nel calcio di oggi non puoi farne a meno, o sai la lingua o devi percorrere quella strada per farti intendere, non è più come una volta che le rose sono tutte di italiani, quindi
1: sì,
2: non hai alternativa,
1: quindi servono anche altre lingue. Ale, tu hai visto il mondiale ieri sera? Parliamo anche
0: Oioia.
2: Tasto dolente.
0: Siamo arrivati lì, ci giravate intorno. Sì, li ho visti.
1: Sì.
0: Partita orribile, partita bruttissima.
1: Io guarda, ero una partita, una finale noiosa, cioè io veramente mi sono annoiata. Perché comunque era una partita a senso unico. Devo dire la Spagna, quindi ha meritato, al di là del che io non avevo preferenze.
2: Hanno giocato a una porta, c'è poco da fare. Sì,
1: l'hanno giocata,
0: sì, era un attacco contro difesa.
1: Esatto,
0: come quando si vede l'esercitazione.
1: È stata molto noiosa. Io capisco che Scaloni abbia avuto poi degli infortuni, l'hanno costretto a cambiare i suoi programmi anche con i cambi, no? Però io non avrei, ad esempio, tenuto mai fuori Lautaro, che comunque gli aveva risolto la partita precedente, quindi significava anche che era in fiducia, no? Quindi io dei giocatori in fiducia non ne farei mai a meno. E poi queste lungaggini degli intervalli, cioè il calcio è un'altra cosa, è una cosa seria. Gli americani invece fanno di tutto un circo e un carrozzone che sinceramente non mi è piaciuto.
2: Avevano predisposto il terreno già 2 anni fa quando ospitarono la Coppa America, e l'intervallo di Argentina-Colombia durò 25 minuti per l'esibizione di Shakira. E io sono d'accordo con te, è troppo, anche per la salute degli atleti, che stando mezz'ora fermi si ghiacciano nelle gambe. gambe, insomma, e poi insomma si va più nello show che nello sport.
1: Difficile, perché
2: no, però il muscolo si raffa-

0: fredda stando fermo, sì, e poi sì, riprendendo l'attività. E non so cosa ne pensa Alessandro. Lo show è stato molto bello, però insomma si esce dal contesto sportivo. Ale?
1: Sì, esatto.
2: Perso completamente lo show, ero in un momento, insomma, capisco, ecco, soprattutto i tifosi di Argentina e Spagna, le argentine e gli spagnoli, che io, poi mi conoscete, sono apertissimo a tutte le modernità di questo mondo. Però quando si va a introdurre una cosa del genere, mi ricordo quello che è successo nel 2013 a Roma per la finale eterna di Coppa Italia Roma-Lazio, quando si esibì il cantante di Gangnam Gang Style,
0: sì,
2: e lì,
0: vero,
2: immaginatevi, un romanista, un laziale, si gioca la prima finale tra Roma e Lazio,
0: sì,
2: si sente,
0: sì,
2: Oppa Gangnam Gang Style, capisco che non, il calcio non è fatto per queste cose, poi magari sarà fatto più in là, adesso ancora non è il momento, soprattutto per una partita del genere. Io sottolineo solo, poi secondo me tornerò a parlarne perché l'ottimo Tommaso Loreto sta gongolando per questo risultato,
1: yes.
2: Sottolineo solo che giustamente si parla e credo e spero che si faccia, soprattutto si parli della grande vittoria della Spagna, perché è stata una partita brutta, perché la Spagna l'ha resa brutta, perché l'Argentina non è una squadra a livello della Spagna. Cito solo due dati, uno lo conosciamo tutti: un gol subito dalla Spagna,
1: sì,
2: in tutto, bravo, il mondiale,
0: e l'Argentina che non ha mai tirato in porta.
2: 10 tiri in porta subiti dalla Spagna in tutto il mondiale, cioè alla Spagna non li tiri mai in porta. E sentivo,
0: e tra l'altro, Ale, scusami, sì, se ti interrompo, ma la Spagna ha fatto un percorso clamoroso, perché batte agli ottavi il Portogallo, ai quarti il Belgio, in semifinale la Francia, questa Francia, e in finale l'Argentina. Insomma, è un trionfo in tutto e per tutto, considerando anche gli avversari.
1: Spesso l'ha fatta con i gregari, questo c'è da dire, gregari che poi si chiamano Merino, si chiamano,
0: esatto,
1: Ferran Torres, che
0: caschi
1: è il mio
0: bene
1: preferito, quindi sono contentissimo.
2: Come mai è il tuo preferito, Luciana?
1: Non lo so, a occhio, diciamo.
2: No, perché è diventato un sex symbol questo mondiale.
1: Esatto, io guardo anche quello, visto che poi, non essendoci l'Italia, mi interessava anche meno, per forza lo dobbiamo seguire anche per lavoro noi,
0: sì,
1: però
0: sì, certo,
1: il distacco era più evidente in questo caso, e quindi uno guarda anche altre cose, no? E Ferran Torres è stato bravo comunque in questa occasione, ma anche in altre, quindi la Spagna, sì, brava, però anche lei a volte si è dovuta appunto a pigliare all'ultimo tuffo ai suoi,
0: sì, che poi nonostante
1: gregari,
0: questo,
1: ripeto,
0: dominio, gli ultimi 5 minuti hanno anche sofferto, perché Giuliano Simeone ha avuto la palla dell'1-1 a 2 minuti dalla fine in area di rigore, che ha sparato in curva, e secondo me se la sognerà per tanto tempo, che dici, Ale?
2: Sì, anche se poi era un gol molto difficile da fare quello,
0: però si poteva fare, dai, da dentro l'area.
2: Sì, però insomma ho visto gol peggiori sbagliati anche,
0: sì,
2: in finali,
0: sì,
2: mondiali. Mi viene in mente Higuain nella finale del 2014, però sì, poi le due occasioni che ha avuto l'Argentina sono due mezze occasioni, sì, e non sono arrivati tiri in porta. L'altra è su quel cross basso su cui Cubar si fa un capolavoro,
0: sì,
2: quello non,
0: sì,
2: vale,
0: sì, la chiusura,
2: non vale un gol, vale una ventina di gol quell'intervento.
1: E pensa che io ero in uno dei tanti locali di Firenze dove facevano vedere la finale, e accanto, in un altro posto, in un altro locale, c'era una comunità, un
0: spagnola,
1: gruppo di spagnoli, quindi poi ci siamo divertiti.
0: Ma sai, a Firenze
1: anche,
0: secondo me, chi vinceva, ieri cascavi bene, perché anche l'Argentina era tifatissima. 4 anni fa, quando vinsero in Qatar, c'era gente a festeggiare in centro, per dire,
1: perché
0: quindi
1: uno si vuole, però insomma non sapevo che a Firenze ci fossero tanti spagnoli,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: poi tornando a casa ho beccato anche tante persone con,
0: sì,
1: le,
0: qualcuno sarà qui in vacanza, hai visto, c'è anche periodo di ferie.
1: Sì, Ale, di tutto abbiamo parlato, alla fine tranne che di Vieri, no, abbiamo parlato ovviamente, e grazie del tuo intervento e buon rientro.
0: Ciao Ale, grazie,
2: a dopo.
1: Ciao, ciao ad Alessandro.
0: Ci sono arrivati anche un po' di messaggi,
1: sì,
0: sul mondiale,
1: qualcuno,
0: ovviamente.
1: Qualcuno, poi andiamo a fare proprio un flash anche di mercato con chi.
0: Allora, Vladimiro, partita noiosa, ma tatticamente la Spagna è stata enorme. Luciano, ieri una squadra che faceva vedere calcio e una che faceva vedere calci. E effettivamente
1: è vero.
0: È vero.
1: Paredes, ma pensavo non arrivasse in fondo.
0: È stato espulso a fine partita, tra l'altro, a partita finita.
1: Mi sono anche perso perché ormai era.
0: questa Argentina penso abbia fatto il massimo, arrivare là in fondo, trascinata da un Messi infinito che ha fatto 8 gol a quasi 40 anni.
1: Però li ha sentiti tutti poi nella finale. Gli aree molto deludente.
0: Sì, sai, era una squadra che era sulle gambe già da diversi turni, secondo me. La Spagna era superiore non solo tecnicamente, ma anche a livello fisico. Erano proprio, andavano al doppio. E infatti, dicevamo prima, è stata una partita a una porta.
1: L'Argentina era anche un po' distratta a mezzanotte del giorno prima, che si erano messi a cantare l'inno, cioè.
0: Vabbè, quello però è sempre stato il loro modo di vivere.
1: Sono arrivati con meno fame, a mio avviso sono arrivati con meno fame.
0: Vabbè, quello sai, è un gruppo che ha vinto tutto, esatto, quello lì di Scaloni. E l'ultimo che leggo e poi andiamo dal direttorissimo. Stefano da Firenze, per me il miglior pezzo della Spagna è Olmo, e ci può stare perché è un altro giocatore veramente stratosferico.
1: Ottimo giocatore, infatti. Allora, abbiamo in linea con noi Niccolò Ceccarini. Ciao Nick.
0: Ciao Nick.
3: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
1: Flash proprio perché poi sei tirato, come dico sempre, per la giacchetta da tutti che vogliono sapere informazioni di mercato.
3: No, vabbè, ma
1: però tanto, anche noi ci tenevamo, insomma, ad avere.
3: Lo so. Poi per la Lucianina come si fa a dire di no?
1: Ecco, bravo.
3: E Umbra.
1: Solo te, Firicano, continuate a chiamarmi Lucianina, che però me lo porterò nella tomba.
3: Perché è un modo affettuoso.
1: Certo,
3: Luciana,
1: no? Infatti.
3: Senti come suona peggio Luciana rispetto a Lucianina. Come dire, Lucianina ha un coinvolgimento affettivo. Luciana un po' più
1: e me l'hanno dato i miei, che devo
3: no,
1: fare.
3: Nel senso che
1: anche
3: però
1: perché le alternative erano Maria e Marisa, per cui mi tengo
0: Luciana.
3: Però Marisa non ci dispiaceva, Marisa magistrata ci stava bene uguale.
1: Va bene Nick, parliamo di cose serie perché il mercato alla fine è serio. Allora, che ci dobbiamo aspettare questa settimana? La Fiorentina fa capire ci saranno nuove entrate?
3: Ma penso proprio di sì. Guarda, io ieri ero a Viola Park, a un certo punto c'era Fanatici che stava in panchina sul lato opposto rispetto a dove era il settore nostro, e si avvicinava per entrare poi dopo all'interno dello spogliatoio dalla parte di qua per poi raggiungere la zona della prima squadra di Viola Park. Allora io sono partito come un razzo, l'ho incrociato all'angolo e gli ho detto: ciao Fabio, come va? Tutto bene? E lui mi fa: sì, va tutto bene? E lui fa: perché? No, perché sono passate 48 ore e non si è comprato nessuno, quindi ho detto, volevo capire se era tutto sotto controllo, e lui scherzosamente mi ha detto: dai stiamo a lavorare. Quindi a maggior ragione credo che questa settimana la Fiorentina farà qualcosa. So per esempio che stanno parlando con la Juventus per João Mario, sul quale si è inserito anche il Sassuolo. So che comunque stanno lavorando sempre sul discorso degli esterni offensivi. Oggi si aspettavano magari un'apertura da Moreno per quanto riguarda la cessione al Wrexham, e anche quella di Valentini, anche se fino a prova contraria ancora non è arrivato nessuno ok. Secondo me tengono ancora i contatti vivi per Torsved con il Sassuolo. Ormai mi sembra chiaro che il Sassuolo gli ha detto che comunque queste due contropartite vanno bene, Bressanini e lo stesso Comuzzo, però poi bisogna vedere se si riesce a trovare i numeri. I nomi che abbiamo fatto per l'attacco sono interessanti. Io ho capito che hanno deciso di prendere un vice Ken che non sarà Piccoli, e quindi anche lì bisogna cercare di capire quale può essere il profilo giusto. E sugli esterni d'attacco, vabbè, Garnacho è più un sogno che altro, un nome che potrebbe spostare ancora di più, no, i nostri equilibri di sogni e di sognatori. Però più praticamente parlando, profili alla Bakayoko, alla Cole Osso, lo stesso Cancellieri è un altro giocatore va tenuto sotto controllo, perché secondo me con la scadenza 30 giugno 2027 può diventare un'opportunità, anche se poi bisogna vedere cosa chiede la Lazio e quanto può chiedere la Lazio per un giocatore del genere. Di solito Fabiani e Lotito fanno sempre, diciamo, delle richieste un po' particolari. E
1: magari
3: poi,
1: inserendoci i Piccoli, no?
3: Quello non sarebbe male, secondo me non sarebbe male.
1: Insomma,
3: fare
1: visto
3: uno
1: che loro vogliono Piccoli, era proprio una richiesta che aveva fatto l'allenatore Gattuso, e magari per accontentarlo cercheranno anche di far quadrare queste due necessità opposte.
3: Sì, con la differenza che per esempio Cancellieri c'ha 30 giugno 2027, e quindi non puoi fare un prestito con diritto, e devi fare per forza di cose o un prestito secco, che loro non faranno mai ovviamente, e quindi o allunga il contratto con la Lazio e arriva in prestito con diritto, e allora puoi fare lo scambio di prestiti con diritto con Piccoli. Però questa è un'operazione che non è semplice, ma che potrebbe anche svilupparsi in virtù del fatto che ora la Fiorentina ha tanti soldi da spendere e non ce l'ha più, e che quindi magari anche uno scambio di contropartite tecniche, operazioni incrociate con giocatori potrebbe essere l'ideale. Poi ora aspettiamo di capire quando arriva Valdepeñas, perché
1: infatti,
3: sono ore importanti, ore decisive.
1: Alcuni di noi sono fiduciosi, e parlo anche di chi scrive sui giornali, insomma, no? Sì. Oggi c'era più qualcuno più a favore di Valdepeñas e qualcuno più su João Mario, per cui staremo a vedere chi arriverà prima.
3: Uno non esclude l'altro,
1: certo,
3: nel caso,
1: no,
3: non è che voglio dire uno esclude l'altro.
1: Infatti poi si è parlato di entrate, quindi sì, potrebbero essere anche più di una.
0: Nick, ci chiedono da casa, è un nome che abbiamo fatto anche noi su Firenze Viola con Niccolò Santi, quante possibilità eventualmente ci possono essere per Garnacho, che sarebbe stato proposto alla
1: sì,
0: Fiorentina, però è un profilo tanto pesante anche a livello di costi.
3: Sì, guarda, stavo pensando adesso, ieri sera parlavo con Tony D'Amico, direttore sportivo della Roma, che è un amico, oltre a essere Tony D'Amico, quindi torna anche lì.
0: Quindi caschiamo bene, sì.
3: E si parlava un po' in generale del mercato, e gli dicevo, certo Tony, voi state trattando Somerville, cioè West Ham retrocesso, vogliono più di 50 milioni di euro, ormai non c'è più religione né calcio mercato, cioè non è possibile che un esterno, un giocatore forte, debba costare più di tanto. E lui mi dice, ormai purtroppo è questo, noi, se prendiamo un esterno di questo tipo non abbiamo proprio il budget per fare il calcio mercato, mentre questi club come quelli inglesi hanno la possibilità, anche se retrocedono, no, oppure voglio dire sono a metà classifica in Premier, possono spendere 30-40 milioni come se fossero noccioline. Cosa voglio dire? Che Garnacho costa un sacco di soldi, e quindi io non so se la Fiorentina oggi è nelle condizioni di poter fare un'offerta del genere per andare a prendere un giocatore che può valere non meno di 40-45 milioni di euro, ma stando bassi. Quindi poi può succedere di tutto, no? Per il nostro squalo, voglio dire, dell'oceano, cioè come lo chiamo io, Fabio Paratici, perché lui quando è nel mare, nell'oceano del mercato, è come uno squalo, no? Quando si mette sulla preda, e nessuno naturalmente poi gli va a rompere le scatole, perché sa che ha a che fare con lo squalo. Però qui il rischio è di trovarsi di fronte un'orca, oppure il rischio di trovarsi davanti una balena, e lì sarebbe anche lo squalo, capisci? Non può far più di tanti miracoli.
1: Sì, poi insomma va sempre valutato se vale la pena, appunto, o meno.
0: Garnacho sarebbe un grande salto di qualità, indubbiamente,
1: sì,
0: però è un'operazione pesante.
1: Insomma, se devi fare una rivoluzione.
0: Sì, sì, non puoi prendere lui e poi chiudere lì, certo.
1: Esatto.
0: Certo.
3: No, e poi ne servono tre, ragazzi, almeno tre, se mi servono. Poi guarda, potresti nel caso adattare anche Gudmundsson, no? Se proprio non riesci a trovare una soluzione, potresti adattare Gudmundsson a fare l'esterno, ma poi sì, te ne servono altri tre, ecco, tre te ne servono per forza.
1: Coleoscio potrebbe essere la settimana della decisione, se non altro,
3: sì,
1: cioè di prendere.
3: Ma io credo che su Coleoscio la Fiorentina sia rimovibile, l'offerta gliel'hanno fatta, quella è l'offerta.
1: Sì, la decisione intendevo del Barnelli.
3: Decideranno loro e poi deciderà anche il giocatore alla fine, cioè lì in questi casi conta molto anche se fa un po' di forza, un po' di leva il giocatore sulla destinazione, e allora a quel punto se magari il giocatore fa un po' di forza, che vuole andare a tutti i costi alla Fiorentina, potrebbe magari aggiungerci qualche bonus nel caso. Però tutto dipende proprio dal Barley, secondo me, che sono abbastanza.
1: Sì, io dicevo solo perché il club ha finito la sua tournée in America, per cui magari ora a bocce ferme, insomma, può valutare meglio chi vuole tenere, chi vuole cedere,
3: certo,
1: quale offerta accettare, perché c'è anche il pari, no? Dietro il giocatore, per cui insomma staremo a vedere, ecco.
3: Assolutamente, bisogna aspettare ancora un po', però insomma tanto siamo all'inizio della settimana, i botti stanno per arrivare, perché conoscendo Paratici, se dal lunedì al giovedì sono, anche se poi voglio dire l'arrivo di Ulai, insomma è stato addirittura di venerdì sera, quindi c'è stata una situazione particolarmente strana, no? Sul fatto degli arrivi, non arriva, poi arriva, poi parte, poi non riparte, però comunque il mercato non dorme mai, e poi lui
1: era sempre
3: al telefono.
1: È ripartito. È andato a fare il visto, giustamente, perché poi insomma ha fatto tutto di corsa dopo il mondiale, è venuto dalla Costa d'Avorio, stavo per dire Costa Rica, perché ho Barbani
0: in testa
1: e quindi Non ha fatto in tempo a fare il visto e quindi insomma è tornato per farlo, sì. E speriamo torni, non ci sia.
3: Tra l'altro complimenti a Luca Diulai che mi sembrava un rapper, io sì, l'avrei cambiato sì, sì, per sì, un sì. Giovane
0: oggi
3: rapper.
0: Si dice drippatissimo. Nick, invece ti dico, quando arriva Valde Peñas ci chiedono anche da casa, e qualcuno invece, Cristiano da Borgo Allegri, ci scrive: dite a Nick che è al circolo di Grassina, Valde Peñas. Non so se ti risulta.
3: No, allora vi posso garantire che sui voli, naturalmente per quanto riguarda i voli su Grassina, noi ci abbiamo solo quelli transoceanici, per cui si sa quelli arrivano da Brasile, cioè quelli arrivano da Madrid.
0: Sull'Europa c'è poco, sì sì, va bene.
3: Sì, diciamo lo scalo non si fa a Grassina, insomma, solamente su scali più importanti, tipo da New York, eccetera. No, noi siamo un po', noi non gestiamo questa roba qua, per cui da Madrid penso sia più Peretola, ecco, probabile, per cui se uno vuole andare a vedere vada a controllare Peretola, noi siamo un po' più ampi, ecco, come voi. No, io non lo so, credo che la Fiorentina, ne parlavo anche ieri con Goretti, stia facendo il possibile per poter anticipare l'arrivo, quindi sarebbero felicissimi di averlo nelle prossime ore, però il via libera lì glielo da solo il Real Madrid e quindi bisogna aspettare loro, però l'accordo sulla
1: anche
3: parola
1: se c'è l'accordo di massima c'è già, no? Quindi si tratta solo di dire ok, concretizziamolo, mettiamolo in pratica. E dipendeva un po' anche da Mourinho, no? Che voleva forse perché si aspetta qualcos'altro in quel ruolo, o perché Mourinho lo vuole tenere, o per valutarlo, perché poi...
3: Ma non lo so se questa cosa è un po' particolare, perché
1: se lo vuole valutare c'è anche il rischio che poi lo ritenga un giocatore fondamentale.
3: Esatto, però la Fiorentina è abbastanza fiduciosa che non vengano cambiate le carte in tavola, quindi loro sono abbastanza convinti che il giocatore arriverà. Vediamo come e in che tempi, siamo in campana, perché voglio dire ogni momento può sbloccare la trattativa, però io continuo a pensare di stare molto molto attenti anche a Ruggeri, perché questo è un giocatore che su cui Fabio Paratici si è messo in testa una cosa meravigliosa, cioè quello di andare a prenderlo, e quindi ci vorrà un po' di tempo, ma secondo me stiamo attenti anche a Ruggeri.
1: Intanto Ruggeri lo vedo in piscina nella sua casa di Madrid. Va bene, grazie Nicolò, prezioso come sempre Nicolò Ceccarini.
0: Ciao, Nick.
3: Ciao a tutti, buona giornata, ciao.
1: E noi andiamo in pausa per qualche minuto.
0: Ci sentiamo tra poco.
1: Beviamo un tè freddo, non caldo.
0: Freddissimo, ghiacciato.
1: E poi torniamo con nuovi ospiti.
4: Radio Firenze Viola.
5: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Da oltre 60 anni, Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Tifosi viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
6: Tifosi viola! L'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
7: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
9: Buongiorno ragazzi, approfitto del direttorissimo anche per chiedere una sua opinione, ma per spendere tutti quei soldi per Garnacho, che comunque sia al Manchester United che al Chelsea non è stato confermato, ci sarà un motivo di fondo? Io non riesco a capire se sono motivazioni tecniche o comportamentali, questo mi mette qualche dubbio. Il giocatore si vede che è forte, ma non provereste voi, se proprio bisogna spendere quella cifra, a patto che semmai la spenderanno, a puntare più su Musa dell'Ipsia? Che mi sembra un profilo, se proprio dobbiamo spendere quelle cifre, insomma, più appetibile anche. Non so cosa ne pensate voi.
1: Ma cosa ne pensa Paratici più che altro?
0: Ma allora, Garnacho,
1: io so che comunque non dovrebbero prenderlo al di là, insomma, poi vi rimando anche a quello che ha scritto questa notte sia Mario Tenerani, ma anche e soprattutto Niccolò Santi, visto che la notizia è arrivata a lui, ecco. E, certo, i giocatori buoni si pagano, però io credo che poi ci sia anche una necessità di andare su anche su altri ruoli, su, cioè manca anche la quantità a questo punto, non solo la quantità, e quindi tu devi cercare giocatori comunque da Fiorentina e poterli avere nonostante tu abbia bisogno appunto di tanti giocatori e non di uno solo. Non puoi fare l'olin su uno, a mio avviso.
0: Allora,
1: però poi
0: a me Garnacho, negli anni in cui è esploso a Manchester, non dispiaceva. Quest'anno al Chelsea non ha fatto bene. Secondo me è comunque un giocatore importante, che se venisse per sbaglio alla Fiorentina sarebbe un grande acquisto. Io ci credo poco.
1: Poi bisogna vedere le formule, certo.
0: No, ma dico, io credo poco a Garnacho alla Fiorentina, perché è un 2004 che comunque vale tantissimi soldi. Col Chelsea mi sembra sia in scadenza addirittura nel 2032, quindi non hanno neanche problemi a livello di vendita. Il Chelsea non si è mai fatto scrupoli da questo punto di vista negli ultimi anni, ma questo è un altro discorso. Poi loro hanno impostato la campagna acquisti anche sul voler ridurre il monte ingaggi, e vai a prendere uno che guadagna tantissimo, non lo so, mi sembra. Io credo al fatto che, come scriveva Niccolò, i suoi agenti lo abbiano proposto tra le altre squadre anche alla Fiorentina. Questo ci posso credere, perché ci sta. Da qui che la Fiorentina lo voglia prendere, ce ne passa sinceramente tanto, secondo me.
1: Poi mi sembrava anche che avesse una preferenza per la Roma. Poi si sa che nel mercato, sì, no? Poi le preferenze cambiano, perché se poi la Roma non può prenderlo, staremo a vedere. Certo, il giocatore non sarebbe male, ma come dice l'ascoltatore, forse ce ne sono anche altri importanti che possono essere presi con quella cifra.
0: Lui,
1: ecco,
0: citava Nusa, sì, del Red Bull Lipsia, che è un altro grande giocatore, forse, ora non lo so se è più di Garnacho, però l'avete visto anche al Mondiale, ha fatto anche gol, giocatore forte che ha fatto molto bene a Lipsia. Fatico a vederlo con la maglia della Fiorentina per il mercato che avrà attorno. Comunque i nomi usciti in quel ruolo erano Alang, Bakayoko,
1: sì, questi altri, però poi
0: posso dirti, questi Paratici, secondo me, per quello che è la Fiorentina oggi, vanno bene, nel senso, sarebbero buoni colpi, perché non puoi ambire a qualcosa di più senza neanche l'Europa.
1: Sì, anche perché secondo me va fatto anche un passo per volta, insomma uno step per volta, fare una buona squadra credo sia importante, senza bisogno di no, allargarci troppo come profilo di giocatore. Quelli che sono arrivati sono ottimi giocatori. Io sono rimasta piacevolmente colpita da Atta, l'avevamo visto nell'Udinese, speriamo che mantenga la continuità, ecco, non siano solo dei numeri che fa vedere in preparazione ora, ma che siano insomma quello che sarà proprio durante la stagione, che questo Atta sia quello che sarà durante la stagione.
0: Allora andiamo avanti con la nostra scaletta e accogliamo in trasmissione il prossimo ospite, ex portiere tra le altre anche della Fiorentina, oggi direttore sportivo del Prato, Gianluca Berti, che è in linea con noi. Gianluca, buongiorno, benvenuto.
10: Ciao, buongiorno.
0: Beh, intanto in modo generale, che cosa ti sembra ad oggi la Fiorentina? Che lavoro sta facendo Paratici per gli acquisti che ha messo a segno? Che squadra sta venendo in piedi, insomma, per la Fiorentina?
10: Ma io sinceramente sto vedendo, poi io vivo qua, quindi per quello che posso vedere finalmente si vede un senso a questa Fiorentina. Mi sembrano tutti giocatori di un certo spessore che sicuramente faranno bella figura a Firenze, perché sono tutti giocatori importanti.
0: Cioè, l'impressione, mi sembra di capire dalle tue parole,
10: è che ha cambiato il vento.
0: Esatto, è che dopo anni di mercati fatti prendendo magari anche giocatori validi ma senza una linea ben tracciata, a questo giro ci sia un progetto, no, che si sta seguendo.
10: Sì, mi sembra che insomma Paratici è arrivato, ha scelto l'allenatore che tra l'altro è il mio ex compagno, quindi conosco perfettamente, e ci hanno le idee chiare, e questa è la cosa che conta secondo me.
0: Ecco, hai citato appunto Fabio Grosso, che ricordi hai di lui e che profilo è da tecnico? Tu l'hai vissuto appunto da calciatore, da allenatore te lo aspettavi così anche come proposta di gioco? Come lo stai vedendo?
10: No, io anche quando era calciatore, però parlando con lui si vedeva che ci aveva già il senso d'allenatore, no? Il senso d'allenatore, perché era molto pignolo anche in certi movimenti, cercava di far presente che secondo lui si intercettava. Parlando con l'allenatore gli diceva ma forse è meglio fare questo. Vedevi che c'aveva già un'idea, te ne accorgi, no? Quando poi trovi compagni che hanno il senso da allenatore. Per esempio, ti faccio un altro esempio, Gilardino non mi sarei mai aspettato che potesse diventare un allenatore.
1: È vero, molti perché, lo dicono. Poi.
10: Perché caratterialmente sì. Non dava quella sensazione. Poi Alberto è un grande allenatore, è un bravo allenatore, quindi però vedi, tante volte puoi avere una percezione diversa. Fabio invece si vedeva che ci aveva già un'idea in testa, ecco.
0: E vediamo se la porterà anche alla Fiorentina. Luciana?
1: Sì, secondo te, allora il capitano quest'anno è stato De Gea, no? Sì. Secondo te, in base a quello che pensa Grosso, visto che l'hai conosciuto, in base insomma a come ragiona, secondo te potrebbe ancora essere De Gea il capitano? Perché in conferenza stampa ci ha detto ci penserò. Ovviamente ultimamente si erano alternati la scorsa stagione Ranieri, poi De Gea, ecco, visto che la Fiorentina l'ha tolto dal mercato, comunque già ha tolto questa, no?
10: Io poi mi sbaglierò, bisogna rispettare anche certe gerarchie. Io penso che De Gea continui a fare poi il capitano.
1: Anche ieri sera infatti ha parlato a fine di questo allenamento congiunto con la Primavera, tanto per ricordarlo anche ai nostri ascoltatori, ha parlato da capitano, no? Ha detto stiamo facendo, i miei compagni li ringrazio perché stanno facendo un grandissimo lavoro in questi giorni, quindi insomma ha parlato un po' anche da capitano, e si vede, e come dici tu insomma le gerarchie vanno rispettate, e quindi avendolo tenuto
10: io penso che vada su quella linea lì.
0: Gianluca, da ex portiere l'abbiamo chiesto anche ad altri tuoi colleghi in questi giorni, la Fiorentina ha scelto di mandare un'altra volta in prestito Tommaso Martinelli, che rifarà la Serie B l'anno prossimo ad Avellino dopo i 6 mesi scorsi alla Samp, e ci sono stati sempre un po' pareri contrastanti sulla gestione che ha avuto la Fiorentina di Martinelli e su quella che ha attualmente. Secondo te è stato giusto mandarlo a fare un altro anno di Serie B, o l'avresti tenuto a Firenze? Pensi che sia il portiere del futuro, un'idea della Fiorentina?
10: Io è anni che mi è stato chiesto più volte quello di Martinelli. Io ho sempre detto era giusto che andasse a giocare, perché se tu mantieni De Gea è giusto che Martinelli vada a giocare. È inutile rimetterlo dietro De Gea, si impara, si sbaglia, ma bisogna giocare. Io sono convinto che la scelta giusta sia quella che sia andata a farsi un altro campionato. Dovrà dimostrare logicamente quello, le belle cose che ha fatto l'anno scorso alla Sampdoria, in un ambiente non facile, perché l'ambiente della Sampdoria l'anno scorso non era facile. Quindi secondo me gli fa benissimo farsi un altro campionato, e poi li decideranno il dopo De Gea, se Martinelli, quello poi decideranno loro, lo seguiranno attentamente. C'ha tutte le carte per essere il futuro portiere della Fiorentina, se mantiene questo standard di prestazioni.
1: Certo, la stessa domanda te la volevo fare su un difensore come Muzzo, no? Sì. Secondo te è giusto, vista l'arrivo di Dragusin e quindi insieme a Pongracic, insomma c'è fin troppa concorrenza sul centrodestra, sarebbero in tre, quindi con solo il campionato sarebbe difficile trovare spazio. È giusto quindi cederlo, mandarlo in prestito? Parliamo di prestito per ora.
10: Ora io le strategie della società non mi permetto di giudicarle, ma sicuramente tre per un posto sono tanti. Uno dei tre sarebbe sacrificato. Poi se loro ritengano, non voglio entrare nella testa di Paratici,
1: esterno, sì, insomma.
10: Sicuramente tre per un ruolo sono troppi.
1: Senti, ma il Prato ha qualche interesse per qualche giovane della Fiorentina?
0: Sì, Gianluca è stato a vedere le finali primavera al Viola Park, e probabilmente Gianluca hai fatto un tentativo per qualche ragazzo.
10: Certo che io sono a Prato e vogliamo fare un campionato importante, quindi è facile, no, andare a individuare i profili della Fiorentina,
1: certo,
10: come le altre squadre che hanno disputato le finali. Però purtroppo quando sei in Serie D fare scendere i giocatori dalle primavere, che sono campioni d'Italia, non è così semplice. Quindi io sono andato a bussare alla Fiorentina, ma è normale che ho preso i due di picche.
0: E nella vostra ambizione per l'anno prossimo che idea c'è, Gianluca, per il campionato?
10: La nostra ambizione è inutile stare a nascondersi. Noi l'anno scorso siamo partiti molto a rilento rispetto agli altri, e che noi l'8 d'agosto avevamo 4 calciatori, però quest'anno ci siamo mossi per tempo e vogliamo avere un ruolo da protagonista
0: per salire, quindi.
10: Sì.
0: Vabbè, è giusto non nascondersi, insomma.
1: Ti volevo chiedere un giudizio sulla I, se lo hai visto magari con la Costa d'Avorio al Mondiale, non lo so, insomma, che cosa pensi di questo giocatore e del fatto che sia stato preso dalla Fiorentina?
10: Paratici, io quando giocavo nella Sampdoria c'era Marotta e c'era Paratici. Paratici conosce molto bene i giocatori, sì. Quindi se l'ha preso vuol dire qualcosa ci vede, e sono convinto che sia un giocatore di prospettiva e sia un giocatore che possa diventare un giocatore importante.
0: Gianluca, grazie mille della tua compagnia e del tuo intervento. In bocca al lupo per il progetto a Prato e buona giornata.
1: Grazie. Ciao,
10: grazie.
1: Ciao Gianluca.
10: Ciao, ciao.
1: Gianluca Berti, quindi di essere il Prato, e anche, insomma, l'abbiamo chiamato spesso a Firenze Viola perché
0: è una voce che sentiamo molto spesso.
1: Esatto, perché segui la Fiorentina, ecco.
0: Insomma. Sì, poi non banale anche il fatto che si tratti di uno che ha avuto veramente tante, ma tante esperienze in carriera. Addirittura confesso che non me lo ricordavo, ha giocato anche con Fabio Grosso e immagino al Palermo.
1: Penso, sì, anche.
0: Se non erro. E quindi comunque si tratta di qualcuno che ha vissuto tanti protagonisti del grande calcio, sì, in tanti anni di carriera, e addirittura appunto ha conosciuto di persona anche Fabio Paratici ai tempi della Samp. Come vedi, anche chi ci ha avuto a che fare in prima persona, non come noi da giornalisti ma da giocatore e direttore sportivo in quel tipo di rapporto lì, comunque nutre fiducia perché sa che è uno che va a vederli i giocatori, che li conosce.
1: Sì.
0: La settimana scorsa qui durante
1: uno che non si basa solo sul mondiale,
0: l'algoritmo,
1: no?
0: E le immagini, visto, sì, quest'altro. Sì, esatto,
1: oppure su due partite che il giocatore ha fatto al mondiale, 4 credo, però va bene, insomma, che ha fatto 3-4 che ha fatto al mondiale, ma lo seguiva già evidentemente, lo ha detto anche lui in conferenza stampa, che i giocatori del mondiale, cioè non è che lo prendi perché lo vedi al mondiale, ma perché
0: li devi già conoscere, certo. La settimana scorsa, durante una puntata di Violamore Mio, avemmo ospite Mauro Meluso, ex direttore sportivo del Napoli e dello Spezia, e lui ci diceva: secondo me, io conosco molto meglio Daniele, ossia Pradè, però con Paratici è stato fatto probabilmente un upgrade, perché Pradè queste cose non le faceva, e lo sappiamo bene, non aveva una conoscenza così tanto approfondita come sta dimostrando di averla per ora Paratici. E su questo infatti anche Berti è stato l'ennesimo che ci ha detto: mi sembra sia un po' cambiata l'aria, ossia si vede un progetto, una strada tracciata che si sta seguendo, e per ora questo lo stanno dicendo un po' tutti. Detto ciò, aspettiamo il campo, che alla fine è sempre il giudice supremo,
1: è quello
0: perché
1: più importante,
0: ora
1: anche
0: sono
1: come
0: tanti
1: si
0: bei discorsi, però
1: poi chi guarda il mondiale, a volte insomma i giocatori hanno una preparazione anche diversa, no? Quindi ci vorrà tempo anche per Urlai ad esempio, o per Tosved, insomma, se dovesse arrivare,
0: certo.
1: Io so che magari a centrocampo devono essere fatte anche delle uscite, però un altro ingresso non è escluso, e questo dovrebbe essere proprio Tosved. Mi sto intrigando da sola perché stavo guardando le foto della preparazione atletica, degli esercizi in corso al Viola Park, e quindi volevo ricordare, quindi ero avanti già con le mie con le parole, che oggi pomeriggio non ci sarà l'allenamento a porte aperte, quindi
0: non ci sarà proprio allenamento, la Fiorentina si riposa oggi pomeriggio.
1: Esatto, ma anche giusto, perché è stata una settimana intensa di lavoro,
0: ne hanno un'altra ancora, quindi
1: la partitella, per cui insomma è anche giusto che questa mattina gli esercizi sono stati fatti anche per fare un po' di scarico, e poi che oggi pomeriggio i giocatori siano liberi, insomma, e anche perché poi c'è la tournée inglese, quindi sarà tutto di corsa,
0: sì,
1: praticamente,
0: sì,
1: quindi
0: sì,
1: magari un pomeriggio libero può essere utile ai Viola. E torneremo domani sera, invece domani pomeriggio, sempre il nostro
0: Andrea Giannattasio al Viola Park
1: per seguire l'allenamento.
0: Leggo qualche messaggio prima di andare in pausa.
1: Sì?
0: Vedo per esempio Alberto che ci scrive: da verificare le reali condizioni fisiche di Ken, se sta bene non deve essere assolutamente venduto se vogliamo volare in alto. Poi Ale Ataf ci scrive: secondo me prenderanno solo due esterni alti più Solomon, perché sia Jimenez che Parisi all'occorrenza lo possono fare. Mentre
1: Parisi, ragazzi, fino a dicembre
0: mezza stagione buona non lo vedremo, sì.
1: Quindi.
0: Mentre Samuel da Firenze ci chiede: ma Pongracic secondo voi resterà a fare la panchina dopo aver fatto il mondiale?
1: La giocherà, ragazzi, la concorrenza ci vuole,
0: ragazzi,
1: cioè anche Ranieri credo che non sia per niente contento, e sia arrivato un ragazzo giovane, pagato tanto,
0: Vieri,
1: che quindi già parte, no, con quell'idea che siccome l'hai pagato tanto deve giocare lui, e quindi però tu devi anche dimostrare di essere migliore dell'ultimo arrivato, e quindi sudare anche un po' la maglia, perché poi se sei troppo appagato e sicuro del posto succede come l'anno scorso, ecco, tanto per
0: ma non pensiate poi che le gerarchie iniziali non possano essere ribaltate. Ci sono allenatori che dicono la formazione di settembre non è quella di maggio, perché alla fine le cose cambiano durante l'anno. Ad ora ci sembra a tutti che la coppia designata sia Vieri-Dragusin,
1: perché anche la sta provando nelle
0: partite, esatto.
1: Volte, ecco,
0: non vuol dire che
1: insieme.
0: Comunque vedrai per forza sempre loro durante l'anno, la stagione
1: per me
0: è
1: ora
0: lunga.
1: Manca il terzino sinistro, ma per me allora c'è Dodò, gioca Dodò, altrimenti c'è Jimenez, anche perché ora ti manca l'esterno alto, quindi spesso Jimenez può essere utilizzato anche da esterno alto, ma la linea 4 è Jimenez o Dodò, se dovesse restare, Dragusin, Vieri, se sarà pronto per il campionato italiano, perché c'è da dire anche questo, e il terzino sinistro che arriverà.
0: E poi vedo Luca che ci scrive: finora Turbo Fabio ha fatto numeri a colori, se infila anche gli esterni siamo a dama, non potremo nasconderci, scendiamo in lizza per qualificarci alla CL. Io spero intenda per ora la Conference, perché la Champions mi sembra un po' eccessiva.
1: No, CL credo che sia proprio la
0: Sì, CL solitamente è la Champions, però mi sembra un po' tanto dire che la Fiorentina ora lotta per la Champions League.
1: Intanto
0: che
1: altro partiamo, ragazzi.
0: Io ragazzi inviterei all'equilibrio come sempre, perché l'anno scorso Pioli partì in sala stampa dicendo che Allegri sulla lavagna non aveva segnato la Fiorentina tra le pretendenti.
1: Poi c'è andato nessuno
0: e
1: dei due.
0: Poi c'è stata questa annata tragica che abbiamo vissuto fino a un paio di mesi fa. Io partirei saldamente con i piedi per terra. Diciamo che l'operato di Paratici per ora è sotto gli occhi di tutti e che questa squadra per il momento sembra essere competitiva. Parlare di Champions io non lo farei assolutamente per il momento.
1: Ma intanto partiamo, intanto vediamo come poi si assembla questa squadra. Sono dei buoni giocatori, ma poi vanno visti insieme in campo. Poi per rispondere invece all'altro ascoltatore su Ken è un tema ovviamente sempre attuale. Ieri è stato bravo, si vedeva che aveva voglia di farsi vedere, lui ha sofferto lontano dal campo quei mesi della scorsa stagione, alla fine stava anche bene, quindi avrebbe anche voluto giocare le ultime partite, ma ormai insomma non valeva la pena rischiarlo, per cui Vanoli è andato avanti con quello che aveva e lo ha tenuto fuori. Però lo vedi che lo stanno un po' gestendo, no? Perché ieri ha fatto solo mezz'ora, in quella mezz'ora mi è piaciuto molto. Ci sarà da capire se è un giocatore che riuscirà poi ad essere utile per 90 minuti o deve essere gestito almeno per i primi mesi. Io Ken tutta la vita, perché già ieri mi aveva esaltato, no? Con quel modo di giocare, ha fatto la doppietta, ha fatto l'assist, insomma a me è piaciuto e ovviamente era contro la primavera, quindi non ci dobbiamo esaltare troppo, una primavera che ha iniziato anche loro avevano tutto il peso del lavoro sulle gambe con Andrea Azzoli in panchina, insomma un nuovo ciclo, per cui non esaltiamoci per quello che abbiamo visto ieri, però io do molta fiducia a Ken a e me, se devo dire mia, spero sempre che resti.
0: A me piace questo entusiasmo che si è ricreato per il mercato e lo trovo anche corretto, però preferisco sempre mantenere equilibrio,
1: certo,
0: e stare
1: sì.
0: con i piedi saldamente a terra, perché comunque non l'abbiamo ancora vista la squadra in un'occasione vera e propria. Per ora sembra una creatura che sta nascendo bene, ma andiamo per gradi. Detto questo, abbiamo due WhatsApp audio, ce li andiamo ad ascoltare.
1: Perfetto.
11: Non voglio essere il bastian contrario, campagna acquisti straordinaria, sono 8 anni che sono contro la famiglia Commisso, ma mi sembra che il figliolo abbia un'altra mentalità nei confronti di chi c'era prima. Una domanda però la voglio fare, ma Favasuli ha fatto un grandissimo strepitoso campionato col Catanzaro, ma è tanto peggio d'un primavera del Real Madrid che si paga 8 milioni? Io spero che questo qui sia un fenomeno, ma perché si deve sempre essere i nostri giovani peggio di quell'altro?
12: Sono Guido, volevo dire questo, piano con le parole, perché dire Champions League, dire siamo lì in lizza per i primi 4 posti è una roba avventata. Chiunque può fare come con l'album Panini, comprare i migliori giocatori ci sono a giro e pensare che così vince qualcosa. Non è così, bisogna vedere se c'è un assortimento che dialoga tra sé, se i giocatori riescono a creare un gruppo. Non è così semplice, se no tutti potrebbero fare così, ma non succede mai. Ci sarà un perché, Guido.
0: Io sono d'accordo con Guido, ma oltre a tutto quello che ha detto e che più o meno dicevo anch'io prima,
1: sì, sono non, le stesse.
0: Mi sembra proprio troppo anche come rosa guardando agli altri organici, cioè non vedo solo 3 squadre più forti della Fiorentina in questo momento, ne vedo anche 4 o 5, però insomma stiamo a vedere, dai, diciamo che al 20 di luglio la situazione comunque non è assolutamente malvagia.
1: Diciamo che sono squadre che partono con una base più importante, più
0: rodata,
1: ecco,
0: più
1: che partono davanti a te, ma certo non per ora non aiutate tantissimo al mercato, mi sembra di dire.
0: No,
1: forse
0: la regina di questo mercato per ora è la Fiorentina, indiscutibilmente. Questo sì.
1: Però proprio perché ne cambi tanti magari serve anche un po' di tempo, quindi andiamo per step. E poi per rispondere invece su Favasuli, ma io credo che comunque Favasuli sia più da destra, no? terzino, più terzino destro, io credo,
0: sì,
1: come
0: sì,
1: ruolo in cui è stato
0: oltre che
1: utilizzato.
0: Terzino proprio esterno a tutta fascia, perché ha fatto questo al Catanzaro, ha fatto questo anche nella sezione giovanile della Fiorentina.
1: A volte usarli in in difesa, insomma, li perdi un pochino, ecco, come estro, come fantasia che hanno, e magari non hanno tutte le caratteristiche per fare il difensore puro, perché terzino quello deve fare se giochi a 4-3-3.
0: Va bene, direi che ci fermiamo un attimo, allora andiamo in pausa e torniamo tra poco per l'ultima parte della trasmissione.
8: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
13: Sì, io sono un tifoso, non sono né un opinionista, né un giornalista, né un addetto ai lavori. Per cui per me tutti gli anni di questo periodo siamo ufficialmente in lotta per il terzo scudetto, come diceva il grande Mario.
14: Buongiorno, io mi accodo al tifoso che ha parlato di Fava Zuli. Ma sicuramente, ecco, magari non come terzino sinistro il posto del Real Madrid, ma sui terzino destro lo può fare benissimo, sicuramente meglio di questo João Mario, tanto sponsorizzato, penso, dalla Juventus, che lo può mollare, e tutti i giornalisti dietro.
1: Eccomi, io sono dietro? No, io non l'ho neanche nominato.
0: Ma noi l'abbiamo nominato praticamente mai.
1: L'interesse c'è, anche Nicolò Ceccarini, insomma, ha avuto riscontri, appunto, anche lato Juventus, perché lato Fiorentina, insomma, c'è sempre da andare con i piedi di piombo su quanto ci raccontano, per cui però ecco, in base ad altre fonti sappiamo che hanno chiesto informazioni su João Mario, quindi è un profilo che interessa, magari anche per coprirsi da altre situazioni. E Fava Zuli magari riesce anche, o non è il giocatore che piace, so che comunque ci sono, c'è anche la Fiorentina, no, su Fava Zuli, quindi vedremo, perché comunque è interessata anche a che venga venduto eventualmente bene,
0: perché detiene il 50%,
1: detiene il 50%, e quindi insomma sarebbe importante anche per rifare un po' di soldi, di mettere un po' di soldi in cassa, che per ora insomma stai raccogliendo un po' poco con le uscite. Vedremo se uscirà a breve Moreno, se riusciranno a piazzare Valentini, si accetterà il gremio, insomma la corte del gremio, per questi giocatori prendi un po' di più, ma certo per gli altri prendi poco, e alludo a Di Stefano e Bianco, insomma sono gli ultimi in ordine di uscita.
0: Ci sono un po' stato su Moreno e Valentini, e mi risulta che ora Moreno non abbia ancora aperto al Wrexham e Valentini non abbia l'accordo sull'ingaggio
1: però
0: col gremio, per questo è un po' in stand-by.
1: Ora vado a memoria e non mi sembra di ricordare Moreno ieri nella partita.
0: No, ci disse Andrea infatti che era fuori per un problemino muscolare, insomma, e non
1: sì,
0: perché
1: chissà,
0: era partito.
1: Però
0: su queste cose il club
1: due
0: a volte
1: giorni
0: prova
1: che
0: a nicchiare,
1: si è fermato,
0: sì,
1: magari
0: esatto,
1: gli fanno capire che per lui, perché
0: non c'è più posto.
1: Se tu lo fai giocare, lo ritieni un giocatore tuttora importante, magari
0: sì,
1: il giocatore
0: anche
1: si illude,
0: false,
1: no,
0: certo,
1: che può, come Somme, insomma, che si sta facendo vedere agli occhi di Grosso ieri. Ieri una papera tra lui e Christensen.
0: Christensen
1: gol
0: probabilmente l'ha fatta più grossa, sì.
1: L'unico gol che è stato preso proprio per un equivoco tra i due giocatori, cioè insomma che ha fatto questo passaggio per Christensen che poi l'ha ridata a Beldenti, credo Samuel, però
0: sì,
1: Beldenti,
0: sì,
1: che era lì infatti appostato. È stato anche carino vedere i due fratelli in campo contemporaneamente. Dennis, che è un difensore, che è l'ultimo 2010 che è stato preso dalla Fiorentina, che è uno dei 2010 preso dalla Fiorentina e poi dal Brescia in questo caso, e poi anche Samuel, che invece è un attaccante che già faceva parte dell'Under 18 se non sbaglio. E, allora volevo leggere qualche messaggio.
0: Sì,
1: ecco,
0: vedo che ce ne sono tanti.
1: Sì, sì, sì. E molti non sono d'accordo con te, con ascoltatori che dicono di andare cauti. Infatti, anche l'ascoltatore ha detto: io sono un tifoso. No?
0: Sì, sì, vabbè, ma che un tifoso può sognare. Io faccio il mio mestiere come lo fai anche te, e dovendo giudicare facendo un'analisi, mi sembra troppo parlare di Champions League in questo momento.
1: Dice,
0: poi,
1: ditemi, Stefano dice, ditemi perché non è giusto sognare in grande, se ci togliete anche il sogno di essere grandi cosa ti fiamo a fare? E allora io dico posto per la piazza e forza viola, non so che significa posto per le piazze e forza viola, ma insomma è uno di quelli, Stefano, che vuole credere al momento in una risalita immediata della Fiorentina già verso la Champions League.
0: Ma speriamo che sia così. Speriamo che sia così. Io mi auguro solo di non rimanere scottati come un anno fa, quando le premesse sembravano comunque queste. Per quello invitavo un po' all'equilibrio.
1: Poi c'è l'altro Stefano che è sempre molto attento e propone sempre dei nomi, come alla sinistra propone uno svedese, Sebastian Nasi, scusami, spero di pronunciarlo bene, dello Strasburgo, mi sembra di sì. E ancora Silvana Montemurlo ribatte che Ulahi, per essere stato costretto con la forza a venire alla viola ieri, mi sembrava arcicontento, qualcuno dovrebbe meditare prima di parlare, sai, c'erano delle interferenze, ci sta che il giocatore fosse indeciso, no? Poi gli è stato fatto capire che c'era un accordo tra le società, quindi magari non è stato costretto, è stato un po' richiamato all'ordine, diciamo così, a volte si esagera con le parole, ma insomma il senso è che si era inserito, ad esempio Firenze Viola ha scritto del Napoli, no? L'inserimento del Napoli che aveva messo gli occhi sul gioiellino ivoriano, per cui ci sta che poi c'è stato anche un passaggio di procuratori e ci sta che quindi ci fosse un problema tra di questo genere e questo genere di inserimento. Allora c'è un validissimo collega al telefono che accolgo con piacere, Stefano Rossi.
15: Ciao Luciana.
1: Ciao Stefano. TV 38, la nostra TV amica.
15: Ciao a tutti. molto amici.
1: Molto amici. Stefano, allora, che ne pensi di questa prima settimana di Fiorentina?
15: Direi che ci sono tante curiosità, ecco, non mi aspettavo di viverla così, essenzialmente, perché non siamo abituati a un mercato scoppiettante in tempi rapidi, quindi credo che sia tutto a vantaggio dell'allenatore questo, poter avere subito i nuovi giocatori, qualcuno subito disponibile, qualcuno dei prossimi giorni, però ecco, intanto avere già le idee chiare su quello che si può lavorare fa certamente la differenza. Un conto è farlo a fine mercato, un conto è farlo già da adesso. Mi sembra che qualche buon segnale stia arrivando anche da chi invece già c'era e che forse anche io personalmente davo un po' così come lontano psicologicamente dal mondo fiorentina come Ken, invece qualche cosa di buono pian piano lo stiamo vedendo, ecco, sono veramente molto contento di questo inizio, non me lo aspettavo, quindi quando anche ecco veniamo un po' sorpresi, anche giusto sottolineare i meriti di chi riesce a fare questo.
1: Sì, proprio su Ken ti volevo chiedere, secondo te poi alla fine che cosa deciderà la Fiorentina su questo giocatore?
15: Beh, io credo che inevitabilmente, soprattutto per la parte finale della passata stagione, inevitabilmente non ci può essere tutto quel mercato che magari nel precedente poteva esserci.
1: La clausola è finita, il periodo per esercitare la clausola è finita, quindi ora dipende anche dalla Fiorentina, appunto.
15: Sì, esatto, sì, ora è proprio una scelta deliberata quello che si vuol fare col giocatore. Io credo sia il caso di capire realmente quale sia la sua volontà. Io una volta ho visto sfumare i mondiali della nazionale, ho visto Ken non toccare più il campo fra me e me, ma anche con voi, vi ho detto ok, sì, Ken se ne va al 100%, non ci sono più possibilità. E invece ecco, rivedere anche un mercato del genere probabilmente può galvanizzare anche un giocatore come lui, qualcuno che magari sentiva di essere arrivato un po' a fine corsa in questa avventura, vede che si stanno facendo delle cose per bene, si sta facendo sul serio, c'è la volontà di crescere, di andare in alto, ecco che allora si può anche avere un ripensamento, magari una convinzione maggiore, creare nuovi stimoli da parte del giocatore. Io però sono convinto di una cosa, cioè se Ken vuole starci a Firenze, ne è convinto lui, benissimo, se ha qualche titubanza Ho torto collo, starei per la cessione, perché comunque giocatori del genere e anche con la storia che lui ha, questo è un aspetto sempre evidente, cioè la convinzione, l'aspetto psicologico ci deve essere. Se lui è contento di stare, io sono felicissimo, perché lo stimo tantissimo tecnicamente, però deve partire tutto quanto da lui.
1: Sì, allora ti lascio alla domanda di Ludovico Mauro, che poi magicamente sparirà dal video. Non va all'aeroporto a prendere nessun giocatore,
0: purtroppo non c'è ancora un arrivo imprevisto. Comunque
1: impegno...
0: ciao Stefano, ti mando un saluto e saluto anche gli ascoltatori, perché appunto tra pochi minuti mi dileguerò per un impegno personale. Cosa ne pensi del centrocampo che sta nascendo, Stefano, per questa Fiorentina, di un nuovo corso che sembra davvero aprire un nuovo corso anche per una mediana che ci ha fatto capire il club vuole essere un po' sullo stile di quella che venne ricostruita nel 2012, magari non di quel livello, perché Aquilani, Pizarro, Borcavallero toccarono delle vette difficili da ritrovare.

0: spesso il pallone. Questi giocatori anche un po' più di muscolo rispetto a quelli che hai citato tu, Ludovico, qualcosa in più ce l'hanno, però hanno anche tantissima qualità. Ecco, questo mi piace tanto. Mi piace pensare che possa essere una Fiorentina, quando hai giocatori così, che possa creare anche del gioco, del divertimento. Se nel 2012 questo era stato anche un po' annunciato, no, alla piazza, che la volontà era quella anche di riconquistare Firenze, era stato quello che era stato proprio chiesto a Montella, la sua mission era quella di riportare il bel gioco, il divertimento, per riconquistare una piazza che era amareggiata. Se vogliamo, il parallelo ci sta, perché comunque anche quella Fiorentina aveva finito l'anno prima molto male, come ha fatto questa Fiorentina lo scorso anno. Quindi seguire questa strada è certamente un'idea molto interessante, molto intelligente. Sono stati spesi per Ulaoui e Attà tantissimi soldi, io non me l'aspettavo, torno a ripetere, quindi devo dire che le aspettative sono tante. Credo che proprio dal punto di vista del divertimento, della tecnica, ci sia molto fosforo là in mezzo, quindi molto anche delle fortune della Fiorentina necessariamente passerà da loro.
1: Eh sì, poi se dovesse arrivare Tosved, come lo vedi? Come lo inseriresti?
0: Molto bene, perché chiaramente forse siamo un passo indietro rispetto a questi giocatori. Potrebbe non essere un titolarissimo, ma certamente un buon comprimario. Conosce già l'allenatore, andrebbe a fare anche lui un salto in avanti nella sua carriera, quindi una nuova sfida anche per lui. Insomma, credo ci possa stare tranquillamente. Mi sembra, insomma, di capire, anche leggendo anche voi, insomma, che la sua volontà, la sua priorità sia quella di Firenze. Certo, la situazione contratto gioca anche a vantaggio della Fiorentina. Nel suo caso forse passare un po' il tempo può mettere, tra virgolette, spalle al muro al Sassuolo, perché se lo vendi oggi puoi ricavare una cifra. Se magari arrivi a fine mercato con un giocatore che non ci vuole stare e che ha un contratto vicino alla scadenza, fai meglio a cederlo. Però ecco, mi sembra la Fiorentina, almeno in questa sessione di mercato, non abbia mai adottato questa strategia. Forse quella di Torres può essere un'opportunità in questo senso, proprio perché la Fiorentina è forte della volontà del giocatore.
1: Senti, per chi andresti all'aeroporto volentieri in questa settimana? Si dice sarà una settimana di arrivi, noi aspettiamo, non sappiamo però chi arriverà, appunto, per chi ci andresti volentieri?
0: Guarda, è proprio quello che ci fa fare figuraccia, perché sì, veramente ha spiazzato un po' tutti paratici in questo muoversi sotto traccia, in questo aver portato giocatori che erano nomi usciti o soltanto poche ore prima, quindi quando ormai le cose erano veramente fatte, o qualcuno proprio a sorpresa direttamente. E questo ricordo avvenne anche con il primissimo Corvino, però è chiaro che parliamo anche di ere comunicative completamente, sì, diverse. Oggi veramente esce tutto, tenere sotto silenzio qualcosa è molto più complicato rispetto a diversi anni fa, quindi sotto questo profilo anche Paratici sta facendo un lavoro veramente di assoluta qualità. Devo dire che non sono andato, ma sarei andato già per diversi giocatori che sono arrivati all'aeroporto. Guarda, me ne esco così, perché ribadisco, la Fiorentina fin qui si è mossa con grande arguzia e anche con prospettiva, perché comunque sono giocatori che non hanno dato il proprio meglio, ma sono proprio in quella fase in cui stanno per darla o hanno appena iniziato a darla, quindi questo mi piace veramente tanto.
1: Ma tu, insomma, fai i nomi, però Valdepegna, Bakayoko, cioè ora per chi ci andresti? Coleoscio?
0: Forse più Bakayoko, dai.
1: Bakayoko, sì. Intriga di più, insomma, c'è bisogno anche di un esterno ora, quindi...
0: Sì, è stata anche un'annata in cui volutamente la Fiorentina non aveva nemmeno portati a Firenze, quindi c'è anche questa sorta di crisi di astinenza nei confronti di giocatori così, di giocatori che possano puntare l'uomo, saltarlo, creare superiorità e magari creare qualche situazione di gioco interessante sulle corsie esterne. Quindi in questo senso sì, su Coleoscio, per carità, giocatore qualcosa abbiamo visto anche in azzurro, l'interessante ha fatto, mi sembra di capire che, insomma, un po' queste lungaggini, non lo so, mi sollevano sempre qualche perplessità. Se non c'è troppa convinzione, anche quando un pochino si insiste, non so quanto poi realmente valga la pena. Io questo aspetto tendo sempre a metterlo un po' al primo posto, perché poi lo sappiamo, giocatori che magari sono sulla carta molto forti, hanno grandissimo potenziale, ma non hanno tutta la convinzione psicologica, hanno un rendimento molto più basso e quindi poi forse non vale nemmeno la pena.
1: Se c'è Simone che ci dice, con le cantonate che vi stanno facendo prendere, non sarà che c'è un po' di astio verso questa società? C'è tanti mestieri nel mondo. Io, Simone, verrò a fare quello che fai te, ma per ora, insomma, ce la stiamo comunque cavando. Il senso dell'importante è che Paratici faccia una squadra, no, degna di Firenze, della Fiorentina, quella.
0: Certo.

0: voi tifosi, visto che Simone penso sia un tifoso, soprattutto voi vi aspettate, no? Nel senso che l'obiettivo è quello, se poi io prendo il nome e non lo prendo, almeno personalmente non è che mi cambi la vita. Poi ci sono tante fonti da cui attingere, per cui cercheremo di farlo in un altro modo, il nostro lavoro, ecco.
1: Sì, io guarda, questa necessaria caccia sempre la trovo sempre un po' stupida, una volta il giornalista, una volta il tifoso, una volta dirigente, non ho mai partecipato a questo gioco.
0: Godete di questo mercato che sta facendo paratici, chiunque abbia dato il nome, chiunque
1: per avere informazioni, non è il Deus ex machina come a volte qualcuno lo dipinge, si cerca di lavorare, di sbagliare il meno possibile, si sbaglia tutti nelle valutazioni, nel lavorare, nell'approccio, metterci serietà e credibilità credo sia la cosa più importante, tutto lì.
0: Esatto. Un'ultima domanda te la volevo fare invece su tanti tifosi oggi sognano in grande, ecco, tu pensi che sia giusto o vai insomma predichi piedi per terra?
1: Allora, io
0: sono per i sogni, te lo dico.
1: Io invece a bassa voce predico un po' come dire di stare con i piedi per terra, perché nelle ultime annate più di un'occasione ci siamo rimasti male, quindi è bene anche continuare a nutrire, no? un pizzico di pazienza, di attesa. Si è aspettato tanto finora, aspettare ancora un po' non è male. Sono curioso di vedere Grosso come se la caverà, perché anche per lui questa è una prima volta di fatto che gli viene consegnata una rosa di questo valore e ancora non è finita, quindi andiamo a vedere poi dove si va a parare e che cos'altro arriva. Certamente un po' di sogno ci vuole, poi ci sono anche tutte le componenti, l'annata del centenario, la Fiorentina che torna a spendere tanto, l'aveva fatto anche già in altre sessioni di mercato, ma l'aveva puntualmente fatto in maniera diversa, strapagando i giocatori che poi non si sono rivelati all'altezza. A me sembra che proprio tutto stia nascendo con crismi differenti, quindi è bene sognare, però sarà questo anche è il mestiere, mi porta un pochino ad avere come dire non più l'occhio soltanto sognatore, ma di razionalità nel voler vedere come vanno le cose.
0: E guarda, ti saluto con questa profezia di Vladimiro, e dice: la Viola, regina del mercato, farà una squadra ottima. Io dico: attenzione ai torti arbitrali. Mamma mia, ma questa è una gufata. Vladimiro, gli arbitri devono essere visti come la traversa di Mandragora ieri, come non lo so, il palo, cose che tu non puoi gestire. L'importante è che la squadra invece gestisca, no, altre cose. Io la penso così, come faceva Edoardo Masià, ecco, che mi ha trasmesso questo modo di pensare.
1: Corretto, io sono d'accordo con te, anche perché l'errore arbitrale una volta può capitare, due può capitare, ma non è che su 38 partite hai 38 torti che ti possono falsare una stagione. Certo, purtroppo a volte capita un torto in un momento cruciale e ti può mancare quel punto o due che fanno la differenza, però insomma bisogna fare conto veramente sulle proprie forze, cercare di costruire qualcosa di interessante, poi quando le gambe funzionano la testa è più leggera e poi i risultati arrivano, perché quando entri in fiducia insomma le cose vanno, non dico da sé, però è molto più semplice gestirle. Quindi anche io di arbitri certamente non ne voglio parlare né a luglio ma nemmeno a novembre,
0: a maggio, figuriamoci. Anche perché hanno altri problemi gli arbitri ora, quindi vorranno anche voltare pagina dopo le tante polemiche che ci sono state e che hanno portato insomma all'allontanamento di Gianluca Rocchi. E, Stefano Rossi, ti ringrazio per il tuo contributo, a presto.
1: Un piacere, ciao, buona giornata a tutti.
0: Ciao Stefano. Allora, ci sono tanti messaggi ma non abbiamo più tempo, quindi chiedo scusa agli ascoltatori, vi ringrazio di averci fatto compagnia e io vi lascio con Tommaso Loreto, il suo Palla al Centro, e a sorpresa chi sarà in sua compagnia, insomma lo vedrete tra pochissimo, quindi vi lascio nelle sue mani, a domani, ciao.

0: Viola. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Chi si compra?
3: I fuochi d'artificio del mercato della Fiorentina. Sono Babbo Viola, SMR, siete due fave e anch'io sono messo abbastanza male.
4: E allora creiamo il paradosso, buonasera, non li voglio solo italiani, li voglio solo di Firenze nati dentro le mura, o vediamo quanti ne rimangono.
5: Uè, cecca, il cocoricò è chiuso da 10 anni, aggiorna il software, giù dalla pianta, forza Viola.
6: E Pietro Lazzerini, che fastidio, Francesco Benvenuti, che fastidio, e chi si compra Flash, che fastidio.
7: Hanno evidentemente una loro concezione del calcio particolare,
8: perché lo scopo finale è non è chi si compra, ma è entrare nella sigla chi si compra.
9: Dovete cambiare jingle, ne sappiamo una mazza, Flash, oppure tanto paratici ci frega un'altra volta, Flash.
10: Io invece sono di un altro avviso e penso di essere l'unico che la pensa come me.
11: Bebe, Seco Fofanà, bene, ma Arthur Attà, bene bene, eh.
12: Un mercato schioppettante.
13: Fabio Ferri, esterno d'attacco dell'Union Saint-Gilloise, il sultano del prestito secco, il marajà della trattativa beffa.
2: Chi si compra? Ah, ragazzi, ciao, ciao, che bello ritrovarvi. Ciao Francis.
13: Bentornato.
2: Grazie. Sono tornato io, sono tornato ai Trapani, mi hai detto. Trapanare
13: sì,
2: qui sopra.
13: E purtroppo ti tocca anche Tonelli. Pensa che doppietta devastante.
2: Questo però ero preparato, perché avevo capito che c'era una defezione di grandissimo livello per meritate ferie e che quindi o era Stefanino o era Tonelli, e siccome lunedì Tonelli non credo si possa svegliare per contratto prima delle 8, era chiaro che non ci fosse Tonelli a fare apertura, e dunque me lo sono sorbito, me lo sorbirò per le prossime 2 ore, una maglia bellissima con la birra nel cuore, cosa che mi sono visto bene da non toccare negli ultimi 20 giorni. Questa è la prima bugia della giornata. Allora, com'è andata? È andata bene. Qualcuno mi ha scritto su Facebook non tornare, perché
13: sì,
2: dice da quando
13: vero.
2: Sei andato via è iniziato ad arrivare di tutto e di più.
13: È vero, a macchia di leopardo arrivavano messaggi, infatti, che invitavano tutte le situazioni a rimanere come tali, e quindi c'era anche chi ti invitava
2: a non tornare,
13: a dire mantieniti lì dove sei, come sei, con chi sei, perché se questo è l'andazzo da mantenere... Puntini, puntini.
2: Però ti dico che ho risposto bonariamente a chi mi ha scritto sui social in questo modo, che io attendo finanziatori, cioè se qualcuno volesse finanziare altri giorni per quanto mi riguarda di ferie, di viaggi, io sono disponibile, però ho bisogno di finanziatori, un po' come adesso va di gran moda per chi ha il camper andare a vivere in giro per il mondo facendo contenuti social, no? Ecco, io se trovo uno sponsor che mi manda a fare contenuti social sulla Fiorentina o su qualsiasi altro tema in giro per il mondo in camper, io ci vado, però insomma fatevi avanti, perché altrimenti torno qui giustamente a parlare con voi. Vi verrò a noia, qualcuno dice no ci manchi, perché c'era anche chi mi scriveva ci manchi, io ho detto no, vi verrò a noia, quindi preparatevi perché ci sarò tante ore e questi sono cavoli vostri. Poi a macchia di leopardo mi farai le domande sulle vacanze, spero, perché voglio raccontare qualcosa anch'io, ma non voglio essere io a auto intervistare. Quindi quando vorrai ti darò qualche spunto di viaggio per quanto concerne gli ultimi giorni che ho passato in giro per l'Europa. Detto ciò, prima di iniziare anche a fare il punto su quelle che sono le trattative che in questa settimana ci aspettiamo possano essere portate a conclusione in entrata e in uscita della Fiorentina, volevo fare un incipit sulla questione del malessere giornalistico di una parte di colleghi su quanto è accaduto sull'AI, perché mi è sembrato di percepire insomma grande scocciatura, no, per come è andata. Io francamente, guardandola dall'esterno nelle vesti di più di tifoso che di giornalista, ho detto vabbè, è il gioco delle parti, cosa che credo che un po' tutti, anche coloro che ci stanno anche giustamente perculando, dovrebbero comunque tenere in considerazione, cioè non è che la il calciomercato è una scienza, non è che i rapporti con la Fiorentina debbano essere talmente collusi da avere sempre un'anteprima, anche perché quello non significa fare giornalismo, cioè avere per forza l'imbeccata del dirigente X o Y non significa fare giornalismo, significa ricevere l'endorsement da parte di chi gestisce il mercato della Fiorentina. Questo cosa significa? Significa che da una parte inviterò anche i miei colleghi e amici soprattutto a prenderla molto meno a cuore queste vicende legate al calciomercato, dall'altra parte invito anche coloro che si divertono, ma anche, ripeto, giustamente l'estate, il mercato e tutto, a prendere per le mele quello o l'altro giornalista, a ricordarsi che i giornalisti comunque sono fatti e lavorano per informarvi anche nel momento in cui nasce qualcosa di estemporaneo, cioè non per forza deve nascere dalla penna di un giornalista la trattativa che la Fiorentina porta avanti. È un po' come un caso di cronaca, non è che il giornalista sa prima che avverrà quel fatto di cronaca, ve la racconta, vi dà degli spunti di riflessione, vi dà un'opinione, vi porta dentro alle stanze, diciamo, della Fiorentina, e questo pensiamo di farlo abbastanza bene. Lo volevo dire semplicemente perché sono d'accordo sul fatto che non si debba essere permalosi per forza davanti a quello che accade sulle trattative, perché poi, ripeto, il giornalista cerca le notizie a prescindere da quello che la Fiorentina gli racconta, perché altrimenti saremmo semplicemente dei veicoli, no? Dei megafoni, e noi non possiamo essere solo questo. Dall'altra parte invito coloro che in queste settimane si stanno prodigando nel perculare Tizio Caio a ricordarsi che comunque i giornalisti fanno parte della vostra quotidianità, sperando di farlo con simpatia, con professionalità e con anche capacità nel migliore modo possibile. Per fortuna, lo dico spesso e lo dico da quando è nata questa trasmissione, ma lo dicevo anche prima, il calciomercato è la branchia più stupida e divertente del giornalismo, quindi prenderci sul serio ci fa anche male.
13: Intanto ti arriva il bentornato da Lore, che è quell'Ore che portò il tiramisù.
2: Evviva, ciao Lore,
13: che aggiunge al bentornato Pietro: iniziare la settimana finendo nella copertina di Chi si compra prende subito una piega migliore, grazie Benve. In realtà grazie a te Lore, perché io semplicemente, quando ovviamente i registi, e soprattutto Tonelli, perché gli altri registi sono sempre molto precisi in questo, invece Tonelli a seconda di come tira il vento poi a certe cose non le segnala, certe cose se le tiene per sé gelosamente, però ecco, è merito vostro alla fine se riuscite a trovare posto nella copertina. Flavio saluta tutti, da Pietrone a Francis a Tunnels. Poi Ivan dice: no, ora che è tornato Pietro non si compra più e si vende e basta.
2: Bene, vabbè, comunque va fatto anche quello.
13: Poi ti saluta Iuri, Gianni 85, Alberto, che è il sindaco di Mezzana, perché ricordiamo che questa, certo, trasmissione è piena di sindaci, di amministratori, vice sindaci, assessori. Dopo due mesi di ferie e 70 litri di birra, ben tornato Pietrone. Sì, ma gli esterni d'attacco ci arriviamo, ragazzi. Ricordatevi sempre che le giornate sono di 24 ore per tutti, e io capisco anche il vostro desiderio di così vedere volti nuovi, vedere facce nuove, vedere anche piedi nuovi. Ricordiamoci sempre due aspetti: numero uno, la Fiorentina il prossimo anno non ha l'Europa, quindi fino a prova contraria mancano quelle 12, 14, 13 partite extra che la Conference era in grado di offrire, e fate voi il calcolo, fate 13 per 90, 14 per 90 e trovate minuti mancanti per tutti i giocatori, numero uno. Numero due, in conseguenza di questo, se andate a vedere soltanto ora, per esempio, il centrocampo della Fiorentina, da quanti elementi è composto,
2: no,
13: sapete benissimo che bisognerà anche parlare delle uscite. Io so che è bello poter sognare e Bakayoko e Noah Lang e Coleoscio e chi vi pare.
2: È una squadra di centrocampisti.
13: Ma non si può giocare a calcio con 8-9 centrocampisti, considerando che 3 sono in campo, questo vorrebbe dire che 6 sono in panchina. Non, cioè, fisicamente non si può, e non fa neanche bene, perché poi arrivano gli scontenti, arrivano quelli che senza un minuto ad hoc poi diventano delle zavorre più che un valore aggiunto. Quindi lo so che la Conference in questi anni ha creato purtroppo delle allucinazioni. L'unico, o tra i pochi aspetti positivi che si portava dietro, era quello di poter accontentare un po' le richieste di tutti i giocatori in una rosa XL. Ora la rosa non deve essere più XL, quindi benissimo gli esterni, ma ancor meglio forse le uscite.
2: Però volevo dirti, visto che siamo, giustamente abbiamo scelto di tornare, io ho scelto di tornare in coppia con il mio Francesco Benvenuti, perché ci sono almeno due o tre acquisti che sono proprio a marchio di fabbrica di Francesco. Francesco, ma ti hai scritto te a Paratici? Atta,
13: guarda,
2: roba
13: sì,
2: tua, eh?
13: Sì, sì, anche
2: Atta
13: Ulai.
2: È proprio roba tua. Ulai uguale.
13: Dragosin un po' meno, però ho detto, vabbè, già detto, e quello che mi ha convinto meno è Jimenez, perché non sono convinto della sua capacità tattica di sostituire Dodò, e mi sembra un giocatore molto acerbo per la Serie A. Però per il resto, cioè, siamo a un livello di feticci clamoroso. Quindi, come ti ho anche detto in privato, ora è il momento di estirpare un po' di quelle erbacce che negli anni, da molti tifosi, anche da molti giornalisti, sono stati considerati giocatori fortissimi, da nazionale, clamorosi, e che poi chiaramente, quando arriva uno più forte, cambiano anche la loro dimensione. È un po' quello che è successo ai tempi con Biraghi. Cioè, Biraghi per anni, ora tutti se ne dimenticano, ma Biraghi, oltre a essere stato il capitano, era il simbolo, l'intoccabile, il riferimento, il volto, l'uomo copertina della Fiorentina. Magicamente arriva Gosens e ci si rende conto che allora
2: forse c'è altro.
13: Forse non era Marcelo. Cioè, forse margine di miglioramento c'era. Non è che avevi già in rosa Roberto Carlos e dici: no, io sto bene, sono a posto così per 10 anni. Ecco, quindi speriamo che quindi ci si possa anche liberare di alcuni giocatori che in questi anni, per la dimensione della Fiorentina, sembravano buoni e che però, magari appunto accanto ai vari Attà, Ulai, eccetera, eccetera, rischiano un po' di evaporare.
2: No, tra l'altro, allora, le notizie, diciamo, della mattinata, che poi sono quelle della notte, nonostante ci sia stata anche la finale del mondiale, poi nessuno ne parlano in pochi, perché è stata una delle finali più noiose della storia del calcio.
13: Non se ne parla perché l'Argentina ha perso, quindi c'era
2: dici così tanto? No, io ho trovato ieri sera, erano 50-60 persone a vedere la partita a Grassi, ne erano metà e metà, c'erano anche tanti sostenitori della Spagna.
13: Ma perché secondo me la differenza è che tra le due realtà ce n'è una che sa vincere e sa anche perdere, mentre una sicuramente non sa perdere. Ognuno scelga chi è cosa.
2: Non
13: aggiungo altro.
2: Dopo ne parleremo. Però dicevo, invece, le notizie della notte, fra virgolette, per quanto riguarda la Fiorentina, sono che ovviamente ci si dovrà aspettare delle cessioni di un livello di un certo tipo, quindi livello alto. Fate voi i nomi, che poi sono quelli che si facevano anche prima che partissi, quello non è cambiato niente, perché a parte la partenza di Gosens, le altre cessioni, ancora di cessioni di livello non ce ne sono state, o mi smentisci? No,
13: cessioni di livello, sai, per qualcuno magari
2: Beltran,
13: ecco, qualche lacrima ancora
2: c'era,
13: rimasta,
2: ancora c'era ancora,
13: sì qualche lacrima può essere ancora rimasta per Beltran. E poi oggettivamente, al di là del punto dell'essere diventati pragmatici e cinici, il modo in cui la Fiorentina ha salutato Gosens, per come a me è sempre stato detto cos'è la Fiorentina, qual è l'aspetto che dovrebbe rendere la Fiorentina diversa da tutte le altre realtà, ecco, il modo in cui la Fiorentina ha salutato Gosens è un modo molto moderno di salutare i giocatori. Questo non vuol dire niente, perché poi i tifosi in generale, chi si occupa delle squadre, è anche giusto per certe cose abbia la memoria corta, però non è un modo da Fiorentina, per come tanti tifosi, anche quando intervengono da noi, dicono, spiegano e raccontano la Fiorentina.
2: Cioè, ti saresti aspettato più empatia nell'addio?
13: Bisognerebbe, secondo me, capire che io capisco questo senso di diversità che uno vuole mantenere quando parla della Fiorentina. A me, sinceramente, la Fiorentina ai Paratici sembra, cioè, si chiama Fiorentina, ma avrebbe potuto chiamarsi Inter, Milan, Roma, Sassuolo, Torino. Cioè, è un modo moderno del calcio.
2: Ma questo è un bene per te, però.
13: Per me è un bene, però vorrei anche che ci fosse, ecco, meno sotto questo punto
2: narrazione
13: di vista, sì, ma anche meno romanticismo quando si dice: ah, il giocatore X sceglie la Fiorentina perché la Fiorentina è, e si comincia la solita tiritera. La Fiorentina è oggi, per come la vedo io, anche giustamente, come tantissime altre realtà, quindi spregiudicata, quindi che va a mettere le mani anche nel lato più oscuro del calciomercato per portare a fondo le operazioni. Non se ne frega nulla se i giocatori sono di Brozzi o di Abidjan, non sono dell'Isolotto o di Guadalajara o di dove vi pare nel mondo. Infatti fin qui è un mercato tutto esterofilo, che, ripeto, a me è un argomento che interessa zero. Però siccome in questi mesi era tutto un dire: ah, il valore aggiunto alla Fiorentina è l'essere italiano, allora, insomma, penso
2: vedremo.
13: Che quest'anno inizieremo tutti a capire che infino in fondo, anche se non ci piace citare altre squadre, vincere è sempre bello. E perdere e abituarsi a perdere o avere un rendimento più basso di quello che è il target che le ambizioni dovrebbero suggerire, alla lunga genera anche una mentalità perdente, oltre che una sconfitta di per sé. Quindi forse quest'anno chissà che non possa davvero essere l'anno giusto per ricordarsi anche di quanto è bello vincere.
2: Beh, sarebbe molto bello. Ma sull'addio di Gosens ti dico, io sai, avevo una predilezione per Gosens, certo, perché certo. Lo trovo come persona, una persona di una cultura media nel calcio molto superiore, no? Nel senso,
14: senza dubbio.
2: È un uomo che parla benissimo, che sa quello che dice, mai fuori posto. Anche in questo addio un po', come si può dire, polemico, non è stato poi effettivamente polemico. Ha detto mi sarebbe piaciuto se fosse andato in un altro modo, che ci sta assolutamente. E secondo me anche il fatto che sia stato il primo dei big a essere ceduto ti fa capire che era uno che a mercato ce n'aveva. È andato allo Schalke, non è che è andato al pizzichettone, non è andato a svernare nessuno. No. Questo Venezia che sta comprando un po' di tutto un po' a caso.
13: È in una Serie A,
2: ma poi una squadra,
13: è un primo livello,
2: storica, cioè nel senso,
13: squadra di cui ha sempre fatto il tifo, quindi ha anche un valore sentimentale per lui.
2: Quindi c'era del valore anche nel mercato in uscita di Gosens, va bene? Però io sposo tutto quello che hai detto te, cioè io bisogna spogliarci delle vesti di una sacralità fiorentina che non esiste più da tanti anni, perché non esiste più nel calcio. Cioè nel calcio non c'è più quella patina di romanticismo che prima era una componente che vivevamo in modo netto. Io ho visto in queste settimane in giro per l'Europa gente con maglie di squadre che fino a 10 anni fa non esistevano nemmeno, perché l'Inter Miami, diventata certo. una squadra di livello mondiale per Messi, era una squadra che non esisteva. Eppure adesso in giro per il mondo si vedono le maglie di questa squadra rosa, orribili tra l'altro, ma ce l'ha anche il Barcellona, queste maglie rosa terribili, brutte per quanto mi riguarda, però belle a livello internazionale, proprio perché il calcio è evoluto e ci stiamo evolvendo anche noi in quanto piazza, in quanto Fiorentina. Paratici ci porterà insieme ai nuovi manager, secondo me, verso una direzione diversa. E la speranza qual è? Che questa direzione venga presa e intrapresa per far sì che la Fiorentina torni ad essere quello che nella patina romantica del passato è stata, una squadra delle sette sorelle, costantemente o quasi costantemente in Europa, spesso in Europa, nell'Europa che conta. Io sono curioso di vedere come verranno mosse le maglie del mercato in uscita, perché ho l'impressione che ci potranno stupire come ci ha stupito il mercato in entrata. Cioè io mi aspetto, che ne so, che rimanga Gudmundsson e che vada via Fagioli. Cioè non è una cosa che non può succedere, che vada via Ken e che rimanga Mandragora. Cioè non è un qualcosa che non si può dire che succede, perché in quello che stiamo imparando in questo calciomercato è che nulla è simile o uguale a quello che c'è stato in precedenza.
13: Anche perché ce lo sta dimostrando anche Paratici con i suoi acquisti, con quello che è anche se vogliamo una ricostruzione dove si considera la Fiorentina del recente passato sostanzialmente senza fondamenta. Cioè Paratici non sta costruendo, come magari altre volte è successo a altri dirigenti, su un qualcosa lasciato dai predecessori, tanto, poco, tutto bello, poco bello, però solitamente si riparte sempre da qualcosa. Invece il fatto che si sia andati a colpire anche nella costruzione della rosa, nelle zone di campo che sono da sempre il cuore di ogni rosa, di ogni squadra, la dice lunga su, e non solo, perché si è anche intervenuti sull'extracampo. Quindi prima Paratici l'aveva fatto capire a parole, poi lo ha fatto capire in neanche un mese con i fatti, che sostanzialmente nella sua idea di calcio la Fiorentina non aveva una base, piaccia o non piaccia il lavoro fatto dai predecessori, ma anche dalla stessa Fiorentina, perché poi non è che c'è stato un tabula rasa totale, ci sono dirigenti che c'erano prima e ci sono anche ora. Quindi sotto questo punto di vista speriamo che, mentre il calcio cambia, mentre la geografia del calcio cambia, ma cambia anche appunto il modo di approcciarsi al calcio stesso, e quindi bisogna iniziare a partire dal presupposto. Io ricordo quando negli anni passati c'era chi si indignava per il via vai di giocatori, dicendo no, lui ha tradito la maglia. Ecco, forse Paratici aiuterà la piazza anche a capire che indignarsi per l'ovvio è una perdita di tempo. Cioè, nell'era del calcio di oggi è inutile prendersela con i calciatori se poi sono le stesse società che hanno tutto l'interesse del mondo a far fare un via vai ai giocatori,
2: no,
13: stessi.
2: Guarda, prendo l'esempio di Gosens. Se Gosens si fosse, non impuntato, avesse chiesto di essere ceduto, quale sarebbe stata la narrazione della piazza su Gosens?
13: Traditore, vergogna, hai tradito i colori, era tutto finto.
2: Va via, perché viene messo alla porta.
13: Letteralmente.
2: Perché questo è successo, viene messo alla porta dalla dirigenza della Fiorentina, tutto a posto.
13: Sì, o
2: cioè,
13: comunque
2: che va bene, non è che però vedi, alla fine, in tutti e due i sensi.
13: Sei in senso lato, sei talmente inebriato da questo mercato in entrata che ti fa sognare, che ti fa capire che forse la Fiorentina sta prendendo un'altra strada rispetto al passato, che poi anche, insomma, inconsciamente passa in secondo piano, ripeto, legittimamente, però siccome consentitemi e consentiteci anche di avere ogni tanto, diciamo, i cabbasisi, come dicono in Sicilia, pieni a forza di sentire questi discorsi su un po' di retorica, un po' di romanticismo. Ecco, questa botta di pragmatismo che arriva da Paratici, ricordiamoci sempre che ha un prezzo, e questo prezzo prima o poi va pagato. Poi Gosens per me era un giocatore in una fase molto calante della sua carriera, e me lo avete sentito dire tante volte, per me, per come gioca Grosso, c'entrava anche veramente poco.
2: E infatti è stato,
13: quindi scelto. È giusto salutarlo anche da un punto di vista tattico, per come Grosso intende la linea 4, per come costruisce, per come attacca, per come ci ha fatto vedere il Sassuolo l'anno scorso. Poi, detto questo, ci sono modi e modi. I modi della Fiorentina di oggi sono i modi del calcio moderno, quindi togliamoci di dosso questo senso di parlare di qualcosa di diverso.
2: Allora, intanto non abbiamo ricordato i numeri per chi se le fosse scordati, sono il 348 75 13 933, altrimenti ci potete chiamare allo 055 77 11 171. Io voglio sentire la voce dei nostri ascoltatori, quindi mandateci i vostri audio, tanto Scettonelli carichissimo di là dal vetro per ascoltarli e mandarli tutti nel momento in cui Francesco deciderà di dare fuoco alle polveri. In ogni caso, ripeto, quello che sta accadendo alla Fiorentina è una evoluzione, una modernizzazione, anche se vogliamo, che leggeremo poi nella sua totalità nel momento in cui si tornerà in campo. Adesso è tutto oro e luccica, perché questi grandi acquisti, perché la Fiorentina spende e spande, perché era in attesa da parte di tutti anche il fatto che si vedesse una Fiorentina così aggressiva sul mercato, diciamo, in entrata. Ora io sono curioso anche di sapere se c'è un giocatore tra quelli che vengono dal recente passato che potrebbe, nel caso di cessione, adirare la piazza. Mi spiego, perché se la piazza ha deciso di digerire la cessione di Gosens, che era uno dei pochi che la piazza stessa riconosceva come, certo, parte in causa di quello che è successo l'anno scorso, ma comunque di spalla gli dava delle attenuanti, gli riconosceva del valore umano oltre che tecnico, vuol dire che qualsiasi cessione verrà digerita senza problemi. Secondo te c'è qualcuno invece che potrebbe...
13: No, anzi, penso che... mi viene anche da dire come è giusto che sia l'evoluzione del calcio di oggi. Piaccia o non piaccia, se siamo tutti dentro una grande lavatrice, è inutile far finta di niente. Siamo tutti dentro una grande lavatrice. In questi anni, secondo me, ci siamo illusi di non esserlo, cioè di parlare di una realtà avulsa rispetto alla lavatrice di qui sopra. E quindi forse dobbiamo cambiare anche un po' il paradigma. Il calcio si sta evolvendo, non so se da un punto di vista positivo o negativo, però sta cambiando, si sta trasformando, e quindi questo processo sta riguardando anche la Fiorentina. E quindi io sinceramente penso che se la Fiorentina dovesse salutare Dodò, Gudmundsson, ma mi viene anche da dire quei giocatori che hanno un numero di presenze anche un significativo come Ranieri e Mandragora, il tutto verrebbe digerito in modo molto più immediato rispetto al solito.
2: Marco, buongiorno.
13: Ciao.
14: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Allora, per quanto riguarda Gosens, sì, ho sentito un po' di retorica, però da tutti e due i lati, ora anche Dario Sbaldi, ah sì, a 3,7 milioni siamo tutti, ma vabbè, come se Gosens fosse un ragazzino di 20 anni al primo contratto, cioè è stato all'Inter, è stato all'Atalanta, è stato a Firenze, è stato in Germania, insomma, ne ha presi i soldi, quindi io credo effettivamente nel dispiacere umano di questo ragazzo, che comunque per quanto fosse stato l'ultimo anno non particolarmente buono, è effettivamente, come hai detto tu, in una fase calante, probabilmente il dispiacere c'è stato, quindi la retorica del a 3,7 milioni siamo tutti dispiaciuti contro la retorica Mart, medaglina e via perché fa parte dell'anno scorso, insomma un po' in media stat virtus, è dispiaciuto, ha fatto una lettera abbastanza, non ti dico di commiato, ma insomma con un po' di pathos, va bene così. Io ringrazio Gosens perché è stato un giocatore con la testa, è stato un giocatore che ci ha messo tanto per quanto poteva fare, e non dimentico il gol contro la Lazio a Roma che ci ha praticamente, non ti dico salvato, ma levato dalle cattive acque di quel mi sembra fosse aprile. Detto questo, cosa ne pensate voi dei possibili acquisti Bakayoko Noah Lang? Perché se dovesse arrestare Ken e arrivare Bakayoko, Garnacho a me non piace, è un giocatore troppo fumoso, ha fatto male da tutte le parti, comunque no, non mi farebbe schifo dovesse arrivare Garnacho, tra parentesi io preferirei Bakayoko perché l'ho visto diverse volte, è veramente un bel cavallo. Con Noah Lang a sinistra e Ken, non voglio dire cose memore dall'estate passata, però infatti vi volevo chiedere questo: vi risulta per Noah Lang una trattativa tra virgolette calda, o sono ancora quelle voci che Paratici da gran genio qual è mette in mezzo per depistare tutti e poi magari va a prendere un crack argentino o bobo che so io?
13: Vai, ti rispondiamo.
14: Grazie.
2: Marco. Ciao Marco.
13: Io dico solo, voglio fare un dissing anche a Dario Baldi, che soltanto apprezzerebbe o apprezzerà. Cioè, però bisogna anche mettersi d'accordo, ora non ho sentito il passaggio citato da Marco, però se un calciatore saluta in modo sentimentale una piazza non va bene, se va via come Vlahovic non va bene, se un tifoso si arrabbia perché i giocatori comunque prendono troppi soldi non va bene, se l'aspetto economico non lo consideriamo non va bene. Darietto mio bello, troviamo un punto di incontro e andiamo avanti su quella strada lì, ecco. Comunque spero Dario possa sentirmi o rispondere,
2: così almeno ti risponderà,
13: altrimenti faremo un dissing,
2: se no
13: privato
2: chiama.
13: Sì, infatti, oppure lo chiamo io in privato, facciamo un dissing privato,
2: no, ecco. Comunque su Noah Lang io ho l'impressione che quello che è stata la chiosa del nostro ascoltatore, ovvero Marco, non sia tanto buttata di fuori, cioè che sia calda a me non risulta calda, inteso
13: alla
2: ci siamo, no? Ecco. Quando cecca chiama, ci siamo, ecco, non siamo a quel punto. Siamo a quel punto per Valdepeñas, come si chiama, che quanto ho capito entro domani addirittura dovrebbe essere a Firenze. Quindi da quel punto di vista quella è una trattativa in fase calda, per non dire già bruciata, cioè già consumata, e siamo al momento di accoglierlo. Noah Lang, Bakayoko, Coleoscio, tra questi l'unico secondo me con cui c'è stato un approfondimento vero e proprio della trattativa è stato Coleoscio, infatti tra poco ne parleremo.
15: Sì.
2: Gli altri ho l'impressione che siano un incrocio tra interesse e proposta, cioè in questa fase del mercato, tra l'altro considerando il fatto che la Fiorentina ha dimostrato con i fatti di poter entrare nel mercato a gamba tesa anche a cifre che non erano preventivabili fino a un mese fa, porta una sequela di grandi, piccoli, medi procuratori a proporre un po' di tutto, e qui entra anche in gioco il nome di Garnacho, che mi fa un po' sorridere Marco sentirti dire no, io Garnacho non lo vorrei, perché ora non so cosa ne pensa Francesco, certo non è Messi, non è,
13: poi si dice ha fatto male,
2: cioè, la miglia malla,
13: ha fatto male, va bene, nel Manchester United e nel Chelsea,
2: capito,
13: non nel Borgo Abugiano e nella Fortis Juventus.
2: Comunque ho visto l'anno scorso 43 presenze, certo poche da, magari da titolare, ha fatto tipo 8 gol, 5 o 6 assist,
13: no, poi,
2: cioè, il giocatore nel Chelsea non ha determinato, ma non è nemmeno stato di passaggio, cioè non è stato uno, quindi a me se domani mi dicessero la Fiorentina prende Garnacho, strabuzzerei gli occhi, perché tra l'altro il Chelsea credo l'abbia pagato 46 milioni bonus. Arrivare quasi a 55-60, quindi mi stupirebbe se la Fiorentina riuscisse a prendere Garnacho. Ma dico a Marco, magari si sta, veramente sta trattando profili di questo tipo, perché mi sembra, ripeto, quello che si è visto in questo periodo che ci ha un po' stupito è che non possiamo capire fino in fondo quanto sia stato dato margine a Paratici. Perché ragazzi, pensare di prendere un 2006 protagonista al mondiale con la Costa d'Avorio, non ha fatto niente di particolare, ma lui è un 2006 e nella partita con la Germania è stato
13: migliore
2: in campo,
13: ha giganteggiato lì.
2: E prenderlo con quella forza anche economica ti dimostra che se la Fiorentina domani vuole prendere un esterno 2005 di grande, cioè se oggi ci fosse la trattativa per Julian Alvarez ai tempi di Beltran, la Fiorentina lo prenderebbe Julian Alvarez. Non so se mi spiego, avrebbe quella libertà di movimento secondo me Paratici per mettere quei 5 milioni in più che Pradè non è riuscito a inserire prendendo poi Beltran. Quindi io credo che ci sia molto fumo intorno all'arrosto che vuole cucinare Paratici. Ma anche per fortuna, se poi noi lo scopriremo bene e ve lo racconteremo in anteprima, benissimo. Se dovessimo scoprirlo alle ultime battute e ve lo racconteremo comunque nel momento in cui verremo a saperlo, bene lo stesso, perché a noi, quantomeno a me sicuramente, ma anche a Francesco, perché lavora con la Fiorentina tutti i giorni, lavora dentro la radio e parla di Fiorentina, quello ci interessa è che la Fiorentina sia più forte dell'anno scorso. Quindi se viene Garnacho, viene Bakayoko, viene Coleoscio, viene Noah Lang, sono i quattro esterni del prossimo anno, c'è qualcuno che si lamenterebbe?
13: Sì. Comunque sì, qualcuno si lamenterebbe.
2: No, però.
13: No, c'è dubbio, considerando anche cosa hanno dovuto assorbire le nostre pupille. Allora ecco, vai con un WhatsApp audio, tonnellino, e poi sai cosa fare.
2: Sì.
15: Sembra. Oh Pietro, che sei tornato! Pensavo avessi venduto anche te Paratici. Che belle che sei mesi tu sei in ferie.
2: Magari.
13: Anche te.
15: Ciao, è ben ritrovato.
2: Grazie.
13: Però sai, venduto magari, anche te, l'altro. In realtà non è che le cessioni di Paratici siano state così tante.
2: Vabbè, un po' sì, dai.
13: Un po' di giovani,
2: Richardson l'ha ceduto.
13: Richardson, certo, il mio cavallo Amatucci, Bianco, Beltran.
2: Martinelli.
13: Sì, diciamo un po' il contorno, ecco, la cornice.
2: Ma Sottil lo vende o no?
13: Beh, sai,
2: la cosa buona è che mi hanno raccontato, perché stamattina sono malato come tutti i tifosi della Fiorentina. Arrivo in redazione, trovo Andrea Giannattasio, era in diretta, e gli faccio proprio un gesto, mi dire aspettami dopo perché c'ho da chi ha detto una cosa. Esce, la prima domanda che ho fatto a Andrea Giannattasio, tra tutte quelle che potevo fargli, come è andata qui la gestione, cosa hai visto, gli ultimi acquisti, sei pronto per andare in Inghilterra, no, tutte queste cose che sono normali nella gestione di un gruppo di lavoro, gli ho fatto, ma Sottil si è visto al centro sportivo Maggio, alla Park? E alla sua risposta no, ho fatto un
13: sospiro,
2: un
13: di sollievo,
2: un buffetto di esultanza. Questo per farti capire che aspetto a gloria anche la cessione di Sottil.
13: Invece Nicolò dice è stata una finale brutta, tornando al mondiale, non è stata quello per la bellezza del calcio, non ho capito Nicolò il tuo messaggio. Non sanno perdere, Benve, prendono a pizze gli avversari, assurdo. Diciamo il finale di Paredes è stato discutibile. Massi, buongiorno, il discorso di Francesco non fa una piega, da quest'anno dobbiamo tornare a dire la nostra in maniera determinante. Tommaso, stiamo facendo una grande campagna acquisti per poter raccogliere grandi raccolti dal campionato successivo, non nell'immediato, poi tutto quello che viene ben accetto. Ora io, Tommaso, posso anche seguirti nel ragionamento partendo però da un assunto. Ora non voglio mettere nessun tipo di pressione o non voglio fare nessun tipo di maniavantismo, però se in 20 giorni gli acquisti di una squadra reduce da un quindicesimo posto, da un'eliminazione ai quarti di conference, sono quelli che fa la Fiorentina, io sinceramente non me la sento, come hai scritto, di considerare il raccolto da valutare dal campionato successivo. Cioè tu mi stai dicendo che Atta, Ulai, sono giocatori non per iniziare fin da questa stagione a raccogliere? Prendo atto, secondo me in un campionato come la Serie A c'è spazio per intervenire molto più drasticamente rispetto ad altri contesti, però questo è un mio parere, basandomi sugli acquisti che sto vedendo ovviamente. Viola Luke dice: bentornato Pietro, per me il movimento in attacco preferito da Ken, cioè lo scatto su palla lunga, mal si addice alla tattica di Grosso. Per quanto ho capito, due ali che attaccano la profondità e che rischiano di schiacciare il centravanti sulla linea di porta, quindi potrebbe essere questo il principale motivo per il quale la Fiorentina potrebbe essere un po' dubbiosa sulla sua conferma. Ora, io sai, caro Viola Luke, sono molto molto dalla parte di Ken e molto dalla parte di Grosso, al di là che i due si siano già trovati a lavorare insieme
2: in passato,
13: mille anni fa. Ora, tu ti stai basando sulla tattica di Grosso vista col Sassuolo, vista con il Frosinone, quando con tutto il rispetto aveva a disposizione Mulattieri a Frosinone e Pinamonti a Sassuolo. Ora, è vero che il Sassuolo di Grosso giocava in un determinato modo, ma ora no, cioè non può essere la questione tattica il motivo per cui la Fiorentina è dubbiosa sulla conferma di Moise Kean. Può essere tante altre cose: l'ingaggio, la tibia,
2: l'attitudine,
13: il carattere, l'ultima stagione, non la tattica. Cioè non la tattica, se no con questo discorso allora non sarebbe mai stato preso la I, perché se la Fiorentina è conscia di avere tra le mani un giocatore che con Fagioli si può trovare il modo di una coesistenza, allora non può essere Kean il problema.
2: Ma scusa, secondo te, considerando la presenza di Fagioli e Ulai, che si possono giocare insieme, ma forse sono anche alternativi, cioè Ulai lo può fare il vertice basso di un centrocampo a tre?
13: Sì. Ulai può fare quello e può fare anche la mezzala destra come faceva Fagioli all'inizio carriera nella Juve.
2: Poi c'è Atta, o Atta come lo vuoi chiamare, che è un centrocampista votato anche all'inserimento, no?
13: Soprattutto, sì.
2: Quindi oggi il centrocampo titolare della Fiorentina sarebbe Fagioli vertice basso, Ulai destra, Atta sinistra?
13: Sì, o Ulai vertice basso, Fagioli a destra, Atta sinistra. Secondo me sono proprio interscambiabili loro. E quindi se si riesce a trovare un modo, anche perché ricordiamoci sempre, a calcio si gioca con un pallone, quindi Ulai e Fagioli amano avere il pallone tra i piedi, ma comunque si gioca con un pallone, quindi dovranno essere bravi loro a trovare la soluzione. A maggior ragione mi viene da dire non sarà un problema per Grosso adeguarsi e adattarsi alle caratteristiche di Ken, pur avendo avuto in passato attaccanti diversi.
2: Comunque io ho l'impressione,
13: Ken,
2: poi andiamo dall'ospite assolutamente, che l'acquisto di Ulai possa mettere in conto quello che tanti già vociferano: serviranno un sacco di milioni per cederlo, ma di vedere Fagioli andato via, che va via,
13: non è escluso. Poi è ovvio, la Fiorentina giustamente dice: noi puntiamo su questa costruzione tattica, per rinunciare a Fagioli abbiamo bisogno di denaro vero, di un'offerta irrinunciabile. Siccome però la Fiorentina in queste ore apre di fatto un po' l'agenda del suo mercato e la sua estate anche agli esterni, noi vogliamo un attimo anche tornare su un giocatore che a un certo punto era diventato anche un tormentone, una saga in pura salsa estiva, come va di moda nel calciomercato, ovvero Luca Coleoscio, che abbiamo visto e ammirato soprattutto negli ultimi sei mesi al Paris FC, con tutte caratteristiche da scoprire, o per meglio dire da riscoprire. Noi ci facciamo aiutare dal corrispondente dalla Francia, la Gazzetta dello Sport, Alessandro Grandesso. Alessandro, buongiorno e grazie di essere a Radio Firenze Viola.
16: Grazie a voi, buongiorno a tutti.
13: Allora, perché insomma quest'ultimo mese attorno alla figura di Coleoscio è stato particolarmente movimentato. Possiamo tornare ancora più indietro nel tempo e ripartire in un certo senso anche dalla sua duplice presenza con quella nazionale sperimentale di Baldini. Però prima di arrivare un po' anche alla sua estate, vorrei partire da te, anche dal Coleoscio che hai visto al Paris FC, che hai intervistato a fine stagione, e partendo un attimo dal campo ti chiedo: che giocatore hai visto, che caratteristiche hai visto e che impressione ti ha fatto?
16: Beh, è un giocatore, diciamo, che appartiene alla nuova generazione, quindi in più ha un percorso particolare, perché è nato negli Stati Uniti e è cresciuto in Spagna praticamente, sia calcisticamente ma anche come persona, e ha giocato in Premier League, quindi ha una cultura del calcio contemporaneo che fa sì che sia uno di quei giocatori che definirei, diciamo, un giocatore moderno contemporaneo. È un classico esterno molto vivo, vivace, veloce, con una buona tecnica, un buon tiro da fuori, e soprattutto è stato uno dei giocatori della svolta stagionale del Paris FC, che ricordiamo è l'altra squadra della capitale francese, non una squadra qualsiasi, perché è di proprietà degli Arnaud, che è sono la famiglia, la settima fortuna, cioè il settimo uomo più ricco al mondo è Bernard Arnaud, e quindi con la sua famiglia hanno acquisito il Paris FC proprio per costruire un'altra grande squadra a Parigi. Coleosce è stato uno degli elementi che ha migliorato la rosa col mercato di gennaio, e effettivamente ha contribuito alla svolta, perché il Paris FC faticava nella prima parte della stagione, e poi con il cambio anche dell'allenatore, insomma, sono riusciti a navigare verso una salvezza tranquilla, e anche, diciamo, avvicinandosi poi a quelle che sono le zone dei posti dell'UEFA. Quindi nel complesso è stata un'esperienza molto positiva quella di Coleosho, perché è arrivato a Parigi proprio per avere tempo di gioco, minutaggio, ne ha trovato, non è sempre stato titolare, ma ha giocato molto, praticamente ogni partita, e poi il bilancio è positivo con 3 gol, tra cui uno all'esordio e anche vittoria di prestigio contro il Paris Saint-Germain nel derby dell'ultima giornata, dove ha fatto anche un assist.
13: Raccogliendo un po' di informazioni anche dalla sponda del Burnley, che chiaramente era ed è ancora proprietaria del suo cartellino a inizio luglio, ci dicevano che, insomma, il Burnley aveva fin da subito, fin da quando il giocatore si era messo in luce alla corte di Vincent Kompany, era stata fatta una valutazione importante di questo ragazzo, erano state rifiutate anche offerte da 30 milioni di euro, il giocatore era anche passato da un infortunio che ne aveva un po' rallentato il percorso di crescita, evidentemente a Parigi si è un po' rimesso in moto. C'è una valutazione importante da parte del Burnley. Ti chiedo però, Alessandro, se sei rimasto un po' anche sorpreso dalla decisione, evidentemente anche del giocatore, di non assecondare in un certo senso questi mesi a Parigi, cioè se ti aspettavi in un certo senso la possibilità di una conferma di Coleosho a Parigi, che Coleosho volesse rimanere a Parigi, o se invece è andato un po' tutto come ti aspettavi, cioè un'estate in cui il giocatore sta un po' anche valutando il da farsi.
16: No, sicuramente il Paris FC era convinto di poterlo tenere ed era convinto delle capacità e delle potenzialità del giocatore, su questo non c'è ombra di dubbio, e penso che la dirigenza non abbia ancora abbandonato del tutto la pista, anche se ultimamente si è molto raffreddata per dinamiche normali di mercato. Certo. Il giocatore sicuramente a Parigi, almeno una prima fase, aveva dato il suo via libera per vedere se si riusciva a trovare un accordo che ovviamente doveva essere trovato anche con Burnley, con tutte le problematiche che hai sollevato, e quindi non è una rinuncia del Paris FC. Il Paris FC ci credeva molto, a un certo punto sono stati anche molto, tra virgolette, aggressivi da un punto di vista di comunicazione, diciamo off the record, facendo capire che loro erano convinti di poterlo confermare a Parigi, come poi hanno fatto con Coppola, per esempio.
2: Certo.
16: E poi improvvisamente c'è stata una virata e insomma la cosa è andata un po' scemando. Negli ultimi giorni non sono avuti input particolari sul fronte di Coleosho. Poi come sappiamo tutti, il mercato fa le bizze, quindi può succedere di tutto.
2: Allora, con Alessandro Grandesso della Gazzetta dello Sport, espertissimo di quanto succede in Francia, io proprio sul campionato francese e sulla collocazione del Paris dentro il campionato francese, al di là di quella che è la ricchezza del club,
16: Paris, cioè, o Paris Saint-Germain?
2: No, Paris FC, scusami, hai ragione, okay. FC, come giustamente si deve dire in francese. No, tu prima citavi la ricchezza del club, appunto di proprietà degli Arnaud, che sono famiglia ricchissima, ma volevo capire quanto secondo te sia il passaggio eventuale di un giocatore come Coleosho da una realtà come quella del Paris FC a una realtà come quella della Fiorentina, o quella che in divenire potrebbe essere la Fiorentina. Cioè, tu come collochi il Paris FC, al di là dei risultati dell'anno scorso, nel prossimo futuro della Ligue 1, e se il passaggio Coleosho alla Fiorentina potrebbe secondo te essere letto dal calciatore come un passo in avanti, un passo di lato, un avvicinarsi alla nazionale, quale motivo potrebbe spingerlo a fare questo tipo di scelta?
16: Allora, naturalmente sono due in realtà difficilmente comparabili. Il Paris FC è una squadra che è rimasta nella periferia del calcio francese fino a quest'anno. Adesso stanno investendo molto, già l'anno scorso è stato il terzo, sono il quarto, sono il terzo club che ha investito di più sul mercato, e l'idea della proprietà, diciamo, gli Arnaud sono i proprietari del gruppo LVMH, che insomma i re del lusso, tanto per capirci, certo, un po' i Della Valle.
2: Però, all'ennesima potenza, ecco.
16: Ecco, quindi è un progetto ambizioso, molto ricco, ma che crescerà progressivamente senza, diciamo, le sfiammate di che siano viste ad inizio del percorso del Paris Saint-Germain. Non c'è questa volontà di investire su grandissime star, grandissimi giocatori subito, ma più la volontà di costruire, giustamente puntando su giocatori dell'alto potenziale come il profilo di Coleosso probabilmente è sedotto anche da questa idea di crescita in una situazione comunque anche economicamente e finanziariamente sicura, almeno per quanto riguarda per il momento la parte, diciamo, nazionale interna alla Francia di Ligue 1. Poi bisognerà capire quando riusciranno a qualificarsi. Teoricamente loro puntano a una qualificazione europea tra il prossimo anno e quello successivo, se interpretiamo bene i loro messaggi. Però ovviamente dall'altra parte c'è anche la questione della nazionale, e come dicevi tu, forse giocare in Italia dopo aver fatto, diciamo, i vari step che ha fatto in questi ultimi mesi, essere sotto lo sguardo più attento di un commissario tecnico, una squadra comunque importante per tutto quello che può offrire anche in prospettiva nazionale, anche Coleosso deve tenerne conto. Poi bisogna sempre ricordare che Coleosso ha vari passaporti, può giocare con gli Stati Uniti, può giocare con se mi ricordo più lo Nigeria, mi pare.
13: Sì, Nigeria, Canada, quattro passaporti.
16: Esatto, il Canada da parte di madre, perché la madre è italo-canadese, Nigeria da parte di padre, perché il padre è anche originario della Nigeria, gli Stati Uniti perché è nato in Stati Uniti, e l'Italia perché grazie alla madre ha anche il passaporto italiano. Quindi in realtà finché non ci saranno partite ufficiali entro i 23 anni, adesso non mi ricordo più la regola attuale, lui potrà scegliere. Quindi bisognerà vedere anche cosa succede con la nazionale, chi ci andrà e quali saranno le prime scelte, perché effettivamente se arriva un CT e Coleosso viene subito scartato, forse anche questo entrerà nella sua riflessione.
13: Coleosso, che è stato in questi giorni protagonista con il Burnley nella tournée negli Stati Uniti, tournée che è finita, quindi diciamo che questa settimana potrebbe anche essere proprio quella cruciale, anche perché appunto potrebbero incasellarsi un po' di questioni anche proprio di logistica per il giocatore stesso, che aggiungo con Alessandro Grandesso della Gazzetta dello Sport, forse sta anche vivendo una delle estati più importanti della sua carriera, una carriera che lo ha visto cambiare tante maglie fin da quando lui arriva in Spagna. C'è questo rapporto molto anche controverso, se vogliamo, con l'Espagnol, poi il Burnley, adesso il prestito in Francia. Mi sembra anche fondamentale per un ragazzo della sua età trovare un po' di continuità e giocarsi le sue carte, sapendo di essere in un contesto giusto, di proprietà magari anche del club per cui gioca in quel momento, e forse, Alessandro, anche con una collocazione tattica definita. È un giocatore ambidestro. Tu te lo immagini in un percorso di crescita più a sinistra o più a destra? O questo può essere addirittura il suo valore aggiunto, cioè poter ricoprire entrambi i ruoli?
16: Lui ha giocato praticamente solo a sinistra, poi ha chiare capacità di inserimento e nel calcio moderno immagino sia anche necessario, lo dice lui stesso quando ne parla, avere massima disponibilità e polivalenza per quanto lo riguarda nel fronte offensivo, ma lui ha anche buone doti di copertura, insomma uno di quei giocatori che si sacrifica andando a coprire, corre. È uno di quei giocatori in questi quattro mesi al Paris FC, ogni volta che entrava in campo si vedeva. Magari meno quando partiva da titolare, ma visto il contesto del Paris FC non è neanche così sorprendente, però sicuramente quando entrava a partite in corso era uno che tendeva a spaccare o riaccendere le partite, quindi con molta energia, un buon livello tattico e tecnico. Quindi è un giocatore che da questo punto di vista può essere molto utile a qualsiasi allenatore, sapendo che appunto Fiorentina è un nuovo allenatore, ma anche il Paris FC si è appena separato dall'allenatore che ha garantito la salvezza, che è arrivato a gennaio, e riparte con Rosenior, che è il fallimentare allenatore del Chelsea, ma che aveva fatto molto bene fino a gennaio con Strasburgo, in un contesto un po' diverso. E quindi anche lì c'è una doppia scommessa, perché bisognerebbe sposare il progetto del Paris FC e sposare anche l'idea di questo allenatore, che insomma, un po' deluso, ha deluso a Chelsea, insomma, sembrava dovesse essere il nuovo genio del calcio e poi in realtà è durata poco
13: ed è dovuto ripartire, anche se appunto il contesto della Parigi degli Arnaud è comunque un contesto ricchissimo, come ha dovuto fare più che un passo di lato, insomma un passo indietro anche come contesto, ambizioni e anche richiesta di un certo tipo di risultato rispetto alla formazione inglese. Alessandro Grandesso, la Gazzetta dello Sport, grazie mille Alessandro, buon lavoro e alla prossima.
16: Grazie a voi, buona giornata.
13: E davvero grazie per quello che, se vogliamo, è anche un antipasto di quello che sarà appunto una settimana, considerando che poi, a proposito di Inghilterra, la Fiorentina andrà in Inghilterra per questa doppia amichevole. Coleosce ha disputato 2 partite su 3 nella tournée negli Stati Uniti con il Burnley. Sappiamo che il Burnley, come tutti i club di Championship, difficile possa scendere così tanto a patti da un punto di vista economico,
2: anche perché non gli frega nulla,
13: non hanno necessità di cedere da un punto di vista economico, considerando appunto la partecipazione a una seconda serie, c'è un contesto talmente, anche se vogliamo sovrastimato, ma comunque assolutamente in grado di duellare con le squadre di Serie A, che mi viene in mente la Roma per esempio, che vuole Somerville del West Ham, che è retrocesso, e bisogna pagare 50 milioni. Poi uno può arrivare a 45, 40 più maxi bonus, ma non sono realtà in cui te puoi andare a aggredire un club da un punto di vista economico, come successe ai tempi del Villarreal. E quindi qui

0: del Burnley, no? Però da una parte ha trovato le porte aperte, perché l'entourage del giocatore, insomma, c'è stato ampiamente confermato che di fatto il ragazzo, l'accordo è già in essere. Se domani la Fiorentina trova l'accordo col Burnley, l'affare si fa,
1: certo,
0: bene,
1: certo.
0: Però è anche normale che ci si trovi in un momento come questo, cioè dove il giocatore è andato a fare questa tournée, dove il Burnley magari dice: ma sì, io cedo anche, voglio 20 milioni. Fiorentina avanti a 20 milioni per Coleoscio, secondo me si ferma. E allora, certo che lo tiene in ballo in questo momento il discorso di Coleoscio, perché la sua idea, l'idea dei Paratici e del dirigente Fiorentina è di poter anche limare quelle che sono le richieste, ma che contestualmente portino la Fiorentina anche a trattare altro. Tra l'altro, Coleoscio è uno, la Fiorentina ha bisogno di come minimo 3 esterni, ma minimo tenendo Gudmundsson.
1: Sì, 3 se resta Gudmundsson,
0: se no sono 4. Sì, sì. Quindi, cioè, non può permettersi, credo. Poi ci smentirà come ci ha già smentito. Però non credo si possa permettere di fare 4 acquisti da 20 milioni o 2 acquisti da 20 milioni più 2 acquisti in prestito non obbligo a 20 milioni. Cioè, non mi aspetto di vedere 80 milioni investiti su 4 esterni. Quindi, Coleoscio, magari nella testa della Fiorentina, è un acquisto ottimo, fatto a cifre come si parlava inizio luglio, a 20, 17, 15 più bonus, non lo ritiene lo stesso, nello stesso modo. Quindi, come ci ha raccontato anche Grandesso, tutto può succedere. La Fiorentina sul giocatore c'è, lo sappiamo, anche noi ci stiamo lavorando, abbiamo capito che l'accordo del giocatore c'è già, ma non ci sarebbe da stupirsi se poi a conti fatti non dovesse andare in porto definitivamente questa trattativa.
1: Allora, i vostri messaggi prima di chiudere questa prima ora. Sentiamo 2 WhatsApp audio brillantemente selezionati da Marco Tonelli, totalmente inespressivo peraltro, c'è proprio...
2: Oh la la la,
1: questa, vabbè.
3: Oh ragazzi, mi raccomando, fate una bella puntata, che vi ascolto solo oggi perché sono tornato a lavorare proprio oggi dalle ferie e torno in ferie domani, mercoledì, domani, quindi anche domani, però non posso ascoltarvi, quindi oggi fate una bella puntata perché vi posso ascoltare solo dopo, sono in ferie fino al 22 di agosto. Grazie, ciao.
1: Ora Maurizio, poi un giorno, siccome io sono anche amante delle tue zone dell'Alto Mugello, un giorno ci troviamo davanti a un caffè e mi racconti come è possibile prendere ferie tutto questo tempo, poi tornare 2 giorni e poi tornare in ferie 1 mese. Immagino però questi 2 giorni di lavoro decisivi per le sorti del tuo posto di lavoro, ecco. Quindi
0: magari lavora per se stesso e quindi se lo può anche permettere.
1: Certo, magari questi 2 giorni però riesce a incanalare tutta l'estate benissimo. E Leonardo da Firenze dice: lo smacco della scorsa stagione potrebbe rivelarsi un vantaggio. L'anno scorso tempesta perfetta, tutto quello che poteva andare male è andato malissimo. Con il mercato di quest'anno in condizioni normali, scusate, riprendo un attimo fiato, si parlerebbe già di Champions e perfino di scudetto.
0: Di che? Chi lo dice, scusa?
1: Leonardo a Firenze. Okay. Il precedente ci tiene tutti con i piedi per terra e forse non è un male. Quindi, con un pizzico di ironia, grazie a Pradè e Pioli ci avete insegnato la circospezione. Ora però, Leonardo, tu dici ci avete insegnato la circospezione, però dici allo stesso tempo che in condizioni normali si parlerebbe di scudetto. Forse non sono stati allora così bravi insegnanti Pradè e Pioli. Nessuno vuole ovviamente tarpare le ali ai vostri sogni. Però ecco, ricordiamoci sempre, la Fiorentina parte da un quarantello, inteso come punti fatti male l'anno scorso, e tu dici che in condizioni normali si parlerebbe di scudetto. Tutto può succedere nel calcio, mai porre limiti a niente.
0: Sì, ragazzi, però.
1: Però dire che in condizioni normali uno parlerebbe di scudetto, ecco, il 20 luglio. Io continuo a pensare ci siano ad oggi ancora 6-7 squadre migliori della Fiorentina. Per qualcuno la Fiorentina è già da scudetto ed è colpa dell'anno scorso se non se ne parla.
0: Colpa o merito? Lui ha detto che è merito, per fortuna almeno questo l'ha detto, è merito dell'anno
1: però
0: scorso.
1: Però forse non sono stati così bravi allora a meritarsi la lode Pradè e Pioli, perché comunque bastano 5 acquisti per parlare di scudetto.
0: Allora, poi facciamo un attimo un rapido calcolo di quello che è già successo. La Fiorentina conferma De Gea in porta. Bene,
1: siamo tutti contenti.
0: Almeno,
1: noi
0: siamo
1: sì,
0: contenti.
1: Sì, giusto. Se ne riparla tra un anno.
0: Se ne riparla quando avrà finito questa fase.
1: Vediamo
0: della
1: Martinelli
0: sua carriera.
1: Avellino.
0: Esatto,
1: che fa,
0: esatto.
1: Se ne riparla.
0: Bene. I centrali, Dragusin nel titolare.
1: Vieri magari lo sarà tra qualche
0: mese.
1: Comuzzo
0: non lo so.

0: Comunque, Ranieri potrebbe essere Ranieri Dragusin, diciamo.
1: Sì, magari all'inizio, poi dopo un po' io mi aspetto un Vieri in campo.
0: Bene,
1: insomma.
0: comunque
1: mettiamo
0: a gennaio Vieri Dragusin sono i due centrali. A sinistra
1: io immagino Valdepeñas.
0: Bene. Valdepeñas,
1: ragazzo, comunque è un azzardo perché è un ragazzo che ha in prima squadra una presenza,
0: viene dalla Castiglia del Real Madrid,
1: che fa la Serie C, cioè è come prendere un giocatore dall'Atalanta Under 23,
0: che benissimo,
1: siamo tutti contenti.
0: Noi siamo contenti perché si intravede qualcosa di calcio,
1: ovviamente ricordiamoci che è un salto bello significativo,
0: classe 2006 anche lui,
1: quindi
0: centrocampo è quello che ci convince di più.
1: Sì, sì.
0: Fagioli, Ulai Atta, Torsvet potrebbe comunque arrivare. Cioè, un centrocampo buono.
1: Bello. Stuzzicante.
0: L'attacco è in questo momento il reparto più in dubbio.
1: Oggi è impossibile farlo.
0: Bene,
1: anche.
0: Ken è il titolare oggi. Gudmundsson è forzatamente il titolare perché non c'è altri esterni. Il terzo esterno non esiste. Potrebbe essere Fabian adattato. Oggi dico, oggi, perché si sta parlando di oggi nel messaggio del nostro amico, che non mi ricordo come si chiama, perdonami.
1: Leonardo
0: da Firenze. Ecco, sì, io Leonardo. Se leggo una formazione come questa titolare, posso pensare la Fiorentina stia concorrendo già per il settimo, sesto posto, cioè nella visione di questo mercato possa arrivare a lottare nuovamente per le posizioni europee, lottare ho detto, non che parte da quella posizione, vuol dire che dal esimo posto torna in una posizione di nono, ottavo, in lotta per il settimo, sesto, ok? Tutto quello che viene oltre, io oggi non l'ho scritto nemmeno, oggi, ma proprio nemmeno dipinto, e già quando dico sesto dico partendo da una posizione di nono, cioè sono nono, sto attaccato alle posizioni che mi potrebbero da un momento all'altro scoprire anche in una posizione clamorosa, che per me sarebbe il sesto posto, perché per me vorrebbe dire essere clamorosamente ritornati in un calcio che non è stata la dimensione degli ultimi X anni della Fiorentina. Questo per rispondere a Leonardo, che dico, cioè, facciamo un'analisi profonda di quello che sta succedendo, non fermiamoci sempre a siccome la Fiorentina ha acquistato Ulai e Atta allora siamo pronti per vincere lo scudetto, perché non è così, che Atta viene dall'Udinese, Ulai viene dall'altra Trabzonspor, sono giocatori forti che tante squadre avrebbero voluto. La Fiorentina li ha presi, evviva. Dragusin è stato un giocatore molto forte, ha avuto dei problemi, adesso può rivelarsi fortissimo alla Fiorentina. Vieri è un'incognita perché viene comunque dal Brasile dopo 25 presenze in una squadra di grande respiro, ma non una squadra fenomenale. E Valdepeñas è una scommessa del 2006 e arriva dal Castiglia Real Madrid. Dall'altra parte c'è Jiménez, che ha fatto parlare più di sé per l'extracampo e per il campo, ha delle qualità, vedremo se riuscirà a metterle in... cioè cerchiamo di avere una logica in quello che si racconta. Giocatori forti tanti, bene, sì, tre almeno sono sicuramente forti. Questo non vuol dire che la Fiorentina si è messa dalle spalle da un momento all'altro tutto ciò che è successo, e soprattutto non bastano giocatori forti, almeno pronti via, per essere una squadra, come dici tu, da Champions, addirittura, che l'altra parola non la voglio nemmeno nominare perché mi viene i buboni.
1: E guarda, chiudiamo questa prima ora però con un amico e non si firma, un po' mi dispiace. Ciao Francesco, la Fiorentina vincerà lo scudetto perché è la squadra più forte dell'intero universo. Quindi
0: lui lo fa per lui, per culo, dai.
1: Sì, c'è l'emoji di un pagliaccio, però comunque meritava. Peccato solo manchi la firma, ecco, di questo ascoltatore. L'ultimo, proprio perché sono ingordo, conti quasi fatti, ci conviene fare un anno veramente, ma veramente schifoso, per poi fare un mercato acquisti l'estate successiva come una squadra di Premier. Cioè, quindi credo sia Stefano l'ascoltatore, scrive questo. Cioè, anche qui dobbiamo ringraziare Pradè, Pioli, eccetera, eccetera, eccetera, tutta la dirigenza che c'era anche l'anno scorso, per il risultato dell'anno scorso, perché è quel risultato che ha consentito l'arrivo di Paratici, eccetera, eccetera, eccetera.
0: Dobbiamo fermarci.
1: Una visione un po' filosofica, un po' estrema. Una crisi è tutt'altro che folle, è un eccesso di lucidità, dicevano i Blu Vertigo. Chissà, chissà, chissà.
0: Troppo bella questa citazione. Tra poco. Radio Firenze
2: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
0: Eccoci, seconda ora insieme. Chi si compra Radio Firenze Viola? Pietro Lazzarini, Francesco, benvenuti. E al telefono, già in linea, Luca Dall'Onda. Ciao Luca,
1: eccoci.
3: Sì, buongiorno ragazzi. Innanzitutto volevo sapere se tu hai parente a Leni, perché tu sei stato un mese in campo a giro.
0: No, non è stato un mese, lo so che piace a tutti dirlo. Purtroppo non è stato un mese, però sì, non ho parenti a Leni. Poi a Leni, no, perché? Poi, per il gas? Perché c'entra il gas?
3: No, Leni.
0: Per il petrolio, dici? Per la benzina?
3: Petrolio,
0: ma ho fatto tutte tappe piccine apposta per risparmiare, perché se no quest'anno se la ride anche i tonnelli.
3: Vai, fatti, Luca. A parte il ruzzo, dicevo, vi volevo lanciare una proposta.
0: Vai.
3: Siccome io sono uno di quelli che a me i giocatori che determinano mi piacciono, sì, e me ne privo malvolentieri, sì, secondo il mio punto di vista vorrei capire quello che voi pensate, Bembe soprattutto che ama numeri,
0: eccomi,
3: di Gudmundsson.
0: Sì.
3: Io ragazzi, per me Gudmundsson è un giocatore che prima di privarmene proverei un anno di serenità o pseudo tale, perché poi non si sa mai come le siano andate effettivamente le cose, se tanto dipenda da lui o quello che ha vissuto il primo anno, che tutti si sa, ma il secondo, bene o male, è un'annata disgraziata, perché l'anno scorso ha fatto 10 reti se non erro e 6 assist o qualcosa del genere. Quindi voglio dire, in una serenità ritrovata, un nuovo allenatore e magari capisce anche la locazione dove metterlo, io ragazzi, prima di rinunciare a un giocatore che lo devo ritrovare, perché poi bisogna trovare chi ti garantisce un determinato numero di gol in una stagione, boh, non lo so, io prima di privarmene ci penserei 3 volte, non una.
1: Ci sta, Luca,
0: se ne parla. Ciao è Luca, una... grazie mille.
1: È una
0: Ciao.
1: Bella considerazione, perché poi siamo tutti un po' in questo momento anche accecati, abbagliati dalla qualità degli acquisti di Paratici, quindi è anche un po' naturale avere quest'idea di dire azzeriamo del tutto, cioè ripartiamo proprio da quei 2-3 massimo. Allora io sono, allora mettiamola così, sarei stato d'accordo con Luca se non avessi tra le mani, tra virgolette, Fabio Grosso come allenatore, nel senso che io continuo a pensare che più si va avanti nella carriera di Gudmundsson e più ci siano due strade: o Gudmundsson da seconda punta o Gudmundsson da mezzala offensiva. Mezzala offensiva non se ne parla, lo disse Grosso in conferenza stampa in modo proprio palese, senza nascondersi, non lo vede da mezzala alla Luis Alberto, per intendersi. Da esterno puro, per come Grosso intende gli esterni, io non lo vedo, e quindi io posso anche essere in teoria d'accordo con Luca. Poi vedo le caratteristiche della Fiorentina e mi domando, ma per un giocatore di 29 anni vale la pena dal punto di vista della Fiorentina concedergli un'altra occasione, quindi portarselo nell'estate 2027 quando avrà 30 anni, sarà più vicino anche alla scadenza, potrò anche chiedere meno e ottenere meno, quando ho tra le mani un allenatore che lavora con gli esterni e lui un esterno puro non è? Poi se tra un mese mi ritrovo con 3 esterni, Gudmundsson, mi sono arrivate solo offerte di prestiti e non me ne faccio di niente, allora mi va anche bene come piano B. Però a malincuore io penso che questi 2 anni di avrei voluto ma non ho potuto, di vorrei ma non posso, di quello che vi pare, purtroppo siano sufficienti.
0: Ma io sono dell'idea che come è stato deciso in modo netto e pragmatico di cedere Gosens, la stessa cosa accadrà per Gudmundsson. Io sono convinto di questo, sono un grande estimatore del giorno 1 di Gudmundsson, però sono anche da grande estimatore uno dei più grandi delusi di ciò che è stato l'anno scorso in generale nel percorso alla Fiorentina. Ho sempre il terrore che vada in una squadra dove può fare sfracelli, e quindi questo da tifoso mi farebbe male, perché è normale, no? Va via un giocatore su cui avevi investito i tuoi sogni, qui non ha fatto bene, va dall'altra parte e fa cose straordinarie. Certo, ti rimane un po' incastrato tra denti, come un pezzo di prezzemolo, però nel calcio bisogna prendere anche delle decisioni coraggiose, e mi sembra che questa nuova società, questa nuova dirigenza, questa nuova guida abbia del coraggio in questo senso. Quindi quello che io mi aspetto è che nella seconda parte di agosto, quindi non ora, ma nella parte finale del mercato Gudmundsson verrà ceduto. Non mi dite come, non mi chiedete come, come, da, con chi, da chi e che cifre, però io ho questa convinzione. E penso anche che, proprio per quello che diceva anche Francesco, considerando che non credo ci siano i piani di giocare 4-2-3-1, che i piani siano ben delineati in direzione di un 4-3-3, massimo massimo proprio un 4-3-1-2, ma proprio con attacche, però fa quel ruolo, quell'uno.
1: Sì, e forse più a partita in corso che dall'inizio,
0: perché il 4-3-3 mi sembra proprio una direzione molto chiara. Per tutti questi motivi, a questo punto penso che sia anche normale immaginarsi di vederlo ceduto. Poi, in un anno dove si è visto che la Fiorentina comunque ha un modo di aggredire il mercato diverso anche dagli ultimi anni, possiamo anche avere un po' di coraggio anche noi, innamorati di Gudmundsson e delusi nel nostro innamoramento, nel pensare che possa arrivare un giocatore più funzionale. Io non dico più forte, perché più forte lo sarà il campo a determinarlo, però sicuramente più funzionale di quanto non lo possa essere Gudmundsson nel 4-3, perché per me Gudmundsson nel 4-3 non c'entra nulla. Può giocare adattato all'esterno, sicuramente, per me è un giocatore forte, gioca da tutte le parti. Il problema è che non ha mai dimostrato di avere anche l'attitudine a snaturarsi mantenendo le proprie qualità intatte. Questo però fa la differenza.
1: Mister Schadenfreude, cioè Damiano, che
0: grande,
1: però
0: Damiano
1: mantiene questo soprannome con grande orgoglio, è al punto da dire: voi credete sia facile essere Mister Schadenfreude? Dovrei fregarmene della finale del mondiale, ma per questo nome sono costretto a godere delle disgrazie dell'Argentina. Del resto, da un grande potere derivano grandi responsabilità. Questo ce lo insegna Spider-Man avanti tutta. Puntiamo basso.
0: Spider-Man la zia. No, lo zio.
1: Lo zio, sì, assolutamente. Puntiamo bassi, con Pioli si punta alla Champions, poi un campionato schifoso. Ora prima 40 punti, poi gli obiettivi vengono dopo, se Conference o altro.
0: Sì, sono d'accordo. Certo, Nicola, perché certo, pensiamo all'Atalanta, che ovviamente rimane tra i denti come prezzemolo anche l'Atalanta, ma l'Atalanta già negli anni in cui aveva già fatto una comparsata in Champions, mi sembra, Percassi nelle interviste diceva: noi partiamo per fare 40 punti, poi vediamo. Cioè, l'Atalanta era in Champions, tipo, era in Europa League, comunque stava facendo cose già enormi per la storia dell'Atalanta. Ecco, io sono d'accordo, sposiamo questa filosofia, arriviamo a 40 punti prima possibile e poi si guarda. Se i 40 punti li raggiunge a dicembre, è chiaro che sei in corsa per qualcos'altro, no?
1: Però intanto arriva a dicembre,
0: intanto ci arriviamo
1: punti.
0: E si starà a vedere. Allora, a dicembre, con 40 punti in saccoccia, con Ken capocannoniere, miglior difesa, dite quello che vi pare, Atta 10 gol, Ulai miglior centrocampista del campionato, tutto quello che vi pare, allora si parla di altri obiettivi. Oggi che siamo al 20 di luglio, c'è ancora un mese e mezzo alla fine del mercato, non si è fatta ancora una partita ufficiale, l'unica è stata l'amichevole di ieri in famiglia con la Primavera, che conta nemmeno tra il giusto e l'onesto, proprio non conta nulla. Mi sembra molto anticipato l'idea di puntare a qualsiasi cosa che non siano quei 40 punti.
1: La finale di ieri, invece, torna su questo lore, è stata una finale dove si è visto una squadra giocare a calcio e una giocare a calcio storico, e ha vinto il calcio. Post scriptum, sottile, l'ho visto io a girellare sul cavalcavia delle cure in macchina, l'ho visto bene, pettinato da Dio.
0: Beh, su quello è il numero uno.
1: Poi Massimo D'Abrozzi, vorrei farvi una domanda, premettendo di aver visto poco Ulai. Per voi, visto che ha un bel dribbling e velocità, potrebbe giocare sulla fascia? Per me sarebbe adatto un saluto, Massimo. No, no, no, no, no, Massimo, non scherziamo. No, no, no, no, no, no. Fermi.
0: Iniziamo già a snaturare.
1: No, Massimo, no, assolutamente. No. Lasciamolo lì. L'abbiamo detto tante volte. Lui al Trabzonspor giocava a due, faceva la mezzala sinistra, l'interno di centro-sinistra. Poi, per come giocava il Trabzonspor, se andate a vedere le sue mappe di calore, lo trovate ovunque, perché proprio è innamorato del pallone. Cioè, Ulai, infatti, per questo
0: dagli
1: dicevo
0: pallone.
1: Fagioli e Ulai, a un certo punto, dov'è che riusciranno a sposarsi calcisticamente?
0: Se uno dei due passa la palla,
1: accettando che non si può avere due palloni in campo. Quindi e secondo me questo lo dovrà fare soprattutto Fagioli, che magari dovrà essere chiamato a toccare un po' meno il volte il pallone, ma un po' meglio nell'ultimo terzo di campo rispetto all'anno scorso. Ecco, se si arriva a questo compromesso sarà gioia. Però, caro Massimo, non inventiamoci la I.
0: Guarda, io siccome fascia, sono di rientro e sono carico, io dico che Fagioli non giocherà la Fiorentina il prossimo anno.
1: Non sarebbe, diciamo, sorprendente.
0: Per come sono rientrato, mi sono messo a studiare un po' il modo in cui gioca Ulahi, il modo in cui gioca Ta, il modo in cui gioca Torvet. Perché ricordiamoci che a quello che ci risulta, la Fiorentina su Torvet non ha mollato la presa.
1: Anzi,
0: cioè, vorrebbe stringere e quindi prendere un altro centrocampista ancora. Ecco, considerate le caratteristiche che ci ha raccontato ottimamente anche adesso Francesco sull'Ulahi, io il pensiero che possano giocare insieme Ulahi e Fagioli oggi lo vedo veramente difficile. Poi chiaramente sarà il mercato a determinare questa possibile soluzione. La Fiorentina se lo può tenere, poi Fagioli se lo tiene in qualche modo. I giocatori forti giocano sempre, questo è il mio pensiero. Detto ciò, mi stupisce molto la tempistica dell'acquisto di un giocatore che nell'idea del futuro può essere il titolare inamovibile di quel ruolo. Cioè, se te spendi 25 milioni più bonus per un ragazzo del 2006 che è in vista a livello internazionale, dove c'è stato anche un caso, no? I rapimenti, le pressioni, insomma, ce ne stava un po' di tutte. Lo prendi per farlo giocare. Trovo difficile pensare che Fagioli possa coesistere per modo di giocare, anche lui da giocatore che ha un valore da 20 milioni in su, con Ulahi. Poi bisogna trovare la squadra che ti dà quei soldi. Ho letto che qualcuno potrebbe essere interessato in Inghilterra. Io faccio anche in Inghilterra, la vedo difficile. Poi il Manchester City ci ha dimostrato che può essere sovvertito qualsiasi pronostico anche a livello fisico per quanto riguarda la Premier. Però ecco, a oggi io non mi stupirei affatto, anzi sono dell'idea che entro la fine del mercato Fagioli possa salutare.
1: Due WhatsApp audio offerti dalla Tonelli Production.
4: Bentornato Lanzerini e buongiorno a Benvenuti. Beh, come spesso accade, non sono d'accordo con Benvenuti. Meno ho male. Visto l'amichevole ieri e direi che quelli mi hanno impressionato di più sono stati proprio Atta, Ndur e soprattutto Luigi Menez, veramente molto veloce, molto preciso nei cross, ha scambiato due volte con dei cross tesi al centro per Ken, apprezzati molto dal nostro centravanti, insomma mi sembra un ottimo giocatore. Riccardo dallo stadio.
5: Buongiorno ragazzi, intanto un bentornato a Pietrone, si aspettava solo lui per venirvi a trovare, quindi vi verremo a trovare presto. Ma Benve, 6-7 squadre più forti di noi? Io direi anche 8, perché Milan, Inter e Juve sono più forti di noi, il Napoli è più forte di noi, la Roma è 11 anni che passa avanti a noi, quindi comunque è più forte di noi. Mettiamoci anche l'Atalanta e mettiamoci anche Como, quindi siamo già a 7. Ma io direi che partiamo dall'ottavo in giù, ma la gente non l'ha capito, Federico.
1: Ora volevo dire al primo ascoltatore, mentre ovviamente abbracciamo Federico e come con tutti gli ascoltatori speriamo di trovarsi, vedersi, fissare ovunque, comunque alla fine siamo d'accordo, ora 6, 7, 8, poi siamo comunque al 20 luglio e c'è un aspetto che a me intriga moltissimo, cioè vedere da un lato come certe squadre occuperanno, indosseranno degli abiti molto diversi, penso al Como, penso all'Atalanta, penso a squadre che appunto saranno costrette, bello essere costretto, a fare competizioni per loro diverse rispetto al solito. Il Como non ne parliamo, però l'Atalanta che gioca di giovedì e fa la Conference è un qualcosa di anomalo rispetto alla sua storia recente, per non parlare del Milan e della Juventus che saranno costrette a giocare di giovedì e altro che indossare un abito, qui saranno costrette a trovare il modo per sentirsi a loro agio con un cappotto addosso mai visto, mai provato prima e anche forse con un materiale anche di quelli che ti crea pizzicore. Quindi vediamo come la Fiorentina riuscirà anche a approfittare di tutte queste anomalie. Non voglio mettere pressione a nessuno, però se valeva per il Milan di Allegri, valeva per l'Atalanta quando arrivò ottava, vale anche per la Fiorentina. Sarà un vantaggio, come dicono tutti, avere solo una partita a settimana? Punto di domanda. Vedremo. Ai posteri l'ardua sentenza. Magari no, magari non cambia nulla.
0: Però che il conto delle squadre che in questo momento sono più forti per quello che è successo anche negli ultimi mesi sia a quello che ha fatto Federico. Io sono anche d'accordo,
1: ma ci sta,
0: cioè,
1: dai,
0: nel senso, però una cosa che dica Federico: per fortuna le griglie di partenza dei quotidiani fra virgolette di inizio stagione